però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita. Tornare.

0: ma tu lo sai quello che vuoi.
1: La dottoressa Dolores De Dietro è attesa in proctologia. Ripeto, la dottoressa Dolores De Dietro è attesa in proctologia.
2: Buongiorno e benvenuti, sono la dottoressa Dolores De Dietro, proctologa. Sì, insomma, io mi occupo del retto. Al mondo esistono due tipi di persone, quelli che hanno le emorroidi e quelli che le fanno venire. A tale proposito, a tutti noi italiani i problemi più grossi al retto li causano i nostri politici, che sono sempre alle nostre spalle. Sì, loro ci supportano da dietro. Un consiglio per alleviare il dolore? Fare bagni di seduta in acqua tiepida, oppure in pacchi freddi, oppure ancora usare la ciambella, o ancora provate a cambiare posizione. Sì, provate a stare voi dietro. Come dice la nostra esperta Chiara Lippi, che i tuoi problemi siano grandi o siano piccini, li affronti tutti, basta che ti inchini.
3: Ah, Anusasende, cioè. E povia Sena, guardate come son ridotta. Una volta me cantavan tutti. U Petrarca, u Montale, u Napoleon. E ora sti chi son finiti tutti a stagione. Ah, fammi un po' assetta. Ah. E a Cuglia non c'è più, e Pamattun non c'è più, e Puntegelo non c'è più, e Purtoia non c'è più, e a Funivia du Lagasso non si fa più, e tutta Pirulà non si fa più, e o Balilla ma dove l'han portò, e anche a Sena non c'è manco più di bus, goi petu ti sgarbelè. Altro che AMT, AMP, andiamo meglio a pe. Ah! Ma ora basta, mi sono rotto l'anternin. Anche io mi sono insieme chi? In tu retturato dell'Università di Sena, quelli che mi sono infidati te da regione, per dare una bella lezione. E vi faccio presentare da un che avete a conoscere, Melinza a conoscere. Lei sa tutto, di cotte e di crude. Il nostro salvatore, Fabrizio Corona!

Siete pronti? O non siete pronti? Paurina, Parliamo dei nostri politici genovesi, Del circolino, Che cosa fanno i nostri politici? Hanno paurina, Parliamo della nostra sindaca. La Salis. Bionda come Maria. Cammina come Maria. E come Maria vuole comandare. Ma non capisce un cazzo!

0: Eh sì. Mentre la nostra sindaca festeggiava il suo compleanno, fuori manifestavano. Mettimela qui, la Salis. Mettimela qui. E ora parliamo del giugiolone. Di Marchino. Il nostro presidente della regione. Marchino. E lo sappiamo. Lo sappiamo che è in sala. Ma anche se in sala sono cazzi suoi. Forse in questo momento avrà. Diciamoglielo tutti insieme. Bucci ai mica.
1: Paurina.
0: Signora, così ha salutato uno dietro. Eh sì, è perché dopo il metodo Signorini c'è il metodo Bucci. Vuoi diventare assessore? Gliela devi dare. L'amicizia su Instagram. Ah. Che cosa aveva capito lei, signora? Lei ha già fatto. Mettimelo qua il giugiolone. Mettimelo qua. Fammeli saltare. Fammi saltare la nostra politica genovese. E quando li vedo mi viene in mente disperazione. Disperazione! Mettimelo qua. No, mettimelo qua. Insomma, da qualche parte mettimelo. Comunque adesso stiamo a vedere i nostri politici. Ciao!

0: affare, che affare, oimè mi.
1: Armando! Vai! Vai a prenderlo, vai! Armando, vai anche questo!
2: Ma Silvia, ma cosa stai facendo? Lanci i martelli!
1: Oh,
2: hai perso il martello!
1: Ho perso un martello, dammene uno che mi devo allenare! Devo essere in forma! Dove te?
2: Calma, calma.
1: Ma anche calma. Tu! Ma anche tu allenati, guarda! Va bene che sei stato il sindaco di Sant'Olcese! Però poi è logico che ti chiamano Sancho Panzo.
2: Per gli amici, Sanna Panza.
0: Sì. Ah, Sanna Panza.
1: Ma dove siamo?
2: Questo posto guarda. È il rettorato, dove voi abitualmente ce lo mettete
1: no, no.
2: Avete
0: silenzio,
2: capito?
0: Silenzio.
1: Ma non senti? Non senti come un odore di pasticceria?
0: Dolce, dolce. Sì, sì.
1: Ucci, ucci. Vuoi vedere che odore di bucci?
3: Silvia, vi ricordi i bei tempi in cui si usa il martello?
1: No, per piacere, Marco, non con le poesie, no. Piuttosto, io mi inchino al Don Chisciotte della Mancia.
3: Io mance non ne do, sono di Genova, veda un po' lei.
4: Veda un po' lei?
1: Ma lui chi è?
2: Ma non l'ho capito.
1: Picciocchi!
3: Sì.
2: Picciocchi!
3: Certo!
1: È quello che ripete tutto quello che dici tu!
3: Certo! L'ho inventato io! Picciocchenstein!
4: Sì, Picciocchenstein!
3: Ma Silvia, dimmi un po'. Che cosa vuoi fare con quel coso lì?
1: Col mattone!
2: No!
1: Io distruggo lo skymetro!
2: Aia!
1: E distruggo anche il tunnel!
2: Calma!
1: Farò rinascere Genova! Farò rinascere Genova con una bella funicolare lungo il Bisagno!
2: Brava! Silvia!
0: Brava!
2: Silvia, fatelo dire! Sei proprio belinata,
3: Ma piantala, io te l'ho lasciata che era un bijou questa città.
4: Bijou.
1: I genovesi non sanno come arrivare a fine mese.
2: Bravo.
3: Perché tu quanto hai speso per il tuo compleanno al palazzo

0: borsa. E che cos'era? Una Louis Vuitton?
1: No, una Gucci.
0: Hai detto Bucci?
1: No, no, no, Gucci.
2: Ah. Gucci.
3: Ma taci che anche tu di cappelle ne hai fatto tanto.
0: No, no, no, no. Se qui c'è un esperto di cappelle, quello era lui e soltanto lui. Sindaco di Genova, presidente della regione, ministro dei trasporti, Claudio.
3: No, no, non lo nominare, quello lì, non lo nominare. Tocco ferro.
0: E no, e qui di ferro c'è rimasta soltanto lei, la mia vicepresidente, la signora.

0: cacciassi vedere quello proprio. No. Ma
1: sì, perché vedere i cinghiali che cagano nel bisagno al mattino, sai che è una meraviglia. Ma Silvia, tu devi pensare ai cittadini e non devi aumentare l'IMU, la TARI e tagliare le corse ai bus.
0: Ma noi cerchiamo di tappare il buco.
1: Vabbè, comunque io adesso devo andare perché ho gli antiennisti a casa. Non riesco a vedere né Primo Canale né Telenord. E ho anche dei problemi a vedere la TV via cavo.
2: Arrivo! Cosa? Un attimo. Stavate parlando di me.
1: Ma no.
2: Eccomi. Scusate, ma ne arrivo ora da Roma. Ho fatto un sacco di cose, inaugurazione di qua, di là, di su, di giù. Mi vogliono un po' dappertutto, ma siete bellissime. Ecco, già che ci sono, faccio un post su Facebook, inquadrate tutti qua. Genovesi, gli italiani hanno bisogno di voi. Vai, bellissimi, grazie.
1: Ma no,
2: ragazzi.
1: Ilaria, non si parlava di te. Ho detto TV via cavo.
2: Cos'hai detto?
1: TV via cavo.
2: Via cavo? Mi avete dedicato una via.
1: No.
2: Devo presenziare all'inaugurazione. Un attimo. Post su Facebook.
3: Torna.
2: Ciao genovesi, mi hanno appena dedicato una via.
0: Sì, via cavo dalla politica ligure. Via.
2: Ma sta lanciando martelli.
1: Fermi. Ilaria, non farci caso. Piuttosto dimmi, hai terminato la tua biografia?
2: Quasi. Mi manca solo il titolo.
0: Io speriamo che me la cavo.
3: No, ferme. Buone, basta. Burattini qui, Fiat, che sta per entrare lui, il nostro magnifico rettore. Eccolo che arriva, il magnifico Delfino.

0: ma chi è? Il delfino dell'acquario?
1: Ignorante.
0: Ignorante a me, ma taci un po' che ti prendo a salvare.
2: Mi sta con il microfono.
3: Che sta arrivando il rettore.

so. Sono anche il rettore del rettorato. Avete visto i vostri politici, eh? Quelli del circolino? Non capiscono un cazzo, eh? Il buco di bilancio a Genova è più grosso del buco sopportuale. Più grosso del buco di bilancio a Genova c'è solo il buco di Signorini. E direi che dalla risata tanti hanno fatto il provino. E dalla risata godereccia direi che vi è anche piaciuto. Io ho tutte le chat. Ho tutte le chat! Perché ricordate che i vostri politici non li vedrete mai in faccia. Le avete sempre dietro. E sapete perché? Perché devono piazzare l'uccellone. L'uccellone arriva con calma. Ma con me non riescono. Io sono un maschio alfa.

0: della gastroenterologia, ripeto, il dottor Owa Giucia Cianin è desiderato in epatologia.
1: Cari amici,
2: buongiorno.
1: Io sono epatologo. Culo. Sì, culo, soprattutto fegato. Sono primario della clinica Kung Fu Panda in Cina. Mio nome è Tele Owa Ciuccia Chanin. Problemi principali della sofferenza. Nostro fegato? Essere soprattutto stress. Capisci stress? E cosa ti stressa più di un matrimonio trentennale? Allora noi analizzato coppia media italiana per vedere quanto grosse possono diventare palle marito e quanto slitola palle moglie. Se voi avete questi problemi, io culo. E come dice il vecchio saggio cinese, se problemi me l'hai detti, stai tranquillo, c'è Bassetti.

0: Com'è bello far l'amore da Trieste in giù, com'è bello far l'amore se lo prendo. Tanti auguri, mi son fatto tuo papà, tanti auguri e la mamma non lo sa.
1: Gualtiero! Gualtiero!
0: Signora Gina, sono qui.
1: Sicuramente sdraiato sul divano a fare un belino come al solito o a vedere lì quella fiction rodimento.
0: Veramente la fiction era tradimento.
1: Eh sì.

0: Ixi, faz teta que macuego aqui. Ah, quem aqui? Ah, oddio. Allora, ah.
1: Non vorrei correggerla sempre, ma se non si ricorda un cazzo.
0: Se no, no, te la dico.
1: Ecco, grazie.
0: Allora ricordati, sì, che per te che mi correggi.
1: Certo.
0: Io per te sono la signora Gina Ricasoli in Costa Parodi Delfino.
1: Ma sti cazzi.
0: E mantengo te e quei due cosimoli, specialmente un bacio. Perché la mia gente, cosa ti fa?
1: Levo le ragnatele, signora.
0: Mantengo quelli due cosi lì, ma specialmente la gemma, perché la gemma è una santa. Ciutosto, te l'hai vista?
1: Sì, Gina, l'ho vista. Sì. Aspetti che vedi com'è lungo sto divano stasera.
0: È comodo,
1: sì. Oh, comodo, sì. Aspetta un po'. È comodo. Sì, l'ho visti.
0: Ah, sì?
1: Sono andati di là, l'ho sentito in camera, sì.
0: Ah, sì,
1: e facevano...
0: Sì.
1: Oh! Oh!
0: Ah, sì, va bene.
1: Oh!
0: Io capivo! Oh. Ma un bacio! Con quel berodo che c'è in quel mezzo alle gambe lì! Sì.
2: Oh, mamma! Che giornata, mamma, che giornata, non ti dico, guarda. Ciao, mamma, ciao, come stai, mamma, ciao.
0: Ciao, un cazzo.
2: Ecco qua.
0: E dov'eri, eh? Con lì, con baci lì, a fare le cose pornografiche?
2: Mamma, sì, mamma, sì. Mi ha fatto vedere l'elicottero, il baci. Oh, che bene, ma tu vuoi piuttosto baci? Vieni un po', baci, vieni, dai, baci. Mia, mai bello quello, guarda che bello. Ma vieni.
0: Che uomo.
2: Mai bello. Assettite, assettite, oddio. Ho detto assettite, mi dico, non quegli, te omorisci.
0: Teuli, Teuli. Ule arrivò un rocco
1: si
0: freddi di Borzoli.
3: Sì.
0: Eh? Cosa facevate in camera con la mia gemma? Le cose sporche?
3: Sì, abbiamo cagato nel letto, Gina. Ma
2: ci... Gualtiero! Rispondi un po', Gualtiero.
1: L'ho sentito, il telefono.
0: E Vani che suona.
2: Vani, Gualtiero, sciù, dai, discorsi.
1: Pronto?
4: Sì, sì, ah. Buongiorno, Casa Parodi.
1: Un attimo che chiedo, un attimo. Mi chiedono se è Casa Parodi.
2: Mi chiedono se è Casa Parodi. Allora, sì. Un attimo soltanto, dici.
1: Un attimo,
2: eh? Dici
1: tesorino,
2: soltanto una baci.
1: Aspetta un
2: attimo. Come femmo de cognome, gli altri? Che non mi ricordo di lungo.
3: È un cognome bellissimo.
2: Sì. Un attimo, è Gualtiero, dica che non sei.
3: Aspetta, che vaga a vedere in sciaporta.
2: Ecco, bravo.
1: Un attimo.
2: Dica che mi va a vedere in sciaporta.
3: È due giorni che mi scappa la gamba.
2: No.
3: Mi scappa la gamba.
2: A mia sciaporta.
3: Tocchi.
1: Ogni sera è sempre meglio.
3: Parodi. Che è scritto Parodi, sì. Succhiello.
2: Allora, sì, sì. Dici che sì, ci siamo qua Parodi. Gli dissi, Gualtiero,
1: sì.
2: Ma chi è?
1: Sì. Sì, è Casa Parodi. Ma con chi parlo, tesorino?
4: Corriere Amazon.
1: Adoro Amazon e il suo pacco.
4: Sì, sì, ma mi scusi.
1: È il Corriere Amazon, signor.
4: Pronto?
1: Bacci.
4: C'è il signor Bacci?
1: Sì, l'avevo già capito.
3: Sì.
1: Il signor Bacci,
3: sì.
1: È il Corriere Amazon per lei. Ce lo passo?
2: Ma lo passo. Qualche due, in questo vero?
3: Non lo so.
2: Ma mia un po'.
3: È pronta, Massonin?
4: Sì, ma... signor Parodi? Lei è il signor Parodi?
3: Un momento. Sto occhiale, deve aver letto il copione.
2: Stavolta.
3: E mi chiede se chiamiamo Parodi.
2: Tu sai cosa fa su?
3: Sì.
2: Vaga a vedere in sciaporta. Sì. Dicelo un po' che vaga a vedere in sciaporta.
3: Aspetta un momento.
2: Un attimo.
3: Abbiamo un lapis.
2: Un attimo che vaga a vedere in sciaporta.
3: Oh, me mugge, sì. Con l'uccesso, sì. Leonetta Vega.
2: Baci.
3: Sì.
2: Topi Joe, sia targhetta da porta che anche tutto citofono mia. Parodi, se ci abbiamo proprio Parodi, te lo dici, sì. Toli. C'è Parodi, ho pigiato tutto.
3: Toli, chi è Parodi succhiello?
2: Esci succhiello, su una scia succhiello,
3: sì.
2: Misci.
3: Ma ora, se viene quello di Amassoni...
2: Sì?
4: Pronto?
3: Come cazzo fai a entrare, che non c'è giù?
2: Non so, venire.
4: Pronto?
2: Qualcosa fermo.
3: Eh sì, non rompiamo lì, che sto parlando come bucce!
4: Senta, c'è un pacco per voi, ma siete in casa?

0: Ma come cazzo fa a parlare se tengo chiuso così?
1: Infatti ho sentito...
0: Se non mi dica, Massoni!
2: Eh no, c'è un pacco per voi, siete in casa o no?
0: Un momento, sto chi è un'altra domanda.
3: Oh, lì, o su lei?
0: Beh, lì chi è, Leo Mike, buongiorno.
3: Segnal...
0: mi chiede se siamo in casa.
3: Se siamo in casa?
0: Come cazzo facciamo a saperlo?
3: Tu sai come femmo? Vago de feu,
0: sono
3: a mio se che qualche due in casa.
0: Brava Gemma, brava Gemma, eh? Gemma, intanto cala te che te paiano due tonsille che delle gacchi. Sono un po'
4: Gualtiera!
0: Che capisci
4: la porta!
5: L'ho sentita la porta, vado.
4: Vagna Darvisci!
0: Ma non può essere la porta, sono al telefono.
5: Non è la porta questa, ma è la Gemma che è uscita quella là,
0: Non può essere la porta,
5: Gemma.
0: Sono ancora al telefono.
5: Ma come mai è arrivata adesso?
3: Allora baci, non c'è citofono né targhetta, niente.
0: E per favore, chi?
3: Non te dico, per fortuna che è un cartello che è casa Parodi. No, pigiosi, questa non se l'aspettava. Poi tra l'altro, baci, visto che non te l'aspettavi, anche per entrare, che non c'era più citofono, niente. Sai chi mi ha dato la mano? Un bel pompiere, un bel uomo. Venga, pompiere! Venga, bel uomo! Guardi qua che bello metto.
5: Ma che bello, ma lei è proprio pompiere. Oh, adoro.
3: Hai visto
5: pompiere.
3: Che bello? Hai visto che bello?
0: Sì, ma scusi, lei lavora nello stesso locale per scambisti con la signora quella là?
3: Non mi ricordo. Dacci un po' di, dacci una mancia, mia meschina.
0: Sì, poi ce la do. Senta, questo qui lo dia a mia moglie che sempre sono anni che voleva comprarlo.
5: Okay. Me lo porto via.
3: Dai, Gualtiera.
0: Va bene,
3: ciao. Grazie, bello. Grazie,
0: mia
3: mai bello.
5: Venga con me, allora, pompiere.
3: Me fa che siamo in casa. Dica che siamo.
0: Pompiere. No, non è un pompiere.
2: Io sono Amazon.
0: Amazon, il pompiere è venuto.
2: Bene.
0: L'aspettiamo.
2: Ma sì, ma come faccio a dove devo suonare?
3: Non si preoccupi.
0: Sì, ma lei come cazzo fa a sapere che non c'è più il gitano?
2: Eh no, perché sono dalla porta.
0: Come cazzo fa a sapere che non c'è?
2: Perché sono dalla porta e qui non c'è né citofono né niente. Cosa devo fare?
3: Non si preoccupi, arrivi
2: mi
3: lì,
2: mandi un messaggio, mi mandi.
0: Va bene, venga, ci mando la posizione su WhatsApp.
3: Dunde?
0: WhatsApp. Ci mando la posizione.
2: Grazie.
0: Con il canale giapponese. WhatsApp.
2: Ci proverò.
0: Va bene.
2: Grazie.
3: Arrivederci.
0: Sì.
4: Non che semo.
0: Ma no, ho appena detto che semo.
4: Ma non in quel senso. Ignorante, detesta non che semo.
0: Ah, ma male.
4: Sì. Quartiere!
3: Bene, ma vuole aderire a porta?
4: La porta!
5: Eccomi qua, ero col pompiere!
4: Sempre lì!
5: E adesso sono col corriere!
2: Buongiorno! Guardi, una consegna per il signor Baci.
5: Il signor Baci è quello lì, quello che sembra morto.
2: Quello dietro?
0: Sì, no,
2: è ancora vivo.
0: È ancora vivo. Aspetta che c'ho la gamba. È un periodo che a me balla.
2: Signor Baci, lei è sicuro? Sicuro, va bene. Allora, niente, con la consegna, quei fiori un po' da meno che mi ha ordinato, quelli da poco. Guardi un po', sputi un po' che magari si ravvivano un po'. Metta un po' a posto, dai. Va bene.
0: L'ho detto da poco, ma così non da niente.
2: Meglio che niente.
0: Lo pigè per
2: questo.
3: Baci?
0: Sì.
3: Ma che emozione, ma ti sei ricordato?
0: Hai visto, Gemma?
3: Ti sei ricordato?
0: Basta il pensiero.
3: Che oggi, oggi?
0: Buono o no?
3: No, Baci.
0: Aspetta,
3: oggi è?
0: No.
3: Oggi è?
0: Buon.
3: Ma che co, Baci? 30 anni di matrimonio anche, è il nostro anniversario, bellissimo.
2: C'è reso? Amazon?
0: Sì, c'erano solo i gambi. Ma è proprio vera, Ci sono dei matrimoni che finiscono bene, altri che durano tutta la vita.
3: Giovanni Battista.
0: Sì.
3: C'ha proprio ragione mia mamma quando dice che il matrimonio è come mettere la mano in un sacchetto di serpenti sperando di tirare su un'anguilla.
0: E tu l'anguilla l'hai trovata? E anche bella grossa?
3: Te lascio di
5: tesorino. Yeah.

0: Amo.
1: Vieni con me che te la faccio vedere io l'anguilla.
2: Oh, oh, oh. Che piuttosto... fa vedere il capitone, altro che anguilla. Capitone,
3: piuttosto mia che ho preso novella 7000.
2: Beh, io, si è allargata.
3: È aumentata, sì.
2: È aumentata.
3: C'è un test, facciamo un test sulla coppia.
2: Fai questo test.
3: Allora, mamma vieni. C'è...
4: Aspetta, aspetta.
2: Se arriva, se non muore
3: un
2: prima.
3: Un test sulla coppia.
2: Sì.
3: Io ti faccio le domande, tu vedi queste risposte, vediamo un po'.
2: Sì.
3: Prima domanda.
2: Sì, di me.
3: Godi di buona salute?
2: È menimbellino, ci mancherebbe.
3: I medici non gli hanno ancora detto niente.
2: Perché?
3: Dice così,
2: cosa
3: è la risposta.
2: C'ho un'atrofia al cuore.
3: Non è l'atrofia, no.
2: Cosa
3: no,
2: c'ho?
3: No. Allora, seconda domanda. La mattina fai fatica ad alzarsi?
2: Ultimamente sì, devo dire la verità, sono un po' stanco. Sarà
3: disturbo dell'erezione?
2: Ma no, ma questa è una domanda frambocchetto.
3: Non è tracobetto, no. Terza domanda. Sull'autobus una vecchietta ti chiede il posto, ti alzi?
2: Menimbellino, io sono un uomo di quelli che non ce n'è più, di un'epoca ormai sconosciuta.
3: Si eccita con persone anziane.
2: Ma c'è, ma...
3: Bellino, le cucine,
4: cosa faccio? Te la faccio io una domanda.
2: Sì.
4: Dunque,
3: mamma.
4: Quando... con Gemma fate zoom zoom. Eh?
2: Ah, sì, ho capito.
3: Zoom, allora, prima.
4: Prendete delle precauzioni a letto?
2: Sì, guarda, per non rischiare ho fatto mettere le sbarre nel letto, così non cadiamo. È più preoccupazione di quello, preoccupazione.
3: Lasciamo un po' perde e andiamo all'ultima domanda. Allora, è una domanda di scienze.
2: Ah, scienze, sono ferrato. Sì.
3: La sai, di scienze?
2: Scienze, sono ferrato. Sì.
3: Sei ferrato?
2: In scienze, sono ferrato. Sì.
3: L'ha scritta Schettini la domanda.
2: Sì.
3: Allora, dice...
2: In scienze, sono ferrato. Aspetta, che lo facciamo insieme. Allora io dico in scienze sono ferrato, voi dite sì. Fai, che materia è?
3: Di scienze.
2: Ma in scienze sono ferrato.
3: Bravissimi, bravi. Non lo so se sono più scemi loro, se più scemo te. Allora, dunque, diceva...
2: Siamo ferrati.
3: Basta.
2: Ci chiamano i cavalli.
3: Perché?
2: Perché siamo ferrati. Sì.
3: Allora, cioè, basta discorsi, domanda di...
2: Siete che c'hai le tonsille.
3: Che mi montano su. Licenze, basta, scienze. Senti un po', allora, è più veloce secondo te, Giovanni Battista? Secondo te è più veloce il fulmine o la luce?
2: La diarrea.
4: Cose?
2: E beh, lì l'altro giorno ero qua in Piazza Baracca.
3: Sì.
2: Ho sentito un remescio. Allora sono corso a casa. Dio il veloce! Ho acceso la luce. Mi ero già cagato addosso.
3: Ma l'imbacca.
2: Incredibile. Incredibile, ragazzi.
4: Quartiera!
2: Madonna, sta
4: la porta!
2: Che voce!
1: L'ho sentita la porta. Vado, ma non me ne fate finire una stasera.
4: Sempre a fare i massaggi sciasso a quello coso
1: mololi. Una.
2: Ma perché?
1: Oh! Oh, dottor Squacqueroni,
3: è un po' debole,
1: dottor Squacqueroni, con la figetta.
4: Buonasera,
1: ma che carino,
3: dottore. Buonasera, qual buon vento, dottore.
5: Buon vento in belu belin, cari signori Parodi. Io vorrei sapere di chi sono queste mutande con filo interdentale che ho trovato sul mio terrazzo.
2: Sicuramente non della Gemma.
5: No, forse.
2: Perché con cui che ga le risucchia.
3: Mi sa di no. Non
6: io
3: sono
6: sul terrazzo ho trovato anche questo.
2: Ho
6: provato
2: vede.
6: A gonfiarlo, ma mi scivola sempre via dalle dita.
2: Ma fammi un po' vedere. Ma fa da me misura quello lì,
3: Sì,
2: è la mia misura questa.
3: Tu te fa da cappotto quello lì, lascia perde, No, lascia perde.
5: Comunque, queste cose qui non devono più succedere. Io ho una creatura, la mia bambina è scossa per quello che ha visto.
3: No, ben, Sciumego. Sciumego, piuttosto, lei è proprio dottore?
5: Urologo.
3: Baci, ti hai sentito?
2: Sì.
3: Fatti dare una controllata, tiene urologo.
2: Urologo?
3: Sì.
2: Perché chi urla che c'ha...
3: No, urologo.
2: E io ultimamente ho urlato tanto, mi è calata la voce.
5: Signor Baci.
2: Sì.
5: Io... controllo.
2: Cos'è?
5: Controllo!
3: Ubelin e a prostata.

0: versetto.
1: Ai.
0: Ci tosto, Shumegu. Anche sua moglie è dottoressa, vero?
2: Ginecologa.
1: Guardi, ci dica che se ci piace la speleologia, le caverne, l'antiquariato, chi che nemu da vede.
0: Sei proprio un maleducato.
3: Guardiero!
0: Ignorante.
3: Sei
0: ne.
4: La
0: sei
4: porta,
0: caffone, sai?
4: Guarda che casa.
3: Gualtiero, e vanisci?
4: Vado.
0: Vanni, Gualtiero, sci.
4: Vado.
3: Gualtiero!
4: Basta, vado.
1: Beh, viene la suocera isterica,
4: le gemelle dell'occhio. Ma che carine. Adoro il vostro outfit.
3: Che buonasera, gemelle dell'occhio.
1: Che meraviglia.
5: Buonasera, signori Parodi. Allora, e mi sento in gran trambusto e mi penso che sei a una festa.
6: La torta l'avete già tagliata?
5: E i pasticcini dove sono?
6: I salatini.
5: E i tramezzini?
6: Pizzette ce n'è ancora.
5: Sappiamo il prosecco?
0: Ma che cosa state dicendo? Ma qua non c'è nessuna festa.
6: No. Ho capito, una riunione di condominio.
5: No. Quando viene l'amministratore ci devo dire che l'ascensore fa un brutto rumore.
6: Sì, il citofono da oggi che non si sente più niente.
0: Che le mucchisce, ma poi dica che...
1: È una storia lunga. Prego lei.
0: Un pompe, vegna anche.
6: Oh, mi un po'. Guarda chi c'è. C'è anche la figetta.
5: Bella, del dottor Scacco, bella figetta.
6: Senti,
0: bellissima.
6: Bella bambina. Recitaci un po' una poesia.
7: No, ma lei non ne sa di poesie. Lei è appassionata di favole. Avanti, su, raccontane una a queste due megere qua.

0: c'era una volta Cappuccetto Rosso che, incontrando nel bosco il lupo tutto ansimante e con gli occhi fuori dalle orbite, gli disse: oh, ma che bocca grande che hai!
1: Eh sì, eh? Sì.
0: È per mangiare, per parlarti meglio.
1: Insomma.
0: Oh, ma che orecchie grandi che hai! Sono per ascoltarti meglio. Oh, ma che occhi grandi che hai!
1: Prova un po' te, Cappuccetto, a cagare alla nonna, gli occhi chiari. Ma che cuscina, nonna, se caglie ti escono, ti vengono fuori. Come i chihuahua, come i chihuahua.
2: Acci, ma me l'hai fatta piangere, sta bella bambina qua, poverina. Ma io non lo so, io come ho fatto a sposarti, baci. Ma mi hai rovinato il fegato, te, baci. Ma lo sai che mi hai rovinato?
0: Bacchiera!
2: Mamma.
0: La porta!
3: Ma che
1: andiamo a vedere, ci deve essere una consegna, una cassa di gin deve arrivare.
4: Manca ancora del palazzo.
0: Bagnero e vanisce!
5: Vado. Vado e vengo e vado e vengo. Un altro bel ometto stasera. Vale. È la mia serata fortunata. Ma lei chi è?
6: Giacomo ti sotterra.
1: Allegria, una botta d'allegria. Sì.
6: Della premiata ditta Pompe e Pompe. Il tuo ultimo respiro, vivilo con noi.
1: Trovane un altro.
6: Beati voi, signori, che vi divertite, sapete.
2: Ma guardi, veramente moriamo.

0: dà la voglia di conoscerla.
1: Beati voi, che vi viene da ridere, sa. Nessuno vuole essere amico di un beccamorto. Sì, neppure a carte vogliono giocare con me. Dicono tutti che il becchino bara. Ma piuttosto, chi è che mi ha chiamato? Forza, questi tempi morti
2: Le spiace,
1: sono terribili. Altrimenti troviamo un altro modo per ammazzare il tempo.
3: Ma chi è che l'ha chiamata? Qui?
1: Io nei miei appunti leggo: defunta signora Gina Ricasoli in Costa Delfino Parodi.
2: Sono stato mi. Due o tre giorni che la vedo durante goza, che scracchia
0: la mamma.
2: Tossisce. Respira così come Cappuccetto. Ho detto, questa qui non arriva domenica,
1: Che sì.
2: Ma questa qui.
3: Ricordati!
2: Sì.
3: Aspetta. Ricordati
2: sì.
3: Che io, in quanto a salute,
2: sì.
3: vado in culo a tutti!
0: Ah, ecco.
2: Che finessa! Principessa, c'è caduta la corona!
1: Signor Parodi, cosa faccio? Prendo le misure?
2: Lì, ma su chi è?
1: Perché lo sa benissimo come prendiamo le misure noi de la generale non le prende nessuno.
2: Sì, sì, è vero, la generale pompe funebri incredibile. È insuperabile. Mai nessuno è tornato indietro a lamentarsi.
1: Bravo.
2: Alevea. Come? Telefono.
0: Tule.
3: Telefono!
2: Tobulela!
1: Signora, stia
0: Vanni,
1: ferma.
0: Se non vengo Gualtiero.
1: Ferma, signora.
2: Un Gualtiero non arriva.
0: Non arriva.
2: Sì, pronti!
0: Chi l'è?
2: Agenzia delle entrate.
0: Cosa è vero?
2: Venite a pignoraggi tutto fra 10 minuti.
0: Fra 10 minuti arrivano?
2: Va bene, grazie.
0: Facci? Ma come vengono a pignorarci tutte? Ma l'hai pagata le tasse? La Tari, l'Imu? L'hai pagato a me? Netflix l'hai pagato? Non hai pagato un belino?
2: È tutta la vita che spendo soldi per te, vestiti, anelli, appartamenti, fiori. L'unica volta che ho speso dei soldi per me, ti devi incassare in questo modo.
0: Belin, baci, ma tu però li hai spesi a bagage.
2: Va bene, dai. Prima che arrivano questi dell'agenzia. Portiamo tutto nel boss. Via, tutto nel boss. Levate la macchina, teniamo solo Ucan e l'antiquariato qua.
0: Antiquariato, okay. Melina, mamma.
3: Teodomiati, Ucan, ignorante, pezzente, puttaniere.
2: Puttaniere va bene. Ma ignorante pesente no, Oh, Vani, via anche l'antiquariato. Fermo così, Gemma. Lasciamo solo Ucan.
0: Cose?
2: Belli. Ucan!
0: Cose?
2: Ucan! Belli, non ti capisci niente, Belli.

Facciamo un grande applauso al cancan della Maestrocchi! Forza! Bravi, bravi, bravi! Accompagniamo i ragazzi con un applauso mentre escono. Bravi, complimenti! Che ballerine! Sentite? Tun tun tun tun tun. Tanti anni fa un cantante, Little Tony, cantava su questa base una canzone, Cuore matto. È importante quel tun tun tun tun tun tun tun tun, perché se non sentiamo quel tun sì, sentirlo tutta la vita a costo che dia fastidio. Ma perché questo tun tun? Semplice, perché che vogliamo trattare questa sera è proprio il cuore. E del cuore possiamo parlare da un punto di vista anatomico oppure da un punto di vista emozionale. Eh sì, perché il cuore è sempre tirato in ballo. Mia moglie ogni tanto mi dice: amore, te lo dico col cuore in mano, ricordati che in una coppia il rapporto sessuale non è tutto, ci sono altre cose. E io gli dico: sì amore, però quello che hai in mano in questo momento e stai stringendo non è il cuore. Lasciatemi salutare un mio amico che è arrivato dall'America stasera, è venuto a salutarci. Pass, vai Pass. No, questa è una cagata, Gigi, però. Io te l'ho detto, non diciamo questa, è colpa tua. È il nostro regista, è lui che mi fa fare queste battute di merda. Però il cuore, sì, il cuore si regala a chi crede in te, a chi ti è sempre vicino, ma ti è sempre vicino nei momenti della buona e della cattiva sorte. È troppo facile stare vicino alle persone quando tutto va bene. È troppo facile stare vicino alle persone quando sempre un tornaconto. Sì, perché il cuore si vede lì.

si vede quando sei in crisi, quando sei in difficoltà, quando sbagli. E allora ti giri e vedi che lì c'è chi crede in te, dietro di te. Ed è proprio per questo che la compagnia goliardica Mario Maestrocchi questa sera ha deciso il proprio cuore di regalarlo a voi, meraviglioso pubblico. Grazie.

Grazie. Vi lascio, continuate pure, credo che non possa che fare piacere. Non volevo interrompere l'applauso, continuate. Perché poi mi rimprovero.

0: operano, mi dicono ci fai tagliare gli applausi e sono credo meritatissimi. E se è stata una serata piacevole, chiedo gentilmente a questo meraviglioso pubblico di fare a questi ragazzi un grande, grandissimo applauso. Bravi, bravi. Ma chi ha diretto questa gabbia di matti? Lo presento sempre per ultimo, ma stasera lo voglio presentare per primo, perché merita veramente un podio da numero uno. È una persona che conosco da tanti anni, è un amico, è un piacere stare con lui e lavorare insieme a lui, il nostro regista, signori e signori, Luigi Traverso. Nel suo grandissimo lavoro è coadiuvato dalle coreografie di Adriana Trinetti. Stasera non è qui con noi, ma ricordiamo lo scenografo Stefano Filata, i contributi video del Emotion che abbiamo Corrado e hanno fatto il video che rimarrà nell'archivio storico. Grande Emotion, grazie per il fantastico lavoro che fate sempre, grazie a Corrado e a tutto lo staff. E il service, audio e luce, ma di service. Assistenti al trucco abbiamo Jessica Iaci, eccola qua. Specialista in ombretti, Stefania Delfino. Stefania mi ha detto che si è specializzata in ombretti. Poi abbiamo la nostra scenografa, costumista, pardon. Tra l'altro lei, se avete bisogno di curare il look, è fantastica in questo, è la nostra Simona Covotto. Covotta, super Simo. Ringraziamo chi ha voluto stare vicino a noi e aiutarci anche con i video che avete visto precedentemente, che sono Nicolini, Onofri, l'amico Enzo Paci, ex maestro Chino, e naturalmente Matteo Bassetti, il nostro medico ormai maestro Chino d'onore dopo il tampone che gli abbiamo fatto qualche anno fa. Spero di non aver dimenticato nulla, se non il nostro direttore di compagnia, eccolo qua, Fabrizio Falzoi. Il nostro presidente dell'Associazione Goliardica Mario Baistrocchi, Ubaldo Borchi. Ubi, ti chiediamo di venire al centro vasca.
1: In piedi non era per voi, in piedi era per me.
0: È una battuta ormai ricorrente, ormai.
2: I nostri autori: Enrico Ferraris, Nicolò Benincà, Edoardo Quistelli.
0: Grazie. Grazie, grazie a tutti. Allora, dobbiamo fare un po' di lotteria? Tirare fuori qualche premio?
3: Facciamo la lotteria.
0: La signorina lì, vai, parti col primo numero. Primo numero, pigliamo già il premio, grazie.
3: Il numero 308, 308.
0: Rosa.
3: Rosa, ma sono daltonico, quindi per i colori mi aiuta Edo. Vai, quella signora laggiù che mi sembra di conoscere, peraltro.
0: Non ci credo.
3: Sì, io ci credo.
0: Allora facciamo salire sul palco a recuperare il premio la signora e insieme al marito, che è il nostro presidente della regione Liguria, Marco Bucci, grande sindaco di Genova, adesso è presidente della regione, un amico della Baia.

0: grande amico della Bai.
1: Eccolo.
2: Sì, però non dovevate tirare su mia moglie.
1: Beh,
0: no, ma possiamo, Marco, possiamo anche non darglielo il premio.
2: Non darglielo.
1: Centro Vasca, facciamoci.
2: Non nessun altro perché non...
1: Allora, peschiamo un altro numero. Facciamo dire due parole
0: diamo,
1: amico.
0: Diamo il microfono al nostro presidente di regione, ringraziandolo tantissimo perché è veramente un amico della Bai Strocchi, un grande amico della Bai, da sempre.
2: Diciamo che questa sera ci avete trattato un po' troppo bene.
1: Vi ho trattato bene?
2: Sì, mi aspettavo qualcosa di più pesante.
1: Mettimelo qua, fammelo saltare.
2: Adesso non esageriamo. Però ci meritiamo di più, voglio dire.
1: Sì, è vero.
2: Datevi da fare di più.
1: Un altro anno saremo
2: più bastardi.
1: Un altro anno
2: saremo molto più cattivi, mi raccomando.
1: Va bene.
2: No, perché è divertente anche. Non so se tu hai mai provato a star seduto lì.
1: Eh?
2: A star seduto lì e avere una compagnia che ti prende in giro.
1: No,
2: è bellissimo,
1: manca.
2: È stupendo.
1: È bello?
2: È veramente un bel... No, è bello. Beh, sono venuto apposta io, caspita.
1: E lo so. Allora...
2: Lo sapevo che era così, sono venuto apposta.
1: Fatemi...
2: Ah, perché è bello e quando finisce dice ancora no, invece no.
1: Allora io vi posso dire una cosa: con Ubaldo siamo andati a trovare Marco perché avevamo una difficoltà che, come al solito, con l'associazione, ecco Rado, che associazione,
3: la mia Liguria
1: ancora una volta ha aiutato la Bai e ha detto: però vi aiuto a una condizione. Ho detto: a questo punto accettiamo la condizione. Ha detto: mi dovete prendere per il culo, ma tanto.
2: E ci siete riusciti, bravi. Però adesso lasciamo un attimo la parte scherzosa. La Bai Strocchi è una realtà ed è una ricchezza della nostra città, non possiamo dimenticarla. Dobbiamo aiutarla, dobbiamo far venire le persone a vederla, dobbiamo far sì che ci sia anche qualche giovane che magari unisce, perché qui c'è bisogno sempre di persone che facciano gli attori, eccetera.
3: Per questo sono entrato quest'anno.
2: Vabbè, adesso tu sei bravo. Com'è che ti dicono sempre in piedi, vero? Vabbè. No, però adesso non voglio scherzare, questa è una cosa importante. C'è bisogno di giovani, c'è bisogno di persone che vengano a vederla, c'è bisogno di pubblicità, c'è bisogno di far conoscere questa realtà che è più di 100 anni e ha fatto tantissimo per la nostra città. E poi c'è anche un legame con gli universitari, ovviamente avete visto tutti i famosi cappelli o berretti?
3: Goliardo, Feluca,
2: va bene così. Ecco, e quindi ci sono legami forti con il nostro tessuto e con il nostro territorio, quindi non possiamo assolutamente lasciarli andare, dobbiamo tenerli qui, aiutarli, venire a vedere, fare squadra tutti quanti assieme e probabilmente qualcuno di questi signori che sono qui, magari tra qualche mese viene qui a fare teatro della Bai Strocchi, può anche darsi, ok? L'altra volta era successo.
1: Sì, altro che è successo.
2: E quindi
1: è successo.
2: Andiamo avanti così. Mi raccomando, facciamo un bel applauso, ma soprattutto ricordiamoci che sono una realtà importante della nostra città e noi non la vogliamo dimenticare. Grazie a tutti.
1: Grazie Marco, grazie.
0: Grazie di cuore.
1: E a proposito, quando entri a far parte della Bai, sei Bai Strocchino tutta la vita. E questa sera a vedere la Bai ci sono tre Bai Strocchini che non hanno recitato. No, uno è uscito
0: uno
1: a un certo punto vestito da pompiere. Allora chiamiamo sul palco Martignone, Rattazzi e De Forcade che sono venuti a trovarci questa sera di corsa, se ce la fate ancora. Attori e ballerini, chiamiamoli ad unirsi a noi perché a questo punto noi vi ringraziamo per la splendida accoglienza che ogni anno veramente è fantastica. Domani abbiamo il teatro pienissimo.
0: Domani sì.
1: Abbiamo ancora qualche posto, ma il teatro è pienissimo. Questo vuol dire che il calore di Sestri si fa sempre sentire. Grazie a tutta Sestri. So che ci sono due persone che entrando mi hanno detto: noi pur di vedervi siamo partiti da Chiavari perché al Cantero non venite più. E c'è, mi diceva forse uno degli ex Bai Strocchini, che c'è una persona di 95 anni che ha detto è una vita che
4: viva Milano
1: ma viene torna

0: una per vedere la Baistocchi. Questo ci riempie di gioia. Grazie, grazie a tutti. E andando a casa, date un bacio ai vostri bambini.
1: No.
0: Non me la fanno mai dire questa cosa, non ho capito perché. Va bene. E allora facciamo una cosa. Ha imparato lei o fa sempre il culo? Mi faccia vedere. Dai, mezza chiappa. Sulle mani. 1, 2, 3, forte.
1: Vi lovo.
0: Inno.

0: presa diretta ci accoglie in questa puntata sfruttando una bellissima giornata di sole nel porticciolo di Camogli, una puntata alla scoperta intanto del mondo della pesca che qua è presente in ogni punto con le reti, le barche dei pescatori e poi un viaggio attraverso la tonnarella di Camogli che purtroppo è chiusa ormai da qualche anno, ne parleremo, ma è un, al momento possiamo definirlo un reperto storico sicuramente di grande interesse e c'è la speranza del comune che poi possa ripartire con l'ingresso magari di un privato o comunque di qualcuno che possa risollevarla. Allora, al non volante, al timone, vediamo intanto Ettore che ci sta portando fuori dal porto ed è un pescatore storico, direi, dal colore dei capelli di Camogli, e Giovanni Anelli che è il sindaco. Allora, io parto in questa fase con Ettore perché voglio intanto raccontare in questo periodo dell'anno che cosa offre il nostro Mar Ligure. Siamo quasi all'ingresso della primavera. Ettore, intanto le chiedo da quanti anni lei fa il pescatore?
1: Dall'età di 10 anni.
0: Com'è iniziato, così per familiarità?
1: Sì. Sono nato qua nel porto. No?
0: Il papà faceva il pescatore?
1: No. Era carabiniere.
0: Ok. E però lei perché si è appassionato al mondo della pesca da così piccolo?
1: Sì, perché sono nato qua, nato in barca io. No?
0: Adesso quanti anni ha?
1: 75 il mese prossimo.
0: Quindi è da 65 anni che fa il pescatore?
1: È da 65 anni che faccio il pescatore.
0: È cambiato il mondo della pesca?
1: È cambiato tanto.
0: Com'era quando lei era giovane e come oggi?
1: Ah, bene, allora c'era più pesce.
0: Perché c'era più pesce secondo lei?
1: Quello non lo so. Poi va bene, adesso poi con le nuove tecniche è più facile pescare.
0: Prima si faceva tutto solo a mano?
1: Tutto a mano. A mano e...
0: Che cosa si pesca in questa stagione, Ettore?
1: Adesso è il periodo dei rossetti.
0: Wow!
1: Che adesso finisce, perché a fine del mese...
0: Quando iniziano i rossetti?
1: Iniziano da febbraio... Da novembre. Da novembre fino a marzo, a fine di marzo.
0: Ce n'è, lei stamattina è uscito prima di vedere noi, ma...
1: Adesso sta ammolando, sta finendosi.
0: Ma solo rossetti adesso, null'altro?
1: C'è poco, con le reti sì. Pescano qualcosa lì, pescherecce a strascico, ma con la piccola pesca le reti non...
0: A strascico?

0: lago cosa si pesca?
1: Vabbè, prendono triglia, gamberi, scampi, insomma, quelle cose lì, moscardini.
0: La tecnologia come vi aiuta oggi rispetto a come lei pescava prima?
1: Beh, adesso si fa tutto, i vericelli, il motore, si andava anche a remi una volta.
0: Mamma mia, è vero? No. Ha remato tanto?
1: È un po' remato, parecchio.
0: La tecnica invece della rimagliatura delle reti, della loro rimessa in sesto, la

0: Ci vogliono le lampare, quindi sono barche forse particolari rispetto a quella su cui siamo?
1: Sì, sono barche grosse. Una volta facevamo anche noi la pesca delle acciughe, ma ormai a Camogli non ce n'è più. Non c'è più nessuno che fa quella pesca.
0: Ma lei si è abituata a questi paesaggi bellissimi, oppure se ne stupisce lei stesso tutte le volte quando esce? Ci si abitua a questa bellezza?
1: È bello, sì. Ci rendiamo conto che è veramente bello.
0: Lei campa con la pesca?
1: Sì.
0: Si riesce ancora?
1: No.
0: Quanti siete rimasti pescatori a Camogli?
1: E pochi, saremo, non so, una decina, una quindicina, proprio pochi.
0: Invece nel periodo migliore, a 40-50 anni fa, quanti saranno stati pescatori?
1: C'erano degli equipaggi, che c'eravamo 5-6 per equipaggio, c'era lampare, c'era... si faceva un po' tutte le pesche, c'era pieno di pescatori a Camogli, ma tanti.
0: Ma lei pescava anche nella tonnarella?
1: Sì, ultimamente, negli ultimi anni, io ho sempre fatto altre pesche, però poi mi sono messo a pescare con la tonnarella.
0: Nella tonnarella c'è tutta una tecnica particolare, adesso poi quando ci arriviamo lei un po' me la racconta, un altro mondo.
1: Un altro mondo, sì.
0: Mi dispiace che sia chiusa.
1: Sì, molto, è un peccato veramente.
0: Qual è il pesce che le dà più soddisfazione pescare?
1: È lì con la tonnarella le ricciole. Le ricciole, poi si prende borrate, palamite, insomma, pesce azzurro. Ma la ricciola è quella che dava più soddisfazione.
0: Sì.
1: Pesci grossi.
0: Invece come polpi, cose del genere, li pesca anche?
1: No. Quello sono altro tipo di pesca.
0: Giovani che fanno i pescatori ci sono?
1: Siamo quasi tutti pensionati, quasi tutti.
0: Quindi siete un po' una razza in estinzione,
1: sì,
0: voi pescatori?
1: Sì.
0: Chissà quante foto vi fanno i turisti,
1: eh?
0: Fate parte del, diciamo, dell'arredamento umano di questo bellissimo paesaggio. Sindaco, lei ha mai pescato?
2: Beh, io sì, sono un appassionato di pesca, su quello... Devo dire che sono nato a Camogli, ho vissuto la mia barchetta e quindi direi che la pesca ce l'ho dentro. Senz'altro.
0: Chiedevo ad Ettore se ci si abitua a panorami di questo genere. Oggi la giornata ovviamente ci viene in aiuto, però sono paesaggi veramente, infatti, fotografatissimi, e un po' in tutte le stagioni quando vengo a Camogli trovo comunque turisti.
2: Sì, direi che sono paesaggi unici, direi spettacoli dal punto di vista di quelli che sono i colori, assolutamente. Poi io sono un po' di parte, quindi non posso aggiungere troppo, nel senso che basta guardare ovviamente e uno si rende conto veramente di quello che è lo spettacolo di Camogli visto dal mare.
0: Ecco, sindaco, da quanto è chiusa la tonnara?
2: E sono quasi 2 anni, 3 anni, direi. Quest'anno andiamo sul terzo anno.
0: Cos'è successo, ricordiamo?
2: Beh, semplicemente l'aspetto economico è quello che ha inciso più di tutti, nel senso che abbiamo la cooperativa che purtroppo per questioni gestionali o di altro tipo ha lasciato ovviamente questa situazione di cooperativa e di conseguenza è venuto a mancare l'aspetto economico, quello che è determinante per quanto riguarda la gestione della tonnarella.
0: Quanto
2: poi...
0: costa gestire, cioè, la tonnarella? Ecco.
2: Allora, direi che i numeri che ho io sono dai 350 ai 400 mila euro all'anno. È una cifra importante, una cifra che una cooperativa può in qualche modo gestire, un privato, se non è un privato che potenzialmente ha delle disponibilità importanti, direi che è un po' difficile trovarlo in questo senso. E poi c'è da dire che la situazione soprattutto principale è quella del pescato, perché se c'è rientro economico è chiaro che anche lo sforzo di un privato può avere un senso. Se non c'è rientro economico, quindi il pescato dipende probabilmente dagli anni, dipende da tante cose e di conseguenza poi si va in rosso senz'altro.
0: Allora, adesso ci avviciniamo alla tonnarella e poi ci facciamo spiegare anche da Ettore come funziona, ma approfittiamo, sindaco, di questa vista meravigliosa per raccontare un po' anche il paesaggio che stiamo vedendo. Allora, di fronte a noi vedo Francesco sta inquadrando Punta Chiappa.
2: Punta Chiappa, sì, e la zona di Punta Chiappa interessata per la tonnarella è lì proprio davanti al generale, c'è una villa che viene detta del generale.
0: Perché?
2: Beh, devo dire francamente che non lo so, è sempre stato detto così.

0: Probabilmente penso di poter dire che in passato ci fosse un generale che magari abitava in quella parte lì.
1: E poi, proseguendo appunto, seguendo le immagini, sopra c'è San Rocco di Camogli, che è una meraviglia.
0: Camogli, che anche quella direi è una zona bellissima di Camogli, con una vista stupenda, forse unica, e traguarda Genova dall'alto, e quindi direi che c'è tutta la costa di Ponente molto bella, che in qualche modo dalla sua merita di essere vista.
1: Per poi arrivare alle casette colorate tipiche di Camogli, e qua ci sono diverse dicerie sul motivo per cui le casette fossero tutte colorate, vero?
0: Sì, insomma, direi che il trascorso è legato al fatto che si diceva che c'erano tante persone che navigavano, quindi era detto casa delle mogli. In realtà poi poteva essere anche casa a mucchi, come la parola stessa può identificare.
1: Camuggi, mucchi.
0: Esatto. Poi quale fosse veramente l'origine di questo nome, a me non mi è noto, se non in queste due declinazioni che in qualche modo sono rimaste e sono le stesse che in qualche modo di anno in anno vengono trasferite a chi fa queste domande.
1: Ecco, e il fatto che siano tutte di colori diversi o quasi, forse perché da lontano i marinai potevano riconoscerle durante il passaggio, vero?
0: Esattamente, sono abbastanza particolari e soprattutto i colori stessi davano un'indicazione, soprattutto di chi passava con le navi, di quello che poteva essere la casa di proprietà. Dimentichiamoci che direi per saluto chi era comandante o direttore o navigava sulle navi anche mercantili e passeggeri, spesso e volentieri in passato traguardavano vicino alla costa.
1: Il famoso inchino che purtroppo poi ha avuto anche nefaste conseguenze. Allora io mi riavvicino un attimo a Ettore, perché voglio anche capire che tipo di fondale c'è qua. Ettore, che tipo di fondale offre questo mare qua appena fuori dalla, diciamo, dalla diga, dal porticciolo di Camogli?
2: Qui ci sarà 25 metri di profondità. Qua parte da zero, poi aumenta sempre il fondale. E questo punto qua sui 25 metri.
1: Il fondale condiziona il tipo di pesci che ci sono o no?
2: Beh, sì. E
1: mi fa un po' qualche esempio, Ettore?
2: Non so che esempio fare, ma...
1: Cioè, tipo nei fondali bassi ci sono certi tipi di... Tipo nei fondali bassi cosa si trova?
2: Lì si prende, adesso si scannano le reti qui, si prendono orate, ricciole piccole, insomma...
1: Invece nei fondali più alti?
2: I fondali più alti si va da naselli, pesci, le triglie anche, moscardini, stanno fuori quei pesci.
1: A parte le acciughe, ci sono dei pesci, a parte le acciughe e i rossetti, ci sono altri tipi di pesci stagionali? Oppure tutti gli altri che mi ha citato, naselli, triglie, branzini, orate, ci sono tutto l'anno?
2: Una volta c'erano tutto l'anno, i naselli c'erano tutto l'anno, adesso sono spariti.
1: Perché?
2: Non lo so.
1: E le triglie, le orate, le ricciole ci sono tutto l'anno?
2: Sì, quelle ci sono. Le ricciole adesso sono piccole, poi più avanti sono più grosse. È tutto
1: La pesca più favolosa che ha fatto ultimamente, se la ricorda Ettore? Che papà ne ha presi tanti.
2: Con la tonnara, le ricciole.
1: Le ricciole. Allora, adesso ci immergiamo proprio nella scoperta della vecchia tonnara di Camogli.

0: presa diretta alla scoperta della antichissima tonnara di Camogli con Ettore, che è un pescatore, pensate, da quando ha 10 anni, adesso ne ha 75, quindi da 65 anni che fa il pescatore. Giovanni Anelli è il sindaco di Camogli. Intanto ci siamo avvicinati a questa costa meravigliosa di Punta Chiappa, sotto San Rocco di Camogli, e qua c'è il piccolo nucleo abitativo di San Nicolò. Ma ci abita qualcuno fisso tutti i mesi dell'anno o no?
1: Sì, a San Nicolò.
0: Quindi
1: sì.
0: Queste case qua sopra?
1: Sì, sì, esatto. Sono quelle finestre che vedete aperte, c'è qualcheduno che abita senz'altro.
0: Ma sono giovani, anziani?
1: E c'è un po' di tutto.

0: Ecco, glielo chiedo perché per andare alla loro casa loro devono scendere a piedi da là.
1: Sono circa 20-25 minuti, è una salita abbastanza importante.
0: Una pendenza notevole.
1: Esatto, esatto. L'alternativa è utilizzare il servizio di battelli del Golfo Paradiso, che attracca qui a Porto Pidocchio.
0: Ma tutti i giorni?
1: Sì, diciamo che il servizio del Golfo Paradiso con mare calmo praticamente sempre, tutto l'anno, tutti i giorni.
0: Come per la Palmaria, quando siamo andati a Porto Venere abbiamo visto che c'è una barchetta.
1: Sono corse fisse sia al mattino sia al pomeriggio, di solito chi al mattino parte anche per farsi un bel giro a San Fruttuoso o a Punta Chiappa, prende la barca al mattino alle 9 alle 10 e poi ritorna al pomeriggio.
0: Allora, Ettore, un tempo in questa zona però c'erano tanti anche pescatori che vivevano qua nella zona di Punta Chiappa?
2: Sì, sì, San Nicolò, San Rocco, venivano giù, ma ce n'erano tanti pescatori.
0: Venivano giù alla tonnarella a pescare?
2: Venivano anche alla tonnarella, sì. Andavano a pescare con le reti e anche con la tonnara, perché facevano una settimana a turni, c'erano i turni, no?
0: Ah, quindi una settimana a rete, una settimana a tonnare.
2: Una settimana a tonnare.
0: E poi se prendevano tanto pesce a piedi su a casa?
2: Sì, anche va bene. Mare calmo li portavano anche con la barca, però a remi li portavano a Camogli. Era una vita...
0: Una vita dura.
2: Poi le reti allora si dovevano mettere a asciugare, lavare, asciugare perché era cottone, non c'era nylon. E poi era una vita...
0: Oggi invece sono di nylon,
2: Adesso stanno meglio nell'acqua che patiscono solo il sole.
0: Okay.
2: Il nylon patisce il sole e basta.
0: Raccontiamo come funziona la tonnarella, o tonnara, è la stessa cosa a dire.
2: Perché è una tonnara un po' particolare, questa qua non è come le altre.
0: Allora, intanto quando nasce la tonnarella di Camogli, sindaco, nel 1600 forse le prime note?
1: Sì, esatto, nel 1600 la data precisa non la conosco, però è veramente una tonnarella storica che rappresentava per Camogli anche... nei primi del Novecento una situazione lavorativa importante. Prima è stato detto alcuni abitavano a San Rocco, quindi i pescatori venivano giù al mattino presto, facevano ovviamente le attività di pesca in questa zona, qualcheduno era imbarcato sulla tonnarella e quindi la tonnarella è sicuramente qualcosa di significativo per Camogli.
0: Allora, tonnarella verrebbe in mente il tonno, cioè io ad esempio pensavo che si pescassero i tonni nella tonnarella.
2: Una volta pescavano i tonni, adesso ne passano pochi tonni qua. No?
0: Ecco, però oggi non si potrebbero comunque pescare i tonni.
2: Non si possono, il tonno rosso non si può pescare.
0: Perché ci sono delle normative?
2: Va bene, quelli gli alletterati, insomma, della famiglia, quelli si possono prendere. Ma palamite, ma il tonno...
0: Ecco, la tonnarella è fatta a camere, come dire, me la racconta un po' come è fatta, cioè qua sotto, adesso abbiamo detto che è da 2 anni che è inattiva.
2: Parte da quello scoglio lì, e va a finire in 40 metri di fondale.
0: Cioè ci sono delle reti, cosa c'è sotto il mare per definire la tonnarella? Parte da quello scoglio e sott'acqua poi?
2: È una rete fatta che la facciamo a mano tutti gli anni di fibra di cocco.
0: Che quando cocco?
2: Cocco perché quando finisce la stagione si taglia e si lascia andare.
0: Ah, è compatibile, diciamo.
2: Sì. Però la parte dove poi vanno a finire i pesci è nylon e quello lì si tira su quando finisce la stagione, si tira su perché...
0: Quindi mi dice parte da quello scoglio e va sott'acqua verso di là per quanti metri?
2: Andremo a 500 metri almeno.
0: E com'è sotto fatta? A camere, dicevo, com'è fatta?
2: Sì, sì, no, è una rete normale.
0: Appoggiata sul fondo?
2: Sul fondo, però sta il tank.
0: In verticale?
2: E parte dal fondo, ma viene anche a galla. A galla, si forma come una vasca, una camera che i pesci quando entrano non dovrebbero più uscire, ma... Però, tante volte escono anche.
0: Ecco, ma con che ritmo si pescava? Cioè, la tonnarella era fissa e quindi fissa. Si veniva a guardare cosa c'era rimasto dentro?
2: Si faceva 3 levate al giorno, ecco, si tirava su al mattino all'alba.
0: Per vedere cosa era arrivato la notte.
2: Poi dopo si stava lì, perché c'era il guardiano che guardava quando entra i pesci.
0: Ecco, me lo racconti un po', cosa faceva sto guardiano? Aveva
2: una barchetta con uno specchio. Quando entrava il pesce, allora

0: tiravano, diceva Isa.
1: Lui cosa diceva? Urlava?
0: Isa,
1: Isa, Isa.
0: E chiudeva, e una volta che hanno tirato su, il pesce non può più uscire.
1: Ok, e se ne trovavano?
0: Sì.
1: Di tutti i tipi, abbiamo detto, però se si trovava un tonno bisognava buttarlo, cioè non buttarlo via, bisognava liberarlo.
0: Liberarlo, sì.
1: E poi la seconda levata?
0: La seconda levata si fa verso le 11.
1: Ok.
0: E poi al pomeriggio si parte, si va alle 4, si parte da Camogli e si viene a fare un'altra levata.
1: Per tutto l'anno?
0: No.
1: Stagionale?
0: Fino a settembre.
1: Quindi da a?
0: Da aprile a settembre.
1: E poi il resto dell'anno invece si lasciava lì?
0: Si toglie tutto, il cocco si lascia andare, si recupera il nylon, ci sono anche le ancore da tirare su. C'è un
1: sistema complesso.
0: Complesso.
1: Ma quanti metri di rete ci saranno sotto la tonnarella? Tante. Decine, decine.
0: No, come lunghezza anche 1000 metri. Tutto.
1: E che tipi di pesci alla fine, a parte i toni?
0: Si prende un po' di tutto, pesce azzurro.
1: Ma adesso che è abbandonata da 2 anni, qua sotto cosa è rimasta? La rete di cocco, l'ultima?
0: Sparisce.
1: Non c'è più niente qua sotto?
0: Un anno all'altro proprio no.
1: Non c'è più niente. Mi piace perché Ettore ne parla ancora al presente, anche se è come una malinconia.
0: Sì, sì.
1: Ma con la tonnarella se ne pescavano di più rispetto alle reti a strascico?
0: Sì. Tanti pesci.
1: Ma lei ricorda un record di pesce o con la tonnarella?
0: Sì, l'abbiamo con gli alletterati.
1: Allitterati?
0: Alletterati. Di tonnellate. In una levata solo delle tonnellate, proprio che non ce la facevamo neanche a tirare su.
1: Un evento, eh? Che anno sarà stato, Ettore?
0: Non mi ricordo l'anno. Non so, una decina di anni fa. Insomma, sono state delle levate grosse.
1: Che bello. E lei spera che venga riaperta?
0: Speriamo, sarà difficile, speriamo.
1: Intanto spieghiamo un attimo anche per i nostri telespettatori che come me non sono del campo, perché i toni non si possono pescare invece.
2: Beh, c'è una regola, una normativa che prevede che la pesca del tonno sia regolamentata in maniera chiara e precisa dalla comunità europea. La pesca del tonno è consentita al pescatore dilettante, ad esempio.
1: Non al professionista?
2: Al professionista sì, ma in un contesto diverso, certo. Non quello direi della tonnarella, ad esempio. E quindi ci vuole anche lì un'autorizzazione. Il dilettante deve richiedere l'autorizzazione alla capitaneria, deve essere rilasciata, ma soprattutto ha soltanto un periodo dell'anno che può pescare il tonno.
1: Più o meno che mesi sono? Cioè, sono 15 giorni?
2: I periodi sì, saranno 15 giorni all'anno, dipende dal numero di catture che vengono effettuate e di conseguenza poi la comunità europea chiude subito la pesca quando si raggiunge il quantitativo previsto a tutti gli effetti. Direi che a volte ci sono degli anni che per 10-15 giorni si può pescare, altri che magari dopo una settimana la pesca è già chiusa a tutti gli effetti.
1: Se ne può prendere uno solo?
2: Uno al giorno, esatto. Tutto è regolamentato anche da una dimensione, da un peso e da una lunghezza. Deve essere poi registrato tramite la capitaneria di porto, quindi c'è tutto un discorso di segnalazione e di gestione del pescato secondo un criterio ben preciso dalle norme previste.
1: Allora, intanto la invito a venire di qua così aiutiamo un po' Francesco con il controluce, se lui si può riuscire a spostare. Sediamoci anche, sindaco, così ci mettiamo all'altezza. Allora, tempo fa aveva lanciato anche dal suo primo canale, cioè su primo canale, un appello: salviamo la tonnara di Camogli.
2: Esatto.
1: Si cerca un socio, qualcuno che possa, come era prima la cooperativa dei pescatori, poterla gestire. Ha detto già che costa 350-400 mila euro all'anno mantenerla, ma poi ci si guadagna, si va in perdita, si va in pareggio, secondo lei?
2: Beh, secondo le mie opinioni però valgono poco, nel senso che bisognerebbe chiedere un po' di più alla cooperativa e così via. I ragionamenti che sono stati fatti in questi anni era quello comunque di riuscire a garantire almeno un minimo di guadagno, tant'è vero che un privato che si era direi posto come direi possibile gestore di questa tonnarella poi ha rinunciato perché ha visto che proprio le situazioni

0: situazioni erano al limite, quindi direi che tra le spese e la gestione del personale, che non dimentichiamoci che comunque ci vuole una decina di persone, quindi non è un numero abbastanza, direi, banale da gestire. Poi c'è la questione ovviamente dei costi del materiale, che non è così banale. Il costo del cocco è un costo che in qualche modo incide in maniera forte, perché è materia direi nobile, importante
1: per le reti, abbiamo detto che poi possono essere lasciate,
0: garantisce una gestione direi ambientale importante, però al tempo stesso tutti gli anni deve essere fatta, quindi deve essere fatta vuol dire intanto la materia prima e poi la stessa costruzione della rete, è una costruzione importante. Ecco, tornando alla tonarella, tanto per dare un significato un po' a quello che può essere l'utilizzo in termini anche tecnici, c'è questa rete di cocco che ha maglie larghe. A maglie larghe.
1: Cosa saranno le maglie, così?
0: No, sono di...
1: Ah, grosse.
0: Esatto. Questa rete di per sé non cattura
1: 60
0: nulla.
1: Centimetri.
0: Questa rete inganna il pesce e lo convoglia in una camera della morte. Questa camera della morte è veramente la rete che è quella importante, dove permette la cattura. Tutto il cocco, che è questa, diciamo, barriera che il pesce si trova, viene poi, come detto prima, depositato sul fondo al fine della stagione.
1: Non si può riciclare?
0: Non si può, no, si potrebbe riciclare, ma direi che poi comunque è un qualcosa che
1: si deteriora con l'uso.
0: C'è anche un accumulo di fango, di...
2: Marcisce proprio, no?
1: Okay. Quindi è un dispendioso.
0: Esatto. Viene depositato sul fondo. La tonarella di solito veniva installata a metà aprile e veniva poi a metà settembre, direi, abbandonata. È una pesca che è compatibile, nel senso che bene o male, direi... A Camogli ha dato anche un'impronta importante per quanto riguarda la tradizione, quindi direi che c'è tutto un discorso che è veramente legato a un affetto che Camogli stessa ha per quanto riguarda questo tipo di pesca.
1: Ma Ettore, la tonnarella secondo lei può essere in guadagno o deve essere in perdita o pareggio? Cioè, ci si guadagnava con la tonnarella o no?
2: No, si guadagnava. Intanto quelli che venivano a pescare erano stipendiati, venivano stagionali.
1: Ah, erano stagionali fissi qua, quanti? Una decina, come diceva?
2: Una volta no, una volta anzi a parte, se si pescava si guadagnava, se non si pescava non si guadagnava, no. No.
1: Però secondo lei ci si potrebbe guadagnare ancora con
2: i
1: pesci?
2: Sì, sì.
1: Però al momento nessuno si è offerto di gestirla, sì, chi potrebbe entrare?
0: Che Ettore è molto generoso in queste parole, devo dire che intanto lo ringrazio, perché le sue parole hanno un significato importante anche legato a quello che è stato il suo mestiere che ha vissuto. Però c'è da dire una cosa, che il privato di solito, se non è una cooperativa o non è supportato da un elemento ovviamente legato alla pesca tradizionale, cerca un guadagno, e questo guadagno spesso e volentieri è tiratissimo, e di conseguenza direi che spesso magari qualcuno rinuncia per questo motivo.
1: Vabbè, voi ci credete ancora, rinnovate l'appello?
0: Noi ci crediamo, rinnoviamo l'appello, e devo dire che comunque, come ha detto Ettore, il guadagno ci può essere, dipende dalla stagione, dipende da tanti fattori, però chi lo sa, almeno si porta avanti una tradizione per Camogli che tutti direi ci tengono ad averla, e comunque è una pesca che ovviamente dà anche la possibilità di vedere del pescato a Camogli, che è un pescato fresco soprattutto.
1: Allora chiudiamo anche con la sua speranza, quasi alla lacrimuccia, vero? Pensando, mi sembra di vedere quasi gli occhi lucidi pensando alla tonarella.
2: Credo poco, però si spera.
1: Va bene. Grazie Ettore, grazie a Giovanni Anelli, grazie a Francesco Righi per le immagini. Presa diretta, torna un'altra puntata.

0: Avanti.
1: Meraviglioso pubblico della Bai, siete pronti ad intraprendere questo nuovo goliardico viaggio nel corpo umano? Sì? E allora? Come e da dove nasce il nostro corpo? Qual è la nostra origine? Maschio e femmina sono stati creati e vivono in un Eden. Ed ora speriamo che siano fecondi. Tutti dentro!

0: Puttana Eva!
1: Mi hai chiamato, Adamo? Eccomi.
0: Ha chiamato cosa? Ho dato una botta sul pollicione. Non vedi che sanguina e fai qualcosa?
1: Te lo succhio.
0: Ma che cosa, il pollicione?
1: Ma sì, dai, piano piano, tipo succhiotto. Sì, dai.
2: Consenta, passavo da queste parti e ho sentito il succhiotto. Non è che potrei unirmi alla festa?
0: Ma che festa? Qui non c'è nessuna festa. Ma non lo vedete che ho dato una botta sul pollicione? Non lo vedete che sembra, c'ho un dito che sembra una patata?
2: Patata, mi consenta, qua la cosa si fa interessante perché io sono un professionista, come si suol dire, è la mia materia.
1: No, guardi, vada pure, guardi, vada, non abbiamo bisogno. Arrivederci, arrivederci, grazie.
0: Ma chi era questo adesso,
1: ma
0: Eva?
1: Guarda, io una mezza idea ce l'avrei, ma lascia perdere, lascia proprio perdere.
3: State sempre a bisticciare. Allora, avete un compito da svolgere.
0: È arrivata la biscetta.
3: Tu, Eva, e tu, Adamo, dovete popolare la terra. Eva, sei stressata. Rilassati.
1: Che sputazzata.
3: E poi circuissimo. Sì, arrapalo, forza, dai.
1: Adi, Adi, se ti attizzo e ti vien voglia, me la strappi via la foglia. Poi mi ciuli a destra manca finché al fine non son stanca.
0: Ho lasciati, cara, lascia ecco. Perdere.
3: Ma allora è buliccio. Forza. Buttatevi sotto un albero e ho dietro una siepe e riproducetevi, dai.
0: Sì, sì, vieni Eva, spogliati, che stasera sono carico come una bestia.
1: Sì.
0: Bellino, ragazzi, che bacchetta, E chi sono? Harry Potter? Scrambani in serrui, Caruccus. Non me lo ricordavo.
3: E forza, e per rilassarvi, fatevi una bella partita a scopa.
2: Mi consenta, scusate l'invadenza, ma ho sentito chiaramente scopa. Non è ce ne sarebbe anche un po' per me.
1: Ma se ne vada, per favore, su. Ma quando

0: Eva!
1: Sì.
0: Dimmi la verità!
1: Sì.
0: Che ne pensi di Adamo?
1: È l'unico che c'è qui nel paradiso terrestre e guai a chi me lo tocca!
0: Ah, sì, e tu, Adamo, che ne pensi di Eva?
2: Guarda, Dio me l'ha dato e speriamo che Eva me lo tocca!
0: Allora, Adamo, Eva

0: Sì, forza, sì. Andate, fate l'amore.
1: Sì. Sì. Ah. No, no, no,
2: no.
1: Quello lì è il mignolo del piede.
2: Ah, meno male.
1: Ecco, no, è un po' più piccolo.
2: Ah, speriamo.
1: Fatto.
2: Già fatto?
1: Beh, lì mi chiamano Picchindolo.
2: Chi c'è?

0: sapessi chi sono, cosa vogliono, da dove vengono, cosa devono fare.
1: Ma voi che ci fate qui? Dovevate andare dal vostro ovulino.
2: Diglielo un po' qua, Harry Potter, come ha usato la bacchetta, non ha fatto neanche centro.
3: Primo!
4: Fecondo!
5: Secondo!
4: No, io fecondo, sono stato il più veloce.
6: No, non è vero, non sei tu il più veloce, ti hanno lasciato vincere, il più veloce sono io!
7: Ma scusate, ma quanto manca le trombe di Falloppio?
8: Beh, abbiamo appena oltrepassato le tonsille, ma abbiamo perso il collegamento con Google Maps. Ci siamo persi.
0: Ma questo chi è? E poi perché c'ha la valigetta?
8: Sono un rappresentante del cazzo.
0: E allora? Ce l'ha la faccia.
3: Sì. Ci sta.
0: Ce l'ha la faccia da rappresentante.
2: Ah sì, è anche da cazzo.
1: E lei? Lei, mia bella signorina?
6: Anche se non si direbbe, sì. Io sono un gamete maschio. E da grande voglio fare la giurata in una trasmissione televisiva e mi farò chiamare Selvaggio.
7: E invece io stavo così bene nel mio testicolo, ero sempre tutto coccolato.
9: Io da grande voglio fare il giudice di fatto.
10: Io invece farò l'influencer.
11: Io il social media manager.
9: E allora io farò il food blogger.
11: E io l'opinionista.
12: E allora io farò il risponditore di sexy chat.
8: E io vorrei sapere, ma che cazzo di lavori sono?
7: Invece io voglio diventare il primo ballerino della scala.
13: Ragazzi, scusate, posso chiamarvi ragazzi? Ma toglietemi un po' una curiosità, ma perché una sacca di spermatozoi costa il triplo di una sacca di sangue?
14: Perché è fatta a mano!
15: Nessuno vuole purificare?
0: Ma io non ci capisco più un cazzo, Questo qui ho capito, quello del Napoli, della Coletta. Ci manca solo l'uccellino di Del Piero sulla spalla e poi siamo a posto,
9: E diciamo che l'uccellino di Del Piero potrebbe centrare.
10: È piccolo!
5: Centra!
6: Ma che hai capito, stupido?
15: Allora, c'è nessuno? O anche questa sera non si trova?
10: Niente, sicuro.
7: Adamo?
16: Sì?
7: Eva?
16: Sì?
7: Se permettete,
16: sì?
7: Per farvi capire chi siamo, ve lo cantiamo.
9: Cantiamo?
8: Musica, maestro!

0: Dammi un bel torto e ti prometto che godrai in eterno.
1: No, non farla! Pesso su una costola che non sei altro! Non sai che se la morti ci sfratano!
2: Me tenta mucho, me tenta!
3: Fallo, fallo, fallo, fallo, fallo, fallo!
1: Io la muerto! Fallo.
2: Sì!
3: Sì!
2: Sì.
4: La muersa.
2: Muersa.
4: Esta parla español, no rompe la pelota. Está interpretando en español.
2: Entiendo.
4: La muersa. La mierda. Esto habla español porque es un español. El fratello de banderas.
2: ¿Cómo te llama?
4: Banderillas.
2: Va bien. Andiamo avanti.
4: Sí.
2: Ci sfrattano.
4: Ci sfrattano, hai già detto? Che cazzo c'è di... Un momentino.
5: Disgraziati, via dal mio paradiso! Questo non dovevate farlo! Via! Non voglio più vedervi!
6: Ma, Adamo, adesso cosa faremo? Dove andremo? Dove mi porti?
4: Non è sta problema, chica.
6: No, no.
4: Por favor, no ridete, se non parlate spagnolo, porta via le pelotas. E chica, non stai problema.
6: No.
4: Se troverás, perché basta aggiungere la S.
6: Se troverás.
4: Se troverás un altro paradise.

0: adesso ci lasciate qui da soli.
1: E ora che si fa?
2: Dobbiamo compiere la nostra missione.
3: Raggiungere l'ovulino.
4: Pronti a muovere il flagello?
1: Oh. Al mio segnale scatenate l'inferno!
5: Sì.
6: Tranquilli, sì. E ascoltate quello che dice il dottor Seghedoni.
7: Seghedoni,
8: urologo.
6: Noi due, va vieni, andiamo a rilassarci con un bel bicchiere di latte
9: d'avena.
7: Sì, ma
5: Cristina d'avena!

0: dottor Pippotalamo è desiderato in panchina, in neurologia. Ripeto, il dottor Pippotalamo è desiderato in neurologia.
1: Buonasera, sono il dottor Pippotalamo, primario della clinica San Doria. Parliamo di cervello. È davvero un apparato molto semplice. Siamo noi a complicarci la vita fornendogli istruzioni errate. Purtroppo il cervello di molte persone, come avrete verificato anche voi, è come l'isola di Peter Pan. Non c'è. Ulughe. Altri invece hanno un cervello che funziona solo in certe fasce orarie. Adesso, per esempio, va molto di moda il cervello usato pochissimo, a chilometri zero. Mi ricordo un grande calciatore della Sampdoria, Nicolini. Lui sì che sapeva utilizzare il cervello in campo, il netzer di questi. Che meraviglia il cervello umano! Tutti dovrebbero possederne uno. Buona serata e forza Blucerchiati!
2: Signore e signori, le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2026, Laura Pausini e Giorgia Cardinaletti.

0: Marco se n'è andato e non ritorna più. Sì. Poi Marco se n'è andato e non ritorna più. Marco se n'è andato e non ritorna più. Va bene.
1: Va bene, scusa se ti interrompo, ma devo dare le ultime notizie del telegiornale.
0: No, dunque, Giorgia, guarda che stasera siamo alla al Festival di Sanremo, mica al TG1, cosa hai capito?
1: Scusa, è l'abitudine.
0: Marco se n'è andato in un ritmo, cosa fa? Ma mi rubi le canzoni, no, ma vabbè,
1: scusa se ti interrompo, ma dobbiamo annunciare al nostro meraviglioso pubblico un personaggio che il mondo intero ci invidia, un fisico dalle doti eccezionali.
0: No, certamente, perché qua in Italia da noi è il professore più famoso di tutta Italia che abbiamo. Signore e signori, il professor Vincenzo Schettini!
2: Eccomi! Incredibile, fantastico! Vi lovo, che meraviglia! Che meraviglia! Sono morti questi,
0: no,
2: sono vivi.
0: No, guardi,
2: vivi.
0: Professore, con l'applauso che si fanno.
2: Non mi aspettavo veramente così tanti, mia emozione, di lobo. Fatemi un link su Instagram. È fantastico come vi lobo io, è meraviglioso. E questa che cazzo è questa?
1: Ma come? Sono la famosa giornalista
0: Cardinaletti.
1: TG1, la Cardinaletti.
2: Ah sì, ma ti conosco bene, Cardi. Mai vista. Allora, io vi lovo, meraviglioso pubblico. Sono qua questa sera, ma da ingoronata, per parlare di fisica, della meraviglia, di tutte le cose che stasera parliamo di...
0: Cervello.
2: Di cervello.
0: Ma come lo lega, professore, con la fisica che ci piace, il cervello?
2: Il cervello lo leggo con una corda. Perché la fisica è, fa-

0: al cervello corrisponde sempre un'azione uguale contraria. Vi faccio un esempio. Per esempio, il pubblico che è sempre molto attento, si vede il Vilobbo. Sì, chiamiamo Staglieno qua, facciamo qualcosa, perché siamo rovinati qua, ok? No, proviamo a mettere su così, sulle manine, tutti bravi, bravi. E quello lì è un culo, mi scusi. Dovrebbe girarlo dall'altra parte. Lei ha fatto così, ha fatto due. Così bene, tutti su. Quando faccio così con la mano dovete dire Vilobbo, ok? Sulle mani.
1: Ma bravo,
0: che pubblico che abbiamo. Guardi, come io faccio subito e loro corrisponde un'azione uguale come esatto. Mendels.
1: Sì, professore, come? Se lo dice lei.
2: Come chi?
0: Ma faccio i cazzi suoi lei. Allora, per esempio, se io faccio che confusione.
3: Sarà perché ti amo.
0: Ha visto
3: proprio
0: se bruciasse la città.
1: Che reazione, professore!
0: Sì, tre sono svenuti, però.
1: Professore, ma cosa capisce lei da questi esperimenti?
0: Perché l'esperimento è... Però, vediamo, ci sono... Questo mi serve per capire che cazzo di pubblico ho davanti stasera. E ho capito perfettamente. Qui siamo sui 65, 67 anni.
2: Sì, più o meno, può corrispondere.
0: Aspetta. Non restare chiuso lì! Mi sono sbagliato, 75 stasera. Forse perché questa è una famosa canzone di Pooh. Sì? Ricorre Pooh, eh? Sì. Sa come si chiamavano prima?
1: No.
0: Pooh è stato il secondo nome. Allora.
2: Scusi, professore, ma vogliamo vedere, fare una dimostrazione se ci sono dei giovani?
0: Sì, facciamo subito cantando. La minchia mi pisa un chilo, un chilo con tutto pilo. Ma quando si è ammosciata, mi pisa una tonnellata. Ma quando pisa, sta minchia tisa, dacci una pesata tu.
1: 3 chili!
0: Zero, non c'è,
2: no, c'è
0: giovani stasera.
1: Era Tony Pitone questo qua, no?
0: Tony Pepitone, Tony Pepitone. Io vi lo so, via. Prendi, su. Riprendi lì il pubblico, guardate tutti la telecamera, anziché dire vi lovo, ognuno dice il suo nome. 1, 2, 3, via! No, dovete dire proprio il tuo nome. Va bene.
1: Stasera va così.
0: È uno scherzo,
1: Ma che belli esperimenti.
0: Allora, ma parliamo di esperimenti. Parliamo di esperimenti. Però, a Cardinaletti praticamente è un tavolo da picnic. Allora, parliamo di quello che è invece per le signore un rumore abbastanza particolare, che è questo.
1: Aia.
0: Cosa succede? Quando una moglie sente a casa questo rumore, le chiappe immediatamente vibrano formando energia cinetica. Dobbiamo dirlo tutti, per favore.
1: Bravi.
0: Che spassa e arriva ai timpani che sbattono e formano energia cinetica che si trasforma in ele per fare una verità. Quelli che hanno detto questo fuori, che non si può dire parolacce.
1: Abbiamo capito, ma quindi...
2: Scusi, noi abbiamo risolto in un attimo il problema del rumore.
0: Sì.
1: Ma per la pussetta come la mettiamo?
0: Guardi, la fisica arriva ovunque, perché tutto si trasforma, nulla si forma e tutto si trasforma.
1: Ma queste massime, professore, è famoso perché... Ce ne dica un'altra, professore, che è contento.
0: Io posso dire questa massima, che è quando tu trovi una X sicuramente non è una Y.
2: Però...
0: E questo è veramente ciò che di meglio vi posso lasciare con la fisica, con l'amore, e tutti quanti vi diciamo sulle mani. Allora, giù. Dobbiamo dire tutti il tuo nome, ma non il tuo nome, ognuno dice il suo nome. Ok, lei signora come si chiama? Ha cambiato nome, mi ha detto Deborah e poi Laura. Cambiato un quarto. 4 minuti ha cambiato il nome. Mi dica, signora, come si chiama stasera?
4: Deborah.
0: È un po' nome abbagasciato, ci devo dire. C'ha l'H finale, no? È Deborah. Ho capito. Allora, tutti insieme alla escort, qua sulle mani. Ognuno dica il suo nome. 1, 2, 3. E ricordate che finché il cuore batte, batte.

0: Bella questa Massima!
1: Ma il professore è unico!
0: Ma te l'avevo detto che il professore...
1: Però Laura, stasera abbiamo la fortuna di avere un altro personaggio di caratura internazionale.
0: No, sicuramente. E tra l'altro ha compiuto proprio 80 anni poco tempo fa, Sì, sì. Signore e signori, Liza Minnelli! Money makes

0: Il dottor Citrosolino è desiderato nello spogliatoio. In gastroenterologia, ripeto, il dottor Citrosolino è desiderato urgentemente in gastroenterologia.
1: Salve, sono il dottor Citrosolino, primario della clinica Genoa Cricket and Football Club. Mi occupo dell'apparato digerente umano. Gli organi che compongono questo apparato sono bocca, faringe, esofago, fegato, pancreas, stomaco, tunnel, palleggio e intestino. Soprannominato il secondo cervello, pensate che può arrivare ad una lunghezza di circa 8 metri, altro che belino. Oggi ci occuperemo del lavoro che quest'organo svolge durante i processi digestivi. E come sempre diceva il capitano del Genoa, Claudio Onofri, forza, forza Grifone, sempre!

0: lo chef Antonino Cannavacciuolo è pronto a rimettersi in viaggio per affrontare nuove sfide.
1: Buonasera, buonasera, buonasera e benvenuti alla nuova edizione di Intestini da Incubo, il format televisivo che miniaturizza i vostri chef per introdurli nel vostro corpo. Ma veniamo al giudice di questa sera, classe 1975 per 130 kg di peso a stomaco vuoto, figlio adottivo di Mario Merola, signore e signori, lo chef Antonino Cannavacciuolo!
2: Dici la che una rosa è maggio.
1: Benvenuto chef, benvenuto.
2: Sono arrivato?
1: Benvenuto ai Intestini da Incubo.
2: Hai mangiato?
3: Io no.
2: Sono arrivato? E questi chi sono?
4: Piacere chef, io sono il grande chef giapponese Telo Sushi. E lei è la mia bellissima moglie, la geisha Soshita Nakagata.
5: E io Telo Sushi.
2: Ti dirò, più che una geisha, mi sembra una bagheisha questa.
4: Bravo, lei è anche protagonista di famoso film Memoria di una bagheisha.
2: Il ritorno.
4: Bravo, chef, bravo.
2: Aspetta, fa vedere. No, guardavo che mi ricordavo come attrice.
4: Velo, velo.
2: C'è una escort stasera.
4: Complimenti, signora.
2: E questo invece chi è?
5: Non lo so.
6: Encantado. Io sono il grandissimo cucinero de España. Mal de panza. Esta è mi mamita, la grandissima.

0: queridísima cocinera de España, Dolores de Panza.
1: Caramba, jole.
2: E qui ti viene il dolore di panza. Ma voi chi siete?
3: Ah, siamo i suoi sous-chef.
2: Sì, io sous-chef, Canavaggiolo, Canavaggiolo.
3: No, lei non capisce, noi siamo i suoi sous-chef.
2: Sous-chef.
3: Sous-chef.
2: Sì, io sous-chef. Ah, piacere, sous-chef.
3: No, chef, noi siamo i suoi braccia destri.
2: Tu braccia destri, lui è sinistro. Sì. E non diciamo delle cagate, qua, per favore.
4: Occhio alle parole, chef.
2: E questo che ha parlato chi è?
0: Questo è il maître.
3: Maître.
2: Maître. Mezzo metro direi, vista l'altezza. Sembra una. Ma scusa, ma noi come siamo arrivati qua?
4: Sonda rettale.
3: Cosa?
4: Culo.
2: Io sentivo una certa fedenzia.
3: Io però non essermi accolto di nulla,
0: Pura mina, nada.
2: Forse hanno mandato avanti me a fare da apripistica perché tenga cazzino.
3: Grazie,
2: solo io.
4: Ma adesso presentiamo i piatti della serata. Noi quest'oggi ci troviamo all'interno di un vegetariano macrobiotico fruttariano.
3: No.
2: Ma che cazzo mangia questo?
3: Chef, un vegetariano macrobiotico fruttariano può mangiare solo cibo che non comporta la morte di animale né morte di pianta.
2: Esatto. Che vita di merda che fa questo.
3: Effettivamente.
0: Com'è nata?
4: Vabbè, adesso passiamo alla prima portata della serata.
2: Facciamo entrare la prima portata.
4: Dai. Quinoa con verdure biodegradabili. Oh.
3: Caramba!
2: Ci ho messo la capocuoca. Quinoa.
3: Caramba!
2: È arrivato l'altro mezzo metro. Se vi mettete una issa all'altra, fate un metro insieme.
3: Giusto.
2: Che piatto è questo?
4: Allora, la quinoa è un cereale originario delle Ande.
3: Oh.
4: Un alimento molto apprezzato dagli Inca.
2: Per forza che erano incazzati questi.
3: Giusto, grande chef.
1: Por favor, non se incasse.
4: Assaggiate, sì. Forza.
3: Mamma mia.
1: Senti insieme.
3: Sembra polistirolo.
0: Sabor de mierda.
4: Vedo che a chef Antonino piace molto.
2: No, io mi sono portato i cracker. Un plum cake. Lascia perdere.
4: Vabbè, adesso questo andiamo con il secondo piatto della serata. Cazzo Bucci vegano.
3: Caramba.
2: Cazzo Bucci e Bucci vegano.
3: Carambole.
2: No, io non lo voglio un cazzo di Bucci.
4: Allora,
2: ciao, un cazzo di Bucci non lo voglio.
4: Allora, il cazzo Bucci, per la precisione, è un piatto originario del Giappone che si ottiene grattugiando i filetti di cazzo.
2: Povero uomo, immagino quanto ha sofferto.
4: Io non ce la faccio
2: neanche
4: più con
2: voi. Fa schifo questo, guarda.
4: Non se ne può più. Andiamo con l'ultima portata e la finiamo qua. Insomma, un dessert vegano. Avanti.
2: Torta al cioccolato.
1: Carambole.
4: Ecco.
2: Torta al cioccolato. Torta al cioccolato.
4: È che praticamente adesso mi dicono dalla regia il nostro corpo ospitante insomma si è rotto il cazzo di essere vegetariano, macrobiotico, fruttariano e ha deciso di mangiarsi un chilo di torta al cioccolato.
2: Buoni, questa è mia e me la mangio solo io perché questa è una cosa tra noi due. Saremo io e te, a così sarà sempre sì. Mangi ma torta al cioccolato.
4: Tutti via, chiamate quelli a pulire, avanti quelli dell'Amio, azienda multiservizi intestinali urologici, avanti.

0: Aspetta, oh Gianni, Gianni, ma ti ricordi che me le mangiate che dovevamo pulire un tempo? Ma mia Chioa sembra il deserto del Sahara, con tutti sti cazzo di vegetariani, fruttariani, celiaci, intolleranti a tutti, ma non si... capisce
1: niente.
0: Proprio in belichi.
1: Non c'è niente. Ma ti che era giù, Peo, ti che era giù. Ma ti ricordi una volta?
0: Cosa?

0: il culo che ci facevamo pulire.
1: Ah sì, che mi ricordo.
0: Panzotti in salsa de noce.
1: E panzotti.
0: Trofie au pesto.
1: E trofie.
0: Mandili de sea. Fritto alla genovese, culete duce.
1: E i cuculli. E sia lua e i ripieni alla genovese.

0: Non è più i tempi di una volta.
1: Ti che era giù. Ma ti te ricordi, Memue? Quello di un grosso 140 kg da roba che tutte mattina sei sala alla nave davanti a ospedio e che diva specchio, specchio delle mie brame. Ma come cazzo è possibile che ho sempre fame? Vieni, cantiamocene un po'. Aspetta, piccita l'applauso.
0: Piccemocene. Sei pronto?
1: Pronto.
0: Nemo.
2: Ma se che penso, mi vedo matamà, o bruciamonte.

ma che bontà! Oh, Benny!

0: ginecologia. Ripeto, il dottor Saverio Pallelisce è desiderato in ginecologia.
1: Cari amici, buonasera, sono il dottor Saverio Pallelisce, primario della clinica di Loano, urologo e ginecologo. Mi occupo, come avrete capito, dei vostri problemi più intimi, insomma, dei gioielli di famiglia per lui e della farfallina per lei. Pensate che mio figlio, di soli 3 anni, mi ha chiesto, mentre si faceva la doccia e si tastava i suoi piccoli testicoli, mi ha chiesto, ma papà, ma questo è il cervello? No, non ancora, tra qualche anno. È un po' come mia moglie che quando siamo così in intimità mi dice sempre, tesoro, ricordati che fare l'amore non è una gara, non è che chi finisce prima vince. Che tesoro, che simpatica mia moglie. Ma torniamo a noi, il grande lavoro che svolgono i nostri genitali è bello quasi sempre, ma faticoso. Per questa ragione è partita

0: A rivendicazione sindacale, con rischi di sciopero ad oltranza. È una cosa importante. A tal proposito vorrei dare un piccolo consiglio. Come diceva il grande Woody Allen, non denigrate la masturbazione e fare sesso con qualcuno che ami. Un abbraccio da palle lisce. Come son venuto? Ottimo e abbondante.
1: Che palle! Non possiamo sempre subire, eh? Oggi andiamo a parlare con i sindacati.
2: Eh sì, oh. Perché il nostro amico è un po' agitato, eh. Allunga sempre il collo.
1: Guarda, sta entrando la luce. Si sta togliendo le mutande.
2: E allora vuol dire che fra poco ci fa il bagnetto, sì, col sapore, sì, intimo. E usciamo allo scoperto.
1: Sì, sì. L'altra sera però ci siamo divertite, con quella biondina.
2: La biondina! Ma era tinta! Eh sì, perché dove lavoriamo noi è castana!
1: Ma sei proprio un coglione!
2: Anche tu!
1: E anche loro che applaudono! Che coglioni! ehi, ma perché sbattacchiamo così?
2: Perché si è messo i boxer! Questa è una rivendicazione che dobbiamo fare! Che fastidio sbattacchiare da una parte all'altra!
1: Sì, pensa che gli scozzesi non portano neppure le mutande!
2: Oh no.
1: Ti immagini vedere tutto il giorno due ginocchia e un paio di scarpe!
2: Però una rivendicazione la dobbiamo fare! Perché l'amico qui sopra è sempre appoggiato un po' sopra di me, un po' sopra di te, un po' sopra di... E poi, nel momento cruciale, sembra che sia solo merito suo!
1: È proprio il caso di dire che sta sulle balle.
2: Però ci fanno lavorare, perché quando l'amico è agitato, incominciamo a girare.
1: Quando uno non sa che cosa fare, ci gratta.
2: E quando apre bocca un politico,
1: cadiamo. Boom. Quanti coglioni!
2: Attento! Sta entrando con la mano! Sento ravattare!
1: Anch'io! Guarda! Lo ha preso per il collo! Belli sta!
2: Allora vuol dire che tra poco usciamo allo scoperto!
1: Sì. Lo si è tagliato le unghie! Senti che solletico! Ma sai una cosa? Alla fine, essere coglioni ha anche i suoi vantaggi!
2: Sì!
1: Lo ha detto anche Salvini!

Questo che ascoltate è un monologo del cazzo. Come tutti i lavoratori che si rispettano, lui, grande testa di cazzo, presenta le sue rivendicazioni sindacali, e cioè chiede un aumento di stipendio per i seguenti motivi. Uno, fa un lavoro fisico faticoso. Lavora a grandi profondità nel buio più totale. Lavora di testa con grande rischio per eventuali ferite. Lavora nei weekend. Non gli vengono riconosciuti gli straordinari quando lavora di notte. Lavora quasi sempre ad alte temperature. Lavora in posto molto umidi. Ci mette un po', ma poi arriva, signora, tranquilla. In risposta, l'azienda si rifiuta di dare un aumento di stipendio per i seguenti motivi. Lui non lavora 8 ore di seguito.

Qui c'è, se arriviamo a 5 minuti. Lui non sempre fedele all'azienda e spesso lavora con la concorrenza. A lui non piace il doppio turno. Lui non ha iniziativa e per farlo lavorare bisogna stimolarlo. E come se non bastasse, lo si vede entrare e uscire dall'azienda con 2 borse sospette sotto il braccio. Indi per cui, su consiglio di Landini e della Meloni, si indice uno sciopero generale di tutte le grandi masse di teste di cazzo presenti in Italia. Grazie.

0: Oh, povera me, povera vulvetta, chi mai coglierà la tua verginità? Rivendico il diritto di scegliere con chi passare lo ius prime noctis. Oh, che pene, che pene, che pene d'amore! Io, vulvetta Capelletti, e lui, Peneo Smanetti. Io l'amo, lui, mamma. Oh, Peneo, Peneo, com'è duro il destino! E spero non solo quello, eh. Odo dei passi, sarà forse lui.
1: Vulvetta, sentì la tua voce così soave. E se sì, tu mi dirai, ti canterò una bella serenata insieme ai miei amici, i globuli rossi e i globuli bianchi. Ti portai dei fiori. Guarda che bel cazzmazzo di tulipeni. Oh, vulvetta, che cos'è poi l'amore se non un'apostrofo rosa tra le gambe?
0: Non vedo. Chi è? Che nel cuor della notte recita codesta poesia?
1: Ma sono io! Sono io, sono il tuo Peneo!
0: Oh, Peneo! Peneo! Perché sei tu, Peneo?
2: Belin, se i miei mi hanno chiamato così... Ma...
1: Ma fammi salire e permettimi di vedere il tuo apostrofo rosa.
0: Peneo, ma che dici? Qualcuno potrebbe udirci.
1: Lascia che la notte sia silenziosa. Le palle si sono rotte di aspettare.
0: Oh, è mezzanotte.
1: Oh no, amor mio. È arrivato il momento della mussa.
0: Peneo, va bene, mi hai convinta, ti darò il mio corpo.
1: Sì.
0: Ma tu, in cambio, che mi darai?
1: Ti citerò un poeta contemporaneo di nome Holly. Verrei.
0: Ma la canzone faceva...
1: Volei.
0: Va bene, è lo stesso, dai. Vieni, ti butto la corda, se la trovo. Dov'è la corda? Eccola. Non è un cappio, eh.
1: È la famosa corda d'Ubelin.
3: Vulvetta! Vulvetta! Sto arrivando da te, Vulvetta. Aspettami che arrivo, Vulvetta.
1: E tu? Chi sei?
3: Io chi sono? Io sono Rock. Rock Siffred.
0: Rock, amor mio, che bello vederti. Ti certo. Credevo disperso in qualche orgia.
3: No, io sai che sono andato, no? Poi sono venuto.

0: Tornato da te.
1: Beh, ma questo qui è quello che ce l'ha più lungo della ciminiera di Savona.
0: Modestamente, che devo fare?
2: Vieni, Rock, sì. Vieni a riprenderti il tuo apostrofo rosa. Certo. OnlyFans ci reclama.
1: Sì, ma io che faccio? Mi avevi giurato il tuo apostrofo rosa e la tua verginità.
2: Scusami un attimo, Rock. Peneo, sì? Amor mio,
1: sì.
2: hai ragione, ma vedi... la verginità,
1: sì?
2: Come tu ben sai,
1: sì?
2: È come una briciola di pane. L'uccello più grosso se lo porta via per primo.
0: Ciao!
1: Ciao! È proprio un classico.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita. Torna a casa.

0: ma tu lo sai quello che vuoi.
1: La dottoressa Dolores De Dietro è attesa in proctologia. Ripeto, la dottoressa Dolores De Dietro è attesa in proctologia.
2: Buongiorno e benvenuti, sono la dottoressa Dolores De Dietro, proctologa. Sì, insomma, io mi occupo del retto. Al mondo esistono due tipi di persone, quelli che hanno le emorroidi e quelli che le fanno venire. A tale proposito, a tutti noi italiani i problemi più grossi al retto li causano i nostri politici, che sono sempre alle nostre spalle. Sì, loro ci supportano da dietro. Un consiglio per alleviare il dolore? Fare bagni di seduta in acqua tiepida, oppure in pacchi freddi, oppure ancora usare la ciambella, o ancora provate a cambiare posizione. Sì, provate a stare voi dietro. Come dice la nostra esperta Chiara Lippi, che i tuoi problemi siano grandi o siano piccini, li affronti tutti, basta che ti inchini.
3: Ah, annusassende ci è. E povia Sena, guardate come sono.

ridotta. Na volta me cantavano tutti. U Petrarca, u Montale, u Napoleon. E ho sti chi sono finiti tutti a stagione. Ah, fammi un po' a setta. Ah. E a Cuglia non c'è più, e a Pamatun non c'è più, e a Puntegelo non c'è più, e a Purtoia non c'è più, e a Funivia du Lagasso non si fa più. E tutta Pirulà non si fa più, e a Balilla ma dove l'hanno portato? E anche a Zena non c'è manco più di bus. Goi petu ti sgarbele. Altro che AMT, AMP, andiamo meglio a pe. Ah! Ma ora basta, ora basta, mi sono rotto l'anternin. Anche io mi sono insieme chi, in tu retturato dell'Università di Zena, quelli che mi sono infidati te da regione, per dare una bella lezione. E vi faccio presentare a un che avete a conoscere, Belinza a conoscere. Lei sa tutto, di cotte e di crude. Il nostro salvatore, Fabrizio Corona!

0: siete pronti? O non siete pronti? Eh? Paurina, eh? Parliamo dei nostri politici genovesi, eh? Del circolino, eh? Che cosa fanno i nostri politici? Hanno paurina, eh? Parliamo della nostra sindaca. La Salis. Bionda come Maria. Cammina come Maria. E come Maria vuole comandare. Ma non capisce un cazzo! Eh sì, eh? Mentre la nostra sindaca festeggiava il suo compleanno, fuori manifestavano. Mettimela qui, la Salis. Mettimela qui. Parliamo del giugiolone, di Marchino, il nostro presidente della regione. Marchino? E lo sappiamo che è in sala. Ma anche se in sala sono cazzi suoi. Forse in questo momento avrà. Diciamoglielo tutti insieme. Bucci hai mica.
1: Paurina.
0: Signora, così ha salutato uno dietro. Eh sì, è perché dopo il metodo signorini c'è il metodo Bucci. Vuoi diventare assessore? Gliela devi dare. L'amicizia su Instagram. Ah. Che cosa aveva capito lei, signora? Eh? Lei ha già fatto. Mettimelo qua il giugiolone. Mettimelo qua. Eh? Fammeli saltare, fammi saltare la nostra politica genovese. E quando li vedo mi viene in mente disperazione. Disperazione! Mettimelo qua. No, mettimelo qua. Insomma, da qualche parte mettimelo.

0: Che affare, oimè mi.
1: Armando! Vai a prenderlo, vai! Armando, vai anche questo!
2: Ma Silvia, ma cosa stai facendo? Lanci i martelli!
1: Allora,
2: hai perso il martello!
1: Ho perso un martello, dammene uno che mi devo allenare! No. Devo essere in forma!
2: Stai calmo!
1: Ma dove sei?
2: Calma!
1: Ma anche tu allenati, guarda! Va bene che sei stato il sindaco di Sant'Olcese! Però poi è logico che ti chiamano Sancho Panzo.
2: Per gli amici, Sanna Panza.
0: Ah, Sanna Panza.
1: Ma dove siamo?
2: Questo posto è il rettorato, dove voi abitualmente ce lo mettete
1: nel... No.
2: Avete capito?
0: Silenzio. Ecco.
1: Ma non senti? Non senti come un odore di pasticceria?
0: Dolce. Sì, sì.
1: Ucci. Vuoi vedere che odore di bucci?
3: Silvia, ti ricordi i bei tempi in cui si usa il martello?
1: No, per piacere, Marco, non con le poesie, no. Piuttosto, io mi inchino al Don Chisciotte della Mancia.
3: Io mance non ne do, sono di Genova, veda un po' lei.
4: Veda un po' lei?
1: Ma lui chi è?
2: Ma non l'ho capito.
1: Picciocchi!
2: Picciocchi!
3: Certo!
1: È quello che ripete tutto quello che dici tu!
3: Certo! L'ho inventato io! Picciocchenstein!
4: Sì, Picciocchenstein!
3: Ma Silvia, dimmi un po'. Che cosa vuoi fare con quel coso lì?
1: Col mattone!
2: No!
1: Io distruggo lo skymetro!
2: No,
1: e distruggo anche il tunnel!
2: Calma!
1: Farò rinascere Genova con una bella funicolare lungo il Bisagno.
2: Brava! Silvia!
0: Brava!
2: Silvia, fatelo dire! Sei proprio belinata,
3: Ma piantala, io te l'ho lasciata che era un bijou questa città.
4: Bijou.
1: I genovesi non sanno come arrivare a fine mese.
3: Perché tu quanto hai speso per il tuo compleanno al Palazzo della Borsa? E che cos'era, una Louis Vuitton?
1: No, una Gucci.
3: Hai detto Bucci?
1: No, Gucci.
4: Gucci.
2: Ma taci che anche tu di cappelle ne hai fatto tanto.
3: No. Se qui c'è un esperto di cappelle, quello era lui e soltanto lui. Sindaco di Genova, presidente della regione, ministro dei trasporti, Claudio!
2: Non lo nominare! Tocco ferro!
3: E qui di ferro c'è rimasta soltanto lei, la mia vicepresidente, la Simona Ferro, detta anche Mussa de Ferro.
4: Mussa de Ferro!
3: Ma Silvia, dimmi un po', ma stai facendo dei passi indietro? Non vuoi nemmeno la skymetro?
1: Ma fino a facciarsi e vedere quello proprio!
3: Sì, perché vedere i cinghiali che cagano nel Bisagno al mattino, sai che è una meraviglia. Ma Silvia, tu devi pensare ai cittadini e non devi aumentare l'IMU, la TARI e tagliare le corse ai bus.
1: Ma noi cerchiamo di tappare il buco.
3: Comunque io adesso devo andare perché ho gli antiennisti a casa. Non riesco a vedere né Primo Canale e né Telenord. E ho anche dei problemi a vedere la TV via cavo.
5: Arrivo! Cosa? Un attimo. Stavate parlando di me.
3: Ma no.
5: Eccomi. Scusate, ma ne arrivo ora da Roma. Ho fatto un sacco di cose, inaugurazione di qua, di là, di su, di giù. Mi vogliono un po' dappertutto, ma siete bellissime. Ecco, già che ci sono, faccio un post su Facebook, inquadrate tutti qua. Genovesi, gli italiani hanno bisogno di voi. Vai, bellissimi, grazie.
3: Ma no,
5: ragazzi.
3: Ilaria, non si parlava di te. Ho detto TV via cavo.
5: Cosa hai detto?
3: TV via cavo.
5: Via cavo? Mi avete dedicato una via.
3: No.
5: Devo presenziare all'inaugurazione. Un attimo. Post su Facebook.
2: Torna.
5: Ciao genovesi, mi hanno appena dedicato una via.
1: Sì, via cavo dalla politica ligure. Via.
5: Ma sta lancia martelli.
3: Ilaria, non farci caso. Piuttosto dimmi, hai terminato la tua...

0: biografia?
1: Quasi, mi manca solo il titolo.
2: Io speriamo che me la cavo.
3: No, ferme. Buone, basta. Burattini qui fiat a che sta per entrare lui, il nostro magnifico rettore. Eccolo che arriva, il magnifico Delfino. Info.

0: chi è? Il delfino dell'acquario.
1: Ignorante.
0: Ignorante a me, ma taci un po' che ti prego.
2: Mi sta col microfono.
3: Che sta arrivando il rettore.

Contessa! Sono anche il rettore del rettorato. Avete visto i vostri politici, eh? Quelli del circolino? Non capiscono un cazzo, eh? Il buco di bilancio a Genova è più grosso del buco sopportuale. Più grosso del buco di bilancio a Genova c'è solo il buco di Signorini. E direi che dalla risata tanti hanno fatto il provino. E dalla risata godereccia direi che vi è anche piaciuto. Io ho tutte le chat. Ho tutte le chat! Perché ricordate che i vostri politici non li vedrete mai in faccia. Le avete sempre dietro. E sapete perché? Perché devono piazzare l'uccellone! L'uccellone arriva con calma, ma con me non riescono. Io sono un maschio alfa. A me gusta.

0: Epatologia, ripeto, il dottor Owa Giucia Cianin è desiderato in epatologia.
1: Cari amici,
2: buongiorno.
1: Io sono epatologo. Culo. Sì, culo, soprattutto fegato. Sono primario della clinica Kung Fu Panda in Cina. Mio nome è Tele Owa Giucia Cianin. Problemi principali della sofferenza. Nostro fegato? Essere soprattutto stress. Capisci stress? E cosa ti stressa più di un matrimonio trentennale? Allora noi analizzato coppia media italiana per vedere quanto grosse possono diventare palle marito e quanto slitola palle moglie. Se voi avete questi problemi, io culo! E come dice il vecchio saggio cinese, se problemi me l'hai detti, stai tranquillo, c'è Bassetti.

0: bello far l'amore da Trieste in giù, com'è bello far l'amore se lo prendo. Tanti auguri, mi son fatto tuo papà, tanti auguri, e la mamma non lo sa.
1: Gualtiero! Gualtiero!
0: Signora Gina, sono qui.
1: Sicuramente sdraiato sul divano a fare un belino come al solito, o a vedere lì quella fiction rodimento.
0: Veramente la fiction era tradimento.
1: Sì, ma aspetta che mi acquego chi. Ah, schegna chi. Ah, oddio. Allora, ah.
0: Non vorrei correggerla sempre, ma sì. Se non si ricorda un cazzo.
1: Se no, te la dico.
0: Ecco, grazie.
1: Allora ricordati, sì, che per te che mi correggi.
0: Certo.
1: Io per te sono la signora Gina Ricasoli in Costa Parodi Delfino.
0: Lo sti cazzo.
1: E mantengo te e quei due cosi molli, specialmente un bacio. Perché la mia gente, cosa ti fa?
0: Levo le ragnatele, signora.
1: Mantengo quei due cosi lì. Ma specialmente la gemma, perché la gemma è una santa. Ciutosto, te l'hai vista?
0: Sì, Gina, l'ho vista. Sì. Aspetti che... Belin, com'è lungo sto divano stasera.
1: È comodo,
0: sì. Oh, comodo, sì. Aspetta un po'. È comodo.
1: Sì,
0: l'ho visti.
1: Ah, sì?
0: Sono andati di là, l'ho sentito in camera, sì.
1: Ah, sì,
0: e facevano... Sì. Oh. Oh.
1: Ah, sì, va bene.
0: Oh!
1: Io capivo. Oh. Ma un bacio con quel berodo che c'è in quel mezzo alle gambe lì.
2: Oh, mamma, che giornata, mamma, che giornata, non ti dico, guarda. Ciao, mamma, ciao, come stai, mamma, ciao.
1: Ciao, un cazzo.
2: Ecco qua.
1: E doveri, con baci lì a fare le cose pornografiche?
2: Mamma, sì, mamma, sì.

0: Ha fatto vedere l'elicottero, il baci. Oh, che bene, ma tu volevi tosto baci? Vieni un po', baci, vieni, dai, baci. Mia, mai bello, guarda, guarda che bello. Ah, vieni.
1: Che uomo.
0: Mai bello. Assettite, assettite, oddio. Ho dietro a setti, tu mi dici tu quegli, te lo morisci.
1: Teuli, Teuli, ule arrivò un rocco così freddi di Borzoli.
2: Sì.
1: Cosa facevate in camera con la mia Gemma? Le cose sporche?
2: Sì, abbiamo cagato nel letto, Gina.
0: Facci.
2: Belline,
0: Gualtiero! Gualtiero. Rispondi un po', Gualtiero.
2: L'ho sentito il telefono.
1: Evani che suona.
0: Evani, Gualtiero, sciù, dai, discorsi.
3: Pronto?
4: Sì, sì, buongiorno, Casa Parodi.
3: Un attimo che chiedo, un attimo. Mi chiedono se è Casa Parodi.
0: Ti chiedono se è Casa Parodi, allora, sì. Un attimo soltanto, dici,
3: un attimo,
0: dici soltanto una baci.
3: Aspetta un
0: attimo. Come femmo de cognome, gli altri? Che non mi ricordo di lungo.
2: È un cognome bellissimo.
0: Sì. Un attimo, è Gualtiero, dica che non sei.
2: Aspetta che vaga a vedere in sciaporta.
0: Ecco, bravo.
3: Un attimo.
0: Dica che mi va a vedere in sciaporta.
2: È due giorni che mi scappa la gamba. No. Mi scappa la gamba.
0: A mia sciaporta.
2: Tocchi.
3: Ogni sera è meglio.
2: Parodi. È scritto Parodi, sì. Succhiello.
0: Allora, sì. Sì. Dici. Ma chi è?
3: Sì. Sì, è Casa Parodi, ma con chi parlo, tesorino?
4: Corriere Amazon.
3: Adoro Amazon e il suo pacco.
4: Sì, sì, ma mi scusi.
3: È il Corriere Amazon, signor.
4: Pronto?
3: Bacci.
4: C'è il signor Bacci?
3: Sì, l'avevo già capito.
2: Sì.
3: Il signor Bacci,
2: sì.
3: È il Corriere Amazon per lei. Ce lo passo?
0: Ma te lo passo. Qualche due, in questo vero?
2: Non lo so.
0: Ma mia un po'.
2: Beh, pronta, Massonin?
4: Sì, Masson. Signor Parodi? Lei è il signor Parodi?
2: Un momento. Stucchiale, deve aver letto il copio.
0: Stavolta.
2: E mi chiede se chiamiamo Parodi.
0: Tu sai cosa fa su?
2: Sì.
0: Vaga a vedere in sciaporta, sì. Dicelo un po' che vaga a vedere in sciaporta.
2: Aspetta un momento.
0: Un attimo.
2: Abbiamo un lapis.
0: Un attimo che vaga a vedere in sciaporta.
2: Ova, me mugessi. Con l'uccesso, sì. Leanetta Vega.
0: Baci.
2: Sì.
0: Topi Joe, sia targhetta da porta che anche tutto citofono mia. Parodi, se ci abbiamo proprio Parodi, te go dici, sì, Toli. C'è Parodi, ho pigio tutto.
2: Toli, chi è Parodi Succhiello?
0: Esci Succhiello, su una scia Succhiello,
2: sì.
0: Mi sci.
2: Ma ora, se viene quello di Amassoni...
0: Sì.
4: Pronto?
2: Come cazzo fa a entrare, che non c'è giù?
0: Non so, venire.
4: Pronto?
0: Qualcosa fermo.
2: Sì, non rompi un belì, che sto parlando come bucce!
4: Senta, c'è un pacco per voi, ma siete in casa?
2: Ma come cazzo fa a parlare se tengo chiuso così?
0: Infatti ho sentito...
2: Se non mi dica, Massoni!
4: No, c'è un pacco per voi, siete in casa o no?
2: Un momento, Stucchi, è un'altra domanda.
0: Oh, lì, su lei.
2: Beh, lì che ho lei, Mike, buongiorno.
0: Segnale.
2: Ora mi chiede se siamo in casa.
0: Se siamo in casa?
2: E come cazzo facciamo a saperlo?
0: Tu sai come femmo? Vago de feu,
2: sì.
0: A mio se che qualche due in casa.
2: Brava Gemma, brava Gemma. Gemma, intanto cala te che te paiano due tonsille qui delle gacchi. Sono un po'.
1: Gualtiero!
2: Che capisci ci
1: bene? La porta!
3: L'ho sentita la porta, vado.
1: Vagna Darvish!
2: Ma non può essere la porta, se no il telefono.
3: Non è la porta questa, ma
2: è la Gemma che è uscita un attimo là, fa. Non può essere la porta,
3: Gemma.
2: Sono ancora al telefono.
3: Ma come mai è
2: arrivata
3: adesso?
0: Allora, baci, non ghiacci né citofono né targhetta, niente.
2: E per favore, chi?
0: Non te dico, per fortuna che è un cartello qui in Casa Parodi. Ma pigiosi, questo non se l'aspettava. Poi tra l'altro, baci, visto che non te l'aspettavi, anche per entrare, che non c'era più citofono, niente. Sai chi mi ha dato la mano? Un bel pompiere, un bel uomo. Venga, pompiere! Venga, bel uomo! Guardi qua che bello metto.
3: Ma che bello, ma lei è proprio pompiere.
5: Pompiere.
3: Oh, adoro.
0: Hai visto che bello?
3: Signor Parodi,

0: Sì, ma scusi, lei lavora nello stesso locale per scambisti con la signora quella là?
1: Non mi ricordo. Dacci un po' di, dacci una mancia mia meschina.
0: Sì, poi ce la do. Senta, questo qui po', lo dia a mia moglie, che sempre sono anni che voleva comprarlo.
2: Okay. Me lo porto via al pompiere.
1: Va bene, sì. Grazie, bello, grazie, mai bello.
2: Venga pure con me, allora, pompiere.
1: Me pa che siamo in casa. Dica che siamo.
0: Pompiere. No, non è un pompiere.
3: Io sono Amazon.
0: Ah, Amazon, il pompiere è venuto.
3: Bene.
0: L'aspettiamo.
3: Ma sì, ma come faccio a dove devo suonare?
1: Non si preoccupi.
0: Sì, ma lei come cazzo fa a sapere che non c'è più il gitano?
3: Eh no, perché sono dalla porta.
0: No,
3: dalla...
0: mi dica. Eh no. Come cazzo fa a sapere
3: perché
0: che non c'è?
3: Sono dalla porta e qui non c'è né citofono né niente. Cosa devo fare?
1: Non si preoccupi. Lei arrivi lì,
3: mi mandi un
1: suona.
3: Messaggio, mi mandi.
0: Va bene, venga, ci mando la posizione su WhatsApp.
1: Dunde?
0: WhatsApp. Ci mando la posizione.
3: Grazie.
0: Con il canale
3: provo.
0: Giapponese. WhatsApp.
3: Ci proverò.
0: Va bene.
3: Grazie.
1: Arrivederci.
3: Sì. Arrivederci. Sì.
4: Non gassemo. Non gassemo.
0: Ma no, ho appena detto che gassemo.
4: Ma non in quel senso. Ignorante, detesta, non gassemo.
0: Ah, meno male.
4: Sì. Quartiere!
1: Ma vuole aderire a porta?
4: La porta!
2: Eccomi qua, ero col pompiere.
4: Sempre lì.
2: E adesso sono col corriere.
3: Buongiorno. Mario, una consegna per il signor Baci.
2: Il signor
3: qui,
2: Baci è quello lì, quello che sembra morto.
3: Quello dietro?
2: Sì, no, è ancora vivo.
3: È ancora vivo.
0: Aspetta che c'ho la gamba. È un periodo che a me balla.
3: Signor Baci, lei è sicuro? Sì. Sicuro, va bene. Allora, niente, con la consegna, quei fiori un po' da meno che mi ha ordinato, quelli da poco. Guardi un po', sputi un po' che magari si ravvivano un po'. Metta un po' a posto, dai.
0: Baci? Sì.
1: Ma che emozione, ma ti sei ricordato?
0: Hai visto, Gemma?
1: Ti sei ricordato
0: basta pensiero.
1: Che oggi, oggi?
0: Buono o no?
1: No, oggi è
0: buon
1: ma che Baci, 30 anni di matrimonio, anche è il nostro anniversario, bellissimo.
3: C'è reso? Amazon?
0: Sì, c'era solo i gambi. Ma è proprio vera, Ci sono dei matrimoni che finiscono bene, altri che durano tutta la vita.
1: Giovanni Battista,
0: sì.
1: C'ha proprio ragione mia mamma, sì, quando dice che il matrimonio è come mettere la mano in un sacchetto di serpenti, sì, sperando di tirare su un'anguilla.
0: E tu l'anguilla l'hai trovata? È anche bella grossa?
1: Te la lascio di.
2: Tesorino,
3: andiamo?
2: Vieni con me che te la faccio vedere io l'anguilla.
0: Che fa vedere il capitone, altro che anguilla.
1: Capitone, piuttosto mia che ho preso novella 7000.
0: Si è allargata.
1: È aumentata, sì.
0: È aumentata.
1: C'è un test, facciamo un test sulla coppia.
0: Fai questo test.
1: Allora, mamma vieni.
0: Se non muore prima.
1: Un test sulla coppia.
0: Sì.
1: Io ti faccio le domande, tu vedi queste risposte, vediamo un po'.
0: Sì.
1: Prima domanda.
0: Sì, di me.
1: Godi di buona salute?
0: È menimbellino, ci mancherebbe.
1: I medici non gli hanno ancora detto niente.
0: Ma perché?
1: Dice così,
0: cosa
1: c'ho? Risposta.
0: C'ho un'atrofia al cuore.
1: Non è l'atrofia, no.
0: Cosa
1: no,
0: c'ho?
1: No. Allora, seconda domanda. La mattina fai fatica ad alzarsi?
0: Ultimamente sì, devo dire la verità, sono un po' stanco.
1: Disturbo dell'erezione?
0: Ma no, ma questa è una domanda frambocchetto.
1: Non è tracobetto, no. Terza domanda. Sull'autobus una vecchietta ti chiede il posto, ti alzi?
0: Menimbellino, io sono un uomo di quelli che non ce n'è più, di un'epoca ormai sconosciuta.
1: Si eccita con persone anziane.
0: Ma Gemma!
1: Bellino, le cucine.
4: Scusa, Baci, te la faccio io una domanda.
0: Sì.
4: Dunque,
1: mamma.
4: Quando con Gemma fate zoom zoom?
0: Ah sì, ho capito.
1: Allora, prima.
4: Prendete delle precauzioni a letto?
0: Sì, guarda, per non rischiare ho fatto mettere le sbarre nel letto, così non cadiamo. È più preoccasione di quello, preoccasione.

0: Siamo un po' perde e andiamo all'ultima domanda. Allora, è una domanda di scienze.
1: Ah, oh, scienze son ferrato. Sì.
0: La sai di scienze?
1: Scienze son ferrato. Sì.
0: Sei ferrato?
1: In scienze son ferrato. Sì.
0: Ha scritta Schettini la domanda.
1: Sì.
0: Allora dice.
1: In scienze son ferrato. Aspetta, che lo facciamo insieme. Allora io dico in scienze son ferrato, voi dite sì. Fai, che materia è?
0: Di scienze.
1: Poi in scienze son ferrato.
0: Bravissimi, bravi. Non lo so se sono più scemi loro, se più scemo te. Allora, dunque, diceva...
1: Siamo ferrati.
0: Basta.
1: Ci chiamano i cavalli.
0: Perché?
1: Perché siamo ferrati. Sì.
0: Allora, cioè, basta, discorsi, domanda di...
1: Chiedo che ci hai letto un sile.
0: Che mi montano su. Licenza, basta, scienza. Senti un po', allora, è più veloce secondo te, Giovanni Battista? Secondo te è più veloce il fulmine o la luce?
1: La diarrea.
2: Cose?
1: Ebbene, l'altro giorno ero qua in Piazza Baracca.
0: Sì.
1: Ho sentito un remescio. Allora sono corso a casa. Dio il veloce! Ho acceso la luce. Mi ero già cagato addosso.
0: Ma bellimbaccio.
1: È incredibile. Incredibile, ragazzi.
2: Quartiera!
1: Madonna, sta
2: la porta!
1: Che voce!
3: L'ho sentita la porta. Vado, ma non me ne fate finire una stasera.
2: Sempre a fare i massaggi sciasso a quello cosumolo lì.
3: Una.
1: Ma perché?
3: Oh!
1: Dottor Squacquerone,
0: è un po' debole.
3: Dottor Squacquerone, con la figgetta.
2: Buonasera,
3: ma che
2: dottore.
3: Carino.
0: Dottore, buonasera. Qual buon vento, dottore?
4: Buon vento in Belumelin, cari signori Parodi.
0: Maci,
4: io vorrei sapere di chi sono queste mutande con filo interdentale che ho trovato sul mio terrasso.
0: Vabbè.
1: Sicuramente non della Gemma.
0: No,
1: forse. Perché con chi che ga le risucchia.
0: No, mi sa di no. Non
2: io
0: sono
2: sul terrazzo ho trovato anche questo.
1: Ho
2: provato
1: vede.
2: A gonfiarlo, ma mi scivola sempre via dalle dita.
1: Fammi un po' vedere. Ma poi dammi misura quello lì,
0: Sì,
1: è la mia misura questa.
0: Tu te fa da cappotto quello lì, lascia perdere, No, lascia perdere.
4: Comunque, queste cose qui non devono più succedere. Io ho una creatura, la mia bambina è scossa per quello che ha visto.
0: Ma ben, Sciumego. Sciumego, piuttosto, lei è proprio dottore?
4: Urologo.
0: Baci, ti hai sentito?
1: Sì.
0: Fatti dare una controllata in urologo.
1: Urologo?
0: Sì.
1: Perché chi urla che c'ha...
0: Urologo.
1: Io ultimamente ho urlato tanto, mi è calata la voce.
4: Signor Baci.
1: Sì.
4: Io... controllo.
1: Cos'è?
4: Controllo!
0: Ubelin e a prostata.
5: Esta noche de amor y pasión con la chica del mi corazón que voyosa me aspieta en el lieto ma yo sto al gabinetto. Da tre ore sto fermo così, speranzoso che miro il VC.

0: szép
1: időt. Ajajajaj.
0: Citosto suo mego. Anche sua moglie è dottoressa, vero?
2: Ginecologa.
1: Guardi, ci dica che se ci piace la speleologia, le caverne, l'antiquariato, chi che nemo da vede.
0: Sei proprio un maleducato.
3: Guardiero!
0: Ignorante.
3: La porta!
0: Sei un soffitto. Ne, la porta. Caffone, sai?
4: Guarda che casa.

0: Vado.
1: Vanni Gualtiero.
0: Vado. Gualtiero! Basta, vado.
2: Beh, lì è una suocera isterica,
0: le gemelle Bellocchio. Ma che carine.

0: Signori Parodi,
1: e mi sento in gran trambusto e mi penso che sei una festa.
0: La torta l'avete già tagliata?
1: E i pasticcini dove sono?
0: I salatini?
1: E i tramezzini?
0: Pizzette ce n'è ancora?
1: Sappiamo il prosecco?
2: Ma che cosa state dicendo? Ma qua non c'è nessuna festa.
0: No, ho capito, una riunione di condominio.
1: No. Quando viene l'amministratore ci devo dire che l'ascensore fa un brutto rumore.
0: Sì, il citofono da oggi che non si sente più niente.
2: Sì, perché le mucchisce, ma poi dica che...
3: È una storia lunga, prego lei.
2: Ma un pompeo, neanche.
0: Oh, mi un po'. Guarda chi c'è. C'è anche la figetta.
1: Bella, del dottor Scacco, bella figetta.
0: Senti,
2: bellissima.
0: Bella bambina. Recitaci un po' una poesia.
4: Ma lei non ne sa di poesie. Lei è appassionata di favole. Avanti, su, raccontane una a queste due megere qua.

0: C'era una volta Cappuccetto Rosso
1: che
0: incontrando nel bosco il lupo tutto ansimante e con gli occhi fuori dalle orbite gli disse: oh, ma che bocca grande che hai!
2: Eh sì, eh? Sì.
0: È per mangiare, per parlarti meglio.
2: Insomma.
0: Oh, ma che orecchie grandi che hai! Sono per ascoltarti meglio. Oh, ma che occhi grandi che hai!
2: Prova un po' te, Cappuccetto, a cagare alla nonna, gli occhi chiari. Le cuscine, se cagli ti escono, ti vengono fuori. Come chihuahua, come chihuahua.
1: Acci, ma me l'hai fatta piangere, sta bella bambina qua, poverina. Ma io non lo so, io come ho fatto a sposarti, baci. Ma mi hai rovinato il fegato, te, baci. Ma lo sai che mi hai rovinato? Mamma.
3: La porta!
4: Ma chi è la
2: Andiamo a vedere, ci deve essere una consegna, una cassa di gin deve arrivare.
5: Manca ancora del palazzo.
3: Guagliero, e vanisce!
6: Vado. Vado e vengo, vengo e vado. Un altro bel ometto stasera.
2: Ale,
6: è la mia serata fortunata. Ma lei chi è?
7: Giacomo ti sotterra.
2: Allegria. Allegria. Una botta d'allegria, sì.
7: Della premiata ditta Pompe e Pompe.
2: Ale, andiamo.
7: Il tuo ultimo respiro, vivilo con noi.
2: Trovane un altro.
7: Beati guardi. Voi, signori, che vi divertite, sapete.
1: Ma guardi, veramente moriamo dalla voglia di conoscerla.
7: Beati voi, che vi viene da ridere, sa. Nessuno vuole essere amico di un beccamorto.
2: Sì, ma
7: neppure a carte vogliono giocare con me. Dicono tutti che il becchino bara. Ma piuttosto chi è che mi ha chiamato? Forza questi tempi morti.
2: Sì, le spiace.
7: Sono terribili, altrimenti troviamo un altro modo per ammazzare il tempo.
2: Buonasera,
3: ma chi è che l'ha chiamata? Come mai è qui?
7: Io nei miei appunti leggo: defunta signora Gina Ricasoli in Costa Delfino Parodi.
2: Due o tre giorni che la vedo durante Goggia che scracchia
1: la mamma.
2: Tossisce. Respira così come Cappuccetto. Ho detto questa qui non arriva domenica,
7: Che sembra.
2: Ma questa qui.
3: Ricordati.
2: Sì.
3: Ricordati.
2: Sì.
3: Che io in quanto a salute.
2: Sì.
3: Vado in culo a tutti.
1: Ah, ecco.
2: Che finessa, principessa, c'è caduta la corona.
7: Signor Parodi, cosa faccio? Prendo le misure?
2: Bellissimo, tu chi è?
7: Perché lo sa benissimo come prendiamo le misure noi de la generale non le prende nessuno.
2: Sì, sì, è vero, la generale pompe funebri, incredibile. È insuperabile. Mai nessuno è tornato indietro a lamentarsi.
7: Bravo.
2: Alevea. Come? Telefono.
1: Tu.
3: Telefono!
2: Nobulela!
7: Signora, stia ferma.
1: Se non vengo un gualtiero.
7: Ferma, signora.
2: Un gualtiero non arriva.
1: Non arriva.
2: Sì, pronti!
1: Chi l'è?
2: Agenzia delle entrate.
1: Cosa?
7: Delle entrate.
1: Cosa è vero?
2: Venite a pignoraggi tutto fra 10 minuti.
1: Fra 10 minuti arrivano?
2: Va bene, grazie.
1: Facci? Ma come vengono a pignorarci tutti? Ma l'hai pagata le tasse? La Tari, l'Imu? L'hai pagato? Netflix l'hai pagato? Non hai pagato un bel libro?
7: Ma
1: l'hai
7: pagato un bel libro?

0: che
1: a Massimo.
0: È tutta la vita che spendo soldi per te, vestiti, anelli, appartamenti, fiori. L'unica volta che ho speso dei soldi per me, ti devi incassare in questo modo.
2: Belin, baci, ma tu però li hai spesi a bagasce.
0: E va bene, dai. Oh, prima che arrivano questi dell'agenzia, portiamo tutto nel boss. Via, tutto nel boss. Levate la macchina, teniamo solo Ucan e l'antiquariato. Qua, ok.
2: Antiquariato, Melina, mamma.
1: Teodomiati Ucan, ignorante, pezzente, puttaniere.
0: Puttaniere, va bene. Ma ignorante, pezzente, no, eh. Oh, Vani, via anche l'antiquariato. Fermo così, Gemma. Lasciamo solo Ucan.
2: Cosa?
0: Belin. Ucan!
2: Cose?
0: Ucan! Belin, non ti capisci niente, Belin.

Facciamo un grande applauso al cancan della Maestrocchi! Forza! Bravi, bravi, bravi! Accompagniamo i ragazzi con un applauso mentre escono. Bravi, complimenti! Che ballerine! Sentite? Tun tun tun tun tun. Tanti anni fa un cantante, Little Tony, cantava su questa base una canzone, Cuore matto. È importante quel tun tun tun tun tun tun tun tun, perché se non sentiamo quel tun tun tun tun, sono cazzi, eh? Quindi speriamo di sentirlo tutta la vita, a costo che dia fastidio. Ma perché questo tun tun? Semplice, perché l'ultimo organo che vogliamo trattare questa sera è proprio il cuore. E del cuore possiamo parlare da un punto di vista anatomico oppure da un punto di vista emozionale. Eh sì, perché il cuore è sempre tirato in ballo. Mia moglie ogni tanto mi dice: amore, te lo dico col cuore in mano, ricordati che in una coppia il rapporto sessuale non è tutto, ci sono altre cose. E io gli dico: sì amore, però quello che hai in mano in questo momento e stai stringendo non è il cuore. Lasciatemi salutare un mio amico che è arrivato dall'America stasera, è venuto a salutarci. Pass, bye pass. No, questa è una cagata, Gigi, però. Io te l'ho detto, non diciamo questa, è colpa tua. È il nostro regista, è lui che mi fa fare queste battute di merda. Però il cuore, sì, il cuore si regala a chi crede in te, a chi ti è sempre vicino, ma ti è sempre vicino nei momenti della buona e della cattiva sorte. È troppo facile stare vicino alle persone quando tutto va bene. È troppo facile stare vicino alle persone quando sempre un tornaconto. Sì, perché il cuore si vede lì. Si vede quando sei in crisi, quando sei in difficoltà, quando sbagli. E allora ti giri e vedi che lì c'è chi crede in te, dietro di te. Ed è proprio per questo che la compagnia goliardica Mario Maestrocchi questa sera ha deciso il proprio cuore di regalarlo a voi, meraviglioso pubblico. Grazie.

Grazie, grazie, grazie, grazie. Vi lascio, continuate pure, credo che non possa che fare piacere. Non volevo interrompere l'applauso, continuate. Perché poi mi rimproverano, mi dicono ci fai tagliare gli applausi e sono, credo, meritatissimi. E se è stata una serata piacevole, chiedo gentilmente a questo meraviglioso pubblico di fare a questi ragazzi un grande, grandissimo applauso. Bravi, bravi. Ma chi ha diretto questa gabbia di matti? Lo presento sempre per ultimo, ma stasera lo voglio presentare per primo, perché merita veramente un podio da numero uno. È una persona che conosco da tanti anni, è un amico, è un piacere stare con lui e lavorare insieme a lui, il nostro regista, signori e signori, Luigi Traverso. Nel suo grandissimo lavoro è coadiuvato dalle coreografie di Adriana Trinetti. Stasera non è qui con noi, ma ricordiamo lo scenografo Stefano Filata. I contributi video del Emotion che abbiamo Corrado e tutti i ragazzi che questa sera hanno fatto il video che rimarrà nell'archivio storico. Grande Emotion, grazie per il fantastico lavoro che fate sempre, grazie a Corrado e a tutto lo staff. E il service audio e luce, ma di service. Assistenti al trucco abbiamo Jessica Iaci, eccola qua,

0: specialista in ombretti, Stefania Delfino. Stefania mi ha detto che si è specializzata in... in ombretti. Poi abbiamo la nostra scenografa, costumista, pardon, tra l'altro lei, se avete bisogno di curare il look, è fantastica in questo, è la nostra Simona Covotto. Covotta, super Simo. Ringraziamo chi ha voluto stare vicino a noi e aiutarci anche con i video che avete visto precedentemente, che sono Nicolini, Onofri, l'amico Enzo Paci, ex maestro Chino, e naturalmente Matteo Bassetti, il nostro medico ormai maestro Chino d'onore dopo il tampone che gli abbiamo fatto qualche anno fa. Spero di non aver dimenticato nulla, se non il nostro direttore di compagnia, eccolo qua, Fabrizio Falzoi, il nostro presidente dell'associazione goliardica Mario Baistrocchi, Ubaldo Borchi. Ubi, ti chiediamo di venire al centro vasca.
1: In piedi non era per voi, in piedi era per me.
0: È una battuta ormai ricorrente, ormai.
2: I nostri autori: Enrico Ferraris, Nicolò Benincà, Edoardo Quistelli.
0: Grazie. Grazie, grazie a tutti. Allora, dobbiamo fare un po' di lotteria? Tirare fuori qualche premio?
3: Facciamo la lotteria.
0: La signorina lì, vai, parti col primo numero. Primo numero, pigliamo già il premio, grazie.
3: Il numero 308, 308.
0: Rosa.
3: Rosa, ma sono daltonico, quindi per i colori mi aiuta Edo. Vai, quella signora laggiù che mi sembra di conoscere, peraltro.
0: Non ci credo.
3: Sì, io ci credo.
0: Allora, facciamo salire sul palco a recuperare il premio. La signora, e insieme al marito, che è il nostro presidente della regione Liguria, Marco Bucci, grande sindaco di Genova, adesso è presidente della regione, un amico della BAI.
3: Un grande amico della BAI.
0: Eccolo.
4: Sì, però non dovevate tirare su mia moglie.
3: Ma possiamo, Marco, possiamo anche non darglielo il premio.
4: Non darglielo.
0: Centro Vasca, facciamoci.
4: Nessun altro perché non...
0: Allora, peschiamo un altro numero. Facciamo dire due parole all'amico.
3: Diamo il microfono al nostro presidente di regione, ringraziandolo tantissimo perché è veramente un amico della BAI Strocchi, un grande amico della BAI, da sempre.
4: Diciamo che questa sera ci avete trattato un po' troppo bene.
0: Vi ho trattato bene?
4: Sì, mi aspettavo qualcosa di più pesante.
0: Mettimelo qua, fammelo saltare.
4: Adesso non esageriamo. Però ci meritiamo di più, voglio dire.
0: Sì, è vero.
4: Datevi da fare di più.
0: Un altro anno saremo
4: più bastardi.
0: Un altro
4: anno saremo molto più cattivi, mi raccomando.
0: Va bene.
4: No, perché è divertente anche. Non so se tu hai mai provato a star seduto lì.
0: Eh?
4: A star seduto lì e avere una compagnia che ti prende in giro.
0: No,
4: è bellissimo, è stupendo.
0: È bello.
4: È veramente un bel... No, è bello. Beh, sono venuto apposta io, caspita.
0: Lo so. Allora...
4: Lo sapevo che era così, sono venuto apposta.
0: Fatemi...
4: Perché è bello. E quando finisce dice ancora. No, invece no.
0: Allora, io vi posso dire una cosa. Con Ubaldo siamo andati a trovare Marco perché avevamo una difficoltà che, come al solito, con l'associazione... Ecco, Rado, che associazione? La mia Liguria, ancora una volta ha aiutato la BAI e ha detto: però vi aiuto a una condizione. Ho detto: a questo punto accettiamo la condizione. Ha detto: mi dovete prendere per il culo, ma tanto.
4: E ci siete riusciti, bravi. Però adesso lasciamo un attimo la parte scherzosa. La BAI Strocchi è una realtà ed è una ricchezza della nostra città, non possiamo dimenticarla.

0: dobbiamo aiutarla, dobbiamo far venire le persone a vederla, dobbiamo far sì che ci sia anche qualche giovane che magari unisce, perché qui c'è bisogno sempre di persone che facciano gli attori, eccetera.
1: Per questo sono entrato questa
0: Vabbè, adesso tu sei bravo. Com'è che ti dicono sempre in piedi? Vero? Vabbè. No, però adesso non voglio scherzare, questa è una cosa importante. C'è bisogno di giovani, c'è bisogno di persone che vengano a vederla, c'è bisogno di pubblicità, c'è bisogno di far conoscere questa realtà che è più di 100 anni e ha fatto tantissimo per la nostra città. E poi c'è anche un legame con gli universitari, ovviamente avete visto tutti i famosi cappelli o berretti?
2: Goliardo. Feluca,
0: va bene così. Ecco, e quindi ci sono legami forti con il nostro tessuto e con il nostro territorio, quindi non possiamo assolutamente lasciarli andare, dobbiamo tenerli qui, aiutarli, venire a vedere, fare squadra tutti quanti assieme, e probabilmente qualcuno di questi signori che sono qui, magari tra qualche mese viene qui a fare teatro della Baestrocchi, può anche darsi, ok? L'altra volta era successo.
2: È successo.
0: Andiamo avanti così. Mi raccomando, facciamo un bel applauso, ma soprattutto ricordiamoci che sono una realtà importante della nostra città e noi non la vogliamo dimenticare. Grazie a tutti.
3: Grazie Marco, grazie.
1: Grazie di cuore.
3: A proposito, quando entri a far parte della BAI sei baestrocchino tutta la vita, e questa sera a vedere la BAI ci sono tre baestrocchini che non hanno recitato, uno è uscito a un certo punto vestito da pompiere. Allora chiamiamo sul palco Martignone, Rattazzi e De Forcade, che sono venuti a trovarci questa sera di corsa, se ce la fate ancora. Attori e ballerini, chiamiamoli ad unirsi a noi, perché a questo punto noi vi ringraziamo per la splendida accoglienza che ogni anno veramente è fantastica. Domani abbiamo il teatro pienissimo.
1: Domani sì.
3: Abbiamo ancora qualche posto, ma il teatro è pienissimo. Questo vuol dire che il calore di Sestri si fa sempre sentire. Grazie a tutta Sestri. So che ci sono due persone che entrando mi hanno detto: noi pur di vedervi siamo partiti da Chiavari, perché al Cantero non venite più. E c'è, mi diceva forse uno degli ex baestrocchini, che c'è una persona di 95 anni che ha detto è una vita che viva Milano, ma torna per vedere la Baestrocchi. Questo ci riempie di gioia. Grazie a tutti. E andando a casa date un bacio ai vostri bambini.
1: No,
3: non me la fanno mai dire questa cosa, non ho capito perché. Va bene. E allora facciamo una cosa. Ha imparato lei o fa sempre il culo? Mi faccia vedere. Dai, mezza chiappa. Sulle mani. 1, 2, 3, forte!
1: Vi lovo!
3: Inno!

presa diretta alla scoperta della antichissima tonnara di Camogli con Ettore, che è un pescatore, pensate, da quando ha 10 anni, adesso ne ha 75, quindi da 60

0: 5 anni che fa il pescatore. Giovanni Anelli è il sindaco di Camogli. Intanto ci siamo avvicinati a questa costa meravigliosa di Punta Chiappa, sotto San Rocco di Camogli, e qua c'è il piccolo nucleo abitativo di San Nicolò. Ma ci abita qualcuno fisso tutti i mesi dell'anno o no?
1: Sì, a San Nicolò.
0: Quindi
1: sì.
0: Queste case qua sopra?
1: Sì, sì, esatto. Sono quelle finestre che vedete aperte, c'è qualcheduno che abita senz'altro.
0: Ma sono giovani, anziani?
1: E c'è un po' di tutto.
0: Ecco, glielo chiedo perché per andare alla loro casa, loro devono scendere a piedi da là.
1: Sono circa 20-25 minuti, è una salita abbastanza importante.
0: Una pendenza notevole.
1: Esatto, esatto. L'alternativa è utilizzare il servizio di battelli del Golfo Paradiso, che attracqua qui a Porto Pidocchio.
0: Ma tutti i giorni?
1: Sì, diciamo che il servizio del Golfo Paradiso con mare calmo praticamente sempre, tutto l'anno, tutti i giorni.
0: Come per la Palmaria, quando siamo andati a Porto Venere abbiamo visto che c'è una barca.
1: Sono corse fisse sia al mattino sia al pomeriggio. Di solito chi al mattino parte anche per farsi un bel giro a San Fruttuoso o a Punta Chiappa, prende la barca al mattino alle 9 alle 10 e poi ritorna al pomeriggio.
0: Allora, Ettore, un tempo in questa zona però c'erano tanti anche pescatori che vivevano qua nella zona di Punta Chiappa?
2: Sì, sì, San Nicolò, San Rocco, venivano giù, ma ce n'erano tanti pescatori.
0: Venivano giù alla tonnarella a pescare?
2: Venivano anche alla tonnarella, sì. Andavano a pescare con le reti e anche con la tonnara, perché facevano una settimana a turni, c'erano i turni, no?
0: Ah, quindi una settimana a rete, una settimana a tonnare.
2: Una settimana a tonnare.
0: E poi se prendevano tanto pesce a piedi su a casa?
2: Sì, anche va bene. Mare calmo li portavano anche con la barca, però a remi li portavano a Camogli. Era una vita...
0: Una vita dura.
2: Poi le reti allora si dovevano mettere a asciugare, lavare, asciugare, perché era cottone, non c'era nylon. E poi era una vita...
0: Oggi invece sono di nylon,
2: Nylon, adesso stanno meglio nell'acqua, che patiscono solo il sole.
0: Okay.
2: Il nylon patisce il sole e basta.
0: Raccontiamo come funziona la tonnarella, o tonnara, è la stessa cosa a dire.
2: Perché è una tonnara un po' particolare, questa qua non è come le altre.
0: Allora, intanto, quando nasce la tonnarella di Camogli, sindaco, nel 1600, forse le prime note?
1: Sì, esatto, nel 1600, la data precisa non la conosco, però è veramente una tonnarella storica, che rappresentava per Camogli anche nei primi del Novecento una situazione lavorativa importante. Prima è stato detto, alcuni abitavano a San Rocco, quindi i pescatori venivano giù al mattino presto, facevano ovviamente le attività di pesca in questa zona, qualcheduno era imbarcato sulla tonnarella, e quindi la tonnarella è sicuramente qualcosa di significativo per Camogli.
0: Allora, tonnarella, verrebbe in mente il tonno, cioè io ad esempio pensavo che si pescassero i tonni nella tonnarella.
2: Una volta pescavano i tonni, adesso ne passano pochi tonni qua, no?
0: Ecco, però oggi non si potrebbero comunque pescare i tonni.
2: Non si possono, il tonno rosso non si può pescare.
0: Perché ci sono delle normative?
2: Va bene, quelli gli alletterati, insomma, la famiglia, quelli si possono prendere. Ma palamite, ma il tonno.
0: Ecco, la tonnarella è fatta a camere, come dire, me la racconta un po' come è fatta, cioè qua sotto. Adesso abbiamo detto che è da 2 anni che è inattiva.
2: Parte da quello scoglio lì là, e va a finire in 40 metri di fondale.
0: Cioè ci sono delle reti, cosa c'è sotto il mare per definire la tonnarella? Parte da quello scoglio e sott'acqua poi?
2: È una rete fatta che la facciamo a mano tutti gli anni di fibra di coco.
0: Che quando perché cocco?
2: Cocco perché quando finisce la stagione si taglia e si lascia andare.
0: Ah, è ecocompatibile, diciamo.
2: Sì, sì. Però la parte dove poi vanno a finire i pesci è nylon, e quello lì si tira su quando finisce la stagione, si tira su perché...
0: Quindi mi dice parte da quello scoglio e va sott'acqua verso di là per quanti metri?
2: Andremo a 500 metri almeno.
0: E com'è sotto, fatta a camere, dicevo, come è fatta?
2: Sì, sì, no, è una rete normale.
0: Appoggiata sul fondo?
2: Sul fondo, però sta il tank
0: in verticale.
2: E parte dal fondo, ma viene anche a galla. Si forma come una vasca, una camera che i pesci quando

0: entrano, non dovrebbero più uscire, ma però tante volte escono anche.
1: Ecco, ma con che ritmo si pescava? Cioè, la tonnarella era fissa e quindi fissa. Si veniva a guardare cosa c'era rimasto dentro?
0: Si faceva tre levate al giorno, ecco, si tirava su al mattino, all'alba.
1: Per vedere cosa era arrivato la notte.
0: Poi dopo si stava lì, perché c'era il guardiano che guardava quando entra i pesci.
1: Ecco, me lo racconti un po', cosa faceva sto guardiano? Aveva
0: una barchetta con uno specchio. Quando entrava il pesce, allora tiravano, diceva Issa.
1: Lui cosa diceva? Urlava?
0: Issa. E chiudeva, e una volta che hanno tirato su, il pesce non può più uscire.
1: Ok, e se ne trovavano?
0: Sì.
1: Di tutti i tipi abbiamo detto, però se si trovava un tonno bisognava buttarlo, cioè non buttarlo via, bisognava liberarlo.
0: Liberarlo, sì.
1: E poi la seconda levata?
0: La seconda levata si fa verso le 11.
1: Ok.
0: E poi al pomeriggio si parte, si va alle 4, si parte da Camogli e si viene a fare un'altra levata.
1: Per tutto l'anno?
0: No.
1: Stagionale?
0: Fino a settembre.
1: Quindi da a?
0: Da aprile a settembre.
1: E poi il resto dell'anno invece si lasciava lì?
0: Si toglie tutto, il cocco si lascia andare, si recupera il nylon, ci sono anche le ancore da tirare su. C'è un
1: sistema complesso.
0: Complesso.
1: Ma quanti metri di rete ci saranno sotto la tonnarella? Tante. Decine e decine.
0: No, come lunghezza anche 1000 metri. Tutto.
1: E che tipi di pesci alla fine, a parte i toni?
0: Si prende un po' di tutto, pesce azzurro.
1: Ma adesso che è abbandonata da 2 anni, qua sotto cosa è rimasta? La rete di cocco, l'ultima?
0: Sparisce.
1: Non c'è più niente qua sotto?
0: No, l'altro proprio no.
1: Non c'è più niente. Mi piace perché Ettore ne parla ancora al presente, anche se è come una malinconia.
0: Sì, sì.
1: Ma con la tonnarella se ne pescavano di più rispetto alle reti a strascico?
0: Sì. Sempre tanti pesci.
1: Ma lei ricorda un record di pesce o con la tonnarella?
0: Sì, l'abbiamo con gli alletterati.
1: Allitterati?
0: Alletterati.
1: Alletterati.
0: Di tonnellate. In una levata solo delle tonnellate, proprio che non ce la facevamo neanche a tirare su.
1: Fu un evento, eh? Forse. Che anno sarà stato, Ettore?
0: Non mi ricordo l'anno. Una decina di anni fa. Insomma, ci sono state delle levate grosse.
1: Che bello. E lei spera che venga riaperta?
0: Speriamo, sarà difficile, speriamo.
1: Intanto spieghiamo un attimo anche per i nostri telespettatori che come me non sono del campo, perché i toni non si possono pescare invece.
2: Beh, c'è una regola, una normativa che prevede che la pesca del tonno sia regolamentata in maniera chiara e precisa dalla Comunità Europea. La pesca del tonno è consentita al pescatore dilettante, ad esempio.
1: Non al professionista?
2: Al professionista sì, ma in un contesto diverso, certo. Non quello direi della tonnarella, ad esempio. E quindi ci vuole anche lì un'autorizzazione. Il dilettante deve richiedere l'autorizzazione alla capitaneria, deve essere rilasciata, ma soprattutto ha soltanto un periodo dell'anno che può pescare il tonno.
1: Più o meno che mesi sono? Cioè, sono 15 giorni?
2: I periodi sì, saranno 15 giorni all'anno, dipende dal numero di catture che vengono effettuate e di conseguenza poi la Comunità Europea chiude subito la pesca quando si raggiunge il quantitativo previsto a tutti gli effetti. Direi che a volte ci sono degli anni che per 10-15 giorni si può pescare, altri che magari dopo una settimana la pesca è già chiusa a tutti gli effetti.
1: Se ne può prendere uno solo?
2: Uno al giorno, esatto. Tutto è regolamentato anche da una dimensione, da un peso e da una lunghezza. Deve essere poi registrato tramite la capitaneria di porto, quindi c'è tutto un discorso di segnalazione e di gestione del pescato secondo un criterio ben preciso dalle norme previste.
1: Allora, intanto la invito a venire di qua così aiutiamo un po' Francesco con il controluce, se lui si può riuscire a spostare. Sediamoci anche, sindaco, così ci mettiamo all'altezza. Allora, tempo fa aveva lanciato anche dal suo primo canale, cioè su primo canale, un appello: salviamo la tonnara di Camogli.
2: Esatto.
1: Si cerca un socio, qualcuno che possa come era prima la cooperativa dei pescatori, poterla gestire, ha detto già che costa 350-400 mila euro all'anno mantenerla, ma

0: poi ci si guadagna, si va in perdita, si va in pareggio, secondo lei?
1: Beh, secondo le mie opinioni però valgono poco, nel senso che bisognerebbe chiedere un po' di più alla cooperativa e così via. I ragionamenti che sono stati fatti in questi anni era quello comunque di riuscire a garantire almeno un minimo di guadagno, tant'è vero che un privato che si era direi posto come direi possibile gestore di questa tonarella poi ha rinunciato perché ha visto che proprio le situazioni erano al limite, quindi direi che tra le spese e la gestione del personale, che non dimentichiamoci che comunque ci vuole una decina di persone, quindi non è un numero abbastanza direi banale da gestire. Poi c'è la questione ovviamente dei costi del materiale, che non è così banale. Il costo del cocco è un costo che in qualche modo incide in maniera forte, perché è materia direi nobile, importante.
0: Per le reti abbiamo detto che poi possono essere lasciate.
1: Garantisce una gestione direi ambientale importante, però al tempo stesso tutti gli anni deve essere fatta. Quindi deve essere fatta vuol dire intanto la materia prima e poi la stessa costruzione della rete è una costruzione importante. Ecco, tornando alla tonarella, tanto per dare un significato un po' a quello che può essere l'utilizzo in termini anche tecnici, c'è questa rete di cocco, ecco, che ha maglie larghe. A maglie larghe.
0: Cosa saranno le maglie, così?
1: No, sono di
0: grosse.
1: Esatto. Questa rete di per sé non cattura
0: 60
1: nulla.
0: Centimetri.
1: Questa rete inganna il pesce e lo convoglia in una camera della morte. Questa camera della morte.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta, come spesso accade ancorata alle stagioni. Di solito in questa stagione vi facciamo vedere la raccolta delle olive, la frangitura nei frantoi, ma quest'anno, in questo 2025, invece dobbiamo registrare un'assenza, l'assenza delle olive. Benvenuto Massimo Solari, presidente dell'Associazione Produttori Olivicoli della Liguria. Gli alberi parlano da soli, se voi vi guardate intorno in Liguria quest'anno noterete che non ci sono le reti stese pronte ad accogliere le olive, proprio perché sono rimaste avvolte intorno agli alberi, perché manca il frutto, mancano le olive. Francesco Righi vi sta iniziando a far vedere un albero che dovrebbe essere carico, ma Massimo, c'è un'oliva sola.
1: Esatto.
0: Ne troviamo una qua che è una delle pochissime.
1: Esatto.
0: Perché quasi tutti gli alberi della Liguria sono spogli. Partiamo dall'inizio. Tutta la Liguria è uniforme in questa situazione?
1: Allora, diciamo che sul Levante abbiamo una perdita della produzione del 90% abbondantemente per cento rispetto all'anno scorso. Dobbiamo fare anche un discorso leggermente un po' più a monte. Ne venivamo da un'ottima campagna olearia l'anno scorso, c'è stata tanta produzione, un calo della produzione ce lo aspettavamo perché era una cosa scontata.
0: Di solito quanto è però questo calo dall'anno di carica all'anno di scarica?
1: Siamo intorno al 50%,
0: okay.
1: Nel senso che se io produco 100, l'anno dopo si produce mediamente 45-50.
0: Okay.
1: Purtroppo il mutamento climatico, le temperature di maggio hanno creato dei problemi che poi andrò a elencare con calma. È un'annata di perdita, non dobbiamo demoralizzarci, dobbiamo sempre comunque, credo, di investire nell'olivicoltura, perché il prodotto olio finito di Liguria è ricercato e noi produttori dobbiamo essere bravi anche a crederci. Noi stiamo già lavorando per la prossima campagna con gli agronomi, con la regione Liguria, per diciamo mitigare un po' questo scompenso dell'alternanza che è molto alta rispetto alle altre regioni.
0: In provincia di Imperia è andato un po' meglio?
1: In provincia di Imperia sta andando un po' meglio, un po' a fasce altitudinali, fascia costiera un po' di più, la prima fascia dell'entroterra 200, 300, 400 metri è una buona annata, l'ultima fascia un po' più alta, quella da 500, 600 metri, sempre per il freddo, ha creato qualche problema. Bisogna poi aspettare un attimino la fine della campagna per tirare un po' bene preciso le somme, perché il prodotto oliva, la pianta, finché non è raccolta è difficile apportare dei numeri precisi, nel senso bisogna valutarlo.
0: È vero che è la peggiore annata degli ultimi 20 anni?
1: Allora, come azienda, io ho un'azienda che ormai sono sul mercato da più di 31 anni, un'annata così di scarica totale, come minimo sono 21-22
0: anni. Mamma mia. Mamma mia. Allora, partiamo dalle ragioni. Le ragioni di questa perdita che abbiamo

0: detto addirittura in certi punti vicino al 99%. Maggio hai detto, maggio è stato un mese che ha danneggiato, diciamo, sì, la coltura delle olive. Cos'è successo a maggio? Perché hanno sofferto?
1: Hanno sofferto per due motivi. Diciamo che ai primi di maggio c'era la formazione del grappolo floreale, che è quello che poi diventa frutto.
0: Che è il fiorellino, quello che poi perde tutto il giallo,
1: esatto,
0: in una
1: quello
0: certa
1: lì
0: stagione.
1: Ha un ciclo di un mese di sviluppo. Si sviluppa piano piano, le temperature mite che dovrebbero esserci a maggio creano il polline, si apre il fiore, il polline, quella sostanza giallina che a chi ha le macchine nere,
0: esatto,
1: da poi dar fastidio.
0: Infatti quest'anno mi viene in mente che la mia macchina non,
1: esatto,
0: è stata colpita,
1: esatto,
0: dal polline.
1: Non erano fiori sterili. Cosa comporta il fiore sterile? Per volta che praticamente viene formata l'oliva piccolina, ma non avendo la sostanza e non avendo avuto una buona impollinazione, il problema è che quel fiore lì è molto più debole rispetto a un fiore impollinato bene. Dopo di lì, perché non si è formato il polline? Da prove e da studi non scientifici, ma da consulti con gli agronomi che abbiamo in campo, con la regione Liguria, e i dati incrociati, il polline non si è formato perché le temperature di maggio siamo scesi sotto i 12 gradi.
0: E pioveva anche parecchio.
1: Esatto. Ma la pioggia la si mitiga, perché una volta si è già verificato che pioveva tanto, perché anche l'anno scorso sulla zona costiera è piovuto, a maggio in piena fioritura, erano tutti disperati, ma le olive l'anno scorso rispetto a quest'anno erano cariche di polline, nel senso che se uno lasciava la macchina sotto,
0: sì,
1: vicino alla pianta dell'oliva, se la trovava giallina.
0: Sì, sì.
1: Quest'anno quella cosa lì non si è verificata. Noi abbiamo un albero spia giù davanti all'azienda che è sopra un tunnel, il nylon quindi di solito veniva giallino, quest'anno non si è visto assolutissimamente. Questo è il primo dato di fatto. Secondo dato, maggio piovoso, primi di giugno, quando l'oliva era sviluppata, diciamo come una testa di spillo, per dare un grano di riso,
0: sì,
1: caldo fortissimo. È una cosa, una mia colpa, questa lo posso anche dire tranquillamente, io non ho riflettuto che il caldo poteva bruciare i frutti, perché la ritenzione idrica, essendo piovuto tutto maggio, era ricca, perché stavamo facendo in muretta secco.
0: Quindi il terreno era idratato.
1: Sì, sì, perché togliendo la cottica erbosa, quindi il primo strato dei 20 cm, si vedeva perfettamente il terreno umido.
0: Okay.
1: E ho detto, la ritenzione idrica c'è, la pianta beve e nutre l'oliva. Parlando con degli altri tecnici delle altre regioni mi dicono, sì, hai ragione anche tu, ma l'oliva piccolina esposta a una temperatura sopra i 30 gradi, e in quel periodo di giugno abbiamo avuto temperature oltre i 33 gradi, bruciano i vasi linfatici. Cosa succede? Bruciando i vasi linfatici, praticamente l'oliva non cresce. Questo è un altro dato assicurato. Rimedio veloce, immediato, per un futuro, perché comunque dalle annate brutte dobbiamo fare esperienza. Cosa possiamo fare? Ricordarsi che con le previsioni che girano sui cellulari e comunque sono molto attendibili, intervenire anche entro le 48 ore dalla prima botte, tra virgolette, di caldo, come la chiamo io, con prodotti repellenti o schermanti, che sono
0: per
1: semplicemente
0: il sole?
1: Sì, semplicemente
0: come mettere un cappello di paglia?
1: No, diciamo di mettere un velo davanti all'oliva, in modo che il sole diretto non bruci la cosa.
0: Ecco.
1: Perché praticamente è come mettere un ombreggiante,
0: sì,
1: quando uno di mettersi sotto l'ombrellone,
0: sì,
1: quando va alla spiaggia.
0: Bello.
1: La cosa è molto
0: interessante.
1: Questi concimi foliari, che poi sono concimi foliari, quindi niente di particolarmente,
0: sì,
1: complicato, vanno a schermare l'oliva e l'oliva rimane riparata. Poi piano piano l'oliva crescendo non ha più forza,
0: eh sì,
1: e quindi è meno delicata.
0: Attaccabile. Allora Massimo, è riuscito ad avere,
1: girando
0: tra quanti alberi avrai?
1: Qui così ne ho una sessantina, poi l'uliveto grande ce n'è 500 in produzione, però.
0: Allora girando c'è riuscito a prendere, per far vedere ai nostri telespettatori, queste olive, cioè praticamente,
1: sì,
0: veramente ci sono quelle, ne vedo una lì per terra, ma come sono? Sono quelle poche?
1: Sono olive che in teoria, se uno aveva un minimo di produzione, dovevano essere raccolte almeno un mese fa, perché comunque poi dopo il caldo di giugno abbiamo avuto una temperatura mite e umida che ha favorito gli attacchi della mosca.
0: Ecco, infatti sono tutte mangiate.
1: Scusa, esatto, scusa. Sì.
0: Qua è l'effetto dell'attacco della mosca che proprio morde, si mangia.
1: Queste succede nelle zone come quest'anno, che qua da noi non c'è problema. Nell'imperiese le olive fortunatamente

0: essendocene un po' di più, la mosca è stata un po' più meno aggressiva.
1: Ma questa lì è... si mettono le trappole, no? Yeah, per le mosche.
0: Il monitoraggio è a livello regionale, dalla regione Liguria, quindi è fatto tutto lo stesso sistema. Dobbiamo anche di qui gli insegnamenti di quest'anno, perché comunque noi il monitoraggio della mosca l'abbiamo sempre fatto indipendentemente poi dalla nata, perché comunque noi fino ai primi di luglio pensavamo di riuscire a portare un po' di produzione in azienda, quindi siamo già partiti con il monitoraggio. Abbiamo notato che la mosca non arriva più come 5-6 anni fa con l'indurimento del nocciolo, perché l'oliva è formata dall'oliva così e dentro c'è il nocciolo. Sì. Avevamo una teoria giusta che finché il nocciolo non è duro la mosca non attaccava. Purtroppo, vuoi perché l'inverno non fa tanto freddo, vuoi perché la mosca si adatta al nostro microclima, la mosca è già presente molto prima. Difatti, con i tavoli avicoli regionali, con gli agronomi in campo, sia quelli dell'APOLC, sia quelli con i tecnici regionali, abbiamo già deciso che il monitoraggio da quest'anno va fatto mensilmente tutto l'anno.
1: Così aiutate un po'.
0: Per capire quando gli adulti cominciano a volare.
1: L'anno scorso, ad esempio, tu quanto li hai fatto?
0: L'anno scorso abbiamo prodotto 135 quintali di olive, con una media del 20% abbiamo toccato i 2500 litri d'olio.
1: E quest'anno?
0: Quest'anno zero.
1: Zero. E questa situazione è proprio, purtroppo non solo.
0: Si è salvato un pochettino di prodotto sulla prima fascia costiera, perché noi qua abbiamo avuto le temperature dai 10 ai 12 gradi.
1: Giù un po' più caldo. Qua facciamo conto che saremo a 50-100 metri di altitudine.
0: Esatto.
1: Cos'è questo fiocchetto rosa? Che bello!
0: Allora, il fiocchetto rosa si parte sempre da un discorso di monitoraggio aziendale con la regione Liguria, che per capire lo stato fitosanitario della pianta. Nel senso, fino all'anno scorso ogni 2 anni facevamo le analisi del terreno. Venivano i tecnici, facevamo la triangolatura del terreno.
1: Quindi scavavate un po'?
0: Sì, levavamo la prima cottica erbosa, tanto per capirci. Sì. Immaginavamo l'uliveto un quadrato e facevamo una cosa a triangolo, molto semplice. Prendevamo, se questo è un quadrato così, diciamo, prendevamo un punto qua, un punto centrale e un altro qua. Miscelavamo due manciate di terra, dopo che ho tolto la cottica erbosa, la miscelavamo bene e potevamo analizzare. Di lì il laboratorio del CAR di Sarzana, che è il laboratorio regionale, faceva le analisi del terreno per capire il bilanciamento del terreno e capire se quanto azoto ha mangiato l'olivo che va in produzione, in modo da riportare quel quantitativo di microelementi, azoto, fosforo, potassio, che sono gli elementi nutrizionali principali della pianta, all'interno del terreno. Abbiamo fatto le analisi del terreno e le analisi del terreno sono bilanciate.
1: Okay.
0: Questo cosa vuol dire? Che in un terreno di solito mancano i microelementi, apportando le concimazioni dovute,
1: giuste,
0: siamo in un ottimo stato di caratteristiche del terreno. La regione Liguria ha preso un bando, ha fatto fare questo monitoraggio qua delle foglie, questo è un monitoraggio fogliare.
1: Quindi questo è un segno che indica che tu hai fatto il monitoraggio di questa pianta.
0: Non io, perché è una cosa abbastanza complicata, nel senso che l'agronomo è venuto, ha preso non la prima foglia esterna, faccio vedere qua che siamo più vicino,
1: bravo.
0: Non le prime tre foglie che sono vecchie, e ha preso la penultima foglia e la terz'ultima. Non a occhi chiusi, sulle branche più esposte. Da qui l'hanno mandato in laboratorio per capire se alla pianta mancano qualche elemento particolare.
1: Ok, quindi poi ci saranno i risultati.
0: Esatto.
1: E nei frantoi adesso cosa si fa? Che non ci sono le olive locali?
0: Frantoi locali, diciamo che lavoreranno quel poco prodotto sulla costa e poi
1: comprano
0: anche per un discorso che c'è proprio il privato
1: che vuole l'olio.
0: Perché se uno vuole l'olio nuovo, allora si trova, dobbiamo fare un discorso un po' più a monte, si trova dell'olio ottimo dell'anno scorso se ben conservato, quindi come tutti i frantoi grossi hanno degli ottimi sistemi di conservazione, di conseguenza io ho avuto anche occasione di assaggiarlo ed è olio di ottima qualità.
1: Altrimenti?
0: Se no, i privati dicono, io

0: sono maniaco dell'olio nuovo, vado lì, ordino un quintale di olive e il frantoio, visto che fanno conto terzi, le compra, fa da mediatore.
1: Sud
0: le
1: Italia compra, di solito adesso?
0: Centro sud Italia.
1: Ok, e poi le frange.
0: Le frange.
1: E questa è la situazione, diciamo, un po' emergenziale.
0: Esatto, questo sul Golfo del Tigullio principalmente.
1: Certo. E allora, visto che non possiamo far vedere come si raccolgono le olive, vediamo un po' cosa c'è nell'orto in questa stagione. Grazie.

0: diretta su quello che offre la terra, che in quest'annata 2025 non ha offerto le olive. In Liguria addirittura in certi terreni si ha raccolta zero e quindi olio zero, ne abbiamo già parlato. Ma che cosa offre Massimo Solari invece l'orto?
1: Allora, in questa stagione qua, a parte i cavoli che poi andiamo a vedere, abbiamo già fatto la semina leggermente precoce rispetto al periodo, però bisogna anche rischiare un po'.
0: Sì.
1: La semina del classico bisello rampicante lavagna, che
0: sono
1: si
0: questi
1: vede
0: qua verdi?
1: Sì, sono questi qua, li vedete benissimo.
0: Quelli lì diventeranno piselli?
1: Questi diventano piselli, saranno pronti per essere raccolti, diciamo, nel mese di aprile. Generalmente in una zona come nostra, col clima abbastanza mite, diciamo.
0: Devi mettere però gli...
1: Metto il semino classico, comprando la semenza certificata. Questo è il pisello rampicante lavagna, che viene formato da un baccello lungo, diciamo, 10 cm con dentro 8-9 pisellini teneri.
0: Quando l'hai piantato per diventare adesso così?
1: Allora, noi di solito i piselli li piantavamo a novembre. Quest'anno abbiamo anticipato 15 giorni buoni, anche 20.
0: Quindi avranno 15 giorni queste piantine.
1: Queste sono state piantate a settembre, la prima decade di ottobre.
0: Okay.
1: Le miti temperature lo fanno germogliare prima e adesso poi fra, diciamo, 10 giorni ci viene messo i famosi pezzettini di legno intorno.
0: Ah sì, dove?
1: Sì, i famosi in genovese si chiamano famosi buschini di erica.
0: Qua?
1: Sì, esatto, a corona. Quattro pezzettini
0: di legno.
1: E quello lì viene su, viene intrecciato dentro, poi ci viene messo la rete plastificata, quella da arrampicante, con i paletti.
0: E metti i paletti oppure,
1: esatto,
0: le canne.
1: Esatto. E di sopra, che però ci mettono di più a nascere, è seminato la fava classica Super Simonia, che è una varietà semi precoce, per averle pronte, diciamo, da
0: fave salate
1: metà di aprile in poi.
0: Esatto. Però qua invece vedo tanto verde, tante,
1: esatto,
0: piante rigogliose. Sappiamo che in questa stagione è la stagione dei cavoli,
1: esatto,
0: no?
1: Qui abbiamo le classiche ortaggi autunnali, invernali. Abbiamo i finocchi ce ne vari.
0: Allora, aspetta,
1: varietà,
0: perché sai che io e Francesco Righi, se non indichi finocchi, non sappiamo proprio niente. Allora,
1: benissimo, vi faccio vedere.
0: A casa dei finocchi.
1: Di qua, vi faccio vedere. Allora, venite di qua.
0: Eccoci qua.
1: Eccoci qua, che la prendiamo per così che almeno si vedono molto.
0: Quelli lì sono finocchi.
1: Esatto, questi sono finocchi.
0: E sono già belli.
1: Sono belli, ce ne varie modelli e varietà, diciamo, perché comunque è una semina a scalare. C'è il finocchio precoce, che è tipo questo, che vede già che questo fra una settimana e 10 giorni può essere raccolto.
0: Ah.
1: E poi abbiamo il finocchio, quello leggermente più tardivo, che è quello che rimane leggermente un po' più piccolo e ci mette un po' di più a crescere.
0: Ok, e il finocchio l'abbiamo visto.
1: Il maschio è quello bello panciuto, tondo, e la femmina è quella leggermente un po' più schiacciata. Sono stati trapiantati e ora quando poi mi si sviluppano un po' di più riesco a capire.
0: Io non sapevo ci fossero finocchi
1: sì,
0: maschi e femmine.
1: Sempre stato.
2: Sempre
1: stato.
2: Sono più buoni.
1: Mia madre mi diceva sempre, quando si va a comprare,
2: sempre
1: tendenzialmente, ecco, ora il finocchio maschio.
2: Esatto, perché più
1: cicciottone. E più, anche, dicono anche leggermente più tenero. Io sto zitto in quel campo lì perché a me il finocchio non piace.
0: Anche a me, solo a sentirlo nominare mi viene quasi un conato di vomito, quindi...
1: No, ma però è ricco di minerali utili, e a chi piace ci siamo.
0: Il venditore, il besagnino, diciamo, è in grado di saper dire se è uomo,
1: sì,
0: femmino o maschio.
1: Esatto, c'è da fare un discorso sui mercati ormai... Per, diciamo, consumato fresco nei negozi, fanno arrivare esclusivamente finocchi maschi perché hanno capito che il mercato è molto più vivo in quel campo lì.
0: Ma Massimo, hai ancora delle zucchine meravigliose.

0: Sì,
1: con dei fiori bellissimi.
0: Esatto, quello lì è uno. Allora, questi sono stati piantati, diciamo, verso il 20
1: Andiamo
0: di agosto.
1: Andiamo di là, Francesco, riprendi.
0: Finiamo con le pietre che poi ci spostiamo.
1: Ah, va bene,
0: tanto comunque penso che quello zucchino lì è un zucchino.
1: Vabbè, ma ce ne parliamo dopo. Facciamo prima qua questi cavoloni che ce l'abbiamo, che abbiamo vicini. Allora, sono cavoli neri?
0: No.
1: Nonostante allora, gli anni
0: portiamoci vieni tutti gli anni, ma tendenzialmente metto le foto con i nomi che almeno non ci sbagliamo. Allora, abbiamo nell'ordine in alto il cavolo broccolo classico lavagnino,
1: quello laggiù in fondo,

0: bisogna anche capire un po' il clima, perché ad agosto, ai primi d'agosto, faceva tanto caldo che, essendo quello lì piantato a radice nuda, c'è un discorso che va sotto stress di trapianto, di conseguenza ha difficoltà a essere attacchito. Questi, il cavolo, broccolo, lavagnino,
1: quello là
0: detto,
1: con delle foglie un po' più grosse,
0: primo freddo, quindi diciamo fine novembre, comincia ben informato, perché questo è quello più precoce. Queste foglie qua, invece di avercene due, ce ne sarà 3, 4, 5, si taglia e viene fatto bollito o schiacciato con le patate.
1: Buonissimo.
0: Che uno ne piace di più, classico broccolo lavagnino. Le altre piante sono varie tipi di cavoli.
1: Questo
0: è la broccola, esatto. Questo si vede già dalla foglia che è diversa.
1: A ricciolino.
0: Esatto.
1: E come si chiama?
0: È la broccolata romanesca IGP. E che è quel cavolo verde fatto a punta che si trova già nei negozi. Questo è un modello leggermente un po' più tardivo. Buonissimo, sa un po' meno di cavolo rispetto al cavolfiore bianco. E rispetto alla broccolata verde.
1: E si cucina come? Sempre bollito con le patate.
0: Se uno gli piace, lo può anche fare in pasta. Guarda, lei subito nel grasso.
1: Dai.
0: I cavoli sono buoni mangiati in purezza, perché sono ricchi di sali minerali.
1: Per quello che sei così bello in forma.
0: Sì, diciamo che sono in forma perché fermo nelle arti delle 20 ore ci sto poco.
1: Ok.
0: Al contrario della broccola, questa ci può fare benissimo anche, può sostituire il famoso broccoletto classico, perché ci può fare benissimo la pasta e ci condisce la pasta, è buonissimo, è molto delicato, c'ha un gusto molto delicato.
1: Solo lo condisci solo con quello
0: sì,
1: lì?
0: Sì, lo fai bollire, poi condisci la pasta. Beh. E mangi primo e secondo insieme.
1: E questo cos'è?
0: Allora, questo è la broccolata verde.
1: Il broccolo verde è quello che viene come un fiorone, diciamo.
0: Esatto, che c'è bianco, che è quello che lo vedi lassù, che c'ha le foglie un po' più appuntite.
1: Ed è il cavolfiore, quello bianco.
0: Quello è il cavolfiore. Okay. Questo è lo stesso cavolfiore, no, questo è il stesso cavolfiore bianco, colore verde.
1: Hai ragione, sì.
0: A me il cavolfiore verde piace molto di più rispetto al bianco, per il semplice motivo che sa, tra virgolette, un po' meno di cavolo.
1: Ok.
0: Ora, questi fra... Esatto, ora questi piano piano, fino adesso no,
1: non c'è ancora il minimo accenno.
0: Non c'è ancora il minimo accenno, ma diventa la pallina.
1: A caccia della pallina del broccolo.
0: Che non c'è,
1: verde.
0: Ma comunque così si viene formata. Okay. Nel senso.
1: E le foglie si buttano via.
0: Le foglie si buttano via.
1: In quello
0: a parte, la corona. Piccoline.
1: Sì.
0: Più fine attaccata al cavolfiore, sì. Perché può essere cotta tranquillamente. A me sinceramente non piace.
1: Il broccolo ce l'hai, quello, il broccoletto, quello,
0: no, il broccoletto no,
1: quello piace a me ad esempio.
0: Sì, io il broccoletto è un prodotto che a me la pasta col broccoletto non mi piace. E quindi stavolta mangio solo quella cosa lì.
1: E qua cosa abbiamo? Sono belle diverse,
0: esatto,
1: queste.
0: Questa è la classica bietoline bietole senza costa.
1: E gè?
0: Esatto, le famose gè.
1: In dialetto,
0: In dialetto.
1: Gè.
0: Sono divise, perché qui abbiamo già fatto un taglio selettivo, che abbiamo tolto le foglie esterne. E queste fra 15 giorni ricrescono.
1: Belle.
0: E poi sono da raccogliere.
1: E come si mangiano le bietole?
0: Bollite, semplicissime.
1: Oppure torta di bietole?
0: Torta di bietole, frittata.
1: Si mette anche nella pasqualina a volte, la bietola.
0: Vanno nella pasqualina,
1: del...
0: frittata, saltata in padella. Cioè, l'uso è classica. Questa
1: ma non
0: cosa
1: cruda,
0: c'ha?
1: Non cruda come
0: non cruda, ma anche queste qua così tenere vanno anche appena sbollentate 5 minuti. E chi è a me
1: amante
0: piace la roba più cotta, sono sincero. Perderanno un po' i minerali, ma a me piace la roba più cotta. Queste, non avendo la costa, non c'è nessun problema, sono molto fine. Queste io l'ho cotta ieri sera, le prime. 10 minuti ad acqua calda, sono belle cotte. Io poi mi faccio il famoso pre-bujun con le patate schiacciate.
1: Che meraviglia! Perché il pre-bujun viene inteso da qualcuno così, no? In
0: sì.
1: Certe zone schiacciato con le patate. In altre zone invece il pre-bujun è inteso tante erbette che si vanno
0: esatto,
1: a raccogliere per fare l'insalata.
0: Per fare l'insalata, per fare i pansotti. Le famose 7 varietà di erbette del pre-bujun bisogna essere esperti.
1: Sì. Poi una volta andiamo a raccoglierli in primavera, vero?
0: Esatto, sì. Bisogna anche anticipare un po' i tempi, perché comunque le erbette vanno facilmente in fiore. E quando vanno in fiore...

0: non sono più tanto buone.
1: Allora, ti consoli con queste belle piante dalla tristezza,
0: no,
1: di non
0: avere l'olio? No, mi consolo con un discorso di manutenzione degli oliveti, di investimenti negli oliveti, perché stiamo facendo, abbiamo già preparato terreno per fare una nuova piantumazione di 22 piante di olive taggiasche, in prospettiva di andare a confezionare o a vendere l'oliva taggiasca IGP, un grosso oliveto su in Val Graveglia recuperando un frutteto che non rendeva più quello che doveva rendere, in un sistema di potatura precoce che andremo a fare ai primi di novembre, e un appello che ci ascoltano: non fate il discorso che sto sentendo in giro, l'oliva non ha prodotto, non ci faccio niente. L'oliva è una pianta vivente. Anche noi, se noi andiamo in giro che non lavoriamo, alla sera qualcosa mangiamo. Fate le concimazioni bilanciate, e per bilanciate vi dico per esperienza, caricate poco l'azoto ma caricate tanto fosforo e potassio, perché il fosforo e potassio è quello che poi fa nel momento della fioritura dell'olivo la germogliazione dei grappoli floreali.
1: Perfetto.
0: Perché la pianta è vigorosa, d'accordo, ma comunque durante tutto il ciclo, da gennaio ad oggi, un minimo di qualcosa è una leggera potatura, stando attenti a non togliere le gemme apicali perché portano la linfa alla pianta. La famosa pianta ombrello, per chi vuole produrre delle olive, è vivamente sconsigliata.
1: E talvolta invece si vede, soprattutto per chi ha le villette.
0: Esatto, ma no? Quelle perché vogliono vedere il mare.
1: Abbiamo già avuto una discussione prima. Quindi salvate, insomma, gli ulivi e trattateli bene proprio come persone, l'appello
0: comunque,
1: di Massimo
0: l'oliva
1: Solari.
0: L'oliva mangia il famoso CO2
1: e quindi
0: è un bene per, diciamo, a parte che il paesaggio olivicolo è bello da vedersi, è quello.
1: Certo, è bellissimo. Allora, se volete risentire i suoi consigli, e adesso sta finendo la trasmissione, state tranquilli, andate sul sito primocanale.it, in alto c'è un elenco attualità, politica, sport, on demand, quindi su richiesta. Cliccate on demand, ci sono i banner di tutte le trasmissioni, tra cui presa diretta. Ci cliccate, trovate tutte le prese dirette e ve le ascoltate dal telefonino, dal computer, oppure anche attaccata alla televisione se avete il cavetto, quando volete. Grazie a Francesco Righi per le immagini. Ci vediamo alla prossima puntata.

0: Stiamo per fare un salto nella storia della Compagnia Unica dei Camalli e quindi anche del Porto di Genova con Enzo Borneto, che compie 80 anni, ha compiuto 80 anni come 80 anni li ha compiuti la Compagnia Unica dei Lavoratori delle Merci Varie, la CULMV. Enzo, io voglio fare un viaggio attraverso questa mostra che ha celebrato appunto gli 80 anni della CULMV al Galata Museo del Mare per scoprirla insieme a lei e fare gli oggetti, ciò che lei ricorda. Intanto lei quando è entrato?
1: Sono entrato nell'aprile del 1964.
0: Quanti anni aveva?
1: 18, quando si poteva entrare in compagnia.
0: Ecco, e poi quanti anni ha lavorato in compagnia?
1: 36 anni.
0: 36 anni, una lunga carriera.
1: Una lunga carriera.
0: Ricostruiamo anche com'era il porto e com'era il lavoro attraverso gli oggetti che qui incontriamo.
1: Ecco.
0: Allora, tanto ci sono i sacchi.
1: Questi erano sacchi o cacao o caffè. Potevano essere sacchi che questi passavano tutti sulle nostre spalle.
0: Ecco, perché appunto camalli dall'arabo, camal, significa portare, portatore. Li caricavate in spalle, quanto pesavano anche?
1: Dai 60 ai 70 kg, questi. Poi qui non ci sono i sacchi di gomma arabica che arrivavano a 101 kg.
0: Quindi lei si caricava, lei e tutti gli altri,
1: caricavate
0: 111 kg, un sacco dopo l'altro sulle spalle?
1: Sulle spalle.
0: Era dura?
1: Era durissima, ma la gioventù permetteva di farlo. Era così.
0: Queste sono un po' di divise,
1: sì, più moderne. Questa era la divisa che noi usavamo nei frigoriferi della Gadda,
0: a Calatagà,
1: dell'Andrea Zaghi.
0: Ok, erano un po' più pesanti.
1: Sì, a fustagno, negli ultimi anni, perché nei primi anni non li avevamo, queste.
0: Enzo, quando lei è arrivato in porto a 18 anni, contenitori, container, non esistevano,
1: tutta merce
0: che arrivava o nei sacchi oppure in che modo?
1: Cartoni.
0: Cartoni.
1: O

0: o pelli secche che le sbarcavamo e dovevamo stenderle.
1: Pelli secche?
0: E carettarle, oppure cotone.
1: Ecco,
0: cotone,
1: le pelli secche da dove arrivavano?
0: Arrivavano dall'India.
1: Ah, quindi le stoccavate, diciamo?
0: Sì, sì, dovevamo stoccare tutto.
1: Oppure il cotone?
0: Cotone, qui ai magazzini generali, magazzini del cotone,
1: cotone
0: così
1: infatti. E dentro i sacchi invece cosa ci poteva essere? Caffè?
0: Caffè? O cacao.
1: Caffè o cacao?
0: O caffè o cacao.
1: O caffè o cacao. Allora, proseguiamo da questa parte, vediamo un po' di documenti, questo... vediamo anche Paride Battini,
0: sì,
1: storico,
0: ecco,
1: console della CULM, vediamo il suo tesserino.
0: Vice console, eccolo qua Paride. Queste sono... l'attestato che abbiamo tutti a casa con la medaglia.
1: Con orgoglio lo portate, vero?
0: Credo. Il nostro
1: allora,
0: attestato.
1: Questo carrello cos'è?
0: Ecco, questa qui era una carretta che si portavano o le pelli o le casse.
1: O le pelli o le casse, ma casse. Le pelli erano sciolte?
0: Sciolte, erano legate, arrivavano dal Bangladesh, dall'India, da quei posti là, quindi era tutta roba.
1: Ma qual era la merce più difficile da... stoccare, da movimentare, la più faticosa?
0: Più
1: ce n'è.
0: Beh, faticosa era senz'altro i sacchi quando li prendevamo, si parlava di due o tre. Qui al deposito franco arrivavano e noi, perché poi andavano dentro al deposito franco e camalavamo 1000-2000 sacchi per la resa giornaliera.
1: Mamma mia, per tante ore.
0: Cioè, divisi quattro.
1: Divisi quattro. E qua invece stoccavate appunto le pelli.
0: Le pelli, esatto. Le carrette, quelle per il cotone, erano molto più alte, perché le balle di cotone erano 2 quintali.
1: Due quintali? Ed era proprio cotone?
0: Cotone, sì. Cotone imballato, e poi noi lo davamo al pesatore, perché il cotone quando sbarca ha un peso. Quando poi viene ricaricato ha un altro peso, cala. E allora dovevano ripesarlo, se a 2 quintali può diventare 195
1: sì,
0: tiri.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Allora il pesatore con questo strumento...
1: Ecco, vediamo questi strumenti.
0: Eccolo qua. Col cantè giravano e praticamente alzavano la balla e la pesavano.
1: Ecco, questa qua è una bilancia.
0: Esatto.
1: Proprio per pesare il cotone,
0: per pesare
1: e
0: il cotone, sì, sì. La lana.
1: Arrivava anche la lana.
0: Anche la lana, sì.
1: E invece
0: sì,
1: questi
0: sì.
1: Altri oggetti?
0: Queste zappette servivano. Questa è una zappetta per i sacchi.
1: Quindi per poter infilzare il sacco?
0: Il sacco. Quelli invece erano ganci o per casse o per cotone.
1: Perché li infilzavate?
0: Esatto, agganciarli e tirarselo verso la carretta.
1: Ah, ecco. Anche quello lì
0: perché era dritto a un piede il sacco e la balla verticale,
1: quindi zac
0: si tirava su, hop,
1: accidenti,
0: si tirava su e poi si partiva e ti dicevano dove portarla, perché ogni balla di cotone aveva un numero, bisognava portarla nel posto giusto.
1: Certo. Allora qua vediamo delle botti,
0: ecco.
1: Qua dentro arrivava qualcosa?
0: Sì, potevano esserci anche le pelli secche nelle botti,
1: E le pelli poi quando arrivavano a destino venivano bagnate,
0: aperte, curate, ecco.
1: Questo quella qua era il carretto per trasportare botticelle.
0: Ecco, questa era già una carretta da cotone.
1: Ecco. E poi questa merce la imbarcavate sulle navi, su altre
0: questa
1: navi.
0: La sbarcavamo.
1: Ah, la sbarcavamo.
0: Questa veniva sbarcata.
1: E poi veniva caricata sui camion?
0: E poi veniva ricaricata quando arrivavano gli spedizionieri che decidevano. Questi si chiamano bailucchi, è in genovese, in italiano non lo so. Questi sono bailucchi, non so come si chiamano in italiano, ganci fatti appositamente per non doversi staccare quando... Il gruista le viravano.
1: Qua,
0: ecco, da questo anello, vede?
1: Scusa.
0: Da questo anello passava nel gancio della gru e la viravano.
1: Ok, qua vediamo altri strumenti un po' vari.
0: Ecco,
1: no?
0: Qui sono le cappotte che mettevamo quando camalavamo i sacchi, perché col cappuccio la cappotta.
1: E qua c'è anche un rinforzo di pelle.
0: Sì,
1: tipo.
0: Rinforzo perché il sacco lateralmente poteva strapparsi, e questo negli anni 70 sono uscite queste cappotte.
1: E qua un po' di mazzuole.
0: Sì, qua era tutta roba per il cassaio.
1: Cassaio? Perché
0: perché faceva parte delle sezioni della compagnia il cassaio.
1: Ecco, che sezioni c'erano, cosa ricordo?
0: C'era la San Giorgio che erano a bordo, la Stefano

0: Cancio che era per terra,
1: sì,
0: sulla banchina, poi Cassai Barilai, pesatori, come le dicevo,
1: sì,
0: pesatori, commessi di bordo che gestivano un po' tutta la situazione del lavoro, e portabagagli.
1: Portabagagli.
0: Alla stazione marittima.
1: Ecco, vediamo un po' le foto qua. Dove sono? Nella stiva di una nave?
0: Questi sono nella stiva di una nave.
1: Che materiale è? Pelle?
0: Pelli. Sono, ecco, pelli queste.
1: Così arrivavano le
0: arrivavano,
1: pelli.
0: Sì.
1: C'erano le ceste,
0: esatto,
1: per infilarle in un primo passaggio.
0: Sì, un primo passaggio, poi le agguantavano con questi ganci e le viravano
1: su
0: col bigo, che allora non
1: è
0: c'era,
1: vero,
0: neanche la gru. C'era il bigo, che erano autonomi i vapori una volta.
1: Qua vediamo delle
0: casse
1: che possono essere,
0: sì,
1: piene,
0: sì,
1: di
0: piene, anche queste qua piene di merce di quel genere lì,
1: okay,
0: balle di pelli.
1: Di pelli. Questa sacchetta cos'è?
0: Questa?
1: Sacchetta qua.
0: Ah, i chiodi, mettevano i chiodi all'interno.
1: Ah.
0: I chiodi dovrebbero, ecco.
1: Ci sono ancora, ecco, perché per fare che lavori?
0: Per intaccare. Perché le casse andavano intaccate e se si rompevano il cassaio doveva ripararle.
1: È vero.
0: Se questa cassa si rompeva, tonton.
1: Ecco che si aveva, infatti qua vediamo appesa forse.
0: Esatto, martello, questo qui è un cassaio.
1: Un cassaio che
0: questo è un cassaio che sta riparando una cassa.
1: Che bello, qua ci sono le foto di come,
0: ecco,
1: si portava.
0: Ecco, questi eravamo noi, perché ecco, noi come Stefano Canzio portavamo i sacchi in spalla.
1: Avevate questo compito.
0: Sì. Mentre
1: qua
0: la San Giorgio ce li faceva scendere,
1: sì,
0: da bordo, la Stefano Canzio.
1: Ed ecco qua il sistema,
0: ecco qua,
1: appunto.
0: Ecco qua l'alzata.
1: Quell'alzata.
0: L'alzata
1: di questi sacchi,
0: di
1: appunto,
0: sacchi,
1: soprattutto.
0: Che poi quando arrivavano in terra, in due li prendevano e te li mettevano in spalla. Due che eravamo nostri soci, dei sei, due in spalla e quattro a camalare, ecco.
1: All'inizio, quando è entrato appena diciottenne, faceva fatica oppure era bello vigoroso?
0: Non era fatica, e avevamo solo lavori di fatica noi, perché l'avventiziato, non le devo insegnare queste cose, l'avventiziato lo paghi.
1: Certo.
0: E noi eravamo proprio, nonostante figli di soci,
1: sì,
0: però avventizi. Quindi lavori più brutti, il nero fumo. Qui non so se c'è niente che possa parlare del nero
1: fumo. Cos'è? Me lo racconti un po'.
0: Quello che poi fanno le gomme delle automobili, no?
1: Ah, ma
0: arrivavano
1: sotto che formato
0: un sacchi,
1: era? In sacchi?
0: In sacchi, polvere. Faccia conto che quando arrivavamo a casa mia mamma non mi riconosceva, ma per giorni e giorni davamo nero, eh?
1: Veramente?
0: Mamma mia!
1: Anche da respirare non deve
0: sì,
1: essere
0: sì,
1: stato l'ideale.
0: Sono ancora qua, probabilmente ha fatto bene.
1: E vedo che sì, è molto in forma.
0: Qua queste sono pastecche per il bigo di forza, perché più passaggi ha, più forza può fare la corda, il cavo.
1: Certo, certo. E qua vediamo un'operazione.
0: Esatto, esatto. Eccola qua. Quindi in questo qui siamo negli anni 50, penso, come fotografia. Senz'altro, venivano vestiti col cappello come gli
1: veramente
0: impiegati.
1: Fortissimo.
0: Sì, era tradizionale.
1: Ah, si veniva con il cappello
0: sì,
1: elegante, la camicia.
0: Proprio, ma io li vedevo sulla chiamata gli anziani negli anni 70, che avevano un privilegio di lavoro, venivano con i vestiti da sposalizio.
1: Ah, sì.
0: E avevano quella cultura.
1: Quella tradizione.
0: Avevano quella cultura.
1: E questo?
0: Questo è per i tronchi. Perché si allarga questa ganascia,
1: sì,
0: prende il tronco, la semovente tira su e il tronco si pianta, questi due puntali si piantano nel tronco.
1: E lo sollevano?
0: E lo sollevano, lo portano dove lo spedizioniere o il commesso gli dice dove deve portarlo.
1: Dove era il pericolo maggiore di farsi male?
0: In quei lavori lì era pericoloso, sì, a bordo specialmente, perché quando
1: staccava
0: lo viravano da è successo persone che hanno perso le gambe,
1: mamma mia, mamma mia,
0: è successo
1: qua,
0: ecco. Ah, questi sono i portabagagli,
1: ecco, che era l'altro
0: questi
1: settore.
0: Portabagagli si distingueva da quella casacca e da quel berretto una sezione, e lì era per i più anziani e quelli che erano stati integri, che non avevano nessuna pecca.
1: Cosa vuol dire?
0: Potevano
1: pecca?
0: Andare.
1: Che erano puliti.
0: Esatto.
1: Si erano sempre comportati
0: che
1: bene.
0: Bravo, che non hanno fatto
1: non
0: cose,
1: hanno compiuto
0: esatto,
1: nessun
0: esatto
1: genere di insomma.
0: E andavano nei portabagagli.
1: Bene, ci fermiamo un secondo e proseguiamo
0: prego,
1: questa
0: prego
1: visita veramente molto interessante.

0: la storia della Kulm, della compagnia unica, la storia del porto di Genova, la storia dei camalli, dall'arabo hamal, che significa portare, portatore. Enzo, 80 anni come la Kulm, è entrato a 18 anni proprio in compagnia e ci sta raccontando la fatica. Prima che arrivassero i contenitori, poi Enzo mi dirà quando sono arrivati, l'impressione che hanno fatto, si portavano quintali sulle spalle, avanti e indietro, c'erano diversi lavori. Qua troviamo valigie, cos'è questo? Un carrello?
1: Questo è un carrello per i portabagagli.
0: Che era un
1: quando
0: stupore.
1: Arrivava la nave, ai tempi che arrivavano le grandi navi da crociere, l'Amerigo Vespucci, l'Eugenio Costa, scendevano tutti i bagagli e venivano portati in un salone dove tutti i turisti se li prendevano e se li portavano via.
0: Come succede un po' oggi nell'aeroporto?
1: Come succede un po' oggi?
0: Alla stazione marittima.
1: Sì, non c'era di
0: carrello.
1: Di tapirolan che girava, però la merce
0: arrivava sempre, doveva arrivare il berrettino.
1: Poi, i tempi erano diversi, i passeggeri erano molto meno di oggi.
0: Certo. Questo berretto?
1: Questo berretto è da portabagagli, compagnia portabagagli.
0: Che bello, ma c'era...
1: Che è come quello.
0: C'era una sezione, posso chiamarla più fortunata delle altre, cioè che faceva un lavoro un po' meno faticoso, portabagagli.
1: Questo è portabagagli.
0: Rispetto che a caricarsi.
1: In effetti sull'anzianità non ci andava gente di 20 anni o 30, ci andava gente prima di arrivare alla pensione, ecco.
0: Ok.
1: Era proprio un premio,
0: punto di arrivo,
1: ecco.
0: Un punto di arrivo. Un'altra bella foto in bianco e nero.
1: Sì, che bello. Ecco, come le dicevo, questi sono i pesatori. Pesavano i sacchi.
0: Con quello strumento che abbiamo visto. Qua canottiera, pantaloni,
1: sì,
0: normali.
1: Qui, ma qui erano lavori di fatica, non si poteva stare con i giacchetti.
0: Mica come abbiamo visto qua. Altri sacchi, qua vediamo un bigo.
1: No, questo è una gru.
0: Una gru.
1: Questa è una gru del consorzio.
0: Venivano sollevate dalle navi.
1: Sì, tanto grosse, ma sollevavano pochissimo,
0: Sì.
1: Una tonnellata e mezzo, non di più,
0: Sono le nonne, le bisnonne delle gru che vediamo oggi.
1: Esatto, per l'amor di Dio. Queste venivano movimentate a braccia,
0: Ah, sì?
1: Tutta ad acqua. Queste erano quelle
0: ad acqua, quindi
1: sì,
0: si tirava?
1: A pressione. C'era un grosso volano e le giravano su delle guide e si spostavano.
0: Che meraviglia, veramente. Allora, sono incuriositissima, Enzo, da questi strumenti.
1: Eccole qua, le balle che le dicevo,
0: ecco,
1: siamo arrivati al dunque.
0: È più piccina di quelle che arrivavano.
1: Oh no, questa era 2 quintali.
0: Ah, ok.
1: Chiaramente l'avranno fatta in miniatura.
0: Ecco, qua c'è l'arpione, come la chiamano?
1: I bei lucchi questi sono. In italiano non lo so dire. Però sono bei lucchi in genovese che agganciavano la balla e facevano l'alza.
0: Era così fasciata nella juta.
1: Sì, era proprio così.
0: Si arpionava...
1: Questo però quando era in stiva, quando era ancora a bordo, perché dovevano preparare l'alzata, non potevo uscire così, era pericoloso.
0: Certo.
1: Era pericoloso.
0: Quindi
1: facevano l'alzata col cavo d'acciaio e la viravano e la portavano ai magazzini generali
0: del cotone.
1: Su quei ramblè enormi che sono dalla parte mare, arrivava... Il gruista, io lo chiamo mancinante in senesolo,
0: mancinante,
1: e scendeva giù e posava e noi iniziavamo a prenderlo, tirarcelo con quei ganci che le ho fatto vedere e portavamo le balle al pesatore e dal pesatore poi le portava. La trafila era sempre quella.
0: Allora, qua c'è scritto gancetti per le balle di lana.
1: Esatto.
0: Perché la lana è più delicata.
1: Più delicata.
0: Quindi servivano i gancetti più
1: piccoli. Esatto. E questa era una balla di lana di due qualità diverse, che arrivavano dall'Australia, arrivavano da altre zone, quindi avevano qualità diverse.
0: E qua era una rete
1: però questa qua era per fare delle alzate.
0: Questi a terra sono altri ganci?
1: Sono altri ganci questi qua, per incrociare, per prendere balle, perché rimaniamo sempre in quei tempi lì, delle balle.
0: E quelli lì invece?
1: Questa qua è una rete che, se fosse grande come deve essere, si chiamerebbe una giapponese.
0: Esatto.

0: rete giapponese per sacco.
1: C'è scritto, ah non sai, togli, mi ha scritto, è una rete giapponese. Con questa sbarcavamo la carne.
0: La carne arrivava?
1: La carne.
0: Dentro i frighi?
1: Sì, noi sempre in terra, sì, sulle spalle. E la San Giorgio metteva all'interno di queste reti, di queste giapponesi, veniva giù l'alzata e noi... Oh, due a dare in spalla agli altri. Ma qui nel frigorifero, perché c'erano i frigoriferi militari qui, sì, dove c'è la piscina.
0: Ah sì?
1: C'erano i frigoriferi alla marinetta, alla calata marinetta.
0: I frighi militari.
1: Frigo militare, sì.
0: Per stoccare, questo è quello che abbiamo visto, il
1: bailucchi. Ecco, bailucco l'hanno scritto in italiano.
0: Fatto così, appunto.
1: Eh sì, perché no, non c'è, col peso, sì, questo qua si infila sempre di più e non perde niente.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì, sì.
1: Poi
0: sì,
1: lei
0: sì,
1: mette quello che vuole, io le racconto, certo, le cose come sono.
0: La scatolina?
1: Ah beh, questa qui è una cassa che ti dimostrano come prendevano, no? Potevano fare un'alzata, l'avranno messa per quello probabilmente.
0: Sì, sì, perché rende molto...
1: Questa è una cassa, questa vuole essere una cassa. Questo probabilmente lo rimettiamo dentro.
0: Eh sì,
1: era l'alzata, era quella.
0: Bene, poi...
1: Sacchi di trippa, sacchi di tutto
0: di
1: veniva
0: tutto
1: giù. Ecco, forse qui, eccoci qua. Eccoci. Questa è carne, eh?
0: È carne, era congelata?
1: Congelata, congelata. Scendeva giù, facevano l'alzata. Ecco l'alzata, questi tonni. Questi tonni.
0: Mamma mia. Incredibile, banane!
1: Sì, per l'amore di Dio, qui erano proprio gli anni, cioè, abbiamo trovato dei serpenti all'interno, io fortunatamente non l'ho mai beccato.
0: Dentro le banane?
1: Ma erano caschi enormi, eh. Poi piano piano la Cichita ha fatto i cartoni, allora è cambiato tutto, ecco.
0: Qua sopra cosa succede?
1: E qui era uno sbarco, qui siamo negli anni, guardi come erano vestiti, saranno gli anni 40 qua. Subito dopo la guerra.
0: Qua altri?
1: Qui cotone e lana.
0: Cotone e lana, qua sì,
1: i tronchi, quei famosi tronchi che le dicevo.
0: Come erano grandi?
1: Enormi.
0: Arrivavano dall'America?
1: Dall'America, mamma mia, dall'Africa. Era un lavoro terribile.
0: E qua...
1: Questi sono i primi container frigorifero, questi sono.
0: E qua gli altri container
1: qua
0: che sono arrivati?
1: È cambiata la
0: vediamo
1: generazione.
0: Un po'. Container frigo 1985, 85, qua 1996,
1: 96,
0: quando poi arrivarono appunto già negli anni 80,
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: prima
1: sì,
0: i contenitori,
1: sì,
0: poi sì, arrivano sì, altri generi, qua siamo all'oggi.
1: Oggi
0: allora,
1: lo
0: siamo
1: sbarco
0: all'oggi, ma lei ha fatto anche sbarchi tradizionali?
1: Sì,
0: è stato
1: io
0: un tempo.
1: Negli ultimi anni, negli anni 90, ho preso la patente E, e portavo i trailer sui traghetti oppure i container sotto bordo, ecco,
0: era più comodo,
1: oramai le ha passato tutto,
0: le ha passato tutto, sì, che cosa sono?
1: Allora guarda, questo qui è alluminio, questi qui blocchi d'alluminio venivano presi così e fatto le pile e poi venivano scaricati al ponte Somalia, Eritrea Somalia, che c'era.
0: E quanto pesava?
1: No, questo non pesa tanto,
0: non
1: questo qua sarà
0: tanto.
1: 25 kg, ecco.
0: Mamma mia. Qua ci sono un po' di immagini delle lotte,
1: sì,
0: no?
1: Le nostre lotte.
0: Anni.
1: Quante ne abbiamo fatte?
0: Quante ne avete fatte? Oggi c'è un porto un po' più pacifico,
1: sì,
0: diciamo così.
1: Chiaramente, ma sono cambiati i tempi, no? Per l'amore di Dio, non vorrei... non vorrei che questo venisse detto, ma eravamo trattati molto male. Poi quando l'Italia Impianti ha iniziato, scendendo giù dal Palazzo del Matitone, a fare manifestazioni, ha chiesto scusa a Paride,
0: sì,
1: eh?
0: Sì,
1: ha
0: sì,
1: chiesto scusa, eccolo. Mamma mia,
2: della ricostruzione
1: del questo Galanti,
0: Paride Battini, negri,
1: bianchi, Tirreno Bianchi, console dei carbonari,
0: certo, i carbonini,
1: dei carbonini,
0: okay.
1: Ecco Paride,
0: ecco Paride, allora
1: non si è venduto
0: ancora
1: con nessuno,
0: con nessuno, ancora qualche immagine, ma mi faccia un po' vedere le sue mani, Enzo, sono queste mani belle e forti, veramente. Veramente, e qua ancora l'epoca degli accordi, l'epoca
1: degli accordi, gli anni di Alessandro,
0: lotte,
1: no? D'Alessandro, sì, però poi alla fine ci siamo ancora.
0: Veramente.
1: E serviamo, perché noi siamo, senza dirlo, noi siamo proprio prestatori di mano d'opera totale.
0: 48% del lavoro in Porta Genova lo fanno i camalli,
1: tutto,
0: il resto lo fanno i dipendenti di
1: terra. Perché anche i negri o voltri non possono coprire tutti i turni con i dipendenti,

0: che hanno, e l'accompagnante interviene.
1: E qua ancora, eccolo qua, eccolo, immagini, lei eccolo. Ci sarà stato
0: senz'altro,
1: in
0: senz'altro.
1: Queste piazze.
0: Questo è Manzio, è morto. Mamma mia.
1: Qua c'è stato qualche scontro.
0: Sì, qui parliamo del 60, qui parliamo del 60, il 30 giugno 60, quando c'era stato Tambroni, no?
1: Certo.
0: È qui la nostra sala. Questa è la sala chiamata nostra.
1: La sala chiamata che è rimasta sempre la
0: sempre
1: sala.
0: Sempre la sala chiamata.
1: Chiamata.
0: Sempre.
1: Allora, qua accordo Kulmv sì, e Grimaldi
0: sì, sì.
1: Group.
0: Ah, sì, eccolo lì, Grimaldi
1: Comparide. Battini sì. E qua sotto invece blocco della nave.
0: Ah sì, Veneto, il vinto di Levante vinto... perché sì, sì, sì, sì, perché portava roba che non doveva portare da guerra.
1: Ok.
0: Roba da guerra.
1: Ancora oggi ci sono
0: purtroppo
1: ecchi
0: è così.
1: Di questo. Allora chiudiamo con queste foto. Lei è rimasto attaccatissimo al
0: sì,
1: suo
0: sì.
1: lavoro,
0: poi,
1: vero?
0: Andrea, mio figlio, okay. È con noi.
1: Anche il
0: sì,
1: figlio
0: entrato...
1: e magari anche il nipote, chi lo sa.
0: Sì, chissà, ora sta studiando, poi non lo so cosa farà.
1: Ecco qua vediamo ancora
0: Cassoni,
1: i portuali della Kulmv caricano gli aiuti per la popolazione della vietnamita.
0: Vietnam, quanti anni sono andati?
1: 73.
0: Con Luciano Sossai, mamma mia.
1: E qua invece carico di aiuto per la popolazione ancora vietnamita,
0: sì,
1: colpita dalla guerra.
0: Sempre.
1: 1973.
0: Mamma
1: e
0: mia.
1: E qua ancora... I portuali della Kulmv solidarizzano con il rame industriale
0: sì,
1: del
0: che poi sono
1: porto
0: stati,
1: contro...
0: Sono entrati in compagnia anche loro, ecco.
1: Ok.
0: Nel 92-90.
1: E qua aiuti alla popolazione colpita dall'alluvione del 7 ottobre del 1970.
0: Sono partiti tutti, mamma mia.
1: Qua ancora aiuti alla popolazione colpita dal terremoto Friuli 1976. E qua consegna degli aiuti alla popolazione vietnamita. Qua siamo appunto al porto di Hoi Phong
0: sì,
1: del
0: sì,
1: gennaio del
0: Hong Kong,
1: 1973. Qua sopra aiuti ancora alla popolazione colpita dal terremoto 1980. Qua i soci della Kulmv sostengono la lotta dei portuali di Liverpool. E qua arriviamo invece alle foto,
0: alle
1: più
0: foto recenti,
1: recenti.
0: Recenti.
1: Enzo,
0: recenti.
1: Grazie di questo viaggio
0: è
1: immersivo,
0: stato un piacere
1: veramente
0: ricordare
1: all'interno.
0: Sempre momenti della nostra vita,
1: della vita,
0: come l'ho detto in altre trasmissioni che mi è capitato di
1: sì.
0: fare. Solo chi ha vissuto la vita in compagnia può rendersi conto cosa vuol dire essere in compagnia unica.
1: Certo. Una giornata caricando quintali e quintali sulle spalle, la sera aveva la forza di uscire con gli amici?
0: No, questo non credo. L'indomani mattina eravamo freschi, però ripartivamo.
1: Per il lavoro. Grazie Enzo, grazie mille.
0: È stato un piacere.
1: Grazie.

0: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
1: Io non capisco più certe parole, certi linguaggi, ma parliamo ancora italiano.
2: Certo, ma con tanti termini diversi che noi non conosciamo perché non abbiamo l'età, Mario. È un linguaggio totalmente diverso.
1: E allora facciamoci aiutare da Chiara, che l'età ce l'ha per questo.
0: Quindi impariamo la lingua italiana anche da un nuovo punto di vista. Nuove generazioni, cambia la lingua e allora raccontiamola.
2: Quindi vai, Chiara, e portaci un nuovo vocabolario.

0: Vittorio Colletti, italianista, accademico della Crusca. Parliamo ancora italiano?
1: Beh, tutto sommato ancora sì, come è un altro discorso, però sì, la struttura grammaticale, fonologica, come si dice, con parolona, ma insomma, la forma è quella dell'italiano, sia scritto che parlato, da alcuni milioni di persone.
2: Ma ci sono molte parole nuove, molte parole scomparse che oramai corrompono in qualche modo l'italiano.
1: Beh, sono due cose diverse, certo. Naturalmente, un conto sono le parole nuove o quelle scomparse. Spesso tra le scomparse sono nuove, perché sono state nuove un anno e poi sono scomparse. Le tipiche sono quelle, gli aggettivi derivati dai politici di turno, certo. No? Per cui a un certo punto il dalemiano sarà già svanendo, alla fine svanirà.
2: Non c'è più D'Alema, speriamo. Quindi non c'è più dalemiano.
1: Ecco.

0: quindi spesso è nuova ma è immediatamente vecchia.
1: Quelle nuove?
0: E poi ci sono alcune che sono completamente nuove e lì ecco il punto. Molte di quelle nuove sono anglismi, sono parole straniere. Sì, certo. Va bene.
1: E questo è un fenomeno dilagante?
0: Questo è un fenomeno dilagante, un po' in tutte le lingue non inglesi, in italiano molto di più che in altre, che in francese, che in spagnolo, che in tedesco. Ecco. Questo è invece un grosso problema culturale.
2: Le parole che non ci sono più, me ne racconta qualcuna?
0: Beh, adesso pensavo una parola, visto che non ci sono più, quindi si dimenticano, l'oblio, no? Ecco, questo è il mondo, il comparto del ricordo o del non dimenticare, la reminiscenza, il rememorare, c'era tutto un pacchetto di parole, certo, che teneva
1: esiste
0: in piedi
1: solo la memoria.
0: Sì, si semplifica in questo senso, se vogliamo, si riduce però anche la serie delle sfumature che si possono avere per graduare una realtà, un giudizio, un modo di
2: lei
0: vedere.
2: Lei ha un elenco, me ne legge qualcuno.
0: Sì, ne ho tolte da quelle che abbiamo aggiunto nella nuova edizione del nostro dizionario. Partirei da femminicidio, che è una triste parola, che però, per la verità, non è nuova, perché è entrata in italiano almeno dalla fine dell'Ottocento.
1: Ah.
0: Qualche cronaca di giornale era indicata per dire l'uccisione di una donna. Oggi ha un significato speciale.
1: E poi era scomparsa.
0: Poi era scomparso, cioè succede che le parole vanno giù, poi risalgono. E poi adesso ha un significato quasi tecnico, no? Significa un omicidio. Se uno uccide la suocera non è necessariamente, certo, un femminicidio, no? Certo. Femminicidio è quando uccidi una donna per affermare la tua superiorità, certo, di uomo, il tuo possesso, eccetera, eccetera. Ecco, questa è una parola che anche domicidio adesso, nei tempi specialmente di Gaza, della distruzione delle case, delle famiglie, si è fatto valere purtroppo anche questa parola, insomma queste parole che con la parte finale di omicidio sanno indicare atti di uccisione, certo, di violenza ai danni di cose. E sempre per dire parole che non sono tanto allegre ma appartengono ai nostri giorni, l'infodemia e l'epistemia. Ai tempi del Covid, dai tempi, sì, del Covid si parlava dell'infodemia, c'era sì, naturalmente tutte e due sotto c'è l'epidemia, no? Certo. Cioè la malattia. Nell'infodemia c'è la malattia della informazione, della sovrabbondanza, sì, di notizie, una scarsa capacità di controllarle. Nell'epistemia c'è l'abbondanza anche qui di notizie ma non vagliate, no? Con scarsa capacità di controllarne la veridicità.
1: Ma questo ora vuol dire che le parole in qualche modo sono diventate più volatili, cioè ci sono dei, sì, fatti, sì, nuovi, sì, che le introducono, poi questi fatti scompaiono e le parole scompaiono.
0: È così. Noi linguisti abbiamo una parola che si chiama neologismo, no? Sì. Per dire una parola o un significato anche, no? Completamente nuovo, significa virale. Oggi sta a significare molto diffuso nel computer, nell'informatica, e non ha più niente a che fare col virus in senso, diciamo,
2: senta,
0: medico, no? Biologico.
2: Chiedo una così al volo. La remigrazione?
0: La remigrazione è invece una parola praticamente nuova, completamente nuova, specialmente nel senso che ha assunto oggi di espulsione di immigrati.
2: Vorrei farle sentire la nostra Chiara Urru, che è andata a parlare proprio di nuove parole con un rapper, e poi la commentiamo con lei.
3: Mi hanno detto se te stesso l'ho fatto, la seconda cosa che mi hanno detto sei pazzo, cazzo, ma decidetevi. Non ascolto più da un pezzo, tanto piangono lo stesso qui. Sono l'MVP ed odio gli NPC, confondono JFK con i KFC. Ma si può fare? Per me i settantenni non dovrebbero votare.
4: Con questa bellissima introduzione introduco il mio ospite di questa puntata di Non ho l'età, in cui si parla di lingua italiana, con Walter Perfido, rapper genovese, che ha collaborato anche con grandi artisti come Tedua della nostra regione. Andiamo a raccontare la lingua italiana, però in questo caso sviluppata nel tuo genere musicale, che è il rap. Pensi che il rap stia creando un

0: Una nuova forma di italiano?
1: Ma allora, sì, perché è super influenzato e super, cioè come tutto ciò che è molto in vista è super influenzato. Comunque è un genere di importazione. Questo secondo me si risente tanto soprattutto nel linguaggio. Cioè tutti i prestiti dall'inglese, ad esempio, si sente tantissimo, che è un argomento super caldo, no? Cioè, da una parte la difesa della lingua, no? Questa cosa qua. La cosa bella proprio dell'essere un genere di importazione è che tu puoi assimilare qualcosa che non è completamente tuo a livello culturale, no?
0: Certo.
1: Cioè, questa è una musica che ha delle origini afroamericane, più che solamente americane. Secondo me questo non si vede tanto. Dicono, ah, quelli vogliono fare gli americani. Non è proprio così. La mia passione, ho scoperto lì essere veramente la parola e tutto quello che ci gira intorno. Poi magari semplicemente la musica è la cosa più attuale per sviluppare la parola nel modo migliore, nel senso che purtroppo sotto certi punti di vista alcune cose sono poco attuali, anche se mi piacciono molto. La poesia, alcuna poesia è difficile da arrivare, da far arrivare e da assimilare per la maggior parte delle persone. Poi non dico che non è che sia impossibile, anzi. Però ecco, probabilmente è sfociato nel rap questa necessità, perché forse è il mezzo attuale migliore per poter essere oggi un poeta.
0: Le principali critiche che magari spesso vengono fatte al rap è di utilizzare magari alcuni termini un po' più volgari, ma in realtà forse c'è una continuazione rispetto al passato, anziché un contrasto come vogliono evidenziare oggi.
1: Ma guarda, che il contrasto ci sia, secondo me da una parte è giusto, e anzi va bene che sia così, l'importante è che lo sappiano entrambe le parti. Spesso in molti contesti ho avuto dei problemi per il linguaggio esplicito, quando in realtà il messaggio era positivo, quindi ci si ferma alla forma del messaggio invece che al contenuto. Quando poi in realtà ci sono un sacco di esempi come Fabrizio De André, ma penso anche a Vaffanculo di Masini, no? Dante nella Divina Commedia dove diceva merda. Cioè, nel senso, se uno volesse contestualizzare si rende conto che in più riferimenti di quello che è la lingua italiana, sia essa musica o antologia, c'è questo linguaggio. Quindi, nel senso, stigmatizzarlo nel rap solo perché è la cosa del momento non è molto onesto intellettualmente. Oltre a questo, dire le cose in un certo modo fa in modo che non vengano snaturalizzate. Cioè, nel senso, spesso e volentieri il linguaggio e quello che facciamo nasce da un disagio. E tra l'altro il mio ultimo disco parla proprio di questa cosa qua. Il disco si chiama La musica non deve, proprio per questo, perché non mi va e non è giusto, secondo me, mettere delle briglie all'espressione, perché quel dolore passa attraverso i nostri corpi e viene rispedito all'esterno, e io tocco rispetto per quella naturalezza con cui avviene quella cosa là, per poter dire poi, ah no, va fermato. No, se io sto gridando, se io sto urlando, se io mi sto esprimendo in un modo forte, è perché deve essere forte. Non puoi regolare una cosa che deve essere forte. È un controsenso. È un controsenso. Come se mi chiedessi di gridare piano, ma se stiamo litigando io, non, cioè, mi devi lasciare gridare.
0: Ah, un punto magari di riflessione che magari potrei portarti a casa dopo questa intervista di Non ho l'età.
2: Coletti, insomma, il linguaggio dei rapper diventerà il nostro linguaggio o no?
3: È stato molto ragionevole il discorso che ha fatto, importazione, e quindi uno degli elementi, delle parole che la stessa Accademia della Crusca ha preso in considerazione, non per segnalarla all'uso, ma perché viene usata, che io quasi non conoscevo, è la parola chill, dell'inglese raffreddarsi, sì, sì, che adesso viene spesso usata nel mondo giovanile per dire calma. Quindi chillarsi
4: per dire, è uno dei tanti loro verbi.
2: Franco, tu poi dobbiamo chiudere, lo capisci?
4: Cerco di capirla, ma non capisco tutto. Capisco che c'è un linguaggio completamente nuovo e mi fa impressione che sia l'inglese, e come diceva il professore prima, noi siamo forse meno difesi delle altre lingue rispetto all'inglese, non so perché.
3: È una questione di cultura, non c'è dubbio. Vince la lingua che ha dietro una cultura, cioè una società più potente, più ricca, più
4: e quindi
3: inventiva.
4: I francesi si difendono di più e gli spagnoli si difendono di più.
3: Anche
2: ma
3: loro.
2: Sempre meno anche loro. Grazie, professor Coletti.
3: Grazie a voi.

0: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige. Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
1: Ma chissà, Franco, se abbiamo l'età per leggere i romanzi di oggi.
2: Ma ci proviamo.
1: Ci proviamo, dobbiamo provare.
2: Siamo curiosissimi di quello che troviamo.
1: E vediamo che cosa succede. Intanto, Chiara, tu che cosa ci racconterai?
3: Io vado da un ragazzo appena maggiorenne di 18 anni che ha appena scritto un suo libro di geopolitica, Riccardo Sciaccaluga.
1: Benissimo, arrivederci. Vai.

0: Rosa Matteucci, Carta Gloria, un libro che sta avendo un grande successo, edito da Adelphi, un libro che ha una particolarità, secondo me, una lingua nuova. Come mai ha inventato una nuova lingua?
1: Ma quando mi sono messa a scrivere, ho cominciato a scrivere come parlo. E quindi io parlo questa lingua piena di termini desueti, di arcaismi, aborrisco l'uso degli anglismi, quindi uso l'italiano e non voglio usare termini inglesi. È una lingua particolare che nasce dalle letture che io ho fatto quando ero bambina. Stavo in questa villa semi-abbandonata nelle campagne umbre e c'erano queste raccolte della Domenica del Corriere degli inizi del Novecento, l'illustrazione italiana della fine dell'Ottocento, tanti romanzi nelle edizioni dei fratelli Treves, tipo 1875, quindi con un italiano, con una lingua arcaica. Nella lingua ottocentesca c'è ancora la J al posto della I, come c'era nel Settecento. E quindi io, diciamo, mi sono educata leggendo questi testi ottocenteschi e quindi ho mutuato delle espressioni che mi sono piaciute e quindi me le trascino dietro.
2: Ma e quindi il suo rapporto invece con l'italiano di adesso, avendo questa cultura,
1: c'è la domanda cultura di riserva?
2: No, è obbligatoria. Da una scrittrice come lei ci aspettiamo.
1: Allora, con la lingua contemporanea il rapporto è abbastanza drammatico, perché la lingua si è impoverita. L'italiano medio parla con un vocabolario di circa 300 parole.
2: Mentre prima
1: era sicuramente più ampio, infarcito non so esattamente quanto, ma sicuramente
2: credo 1800 parole.
1: Sì, però insomma 300 è proprio il minimo sindacale. Infarcito di anglismi, trovo terrificante quell'uso di termini derivanti dalla rete, da internet. T'ho spammato, t'ho bammato, per cui io
2: spoilerato
1: appunto, andrei in giro con un taser come una sorta di polizia morale letteraria dell'italiano, e chi usa questi termini darei col taser e ti stendo a terra. Cioè li trovo insopportabili.
0: Il taser però è una parola nuova.
1: Sì. Pistola elettrica.
0: Pistola elettrica mi piace di più.
1: Allora andrei con un pistolino elettrico e chi. E un'altra cosa che mi ha atterrito è stato negli ultimi anni l'avvento nella nostra lingua di alcuni segni grafici, l'asterisco, lo schwa, che
2: il cancelletto.
1: Lo cancelletto, cioè soprattutto l'asterisco.
2: E la punteggiatura?
1: Oh, la punteggiatura anche, però io sulla punteggiatura mi hanno sempre implorato gli editor dicendo che non so fare la punteggiatura. Però quando uno scrive, perlomeno quando io scrivo, è come se fosse una partitura musicale, è come se è una musica. C'è una correlazione fra la parola scritta, certo, e quindi recitata, e la musica, e ha un ritmo. E secondo me il ritmo è quello che io gli do mettendo la punteggiatura in una certa maniera che mi viene sempre corretta, però, dagli editor.
2: Quindi la punteggiatura è una musica, è uno.
1: Sì, secondo me dà un ritmo.
2: Dà un ritmo.
1: Sì, è un ritmo. Infatti mi è capitato più volte. Secondo me la persona che legge meglio di tutti quello che io scrivo sono io. Perché
0: certo,
1: mi è capitato tante volte, ma con attrici o attori, ma insomma gente di livello, di
2: teatro,
1: abituata a leggere, che leggevano, e io con le mani nei capelli, perché perdono c'è un sottofondo, sì, costante, che dà un'energia, ispira, ecco, qualcosa.

0: Un'altra caratteristica sua è il recupero, il salvataggio più che possibile del latino.
1: Cosa vuol dire?
0: Lo ama pazzamente. Allora, detesterà la messa in italiano.
2: La messa in volgare, che io chiaramente ho frequentato, mi ha profondamente annoiato, tediato, disgustato per l'uso di tamburelli, chitarre, chitarrine e canzonette quasi in vernacolo, e soprattutto poi mi sono allontanata quando sono state fatte quelle modifiche nel Pater Noster.
1: Queste sono molto recenti.
2: Sì, datano a 4 anni fa, tradizione custodes. E poi un'altra cosa che mi ha sempre disgustato della messa in volgare è scambiatevi il segno di pace, per cui uno deve prendere in mano la mano molliccia.
0: E adesso col Covid non è più
2: di un, lo rifanno. Che è una cosa.
1: Quindi bisognerebbe tornare alla messa in latino, in troiba adattare dei.
2: Io sono una
1: gioventù e me.
2: Assolutamente. E io non ho avuto un'educazione. Non ho avuto la tradizione educazione cattolica, perché pur provenendo
0: lo racconto,
2: una famiglia cattolica, e l'anno che dovevo fare la comunione è successo il finimondo.
1: È la storia del libro.
2: È il finimondo. Per cui io non ho fatto il catechismo, eccetera. Io sono una convertita, nel senso che pur essendo nata in un contesto cattolico, poi quando ero più giovane ho bazzicato tanto l'India, sono stata apprendista monaca buddista, cioè delle cose assurde in tempi veramente remoti. Poi, dopo che è morto mio padre, siccome ho visto una statua della Madonna di Lourdes dentro l'ospedale d'Orvieto, quindi sapevo che esisteva la Madonna di Lourdes, ero talmente indignata e addolorata per questa morte di mala sanità che ho detto adesso vado in pellegrinaggio a Lourdes, però ci vado in forma ufficiale, quindi con la divisa di Damina dell'Unitalsi, certo. E sono andata a Lourdes in pellegrinaggio, e lì c'è stata questa esperienza sconvolgente, cioè la manifestazione del divino. Quando sono tornata...
1: Una conversione, quindi.
2: Sì, una conversione. Cioè, ti viene dato il dono della fede. Però io non ero così certa, perché quando sono tornata pensavo mi sarà venuto un misticismo isterico, no? Questa...
1: succede a Lourdes.
2: Per cui andavo dallo psicanalista. Poi, siccome avevo scritto il romanzo Lourdes... che sarebbe poi stato pubblicato, e dovevo trovare l'immagine della copertina, che non è stato affatto facile, e l'ho trovata poi a Roma sulla piazza di San Giovanni in Laterano, compro questo libro d'arte dove c'è l'immagine della copertina di Lourdes, e poi sono andata dentro la basilica e lì ho visto un frate, perché all'epoca c'erano i frati cappuccini tedeschi, che entrava dentro il confessionale. Al che mi sono avvicinata e ho cominciato a raccontare l'avventura di Lourdes. Quindi il frate ha poi aperto la tenda e mi ha fatto tenerezza, perché c'aveva la donna carattoppata.
1: Era un frate povero.
2: C'era povero. Fa: figlia, tu essere convertita, questo essere dono di fede. E lì ho capito che non c'avevo l'isteria mistica, e che era stato un dono di fede. Però la fede è un dono che tu devi custodire con grande cura, perché viene messo in...
1: Ma questo, per concludere, ha portato qualcosa di nuovo nel linguaggio che lei usa per scrivere?
2: L'esperienza mistica,
1: sì, perché è una spinta forte.
2: Sicuramente la lingua è sempre quella, però una maggiore attenzione al trascendente, agli aspetti del trascendente, che comunque si celano sempre anche in azioni o in situazioni che sembrano ordinarie. È come se una scintilla del divino stesse ovunque, quindi sicuramente una maggiore attenzione. Poi io ho cominciato, insomma, in maniera molto goffa, da apprendista, a praticare questa mia fede, e quella era l'epoca che andavo alla messa in volgare, da cui poi, certo, mi sono ritratta disgustata.
0: Ci dobbiamo fermare. Grazie Rosa Matteucci. E adesso andiamo a sentire Chiara Orru, chi ha trovato e con chi ha parlato.
3: Mario, Franco, la terra è da buttare? Cerchiamo di rispondere a questa domanda insieme al mio ospite Riccardo Sciaccaluga, studente di 18 anni del liceo scientifico King, che ha scritto a soli 18 anni un libro sulla geopolitica. Scrivere a 18 anni sulla geopolitica

0: Geopolitica è un atto di incoscienza o di necessità?
1: Beh, sicuramente un atto di necessità. Nella mia ultima opera, appunto, La terra da buttare, abbiamo provato a capire, a dare delle risposte sul cambiamento climatico, una tematica importantissima nella società odierna, che è stata approfondita, discussa, argomentata da centinaia e centinaia di giornalisti, scrittori e pianisti, però è sempre mancato, sotto il mio punto di vista, uno spirito pratico, un che cosa possiamo fare noi come singoli o come comunità per portare un effettivo cambiamento nella situazione odierna, ed è quello che questo libro prova a fare.
0: Piccola curiosità, ti sei mai sentito dire sei troppo giovane per parlare di questi argomenti e come hai risposto?
1: Beh, devo dire che ogni tanto è capitato di sentirmi riferire questa frase, però io ho sempre risposto in maniera comunque precisa e in maniera anche cordiale, dicendo appunto che questi temi devono appunto toccare tutta la popolazione, dal più giovane al più anziano, perché appunto noi viviamo tutti sullo stesso pianeta e sulla stessa terra, quindi sulla stessa casa alla fine, sotto questo punto di vista. E quindi questo argomento deve appassionare chiunque. E il modo migliore per farlo qual è se non scrivere un'opera e se non divulgare questi argomenti?
0: Scrivendo il tuo libro, parlando di lingua italiana, sì, che è il tema principale di questa puntata, scrivi pensando più ai tuoi coetanei oppure a un pubblico più adulto?
1: Io vorrei che quest'opera soprattutto, ma in generale anche le mie future pubblicazioni, riuscissero ad accendere un po' la curiosità, a solleticare il cuore di tutti. Quindi io ovviamente mi soffermo su un lessico comunque tecnico quando è necessario, però rendendo il periodare e le frasi all'interno del libro accessibili a tutti, che proprio vadano a solleticare la curiosità e vogliono ancora di più velocizzare la lettura, come si dice, divorare il libro, perché anche non soltanto la narrativa può essere interessante e coinvolgente, ma anche la saggistica.
0: Tuoi coetanei li reputi vicini alla scrittura o invece no? Più vicini magari ai social? C'è questo stereotipo, secondo te?
1: Quello è vero, perché spesso è vista la scrittura un po' come noiosa, come una fatica, però il problema che secondo me che sta a fondo è che non hanno ancora scoperto il piacere della scrittura. Poi ovviamente se uno non ha la passione non sono io ad obbligarlo, però secondo me quello che manca è proprio questa scoperta, perché se le persone andassero davvero a capire il piacere della scrittura, ma anche il piacere della lettura, perché anche quella purtroppo adesso si sta un po' perdendo, sicuramente si aprirebbero tantissime porte alla mia generazione, che farebbero davvero la differenza per il loro vivere e la loro anche elasticità, che sicuramente migliora la loro condizione di vita.
0: Sei giovane, ma comunque mi sento di chiederti un consiglio che daresti a un ragazzo o una ragazza che si vuole approcciare alla scrittura, magari di un genere così complesso.
1: Allora, un consiglio è sicuramente non farsi intimorire, ma anzi accogliere a braccia aperte la novità e iniziare magari da saggi appunto che parlino della loro quotidianità e del loro vivere normale, perché se andiamo a vedere i classici libri arzigogolati magari non approdano su questa sfera, però se appunto già leggono qualcosa che li riguarda personalmente sicuramente si potranno appassionare.
0: Riccardo è quindi una dimostrazione di quanto scrivere bene non ha di certo età.
1: Grazie mille.
2: Speriamo che l'italiano si salvi. Magari lo vediamo alla prossima puntata. Grazie.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
5: Andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
6: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 26 agosto, con carta insieme, Maxi Bonnest le classiche pistacchio. Un esempio, Classic, confezione da 4 pezzi, a 2,39 euro.

0: sue voci, le sue storie. Ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro I Genovesi. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo. E oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, I Genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa. Cosa dici?
1: Dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla, con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico, appunto specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana, giusto?
2: Brava!
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista e così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
3: Quasi come insomma. Lui.
0: Quasi come lui. Quasi come lui.
1: Con te adesso.
0: Infatti, la racconteremo
3: io leggendo
0: insieme
3: questo libro, spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, le elementari?
1: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
3: Subito dopo
1: prima
3: la
1: delle...
3: guerra. È lì che abbiamo deciso di fare giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
3: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, è passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I Genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
1: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
0: Un po' Mugugno.
1: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matvejevic che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato Natalia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
0: Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
2: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna, e far queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
0: Ma ha ragione, professore, ma allora chiedo a un non genovese che però

0: ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
1: Benissimo, ma davvero. Benissimo, non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi, e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai fastidio.
0: Dai fastidio a prescindere.
1: No, qua io ho trovato una molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo, perché mi avevano... No, io avevo una memoria, che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco, perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14.
0: Ah.
1: E io avevo l'idea che
0: Vabbè,
1: il milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice, sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due
2: domani.
1: E gliela regalata a Genova.
0: Cavolo, anche generosi siamo quindi.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son

presentato stamane a Genova il primo lotto dei nuovi autobus dell'AMT, l'azienda municipalizzata Trasporti, nell'ambito del programma di graduale rinnovo del parco automobilistico. Si tratta di 15 Bredabus, su un totale di 44, il completamento della fornitura è previsto per il prossimo mese di marzo, la cui acquisizione rientra nel quadro degli investimenti per nuovi veicoli relativi all'89. Le nuove vetture presentano nella loro realizzazione, interna, esterna e motoristica, soluzioni all'avanguardia, nell'intento di rendere più attrattivole per l'utente l'utilizzo del mezzo pubblico. Lo ha detto il direttore dell'AMT, l'ingegner Domenico Mastropasqua, illustrando l'iniziativa alla stampa. Presenti tra gli altri il presidente Alberto Vivanet e l'assessore Forlani. I nuovi bus possono trasportare 105 passeggeri. La carrozzeria, costruita interamente in estrusi di alluminio, ha permesso di ottenere alcuni risultati, come il miglioramento della qualità, il design di Pininfarina, minore manutenzione, l'eliminazione della corrosione, la riduzione del peso con conseguente risparmio energetico. Inoltre ci sarà un sistema per la riduzione delle emissioni.

0: emissioni in atmosfera degli inquinanti emessi dal motore diesel. L'ingegnere Mastropasqua, dopo aver sottolineato l'impegno dell'AMT sulle problematiche in materia di interventi, gestione, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, ha concluso ricordando che al completamento della fornitura il parco mezzi urbano dell'azienda sarà di circa 890 unità.
1: Il direttore dell'AMT Cavagnetto ha replicato le accuse mosse dal sindacato autonomo Faisa Cisal relative al calo di organico e dal mancato rinnovo del parco mezzi dell'azienda di trasporto genovese. Cavagnetto in particolare ha sottolineato come il rapporto tra bus ed abitanti a Genova sia doppio rispetto ad un'altra grande città come Bologna. Da circa un anno Genova si è riappropriata di un mezzo di trasporto che fa a pieno diritto parte della propria storia, il filobus. Questi mezzi sono oggetto di una mostra organizzata dall'AMT al Centro Civico di San Pier d'Arena e che ripercorre il cammino nei decenni del servizio pubblico a Genova.
2: Il ripristino del servizio filoviario scaturisce a fine degli anni Ottanta da un piano che nasceva dalla necessità di ridurre l'inquinamento da traffico, ricordo. Di lì è nato il progetto del filobus con gli sviluppi che ci sono stati successivamente. Poi diciamo la storia dell'AMT, come si vede, dell'UITE, poi dell'AMT, comprendeva anche il filobus nel suo ambito, quindi questo è il senso di questa memoria del passato anche per ricollegarci a quello che stiamo facendo adesso.
1: Ecco, è passato un anno circa dalla ripresa del servizio del filobus, che bilancio potete tracciare?
2: L'aspetto più positivo è il gradimento da parte dell'utenza, che apprezza moltissimo quello che è la dote principale del resto del mezzo, che è il comfort di viaggio, no? Che è silenzioso, non dà scrolloni, insomma c'è un comfort tutto diverso da quello dell'autobus. Diciamo, poi ci sono le grossissime difficoltà che nascono dalla viabilità genovese con il quale il filobus deve fare i conti. Più che con la viabilità, direi che le difficoltà maggiori sono nate con i continui lavori che hanno interessato il percorso, a cominciare da Piazza dei Ferrari e così via.
1: Nell'occasione la Regione, che sta investendo molto sull'ammodernamento delle varie linee di trasporto pubblico, ha annunciato un sostanziale intervento per portare la linea filoviaria da San Benigno a via Buranello con ritorno in via Cantore.
3: Noi abbiamo finanziato con 14 miliardi questo intervento, quindi una cifra abbastanza consistente, perché pensiamo che il servizio di trasporto pubblico vada migliorato in generale. Non siamo soddisfatti di come stanno andando le cose ancora, nonostante gli sforzi che si fanno. Due, deve migliorare nella velocità ma anche nel suo rapporto con l'ambiente, e quindi l'errore storico che si fece a Genova, di unica città italiana, di togliere tutti i servizi filoviari, va recuperato. Lo stanno facendo tutte le città europee, tutte le città più moderne, lo vogliamo fare anche qui, e quindi, come dicevo, spingiamo molto su questo. Questo intervento si inserisce in una serie di altri interventi che abbiamo fatto sul servizio pubblico. Ricordo l'abolizione del ticket di 30.000 lire per gli abbonamenti, la possibilità ai comuni dell'entroterra di utilizzare gli scuolabus. Erano mezzi fermi che in un modo assurdo non si potevano utilizzare, invece i comuni possono utilizzarli per portare i pensionati a prendere la pensione, eccetera, eccetera. Terzo, la legge per gli investimenti. Credo che si comincino a vedere finalmente un po' di autobus nuovi e più accoglienti, gli autobus doppi ma anche quelli normali. Decentriamo tutto agli enti locali, province in modo particolare e comune di Genova per quanto riguarda il servizio urbano. Terzo, finalmente programmiamo assieme il trasporto su gomma e il trasporto su ferrovia.
4: A fronte delle 1.500 lire del costo del biglietto di trasporto urbano, l'AMT di Genova deve coprire spese triple. Il problema però è risolto dal cittadino, che ogni anno spende 100 miliardi come utente e 200 come contribuente. Il calcolo si legge sulla fotografia generale dell'azienda, fornita questa mattina alla stampa dall'AMT. Il fabbisogno annuo di 300 miliardi è coperto per solo un terzo dalle tariffe, mentre il comune di Genova eroga 60 miliardi e altri 140 provengono dalla regione grazie al trasferimento dello Stato stabilito dal decreto Bassanini. Poi c'è la voce miglioramenti per il rinnovamento del parco mezzi, per le informazioni di opuscoli sugli orari e per l'aumento della produttività. Ma su quello che riguarda appunto il rincaro del biglietto o eventualmente lo spostamento di alcuni capolinea è ancora tutto fermo. Cosa risponde però il presidente dell'AMT ai 500 lavoratori che hanno manifestato contro la privatizzazione dell'azienda?
5: Stiamo andando verso una trasformazione del sistema del trasporto pubblico locale dovuto alle leggi europee, alle leggi nazionali e alla legge regionale di prossima emanazione.

0: prevedono queste normative, la liberalizzazione totale del mercato del servizio di trasporto locale e la concorrenza a tutti i livelli con i privati, sia italiani che stranieri. La trasformazione in società per azioni deve puntare precisamente a realizzare per l'AMT la piena competitività con i privati, quindi significa respingere la privatizzazione dell'AMT e al tempo stesso renderla invece organizzativamente efficiente sul piano competitivo.
1: I genovesi sono utenti e contribuenti, però utilizzano in maniera una percentuale altissima la moto, per esempio, o i mezzi privati a scapito di quelli pubblici. Forse perché c'è stato un disservizio anche da parte dei mezzi pubblici e quindi il cliente di conseguenza si è dovuto arrangiare. Che cosa volete proporre come miglioramento?
0: Ma certamente un miglioramento del rapporto fra convenienza a utilizzare il mezzo individuale di trasporto e a utilizzare invece il mezzo collettivo. Abbiamo un circolo vizioso nella misura in cui finché non si migliora il servizio collettivo gli utenti continueranno a preferire di aggredire la città con ciascuno con la sua auto o con la sua moto.
2: Con uno slogan trito e ritrito si potrebbe dire che la rivoluzione tariffaria sta per salire sull'autobus. Infatti il Comune di Genova sta valutando alcune ipotesi legate sia ai biglietti ordinari che agli abbonamenti per non intaccare gli introiti per le casse di Palazzo Tursi e allo stesso tempo incentivare l'utilizzo del mezzo di trasporto pubblico. La novità più importante potrebbe riguardare la durata del biglietto ordinario da 1.500 lire che passerebbe da 90 a 70 minuti. Attenzione però, la novità starebbe nella possibilità di una doppia timbratura che consentirebbe di completare il viaggio anche a termini scaduti, poiché la timbratura stessa sia fatta in tempo utile. Altra novità, questa da tempo attesa, potrebbe essere quella del cosiddetto biglietto di quartiere, del costo presumibile di 1000 lire e della durata di 20-30 minuti. Per il capitolo abbonamenti c'è alla vista un incremento di 5.000 lire per la tessera mensile, mentre il costo di quella annuale dovrebbe passare da 510 a 500.000 lire. Intanto per la stagione estiva la MT sta studiando collegamenti navetta verso le principali spiagge cittadine. L'ipotesi è di un servizio integrato bus-parcheggio che colleghi Brignole, Piazzale Kennedy, Corso Italia e Quarto. Il costo ipotetico del biglietto, parcheggio compreso, potrebbe essere di 5.000 lire.
3: Più efficace di una lobby, anche se questa volta dalla parte del cittadino. Si deve infatti ai comunisti italiani se ci sono state in effetti riduzioni nell'ambito della manovra tarifaria per risanare il deficit AMT. Sì, d'accordo l'aumento del biglietto, ma anche prezzi più bassi per giovani e anziani.
4: Queste nostre proposte sono state appoggiate anche dai Verdi e sono state accettate con grande attenzione da parte di tutta la Giunta, dal Sindaco, eccetera. Ci sembrava, nonostante la crisi indubitabile del bilancio, della mancanza di quattrini, che ci potesse essere ancora qualche spazio da ritagliare a vantaggio appunto dei genovesi. Così è stato e così con gli under 26, con i sotto 26 ci saranno delle agevolazioni, altrettanto per gli oltre 65 anni che hanno un reddito abbastanza basso.
3: E così la manovra politica di pressing sulla Giunta ha ottenuto anche lo scopo di non spaccare la maggioranza su un argomento delicato come la questione AMT.
4: A volte cito, forse esageratamente, ma sono anziano, anche se allora ero giovane, un ragazzino, un bambino, Togliatti. Togliatti diceva che bisogna spostare sempre più avanti gli equilibri, possibilmente, mai rompere. È stupido rompere ed è anche facile e demagogico. Abbiamo ottenuto con questi vantaggi un vantaggio per i cittadini e questo è il compito di una forza di sinistra che veramente vuole riformare. Vale per il Paese, vale per la nostra città.

Sono oltre 7.000 le famiglie in difficoltà che Regione Liguria potrà sostenere grazie al fondo affitti, con cui ha destinato 2 milioni per il pagamento delle locazioni per la morosità incolpevole, ben 200.000 euro rispetto al 2025. Le risorse sono state ripartite tra 23 comuni liguri, tra cui anche i capoluoghi. È Joy, una Labrador che ha aiutato la sua padrona a scoprire una grave malattia, una dei protagonisti del Premio Internazionale Fedeltà del Cane 2026. L'appuntamento che da oltre 60 anni racconta il legame speciale tra uomo e cane attraverso esempi di coraggio e solidarietà. Tra le tante storie di bontà e lealtà raccontate a San Rocco di Camogli, una menzione speciale è andata a Chloe, Ivy, Google, Happy e Lana, i 5 cani del progetto Gimme 5 dell'ospedale Gaslini di Genova. È stato consegnato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza di Punta Corvo. La struttura commissariale regionale accelera ora le procedure per arrivare all'avvio del cantiere, previsto nei primi mesi del 2027. Il valore complessivo dell'intervento è di circa

circa 2 milioni di euro interamente finanziati dalla Regione Liguria nell'ambito della programmazione delle risorse nazionali destinate al dissesto idrogeologico. Via libera da Regione Liguria al nuovo bando che consentirà di coprire i maggiori costi di produzione sostenuti dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura per effetto del conflitto bellico in Medio Oriente. Il bando sarà presto consultabile sul portale www.agriligurianet.it e le domande potranno essere presentate fino al 14 settembre 2026. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 26 agosto, burrata pugliese, sapori e dintorni Conad, 250 grammi, a 2,79 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
0: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
2: Perché conviene!

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: arrivati a Primo Mattino, buongiorno da Carlotta Nicoletti. Cominciamo subito leggendo un po' di titoli sul nostro sito web primocanale.it. In apertura il risico delle candidature, il Partito Democratico alla prova dell'unità e in attesa che Salis sveli le carte. Tra l'altro Primo Canale sarà in diretta proprio per la festa dell'unità che si terrà appunto il 28 agosto. E poi ancora abbiamo altre notizie, ma adesso lanciamo subito il primo servizio, il trasporto pubblico, l'entroterra che chiede ancora certezze. Infatti il futuro della mobilità nell'entroterra preoccupa ancora i sindaci e le famiglie, specialmente adesso che siamo vicini alle riaperture delle scuole. Gli incontri del 19 e 20 agosto saranno una buona occasione per fare il punto sul nuovo assetto del trasporto extraurbano. Ascoltiamo i dettagli del servizio.
1: Continuano i disagi nel trasporto pubblico dell'entroterra genovese, dove da settimane il servizio è segnato da corse soppresse e forti incertezze. Autobus che non passano, servizio irregolare e comunicazioni giudicate spesso insufficienti stanno creando difficoltà, soprattutto per chi deve spostarsi quotidianamente. Manca poco agli incontri convocati dalla città metropolitana per il 19 e 20 agosto. I sindaci chiedono risposte rapide. Nessuna guerra contro AMT o la città metropolitana, ma la richiesta di essere coinvolti nelle scelte sul nuovo orario invernale. A parlare è il sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrami, che chiede di poter conoscere per tempo l'organizzazione complessiva del servizio extraurbano per poterlo analizzare e proporre eventuali modifiche. Al centro della preoccupazione ci sono soprattutto gli studenti. Da settembre molti ragazzi dovranno raggiungere ogni giorno le scuole e secondo i sindaci le corse per studenti e pendolari sono imprescindibili. I problemi però riguardano anche il futuro dei comuni dell'entroterra. Collegamenti ridotti o poco adeguati alle esigenze del territorio, avverte Beltrami, rischiano di vanificare gli sforzi fatti negli ultimi anni per contrastare lo spopolamento e riportare le famiglie a vivere nell'entroterra.
0: Ecco, allora stavamo leggendo i titoli, allora parliamo sempre appunto di AMT, sindaci della Val Fontana Buona fanno fronte comune, la linea 715 non si tocca. E poi ancora nessuna traccia di Sebastiano disperso in mare, la procura apre un fascicolo per omicidio nautico, leggeremo poi i dettagli e aggiornamenti più tardi su questo caso. Addio alla tendostruttura, simbolo del processo Morandi, muore durante esame ai polmoni. Allo Scassi, la procura apre un'inchiesta. E poi maxi risarcimento Bucci risponde al sindaco di Genova: Genova non merita annunci senza certezze, proprio l'annuncio fatto durante la commemorazione del ponte Morandi del sindaco. E poi anziana alla guida investe e uccide un pedone sulle strisce a Murcarolo, la vittima è Ulderico Puppo. Adesso però andiamo a vedere com'è lo stato del traffico a Genova con la Polizia Locale di Genova.
2: Come sempre un buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Viale di città, città al momento regolare, segnaliamo lavori su sede stradale con modifica alla viabilità ordinaria all'intersezione tra via Bobbio e via Montaldo e raccomandiamo di prestare attenzione in corso Sardegna, altezza Piazza Giusti, ove

0: sono in corso i rilievi relativi a un incidente stradale. Per il momento non abbiamo altre notizie, ci aggiorniamo tra circa un'ora.
1: Grazie alla polizia locale. Allora andiamo a vedere invece com'è lo stato del traffico sulle autostrade della Liguria con Elisa Ricci.
2: Un buongiorno a te Carlotta e a tutti i nostri telespettatori. Andiamo appunto a vedere la situazione del traffico sulle nostre autostrade. Buone notizie questa mattina perché non abbiamo criticità, non vengono registrate al momento segnalazioni, né per quanto riguarda la tratta genovese, lo vedete infatti grazie al touchscreen, né per quanto riguarda la A10, tratta compresa da Savona al confine con la Francia, e lo stesso vale per la A12, tratta compresa da Sestri Levante al confine con la Toscana, e lo vedete grazie anche alle telecamere di Autostrade per l'Italia. Sono sostanzialmente libere, questa sicuramente è una buona notizia, ma io vi preannuncio quelli che possono essere i bollini per queste giornate. Sostanzialmente per la giornata di oggi, martedì 18 agosto, e per la giornata di domani, mercoledì 19 agosto, le giornate sono tranquille, saranno tranquille, giornate sostanzialmente da bollino verde. Per quanto riguarda la giornata di giovedì 20 agosto, traffico regolare al mattino, quindi un bollino verde, mentre per quanto riguarda il pomeriggio ci saranno probabilmente le prime criticità, quindi un bollino giallo. Per quanto riguarda venerdì, naturalmente si arriva verso il weekend, quindi giornata probabilmente di bollino giallo. Da notare anche il fatto che probabilmente ci sarà anche un temporale maltempo nella giornata di venerdì, e quindi si potranno registrare, diciamo, le prime criticità a partire da venerdì, e poi sicuramente nel weekend bollino rosso, quindi giornate più importanti di segnalazioni e rallentamenti, code e traffico per quanto riguarda le nostre autostrade sulla Liguria. Ma noi naturalmente rimaniamo qui, rimaniamo aggiornati e capiremo insieme come si evolverà la situazione anche per quanto riguarda poi il weekend. A te Carlotta.
1: Grazie allora alla nostra Elisa Ricci, e ci aggiorneremo poi più tardi per ulteriori aggiornamenti appunto per quanto riguarda il traffico. Adesso però vediamo invece con le nostre telecamere in diretta in tempo reale da più parti della Liguria come è il nostro meteo per la giornata di oggi 18 agosto. Una bella giornata di sole, appena disturbato da sottili velature nel pomeriggio ed accumuli ad evoluzione diurna sui rilievi, anche associati a temperature sono massime in aumento e minime stazionarie, l'umidità sui valori medio-bassi e i venti al mattino deboli settentrionali con brezze costiere dalle ore centrali in rinforzo da sud-sud-ovest fino a localmente moderati. Per quanto riguarda il mare, poco mosso o mosso. E adesso invece torniamo alle nostre notizie e torniamo all'aggiornamento del ragazzo Sebastiano scomparso a Porto Venere. Ancora una notte di ricerche senza esito per Sebastiano Piaggi, 21 anni, disperso in mare dal pomeriggio di Ferragosto dopo essere caduto da un gommone insieme a un amico, poi recuperato. Le ricerche proseguono senza sosta con vigili del fuoco, capitaneria di porto, Carabinieri, Croce Rossa e volontari, ma dopo tre giorni non è stata trovata alcuna traccia del giovane. Intanto la Procura della Spezia ha aperto un fascicolo per omicidio nautico e il gommone è stato posto sotto sequestro. Sono state inoltre raccolte le testimonianze degli amici che erano a bordo. Ieri sera a Porto Venere poi il presidente della regione Marco Bucci e l'assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone hanno incontrato i genitori di Sebastiano, assicurando alla famiglia la vicinanza delle istituzioni e il massimo supporto delle operazioni di ricerca. Continueremo ad aggiornarvi chiaramente su questa notizia. Adesso passiamo del 18 agosto. Oggi si celebra Santa Elena Imperatrice, madre dell'imperatrice.

L'imperatore Costantino è ricordata proprio il 18 agosto. Secondo la tradizione cristiana, durante un pellegrinaggio in Terra Santa avrebbe contribuito alla ricerca e al ritrovamento della vera croce. È inoltre ricordata per la costruzione di importanti basiliche e per la sua attenzione verso i poveri. Sant'Agapito di Palestrina, anche si celebra oggi, martire cristiano del III secolo, secondo la tradizione fu ucciso ancora giovanissimo, a circa 15 anni, per essere rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni dell'imperatore Aureliano. Passiamo allo stato della Luna. La Luna è crescente pochi giorni dopo il novilunio del 12 agosto, coinciso con l'eclissi totale di Sole. Nei prossimi giorni il nostro satellite continuerà ad aumentare la propria illuminazione, avvicinandosi al primo quarto. Il Sole è sorto questa mattina intorno alle 6:16 e tramonterà intorno alle 20:09 e vediamo sempre di più come si stanno accorciando le giornate. Tra le altre ricorrenze di oggi troviamo San Leone, martire, San Firmino, vescovo di Metz, San Macario, abate e San Teone, vescovo di Arles. Per quanto riguarda invece i fatti accaduti il 18 agosto, troviamo diversi fatti. Il primo accaduto nel 1868 e parliamo dell'astronomo francese Pierre Janssen. Osserva durante un'eclissi solare infatti una nuova riga nello spettro della luce del Sole, contribuendo alla scoperta dell'elio, elemento che sarebbe stato identificato successivamente anche sulla Terra. Nel 1877, invece sempre il 18 agosto, l'astronomo statunitense Asaph Hall scopre Phobos, una delle due lune di Marte. Pochi giorni dopo individuerà anche Deimos. Nel 1920 c'è l'emendamento della Costituzione degli Stati Uniti che viene ratificato, sancendo il diritto di voto delle donne a livello federale. E nel 1940, durante la battaglia d'Inghilterra, si combatte quello che passerà alla storia come The Hardest Day, una delle giornate più intense dello scontro aereo tra Regno Unito e Germania. Nel 1958, invece, negli Stati Uniti viene pubblicato per la prima volta Lolita, il controverso romanzo di Vladimir Nabokov. Nel 1963, il 18 agosto, James Meredith diventa il primo afroamericano a laurearsi all'Università del Mississippi, dopo essere stato al centro di una storica battaglia dell'integrazione razziale. E nel 1965 inizia l'operazione Starlight, una delle prime grandi operazioni terrestri delle forze statunitensi durante la guerra del Vietnam. Nel 1969 ancora a Woodstock si tiene la giornata conclusiva del celebre festival musicale destinato a diventare uno degli eventi simbolo della cultura degli anni 60. E poi nel 1991 in Unione Sovietica il presidente Mikhail Gorbaciov viene posto agli arresti domiciliari durante il tentato colpo di Stato che precede la dissoluzione dell'URSS. E 2005 un gigantesco blackout colpisce l'isola indonesiana di Giava, lasciando senza elettricità quasi 100 milioni di persone. Il 8 agosto il presidente del Pakistan Pervez Musharraf si dimette dopo mesi di forte pressione politica e con la minaccia di una procedura di impeachment. Andiamo a vedere invece quelli che sono i personaggi famosi, no? Nati proprio nella giornata di oggi, quindi del 18 agosto. Abbiamo in cima alla lista Robert Redford, 1936, attore, regista e produttore statunitense, protagonista di film come Butch Cassidy, La Stangata e Tutti gli Uomini del Presidente. Abbiamo anche Patrick Swayze, 1952, attore, ballerino e cantante statunitense, meglio noto soprattutto per il ruolo in Dirty Dancing e Ghost. Poi Dennis Leary, 1957, attore, comico e sceneggiatore statunitense, noto per il suo stile ironico e provocatorio. Abbiamo anche Edward Norton, 1969, attore, regista e produttore statunitense, interprete nel film Fight Club, American History, X e Birdman.
E anche Christian Slater è nato nel 18 agosto il 1969, anche lui attore.

0: È statunitense, protagonista di Schegge di follia, Robin Hood, Principe dei ladri e Mr. Robot. Abbiamo ancora un altro attore, si tratta di Andy Samberg, 1978, anche lui nato nel 18 agosto, musicista anche statunitense, noto per Brooklyn Nine-Nine e per il gruppo comico musicale The Lonely Island. Infine, nel 1983, il 18 agosto, nasce anche Mika, il cantautore britannico libanese diventato celebre in tutto il mondo con i brani Grace Kelly e Relax, Take It Easy. E questo era il nostro almanacco per oggi, 18 agosto. Adesso invece passiamo a un altro servizio e parliamo proprio della Procura di Genova che indaga sulla morte di un 75enne al Villa Scassi in seguito alle complicanze di un'operazione. L'uomo era malato ai polmoni, al momento non è disposta l'autopsia. L'azienda ospedaliera metropolitana si dice fiduciosa nell'operato della giustizia. E allora andiamo ad ascoltare tutti i dettagli nel servizio di Anissa De Filippi.
1: È morto dopo un intervento chirurgico all'ospedale Villa Scassi di Genova. La vittima è un uomo di 75 anni affetto da una patologia polmonare. L'intervento, eseguito con tecnica endoscopica, ha avuto una complicazione durante l'inserimento della sonda. Sarebbe stato lesionato un vaso sanguigno provocando una grave emorragia. Sono quindi intervenuti i chirurghi vascolari e si sono rese necessarie diverse trasfusioni. L'uomo è stato successivamente trasferito in rianimazione.
0: Ecco, c'è stata una tragedia ieri mattina a Genova nel quartiere di Quinto. Un uomo di 76 anni è stato travolto da un'auto mentre attraversava in via Murcarolo, soccorso in gravissime condizioni, poi è deceduto poco dopo. Ascoltiamo i dettagli nel servizio di Aurora Bottino.
2: È morto sull'ambulanza mentre veniva trasportato d'urgenza al pronto soccorso. Ulderico Puppo, di 76 anni, era stato soccorso in condizioni disperate sull'asfalto di via Murcarolo nel quartiere di Quinto, a Genova, dove era stato travolto da un'auto intorno alle 10 del mattino mentre attraversava sulle strisce pedonali. Forse una disattenzione da parte dell'anziana alla guida, una donna di 87 anni che con accanto la badante ha centrato Puppo, che a quel punto era quasi sul marciapiede. L'uomo è stato colpito in pieno, un urto violentissimo, ha sbattuto contro il parabrezza ed è finito sull'asfalto per poi essere trascinato per più di 15 metri. Puppo è la 13ª vittima delle strade genovesi dall'inizio dell'anno. L'anziana donna alla guida e la badante, entrambe sotto shock, sono state a loro volta accompagnate in ospedale per un controllo. Le indagini sono state affidate alla sezione infortunistica della polizia locale, che ha effettuato i rilievi del caso così da ricostruire nel dettaglio che cosa sia successo.
0: E ora ci fermiamo un momento, andiamo in pubblicità e poi torniamo qui a Primo Mattino. Rimanete con noi.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: We're the team at timeanddate.com and we're collaborating with observatories and astronomy clubs around the world. We're really excited to be working with the Righi Observatory in Genoa and our friends at Primo Canale. So it's a difficult eclipse to observe in Genoa. It happens at sunset, but we have a wonderful solution. Broadcasting from the Terrazza Colombo, looking west from the top of this big skyscraper in downtown Genoa.

siete a Genova, state girando per le strade, volete vedere l'eclissi, basta che alzate lo sguardo al cielo e vedete dal nostro maxi schermo le immagini proprio dell'eclissi in corso in questo momento, quindi per voi sarà facilissimo poter vedere e godervi questo spettacolo.

0: E bentrovati qui a Primo Mattino. Adesso andiamo da Aurora Bottino al touchscreen per una notizia. Buongiorno.
1: Buongiorno Carlotta, una notizia che riguarda la crisi di AMT, riguarda i tanti tagli previsti anche all'interno del piano di risanamento e quello che sta accadendo nell'entroterra di Genova. E infatti in questo caso i sindaci della Val Fontana Buona, sono 9 in tutto, fanno fronte comune sulla linea 715 che non si tocca. Deve mantenere la sua natura extraurbana. Questo perché proprio in questi giorni ci sarebbe dovuto essere questo incontro che ci sarà e proprio in una nota congiunta i primi cittadini chiedono che il servizio extraurbano non venga snaturato per assorbire le criticità del traffico urbano di Genova. Questo è il tema dell'incontro che dovrebbe essere il 20 agosto e proprio nei giorni scorsi sono stati i sindaci ad aver formalmente chiesto a Città Metropolitana di Genova di rinviare e riprogrammare la riunione, anche perché in pieno periodo feriale. Questo scrivono per garantire un reale confronto preventivo sul futuro dei servizi di trasporto nel territorio. Questo perché, ricordo, la linea in questione collega la Val Fontana Buona alla città di Genova. Per i sindaci, quello di AMT, di Città Metropolitana, si tratta di un approccio inaccettabile. Non ci sarà un confronto preventivo, ma ci proporranno solo dopo l'incontro vedere la documentazione che richiamerà i tagli da loro programmati senza confronto. La richiesta di rinviare l'incontro non è stata accettata da Città Metropolitana e qui si creano i problemi. Questa contestazione che riguarda il servizio extraurbano, il passaggio della linea che da Chiavari arriva fino a Genova da extraurbana a urbana. Appunto, i sindaci ribadiscono che la linea non può essere stravolta e chiedono più disponibilità da parte di Città Metropolitana per questo incontro in cui si dovrebbe capire il futuro di questa linea, anche perché se passasse da extraurbana a urbana, lo ripeto, il problema potrebbe essere importante per i pendolari che ogni giorno la usano per andare a lavorare, non solo gli studenti ma anche gli anziani che si spostano proprio su queste che chiamiamo ogni giorno corriere, anche perché appunto il traffico e le persone che hanno l'abbonamento urbano potrebbero a quel punto utilizzare questa corriera e prendere magari posti utili e che vengono usati dai cittadini dell'entroterra. Ricordo che questo è un tema più ampio, quello dell'entroterra e della situazione di AMT, lo stiamo affrontando sul nostro sito, abbiamo sentito le parole e le voci di tanti persone, di tanti sindaci dell'entroterra, per ultimo quello di Torriglia, Beltrami, che parla di una vera e propria paura per il ritorno a scuola. A te Carlotta.
0: Grazie Aurora. Allora, poi torneremo con te più tardi, adesso invece facciamo la nostra panoramica di notizie dal mondo e allora andiamo subito a parlare di Medio Oriente, sulla collina accerchiata dove Hassan protegge le sue figlie e la destra cerca di cancellare la Cisgiordania, questo è il titolo della Repubblica. Intanto Netanyahu gela Kushner via l'IDF da Gaza se Hamas disarma. E poi Teheran pronti a un attacco contro il blocco USA a Hormuz. Trump minaccia l'Oman. Il bivio poi di Al-Hayya, negoziare o continuare la battaglia. E poi si parla ancora dell'emergenza climatica. Merkel dice il vero diluvio sarà il clima impazzito, corsa per salvare il pianeta. AFA record siccità e alluvioni.

0: ma il piano da 1000 pagine resta nel cassetto. Italia divisa in due per quanto riguarda proprio il tempo, piogge e grandine al nord, temperature elevate invece al centro-sud. Stiamo alterando il pianeta come è successo prima delle estinzioni di massa, questa invece è un'analisi sempre sul tema appunto del cambiamento climatico. E poi passiamo anche ad altre notizie, torniamo anche sul tema del conflitto russa-ucraina, peggio che a Kiev, così si perde e Putin caccia il capo economista. Russia ha respinto il ricorso di Jabloko, il partito antiguerra fuori dal voto. Cremlino, Londra pagherà per i droni britannici all'Ucraina. Attacco aereo su Mosca. Quindi questa insomma la panoramica internazionale. E poi andando sul Corriere della Sera si parla appunto ancora sempre del panorama al Medio Oriente. Hormuz, nave commerciale colpita da proiettile non identificato, ferito membro dell'equipaggio. E intanto Trump minaccia l'Oman: se vi intromettete bombarderemo. L'Iran attacca i curdi. Netanyahu non molla Gaza, prima il disarmo di Hamas ma apre alla ricostruzione. E adesso parliamo anche di sport, lo facciamo con Djokovic, insomma ex tennista, che dichiara di mi rivedo in Sinner e non mi pento di averlo aiutato. Ha la mentalità del campione, i miei 24 slam, ho ancora fame. Quindi queste le dichiarazioni del tennista serbo, nessun risentimento, le sofferenze mi hanno permesso di avere questa vita bellissima. Io come Messi, magari a 39 anni vorrei giocare anche io solo 90 minuti. E adesso torniamo invece sul nostro panorama territoriale e torniamo a parlare della polemica innescata anche dal nostro editore di Primo Canale Maurizio Rossi sul maxi risarcimento che la sindaca, sindaco di Genova Salis, è intenzionata a chiedere per il crollo del ponte Morandi. Insomma, l'annuncio è arrivato durante la commemorazione proprio del crollo il 14 agosto venerdì scorso e il presidente della regione di Liguria, Marco Bucci, all'epoca della tragedia era sindaco e ha risposto con una lettera alla nostra emittente. Genova scrive: non merita annunci senza che ne siano verificate le reali possibilità. Ma ascoltiamo il servizio di Dario Vassallo.
1: L'annuncio della sindaca Silvia Salis, che nel corso della cerimonia di commemorazione delle vittime del Morandi ha reso nota la futura richiesta da parte del comune di un maxi risarcimento per i danni patrimoniali di immagine che si sono dovuti subire con il crollo del ponte, continua ad alimentare polemiche e discussioni. Prima a schierarsi l'editore di Primo Canale Maurizio Rossi, che l'ha definito un annuncio ad effetto mediatico e da taglio social, senza che venisse spiegato né come, né quando, né verso chi potrà essere possibile ottenerlo. Se il capogruppo di Vinci Genova in consiglio comunale Pietro Picciocchi ha affermato come nessun risarcimento sia plausibile, dal momento che l'accordo sottoscritto nel 2021 con Aspi è tombale, mentre il vice sindaco Terrile sostiene che questo accordo, al contrario, non può essere completamente soddisfattivo perché risarcisce i danni subiti dalla collettività genovese ma non quelli inerenti al comune, oggi nella polemica si inserisce il presidente della regione Marco Bucci, che in una lettera a Primo Canale sostiene come il 14 agosto, quando è stata lanciata l'intenzione del risarcimento, non fosse il giorno adatto a fare proclami, soprattutto senza indicare una strada giuridica concreta, praticabile e con ragionevole possibilità di successo. Su una tragedia come quella del Ponte Morandi, scrive Bucci, bisogna avere il coraggio della responsabilità. Prima si studiano gli atti, si verificano le possibilità, si costruisce un percorso serio e poi, se quel percorso esiste, lo si presenta alla città. Fare il contrario significa creare aspettative in una comunità che ha già pagato un prezzo altissimo, con il rischio di dover tornare indietro il giorno dopo, ridimensionare gli annunci o spiegare che quanto promesso non è in realtà così semplice da ottenere.
0: E ora ci fermiamo un momento per andare in pubblicità. Rimanete con noi.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Ritorna a Sori dal 20 al 23 agosto la tradizionale manifestazione di beneficenza dal titolo Sori più solidale. Musica, enogastronomia e spettacoli faranno da cornice a un evento per il sociale che raccoglie i fondi da destinare alla Fondazione Genovese Gigi Ghirotti. Ultima occasione il 21 agosto per partecipare alla 7ª edizione

0: di una notte in fornace, la manifestazione che organizza le suggestive visite notturne alla fornace medievale di Cogoleto, situata nel sito archeologico Mannoni. L'ingresso è gratuito. Il 22 agosto a Crocefieschi, spazio all'arte con il concorso di pittura estemporanea certificato evento autentico ligure. Gli artisti dipingeranno dal vivo i vicoli e i panorami del borgo, trasformandolo in una mostra a cielo aperto. Continuano gli eventi in occasione del 27° Festival dei Lunedì Musicali, la rassegna musicale che ogni estate anima la Valle Scrivia. Appuntamento il 23 agosto con il tributo ai Pink Floyd al Parco Comunale di Savignone. Fino al 23 agosto sarà possibile visitare I Colori delle Baie, mostra di pittura dedicata ai paesaggi di Sestri Levante. A cura di Hélène Cortese, i dipinti raccontano la bellezza del territorio attraverso l'arte. Continuano le proiezioni estive di Lo Schermo Incantato, la rassegna cinematografica per bambini e per le famiglie, che si svolge ai campetti San Siro di Santa Margherita Ligure. Ultima proiezione il 23 agosto.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: E siamo tornati qui a Primo Mattino e passiamo anche a un altro argomento, perché è stata smontata nelle scorse ore, dopo 5 anni, nell'atrio del Tribunale, la tendostruttura in cui si è celebrato il processo del ponte Morandi. Era stata affittata durante le restrizioni per il Covid. 400.000 euro. Ascoltiamo i dettagli da Michele Valì.
1: Sembra ancora di vederli. In fondo erano seduti 3 giudici, di fronte alla loro destra i magistrati, a sinistra il banco degli imputati e dei testi, ai lati le file dei banchi degli avvocati più importanti d'Italia, che hanno difeso 57 imputati, fra cui Giovanni Castellucci. In fondo, staccati nella parte centrale, i legali delle parti civili e delle 43 vittime. È stata smantellata in queste ore la grande tendostruttura bianca del Tribunale di Genova, in cui si è celebrato il processo per il crollo di Ponte Morandi, per tutti il simbolo del processo più importante. Nonostante i familiari delle vittime, con la sentenza di primo grado del 16 luglio 2026, ritengono che la giustizia sia stata fatta con la condanna dei vertici di Autostrade per l'Italia e di Ispea, la scritta che ricorda che la legge è uguale per tutti è stata smontata per ultima. La struttura è stata affittata presso la società 2000 Grandi Eventi di Vincenzo Spera, il noto promoter morto nel 2023 dopo essere stato travolto da uno scooter. Un appalto impegnativo, quello della tendostruttura, in noleggio per i 5 anni, è costato attorno ai 400.000 euro, una scelta però, nel 2021, obbligata per garantire il distanziamento imposto dalla pandemia.
0: E ora invece andiamo da Elisa Ricci per aprire l'angolo social.
2: Esattamente, Carlotta, passiamo subito al nostro angolo social e oggi parliamo di calcio, perché ieri ha giocato la Sampdoria, giornata di Coppa Italia contro la Cremonese, la Sampdoria ha perso 2-0 allo stadio Zini e appunto andiamo a vedere quello che è il commento del nostro inviato Simone Galdi, che ci racconta a caldo le emozioni e i commenti tecnici su quella che è stata la partita, dove peraltro nella fase finale Esposito si è fatto sfuggire un calcio di rigore perché è stato parato. E allora noi andiamo a vedere insieme quello che dice Simone Galdi.
3: Primo test fallito per la Sampdoria di Bernardo Corradi, che è stata sconfitta per 2-0 al Druso di Bolzano in campo neutro dalla Cremonese nei 32esimi di Coppa Italia. Fino al gol del vantaggio della Cremonese la Samp se l'era più o meno giocata, poi il gol ha fatto emergere difetti strutturali, una squadra che ha difeso male in quella circostanza ed è stata anche punita dall'incertezza nell'uscita del portiere Vindal, portiere che tornava a giocare dopo un lungo infortunio. Poi la Samp non ha saputo reagire di fatto fino all'occasione del rigore sbagliato da Salvatore Esposito e è stata punita in conclusione di partita perché sbilanciata con il gol del 2-0 di Berti. Servono interventi sul mercato, a questo

0: questo punto. È chiaro che bisogna alzare ulteriormente la qualità, perché la Cremonese è una squadra forte che punterà alla Serie A. La Samp in questo momento non sembra alla sua altezza, serve soprattutto recuperare i tanti assenti che la Samp aveva questa sera, con Begic, con Lorenzo Insigne, con soprattutto Oliver Abildgaard, fondamentale lì in mezzo anche a coprire certi difetti di alcuni suoi compagni. Allora, per Corradi il lavoro è appena iniziato, ma si fa già davvero molto molto tosto.
1: Questo quindi il commento di Simone Galdi. Naturalmente voi diteci cosa ne pensate, commentate il nostro post, i nostri post sui nostri social, primocanale.it, Instagram e Facebook. Naturalmente i nostri social sono in continuo aggiornamento, in contemporanea al nostro sito web. Infatti io vi mostro anche l'articolo che è uscito appunto ieri, che racconta della partita, racconta gli aggiornamenti live, quindi potete anche andare a rivedervi quello che è l'articolo di ieri riguardo proprio la Coppa Italia, sport, calcio, Sampdoria e Cremonese. A te Carlotta.
2: Sì, Elisa, tu sei stata anche a Porto Antico ieri per la situazione abbonamenti del Genoa, ci puoi raccontare qualcosa?
1: Lunedì 17 agosto la vendita libera degli abbonamenti per il Genoa. Infatti diversi tifosi sono corsi sul posto proprio per non perdere l'occasione e godersi il nuovo campionato. E allora noi siamo qui proprio per chiedere il sentiment, per chiedere cosa pensassero anche della partita avvenuta sabato 16 agosto. Che cosa pensano quindi i genoani? Lo chiediamo a loro.
3: Ma abbastanza bene come prima prova, c'è ancora da lavorare come abbiamo visto nel primo tempo, però siamo fiduciosi, dai, siamo qui a fare l'abbonamento, forza Genoa.
4: Abbastanza bene, diciamo che dopo il gol subito sono stati compatti, sono riusciti a fare il bene.
5: Non mi è piaciuto molto, manca qualcosa al centrocampo e almeno anche sulla fascia. Lascia un pochino a desiderare.
6: Sono soddisfatto, ma non tanto per il risultato, per il gioco espresso. Certo, è ancora presto per estrarre giudizi definitivi, però come tifoso sono soddisfatto.
7: Sì. Abbiamo giocato praticamente nella loro area, abbiamo avuto più occasioni, poi loro hanno fatto quell'azione in contropiede, hanno fatto il gol, dovuto anche al fatto che il difensore è scivolato, onestamente, perché io ce l'avevo lì sotto, l'ho visto bene.
1: Per quanto riguarda i nuovi acquisti che hanno giocato comunque ieri, cosa ne pensa?
4: Ma ho visto Abel che ha giocato abbastanza bene e So anche, insomma, speriamo bene.
3: Ma soprattutto quelli più giovani sembrano promettenti e speriamo riescano a dimostrare il loro potenziale anche durante il resto dell'anno.
5: Mi è piaciuto Puskas, mi è piaciuto, deve essere un ragazzo che può andare... vedremo.
2: Allora, qua siamo sempre fiduciosi, speriamo bene, c'è fiducia nei nuovi acquisti e niente, forza Genoa! Ecco, adesso invece passiamo a un altro argomento, parliamo di politica, perché tra una decina di giorni è pronta a partire dopo anni di assenza la festa dell'Unità di Genova. C'è attesa per gli ospiti e per che cosa ne uscirà. Ascoltiamo i dettagli da Giorgia Fabiocchi.
8: Dal 28 agosto in piazza Caricamento torna dopo 10 anni di assenza la festa dell'Unità di Genova organizzata dal Partito Democratico. Primo Canale sarà presente quotidianamente per seguire con diretta TV, web, social quello che accadrà in uno degli appuntamenti più attesi. C'è molta curiosità intorno agli ospiti nazionali che si presenteranno nel capoluogo ligure, da Schlein a Bonaccini, passando per rivolti storici come Bersani. Sarà inoltre sotto osservazione il ruolo e la prima vera uscita pubblica del segretario provinciale Dem Francesco Tognoni per capire come si muoverà nel suo interno, ma anche all'esterno, il partito. Nel frattempo, sullo sfondo, ci sono le elezioni politiche del 2027 ad aprile o a settembre. Questo scenario apre a una corsa impegnativa dei candidati del PD. Diversi nomi in ballo, dagli uscenti Valentina Ghio, Alberto Pandolfo e Lorenzo Basso, ai ritorni come Andrea Orlando, fino ad arrivare ai nuovi vari Armando Sanna, Simone D'Angelo, Federico Romeo e Alessandro Terrile. Sarà inoltre da attenzionare il ruolo di Silvia Salis, che in molti proiettano a Roma come candidata alle primarie del campo progressista, a potenziale premier o con ruoli come ministra, sottosegretaria o semplice parlamentare. Questa ipotesi aprirebbe la porta a una nuova partita, quella che porterebbe al sostituto di Salis come candidato di centrosinistra per Palazzo Tursi. Insomma, questa festa dell'Unità in piazza Caricamento ha un sapore davvero molto forte, altro che focaccette di Crevari. Primo Canale ci sarà per capire qual è il futuro della politica italiana di centro.

0: sinistra.
1: E noi seguiremo appunto in diretta la festa dell'unità. Adesso passiamo invece a un altro argomento, perché fa ancora caldo, siamo ancora in estate. Allora è interessante cercare di capire anche quelli che sono i falsi miti, un po' quelli che le mamme ci hanno sempre raccontato, o le credenze anche popolari che spopolano sempre di più. Una è la disidratazione e l'altra è la congestione. E allora andiamo a scoprire perché sono dei falsi miti con l'esperto.
0: Disidratazione e congestione, occhio ai falsi miti. Bere solo quando si ha sete non basta. D'estate bisogna idratarsi regolarmente. E la congestione? Non è semplicemente il bagno dopo aver mangiato. Il rischio dipende soprattutto dallo sbalzo termico. Informarsi è il modo migliore per godersi l'estate in sicurezza.
2: Ma intanto i falsi miti ce ne sono tanti in medicina. È difficile disidratarsi e nel contempo stesso può anche essere facile. In realtà basta bere lentamente un po' d'acqua ogni tanto per combattere la disidratazione. In realtà poi ci dimentichiamo molto spesso. Io nella mia pratica quotidiana vedo molto spesso delle persone che partono la mattina per lavorare e bevono poi nel tardo pomeriggio, quindi tralasciando in ore e ore senza toccare minimamente acqua o cibo che possa contenere dell'acqua. La seconda cosa è cercare di utilizzare dei cibi che contengano dell'acqua, cioè come dicevamo l'anguria, il melone, tutta la frutta in generale possono aiutare, tralasciando un attimo invece quei cibi che magari possono essere piacevoli come la pasta, però non ti portano tantissimo.
1: C'è un altro tema anche che è la congestione, a volte lo vediamo durante l'estate, ecco, bisogna fare attenzione diciamo nel consumare alimenti, cibi, granite, acqua molto fredda quando fa tanto caldo?
2: Allora questo sì, ecco, questo della congestione è un falso mito forse veramente di cui si è parlato molto. In realtà noi più anziani, le nostre madri ci dicevano di non entrare in acqua per più di 3 ore dopo aver mangiato qualcosa, anche un semplice panino. Adesso questo è un falso mito sicuramente, dipende cosa mangi perché poi la digestione è abbastanza veloce. Sicuramente non fa bene fare un pasto abbondante, ricco di grassi o difficile da digerire, comporta poi un affaticamento per l'organismo, per lo stomaco.
1: E questi allora i consigli dell'esperto su quelli che sono i falsi miti. E allora andiamo in pubblicità un momento e poi torniamo qui a Primo Mattino. Rimanete con noi.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Martedì tornano condizioni soleggiate su tutta la Liguria, con l'impulso instabile che si è spostato verso il basso Adriatico. Dunque cieli sereni o poco nuvolosi, con temperature in diminuzione, soprattutto nei valori minimi sulle aree interne. Anche l'umidità e l'afa saranno in calo. Andiamo a vedere i dettagli, partendo dalla provincia di Imperia, con questa giornata caratterizzata da cieli generalmente debole, con mare poco mosso. Temperature massime ancora tipicamente estive, intorno ai 30-32 gradi, ma meno afosi. Andiamo a vedere poi il dettaglio della provincia di Savona. Anche in questo caso giornata soleggiata, pochissimi disturbi nuvolosi anche al pomeriggio sui settori montuosi. Vedete temperature minime anche sotto i 18 gradi sulle aree interne, mentre sulla costa di notte farà un po' più caldo, ma le massime saranno poi intorno ai 30 gradi. Anche sulla provincia di Genova avremo questa giornata caratterizzata dal sole, pochissimi disturbi nuvolosi, al più qualcosa sull'Appennino nelle ore pomeridiane, ma senza rischio di fenomeni, con temperature in diminuzione anche in questo caso, soprattutto nei valori minimi. Sulla Tiguglio, giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, ventilazione che nel complesso sarà piuttosto debole e temperature massime intorno ai 30 gradi sulla costa. Infine uno sguardo allo Spezzino, anche qui la situazione ovviamente non è diversa rispetto al resto della regione, con questa giornata caratterizzata dal sole e dal clima tipicamente estivo. Nel corso di mercoledì avremo ancora condizioni in prevalenza stabili, asciutte e soleggiate sulla Liguria, seppur con qualche annuvolamento in più, soprattutto sulla Riviera Centrale, e al pomeriggio già possibile qualche acquazzone temporale, in particolare sulle aree montuose interne. Temperature senza particolari variazioni. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: E rieccoci qui a primo mattino, andiamo a vedere qual è lo stato del traffico sulle autostrade della Liguria con Elisa Ricci.
1: Sì Carlotta, andiamo a monitorare la situazione come ogni mattina. Noi guardiamo sempre quello che succede sulle nostre autostrade anche per darvi consigli utili sulle partenze o anche per mostrare la situazione a chi si trova bloccato nel traffico o magari anche semplicemente capire come si sta svolgendo la situazione, qual è la situazione realmente. E allora noi andiamo a vedere che nella tratta genovese, grazie anche al nostro touchscreen, vedete che non ci sono segnalazioni. Questo un po' come poco dopo le ore 8 questa mattina presto, la situazione è iniziata proprio in questo modo: nessuna criticità, nessun rallentamento e nessuna coda registrata. Stessa situazione anche, lo vediamo bene, in A10, quindi tratta da Savona al confine con la Francia, lo vedete anche grazie alle telecamere. Le strade sono libere, quindi non ci sono problematiche, non si registrano problematiche, e anche sulla A12 tratta di Levante. Io vi ricordo che però oggi è una giornata naturalmente di bollino verde, quindi non dovrebbero, salvo eccezioni che ci auguriamo naturalmente non ci siano, non ci dovrebbero essere, non si dovrebbero registrare criticità. Questo vale per la giornata di oggi, di domani. E da giovedì inizierà un bollino giallo, in particolare nel pomeriggio, per poi ovviamente nella giornata di venerdì bollino giallo tutto il giorno, perché naturalmente qualcuno inizierà con le partenze poi del weekend, quindi un weekend di bollino rosso. E naturalmente andiamo a vedere quali sono però le tratte più critiche per quanto riguarda la Liguria. Sicuramente la A10, che è la tratta, lo vediamo, l'abbiamo visto anche nelle ultime settimane, è la tratta più bersagliata nei flussi proprio di rientro dalla riviera di Ponente, dalla Francia verso la Lombardia e il Piemonte. Sostanzialmente abbiamo sempre delle code a tratti che si registrano proprio storicamente nel Savonese, in particolare tra Finale Ligure, Pietra Ligure e Savona. Queste sono naturalmente le tratte più bersagliate per quanto riguarda la A10. Poi abbiamo la A12, si registra spesso un traffico intenso per i rientri dalle località balneari della Riviera Ligure in direzione del nodo di Genova, e poi in A7, A26, forti rallentamenti nei nodi di interconnessione intorno a Genova e sulle rampe in salita verso l'entroterra padano durante tutto il weekend. Questa sostanzialmente una situazione che potrebbe essere, quindi un ipotetico. E noi guardiamo anche su Waze, guardiamo anche la situazione del traffico, della viabilità ordinaria, anche per aggiornarci con quello che succede proprio sulle nostre strade in città. E vedete che al momento anche qui non si registrano gravi criticità, queste naturalmente sono sempre buone notizie. Vediamo alcune tratte rosse verso Ceranesi e poi abbiamo ancora delle tratte arancioni via Bobbio, quindi diciamo nella zona centrale. Vediamo qui una tratta rossa via Zara, quindi traffico intenso, però sono poche le zone, come potete vedere sempre grazie al touchscreen, vedete poche zone rosse, qualche tratta arancione, ma niente di così importante. Per quanto riguarda invece il weekend, probabilmente ci potrebbero essere dei rallentamenti, in particolare sulla statale, sulla strada statale 1, l'Aurelia, quindi dei rallentamenti naturalmente in quella tratta. Questa è la situazione, una situazione anche che diciamo proviamo un po' a prevedere il futuro, proviamo a capire quello che sarà il weekend che abbiamo di fronte, specialmente dopo esserci lasciato il weekend di Ferragosto alle spalle. A te Carlotta.
0: Grazie allora Elisa, poi torneremo da te più tardi con ulteriori aggiornamenti. Adesso passiamo invece a una nostra notizia.

0: notizie dal 20 al 22 agosto, infatti torna a Lumarzo Hello Frank, il festival nato 19 anni fa per celebrare le origini liguri di Frank Sinatra. E allora ascoltiamo tutti i dettagli nel servizio di Chiara Orrù.
1: Frank Sinatra doveva salire sul palco alle 20:30, ma quella sera a Genova il concerto iniziò con quasi un'ora e mezza di ritardo. Il motivo? Prima di cantare, The Voice voleva mangiare il suo pesto. È uno dei tanti aneddoti raccontati da Luciano Belloni, storico volto di Zeffirino, che ripercorre 40 anni di ricordi legati al grande cantante americano, in occasione della 19esima edizione di Hello Frank, la rassegna in programma dal 20 al 22 agosto a Lumarzo.
2: Ma lui è venuto a cantare in Italia e da tutte le parti, ma lui voleva sempre una postazione di, col suo pesto, i pafutelli Frank Sinatra, le trofiette, i mandili, eccetera. E questo è quello che l'ha trascinato sempre, ma per 40 anni. Era un fenomeno questa persona, perché lui stravedeva per la famiglia, d'accordo, ma lui amava il pesto, io lo mandavo fin da tutte le parti, a Palm Springs, a Malibu, da tutte le parti.
1: Rossi, nel comune di Lumarzo, è il paese natale di Natalina Dolly Garaventa, la madre di Frank Sinatra. Lumarzo non ha mai dimenticato questo rapporto, tanto da organizzare ogni anno una manifestazione, un omaggio musicale al più grande cantante popolare del Novecento.
3: Tutti gli anni sì, la ripetiamo perché, devo dire, crea sempre qualcosa di nuovo, e non solo per i nostri cittadini, a livello provinciale, ligure, sicuramente, e addirittura qualche contatto anche con la Sicilia, considerato che il papà era siciliano di Lercara-Freddi.
0: E se vi ricordate, il 12 agosto c'è stata l'eclissi solare, che in Italia non è stata proprio totale, ma siamo arrivati a una buonissima percentuale, intorno al 94%. È stato un momento importante, emozionante, noi l'abbiamo raccontato in diretta dalla nostra terrazza Colombo, uno dei punti più privilegiati proprio per vedere l'eclissi, e abbiamo raccolto anche tante informazioni, tanti racconti anche antichi che riguardano proprio l'eclissi. Allora volevamo farvene vedere uno che parla di Jacopo da Varagine o Jacopo da Varazze, frate domenicano e futuro arcivescovo di Genova all'epoca, nelle sue memorie, che ha lasciato una testimonianza diretta di quello che nel Medioevo doveva apparire proprio come un fenomeno quasi inspiegabile. Il sole scompare improvvisamente, il cielo si oscura e in pieno giorno fanno la loro comparsa le stelle. Allora andiamo a scoprirlo.
4: Tempore uius archiepiscopi.
5: Sotto l'episcopato di questo arcivescovo, nell'anno del Signore 1239, si verificò un'eclissi di sole tanto straordinaria che nessuna generazione ricordava di averne mai conosciuta una così grande, così tenebrosa. Le stelle apparvero nel pieno del giorno, come sono solite mostrarsi durante una limpida notte. Anch'io, sebbene fossi allora ancora un fanciullo, vidi con i miei occhi quelle stelle risplendere nel cielo.
1: A raccontare quel giorno è Jacopo da Varagine, frate domenicano e futuro arcivescovo di Genova. Nelle sue memorie descrive un fenomeno che per un uomo del Medioevo doveva avere qualcosa di sconvolgente. Improvvisamente, in pieno giorno, il sole scompare, il cielo diventa scuro e le stelle diventano visibili. Oggi conosciamo perfettamente il meccanismo. Possiamo calcolare la venuta di un'eclissi a secoli di anticipo, quanto durerà, dove sarà visibile. Ma torniamo a 800 anni fa. Non c'erano strumenti, orologi precisi. Il sole regolava la giornata. Vederlo spegnersi improvvisamente per molti segno di cattivo presagio, per molti altri invece un qualcosa di eccezionale. Dell'eclissi del 1239 rimangono delle testimonianze scritte, anzi incise. A pochi chilometri da Cuneo viene trovata un'incisione, un sole oscurato dalla luna su una sepoltura medievale. Insomma, quella che noi oggi guardiamo con fotografie, calcoli astronomici, telescopi, era lo stesso fenomeno che

0: Nel Medioevo suscitava timore, stupore. Cambiano gli strumenti, cambiano le spiegazioni, ma non cambia il cielo e così anche la magia dell'eclissi.
1: Insomma, l'eclissi è davvero magica. Adesso però è il momento, il TG Tg55 con Aurora Bottino.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca perché non c'è ancora nessuna traccia di Sebastiano Piaggi, il 21enne disperso in mare a Porto Venere dopo essere caduto dal gommone su cui viaggiava insieme agli amici nel tardo pomeriggio di Ferragosto. Il lavoro di Vigili del Fuoco, Capitaneria, Carabinieri e di tutti i volontari continua dopo una notte senza esito, una notte di ricerche, mentre la Procura della Spezia ha aperto un fascicolo per omicidio nautico. L'ipotesi infatti è che non ci siano più ragionevoli speranze di ritrovarlo in vita dopo 3 giorni di ricerca tappeto. L'imbarcazione è stata posta sotto sequestro e sono state acquisite agli atti le testimonianze degli altri ragazzi che si trovavano con Sebastiano sul gommone. Ieri sera l'incontro di Marco Bucci, il presidente di Regione Liguria, e l'assessore Giacomo Giampedrone con la famiglia per mostrare la vicinanza di Regione Liguria alla mamma e fratelli di Sebastiano, ma darle anche tutto il supporto a proposito delle ricerche. Cambiamo argomento perché sulla polemica rispetto alle parole di Silvia Salis, sindaca di Genova, durante la commemorazione del crollo di Ponte Morandi, polemica innescata dall'editore di Primo Canale Maurizio Rossi, si chiede appunto chi sarebbe la persona, chi dovrebbe dare questo maxi risarcimento, ma soprattutto è intervenuto anche il presidente di Regione Marco Bucci con una lettera alla nostra emittente Genova. Scrive: non merita annunci senza che se ne siano verificate le reali possibilità. Sentiamo.
1: L'annuncio della sindaca Silvia Salis, che nel corso della cerimonia di commemorazione delle vittime del Morandi ha reso nota la futura richiesta da parte del comune di un maxi risarcimento per i danni patrimoniali di immagine che si sono dovuti subire con il crollo del ponte, continua ad alimentare polemiche e discussioni. Prima a schierarsi l'editore di Primo Canale Maurizio Rossi, che l'ha definito un annuncio ad effetto mediatico e da taglio social, senza che venisse spiegato né come, né quando, né verso chi potrà essere possibile ottenerlo. Se il capogruppo di Vinci Genova in consiglio comunale Pietro Picciocchi ha affermato come nessun risarcimento sia plausibile, dal momento che l'accordo sottoscritto nel 2021 con ASPI è tombale, mentre il vice sindaco Terrile sostiene che questo accordo, al contrario, non può essere completamente soddisfattivo perché risarcisce i danni subiti dalla collettività genovese ma non quelli inerenti al comune, oggi nella polemica si inserisce il presidente della regione Marco Bucci, che in una lettera al Primo Canale sostiene come il 14 agosto, quando è stata lanciata l'intenzione del risarcimento, non fosse il giorno adatto a fare proclami, soprattutto senza indicare una strada giuridica concreta, praticabile e con ragionevoli possibilità di successo. Su una tragedia come quella del Ponte Morandi, scrive Bucci, bisogna avere il coraggio della responsabilità. Prima si studiano gli atti, si verificano le possibilità, si costruisce un percorso serio e poi, se quel percorso esiste, lo si presenta alla città. Fare il contrario significa creare aspettative in una comunità che ha già pagato un prezzo altissimo, con il rischio di dover tornare indietro il giorno dopo, ridimensionare gli annunci o spiegare che quanto promesso non è in realtà così semplice da ottenere.
0: Tra una decina di giorni torna, dopo anni di assenza, la festa dell'unità di Genova. C'è attesa per gli ospiti, ma soprattutto per capire che cosa ne uscirà. Sentiamo il servizio di Giorgia Fabiocchi.
2: Dal 28 agosto in piazza Caricamento torna, dopo 10 anni di assenza, la festa dell'unità di Genova organizzata dal Partito Democratico. Primo Canale sarà presente quotidianamente per seguire con diretta TV, web, social quello che accadrà in uno degli appuntamenti più attesi. C'è molta curiosità intorno agli ospiti nazionali che si presenteranno nel capoluogo ligure.

0: da Schlein a Bonaccini, passando per rivolti storici come Bersani. Sarà inoltre sotto osservazione il ruolo e la prima vera uscita pubblica del segretario provinciale Dem Francesco Tognoni, per capire come si muoverà nel suo interno, ma anche all'esterno, il partito. Nel frattempo, sullo sfondo, ci sono le elezioni politiche del 2027 ad aprile o a settembre. Questo scenario apre a una corsa impegnativa dei candidati del PD. Diversi nomi in ballo, dagli uscenti Valentina Ghio, Alberto Pandolfo e Lorenzo Basso, ai ritorni come Andrea Orlando, fino ad arrivare ai nuovi vari Armando Sanna, Simone D'Angelo, Federico Romeo e Alessandro Terrile. Sarà inoltre da attenzionare il ruolo di Silvia Salis, che in molti proiettano a Roma come candidata alle primarie del campo progressista, a potenziale premier o con ruoli come ministra, sottosegretaria o semplice parlamentare. Questa ipotesi aprirebbe la porta a una nuova partita, quella che porterebbe al sostituto di Salis come candidato di centrosinistra per Palazzo Tursi. Insomma, questa festa dell'unità in piazza Caricamento ha un sapore davvero molto forte, altro che focaccette di Crevari. Primo Canale ci sarà per capire qual è il futuro della.
1: E ora la cronaca. La procura di Genova infatti indaga sulla morte di un uomo di 75 anni malato ai polmoni. È morto al Villa Scassi in seguito alle complicanze di un'operazione. La procura non ha disposto l'autopsia e l'ospedale si dice fiducioso nell'operato della giustizia. Sentiamo il servizio di Annissa De Filippi.
2: È morto dopo un intervento chirurgico all'ospedale Villa Scassi di Genova. La vittima, un uomo di 75 anni, affetto da una patologia polmonare. L'intervento, eseguito con tecnica endoscopica, ha avuto una complicazione durante l'inserimento della sonda. Sarebbe stato lesionato un vaso sanguigno, provocando una grave emorragia. Sono quindi intervenuti i chirurghi vascolari e si sono rese necessarie diverse trasfusioni. L'uomo è stato successivamente trasferito in rianimazione, dove è morto. A segnalare l'accaduto all'autorità giudiziaria sono stati gli stessi anestesisti, che hanno messo a disposizione la salma per gli accertamenti del caso. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti, al momento iscritto a modello 45, quindi senza una specifica ipotesi di reato. È stata acquisita la cartella clinica, mentre non è ancora stata disposta l'autopsia. Gli inquirenti attendono l'esito dei primi accertamenti per ricostruire quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità. Solo successivamente, se necessario, potrà essere disposta l'autopsia. L'azienda ospedaliera metropolitana comunica di essere a completa disposizione delle autorità competenti, fiduciosa dell'operato della giustizia.
1: E per questa edizione del TG55 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it. Io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

0: dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 20 agosto, avocado Ass, sapori e idee Conad, confezione da 220 grammi a 1,37 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
1: Perché conviene!
4: Eccoci qui a Primo Mattino e andiamo subito a capire quelli che sono gli aggiornamenti per quanto riguarda il traffico a Genova. Lo facciamo con la Polizia Locale di Genova.
5: Nuovamente buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Situazione della viabilità in città che permane regolare, non abbiamo segnalazioni in merito. Ricordiamo le modifiche alla viabilità ordinaria, all'intersezione tra via Bobbio e via Montaldo per la presenza di un cantiere stradale e raccomandiamo di prestare attenzione all'intersezione tra via Milano e via Albertazzi per l'impianto semaforico sul lampeggio sul posto.

0: tutto il nostro personale per la regolamentazione manuale della viabilità. Non abbiamo altre notizie dalla centrale operativa, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
1: Grazie allora alla polizia locale per questo aggiornamento. Andiamo invece a capire qual è la situazione per quanto riguarda il traffico sulle autostrade della Liguria e lo facciamo con la nostra Elisa Ricci.
2: Sì Carlotta, come ogni mattina poco dopo le ore 9 noi ci aggiorniamo sulla situazione del traffico autostradale. E come poco dopo le ore 8 in realtà la situazione non è cambiata, abbiamo la tratta genovese al momento libera, quindi non abbiamo segnalazioni da guardare insieme e infatti vedete la mappa grazie al nostro touchscreen, non ci sono segnalazioni che parlano appunto di traffico, rallentamenti, code, quindi sicuramente delle buone notizie questa mattina durante tutta la mattinata. E ci spostiamo perché andiamo a vedere anche se non abbiamo segnalazioni, noi andiamo a vedere la mappa per quanto riguarda la A10, quindi tratta di Ponente, lo vedete anche grazie alle telecamere, la situazione è regolare, questa mattina non ci sono criticità fortunatamente. E lo stesso vale per la A12, quindi tratta di Levante, da Sestri Levante al confine con la Toscana. Una situazione strana per quanto riguarda la mattinata, perché di solito noi vediamo segnalazioni di traffico che coincidono con le ore di maggiore afflusso durante la mattinata, quindi le ore 8, le ore 9, ma al momento non vengono registrate queste criticità. Quindi questa buona notizia ce la godiamo e aspettiamo poi durante tutta la mattinata. Noi comunque vi continueremo ad aggiornare. A te Carlotta, ti restituisco la linea.
1: Grazie allora a Elisa, adesso invece andiamo a vedere quali sono le previsioni meteo per i prossimi giorni, lo facciamo sempre con le nostre telecamere dalla Liguria. Per quanto riguarda la giornata di oggi, 18 agosto, abbiamo un campo di alte pressioni che abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di Ponente, Riviera Centrale, Riviera di Levante e sull'Appennino, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Sulle Alpi, cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti molto deboli, settentrionali, in attenuazione e rotazione ai quadranti sud-occidentali. Zero termico nell'intorno di 4.550 metri, Mar Ligure di Ponente mosso, Mar Ligure di Levante da mosso a poco mosso. Per quanto riguarda invece la giornata di domani, mercoledì 19 agosto, abbiamo infiltrazioni umide che raggiungono la regione, determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico, sulla Riviera di Ponente, cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi. Salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata, sulla Riviera Centrale, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione poi della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata. Sulla Riviera di Levante cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Sulle Alpi nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio in assorbimento in serata. Sull'Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Zero termico nell'intorno di 4.750 metri, Mar Ligure di Ponente mosso, Mar Ligure di Levante da poco mosso a mosso. E infine per giovedì 20 agosto parliamo di infiltrazioni umide che raggiungono la regione determinando molte nubi sin dal mattino, foriere di debole piogge in serata, nello specifico sulla Riviera di Ponente. Nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. Sulla Riviera Centrale cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge, rovesci, anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio.

0: pomeriggio. Sulla riviera di Levante cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci, anche temporaleschi. Assorbimento poi dei fenomeni nel pomeriggio con schiarite in serata. Sulle Alpi cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata. Sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci, anche temporaleschi. E in serata schiarite, venti deboli dai quadranti sud-occidentali e zero termico nell'intorno di 4.350 metri. Mar Ligure di Ponente, Mar Ligure di Levante mosso. E questa quindi la situazione, la panoramica per quanto riguarda il meteo per questi tre giorni. Ovviamente poi le cose possono cambiare, vi terremo costantemente aggiornati. Ora invece però, siccome abbiamo dato molti consigli in questo periodo per quanto riguarda l'alimentazione, oppure anche i falsi miti sui colpi di calore, su la congestione, la disidratazione, andiamo anche a darvi dei consigli, soprattutto rivolto alle donne, per gestire il trucco durante l'estate. Sappiamo che con il caldo il viso sicuramente risente, c'è anche la bronzatura e poi c'è la tendenza anche a, insomma, con il caldo un po' a colare il trucco, e quindi andiamo a capire quali sono i consigli per un ottimo trucco d'estate con l'esperta.
1: Un trucco che non sia estremamente coprente, perché non vogliamo assolutamente darle un effetto finto data la giovane età, e non vogliamo neanche che durante la giornata le coli tutto il trucco, dato che deve andare a lavorare. Abbiamo fatto una base tutto sommato omogenea, senza caricare particolarmente in nessun punto del viso. Abbiamo definito un pochino le sopracciglia, perché le sopracciglia sono la cornice del volto, quindi nel momento in cui uno ha in ordine le sopracciglia, tutto il resto passa in secondo piano. Già lo sguardo, l'intensità dello sguardo, già quella di per sé stesso dà l'idea del curato e dell'inordine. Poi parola d'ordine per l'estate è shimmer, quindi noi andiamo ad illuminare prodotti che possono essere degli illuminanti. Li possiamo utilizzare sia sui contorni del viso, possiamo utilizzarli anche come sfumature, se andiamo a utilizzare magari degli ombretti più scuri per una serata, si va a sfumare con questa tipologia di illuminanti proprio. Per quanto riguarda le labbra, anche lì Chiara è giovane, quindi il trucco pesante secondo me non le si addice, perché lei è proprio bella, fresca. E andremo a impiegare questo fantastico gloss per darle proprio questo effetto super super luminoso e naturale. Possiamo aggiungere giusto un pochino di ombretto sulla coda dell'occhio per dare un po' di intensità, e scegliamo questo, e scegliamo un colore del genere, appena, giusto per darle un minimo di profondità, perché secondo me, soprattutto in questa stagione, la parola d'ordine è proprio stare leggeri. Tutto ciò che appesantisce è fastidioso, uno non si sente a proprio agio e va in continuazione ritoccato, indubbiamente, anche con il caldo. Il mascara è sicuramente una di quelle cose che possiamo utilizzare, non ce n'è mai abbastanza. Ci sono ovviamente mascara adeguati anche per la stagione estiva, più con un effetto waterproof o magari con un pennello particolare che vada a separare le ciglia, quindi di soluzioni ce ne sono. Poi per quanto riguarda i trattamenti estetici ce ne sono altrettanti, però diciamo che in un trucco base comunque il mascara non può mai mancare.
0: E dunque sono questi i consigli per affrontare il trucco durante il periodo estivo. Adesso ci fermiamo un momento, andiamo in pubblicità e poi torniamo qui a Primo Mattino, rimanete con noi.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora saldi musicali! Su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Something.

siete a Genova e state girando per le strade e volete vedere l'eclissi, basta che alzate lo sguardo al cielo e vedete dal nostro maxi schermo le immagini proprio dell'eclissi in corso in questo momento, quindi per voi sarà facilissimo poterla vedere e godervi questo spettacolo.

0: E siamo tornati a primo mattino e siccome siamo ancora nel periodo estivo e magari c'è chi ancora deve andare in ferie, vi vogliamo dare qualche consiglio, soprattutto per andare a trovare un po' più di freschezza in queste giornate di caldo. Abbiamo avuto tante ondate di calore e siamo tutti in cerca di un po' più di fresco. Allora andiamo a vedere in alcuni estratti di Viaggio in Liguria proprio alcuni luoghi da visitare, soprattutto che parlano di laghetti.
1: Questa qua è la Valle del Frascarese ed è una valle che è molto importante per l'acqua. Abbiamo una valle con delle sorgenti importanti che servono per l'irrigazione di tutti i campi di San Pietro e di Campelli.
2: Come si arriva qua? Diciamolo ai nostri telespettatori, siamo vicinissimi al mare, non è necessario percorrere chissà quanti chilometri per farsi un bagno appunto in un fiume o in un lago. Da dove siamo partiti?
1: Allora, praticamente dopo Casarza si prende il bivio per Campelli e tra Campelli e San Pietro di Frascati c'è questa strada indicata con scritto Valle del Frascarese Lenzano, perché le sorgenti sono a Lenzano.
2: Ecco, ci sono anche delle grotte in questa zona, noi non ci arriveremo perché bisogna camminare molto a piedi, sono le grotte del Frascarese.
1: Sì, sì, una è la grotta delle Fa, che in genovese è da Fa, ma era la grotta delle Fate, così chiamata. E poi abbiamo la seconda invece che si riesce anche ad accedere per un brevissimo tratto, ma solo per gente esperta, ed è forse ancora più bella da vedere.
2: Sulla destra, scendendo in macchina e andando oltre, arriverete ad una piazzola dove praticamente finisce l'accessibilità delle auto. C'è questo sentiero che è piuttosto largo e che porta giù al fiume. Ci sono diversi sentierini, ma questo è il più largo. Lo riconoscete perché c'è un ramo messo di traverso poco più avanti, ma fa caldissimo anche qua, che di acqua ce n'è poca rispetto ad altri periodi, vero Claudio?
1: Sicuramente, questo periodo di siccità si vede soprattutto qua. Questa è una valle che ha sempre portato tantissima acqua e vederla così per noi

0: Non è una cosa normale.
1: Anche perché queste acque poi vanno ad alimentare, insomma, le sorgenti che irrigano i campi ancora coltivati di questa zona. Però ecco, con i piedi in acqua è bella fresca l'acqua,
0: sì.
1: È ben più fresca rispetto a quella del mare. Abbiamo raccontato che qui si può fare il bagno, vedrete che arriveremo alla cosiddetta fossa del morto.
0: Questa è la vera, questi qua sono tutti i laghetti sotto che erano, ma questa è la

0: Wow!
1: Del morto.
0: La pozza del morto dove fare il bagno, un paio di metri di profondità direi almeno, una cascata, adesso c'è anche una piccola grotta laggiù in fondo, ci si arriva in una camminata avventurosa scendendo da un sentiero che parte da uno sterrato dove appunto si prosegue e si andrebbe da un lato verso le grotte del Frascarese e dall'altro lato sul monte Alpe.
1: A
0: quasi 1000 metri di altitudine. Guardate la meraviglia.
2: Amici, qui sul lago di Osilia, ovviamente, come vedete alle mie spalle, questo grande cuore che rappresenta un po', insomma, l'amore. Vedete? La panchina dell'amore. Ci si siede, uno si fa un selfie e soprattutto si passa un po' una giornata diversa, fuori dal caos. Noi continuiamo a vivere questa giornata qui ad Osilia e vi consiglio anche di vedere il comune di Osilia, piccolo ma molto molto suggestivo.

come potete ben immaginare, in estate il lago di Osilia offre davvero la possibilità di poter navigare il suo lago, di divertirsi ad esempio con i pedalò, con le canoe e con tanti e tanti altri sport acquatici. Prendetelo in seria considerazione, ne vale davvero la pena.

0: Sì, un buongiorno dalle alture della Valpria. Adesso mi viene da ridere perché per raggiungere i laghetti di questa meravigliosa valle, comune di Dolcedo, noi ci troviamo a Lecchiore, un tasso di umidità, Trincheri?
1: Sarà pari all'80%, sì. Questa mattina le condizioni sono queste.
0: Una passeggiata interessantissima, una pendenza del 90%.
1: No, dai, non scherziamo. La strada è abbastanza agevole, c'è da fare una bella camminata nel bosco di 10 minuti, un quarto d'ora, ma oggi le condizioni erano con un tasso alto di umidità.
0: Consigliata se devi prepararti per le crociate.
1: Oggi, ripeto, era un po'. Però quando si arriva qua si è appagati, fresco, questi colori, solo il rumore dell'acqua è piacevole.
0: E che questa è l'anteprima, era semplicemente l'anteprima. Allora io mi trovo in compagnia di Lorenzo Trincheri, al di là della sua passione, lui ha passato la vita anche a correre, un maratoneta, non ha bisogno di grandi presentazioni, ma lui è anche agente immobiliare. Non faremo chiaramente promozione alla sua agenzia, ma perché è qua? Perché io penso che tu sia uno dei pochi a riconoscere il valore della zona. Siamo andati nei laghetti perché è una delle attrattive più importanti, o sbaglio, più interessanti della Valprino.
1: No, qua viene un bacino di utenza che non si direbbe, ma c'è un bel tasso di frequentazione da parte dall'estero, tanta Germania, Svizzera, Francia, che l'apprezzano, l'italiano forse un po' meno, l'italiano forse un po' più comodo, però qui certe volte dormono i ragazzi nelle tende, qua vicino ai laghetti, si fanno un piccolo falò, si portano da mangiare, una cosa simpatica, certo, un ambiente un po' rurale, è un po' come rispecchia il nostro entroterra. Beh, il Santuario dell'Acqua Santa è un bel angolo, un posto.

0: proprio purtroppo non valorizzato, ma è un angolo meraviglioso. Di lì si diramano due o tre sentieri molto belli nel bosco, si può collegare anche il comune di Prelà. E secondo me è un posto che merita.
1: Ecco, tra l'altro il cartello simpatico, vietato il quadrupede.
0: Sì, vietato la sosta ai quadrupedi. Sono quelle chiesette che si usava una volta quando passavano i mulattieri, e dunque quella scritta è rimasta in onore di quello.
1: Ecco, passeggiando con te mi sono proprio resa conto che qui il laghetto di fatto è una pozza, trasparente, ma pozza rimane, con una temperatura interessante, bella. Beh, fresca.
0: Sì, sì, qui sono delle pozze naturali che si sono formate nel tempo, ce ne sono di certe più alte dove i ragazzi si buttano giù con la corda perché è un po' più profondo il laghetto. Però l'acqua è, secondo me, sta sempre sui 12-13 gradi, e anche il fitto del bosco fa sì che è ombrato anche nei periodi più caldi.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Ritorna a Sori dal 20 al 23 agosto la tradizionale manifestazione di beneficenza dal titolo Sori più solidale. Musica, enogastronomia e spettacoli faranno da cornice a un evento per il sociale che raccoglie i fondi da destinare alla Fondazione Genovese Gigi Ghirotti. Ultima occasione il 21 agosto per partecipare alla 7ª edizione di Una notte in fornace, la manifestazione che organizza le suggestive visite notturne alla fornace medievale di Cogoleto, situata nel sito archeologico Mannoni. L'ingresso è gratuito. Il 22 agosto a Crocefieschi spazio all'arte con il concorso di pittura estemporanea certificato evento autentico Ligure. Gli artisti dipingeranno dal vivo i vicoli e i panorami del borgo, trasformandolo in una mostra a cielo aperto. Continuano gli eventi in occasione del 27esimo Festival dei Lunedì Musicali, la rassegna musicale che ogni estate anima la Valle Scrivia. Appuntamento il 23 agosto con il tributo ai Pink Floyd al Parco Comunale di Savignone. Fino al 23 agosto sarà possibile visitare I Colori delle Baie, mostra di pittura dedicata ai paesaggi di Sestri Levante. A cura di Hélène Cortese, i dipinti raccontano la bellezza del territorio attraverso l'arte. Continuano le proiezioni estive di Lo Schermo Incantato, la rassegna cinematografica per bambini e per le famiglie, che si svolge ai campetti San Siro di Santa Margherita Ligure. Ultima proiezione il 23 agosto.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Il medico risponde, diamo il buongiorno al dottor Leonardo Scotto di Santillo o Torino, buongiorno.
6: Buongiorno.
5: Allora, numero verde 800-640-771 oppure le vostre domande via WhatsApp al 347-6766-291. Parliamo di vertigini oggi. Il titolo che ho scelto è Come ritrovare l'equilibrio. Partiamo intanto nel dire, nello spiegare che cosa sono le vertigini. Ce ne sono diversi tipi, giusto?
6: Esattamente. E quello che noi chiamiamo spesso giramento di testa, che in termini medico poi è il sintomo vertigine, è in realtà un sintomo molto frequente in medicina e può ritrovarsi in numerose patologie. Patologie di competenza otorinolaringoiatrica, quindi inerenti al labirinto, oppure anche diciamo vertigini riguardanti altre sfere della medicina, come la neurologia, la medicina interna. Si stima che nel corso della vita almeno una persona su tre sperimenta un episodio di vertigine o dei problemi comunque, quindi i numeri sono veramente importanti. Ogni anno si calcola

0: che circa il 5-7% della popolazione presenta disturbi vertiginosi. Questo ovviamente significa che questo è un motivo di visita presso il medico di medicina generale, presso i pronti soccorsi, e quindi parliamo di numeri importanti. Diciamo anche questo, che le vertigini possono durare minuti, secondi, ma tutte le volte che succede, ci riescono a convincerci che ci sta accadendo qualcosa di grave, qualcosa di... E fortunatamente quasi sempre non è così. Buona notizia quindi che nella maggior parte dei casi non si tratta quindi di patologie pericolose. Il problema nasce spesso dall'orecchio interno, quindi dal nostro labirinto, che è una delle parti del nostro, che contribuiscono al nostro equilibrio, insieme alla vista, alla propriocezione, al cervello, che funge da elaboratore centrale. Ma questo sistema, una di queste parti del sistema, e spesso questo malfunzionamento riguardo al labirinto, invia segnali non coerenti al cervello, percepiamo questo movimento che in realtà poi non esiste. Ecco, quindi diciamo che è importante capire che non tutte le vertigini sono uguali, alcune presentano proprio un senso di rotazione molto chiara, molto definita, altre sono dei semplici disturbi legati a disequilibrio, instabilità. La volta scorsa, la puntata precedente, abbiamo parlato di una delle forme più comuni, la vertigine di Sassolini, la vertigine otolitica, che dura pochi secondi, ma le vertigini possono anche durare minuti, ore, giorni, addirittura settimane o mesi. Il messaggio che vorremmo lanciare qui in questa trasmissione è che le vertigini oggi si possono capire, rispetto a 20-30 anni fa sono stati fatti dei passi in avanti giganteschi, nella maggior parte dei casi si possono anche trattare in modo efficace. L'importante è quindi non ignorarle quando capitano e soprattutto se si ripetono spesso e saper riconoscere il momento in cui bisogna approfondire, recarsi ovviamente da uno specialista per
1: Ecco,
0: cercare di capire cosa
1: questo è il
0: succede.
1: punto intanto iniziale. Quando bisogna andare dallo specialista?
0: Vede, quando noi parliamo di vertigini, parliamo di disturbi che possono essere acutissimi e quindi non c'è il tempo proprio di andare da uno specialista, si ricorre al pronto soccorso. Il classico malato che non sta in piedi, vomita, gli gira tutto e deve per forza rivolgersi a una struttura di pronto soccorso per cercare di valutare l'urgenza. Mentre invece nelle forme, chiamiamole così, subacute, a quel punto lì si hanno una durata, ovviamente, di alcuni giorni, alcune settimane, una visita specialistica è sempre consigliabile, ecco.
1: Come si cura? Come si... Lei diceva ci sono diversi trattamenti, no? Evidentemente immagino in base alla diversa gravità e diversi tipi.
0: Sì, oggi il cardine della terapia è costituito da tre cose. Le manovre liberatorie, di cui abbiamo parlato l'altra volta, che riguardano le vertigini otolitiche, i farmaci e la riabilitazione vestibolare. È un capitolo parecchio, parecchio complesso quello della riabilitazione vestibolare, perché non è semplice farla, non è semplice trovare medici che la sappiano prescrivere, ma è il cardine di molte patologie vertiginose, perché il recupero di un labirinto che non funziona passa attraverso una riabilitazione, una rieducazione, un adattamento, un'abitudine. Quindi le terapie possono anche essere chiaramente integrate l'una con l'altra, però oggi come oggi, rispetto, come dicevo prima, 20 anni fa, 30 anni fa, ci sono molte più armi, molte più frecce al nostro arco.
1: Ma questa riabilitazione in che cosa consiste?
0: In esercizi che possono essere fatti a casa, tranquillamente a casa, spiegati ovviamente con degli schemi, oppure in altri casi ci può essere una riabilitazione di tipo strumentale. Questa è un pochettino più complessa perché necessita di centri che abbiano determinate apparecchiature per poter svolgere questo tipo. E in Italia ce ne sono veramente pochi, li possiamo contare sulle dita di due mani, non di più.
1: Allora, sentiamo chi è in linea con noi all'800-640-771. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, mi chiamo Giuseppe da Di Negro. Dovrei fare una domanda al dottore.
1: Sì, è in diretta, Giuseppe, prego, faccia
2: Buongiorno,
1: pure la sua
2: dottore.
1: domanda.
2: Buongiorno, dottore, mi scusa, a me mi capita che io, vabbè, io cammino, vado e non mi succede niente. Solo che quando alzo la testa, guardo su, mi vengono.

0: sopra le vertigini come se stessi cadendo. Cosa dovrei fare secondo lei?
1: Grazie, allora, Giuseppe.
2: Grazie alla domanda. Le chiedo, diciamo, se il meccanismo è soltanto quello di avere delle vertigini quando guarda su, io non so l'età che ha lei, potrebbe trattarsi anche di un disturbo di tipo vascolare, quindi un'insufficienza vertebro-basilare. Ma se invece, oltre a guardare su, quindi estendere la testa, questo le succede anche a letto, potremmo rientrare nel capitolo delle vertigini otolitiche. Direi che una visita specialistica nel suo caso potrebbe dirimere il dubbio.
1: Buongiorno, sono Filippo, 45 anni. Da un po' di tempo, quando muovo la mandibola in avanti, sento un acufene nell'orecchio sinistro. Lo sento anche se me lo tappo. Cosa mi consiglia? Grazie.
2: Il movimento mandibolare potrebbe implicare una problematica gnatologica, quindi cerco di spiegarmi. La gnatologia è quella branca che studia l'articolazione temporomandibolare, quindi secondo me il primo accertamento da fare potrebbe essere quello di farsi vedere dal dentista, dal proprio dentista, e valutare se ci sono delle problematiche all'articolazione temporomandibolare. In seconda battuta, fare tutta la batteria degli esami che si fanno per gli acufeni, quindi per gli esami dell'udito, eccetera.
1: Quello lì poi è un altro grande, grandissimo tema e argomento. Pronto, buongiorno. Pronto? Allora, vi ricordo che quando telefonate dovete togliere l'audio della televisione, se no ci sentiamo in maniera difficoltosa. Quindi telefonate, togliete l'audio della televisione e ci parlate dal telefono senza il viva voce. Allora, sentiamo chi è in linea con noi. Pronto, buongiorno.
0: Ecco, fatto.
1: Ecco. Faccia la sua domanda, prego.
0: Sì, sono Duccio di Genova.
1: Sì.
0: Ho una cufena anch'io nell'orecchio destro. Ho fatto visita dall'otorino, esame vestibolare.
1: E
0: vorrei sapere qualcosa.
1: Cioè lei non ha avuto miglioramento, dice?
0: No, niente, ecco. nulla.
1: Ecco, bene. Sentiamo.
2: Grazie, ma mentre sulle vertigini l'argomento che stiamo trattando oggi la possibilità di risoluzione del problema è 8-9 volte su 10, sulla acufene le percentuali si abbassano notevolmente. Purtroppo
1: sì.
2: Ad oggi non ci sono terapie validate scientificamente per la acufene, per cui se lei ha già fatto tutti gli esami e non è stata individuata una causa, perché ovviamente se viene individuata una causa si agisce sulla causa, è molto difficile che con le terapie attuali convenzionali lei possa avere una sparizione del suo sintomo.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei per parlare di vertigine e rispondere alle domande dei nostri telespettatori.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
5: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 26 agosto, con carta insieme, Maxi Bonnes le classiche pistacchio. Un esempio, classic confezione da 4 pezzi a 2,39€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
7: Perché conviene!
1: Parliamo di vertigini oggi con Leonardo Scotto di Santillo, otorino. Andiamo avanti con le vostre domande al 347-6766-291. Buongiorno, da circa un mesetto ho sempre le vertigini. La cura non sembra funzionare. È possibile? Grazie. Ora.

0: Detta così, un po' difficile.
1: Quello che dico sempre ai miei pazienti, l'importante è fare diagnosi, avere una diagnosi. Se la paziente ha una diagnosi, poi si può discutere se quella patologia può avere delle terapie idonee oppure no, efficaci oppure no. Però la diagnosi è la prima cosa. Se la signora ha una diagnosi, difficilmente oggi una vertigine, non può essere curata. Secondo me deve comunque trovare il modo di guarire. Ecco.
0: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, volevo parlare col dottore se è possibile.
0: Sì, è in diretta, prego, faccia pure la sua domanda.
2: Dunque, io non ho vertigini, niente. Una mattina mi sono alzato e la testa, come se fosse vuota, se batto sulla testa, come se fosse rimbombo come un vuoto. Però non ho altri fastidi.
1: Beh sì, questo può rientrare nella sfera dei disturbi dell'equilibrio, più che le vertigini, quindi in senso lato, quella sensazione di testa vuota si può avere. Ovviamente servirebbero alcune informazioni in più, cioè l'età, il tipo di farmaci che prende, eccetera, per riuscire a ricostruire un po' la sua storia clinica e capire da cosa può dipendere questo. Però ecco, tenga presente che può dipendere da molti fattori, anche extralabirintici, quindi fattori proprio cervicali e non solo, e anche internistici. È una di quelle cose più complesse perché sono sintomi abbastanza vaghi che non riescono spesso a trovare una causa, no? Qui non si riesce spesso a trovare una causa del sintomo.
0: Comunque, magari lei, se va dal suo medico, conoscendo la terapia, insomma, e tutto, potete iniziare e partire e poi vedere poi uno specialista. Buongiorno, da qualche anno che puntualmente, nel periodo primaverile, ho vertigini, sbandamenti e dolore al collo. Il mio otorino mi ha fatto alcune volte delle manovre liberatorie da otoliti, risolvendo il caso. Ho assunto anche Arlevartan per circa 20 giorni. Ma come mai periodicamente ho questi episodi? Sono quindi otoliti o può essere altro? Grazie, Silvana.
1: Beh, allora intanto se vengono risolti con delle manovre liberatorie dovrebbe trattarsi di otoliti. Perché recidivano? Beh, possono recidivare per tutta una serie di motivi. Il più importante potrebbe essere un deficit di vitamina D. Quindi intanto farei un controllo della vitamina D e vedrei quali sono i valori ed eventualmente la supplementerei o comunque la terrei monitorata. Per quanto riguarda dare delle vertigini in determinati periodi dell'anno e soprattutto simulare la vertigine otolitica. Una di queste è l'emicrania vestibolare. Se lei soffre di cefalea, mal di testa, è un'ipotesi che va presa comunque in considerazione in alternativa agli otoliti.
0: Buongiorno, da qualche mese soffro di giramenti di testa, due episodi violenti, mi è rimasta la sensazione di sbandamento come se fossi su una barca. Il medico mi ha prescritto 5 giorni di cortisone, Vertiseca al mattino, ma la cosa è solo migliorata lievemente. Ho fatto l'attacco alla testa, non risulta nulla di rilevante. Invece alla cervicale e alla dorsale ho molte ernie, oltre che l'assottigliamento dei dischi sulla dorsale. Ho iniziato terapia con miorilassante e ginnastica posturale, ma niente da fare, il senso di sbandamento e di vertigini mi perseguita. Cosa posso fare secondo lei? Grazie, Paola.
1: Beh, intanto direi che non ha una diagnosi, non ha una diagnosi, perlomeno non mi ha detto in questo messaggio che diagnosi le è stata fatta,
0: No, le
1: perché
0: ha detto solo che l'attacco non c'è niente, che
1: esatto.
0: però è uscita fuori, diciamo, non c'è niente alla testa, ma è uscito fuori che ha delle ernie alla cervicale, alla dorsale, con l'assottigliamento dei dischi.
1: E
0: Null'altro ci
1: quello,
0: scrive.
1: se fosse un problema di tipo cervicale legato a quello, ovviamente le competenze sarebbero quelle fisiatriche o comunque tutte le terapie fisioterapiste, la stessa ginnastica posturale di cui parlava la paziente. Lì il discorso è capire se invece si tratta di un postumo, di un fatto acuto, per esempio un deficit labirintico che la paziente può aver avuto, e questo disequilibrio quindi potrebbe essere aiutato anche da terapie di tipo riabilitativo, non soltanto ginnastica.

0: Posturale.
1: Buongiorno, come si fa a sapere se sono vertigini o labirintite? Grazie, Paolina.
0: Allora, labirintite è un termine tutto sommato che compre un grosso contenitore che comprende tutte le patologie del labirinto. La
1: Ecco.
0: vertigine è un sintomo di una patologia del labirinto, spesso di una patologia del labirinto, ma non solo. Quindi, diciamo, distinguiamo in questo modo. In genere i pazienti parlano di labirintite. Ci sono tantissime malattie del labirinto, adesso la malattia di Meniere, la vertigine micranica, la vertigine degli sassolini, ne cito solo alcune che mi vengono, la neurite vestibolare, che mi vengono in mente. Tutte, diciamo, potrebbero essere chiamate labirintite. In realtà sono malattie del labirinto. Si manifestano tutte con la vertigine, che è il sintomo principale.
1: Buongiorno, donna, 46 anni, da un anno soffro di vertigini, sono stata sia dall'otorino che dal neurologo, ho fatto la TAC e la risonanza con contrasto, tutto negativo. Al primo episodio, in pronto soccorso, mi avevano diagnosticato spostamento di otoliti rimessi a posto con una manovra, ma da allora non sono mai più stata bene. Da un paio di mesi prendo paroxetina e cinarixina, ma la situazione non migliora. Mi sento sempre su una barca in balia delle onde. La cervicale risulta ok. Cosa potrei fare? Ritorna sempre questa sensazione della barca in balia delle onde.
0: Sì, perché esiste una patologia che è il disequilibrio percettivo posturale persistente che si viene a instaurare in una serie di pazienti che hanno determinate problematiche ansiose e non a caso la paziente prende la paroxetina, per cui questa sensazione di disequilibrio, soprattutto quando si è in movimento, può residuare dopo, anche dopo un episodio acuto, come può essere quello di una vertigine otolitica che è stata trattata con le manovre. Anche lì l'accoppiamento di antidepressivi come la paroxetina e esercizi di riabilitazione vestibolare possono aiutare a risolvere questo quadro parecchio complesso, peraltro.
1: Buongiorno, soffro di labirintite che a volte arriva all'improvviso. Che fare, Anna?
0: Bisogna capire le cause perché le arriva all'improvviso. Magari mi viene lì, lei è una paziente che soffre di cefalea, come dicevo prima, le donne spesso soffrono di mal di testa, sicuramente più degli uomini, e questo può far sì che lei abbia delle vertigini episodiche, quindi delle vertigini episodiche su base emicranica. Questa potrebbe essere un'idea su cui si potrebbe lavorare, diciamo, nel cercare di capire la sua sintomatologia. Esistono altre vertigini tipo episodico, ma sono, diciamo, più specifiche. Per esempio, si accompagnano a diminuzione d'udito da un solo orecchio, come può essere la malattia di Meniere o alcuni piccoli tumoretti benigni del nervo acustico.
1: Scusi, non volevo interromperla, pensavo avesse finito.
0: Posso, finito, grazie.
1: Ah, okay. Buongiorno, si possono prendere farmaci nelle vertigini acute, tipo Microcer o Vertiserc? Mi hanno detto che non servono, grazie.
0: Allora, nella vertigine acuta, per acuto intendo acuta, non alzarsi dal letto, vomitare, eccetera, si danno generalmente dei neurolettici, degli antiemetici, che sono quelli che cercano di risolvere soprattutto il quadro, il corredo, nausea, vomito, sudorazione, eccetera. Per quanto riguarda il Vertiserc, comunque la betaestina, che è l'antivertiginoso, chiamiamolo così, sempre presente sul mercato, teniamo presente che ha un'attività antivertiginosa in senso molto generico. Quindi sì, va bene, non conoscendo la diagnosi, secondo me, come inizio si può prendere della betestina, ma successivamente si può passare a farmaci più specifici a seconda della diagnosi che le viene posta.
1: Buongiorno, donna, 79 anni, con un forte raffreddore, prendendo tachipirina per curarlo, succede poi che il catarro si riversa nelle orecchie, persistendo a lungo. Cosa fare?
0: Beh, lì il catarro non bisogna lasciarlo troppo nelle orecchie perché se no si cronicizza, si spessisce, diventa colloide e poi bisogna fare un piccolo intervento chirurgico. Quindi ci sono delle terapie che si possono fare tranquillamente a base di mucolitici, cortisonici, aerosol, ci sono degli esercizi con dei palloncini che si possono fare che direi nel 95-98% vengono vengono risolti, purtroppo bisogna ricorrere a un piccolo intervento banale in anestesia locale, in cui bisogna estrarre direttamente il catarro facendo un piccolo

0: forellino sul timpano.
1: Buongiorno, l'altro giorno nel darmi nelle gocce agli occhi mi è girata la testa in modo fortissimo, mi era già successo, può essere la cervicale? Grazie Lori.
0: In teoria sì, perché per dare le gocce lei deve iperestendere la testa, quindi far così, esattamente. E a quel punto lì potrebbe essere stato un problema legato al cervicale, potrebbe essere stato un problema, come dicevamo prima, legato a un'insufficienza vertebro-basilare. Ricordiamo che attraverso la cervicale ci passa il circolo che porta il sangue al labirinto, oppure potrebbe anche essere un fatto otolitico che però si manifesterebbe anche nel letto.
1: L'ultimo minuto per un'ultima riflessione legata alla qualità della vita e anche alla condizione lavorativa di chi soffre di vertigini, dottore.
0: Chi soffre di vertigini sicuramente ha una componente psicogena importante. Ci sono pazienti, soprattutto quelli affetti da malattia di Meniere, che hanno delle vertigini ricorrenti, che non vivono più. Non programmano una vacanza, non programmano un viaggio, non programmano nulla, una serata al ristorante, perché il rischio di sentirsi male è veramente forte. Oggi, ripeto, negli ultimi anni sono nate delle terapie anche per queste malattie invalidanti, per cui secondo me i pazienti si devono rivolgere con fiducia ai loro specialisti, al medico di famiglia, ai specialisti di fiducia, perché ci sono delle terapie per poter risolvere questi problemi nel 90-95% dei pazienti, 100% di medicina non esiste mai.
1: Grazie al dottor Leonardo Scotto di Santillo, Torino, buona giornata e buon lavoro.
0: Sì, grazie a voi, grazie.
1: Arrivederci.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca perché non c'è ancora nessuna traccia di Sebastiano Piaggi, il 21enne disperso in mare a Porto Venere dopo essere caduto dal gommone su cui viaggiava insieme agli amici nel tardo pomeriggio di Ferragosto. Il lavoro di Vigili del Fuoco, Capitaneria, Carabinieri e di tutti i volontari continua dopo una notte senza esito, una notte di ricerche, mentre la Procura della Spezia ha aperto un fascicolo per omicidio nautico. L'ipotesi infatti è che non ci siano più ragionevoli speranze di ritrovarlo in vita dopo 3 giorni di ricerca a tappeto. L'imbarcazione è stata posta sotto sequestro e sono state acquisite agli atti le testimonianze degli altri ragazzi che si trovavano con Sebastiano sul gommone. Ieri sera l'incontro di Marco Bucci, il presidente di Regione Liguria, e l'assessore Giacomo Giampedrone con la famiglia per mostrare la vicinanza di Regione Liguria alla mamma e fratelli di Sebastiano, ma darle anche tutto il supporto a proposito delle ricerche. Cambiamo argomento perché sulla polemica rispetto alle parole di Silvia Salis, sindaca di Genova, durante la commemorazione del crollo di Ponte Morandi, polemica innescata dall'editore di Primo Canale Maurizio Rossi, si chiede appunto chi sarebbe la persona, chi dovrebbe dare questo maxi risarcimento, ma soprattutto è intervenuto anche il presidente di Regione Marco Bucci con una lettera alla nostra emittente. Genova scrive: non merita annunci senza che se ne siano verificate le reali possibilità. Sentiamo.
1: L'annuncio della sindaca Silvia Salis, che nel corso della cerimonia di commemorazione delle vittime del Morandi ha reso nota la futura richiesta da parte del Comune di un maxi risarcimento per i danni patrimoniali di immagine che si sono dovuti subire con il crollo del ponte, continua ad alimentare polemiche e discussioni. Prima a schierarsi l'editore di Primo Canale Maurizio Rossi, che l'ha definito un annuncio ad effetto mediatico e da taglio social, senza che venisse spiegato né come, né quando, né verso chi potrà essere possibile ottenerlo. Se il capogruppo di Vince Genova in Consiglio Comunale Pietro Picciocchi ha affermato come nessun risarcimento sia plausibile, dal momento che l'accordo sottoscritto nel 2021 con ASPI è tombale, mentre il vice sindaco Terrile sostiene che questo accordo, al contrario, non può essere completamente soddisfattivo perché risarcisce i dati subiti dalla collettività genovese ma non

0: quelli inerenti al comune, oggi nella polemica si inserisce il presidente della regione Marco Bucci, che in una lettera al primo canale sostiene come il 14 agosto, quando è stata lanciata l'intenzione del risarcimento, non fosse il giorno adatto a fare proclami, soprattutto senza indicare una strada giuridica concreta, praticabile e con ragionevoli possibilità di successo. Su una tragedia come quella del Ponte Morandi, scrive Bucci, bisogna avere il coraggio della responsabilità. Prima si studiano gli atti, si verificano le possibilità, si costruisce un percorso serio e poi, se quel percorso esiste, lo si presenta alla città. Fare il contrario significa creare aspettative in una comunità che ha già pagato un prezzo altissimo, con il rischio di dover tornare indietro il giorno dopo, ridimensionare gli annunci o spiegare che quanto promesso non è in realtà così semplice da ottenere.
1: Tra una decina di giorni torna, dopo anni di assenza, la festa dell'unità di Genova. C'è attesa per gli ospiti, ma soprattutto per capire che cosa ne uscirà. Sentiamo il servizio di Giorgia Fabiocchi.
2: Dal 28 agosto in piazza Caricamento torna, dopo 10 anni di assenza, la festa dell'unità di Genova organizzata dal Partito Democratico. Primo Canale sarà presente quotidianamente per seguire con diretta TV, web, social quello che accadrà in uno degli appuntamenti più attesi. C'è molta curiosità intorno agli ospiti nazionali che si presenteranno nel capoluogo ligure, da Schlein a Bonaccini, passando per i volti storici come Bersani. Sarà inoltre sotto osservazione il ruolo e la prima vera uscita pubblica del segretario provinciale Dem Francesco Tognoni, per capire come si muoverà nel suo interno, ma anche all'esterno, il partito. Nel frattempo, sullo sfondo, ci sono le elezioni politiche del 2027 ad aprile o a settembre. Questo scenario apre a una corsa impegnativa dei candidati del PD. Diversi nomi in ballo, dagli uscenti Valentina Ghio, Alberto Pandolfo e Lorenzo Basso, ai ritorni come Andrea Orlando, fino ad arrivare ai nuovi vari Armando Sanna, Simone D'Angelo, Federico Romeo e Alessandro Terrile. Sarà inoltre da attenzionare il ruolo di Silvia Salis, che in molti proiettano a Roma come candidata alle primarie del campo progressista, a potenziale premier o con ruoli come ministra, sottosegretaria o semplice parlamentare. Questa ipotesi aprirebbe la porta a una nuova partita, quella che porterebbe al sostituto di Salis come candidato di centrosinistra per Palazzo Tursi. Insomma, questa festa dell'unità in piazza Caricamento ha un sapore davvero molto forte, altro che focaccette di Crevari. Primo Canale ci sarà per capire qual è il futuro della politica italiana di centrosinistra.
1: E ora la cronaca. La Procura di Genova infatti indaga sulla morte di un uomo di 75 anni malato ai polmoni. È morto al Villa Scassi in seguito alle complicanze di un'operazione. La Procura non ha disposto l'autopsia e l'ospedale si dice fiducioso nell'operato della giustizia. Sentiamo il servizio di Annissa De Filippi.
3: È morto dopo un intervento chirurgico all'ospedale Villa Scassi di Genova. La vittima, un uomo di 75 anni, affetto da una patologia polmonare. L'intervento, eseguito con tecnica endoscopica, ha avuto una complicazione durante l'inserimento della sonda. Sarebbe stato lesionato un vaso sanguigno, provocando una grave emorragia. Sono quindi intervenuti i chirurghi vascolari e si sono rese necessarie diverse trasfusioni. L'uomo è stato successivamente trasferito in rianimazione, dove è morto. A segnalare l'accaduto all'autorità giudiziaria sono stati gli stessi anestesisti, che hanno messo a disposizione la salma per gli accertamenti del caso. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti, al momento iscritto a modello 45, quindi senza una specifica ipotesi di reato. È stata acquisita la cartella clinica, mentre non è ancora stata disposta l'autopsia. Gli inquirenti attendono l'esito dei primi accertamenti per ricostruire quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità. Solo successivamente, se necessario, potrà essere disposta l'autopsia. L'azienda ospedaliera metropolitana comunica di essere a completa disposizione delle autorità competenti, fiduciosa dell'operato della giustizia.
1: E per questa edizione del TG55 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it. Io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

0: Le 10 e 50 secondi, quando riparte al servizio del pubblico. Linea diretta con tutti voi, linea diretta con tutta la Liguria da questo momento fino alle 12.30. Oggi è martedì, il 18 agosto, ben ritrovati su Primo Canale e il canale 10 del vostro televisore, del vostro telecomando. Io sono Enrico Cirone, oggi ci seguono Andrea Rocchiccioli e Mario Bucuni, cureranno la regia, cureranno le vostre telefonate. Vi raccomando, lo dico soprattutto per i nuovi arrivi, sono tanti, anche ieri abbiamo sentito tante nuove voci, nel momento in cui riuscirete, prenderete la linea, abbassate il vostro televisore oppure spegnetelo, se avete l'audio della casa, io questo non lo so, non spegnete però il televisore, abbassate solo il volume, se no c'è un picco in basso che non corrisponde a quella che è la realtà. Quindi a maggior ragione tenetelo acceso se avete Auditel, ma abbassate il volume. Detto questo possiamo partire, ho sentito il suo amico delle telefonate, tante cose sono accadute negli ultimi giorni, tutte direi abbastanza importanti, insomma degne di nota per quanto riguarda la Liguria, per quanto riguarda Ponte Morandi, per quanto riguarda il mondo. Se credete possiamo parlarne dopo essere rimasti colpiti davanti ai grandi programmi della sera in cui i soliti noti nelle solite sette chiese televisive parlano tra di loro, solitamente sono colleghi politici, opinionisti, milionari che parlano poi di noi, parlano poi di tante cose della nostra società. Finalmente qui possiamo parlare noi tra di noi e dirci le cose. Pronto, buongiorno. Ah, TV accesa, pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno, Giamba.
1: Pronto, buongiorno, Cirone, buongiorno. Mi scuso se ritorno brevemente sull'argomento, sì. Sulla telefonata di ieri.
0: Sì.
1: Riguardo a Forte Pegaso.
0: La funivia,
1: è
0: sì.
1: È una cosa che ci tengo a dire. Se questa struttura panoramica eccezionale che c'è a Genova ce l'avessero i francesi, ci sarebbe la bandiera francese sul forte,
0: sì.
1: e la steggio via, funivia, ci sarebbe già dai tempi di, non dico di Napoleone, ma della Torre Eiffel.
0: Sì.
1: Ecco, soltanto una mia risposta alla sua
0: sì.
1: Giustificazione. Tentevo a dirlo perché io so, mi piace molto la Genova e le sue attrattive.
0: Sì.
1: Grazie. Scusano e non ci ritornerò più.
0: No, ci mancherebbe, lei pone sempre Giamba da San Pier d'Arena, Sampdoriano, ecco la bandiera. Lei pone sempre delle domande interessanti, anche perché poi le risposte che cerchiamo di dare alle sue domande allargano poi su tanti altri campi. E quindi la ringrazio per questo. Dobbiamo contestualizzare chi ci segue da Sarzano, da Ventimiglia o da Luni, dice ma di cosa stanno parlando. Voi sapete che nella giunta precedente, la giunta del Doge Bucci, c'è stata un'idea forte da parte di un consigliere, di un sottosegretario, di un ministro, di un assessore, per realizzare una funivia tra la stazione marittima e Forte Begato. Progetto impattante, immaginate Piazza Fanti d'Italia, praticamente dove c'è la fermata metropolitana di Principe, c'è un spazio, quindi ci sono state queste torri e poi la funivia che sarebbe passata sopra il Lagaccio. Apriti cielo, gli abitanti del Lagaccio dicono giustamente, ma noi non vogliamo vedere passare sopra le nostre teste i carrelli della funivia che porta turisti, visitatori, curiosi a Forte Begato, non vogliamo vedere. Però c'è già stato un contratto in atto con coloro che avrebbero dovuto costruire la funivia, quindi si andrebbero a pagare delle penali pazzesche. La nuova giunta, che ha vinto anche avendo detto in campagna elettorale decisamente no alla funivia, così come no allo Sky Metro, che cosa ha fatto? Per non rischiare di pagare una penale pazzesca, ha abbozzato un altro progetto. Quindi dice non facciamo la funicolare lì, la funivia, ma la facciamo quando arriva la funicolare, la cremagliera a Granarolo, da lì arriviamo a Forte Begato. Tutto qua. Nella seconda telefonata, la bis, Giamba bis, dice ma mettiamo la bandiera, se l'avessero i francesi metterebbero la bandiera bellissima francese sopra Forte Begato, la nostra bandiera non è da meno, anche quella genovese, no? Non so se si può esporre.

0: quella genovese o necessariamente quella italiana. Benissimo quella genovese che abbiamo visto nell'immagine sopra Forte Begato. E chiunque salga a Forte Begato vedrà dallo sventolio della bandiera quello che era Sena, quello che era Genova nel tempo, la capitale del mondo. Adesso è una dépendance del mondo, è un bilocale del mondo, Genova, la nostra, il nostro capoluogo, ok? Quindi grazie, grazie Giamba. Poi Genova, Dio la tensostruttura, vi leggo anche le stringhe che sono tra noi e voi, è stato simbolo di quante? 200 udienze, c'è un bel articolo del nostro Michele Varì, è stato un simbolo anche quello la tensostruttura del Tribunale di Genova, laddove si è pronunciata la sentenza di primo grado, 177 anni per divisi, non in maniera uguale, ovviamente fra 32 imputati. Ok? 177 anni, questo è solo il primo grado, poi ci sarà il secondo e poi ci sarà quello che sarà. Però ricordiamo questo. Allora, numero verde 800, vedete la tensostruttura, un grande camerone con queste tende, con questi tralicci e poi lo smontaggio, anche questo è un fatto simbolico. Credo che per primo Michele Vario, visto ieri il chat, segnalava questa cosa, poi è stata giustamente ripresa da tutti i giornali. Tra l'altro oggi lo faccio io, ringrazio il Secolo, dicevo no, non puoi registrare Rocchiccioli, che poi dicono che ha citato Primo Canale, ricordando, quindi il Secolo, ringraziamo, non ricordo di chi fosse l'articolo, ricordando che il governatore Bucci ha inviato a Primo Canale la sua opinione sulla dichiarazione della sindaca Salis venerdì alla commemorazione delle vittime del ponte Morandi. Ok? Quindi grazie. Bene. Pronto, buongiorno.
1: Ciao.
0: Buongiorno.
1: Ciao.
0: Ciao, dimmi.
1: Sono Giovanni da Imperia.
0: Ah, Giovanni da Imperia. Sì, Giovanni. Dimmi.
1: Volevo ricordare Alex Fiore che è mancato ieri. Grandissimo pilota di
0: lei. Aiutami Giovanni, volevi ricordare?
1: Alex Fiore che è mancato ieri. Grandissimo pilota di lei.
0: Una persona che è mancata ieri, no?
1: Alex Fiore.
0: Ah, Alex Fiorio. Sì, sì, sì, sì, sì. Ma il figlio di Fiorio, certo, certo, il pilota della Lancia. Ho capito, ho capito. Lo vediamo in queste immagini, ma c'è un servizio probabile? Abbiamo solo le immagini. E tu riguardo il rally ovviamente parli probabilmente di averli conosciuti o visti al rally di Sanremo o di Monte Carlo.
1: L'ho conosciuto in delle prove, in delle teste di gomma, nel bosco di
0: Imperia. Giovanni, grazie, hai dato modo di ricordare questa persona, il figlio di Cesare Fiorio, impegnatissimo con la Lancia, con i motori italiani, nella grande stagione dei rally, quella che vedeva dominare Bunari Mannucci a bordo della Lancia HF, poi addirittura venne la Lancia Stratos e capitò di andare a vedere, noi insomma ragazzi, andare a vedere quei rally sulle strade impervie della provincia di Imperia, dell'Imperiese, e anche credo che sconfinassero anche con rally di Monte Carlo, persone che hanno dato la propria vita allo sport e ai motori, al motore italiano, grandi motori e grandi macchine di una volta, perché come le facevamo noi non ce n'era per nessuno, era una competizione con le macchine tedesche. Oggi se andate a vedere ci sono tantissimi siti che paragonano le macchine di ieri, immaginate un'Alfetta 1800, un Alfa 2000, un Alfa 1750, che cos'era a confronto di quelle BMW che poi sono arrivate dopo. Erano delle vere e proprie gare che si disputavano sulle nostre strade e dove la macchina italiana era un segno di eccellenza, per non parlare poi delle Lancia che erano a un livello, disegnate da Pininfarina, erano a livelli stratosferici, macchine che ancora adesso hanno insomma dei valori commerciali penso molto molto importanti. Grazie per averci ricordato questo, caro Giovanni, e salutiamo Imperia che ci segue con molta attenzione. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, signor Cirano.
0: Mario.

0: Buongiorno.
1: Benvenuto. Dunque, dico, bisogna dirlo, lei è unico, gentile, educato, solidale, ma anche arrabbiato contro chi è dell'anarchia del male. Bravo Cirone, ciao.
0: Grazie. No, ma anche Franco Nativo, dai, educatissimo. Vedo quando appunto c'è lui, è il mio degno, no? Non sostenitore, collega. Anche lui, insomma, anche con lui ne lodate l'educazione, ma siamo un po' così a Primo Canale, no? È un marchio di fabbrica, un marchio di fabbrica. Poi quell'altra frase che hai detto è preoccupante, Rocchiccioli, me la ripeti, siamo contro la vendetta, ci muoviamo contro il male del mondo, ci proviamo. Posso dirvi una cosa? Per voi, ma anche per me, però forse prima per voi, prima per voi, ho letto di corsa l'ultimo libro di Sigfrido, e al di là del commento sul libro, voi non avete idea, potete immaginare degli intrighi che riguardano tutti i partiti, tutti i personaggi, tutti che ci sono dietro la politica italiana, segnalati da Sigfrido dagli ultimi 20 anni, 30 anni. Se poi vogliamo fare un passo indietro, la situazione era analoga. Cioè, quello che loro ci comunicano attraverso i telegiornali, attraverso i loro telegiornali, è uno zuccherino. Perché loro sono lì per fare esattamente, tranquillamente, serenamente gli affari loro. Cioè non pensano a noi, pensano alle loro banche, pensano ai loro giornali, pensano ad aggiustare persone, personaggi, familiari, figli, mogli, amanti. È tutta una guerra che si svolge sotto traccia, a nostra, diciamo, insaputa. Poi veniamo a sapere le cose quando i giornalisti le scrivono, ma che non riguarda proprio la nostra vita, non riguarda, gliene frega niente di tutti noi. È incredibile. Dovete immaginare o comunque leggere cosa avviene ogni giorno quando sorge il sole, ma anche di notte, per sistemare, ripeto, soldi. Banche, ville, case, amicizie, in un mondo peraltro sempre più globale, e quindi paesi arabi, un po' di America, un po' di Russia, un po' di Cina, un po' di Giappone, non avete idea di cosa combinano o combinino alle nostre spalle, non avete idea. E questo semplicemente leggendo neanche tra le righe quelle che sono le conoscenze di Sigfrido, che peraltro ha una liaison non amorosa, con di amorosa magari no, oppure forse sì, sono due personaggi forti, con la biondona, con la signora Boccia, Maria Rosaria si chiama, la ex del ministro San Giuliano, l'ex di San Giuliano, sono proprio amici, e parlano di un cerchio magico che riguarda proprio poche persone, e sarebbero due bei tipi insieme, li vedrei bene insieme. Ranucci, anche, beh, la Vitola è dentro adesso, loro no, per carità, loro sono fuori, però no, un bel gruppo. Allora vado in regia, vi ho annichilito, siamo su discorsi diversi da quelli che no, ieri sera abbiamo visto un po' di immigrazione, un po' di Ceuta, destra contro sinistra, sinistra contro destra, e quindi con l'Europa e contro l'Italia, con la Spagna, con la Francia, con la Germania contro l'Italia. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno signor Cirone, sono Rosa.
0: Rosa, buongiorno Rosa, buongiorno. Cara. Allora, Rosa.
2: Allora, due punti. Cosa?
0: Sì.
2: Allora, la vicenda di Ranucci è veramente penosa, usiamo questa parola, penosa, perché se fosse successo al contrario, se immagini le piazze, ma cosa sarebbe successo?
0: Non voglio immaginare.
2: Poi adesso dicono bisogna che la politica esca perché c'è la Meloni. Quando c'erano loro che Santoro entrava cantando Bella Ciao e tutte le trasmissioni ancora adesso li proteggevano, li coccolavano, specialmente Rai 3, allora la politica andava bene che c'era dentro, perché c'erano loro al governo. E poi l'ultima cosa è... riguardo al convegno

0: commento su quello che la Salis ha detto al Ponte Morandi.
1: Sì. Ha detto un importante risarcimento, chiederemo un importante risarcimento.
0: Una battuta come al solito per lanciarsi. È intervenuto il papà di una delle vittime.
1: Sì.
0: E ieri mia figlia mi ha fatto leggere il commento di una persona che guardi, non ho parole della schifezza dell'animo umano, non ho parole. Una persona che ha perso, penso, un figlio, non so chi era, perché ora non ricordo, ma quello che gli ha detto, il commento che ha commentato, perché lui ha ritenuto giusto che non era il caso che la Salis facesse, e questo ha perché è uno di sinistra e chiaramente li difendono fino all'estremo, davanti all'evidenza loro si riescono a girare qualsiasi cosa, e quello che gli ha detto a questa persona che ha già avuto un lutto non indifferente è una cosa veramente, la parola più elegante, schifosa, veramente.
1: Ok, allora Rosa, spieghiamo meglio, le parole sono state dette dal fratello di Altadonna. Il fratello di Altadonna, peraltro, non credo di sbagliare, ha anche un nuovo incarico come presidente o rappresentante, forse rappresentante è la cosa migliore, se sbaglio ovviamente chiamatemi, so che gli amici, la famiglia Altadonna segue il primo canale, familiari di vittime in generale di quello che avviene nel nostro paese, e quindi ha un ruolo importante. Che cosa ha detto? Ha detto quello che si usa dire adesso, di non strumentalizzare, cioè cercare di non strumentalizzare una vicenda. Si era, secondo lui, per una celebrazione per un ricordo delle vittime, non adoperiamo quella platea, non adoperiamo quel microfono per lanciare delle bordate dietro le quali non sappiamo cosa c'è. Se c'è un vero contatto, la giunta Salis dice che l'avvocatura del comune ha detto che si può procedere e chiedere. L'altra parte, con le parole di Picciocchi, ex sindaco facente funzione, ex assessore, dice che quello del 2021, del 2021 è un accordo tombale, cioè finisce lì, 3 miliardi che sono andati in risarcimenti, andranno nella costruzione del tunnel della Valfontana Buona e del subtunnel su Portuale. Quindi secondo Picciocchi è tombale, è come dire non puoi fare due processi ad una stessa persona, ne fai uno, non puoi riprocessare una persona per lo stesso crimine, per lo stesso reato. Questa è la logica, queste sono le carte in tavola. Bucci, tanto vituperato Bucci, dice: non ho capito bene se ci sono le premesse per, è la stessa tesi del nostro editore, dice: ma vogliamo sapere, davanti a una dichiarazione del genere, cosa vuol dire importante risarcimento? 50 milioni, 100, 1000 milioni, 80 miliardi, cosa vuol dire questa parola, l'aggettivo importante, cosa vuol dire? E in secondo luogo, si può procedere e riprocedere con un, diciamo, secondo processo, seconda richiesta, dopo che c'è già stata una e dicono, da parte di Picciocchi, tombale? Tutto qua. Poi avete insultato, io ho seguito ieri un po' la pagina, sapete che non sono un affezionato di queste pagine, ho seguito la pagina di Primo Canale, ho letto commenti, ma mi veniva a dire disgustosi, gente che non capisce niente, perdonatemi, io ho sempre avuto rispetto di voi che ce l'avete su con Primo Canale, e Primo Canale fa, vabbè, ne parliamo dopo, dai, vado in pubblicità adesso, sì, c'è la telefonata però, quindi la persona rimanga in linea, grazie.

Sono oltre 7.000 le famiglie in difficoltà che Regione Liguria potrà sostenere grazie al fondo affitti, con cui ha destinato 2 milioni per il pagamento delle locazioni per la morosità incolpevole, ben 200.000 euro rispetto al 2025. Le risorse sono state ripartite tra 23 comuni liguri, tra cui anche i capoluoghi. È Joy, una Labrador che ha aiutato la sua padrona a scoprire una grave malattia, una dei protagonisti del Premio Internazionale Fedeltà del Cane 2026. L'appuntamento che da oltre 60 anni racconta il legame speciale tra uomo e cane attraverso esempi di coraggio e solidarietà. Tra le tante storie di bontà e lealtà raccontate a San Rocco di Camogli,

Di una menzione speciale è andata a Chloe, Ivy, Google, Happy e Lana, i 5 cani del progetto Gimme 5 dell'ospedale Gaslini di Genova. È stato consegnato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza di Punta Corvo. La struttura commissariale regionale accelera ora le procedure per arrivare all'avvio del cantiere, previsto nei primi mesi del 2027. Il valore complessivo dell'intervento è di circa 2 milioni di euro, interamente finanziati dalla Regione Liguria, nell'ambito della programmazione delle risorse nazionali destinate al dissesto idrogeologico. Via libera da Regione Liguria al nuovo bando che consentirà di coprire i maggiori costi di produzione sostenuti dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura per effetto del conflitto bellico in Medio Oriente.

0: Fabrizio da San Piero d'Arena. Fabrizio Ranucci dice: ha proseguito la linea di sinistra, i genitori di Giuliani sono stati onorevoli, l'altra Salis, non Silvia, occupa case, mena poliziotti, è diventata eurodeputata. Vabbè, altri esempi che non ricordo. Andiamo al telefono, dai. Abbiamo iniziato bene proprio oggi, proprio bene. Pronto?
1: Buongiorno, sono Aldo da Marassi.
0: Aldo, buongiorno Aldo.
1: Guardi, io non telefono mai, sì, ma, però ho seguito un po' la faccenda della Salis, quello che ha detto, e mi sembra che avete fatto l'intervista voi, che la signora Psetti, che è diciamo la promotrice del episodio, sì, del Moravaldi, sì, delle 40
0: la rappresentante familiari vittime,
1: esatto, ha detto che la sindaca Salis ha fatto bene se chiede un risarcimento. Mi sembra che andate a vedere le vostre registrazioni, mi sembra. E poi io, quando telefonano tutte queste persone che ce l'hanno con la Salis, ce l'hanno con la Nucci, ma Del Mastro, la Santanchè e compagnia, sì, bella, sì, io da genovese, figlio di genitori e di nonni partigiani, sì, mi faccio meraviglia che Genova, una città che si è liberata da sola dal fascismo, adesso ci siano tutti questi fascisti in giro,
0: sì,
1: cioè questi sono tutti fascisti, sono diventati tutti fascisti.
0: Ma mi sembra insomma un po' forte, mi scusi Aldo, ma fascisti, perché cosa vuol dire sono fascisti?
1: Fascisti, io non abbia pazienza, perché la parte di là continuano a dire
0: non è la parte
1: di e questi sono fascisti, abbia pazienza, mi scusi, come quella signora che telefona, che lei
0: ma cosa, ma no
1: i problemi dell'IVA, tutto può risolvere tutto, ma perché non lo fanno loro, non si candidano a sindaco loro?
0: Cioè, ma vede, non è se lei si ritiene dalla parte giusta, no? Perché mi sembra di capire che di sinistra è la parte giusta. Chi è dall'altra parte non è dalla parte sbagliata, è da una parte diversa, non necessariamente fascista.
1: Così, adesso la mettiamo così, ha ragione, mi scusi, adesso la mettiamo così. Una volta erano fascisti, adesso sono diversi. Sì, ha ragione, mi scusi. Perché
0: no, ma no, non si deve non si deve scusare. Non si deve scusare.
1: Mi scusi, hai ragione. E poi volevo fare un'altra precisazione, che questa non ci fa niente. Io la sera che sono tifoso a Sandorino, fra l'altro, la sera che c'erano i troni al Porto Antico, la borsa di tempo per le 8:30 alle 10 parlavo dell'eclisse, giustamente, un evento. Quando è iniziata la festa della Sandoria, avete mandato per 2 ore e mezzo sul vostro schermo lo stemma del Genoa. Ma io non ce l'ho con i tifosi del Genoa, per l'amor del cielo. E per una TV che pensa di essere la prima in Liguria, mi sembra che sia stata un po' una caduta di stile. Questo volevo dire. Grazie mille dello spazio, grazie, buona giornata.
0: Cioè, è passato più lo stemma del Genoa di quello della Samp? Non lo so. Io le dirò sinceramente, conoscendo la pensi che il nostro editore, si può dire, no? È sandoriano. La Samp probabilmente è stato visto lo scudo, non lo so, lo stemma, dici, perché della Samp l'editore è sandoriano, dice, hai capito? Ci sarà stato un blocco, un frame, un blocco, un nastro che non è partito, ora no. Poi per quanto riguarda Santanchè, oggi cos'è, martedì? Sì. Domenica era, abbiamo letto, l'avrete letto, era nel suo stabilimento balneare. No, non era più il Twiga, ne ha comprato uno il suo marito, a giocare a canasta. C'era la foto, era con due amici di Bagni, ed era i Bagni vicino dove era andata la nostra sindaca, ripresa da gente. Guarda, vai a vedere. E il problema era questo, vedete, quando c'era il berlusconismo trionfante, là si passava.

0: La signora Santanchè che andava nei bagni da 600 euro, un capanno costa 600, da lei 500 euro al giorno. E quindi era il Berlusconi simbolo del capitalismo, del fascismo, del capitalismo trionfante, del berlusconismo, eccetera, eccetera, eccetera. Poi scopri che ci vanno anche gli altri, però quando vanno gli altri sono simbolo di niente, no? Capite? Noi siamo qua, andiamo alla spiaggia libera, perché non possiamo spendere 50 euro al giorno con il lettino. Loro sono là, ma tutti sono là. Parlano di noi, ma di noi se ne fregano altamente, hai capito? Poi ci vanno tutti ai bagni e ci va solo, hai capito, il berlusconismo. Va bene. Allora, chiamatemi al numero dei... state chiamando qua tutti i device. Chiamatemi all'800-640-771. Grazie Aldo comunque, perché con le vostre pensieri si tiene sempre alta la polemica. Dunque... Ovviamente ricordo il 4 giugno, Henry, grazie per il lavoro che fate. Chi vi offende, insulta, iniziate a querelarli, ciao Michele. Perché la signora Rosa non si prende una camomilla così si calma invece di sputare veleno? Ma non è veleno, sono considerazioni sue. Suggerisco tra l'altro, voi mi dite di Del Mastro. Allora, Del Mastro, del quale me ne può importare di meno, so solo che è biellese, un avvocato penalista, non è forse la persona più simpatica del mondo, non è indagato. Io suggerisco ai Del Mastro, suggerisco ai Sigfrido, ai Ranucci, magari di non frequentare tanto questi ristoranti, perché sono dei guai, ti cacci in un mare di guai. Di stare attenti ai ristoratori da cui vai a pranzo, che sia di destra che sia di sinistra, di stare un po' attenti, riguarda Del Mastro, sapremo, e riguarda il buon Ranucci, no? Poi se c'è una persona che vi ha sempre raccomandato di vedere i programmi di Ranucci e farsi un'opinione favorevole, contraria, credo che sia sottoscritto, credo che nessuno mai in una TV privata vi abbia detto domenica sera magari date uno sguardo e guardate Report, credo che di averlo sempre detto, sostenuto, anche contro l'interesse di chi fa un lavoro in una TV privata, credo, e poi fate voi. Andiamo, Elisa Ricci, dov'è Elisa? Newsroom 28? Allora Elisa è pronta? Sentiamo l'aggiornamento, Elisa è un po' che non ci sentiamo. E sentiamo quindi che cosa succede oggi. Buongiorno Elisa.
1: Esattamente, buongiorno a te Enrico e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Oggi vi racconto una notizia di cronaca in evidenza nella nostra pagina primocanale.it. Parliamo della scomparsa del giovane Sebastiano Piaggi, 21 anni, scomparso nella notte di Ferragosto, sabato 15 agosto. Il giovane si trovava su un gommone, era di ritorno da un boat party, una festa insieme agli amici, e purtroppo il giovane è sbalzato fuori dal gommone, è caduto in acqua insieme a un amico. L'amico poi è riuscito a risalire, mentre di Sebastiano si sono perse le tracce. Da giorni infatti sono attive le ricerche per ritrovare il giovane. Infatti il lavoro di Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Carabinieri, Croce Rossa, tutti i volontari continuano, mentre la Procura della Spezia avrebbe aperto un fascicolo per omicidio nautico. Sono state poi sentite le voci, le testimonianze dei ragazzi che si trovavano con Sebastiano sul gommone, e infatti sono stati dati i racconti, il racconto che vi ho di cui vi ho parlato prima, quindi del boat party e poi della caduta in mare. Nel giro di pochi secondi il gruppo si è accorto quindi dell'accaduto, sono tornati indietro, non vedendo più Sebastiano hanno iniziato loro le ricerche, ma poi hanno naturalmente allertato i soccorsi non avendolo più ritrovato. Naturalmente tutti sono attorno alla famiglia, proprio perché la mamma e il fratello e la sorellina lo stanno aspettando ancora a braccia aperte e sperando appunto in un suo ritorno. Questa è la notizia, purtroppo la tragica, triste notizia, Enrico.
0: Grazie Elisa Ricci. Allora, c'è la telefonata, andiamo forse in regia.

0: No, prendiamo la telefonata, sì. Grazie anche per il... insomma, grazie, grazie per questo. 10.31, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno. Sono io che posso parlare?
0: Sì, sì, sì, deve, signora. Come si chiama?
1: Allora, io...
0: Sì.
1: Però a lei lo vedo quasi tutti i giorni.
0: Bene, bene, bene.
1: È stupendo, ma non sono qua per fargli complimenti.
0: Per carità, non sono abituato... Non siamo abituati, non viviamo del culto della personalità, non abbiamo quell'ego, no, un po' alla Ricucci, alla Ranucci, non ce l'abbiamo.
1: No, senta, io disturbo per questa faccenda. Sono una signora, tra pochi mesi avrò 90 anni,
0: sì.
1: Sono sola, non sto bene, è una settimana che non ho la linea telefonica della TIM. Non rispondono, o se no dicono sì sì, stiamo vedendo, stiamo qua, una settimana, e poi devo anche pagare perché la bolletta arriva. Se lei mi può fare qualcosa o dirmi o suggerirmi, non lo so.
0: Lei in che quartiere abita, signora?
1: È quarto.
0: Lei a quarto, ma intanto sentiamo se riguarda solo lei o se è generalizzato questo guasto, anche perché poi le persone si danno da fare. Se ci sono altre utenze come la sua che non ricevono TIM, scusate, mi sono alzato, che non ricevono TIM, magari si danno da fare e ci fanno sapere come hanno fatto.
1: Ma sa cosa succede? Che questo mi è successo la stessa cosa 10 giorni senza telefono a marzo. E hanno detto che era la zona e che ne so. Adesso dicono la stessa cosa, ma sempre in questa zona deve esserci un problema.
0: Quindi il telefono di casa, giusto? La linea di casa, no?
1: Sì. Che si vuole glielo posso dare, ma non...
0: No, ma no. Quindi lei si sente isolata nonostante abbia il cellulare?
1: Completamente. Dica che mi hanno imprestato, ho qua un cellulare che io non sono amica del cellulare perché non mi piace, non lo capisco bene. Però insomma sono isolata completamente.
0: Però è riuscita a chiamare noi? Beh,
1: adesso.
0: Sì. Beh, intanto non guardi con diffidenza il cellulare perché può essere molto utile. E tutto sommato è anche facile da adoperare. Non lo guardi come se fosse un nemico, perché può essere molto utile nel frattempo.
1: Io non lo capisco, allora più di quelle due o tre cose non so fare.
0: Ma guardi, io le suggerisco, non è da capire. Il nostro problema, quando abbiamo avuto internet, quando abbiamo avuto cellulare, era di capire come funzionava. E in realtà, se si supera quel problema, uno lo adopera in quanto tale e finisce lì. Certo,
1: Io sto pagando la bolletta del fisso,
0: Sì.
1: E non funziona.
0: Sì, il fisso non funziona, certo.
1: A me mi interessa il fisso.
0: Lo so, lei ha provato a chiamare TIM?
1: Sì, ho chiamato io, ho chiamato le mie amiche, tutti non rispondono, o viene, attenda un attimo, poi non rispondono, comunicazione, guardi io. Una settimana che sono così, che francamente non è divertente.
0: Senta, a marzo, quando le era capitata la stessa cosa, quanto è durato questo fastidio?
1: 10 giorni.
0: Ah, 10 giorni.
1: Sì.
0: Quindi qui è già una settimana.
1: E adesso siamo a una settimana.
0: Sentiamo, guardi, cerco, vediamo un po' se mi scrivono. Ha detto quarto, giusto?
1: Sì, è quarto.
0: Solo lei o altre persone a quarto? Allora, dunque. Grazie. Allora, al momento non c'è niente. Al momento su Team non c'è niente. Al momento su Team non c'è niente. Signora, io la saluto, non mi ha detto il suo nome, non importa. Se avete questo problema, eppure è strano perché TIM, ricordi, era la forza delle connessioni, no? Ricordate Carlo Conti, la Goggia, la forza TIM, la forza delle connessioni. Porca miseria, pensa se non fosse la forza delle connessioni, no? Cosa sarebbe? Ed è TIM che Poste Italiane sta cercando di comprare, no? Sarà per quello. Allora mi dicono.

0: che sono antipatico, che ironizzo sul collega Ranucci. Ora, io continuo a non capirvi. Dunque, per me e per voi ho letto l'ultimo libro di Ranucci. Non dico ogni volta mi alzo, cioè non dico ogni volta che c'era Report, o il venerdì prima o il lunedì successivo, parlavamo di Report, di quello che avevamo visto. E io non posso ironizzare, io che vi suggerivo di guardare Report, non posso ironizzare su Ranucci al ristorante. Ma amici, fatevi curare, perdonatemi, non ci capiamo, evidentemente non ci capiamo. Abbiate pazienza. Non posso ironizzare, non posso dire che è meglio star distanti dai ristoranti, la stessa roba, la stessa cosa di Del Mastro, cioè non posso dirlo, non posso dire che oggi Corriere della Sera, la signora Boccia parlava del circo magico, non posso dirlo, cioè lo leggono 250.000 persone, perché ha 270.000 copie vendute, e io non posso dirlo, ma... Poi qualcuno dice, ma sai, sento aria di fascismo e non posso ironizzare sugli stabilimenti balneari. No, ma però, accidenti, oggi che siamo in libertà, pensa quando c'era il fascismo, no? C'era Mussolini, Starace, Pavolini, non Pasolini, pensa cosa succedeva. Continuo a non capirvi, cioè io sinceramente continuo a non capirvi. Probabilmente parliamo una lingua, io credo di dire una cosa e in realtà ne dico un'altra, cioè sono distopico, oggi si dice così, un termine orrendo. Probabilmente questo dovrò farmi curare, perché se io vi dico, vi ho detto nel corso degli anni di seguire Report, dalla Gabanelli, la leggerete la Gabanelli adesso sul Corriere, lo vedete? Io però non posso ironizzare, dico, non andare a mangiare da Valterino la vitola che ti mette nei guai. Vabbè, per carità, oggi che siamo in libertà. Pensa quando nel 40, nel 32, pensa cosa succedeva. Vabbè. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno. Senta, io sono Carla da Bolzaneto.
0: Carla.
1: A proposito di Ranucci mi sorge un dubbio. Mi sa che non sono riusciti a toglierselo dai piedi, ci hanno provato in tutti i modi. Questo diventa un altro caso Tortora che tra 10 anni lo rifaremo a mettere a posto. Ma questa è un'opinione che può essere opinabile. Ascolti, la signora della team, e a me è successa la stessa cosa, e mi hanno proposto di mettere la fibra, cosa che io non ho computer, che cosa metto la fibra. Non riuscivo neanche a fare, facevo il 187, mi dicevano che l'attesa era di 41 minuti.
0: Ah, però.
1: Sono stata senza telefono 10 giorni, poi finalmente l'hanno riattivato, ma io suppongo che questo sia uno stimolo per costringere le persone a mettere la fibra, cosa che io non farò. La prossima volta che il mio telefono TIM non funziona io cambio gestore, cosa che non ho mai voluto fare, ma ci sono gestori che costano molto meno e quindi... Questo per dirle
0: capisco.
1: Come siamo messi.
0: Capisco.
1: Senta, è una forma, diciamo, velata di costringerti a fare la fibra, perché loro mi hanno chiamato, signora gliela mettiamo gratis, ma 6 mesi, poi io devo pagare per una cosa che non posso usare, non ho computer, cosa faccio? Ho un semplice cellulare che per fortuna mi ha permesso di non rimanere isolata.
0: Ho capito, Carla. Quindi potrebbe essere questa una politica, ma insomma non ci credo, di team, la fibra. Aspetta, la signora, ecco, no, ma Ranucci è vittima di questa situazione. Il problema è che domani, se Ranucci presenta una nuova puntata di Report, la sua credibilità, tutto qua. È banale quello che vi sto dicendo, è vittima di Valterino la vitola, probabilmente lui cercava, stiamo parlando di un faccendiere, uno che è andato in galera, aveva chiesto 5 milioni a Berlusconi, probabilmente da giornalista di fiuto poteva avere dalla vitola quelle dritte che potevano portarlo a Dell'Utri, per esempio, no? Lo sapete, l'avrete letto il suo libro, no? Voi che ve la prendete con me. Io ho dovuto leggerlo,

0: probabilmente cercava l'imboccata, perché ci sta una fonte, però è una fonte abbastanza particolare, guardate cosa è accaduto, ma Ranucci è una vittima. Il problema è, domani è credibile? Ranucci sembra svolto un servizio sui compensi di una della dirigenza di un grande sindacato italiano che non è la CGIL, così siete tranquilli, non è la CGIL. Pare che questo servizio che ho visto, io ho visto la segretaria in quel momento di quel sindacato italiano che scappava, e ve lo dissi la mattina dopo, e dico, ma come scappa la segretaria di un sindacato che scappa davanti al giornalista di Repubblica che le chiede quanto guadagnava, hai capito? Pare che l'imbeccata l'avesse avuta dall'ultima, una sua molto intima conoscenza femminile che lavorava in quel sindacato. Queste sono le fonti, quelle che deve curare un giornalista. Il problema è questo che si pone, lo sa anche lui, non è scemo. È credibile un suo prossimo, come si può spendere un suo prossimo servizio? Tutto qua. Ci siamo capiti? Devo parlare con i verbi all'infinito? Penso di no. A tra poco.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: We're the team at timeanddate.com, and we're collaborating with observatories and astronomy clubs around the world. We're really excited to be working with the Righi Observatory in Genoa and our friends at Primo Canale. So it's a difficult eclipse to observe in Genoa. It happens at sunset, but we have a wonderful solution. Broadcasting from the Terrazza Colombo, looking west from the top of this big skyscraper in downtown Genoa.

siete a Genova e state girando per le strade, volete vedere l'eclissi, basta che alzate lo sguardo al cielo e vedete dal nostro maxi schermo le immagini proprio dell'eclissi in corso in questo momento. Quindi per voi sarà facilissimo poterla vedere e godervi questo spettacolo.

Arrivo, vi do l'indirizzo, Virginia Piccolillo, virginia.piccolillo@corrieredelasera.it. Scrivete a Virginia, cara Virginia, come mai ce l'hai su con Ranucci? Se scrivi che ci sono, se scrivi che Zanda esponente del Partito Democratico, gli imbarazzi nel Partito Democratico sul conduttore, nel partito, partito PD, critiche sotto traccia e silenzi. Quindi invece di dare del fascista a me, provate a scrivere a Virginia Piccolillo, sentiamo Virginia cosa vi risponde. Vi va? Scrivetelo, dice: guarda, ho sentito da una piccola TV.

0: locale, quella di Rossi, Toti, Rossi, Bucci, no? Che parlavano di Ranucci, non ho capito bene, però sembrava neanche una critica, perché in realtà non è una critica. Lei è più fascista di... Scrivete, vediamo cosa vi risponde, dove vi manda Virginia Piccolin, ok? Pronto, buongiorno.
1: No, sono Fulvio.
0: Buongiorno.
1: Posso farti una domanda così normale, senza dare del fascista o non fascista? Vorrei chiederti una cosa, tu sei un professionista, fai informazione, d'accordo? Lui fa invece un certo tipo di informazione diverso dalla tua, d'accordo? Tu sei un po' più opinionista. Vorrei chiederti una cosa, ma se tu eri al posto di Ranucci, non avresti mai frequentato per il tuo lavoro una persona come Ranucci, come
0: il personaggio là? Sì.
1: Come la Vitola? E poi, anche perché, scusa, te l'ho detto anche ieri, anche qua a Genova ci sono state delle persone che sono state pulite e hanno frequentato praticamente persone inquisite.
0: Assolutamente.
1: Vorrei chiederti, nel tuo lavoro l'avresti frequentata quella persona per avere quel tipo di lavoro e per quel tipo di notizia o no? Tutto lì, una buona giornata. Ciao.
0: Grazie. Allora, la domanda è quanto mai pertinente. Prima di rispondere... Ne aggiungo un'altra che è arrivata adesso. Torno un attimo su di Mero Chiccioli. Dice, ma se, se nella posizione di Ranucci ci fosse stato Del Debbio, avremmo tutta questa democratica solidarietà? Il problema è che, ce lo siamo posto anche ieri, Del Debbio è un giornalista di una televisione privata. Non lo paghiamo noi. Idem, io sono giornalista di una televisione privata, non mi pagate voi. Se fosse accaduto qualcosa del genere, sarebbe stata una cosa che avrebbe risolto il direttore di Del Debbio con Del Debbio. Ripeto, non sono soldi pubblici. La redazione di Report costa di denaro pubblico, ma va benissimo. Quante volte mi avete detto, ma perché non fate giornalismo d'inchiesta, Primo Canale? Io vi ho detto... È il giornalismo più caro del mondo, perché significa dirottare Michele Varì per 2 anni, non lo vediamo più, perché è sulle tracce di un carico di droga. Però per 2 anni dobbiamo pagarlo, non è che possiamo farcela, giusto? E quindi la redazione di Report è costata nel 24-25, nell'ultima stagione, 3 milioni di euro di denaro pubblico. Il problema è questo, è il rapporto che hai col pubblico. Certo che frequenterei la Vitola, potrei frequentare la Vitola o qualsiasi fonte che mi permetterebbe di avere delle soffiate, ovviamente. Però la Vitola è diventato amico fraterno. Io non posso discutere quelle che sono le scelte di Ranucci sui suoi amici fraterni, ma avete sentito, parlavano come due fratelli. Cioè, un conto è la frequentazione, un conto è l'amicizia, ma su questo non discuto, perché sono fatti personali, ma soprattutto quello che ha combinato la Vitola solleticando l'ego, c'è l'ego di Ranucci, ma va benissimo, e soprattutto quello che gli ha combinato, gli ha fatto esplodere una bomba sotto casa. Dai. Voglio dire, cioè Ranucci è un primissimo giornalista, proprio di fiuto, doveva fare quello nella vita. L'unica cosa è che farti sgamare, si può dire, da un faccendiere, cioè un po' di attenzione. Però, Fuji, tornando al discorso, quando domani Ranucci tornerà, se tornerà alla conduzione, roba che non credo, è credibile come prima? O si è rovinato, non per colpa sua, o per aver esagerato con le amicizie, la reputazione giornalistica? Tutto qua. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Enrico, sono Daniela.
0: Buongiorno Daniela.
2: Buongiorno. Allora io vado sul generale.
0: Sì,
2: dunque,
0: generale.
2: Prima ho visto che ti sei... No, il generale è quello, vabbè. Ho visto che parlavi dell'ironia, ecco. Guarda, è una cosa che a cui sono sensibile anch'io, in senso contrario quando faccio dell'ironia, no? Le persone che non sopportano l'ironia a me danno la sensazione di persone... Cioè, molto poco convinte dei loro principi, cioè fragili nelle loro idee, cioè che hanno delle idee, delle convinzioni, di cui però secondo me non sono convinte loro in primis, idee di qualunque tipo, non parlo di idee politiche.
0: No, ma certo, ma ci mancherebbe.
2: Sì. È convinto di quello che pensa, si fa una risata e si

0: dice no, ma figurati, ecco tutto lì. La fragilità di ideali, di pensiero, di tutto porta ad arrabbiarsi quando uno ti prende un po' in giro, ci fa dell'ironia, tutto lì, quello
1: poi,
0: che volevo dire.
1: Grazie.
0: Ecco.
1: Ma tra l'altro,
0: ecco.
1: Tra l'altro, Daniela, scusami, parliamo da una città come Genova, che è stata la culla, è la culla dei più grandi comici, ironici, satirici della televisione italiana. Cioè, parliamo di Grillo, parliamo di Crozza. Ora, certo, non siamo a quei livelli, il nostro lavoro è un po' diverso, ma, santo cielo, un po' di sale, un po' di pepe tra le righe di quello che vediamo, è santo cielo, è che sarà mai. Cioè, se io dico, hai visto l'atleta, la triatleta del triathlon, che ha vinto la medaglia d'oro, questa ragazza ucraina in Italia da quando aveva 3 anni, vi ho detto è tanto bella, ma bella, bella, bella, ma bella, bella, bella, bella, che potrebbe fare da grande, boh, la sindaca di Genova. Cioè, non è né una battuta, né una roba pazzesca, ma leghi due cose che apparentemente non hanno, dice, ma che c'entra la bellezza? C'entra perché abbiamo... e quindi si crea un ponte tra due cose che apparentemente non hanno niente a che vedere. Peraltro la nostra è martellista, l'altra è triplista, quindi si viene sempre dalla pista e va bene, no? Cioè, non è il caso di spiegare, però tante volte vedo che dan fastidio, ma quando guardate non vi dan fastidio, minacciate qualcuno qualcosa quando cercano di strapparvi un sorriso. Che sarà mai, hai capito? Chiara, che sarà mai? Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, siamo da Ponte Garrega.
1: Oh, Mauro, Ponte Garrega, forza, 2 minuti, Mauro.
2: Veloce, se non mi chiude. Oggi ho sentito una frase da lei bellissima. Ha detto, Ranucci, conoscendo questa gente meravigliosa, perde di credibilità. Esattamente. Allora io mi domando e dico, ora faccio un elenco ma non mi chiudete, ma Del Mastro è un condannato alla galera, la Montaroli è una condannata alla galera, tutta la segreteria della Lega Nord è condannata a restituire 50 milioni, abbiamo un governo fatto di pregiudicati e condannati. Ora io dico, secondo il suo ragionamento bellissimo, perché Ranucci è incensurato, avendo un governo di pregiudicati e condannati e nuovi condannati, ma loro non, noi non perdiamo credibilità nel nostro governo di centrodestra, Meloni e affini. Io credo che io, lei che è molto più preparato di me, io che sono una persona incensurata, non ho carichi pendenti, io come posso non pensare che questo governo nei miei confronti perde di credibilità? Cioè che ha frequentato un rimbambito pregiudicato. Buona giornata.
1: Grazie, grazie, grazie Mauro. Noi qui parliamo di deontologia professionale. Cioè ho detto, Ranucci non è indagato, è vittima. Ranucci è vittima del suo amico fraterno. Vi ho detto però, come deontologia professionale, con che faccia? Quando domani ripresenterà il report, probabilmente non c'è più quella vicinanza degli ascoltatori che ormai sono divisi, chi è 5 Stelle è con Ranucci, abbiamo visto che persino, immaginate la destra, come lo vede, come il fumo negli occhi, e chi è persino il Partito Democratico tende ad evitarlo. Cioè questo è. Del Mastro, lo hai votato? Io l'ho votato? No. Chiara l'ha votato? No. L'ha votato? No. Chi se ne ci sarà? Del Mastro non è indagato, attenzione, non è indagato. L'avete votato voi? No. E quindi? TG55, lo vediamo subito, Chiara Orru in diretta e poi ripartiamo subito dopo, mi raccomando, su questo, dai.

Buongiorno e benvenuti in questa nuova edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in 5 minuti. Partiamo con tema AMT, sono 9 i sindaci dell'entroterra genovese che chiedono garanzie per il futuro del trasporto pubblico locale, in particolare sulla linea 715 che collega

0: le valli con Genova. I primi cittadini temono che il servizio extraurbano venga modificato per affrontare i problemi del traffico urbano del capoluogo, penalizzando così lavoratori, studenti e anziani dell'entroterra. Per questo chiedono un confronto preventivo e garanzie concrete, minacciando in caso contrario di sospendere i versamenti già previsti ad MT. I sindaci avevano inoltre chiesto di rinviare la riunione del 20 agosto, ritenendo necessario un confronto reale prima di prendere decisioni. Città metropolitana però ha confermato l'incontro, prevedendo solo l'invio successivo di slide proposti sui nuovi orari. Secondo i sindaci, questo significa che le decisioni sui possibili tagli verrebbero prese senza un vero confronto. La principale richiesta è quindi che la linea 715 mantenga la sua natura extraurbana. Continuiamo a parlare del servizio pubblico di AMT. Il futuro della mobilità dell'entroterra preoccupa ancora sindaci e famiglie, specialmente adesso che siamo vicini alla riapertura delle scuole. Gli incontri del 19 e del 20 agosto saranno una buona occasione per fare il punto sul nuovo assetto del trasporto extraurbano. Sentiamo il servizio di Elisa Ricci.
1: Continuano i disagi nel trasporto pubblico dell'entroterra genovese, dove da settimane il servizio è segnato da corse soppresse e forti incertezze. Autobus che non passano, servizio irregolare e comunicazioni giudicate spesso insufficienti stanno creando difficoltà, soprattutto per chi deve spostarsi quotidianamente. Manca poco agli incontri convocati dalla città metropolitana per il 19 e 20 agosto. I sindaci chiedono risposte rapide. Nessuna guerra contro AMT o la città metropolitana, ma la richiesta di essere coinvolti nelle scelte sul nuovo orario invernale. A parlare al sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrami, che chiede di poter conoscere per tempo l'organizzazione complessiva del servizio extraurbano per poterlo analizzare e proporre eventuali modifiche. Al centro della preoccupazione ci sono soprattutto gli studenti. Da settembre molti ragazzi dovranno raggiungere ogni giorno le scuole e secondo i sindaci le corse per studenti e pendolari sono imprescindibili. I problemi però riguardano anche il futuro dei comuni dell'entroterra. Collegamenti ridotti o poco adeguati alle esigenze del territorio, avverte Beltrami, rischiano di vanificare gli sforzi fatti negli ultimi anni per contrastare lo spopolamento e riportare le famiglie a vivere nell'entroterra.
0: Smontata in queste ore, dopo 5 anni, nell'atrio del Tribunale, la tendostruttura in cui si è celebrato il processo del Ponte Morandi. Era stata affittata durante le restrizioni per il Covid in noleggio. È costato, pensate, oltre 400.000 euro. Ci racconta tutto Michele Bari.
2: Sembra ancora di vederli. In fondo erano seduti 3 giudici, di fronte alla loro destra i magistrati, a sinistra il banco degli imputati e dei testi, ai lati le file dei banchi degli avvocati più importanti d'Italia che hanno difeso 57 imputati, fra cui Giovanni Castellucci. In fondo, staccati nella parte centrale, i legali delle parti civili e delle 43 vittime. È stata smantellata in queste ore la grande tendostruttura bianca del Tribunale di Genova in cui si è celebrato il processo per il crollo di Ponte Morandi, per tutti il simbolo del processo più importante mai svolto nel capoluogo ligure. Nonostante i familiari delle vittime, con la sentenza di primo grado del 16 luglio 2026, ritengono che la giustizia sia stata fatta con la condanna dei vertici di Autostrade per l'Italia e di Ispea, la scritta che ricorda che la legge è uguale per tutti è stata smontata per ultima. La struttura è stata affittata presso la società 2000 Grandi Eventi di Vincenzo Spera, il noto promoter morto nel 2023 dopo essere stato travolto da uno scooter. Un appalto impegnativo, quello della tendostruttura. Il noleggio per i 5 anni è costato attorno ai 400.000 euro, una scelta però nel 2021 obbligata per garantire il distanziamento imposto dalla pandemia.
0: Nel periodo estivo sono tanti i falsi miti riguardo all'alimentazione da attuare in estate. Allora andiamo a capire insieme bene con l'esperto perché sono falsi miti. Carlotta Nicoletti.
3: Disidratazione e congestione, occhio ai falsi miti. Bere solo quando si ha sete non basta. D'estate bisogna idratarsi regolarmente. E la congestione? Non è semplicemente il bagno dopo aver mangiato. Il rischio dipende soprattutto dallo sbalzo termico. Informarsi è il modo migliore per godersi l'estate in sicurezza.
4: Ma intanto i falsi miti ce ne sono tanti in medicina. È difficile disidratarsi e nel contempo stesso può anche essere facile. In realtà basta bere lentamente un po' d'acqua ogni tanto per combattere la disidratazione. In realtà poi ci dimentichiamo molto spesso. Io nella mia pratica quotidiana vedo molto spesso delle persone che partono la mattina per lavorare e bevono poi nel tardo pomeriggio. Quindi

0: tralasciando in ore e ore, senza toccare minimamente acqua o cibo che possa contenere dell'acqua. La seconda cosa è cercare di utilizzare dei cibi che contengono dell'acqua, cioè come dicevamo l'anguria, il melone, tutta la frutta in generale possono aiutare, tralasciando un attimo invece quei cibi che magari possono essere piacevoli come la pasta, però non ti portano tantissimo.
1: C'è un altro tema anche che è la congestione, a volte lo vediamo durante l'estate, ecco, bisogna fare attenzione diciamo nel consumare alimenti, cibi, granite, acqua molto fredda quando fa tanto caldo?
0: Allora questo sì, ecco, questo della congestione è un falso mito forse veramente di cui si è parlato molto, in realtà noi più anziani, le nostre madri ci dicevano di non entrare in acqua per più di 3 ore dopo aver mangiato qualcosa, anche un semplice panino. Adesso questo è un falso mito sicuramente, dipende cosa mangi perché poi la digestione è abbastanza veloce. Sicuramente non fa bene fare un pasto abbondante, ricco di grassi o difficile da digerire, comporta poi un affaticamento per l'organismo, per lo stomaco.
2: E dopo i consigli per questa edizione del TG55 è tutto, io vi ricordo tutte le notizie le trovate sul nostro sito primocanale.it e su tutti i nostri social.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
5: San

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Ritorna a Sori dal 20 al 23 agosto la tradizionale manifestazione di beneficenza dal titolo Sori più solidale. Musica, enogastronomia e spettacoli faranno da cornice a un evento per il sociale che raccoglie i fondi da destinare alla Fondazione Genovese Gigi Ghirotti. Ultima occasione il 21 agosto per partecipare alla 7ª edizione di Una notte in fornace, la manifestazione che organizza le suggestive visite notturne alla fornace medievale di Cogoleto, situata nel sito archeologico Mannoni. L'ingresso è gratuito. Il 22 agosto a Crocefieschi, spazio all'arte con il concorso di pittura estemporanea certificato evento autentico ligure. Gli artisti dipingeranno dal vivo i vicoli e i panorami del borgo, trasformandolo in una mostra a cielo aperto. Continuano gli eventi in occasione del 27esimo Festival dei Lunedì Musicali, la rassegna musicale che ogni estate anima la Valle Scrivia. Appuntamento il 23 agosto con il tributo ai Pink Floyd al Parco Comunale di Savignone. Fino al 23 agosto sarà possibile visitare I Colori delle Baie, mostra di pittura dedicata ai paesaggi di Sestri Levante. A cura di Hélène Cortese, i dipinti raccontano la bellezza del territorio attraverso l'arte. Continuano le proiezioni estive di Lo Schermo Incantato, la rassegna cinematografica per bambini e per le famiglie, che si svolge ai campetti San Siro di Santa Margherita Ligure. Ultima proiezione il 23 agosto.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Buongiorno, ben ritrovati. 11:06, telefoni incandescenti. Apriamo una parentesi. Cinghiali in via Sertoli. Cinghiali in via Sertoli. Cinghiali in via Sertoli. E i quali cinghiali stanno devastando, sapete che ho una, adesso non riesco a

0: Fai vedere la foto, anche se queste cose non si devono dire, e stanno devastando, o è uno solo, direi uno solo, sembra che abbastanza giovinetto, sta devastando tutto quello che c'è intorno ai cassonetti ben distribuiti di Amiu. Sta mangiando, avete sentito il dietologo, non il dietologo, il medico dello sport, lo specialista di medicina dello sport, negli ultimi suggerimenti in coda al TG55, non so se c'è un veterinario che riguarda l'alimentazione animale, questo sta mangiando libagioni abbondanti, direi abbondantissime, al di là degli scherzi, cosa fare? Via Sertoli, abbiamo i cinghiali in via Sertoli, cinghiali anche a Borgoratti, alla sera, ecco, dice, ti faccio, sì, ah, è vero, una battuta sugli europei di nuoto, dove ho trovato un nuovo potenziale sindaco, il responsabile della fornitura delle cuffie col tricolore invertito. Non so se hai seguito, ma ogni tanto durante le gare si vedeva una bandiera italiana sbagliata. Io sobbalzavo ogni volta, Vannacci non ha detto nulla. E mi arriva la foto. In effetti c'è, non so se è Curtis o se è la nostra, se è un'altra nostra campionessa, c'è la calottina, è una nuotatrice senz'altro, c'è la calottina nera della ragazza, la scritta ITA è giusta, sulla scritta ITA c'è il francobollo della bandiera italiana, il problema è che parte con il rosso, bianco e verde, in realtà il verde è dalla parte dell'asta, quindi si parte dal verde, non l'avevo notato, grazie per questo, purtroppo non posso farvi vedere la foto, però è vera, sì, la bandiera è invertita, non l'ha notato nessuno se non questo telespettatore, però è interessante questa cosa, è l'aria condizionata, allora... Ecco qua, via Sertoli, abbiamo detto sì. Allora, buongiorno Eri, buongiorno Antonio, cinghiale anche a Borgoratti abbiamo visto, sto cercando i messaggi che riguardavano ancora il buon Ranucci. Poi Giuliano mi ricorda che non è stato il triathlon, ma ha vinto il salto triplo, la triplista ho detto a un certo punto, no? La triplista Daria Bercac. Poi Luigi da Rivarolo. L'Amiu, sì, la battuta, l'Amiu dovrebbe assumere i cinghiali per liberare le strade, in effetti così come le caprette per ripulire le aiuole, no? Te le raderebbero a raso, sarebbero perfette come un campo di calcio, però la vicinanza degli animali poi con l'uomo è un po' complicata, soprattutto se si tratta di cinghiali. L'idea è buona, ma credo che sia impercorribile, anzi forse è più facile mettere delle caprette, credo sono più tenere, sono più domestiche, no? nelle aiuole per radere l'erbetta. Allora, grazie Luigi da Rivarolo. Poi dunque, cioè, tornavamo ancora su Ranucci. Paolo da Genova, grazie. Dunque, Paolo da Genova ha fatto un corso di guida sicura, pagando di tasca sua 3.500 euro. Se Comune e Regione finanziassero, più gente imparerebbe a guidare bene e avremo meno incidenti. Beh, una bella cosa, piacerebbe anche a me. Certo, 3.500 euro, però, cioè, bisognerebbe... Però, bello, sì, invidio Paolo, invidio. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, senta, sono Elvira. Niente, allora quel povero cinghialino, quelli della regione se lo porteranno alla Spezia, dove hanno una montagna dove li trucidano tutti. Va bene, bravo Crosio, bravo compagnia tutta della regione, della guardia della regione, bravi, bravissimi. Bravissimi.
0: Senta, no, ma ho capito, così. Ma cosa facciamo, Elvira, in via Sertoli? Cosa facciamo? C'è questo cinghiale che si mangia
1: la spazzatura. Ma senta un attimo, hanno una montagna dove è recintata alla Spezia, lo sa, Bucci lo saprà, è quello che ha detto che farà uccidere anche tutti i lupi, tutti i cinghiali per vincere le elezioni, che l'ha vinte, lo sappiamo, da dove li dà.
0: Lo sappiamo.

0: Italia da tutte quelle parti, lo sappiamo, no?
1: Vabbè, ha vinto, sì,
0: sarebbe meglio che stesse dietro la sanità invece da combinare tutti i casini che sta combinando, invece da far uccidere tutti sti poveri animali. Cosa facciamo? C'era anche il mangime. È il mangime che li sterilizzava. Abbiamo fatto un sacco di riunioni in comune, tutto lo sappiamo, e invece niente, perché è tutto un business. È tutto un business. Tagliatemi pure, non fatemi sentire, perché se no.
1: No, ma non ha mai chiamato. È la prima volta che chiama Elvira.
0: Sì, è la prima volta.
1: Deve sfogarsi, sì, sì, sì. Deve sfogarsi un po', no?
0: Ma mi devo sfogare, ma appunto bisogna che sappiano tutti, qualcuno che vuole bene agli animali, dove vanno a finire sti poveri.
1: Guarda, non lo so.
0: Pensavo ci fosse una rapina, che avessero sequestrato persone, invece un povero cinghiale in via Sertoli,
1: sì.
0: Li sento ancora adesso passare tutte polizia, regione e tutti tabacco, che io non ce l'ho con la polizia, per l'amore di
1: Dio. Ma ci mancherebbe.
0: Non ce l'ho, anzi ho tanti amici in polizia, in guardia, specialmente in guardia di finanza.
1: No, è importante avere amici.
0: Ci odiamo, una cosa allucinante.
1: Okay.
0: Un povero cinghiale, saranno passati 30 macchine di tutte di corsa. Va bene, portatelo su alla Spezia, fatelo fuori, fate allenare i cacciatori. Quei bastardi,
1: ma lei ha un conto aperto con la Spezia, perché dobbiamo portarlo alla Spezia, povero cinghiale? No, avere amici nella Guardia di Finanza, bene. Finanza, le fiamme oro, no? Giusto, la Guardia di Finanza? No, vabbè, ma basta. Lo sottolineavamo ieri, quando ce l'abbiamo su con la polizia, avrete notato come le atlete plurimedagliate abbiano ringraziato i carabinieri, le Fiamme Oro. Fiamme Oro è la polizia, giusto? E poi la Guardia di Finanza, perché ha cresciuto, ha dato modo a queste atlete di emergere, di curarle, di essere accolte e di emergere con tutto questo medagliere pazzesco, no? Che il nostro paese ha conquistato. E quindi anche quello, quando parliamo di polizia, carabinieri e guardia di finanza, giusto? Allora dai, 11:14, prima dello spot. Allora, Paolo da Genova l'abbiamo salutato, buongiorno. Al campo sportivo del Lagaccio, Ceravolo, erano stati assegnati anni fa 4 milioni di euro per il rifacimento dello stadio e impianti sportivi. Con la giunta Bucci dovevano partire i lavori a giugno scorso, ma incredibilmente tutto fermo. Se vi interessasse indagare su come mai la sportiva sindaca non aiuti lo sport. Beh, saranno passati cioè, questi soldi se sono stati stanziati. Bucci non ha fatto, lo farà adesso la sindaca, no? Pronto, buongiorno.
2: Ciao, è tanto che non ti sento, sono il tuo amico Lorenzina, ho compiuto 95 anni.
1: Complimenti.
2: Avevo da fare e non ti ho chiamato.
1: Bene, se avevi da fare a 95 anni, bene, meglio.
2: Quella signora lì, se c'era nel 42... mangiavamo anche i gatti del 42, diglielo, signora lì, e sono troppi gli animali, sono troppi, capisci o no? Sono troppi, quando sono troppi, non c'è niente da fare, capisci?
1: No, no, capisco.
2: Comunque ti faccio tanti auguri.
1: Grazie, Regina.
2: Sempre bene. Sempre bene, ti vedo. Ciao.
1: Grazie. 95, 31, sì, come mia mamma. Allora, grazie. Beh, sono troppi. Normalmente la natura ha predatore, cioè si riequilibra da sola normalmente. Non so se siano pochi o troppi, non lo so. Io questo non lo so. Ditemelo voi. Andate a vedere con l'intelligenza artificiale. Dice, ma a Genova gli animali... sono tanti, sono pochi o sono troppi? Si regolano tra di loro? C'è la preda? C'è

0: predatore. Come fanno? Non lo so, però da Oregina mi dicono questo. Vediamo due spot? Allora, vediamo. Spot, ricordo, 800-640-7... No, sentiamo la telefonata. Prendiamo la telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Maria da Sestri. Allora, volevo un po' dire qualcosa su Lucia, che si dà tante arie di saccente, che dà lezioni a tutti di politica, che sembra che sappia tutto lei, che ha tutta la verità in tasca lei. Volevo dirle perché, dato che noi a volte diciamo delle cose banali, non si interessa lei un po' di queste povere donne islamiche che sono qui a Sestri, ce n'è un mucchio, tutte vestite di nero col chador, spuntano solo gli occhi. Vorrei sapere come mai il comune, la regione, il governo non fa niente per queste povere donne. Hanno il marito che cammina 3 metri avanti a loro e loro sono indietro. Non so come facciano a sopportare il caldo come fanno loro, non lo so. Ma nessuno dice niente per i diritti di queste persone. Oltretutto, se sono in Italia e devono rispettare le nostre leggi, con la legge del 75 non c'è più il capo famiglia, c'è la parità. Loro dovrebbero rispettare queste regole e chi sta al potere dovrebbe farle rispettare, cosa che io non vedo, specialmente le sinistre poi, le compagne sinistre, come sono proprio, non fanno proprio niente, nessuna cosa per queste povere donne umiliate, soffocate e prive di ogni libertà. La saluto, grazie, buongiorno.
0: Grazie, grazie Maria. Ci voleva una telefonata come questa per scuoterci? Ci voleva, apprezzo, una telefonata come questa, a prescindere dal giudizio su Lucia, lasciamolo, chiudiamolo in un cassettino. Io avrei tante cose da dire, ma al momento preferisco non dirle. Mi raccontate qualcosa voi? È così? Vi sembra così? Se una donna, oppure una bambina, perché vediamo anche le bambine, magari hanno ragione loro, magari le nostre donne dovrebbero andare in giro così, magari hanno ragione loro. Chi siamo noi sporchi occidentali per dettare le leggi di quello che bisogna fare? Magari noi dovremmo andare, io a parte che non lo farei, perché io non sono scemo, cioè sono scemo fino a un certo punto, ve l'ho detto. Quando io in Sicilia, noi gli uomini camminavamo davanti e le donne dietro, io pensavo di essere il re del paese, in realtà non capivo un tubo. Perché se io sono davanti non vedo se le donne dietro guardano il compare Turiddu che sta passando in quel momento. Allora io le metto davanti, così vedo se girano le teste. Quindi è anche uno sbaglio, a mio avviso, proprio di posizione, no? Uno sbaglio di tattica, uno sbaglio tattico. Però hanno ragione loro, cioè ha ragione se una bambina, una bimba di 8 anni, una bimba italiana, una bimba, incontra una bimba di 8 anni perché le vediamo velata. Secondo voi, mi puoi dare il mio ritorno per favore in cuffia? Grazie. No, adesso ce l'ho. Allora, ce l'ho. Allora, se... No, adesso no. Dammelo. Ora ce l'ho. Allora, se una bimba di 8 anni, 9 anni, io dico italiana, una bimba, incontra una bimba 8 anni, 9 anni, velata. Le bambine si guardano, sono in un'età ancora, non si fa amicizia per simpatia, giusto? Però sono bambine, hanno la loro sensibilità. Io non lo so, secondo voi, la bambina, io dico italiana, invidia vedendo la bambina di fronte a lei velata, vorrebbe essere come lei? O la bambina... Io non so dare un giudizio, telespettatori, magari hanno ragione loro, magari tutte le donne dovrebbero andare così e gli uomini davanti. Ripeto, non lo so chi lo decide, chi dice che abbiamo ragione noi. Però la bambina velata, vedendo la bambina italiana, vorrebbe essere come quella, magari sotto il sole d'agosto, dire ma guarda quella bimba può avere il costume da bagno, i sandalini, può andare al mare e io sono così. Chi dei due vorrebbe essere l'altra? Non lo so. Ripeto, magari siamo noi che sbagliamo, noi sporchi occidentali.

amici dell'America, anche un po' fascisti, la guerra è finita ma non è anche finita, Israele, Ricucci, Ranucci, Del Mastro, Meloni, l'Europa, Ceuta, due bambine, così, non è chi ha ragione, una forse vorrebbe essere l'altra, o ognuna vorrebbe rimanere quello che è, io non lo so, chi sono io per dire che abbiamo ragione noi?

0: Di fatto, quando vedo queste ragazze velate, soprattutto con questi teli neri, sotto il sole d'agosto, dico, ma almeno fossero bianchi, forse sarebbe già diverso, il corpo potrebbe respirare. Non lo so, me lo dite? Così non parliamo delle solite, non parliamo di AMIU, non parliamo di MT per una volta. Però il racconto della signora Maria era abbastanza, era accorato da donna, no? Vabbè, aspetto che voi mi chiamiate, io non dico nulla, tra poco.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

Sono oltre 7.000 le famiglie in difficoltà che Regione Liguria potrà sostenere grazie al fondo affitti, con cui ha destinato 2 milioni per il pagamento delle locazioni per la morosità incolpevole, ben 200.000 euro rispetto al 2025. Le risorse sono state ripartite tra 23 comuni liguri, tra cui anche i capoluoghi. È Joy, una labrador che ha aiutato la sua padrona a scoprire una grave malattia, una dei protagonisti del Premio Internazionale Fedeltà del Cane 2026. L'appuntamento che da oltre 60 anni racconta il legame speciale tra uomo e cane attraverso esempi di coraggio e solidarietà. Tra le tante storie di bontà e lealtà, raccontata a San Rocco di Camogli, una menzione speciale è andata a Chloe, Ivy, Google, Happy e Lana, i 5 cani del progetto Gimme 5 dell'ospedale Gaslini di Genova. È stato consegnato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza di Punta Corvo. La struttura commissariale regionale accelera ora le procedure per arrivare all'avvio del cantiere, previsto nei primi mesi del 2027. Il valore complessivo dell'intervento è di circa 2 milioni di euro, interamente finanziati dalla Regione Liguria, nell'ambito della programmazione delle risorse nazionali destinate al dissesto idrogeologico. Via libera da Regione Liguria al nuovo bando che consentirà di coprire i maggiori costi di produzione sostenuti dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura per effetto del conflitto bellico in Medio Oriente. Il bando sarà presto consultabile sul portale www.agriligurianet.it e le domande potranno essere presentate fino al 14 settembre 2026. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Per Gabriella, ripeto, ma per Gabriella tutto ciò che ha detto la signora di prima è giustissimo, è una cosa vergognosa, povere donne, e noi stiamo a guardare. La signora era Maria da Sestri Ponente. Sentiamo la telefonata, sperando che... Ha buttato giù. Io non aggiungo altro, ditemi voi. È un terreno facile da cavalcare, spinoso, parliamo di creature, parliamo di esseri umani. Non diamo giudizi, no? Chi siamo noi per dire siamo meglio noi, meglio io con la camicia così, o meglio la mia sorella con il braccialetto, il cerchietto nei capelli, o meglio invece velarla. Chi siamo noi per dire se avessero ragione loro, visto che ci dividiamo, avessimo ragione noi? Ma è questione di ragione o di ragionevolezza? No? Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno, sono Sandra da Savona. Senta, io le volevo dire solo due cose. Prima di tutto, la faccenda di avere tutto il viso coperto, no. Almeno il velo sì, ma il viso completamente coperto no, assolutamente. E poi le racconto un episodio che mi aveva fatto una tristezza infinita. Ero a spiaggia anni fa, qui alle Fornaci, alla Libera, c'era una famiglia... La signora era sotto una di quelle tende che si usano adesso, si portano di plastica lì, era incinta, tutta coperta, faceva ovviamente caldo, e gli altri erano andati vestita di nero e il marito e i bambini erano andati a fare il bagno. Assolutamente, guardi, io sì. No, è solo una scusa quella lì del, della

0: religione, delle, guardi cosa fanno in Afghanistan, in quei posti, li lasciamo per almeno il viso, cominciamo col viso.
1: Senta, ma chi è che, come possiamo, come possiamo, secondo lei questa donna, ammesso che le piacesse stare così, no?
0: Guardi, perché assolutamente.
1: Chi siamo noi, brutti, sporchi, anche un po' cattolici,
0: certo,
1: anche un po' fascisti,
0: sì, sì.
1: Chi siamo noi per dettare le leggi, no? Però cos'è una legge, quella che lei invoca, cos'è ragionevolezza, non è religione, che cos'è?
0: Secondo me è libertà, oltretutto credo che in Francia col viso coperto non ci puoi andare, perché in teoria nessuno di noi potrebbe andare col viso coperto,
1: certo,
0: per la strada.
1: Travisato, si dice travisato.
0: Vabbè,
1: si dice così, perché su...
0: no, ma io le credo, la seguo sempre.
1: No. In teoria non si può, però vabbè, quello lo facciamo passare. Però come facciamo a dire a queste persone, loro vedono la donna occidentale, no? Che è lei,
0: certo.
1: Siete voi. Secondo lei vorrebbero essere come noi, oppure va bene così? Chi glielo dice? Se poi il marito le mena, se poi noi andiamo nella casa del quartiere a dire, guardate che... Poi va a casa il marito la mena, voi mi direte, ma Henry, non parlare di femminicidi, ieri ce n'è stato uno fra italiani, per altri motivi. Se poi sì. Dobbiamo aumentare i femminicidi, cosa dobbiamo
0: però
1: fare? Che segnale?
0: Scusi, non è giusto, almeno cominciamo col velo, poi guardi, è una cosa che a me dà angoscia, poi quello delle bambine anche, lasciamo perdere, sì. È una cosa che io patisco troppo, secondo me bisognerebbe, allora venite qua, fatevi vedere almeno in viso, ecco. Secondo me, io la vedo così, poi spero, tanto è difficile che cambino, perché in quei paesi lì la mentalità non cambia, non gliene frega niente della religione, lo fanno apposta, bisognerebbe che non nascessero mai più uomini, guardi.
1: Cioè l'uomo le tenta tutte, le prova tutte per avere la supremazia della donna e adoperarla come un oggetto.
0: Esatto, La saluto.
1: A tutte
0: grazie,
1: grazie. A tutte le latitudini. Ora, vedendo le bambine mi fa una certa tenerezza. Poi dico, però, per carità, magari, no? Ne parliamo un po'? Mi dite voi, però chi glielo dice, come fai? Sarebbe impopolare, ora non c'entra l'amministrazione, sarebbe impopolare, cosa ci può essere? Un assessore al welfare, l'assessore a che cosa? L'assessore al welfare dei ragazzi, basta, se volete stare qui, scoppierebbe la, no? Immaginate, butteremo tutto in cacciara, butteremo tutto in politica, quindi in cacciara, la destra, dagli addosso, la sinistra, siccome la destra dice, i Vannacci, Duce, ma, pronto?
2: Buongiorno Enrico.
1: Buongiorno Matilde.
2: Sono Matilde. Allora mi scusi, questo è veramente un discorso, questo problema arriva da lontano, solo che non ci stiamo rendendo conto di quello che è questo pericolo. E mi spiego. Se intanto tutte le borseggiatrici sulle metropolitane andassero a rubare e si vestissero così, non sei neanche in grado di riconoscere poi le borseggiatrici, intanto per iniziare. Quindi in Italia ci dovrebbe essere una legge ben precisa che obbliga chi sta qui a rispettare le nostre leggi, i nostri costumi, eccetera. Purtroppo ci sono delle forze politiche, una forza politica in particolare, che non è d'accordo su questo e in piena contraddizione difende categorie come gli LGBTQ, voglio dire sponsorizza nelle scuole l'insegnamento dell'identità di genere, dell'orientamento sessuale, mi venga a dire lei con le classi che ci sono adesso quando va a insegnare l'orientamento sessuale a un ragazzo o una ragazza che vivono in una famiglia musulmana, che cosa può succedere? Cioè i conflitti,
1: certo,
2: che possono nascere, quindi i palazzi, lo ripeto fino alla nausea, non si fanno iniziando dal tetto, si inizia dalle fondamenta. Le fondamenta sono la famiglia. L'arrivo di queste persone qui non possono imporre a noi i loro costumi,
1: no,
2: perché o si difende la nostra cultura, la nostra religione, il nostro crocifisso nelle scuole, il mangiare il maiale quando alle mense ti danno anche il maiale, ti danno la carne, eccetera. Dobbiamo difendere questo, altrimenti non se ne esce più.
1: Mm-hmm.
2: E questo lo deve capire una forza politica in particolare che è in aperta contraddizione con se stessa. E mi dispiace dire che purtroppo sono i

0: suoi elettori che se ne devono rendere conto, perché altrimenti così andremo sempre peggio. Prendete un autobus, guardate cosa succede sopra, ci sono famiglie musulmane che hanno, dunque lei è incinta, ha la carrozzina e ha due bambini a seguito, guardate che cosa succede. Cioè, bisognerebbe che la gente, per fare delle leggi adeguate, si rendesse anche un pochino conto di bazzicare in quartieri, in posti che non sono precisamente a livello alto, per rendersi conto di quello che succede. Secondo me molta gente non lo sa. E io mi taccio qui perché poi le rubo troppo tempo, però ci vuole una buona dose di buonsenso a capire che se è verità non è fascismo.
1: Matilde, grazie, ma sai che poi è facile scivolare, siccome una parte della politica, quella di centrodestra, poi immaginate un po' più a destra, queste cose le vede come il fumo negli occhi, allora l'altra parte non è che può dire avete ragione, e quindi cioè, non può dirlo, lo può farlo, è il gioco delle parti, è un po' triste ma è così. Allora vado in regia, però rimarrei su questo, perché ripeto, no, io sto a guardare, non sono così presuntuoso da occidentale, da italiano, schiavista, non sono così presuntuoso a dire ma che bella una ragazza col sandalino, con la crocchia dei capelli, la vestina leggera che va alla spiaggia, può fare il bagno. Non sono, ripeto, non voglio passare da sporco occidentale, amico degli americani, per carità di Dio, quindi nulla ho da dire, aspetto che mi diciate voi. Vado in regia, giusto? Chiamatemi all'800 perché state chiamando a tutti gli altri numeri, tra cui quello dei WhatsApp. 800 è libero, a tra poco.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 20 agosto, avocado Ass, sapori e idee Conad, confezione da 220 grammi a 1,37€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
6: Perché conviene!
1: Allora, domanda, dice, vorrei sapere se le donne musulmane con cittadinanza italiana sono a volto scoperto sulla carta di identità e patente o col burka. Ma penso di sì, puoi essere travisata, no? Penso, non lo so, non mi sono mai posto questa domanda e vi ringrazio. Pronto, buongiorno.
7: Buongiorno. Volevo chiedere una cosa, come mai la nostra città è diventata così sporca? Non esistono più né turbini, sono finiti tutti?
1: No, ci sono, per carità. Io penso che questo periodo tutti siano in ferie, ci siano dei turni magari scoperti, perché giustamente tanto personale può essere in ferie, ci mancherebbe altro. Penso, poi si potrebbe fare tutti un po' di più. Un po' di più.
7: Non è una questione di oggi, anche nei mesi scorsi, quando non era tempo di ferie.
1: Sì, ne parliamo sempre, insomma, purtroppo ne parliamo sempre. C'è una nuova dirigenza in AMIU, speriamo di incontrarla, speriamo di capire che cosa possono fare per noi. Più che altro perché paghiamo una Tari, direi, tra le più alte d'Italia. Se la città fosse per quello che paghiamo, noi dovremmo poter mangiare per terra, no? Dovremmo tranquillamente poter mangiare per terra. Non è proprio così. Anzi, a mangiare ci pensano i cinghiali, come abbiamo visto in quella via di cui vi ho parlato prima. E non solo, anche a Borgoratti, per esempio. E allora dovremmo fare tutti un po' meglio. Chiamare AMIU gratuitamente quando abbiamo il lettino della camera da cambiare, perché siamo andati da Leroy Merlin, abbiamo preso l'altra cameretta, e allora invece di buttarlo lì chiamiamo AMIU, dopo tre giorni vengono gratuitamente al piano strada. AMIU, bene, riorganizzare il lavoro, le forze, credo che sia una

0: un'azienda di 3.000 persone, insomma, ce n'è, noi siamo sempre meno. Sì che abbiamo il boom del consumismo, ovviamente col governo noi consumiamo, non ci sono neanche più i soldi per consumare, ce lo ricorda sempre la sinistra, che noi poveri, lo dicono loro, che noi poveri non consumiamo più, e la città non è pulitissima. Come mai? Pronto, buongiorno.
1: Ciao, sono Mario da Sanremo.
0: Mario.
1: Io volevo farti una proposta, se è possibile. Perché qui si parla sempre di sovrastrutture o incidenti di sovrastrutture. Io vorrei che una volta tanto si parlasse perché manca il lavoro e perché manca l'energia. Basterebbe fare una volta una buona intervista a Bignami, professor Bignami, che aveva fatto su Canale 7, e di verificare con questo la possibilità di utilizzare l'energia geotermica. In base a questo noi possiamo avere energia quasi a costo zero, per cui non si perderebbe il lavoro e tutti i problemi che abbiamo in Italia sarebbero risolti. Vorrei che fosse una discussione chiara e netta, perché tutti quanti dicono le nuove energie ricavate dal sole, quando non c'era dal vento, quando non c'era, ma la geotermia c'è tutti i giorni, con la differenza che non portiamo via acqua al pianeta e per di più riceviamo litio per poter ricavare le batterie ad alta
0: che poi quando bruciano non le spegniamo più, non si possono più spegnere.
1: Mi piacerebbe ogni tanto seguire la discussione, non le solite discussioni.
0: Okay.
1: Perché poi io abito in un piccolo paese cui è pieno di immigrati, però lavorano tutti.
0: E certo.
1: E ci sono ancora dei lavori che possiamo fare come falegnami, come muratori, come artigiani, lo stanno facendo queste persone qua.
0: E ci mancherebbe.
1: Io ho avuto un'esperienza personale in cui praticamente avevo assunto una persona marocchina e questa persona che aveva voglia di lavorare è riuscita a far arrivare i figli e si è comprata la casa a San Giovanni a Sanremo.
0: Bene.
1: E quindi i quattro figli lavorano.
0: Bene.
1: Quindi tutto questo gran cane è fatto dalla mancanza di lavoro. Cioè, il lavoro porta ricchezza e porta onorabilità chi lo fa.
0: Certo.
1: Ma se noi non lo creiamo con le nostre solo strutture, cioè sviluppando quello che abbiamo, è inutile stare lì a parlare.
0: Certo.
1: Perché bene o male, io vorrei ogni tanto chiedere a Chicco Testa e praticamente al famoso Renzi, perché quando era al governo, invece di sviluppare la geotermia, voleva andare a fare i buchi nell'Adriatico.
0: Okay.
1: Quando la sua energia è ricavata dalla geotermia.
0: Ok. Grazie Mario, ci siamo già detto questo. Ma il problema di se vuoi lavorare, penso esci di casa e il lavoro lo trovi immediatamente. Uno pensa ai lavori più umili, ma se sei un manovale, se ogni giorno che vai a lavorare non torni a casa con 200-300 euro in tasca, non sei proprio nessuno. Magari anche in nero, perché non è che fai... Cioè, ma avercene, se parli di lavoratori, di gente che voglia lavorare, non è il lavoro c'è, se lo vuoi trovare di questi tempi c'è, se lo vuoi trovare c'è tutto quello che vuoi, ci mancherebbe altro. Il problema di tante persone, no, non è un problema, che ovviamente sono persone non formate, devi formarle, non è che puoi fare il falegname, arrivi e fai il falegname, una persona devi formarla, far l'idraulico, far l'elettricista, ma uno pensa sempre a questi lavori, no? Di servizio, di servitù, che va benissimo, ma un buon elettricista alla sera, ditemi voi se non è così, quando torna a casa, se non torna a casa con quanto, almeno 300 euro di utile in tasca, normalmente in nero, non è nessuno. Fate i conti. Allora, siamo pronti per... Abbiamo ancora delle telefonate? Perché c'è adesso una intervista in diretta molto interessante con Chiara Orru e Mattia Crucioli, giusto? che è il sindaco.

0: sindaco di Santo Stefano d'Aveto è un ragazzo del Movimento 5 Stelle, quindi mi sembra quanto mai interessante, tra qualche minuto. Allora vi leggo i WhatsApp, fatemi sapere se suona il telefono perché non vi sento più e quindi... Ah, telefonata, pronto, buongiorno.
1: Sì, buongiorno Cirone.
0: Buongiorno. Buongiorno, dica.
1: Senta, io domenica mattina sono andato in via San Vincenzo perché veramente era una delle vie più belle di Genova, c'è da aver paura, guardi.
0: Mm. Ma per cosa? Per la sporcizia? Per cosa?
1: No, per la sporcizia, per la delinquenza.
0: Ah,
1: tutti
0: delinquenza.
1: Quelli di nulla facente che non fanno niente, ubriaconi, e questo e quell'altro, quelli che ha fatto venire i nostri politici che non servono a niente, questa classe politica qui. Non serve proprio a niente. E la signora diceva per la spazzatura che la città è sporca. Sì, la città è sporca, ma anche noi siamo sporchi. Certo. Perché non facciamo il nostro dovere, anche certo. Se la spazzatura la paghiamo cara, perché io pago 450 euro e abito a Marassi.
0: Capisce che sono soldi, più di un euro al giorno. Ieri ci siamo fatti i conti, una famiglia di tre persone, 100 metri quadrati è un euro al giorno. Non abbiamo, e normalmente penso che non siamo quelli, io non so tra chi ci ascolta, siamo 40-50 mila persone, penso che non ci sia quello che mi ha conferito il materasso così ad minchiam, perdonate, senza chiamare Amiu. Però pagare paghiamo, ecco perché per quello che paghiamo, dice guarda paghiamo poco, la città è normalmente pulita, paghiamo tanto, dove la città è molto pulita, neanche pulita, ma molto pulita, in realtà non è così. Un po' è colpa nostra, un po' è colpa di Piripicchio, un po' colpa di Piripacchio. Allora, siamo pronti? Allora, vi lascio una bella intervista in diretta, vi ho già detto chi sono i personaggi, io la vedrò con voi, arriva Chiaro Ru con Mattia Crucioli, quindi la vediamo e poi ritorniamo insieme su questi temi, su quello che credete, ok? Dai, andiamo.
2: We're the team at timeanddate.com and we're collaborating with observatories and astronomy clubs around the world. We're really excited to be working with the Righi Observatory in Genoa and our friends at Primo Canale. So it's a difficult eclipse to observe in Genoa. It happens at sunset, but we have a wonderful solution. Broadcasting from the Terrazza Colombo, looking west from the top of this big skyscraper in downtown.

siete a Genova e state girando per le strade e volete vedere l'eclissi, basta che alzate lo sguardo al cielo e vedete dal nostro maxi schermo le immagini proprio dell'eclissi in corso in questo momento. Quindi per voi sarà facilissimo poterla vedere e godervi questo spettacolo.

0: Dell'entroterra all'estate, dell'entroterra a Ligure, lo facciamo insieme al sindaco di Santo Stefano d'Aveto. Benvenuto Mattia Crucioli.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Eccoci, siamo qui oggi per parlare di un evento particolare. Il 20 agosto il presidente di regione Marco Bucci verrà a Santo Stefano d'Aveto. Un incontro importante anche perché avete da presentare molti progetti, giusto?
1: Sì, assolutamente, una visita istituzionale che ci riempie insomma di orgoglio, perché evidentemente la regione, evidentemente il presidente Marco Bucci, ma anche alcuni assessori regionali che parteciperanno, hanno una grande attenzione, l'hanno già dimostrato in passato, ma anche questa visita rafforza questo concetto, hanno una grande attenzione nei confronti dei temi di Santo Stefano d'Aveto e anche di tutto l'entroterra ligure, perché Santo Stefano d'Aveto è un po' il prototipo dell'entroterra ligure, è uno dei comuni più alti, se non il più alto della Liguria, è l'unico comune con un impianto di risalita, quindi che funziona sia d'inverno per lo sci, sia d'estate per le biciclette o per le camminate, con rifugi ad alta quota, arriviamo fino a 1700, quasi 1800, e però ha anche tutte le criticità dovute appunto all'isolamento, allo spopolamento, alle frane, e quindi ci sono opportunità e anche problemi di cui discutere. Il fatto che il 20, quindi tra due giorni, il Presidente della Regione venga e ci dedichi due ore del suo tempo per parlare di questi temi strategici per noi e per tutta la vallata, ma riproponibili anche in tutti gli altri comuni appenninici della Liguria, secondo noi è molto importante.
0: Uno degli obiettivi principali, sindaco, mi corregga se non è così, è cercare proprio di dare delle ragioni per restare o comunque tornare a vivere nei piccoli paesi.
1: Assolutamente sì, questo è il tema di fondo di tutti i nostri problemi, perché comunque negli ultimi anni il trend di tutti i comuni dell'Appennino, non solo Ligure, è di forte calo demografico. La gente che nasce lì deve avere delle possibilità per rimanere e anzi devo dire occorre pensare di proporre anche ai giovani, soprattutto che non hanno magari grossi interessi in città, non vedono grosse prospettive, dare la possibilità di una vita diversa nella natura, fatta di sacrifici ma anche di grosse soddisfazioni. Io sono assolutamente convinto, anche perché vedo io ho tre figli, vedo molto l'ambiente giovanile della città, io sono di Genova e spesso vedo ragazzi che non trovano in città gli stimoli giusti, mentre in montagna, Santo Stefano d'Aveto, con un tipo di lavoro diverso, appunto più immerso nella natura, con gli animali, ma anche la filiera del legname e con tutto quello che può venire attraverso il turismo, che è sempre in fortissima ascesa, si vede quest'estate, no? Con il vero assalto che abbiamo avuto nell'entroterra, anche complice il caldo, ecco, ci possono essere degli sbocchi importanti. Di questo parleremo col presidente Bucci, anche nell'ottica della destagionalizzazione dei flussi. Noi, ripeto, un po' per quando c'è la neve per lo sci, oppure d'estate a Ferragosto, nelle settimane attorno a Ferragosto, siamo presi d'assalto. Poi il resto dell'anno invece c'è molto meno turismo e quindi anche le attività devono avere più coraggio per tenere aperte o addirittura riaprire quelle che sono state chiuse. Bisogna invogliarle a questo e per questo bisogna destagionalizzare i flussi. Come farlo? Abbiamo alcune proposte concrete, concretissime, di cui parleremo col Presidente questo giovedì. Una in particolare mi sta a cuore ed è quella del polo museale in collegamento, in sinergia col castello Malaspina Fieschi Doria. Su questo castello c'è un'importante opera di ristrutturazione avviata dalla sovrintendenza con 1.900.000 euro già stanziati e appunto in corso di realizzazione, la messa in sicurezza per poterlo riaprire. Noi vorremmo realizzare lì vicino, abbiamo già individuato alcuni locali, che potrebbero essere idonei per essere acquistati dal comune, poi ristrutturati per fare un polo museale collegato.

0: legato a questo castello. Polo museale che dovrebbe avere diciamo tre filoni: uno, una collezione già presente in comune, che è la collezione Berto, una collezione fotografica vincolata alla sovrintendenza con fotografie dei primi del Novecento in avanti. Il secondo filone è una collezione di un noto collezionista con più di 20.000 pezzi dal 1500 ai primi del Novecento, di tutta la vallata e anche della vallata della parte del Piacentino, e poi il terzo filone, una collezione di armi che potrebbe essere messa, molto armi antiche, in relazione con il castello. Il tutto diciamo con un'ottica multimediale e con dei visori di realtà aumentata per poter vedere il castello com'era e poter raccontare la storia di tutto il nostro comune, di tutto il nostro territorio, che è una storia millenaria. Questo consentirebbe, soprattutto in sinergia con gli enti sovraordinati, penso anche alla città metropolitana, e con delle convenzioni con le scuole, di portare diciamo anche al di là dei periodi di punta, quindi quelli di Ferragosto o quelli di portare turismo durante tutto l'anno, e quindi sarebbe un ulteriore volano. Altro tema che affronteremo con col presidente della regione è il futuro della ex colonia Piaggio, una porzione importante di storia dell'imprenditoria italiana. Era la colonia dove l'impresa, l'industria del Piaggio faceva andare d'estate i figli degli operai, e che alcuni da qualche decennio è abbandonata ed è potrebbe essere riutilizzata con vari funzioni di cui vorremmo parlare col presidente. E poi ci sono ovviamente i temi dell'isolamento stradale, quindi dell'attenzione che bisogna porre soprattutto per le strade, quindi come si può fare per cercare di fare in modo che chi abita lì, abita a Santo Stefano, non si senta completamente isolato, quindi anche i temi collegati di AMT, delle corriere e quant'altro, quindi tante questioni dai servizi alle infrastrutture.
1: Ecco, c'è poi anche il futuro degli impianti di risalita, che sappiamo essere anche molto importanti, soprattutto nella stagione invernale.
0: Certo, gli impianti di salita sono il fiore all'occhiello e sono stati il volano dell'economia turistica del comune. Su questo la regione ci ha già dato fattivi riscontri di attenzione, perché se sono stati mantenuti aperti quest'inverno e anche quest'estate, grazie al finanziamento di 600.000 euro che la regione ci ha dato per fare alcune manutenzioni. A settembre saranno finiti alcuni lavori già programmati per consentire appunto di mantenere aperti in sicurezza anche l'inverno prossimo. E naturalmente bisognerà parlare di sviluppo. Perché? Perché noi attualmente, questo fa sì che quando c'è neve lo sci funziona e anche i rifugi vengono tenuti aperti e tutto funziona bene, ma quando non c'è neve, magari anche con temperature alte ma con zero precipitazioni, temperature basse, quindi con freddo ma senza precipitazioni, la stagione invernale rischia di essere deludente. Allora un piccolo impianto di innevamento consentirebbe una programmazione e quindi consentirebbe anche a chi ha le seconde case e alle famiglie, soprattutto di chi vuol far imparare a sciare i propri figli, di poter venire nei momenti appunto adatti, e consentirebbe appunto quella programmazione che fino adesso è un po' mancata. Per far questo occorre però un progetto diciamo, chiamiamolo attento, giusto, cioè noi non vogliamo un qualcosa di particolarmente impattante, ovviamente stiamo parlando di aree delicatissime, quindi vorremmo una progettazione particolarmente attenta alla biodiversità, alla zona umida in cui deve inserirsi questo impianto, perché Prato della Cipolla è una zona umida tutelata, quindi bisogna stare molto attenti, questa sarà la nostra prima attenzione, ma vorremmo poter discutere con la regione

0: appunto della possibilità di questo sviluppo, che sarebbe particolarmente importante e che si va a incastrare, si inserisce perfettamente in un momento particolare per Santo Stefano, perché vanno a scadere a fine anno tutte le concessioni che riguardano sia gli impianti di risalita, sia i rifugi, sia gli impianti sportivi e anche l'area camper. Noi vorremmo fare un'unica gara, stiamo lavorando a questo, e quindi io mi rivolgo anche agli imprenditori, li abbiamo già scritto a tutti, tutte diciamo le imprese del settore e agli enti che raggruppano. Rivolgo anche via televisiva a loro per dire a breve verrà pubblicato, a settembre verrà pubblicato il bando, fine settembre, inizio ottobre, quindi prestate attenzione perché sarà una cosa molto interessante. Vorremmo non avere una gara diciamo sul maggior canone che venisse pagato al comune, ma sulla migliore progettualità, quindi un investimento anche abbastanza contenuto, ma che consenta a delle imprese che ci credono veramente, che vogliono inserire Santo Stefano in un circuito turistico anche sovraregionale, di poter partecipare e magari vincere questa gara. Quindi vorremmo che se ne parlasse di questa occasione, e vi dico anche che sul sito del Comune di Santo Stefano è stata pubblicata la delibera di giunta con l'elenco di tutti i beni che verranno messi a gara appunto entro la fine dell'anno. Quindi parliamo degli impianti di risalita, ma anche di tutti gli impianti sportivi, quindi campi da calcio, da tennis, da padel, pallacanestro, pallavolo, eccetera.
1: Grazie, grazie al sindaco di Santo Stefano D'Aveto. Sono tanti i progetti che presenterete, che incideranno poi allo sviluppo economico, sociale e turistico della Val d'Aveto. Grazie per questo intervento, io vi auguro un buon proseguimento sempre qui sul Primo Canale.

Bentrovati amici di Primo Canale da Parigi di Trebi Meteo. La giornata di mercoledì sarà variabile sulla Liguria a causa di un po' di libeccio. Transiteranno delle nubi che potranno dar luogo a deboli piogge, specie su Genova, al mattino. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località, partendo da Imperia. Tempo per lo più asciutto ed assolato, ma qualche nube di passaggio, specie nelle aree interne, potrà dar luogo a locali deboli piogge, ma dureranno poco. Anche su Savona la nuvolosità sarà prevalente, specie al mattino, addensamenti sul litorale che potranno dar luogo a locali deboli piogge, ma poi col passare delle ore sono attese delle belle schiarite. Il clima sarà ancora caldo senza eccessi. Anche su Genova, nuvolosità prevalente al mattino, locali deboli piogge, specie sul litorale, poi schiarisce col passare delle ore, ma la nuvolosità tornerà a presentarsi sul territorio entro sera. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio, qui situazione invece in miglioramento e difatti il tempo sarà asciutto e ben assolato, con clima caldo senza eccessi, punte massime di 30-31 gradi. Uno sguardo anche allo Spezzino, il tempo anche qui sarà asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e caldo senza eccessi particolari, ma si farà sentire anche nella notte e all'alba. La giornata di giovedì vedrà la discesa di correnti fresche oceaniche dal nord Europa, saranno responsabili di spiccate instabilità sul territorio. Attenzione perché si formeranno locali rovesci anche a sfondo temporalesco di moderato forte intensità, poiché associati a grandine colpi di vento improvvisi. Le temperature saranno in conseguente contenuta diminuzione. Ulteriori dettagli, come di consueto, vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: Allora, visto l'intervista in diretta con la nostra Chiara e Mattia Curcioli, un bel punto di vista sull'entroterra, Santo Stefano d'Aveto. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Henry.
0: Oh, buongiorno. Mi domandavo che fine avessi fatto.
1: Io purtroppo qua vi vedo solo in streaming, quindi sto usando il mio telefono per vedervi in maniera visiva e il telefono di mia moglie per chiamarvi.
0: Roberto,
1: sono
0: perché non sei...
1: Sono a Tiglieto.
0: Sei a Tiglieto, non sei a Lagaccio, sei nel tuo... Bellissimo, bellissimo. Bravo Roberto, dai, racconta, dici.
1: Beh, niente, vi dico che qui si sta bene, c'è una bella temperaturina, non si suda troppo, va bene, tutto ok.
0: Si dorme con l'inzulino, con la copertina la sera?
1: No, no, solo...

0: Lenzuolo.
1: Lenzuolo.
0: Solo Lenzuolo.
1: Bene.
0: Per il momento solo Lenzuolo.
1: Bene, bene, bene.
0: Comunque, niente, tutto bene. Ho detto, voglio fare un saluto a Enrico.
1: Bravo.
0: Perché avrà pensato che fine ha fatto quell'uomo.
1: Sì, no, me lo domandavo adesso, sembra, me lo domandavo stamattina. Scendendo vedo salire degli scuteroni, dico, sta a vedere che è Roberto.
0: Invece no, lo scuderone è a riposo adesso. Adesso c'è solo la macchina, c'è solo la macchina.
1: Riposati, va bene.
0: E niente, comunque volevo dirti una cosa, visto che
1: dimmi.
0: Cioè, vado fuori tema, vado un
1: dai,
0: po' fuori tema. Sto mangiando le triglie.
1: Ah. Bene.
0: Attiglietto le triglie.
1: Ma questo, cioè, cosa attiglietto?
0: Attiglietto, esatto, attiglietto.
1: Cosa significa? Nel senso, c'è un pescivendolo che vende le triglie.
0: Che allora, no, io stamattina mi sono svegliato di buon'ora e sono andato a comprare le triglie.
1: Bene.
0: A Ovada.
1: Bene.
0: A Ovada, sono
1: bene.
0: Andato a comprarmi le triglie, mia moglie me le sta facendo al verde.
1: Sì.
0: E mangerò le triglie anche sì, a Triglieto.
1: Sì, a Triglieto. Sono buone e sono di scoglio. Si possono far cuocere sulla pelle, no? Cioè, se
0: sì,
1: le apri,
0: esatto,
1: in due, le fai cuocere sulla pelle rosa. Povere triglie,
0: sì,
1: però.
0: Esatto.
1: Sulla pelle rosa. Diventano croccanti, la pelle diventa croccante e le puoi far cuocere. È una carne molto fine, molto molto, insomma,
0: sì,
1: buona.
0: Un po' spinosi, però
1: sì,
0: un po' complicati,
1: esatto,
0: però
1: esatto,
0: gustosissimi.
1: Bene, bene.
0: Va
1: dovrei
0: bene,
1: ancora
0: Enrico,
1: mangiarla. Grazie. Grazie Roberto.
0: Ti saluto e buona trasmissione.
1: Grazie, grazie, ce n'è sempre bisogno. Salutiamo Roberto, saluta tutta la compagnia. Grazie, grazie, grazie. Che poi Roberto è un pezzo d'uomo, lui le triglie le mangia anche crude, no? Le spine, che se ne fa Roberto delle spine, mangia anche con le spine. Pezzo d'uomo Roberto. Grazie. Pensate, che pensavo proprio a lui, che stamattina vi ho spiegato perché. Allora, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Enrico.
1: Oh, Flaviana, buongiorno.
2: Allora, ti devo raccontare cosa mi è successo ieri.
1: Dai.
2: Allora, ieri ero, passavo da non in compagnia, ero non sola. Passavo in piazza Masmar, c'era passata una signora musulmana che si vedevano soltanto gli occhi.
1: Mm.
2: Che anche lì, a un certo momento, l'Italia potrebbe dire no, noi state vestite come volete, con i veli, però la faccia scoperta.
1: Mm.
2: Vabbè.
1: Sì.
2: Poi sono andato in farmacia, dietro di me è entrato in quel momento un signore che poi me l'hanno detto che aveva il casco in testa, è entrata subito la polizia e ha detto al farmacista: ma tutto bene? E lui ha detto sì sì, perché? Ah no, avevo visto questo, dice, ma no guardi, era il mio amico, ma a parte che perché quello aveva il casco alla polizia e per queste persone con la faccia coperta non fanno niente. Capito
1: sì,
2: la cosa come è andata, perché
1: sì,
2: diciamo,
1: sì,
2: questo
1: sì,
2: tenere il velo, vestiti neri, fate quello che, però dovrebbero fare come la Francia, con la faccia scoperta. Dobbiamo vedere come sono, hai capito? Capito la cosa? Il casco no, le loro sì. Capito?
1: Ecco, sì, sì, sì, sì. Casco no, sì, sì. C'è quella, insomma, è una polemica che va sempre avanti. Dice, ma il casco no, loro sì, perché toccando il velo vai a toccare una cultura diversa, vai a toccare una religione, il casco non tocchi niente a nessuno, togliti sto casco, non è che ti appelli al cattolicesimo o al confucianesimo, al buddismo, togliti sto casco, il velo è una cosa più delicata perché da quella che è la cultura di queste persone rappresenta un'adesione ad un credo, quindi, insomma, una cosa un po' più profonda. Poi, per carità, io non so se, ma non è, posso saperlo, se sono le nostre donne a invidiare, voi donne, cioè voi donne, a invidiare le ragazze velate o se sono le ragazze velate a invidiare le altre donne. Io ripeto, non lo so, penso, sono sempre un uomo di dubbi, sono sempre dell'idea che abbiano ragione gli altri e se avessero ragione gli altri, però ditemelo perché sono temi molto delicati. Allora, ancora ringrazio. Il mercoledì, non era venerdì, era mercoledì, grazie Fiorenza.

0: Poi volevo aggiungere, dunque, buongiorno. Ripeto, la donna, è un atteggiamento di sottomissione, secondo questa persona che scrive, voluto dalla loro religione. Tutte le religioni sono state create dall'uomo, vedi per le regole cristiane il consiglio di Nicea dell'imperatore Costantino che ha dettato le regole, infatti i preti non possono sposarsi per le altre regole. La donna nelle varie religioni è considerata inferiore all'uomo, anche nella nostra religione vedi Maddalena, il discorso è molto ampio. Volevo aggiungere che le religioni sono nate per tenere schiave le persone, compresa la nostra. Ma direi che nella nostra religione la Madonna, la Madonnina, la figura della mamma di Gesù, sia decisamente importante, no? Soprattutto alla Madonna si riferiva a Papa Wojtyła, cioè una figura bella, forte, comunque una mamma, no? È comunque una giovane donna, comunque una mamma. Io ho sentito anche bestemmiarla. Sinceramente non mi sembra una grande prova di virilità o di anticattolicesimo. Per me una giovane donna, mamma di Gesù, concepito senza peccato, per carità di Dio. Ma vabbè, sentiamo chi è con noi. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno Enrico, sono Pino di Crevari.
0: Sei Pino?
1: Sì, di Crevari.
0: Ah, Pino da Crevari, buongiorno Pino.
1: Ok, sì. Buongiorno. Allora, volevo una cosa che non c'entra niente con quello che state parlando. Io nel 2024 sono stato all'evangelico da un chirurgo che mi ha messo in lista d'attesa per togliermi una cisti.
0: Sì.
1: Ho telefonato un mese fa, mi hanno detto che era ancora tutto fermo, che se ne parlava nel 2027.
0: E là, vaia.
1: Per dire, era questo tanto per aggiornarvi sulla sanità, sì. Come funziona, sì, sono, sì, dei posti, sì, dove arrivi e ti fanno tutto, ci sono dei posti dove ci vuole 3 anni se, sì, campi, sì, sì, perché, sì, se, sì, muori prima non hai problema.
0: È un lasso di tempo enorme, direi.
1: Io ho ancora la cisti, devono ancora chiamarmi dicendomi eventualmente quando, che non è che mi chiamano e mi dica venga domani, mi chiameranno, se mi chiameranno dicendo mi venga fra un mese o due, non lo so. Questa è la sanità come funziona.
0: Ma mi domando se è l'unica strada quella, oppure se uno si può farsi vedere da un altro ospedale, cioè se sei costretto ad aspettare quello, oppure dici guarda vado, cambio ospedale e magari mi vedono prima.
1: Ma non ho provato a cambiare, anche perché inizialmente ho detto non è una cosa urgentissima, nel giro di un anno. Qua adesso appunto, prima a maggio di quest'anno ho telefonato, che era più o meno due anni che, da quando la prenotazione, e mi hanno detto guardi ancora presto, perché con la questione dei ritardi del Covid
0: è un po' tanto, sto stramaledetto Covid.
1: Pino. Sì, comunque vi ho aggiornato tanto per
0: va tanto, bene tanto. Dai, va tra bene. Un paio d'anni. Grazie. Toglieremo la cisti. Tra un paio d'anni, Pino, togliamo questa fastidiosa cisti. Grazie. Allora, 12:10, sì, 800, forza, 640-771, così ci risentiamo al telefono? Ci sentiamo al telefono, vediamo un po' di WhatsApp, dai. Mi siedo, dunque. Le religioni, dunque, il giorno venerdì, non ha letto il testo? Certo che l'ho letto. Ma non, dunque, allora, riguardo all'eclissi di mercoledì, mi è dispiaciuto non poter vedere il momento del completo oscuramento perché avete spostato l'attenzione sul collegamento esterno. Sarebbe stato interessante vedere la corona solare per capire come l'attività attuale della nostra stella. Grazie Fiorenza. E così l'abbiamo letto. Ma io, allora, intanto non poteva essere totale la nostra eclissi perché era al 94%, 95%. 94. Io la corona solare l'ho vista, ricordo Riva, ingegnere Riva, il direttore dell'astronomico del Righi, parlare di corona solare e averla vista. Poi non lo so, ricordo anche questo signore qui che ringraziava, quest'altro è uno scienziato, che ringraziava Primo Canale per tutto quello che stavamo creando, ancora non c'era stata l'eclissi quando abbiamo sentito il Signore. Poi, non lo so, a me è sembrata, cioè io l'ho guardata per TV mi è sembrata un'ottima trasmissione.

0: cioè io personalmente ho avuto tutte le risposte che avevo in quel momento. Queste sono immagini dalla puntata, no Filippo? Aspetta che il sole venga oscurato, se vediamo la corona, tienile lì. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno, sono Maria.
0: Oh Maria, buongiorno Maria da Via Vezzani.
1: Da Via Vezzani, ciao, finalmente sono riuscita a prendere la linea.
0: Finalmente Maria.
1: È difficilissimo, un po' perché è difficile, perché ci sono tante telefonate, un po' perché i ragazzi che telefonano a volte la portano un po' troppo alle lunghe. Ecco.
0: Sì, sì,
1: dovrebbero lasciare un po' il posto a
0: un
1: tutti.
0: Un po' di brevità, c'è cioè qualcuno...
1: Dovremmo un po' tutti voler telefonare, dire la nostra, perché poi non è che poi voi potete fare un po' più, cioè voi non potete risolvere tutte le situazioni,
0: certo.
1: Uno espone il suo problema, certo. Quello che pensa giustamente, secondo certo. Lui quello che pensa, però non può fare un ragionamento al telefono,
0: certo,
1: deve
0: certo.
1: Lasciare lo spazio anche agli altri.
0: Certo.
1: Io okay. Volevo dire questo, stamattina ho fatto un giro da Certosa a piedi verso la mia abitazione,
0: sì.
1: Che io sono via Vezzani.
0: Via Vezzani.
1: Uno schifo. Tu devi vedere che cosa c'è nella via Certosa, in via Carnefari, in via Vezzani,
0: mm-hmm.
1: Una cosa indescrivibile. Ora io dico, siamo tutti che cerchiamo tutti di essere puliti, di essere tutti cosi, facciamo tante prediche, però poi quando ci ritroviamo lì in queste ci si chiede, ma perché tutto questo? Una parte di genovese sarà così, ma la maggior parte dei genovesi a Genova ci vuole bene, non vuole vedere la Genova distrutta. Quelli certo. Che vengono, i turisti per caso, che vengono su ben accolti, bene, per carità di Dio, aiutiamo tutto, però loro si devono abituare alle nostre usanze.
0: Mm-hmm.
1: Noi abbiamo un certo rispetto per chi lavora, per chi fa il lavoro degli spazzini, diciamo gli spazzini che voi sono, però cerchiamo tutti di fare. Poi se non c'è la possibilità, che non ci sono gli spazzini, che dici non ci sono questi, senza offesa per nessuno, perché una volta li chiamavano spazzini, senza offesa nessuno si offendeva. E di poter fare chi vuole volontariato, nonostante paghiamo tanti soldi, a fare volontariato per riuscire a togliere tutto sto schifo, perché non è possibile, un po' perché non lavano questi cassonetti, un po' perché in questo caldo ci sta rovinando tutti, un po' che aggiungono spazzatura, materassi,
0: sì.
1: Questo e quello, poi noi italiani,
0: sì.
1: Noi siamo tartassati, appena fai un minimo sbaglio sei subito tartassato, non è
0: certo.
1: Possibile,
0: certo.
1: Allora facciamo anche così per gli altri, perché dobbiamo avere questa preposizione buona con gli altri, ma loro vivono con noi. Come pago io, paghi anche tu. Se tu vivi da noi devi fare questo e quell'altro, come
0: certo.
1: Faccio io,
0: certo.
1: Non che io che devo essere strozzata a pagare fino all'ultimo, perché se poi dimentico mi viene la multa, e gli altri invece fanno quello che vogliono, poi pensiero ce l'hanno anche con noi, perché noi siamo italiani di M. Punto. E la finisco lì.
0: Va bene.
1: Io ti ringrazio.
0: Grazie,
1: ti ringrazio
0: Maria.
1: Di tutto. Un bacione.
0: Grazie,
1: ciao.
0: grazie Maria Via Vezzani. Beh, non dobbiamo generalizzare, lo si sente ogni tanto in qualche servizio televisivo, qualcuno che si arrabbia un po' con noi, che non ti viene da dirlo, insomma, tutto sommato, sì, ci sono degli italiani di... però sentirselo dire da un ospite, no? Finché ce lo diciamo tra di noi è un fatto, quando te lo dice uno che viene al di fuori della nostra famiglia, la cosa ti può irritare un po'. Giornalisti di M, giornalisti, fanculo, poi magari fanno anche così col dito, no? Quando lì vanno i giornalisti, beh, lo fanno Giordano, normalmente Giordano, Porro, Del Debbio, li mandano alle stazioni e allora

0: senti per vedere un po' che cosa, insomma, come si arrabattano, no, queste persone, allora è facile che vengano i giornalisti additati da queste persone con improperi, parole, parolacce e mandati a fanbagno. Grazie Maria. 12:17, c'è lo spot per caso? Allora c'è lo spot e poi prenotate la prossima telefonata, tra poco.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro!

0: Allora, sulla sanità, Maria Pia scrive: per una visita dermatologica urgente prescritta ieri, lei scrive oggi, i posti disponibili in vari ambulatori AS 3 erano già dal 26 agosto. Ho preferito prenotare per San Martino e il primo posto disponibile era dal 31 agosto. Qualche cosa funziona, ho prenotato con l'app Prenoto Salute, agevolmente da casa. Così scrive Maria Pia, c'è anche il suo numero di telefono. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno signor Cirone, sono Carmine da Pra.
0: Sì, Carmine, buongiorno Carmine.
1: Come sta, come sta?
0: Bene, grazie. Sto ancora questa settimana, poi beati voi per due settimane e vi lascio tranquilli.
1: No, no, io sono tranquillissimo, con Primo Canale sono tranquillo perché io sono un assiduo, seguo perché siete una trasmissione che merita tanto.
0: Bene.
1: Perché
0: bene.
1: Siete gli unici che parla dei piccoli problemi o grossi problemi che a Genova, poi tutto il resto è tutta fantasia.
0: Sì.
1: Allora, detto questo, io volevo fare un mini appello alla signora sindaco attraverso il Primo Canale.
0: Sì.
1: Perché, ripeto, io seguo, vedo, mi interesso, mi piace sapere cosa c'è nella città, è l'unico. Trasmissione è Primo Canale. Allora, io volevo dire alla signora sindaco, quando vuole, ci faccia la cortesia di fare un passo a Palmaro, perché noi siamo in una desolazione mostruosa. C'è rimasto un bar tabacchi, uno, l'ultima latteria che c'era chiuso 10 giorni fa perché non ce la faceva più. Abbiamo un negozio solo di frutta e verdura gestito da stranieri, che va bene così. Non abbiamo più un negozio, l'unica merceria che c'era sta chiudendo perché chiude, perché non ce la fa o perché qualunque ragione se ne va questa persona qua. Cioè Palmaro è diventato il deserto. C'è rimasto un supermercato chiuso, c'era un supermercato che ha chiuso 10 giorni fa senza un avviso, senza niente. C'è rimasto un solo supermercato, l'elenco i negozi, un solo supermercato, un giornalaio, un giornalaio che vende giornali, uno solo, due panifici e un paio di bar, non c'è più niente. Ora mi spiego, ma come facciamo noi a vivere? Cioè in un posto che c'era pieno di negozi e nessuno si interessa, biciclette che vanno contromano per le strade, ora è pieno di quelle biciclette che le lasciano lì in mezzo alla strada, e chi le vuole le sposta sui marciapiedi a destra e a sinistra, non parliamo della casa dei cani in giro. Ma perché dobbiamo giungere a questa situazione? Un quartiere che ha dato molto, ha dato molto a Genova, industriale soprattutto, ora è diventato il deserto del Ponente, perché non c'è più un negozio, uno che uno non ce n'è. Io volevo fare un appello attraverso Primo Canale a dire: signora sindaco, venga, ci faccia la cortesia di venire a vedere Palmaro, parlo di Palmaro, in che condizione è, ma ci venga di giorno e anche di sera, perché anche di sera è desolata. Io la ringrazio, signor Cirone.
0: Grazie,
1: lei è molto gentile. Ringrazio il Primo Canale perché ci ascoltate e ci date voce. La ringrazio molto.
0: Grazie. Sto pensando.
1: L'ascolto per televisione.
0: Sì, Vada. Sto pensando, ricorderete, c'è ancora sulla settimana enigmistica quella rubrica, se voi foste giù.

dice? La prendete la linguistica, no? Se voi foste giudice, se voi foste la sindaca, il sindaco, la sindaca, vado a Palmaro. Vado io, vado a Palmaro, sono il sindaco, dice vado a Palmaro, ascolto Carmine, immagino che le persone intorno a lui, ci riuniamo, mi diranno le stesse cose, cosa posso fare io sindaco? Cosa posso fare io sindaco? Quali sono le armi che ho per impedire...

0: negozi, un secondo supermarket, un secondo supermercatino? Bisogna riflettere su questo. Poi il sindaco può venire, ci mancherebbe altro. Prendono la macchina, vanno, vengono. Non è un problema quello, certo che può andare. Domandiamoci noi cosa potremmo fare, che cosa vorrebbe Carmine e i cittadini come lui. Ricordiamo che è il medio ponente genovese, non stiamo parlando di periferie immense metropolitane, stiamo parlando di quella zona tra Pegli e Voltri, no? Come mai? Perché la desertificazione? Cosa possiamo fare? Possiamo aiutare negli investimenti? Si fa per il centro storico? Perché no? Perché no? Pronto, buongiorno.
1: Signor Cirone, buongiorno. Allora, anche come quel signore che ha chiamato prima di Palmaro.
0: Sì.
1: Allora, le dico, se sente la signora sindaca, di venire a Bolzaneto.
0: Ecco.
1: Perché c'è uno schifo totale diventato, come diceva quel signore lì, i negozi, escrementi di cane, e l'umido pieno, strapieno, che puccia, che non si può. Abbiamo mandato delle fotografie in municipio, perché dalla frutta la lasciano di fuori, non la mettono dentro l'umido, tutte sul marciapiede, tutti i piccioni lì a mangiare, che non le dico, con i scaffali appoggiati ai giardinetti, lasciano quei scaffali grossi, non so se sono quelli della frutta, appoggiati ai giardini. È uno scandalo. Allora io spero che qualcuno dalla signora sindaca sente, che non venga solo quando ci sono le votazioni, che poi ci penseremo per le votazioni questa volta, ma ci penseremo bene. Grazie mille,
0: grazie,
1: signor Cirone,
0: grazie.
1: Buone vacanze e buona giornata.
0: Grazie anche a voi. Ma si tratta in questo caso di sentire Amiu e chiedere ad Amiu se Amiu può aumentare il servizio su Bolzaneto. Parliamo di pulizia normale, ordinaria. D'estate ci sono processi biologici, fanno sì che la mela marcia contagi tutte le altre, mai, non è mai il contrario. Se tu metti tante mele sane, ne metti mela marcia, quella marcia contagia le altre, mai viceversa. Se tu metti tante marce e metti una sana, non contagia le altre. Si tratta di chiedere ad Amiu probabilmente insomma, di sbrigare, passare un po' più volte, con più frequenza, a Bolzaneto. Bene, la nuova telefonata, sono solo le 12.25, buon pranzo se state per mettervi a tavola. Vi ricordo che pranzerete con la grande pagina informativa di Primo Canale Mezz'ora, è la pagina del mezzogiorno, che vi porta poi all'una, alle 13, Mezz'ora di informazione. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, mi sente?
0: Sì, la sento, buongiorno, chi è?
2: Un secondo che abbasso la televisione.
0: Sì,
2: sono qui a Paolo.
0: Paolo.
2: Siamo per quel signore che premette che parlava di Palmaro.
0: Sì.
2: Ha detto che non ci sono supermercati.
0: Sì.
2: Forse il signore si riferiva a Palmaro Alta, il CEP.
0: Sì.
2: Perché a Palmaro Bassa ce ne sono due di supermercati.
0: Sì.
2: E funzionano benissimo. Però purtroppo quelli invece come me che abitano, io abito in via Novella, praticamente non ci sono supermercati, c'è la Lidl di sotto, che comunque la funicolare è sempre quasi guasta, infatti oggi ad esempio è di nuovo guasta, anche se hanno messo l'aria condizionata, ma è di nuovo guasta, è da ieri che ci stanno dando dietro per vedere se riescono a ripararla. Però sinceramente prima c'era un supermercato, c'era praticamente, che funzionava molto bene.
0: C'era un Lidl, no? È rimasto un Lidl?
2: No, la Lidl è in via Evagio Montanella, rimane praticamente leggermente sotto al CEP di via Novella.
0: Più giù,
2: prima invece in via 2 dicembre c'era, dove adesso c'è la farmacia, che funziona benissimo, c'era un supermercato. Poi ha aperto l'Ecom, che ha fatto tutto nuovo. Però anche lì ho visto, non è durata, perché è gente che praticamente che faceva la spesa senza soldi. Poi praticamente c'era un tabacchino che ha chiuso, un edicolante che ha chiuso, una
0: Palmaro Alta,
2: Palmaro Alta. Ci sarebbe la possibilità di aprire un supermercato coro, ma ci vorrebbero anche sinceramente dei guardiani, dei custodi che guardassero quelli. Non anti-saccheggio, anti-spesa senza pagamento, perché cioè, l'ho visto io di persona, che praticamente persone che con il carrello pieno tipo di carne passare direttamente dalla cassa senza pagare niente, e se dicevano qualcosa erano ammazzate e poi arrivavano la sera.
0: Sì, ma come senza pagare niente? Non ho capito il sistema.
2: Senza pagare, vuol dire praticamente rubare.
0: Ah, ecco, sì, un eufemismo. Sì, ho capito.
2: No, uscivano proprio con...

0: uscivano proprio con i canali della spesa, il telecassiere o chi era lì diceva qualcosa, alla sera quando chiedevano il locale li prendevano e gli davano una lezione. Io ho visto dei ragazzi con i cestini, quelli che si portano dietro in plastica, sì, riempirli di bibite, birra e cose, e poi praticamente scappare dall'entrata. Vabbè, perché praticamente ci sono quelle cose arancioni, okay, che fanno passare i carrelli.
1: Non fatelo, grazie, più, grazie. Siamo in chiusura, non fatelo. No, non fatevi prendere dal limitare questo, imitare, non fatelo. Grazie per questa bellissima puntata, non perdete l'informazione, arriva Aurora Bottino, direi, grande pagina informativa di Primo Canale, se Dio vuole domani dovremo essere insieme, spero di sì, in questi stessi orari, già dalle 10 siamo insieme. Grazie, arrivederci.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Ritorna a Sori dal 20 al 23 agosto la tradizionale manifestazione di beneficenza dal titolo Sori più solidale. Musica, enogastronomia e spettacoli faranno da cornice a un evento per il sociale che raccoglie i fondi da destinare alla Fondazione Genovese Gigi Ghirotti. Ultima occasione il 21 agosto per partecipare alla 7ª edizione di Una notte in fornace, la manifestazione che organizza le suggestive visite notturne alla fornace medievale di Cogoleto, situata nel sito archeologico Mannoni. L'ingresso è gratuito. Il 22 agosto a Crocefieschi spazio all'arte con il concorso di pittura estemporanea certificato evento autentico Ligure. Gli artisti dipingeranno dal vivo i vicoli e i panorami del borgo, trasformandolo in una mostra a cielo aperto. Continuano gli eventi in occasione del 27esimo Festival dei Lunedì Musicali, la rassegna musicale che ogni estate anima la Valle Scrivia. Appuntamento il 23 agosto con il tributo ai Pink Floyd al Parco Comunale di Savignone. Fino al 23 agosto sarà possibile visitare I Colori delle Baie, mostra di pittura dedicata ai paesaggi di Sestri Levante. A cura di Hélène Cortese, i dipinti raccontano la bellezza del territorio attraverso l'arte. Continuano le proiezioni estive di Lo Schermo Incantato, la rassegna cinematografica per bambini e per le famiglie, che si svolge ai campetti San Siro di Santa Margherita Ligure. Ultima proiezione il 23 agosto.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: We're the team at timeanddate.com and we're collaborating with observatories and astronomy clubs around the world. We're really excited to be working with the Righi Observatory in Genoa and our friends at Primo Canale. So it's a difficult eclipse to observe in Genoa. It happens at sunset, but we have a wonderful solution. Broadcasting from the Terrazza Colombo, looking west from the top of this big skyscraper in downtown Genoa.

siete a Genova e state girando per le strade e volete vedere l'eclissi, basta che alzate lo sguardo al cielo e vedete dal nostro maxi schermo le immagini proprio dell'eclissi in corso in questo momento. Quindi per voi sarà facilissimo poterla vedere e godervi questo spettacolo.

0: Tagli AMT, i sindaci della Val Fontana Buona fanno fronte comune, la linea 715 non si tocca. E poi la cronaca, ancora nessuna traccia di Sebastiano, il ragazzo di 21 anni scomparso in mare nella serata di Ferragosto. E poi la politica, il risico delle candidature, il Partito Democratico alla prova dell'unità in attesa di Silvia Salis. Queste le notizie di oggi, le notizie che approfondiremo in questa edizione di Newsroom 28. Allora ci andiamo a collegare subito in Newsroom 28 con Chiara Orru per parlare della situazione di AMT. Buongiorno Chiara.
1: Buongiorno Aurora, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Partiamo con un tema caldo: AMT, trasporto pubblico locale. Sono 9 i sindaci che hanno alzato la voce sul futuro del trasporto pubblico, soprattutto sulla linea 715, come anticipavi tu, che collega le valli, le principali valli dell'entroterra ligure al capoluogo Genova. Insomma, in una nota congiunta i primi cittadini chiedono che il servizio extraurbano non venga snaturato proprio per assorbire le criticità del traffico urbano di Genova, e avvertono senza un confronto preventivo e garanzie concrete i comuni sospenderanno i versamenti già previsti ad AMT. Andiamo a leggere quali sono appunto le note, le criticità che i sindaci hanno sollevato per la linea 715 che porta Chiavari, Gattorna, Ferriere e infine Genova da extraurbana e urbana. I sindaci ribadiscono che la linea non può essere stravolta. Come vi dicevo, saturare i posti con l'utenza cittadina significa condannare gli utenti dell'entroterra a restare a terra. Già oggi, sottolineano, lavoratori, studenti e anziani affrontano disservizi quotidiani, corse saltate senza preavviso, utenti lasciati alle fermate per oltre un'ora in attesa della corsa successiva con la speranza che sia confermata. La richiesta è chiara, quindi la linea 715 non deve essere snaturata per rispondere alle esigenze del capoluogo ligure. Il TPL non può essere visto e analizzato come un semplice costo di bilancio aziendale, da tagliare, si legge nella nota. Deve essere visto come il pilastro fondamentale che permette alle nostre comunità di sopravvivere, crescere e non spopolarsi, quindi importante per tutti i cittadini dell'entroterra. A te Aurora.
0: Grazie Chiara, un tema che non riguarda solo la linea 715 ma anche tutte le corriere che in vista del ritorno a scuola portano i ragazzi in classe. Questo perché questo inverno, lo abbiamo raccontato, sono stati tanti i giovani che sono rimasti letteralmente a piedi, ce lo racconta Elisa Ricci in questo servizio.
2: Continuano i disagi nel trasporto pubblico dell'entroterra genovese, dove da settimane il servizio è segnato da corse soppresse e forti incertezze. Autobus che non passano, servizio irregolare, comunicazioni giudicate spesso insufficienti, stanno creando difficoltà, soprattutto per chi deve spostarsi quotidianamente. Manca poco agli incontri convocati dalla città metropolitana per il 19 e 20 agosto. I sindaci chiedono risposte rapide. Nessuna guerra contro AMT o la città metropolitana, ma la richiesta di essere coinvolti nelle scelte sul nuovo orario invernale. A parlare al sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrami, che chiede di poter conoscere per tempo l'organizzazione complessiva del servizio extraurbano per poterlo analizzare e proporre eventuali modifiche. Al centro della preoccupazione ci sono soprattutto gli studenti. Da settembre molti ragazzi dovranno raggiungere ogni giorno le scuole e, secondo i sindaci, le corse per studenti e pendolari sono imprescindibili. I problemi però riguardano anche il futuro dei comuni dell'entroterra. Collegamenti ridotti o poco adeguati alle esigenze del territorio, avverte Beltrami, rischiano di vanificare gli sforzi fatti negli ultimi anni per contrastare lo spopolamento e riportare le famiglie a vivere nell'entroterra.
0: E ora la cronaca, come dicevamo in apertura della trasmissione, l'ennesima notte di ricerche in mare a Porto Venere per cercare di ritrovare Sebastiano Piaggi di 21 anni, il ragazzo che è caduto dal gommone su cui si trovava insieme agli amici nella giornata di Ferragosto. Il

0: Lavoro di Vigili del Fuoco, Capitaneria, Carabinieri, Croce Rossa e di tutti i volontari continua, mentre la Procura della Spezia ha aperto un fascicolo per omicidio nautico. L'ipotesi infatti è che non ci siano più ragionevoli speranze di ritrovarlo in vita dopo 3 giorni di ricerche a tappeto. L'imbarcazione è stata posta sotto sequestro e sono state acquisite agli atti le testimonianze di degli altri ragazzi che si trovavano insieme a Sebastiano. Nel giro di pochi secondi, lo ricordo, lui è stato sbalzato insieme a un amico dal gommone. Dopo essersene accorti, i giovani sono tornati indietro, così hanno raccontato, e hanno trovato un solo ragazzo. Di Sebastiano non c'era più traccia. Questa la notizia. Cambiamo argomento, parliamo di politica. Do il mio buongiorno a Giorgia Fabiocchi per affrontare le politiche. C'è un vero e proprio risico candidature nel Partito Democratico. Giorgia.
1: Sì, ciao Aurora, buongiorno, ben ritrovati. E proprio così abbiamo iniziato a raccontare quello che si prefigura da qui ai prossimi mesi, perché si voterà l'anno prossimo, una certezza l'abbiamo, mentre siamo invece in una nube di grande incertezza rispetto a tutto il resto. Una certezza c'è, che è quella che si voterà l'anno prossimo, 2027. Non si sa ancora se in primavera o in autunno, si punta molto ad aprile. Il mese di aprile dovrebbe essere il mese decisivo per andare a votare. Vedremo se sarà così. Dovesse essere settembre, c'è ancora molto tempo. La campagna elettorale in realtà è già iniziata, lo sappiamo, ma Genova è molto al centro dell'attenzione. È una situazione che interessa a tutti, perché c'è il ruolo di Silvia Salis, la sindaca della città, che sembrerebbe potersi riavvicinare al Parlamento italiano. Non si capisce ancora bene come, se parteciperà o no alle primarie. Su questo lei era stata categorica, ma non ha più proferito parola, quindi potrebbe essere che ci stia pensando. E poi c'è tutto il tema invece magari di una sua candidatura come rappresentante del campo civico, centrista, riformista, per intenderci. Non lo sappiamo ancora. Intanto a ottobre lei presenta il suo libro. Quello che è interessante è che, ed è quello che abbiamo scritto sul sito primocanale.it, che dalla sua decisione dipende molto la sorte dei candidati del centro-sinistra, soprattutto del Partito Democratico, perché dipende con che legge elettorale si voterà, se con Rosatellum, che è in vigore in questo momento, col Melonellum Stabilicum, che a cui punta Giorgia Meloni, che cambierebbe molto, perché non esisterebbero quasi più le preferenze, si andrebbe molto su listini bloccati, quindi sono i partiti in pratica a decidere chi far eleggere. A quel punto sembrerebbero esserci due nomi potenziali, sia per la Camera che per il Senato. Per la Camera Valentina Ghieu e per il Senato Andrea Orlando, che tornerebbe così a Roma dopo la sua esperienza a Ligure, che non è andata bene, ha perso contro Marco Bucci, è rimasto qui in Consiglio regionale, però probabilmente il suo mondo è più quello romano, ha fatto il ministro tante volte, probabilmente fa più fatica anche su Genova, credo che tornerà a Roma. E poi ci sono i vari potenziali e nuove leve, come le ho definite, da Armando Sanna a Federico Romeo a Simone D'Angelo. Sono tutte persone molto radicate sul territorio, soprattutto Sanna e Romeo, grandi recordman di voti, di preferenze, però bisogna capire con che legge elettorale. E poi si dovrà decidere che cosa fare, perché chiaro è che se si dovesse tornare al voto, allora si riapre la partita delle potenziali candidati a sindaco a Genova. Forse questa volta si sceglierà un politico, se sarà del Partito Democratico o meno lo si vedrà. E poi c'è tutto il tema legato a Terrile, che farebbe il sindaco facente funzioni, e poi si dovrà capire che cosa vorrà fare anche lui, se provare a candidarsi a sindaco. Si parla anche del porto quando finirà il suo mandato Paroli. Insomma, ci sono tanti nomi in ballo, tante cose che dovranno essere decise. La festa dell'unità, come ti dicevo ieri, sarà dirimente, perché parte il 28 agosto, ne vedremo tante. Da ottobre dovremo capire un po' di più, ci saranno poi comunque la festa dell'unità, tanti ospiti, Schlein, forse anche Conte, esponenti importanti di spicco della sinistra come Bersani, ci sarà sicuramente la sindaca Salis, e quindi racconteremo giorno dopo giorno quello che accade, anche perché sarà un autunno abbastanza intenso.
0: Esatto, Giorgia, e vale anche il discorso per il centrodestra, nel senso che questo progetto in vista delle politiche comprende tutti.
1: Cioè, certo, chiaro, qui stiamo parlando del centro-sinistra, però il centrodestra sta iniziando a studiare quali saranno i potenziali candidati. Ha una situazione sicuramente più semplice, ha una variabile che è quella del generale Roberto Vannacci con futuro nazionale.

0: mi oso dire che secondo me sarà il secondo partito dell'alveo di centrodestra, della destra, poi vedremo se andrà o meno in coalizione con Giorgia Meloni e gli altri, però questo crea una situazione differente in un centrodestra che è sempre stato abituato a Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, quindi c'è una persona nuova che sta avendo molto successo dal punto di vista almeno dei sondaggi e vedremo cosa accadrà. Hanno già loro in mente chi candidare, tra l'altro Carlotta Nicoletti poi nelle prossime ore credo uscirà con un articolo proprio su questo, e poi anche per loro si apre la partita, qualora Salis andasse a Roma, del candidato a sindaco del centrodestra a Genova l'anno prossimo, comunque nel 2028, però in questo momento forse l'attenzione maggiore ce l'ha proprio il centrosinistra, perché c'è la variabile Salis che non è una variabile da poco.
1: Grazie Giorgia. Allora, abbiamo parlato di Silvia Salis, torniamo alla polemica innescata dall'editore di Primo Canale Maurizio Rossi sul maxi risarcimento che la sindaca è intenzionata a chiedere per il crollo del ponte Morandi. È intervenuto infatti anche il presidente della regione Marco Bucci, che ha detto Genova non merita annunci senza che ne siano verificate le reali possibilità. Sentiamo.
2: L'annuncio della sindaca Silvia Salis, che nel corso della cerimonia di commemorazione delle vittime del Morandi ha reso nota la futura richiesta da parte del comune di un maxi risarcimento per i danni patrimoniali d'immagine che si sono dovuti subire con il crollo del ponte, continua ad alimentare polemiche e discussioni. Prima a schierarsi l'editore di Primo Canale Maurizio Rossi, che l'ha definito un annuncio ad effetto mediatico e da taglio social, senza che venisse spiegato né come, né quando, né verso chi potrà essere possibile ottenerlo. Se il capogruppo di Vinci Genova in consiglio comunale Pietro Picciocchi ha affermato come nessun risarcimento sia plausibile, dal momento che l'accordo sottoscritto nel 2021 con ASPI è tombale, mentre il vice sindaco Terrile sostiene che questo accordo, al contrario, non può essere completamente soddisfattivo perché risarcisce i dati subiti dalla collettività genovese ma non quelli inerenti al comune, oggi nella polemica si inserisce il presidente della regione Marco Bucci, che in una lettera a Primo Canale sostiene come il 14 agosto, quando è stata lanciata l'intenzione del risarcimento, non fosse il giorno adatto. Strada giuridica concreta, praticabile e con ragionevoli possibilità di successo. Su una tragedia come quella del Ponte Morandi, scrive Bucci, bisogna avere il coraggio della responsabilità. Prima si studiano gli atti, si verificano le possibilità, si costruisce un percorso serio e poi, se quel percorso esiste, lo si presenta alla città. Fare il contrario significa creare aspettative in una comunità che ha già pagato indietro il giorno dopo, ridimensionare gli annunci o spiegare che quanto promesso non è in realtà così semplice da ottenere.
1: E ora apriamo la nostra finestra sui social con Elisa Ricci per parlare di un altro tema caldo a Genova, ovvero la Sampdoria. Buongiorno Elisa.
3: Aurora, sì, apriamo subito la nostra pagina social e parliamo un po' di sport, in particolare della partita avvenuta ieri, l'esordio della squadra blucerchiata che ha portato però ad una delusione. Infatti la partita di Coppa Italia è finita 2-0 per la Cremonese allo stadio Zini e la Sampdoria eliminata dalla Coppa Italia. E peraltro nella fase finale della partita Esposito si è fatto parare anche un calcio di rigore, quindi sicuramente una delusione per la squadra e per i tifosi. E noi abbiamo il commento a caldo dopo la partita di Simone Galdi, che ci spiega anche alcuni commenti tecnici sulla partita, su quello che è accaduto, e sotto naturalmente al post diversi i commenti di tifosi che commentano anche loro la partita. Andiamo ad ascoltare insieme.
4: Primo test fallito per la Sampdoria di Bernardo Corradi, che è stata sconfitta per 2-0 al Druso di Bolzano in campo neutro dalla Cremonese nei 32esimi di Coppa Italia. Fino al gol del vantaggio della Cremonese la Samp se l'era più o meno giocata, poi il gol ha fatto emergere difetti strutturali, una squadra che ha difeso male in quella circostanza ed è stata anche del portiere Vindal, portiere che tornava a giocare dopo un lungo infortunio. Poi la Samp non ha saputo reagire di fatto fino all'occasione del rigore sbagliato da Salvatore Esposito e è stata punita in conclusione di partita perché sbilanciata con il gol del 2-0 di Berti. Servono interventi sul mercato, a questo punto è chiaro che bisogna alzare ulteriormente la qualità, perché la Cremonese è una squadra forte che punterà

0: alla Serie A. La Samp in questo momento non sembra alla sua altezza, serve soprattutto recuperare i tanti assenti che la Samp aveva questa sera con Begic, con Lorenzo Insigne, con soprattutto Oliver Abildgaard, fondamentale lì in mezzo anche a coprire certi difetti di alcuni suoi compagni. Allora, per Corradi il lavoro è appena iniziato, ma si fa già davvero molto molto tosto. Primo test.
1: Queste le parole di Simone Galdi, il commento che trovate sui nostri social. E allora noi ci fermiamo un attimo, ma rimanete con noi perché continuiamo a parlare di quello che accade in Liguria e anche delle temperature dei prossimi giorni.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Bentrovati a Newsroom 28. Parlare di un altro tema caldo a Genova in Liguria, ovvero il carburante e i prezzi in aumento. Buongiorno Andrea.
3: Sì, buongiorno Aurora, perché c'è una fotografia di quella che è la situazione del caro carburante che da inizio anno sta interessando Genova, la Liguria, ma ovviamente anche tutta l'Italia. Il dato, diciamo, che fotografa la situazione è quello dei 300 euro in più a famiglia da gennaio ad agosto per ogni famiglia ligure. Il costo in più che hanno dovuto sostenere fino a questo momento le famiglie in Liguria a causa dell'aumento dei costi del carburante, sia per quanto riguarda il diesel, sia per quanto riguarda la benzina. Nel dettaglio potete trovare tutto sul sito primocanale.it, si parla di circa 37 euro in più al mese rispetto al 2025, una situazione che, come detto, si è verificata in tutto il paese, ovviamente non solo a causa delle tensioni internazionali, in tutto a livello nazionale. L'aumento del costo del carburante è di 1 miliardo e 100 milioni. Sono dati elaborati dalla CGA di Mestre, che ha fotografato in maniera completa la situazione. Da sottolineare che però alla Liguria va meglio che in altre realtà. Infatti la regione che ha diciamo visto un aumento minore da questo punto di vista per quanto riguarda i costi, i prezzi, potete trovare anche questo nel dettaglio, sono variati a seconda dei diversi mesi, con un aumento più sostanzioso, soprattutto in quest'ultima parte, dove le diciamo, misure del governo stanno servendo, ma sono arrivati ormai a superare i 2 euro al litro, sia per quanto riguarda il diesel, sia la benzina, che è, diciamo, più o meno lì, proprio lì. Tutti i dettagli, come sempre, sul sito primocanale.it.
1: Grazie, grazie Andrea. E noi ora parliamo di caldo perché c'è una buona notizia. Era il 27 luglio quando il Ministero della Salute emetteva il bollino verde, ovvero nessun livello di allerta per caldo per la città di Genova. Una breve pausa da un altro periodo di caldo estremo, seguita poi da 24 giorni tra bollino giallo, arancione e rosso, temperature sopra i 30 gradi e umidità alle stelle. Oggi, appunto, dopo ancora 2 giorni di bollino giallo, che saranno la giornata di oggi e quella di domani, giovedì 20 agosto, si torna al bollino verde. Il 12 agosto, pensate, a Genova, quando l'orologio segnava le 21:20, la temperatura percepita ha toccato i 44,3 gradi, la più alta registrata nel capoluogo ligure nel 2026, con una percentuale di umidità che ha raggiunto il 94%, vicino dunque al record storico registrato il 7 agosto 2003, quando la percepita era stata di 45,4 gradi. Ma lasciamo il caldo, ci spostiamo nell'entroterra perché il presidente della regione Liguria, Marco Bucci, il 20 agosto

0: sarà a Santo Stefano d'Aveto, dove l'amministrazione comunale presenterà una serie di progetti improntata a cambiare l'economia turistica e non solo di tutta la valle. Sentiamo le parole del sindaco di Santo Stefano d'Aveto, Mattia Crucioli.
1: Una visita istituzionale che ci riempie insomma di orgoglio, perché evidentemente la regione, evidentemente il presidente Marco Bucci, ma anche alcuni assessori regionali che parteciperanno, hanno una grande attenzione, l'hanno già dimostrato in passato, ma anche questa visita lo rafforza questo concetto, hanno una grande attenzione nei confronti dei temi di Santo Stefano d'Aveto e anche di tutto l'entroterra ligure, perché Santo Stefano d'Aveto è un po' il prototipo dell'entroterra ligure, è uno dei comuni più alti, se non il più alto della Liguria, è l'unico comune con un impianto di risalita, quindi che funziona sia d'inverno per lo sci, sia d'estate per le biciclette o per le camminate, con rifugi ad alta quota, arriviamo fino a 1700, quasi 1800, e però ha anche tutte le criticità dovute appunto all'isolamento, allo spopolamento, alle frane, e quindi ci sono opportunità e anche problemi di cui discutere. Il fatto che il 20, quindi tra due giorni, il Presidente della Regione venga e ci dedichi due ore del suo tempo per parlare di questi temi strategici per noi e per tutta la vallata, ma riproponibili anche in tutti gli altri comuni appenninici della Liguria, secondo noi è molto importante.
0: Torniamo in Newsroom 28 perché abbiamo parlato del bollino verde che torna giovedì 20, ma le temperature in questi giorni si sono fatte sentire, è così Andrea?
2: Sì Aurora, perché come sempre capita in questi casi poi a pagare soprattutto quella che è tutta la rete diciamo elettrica che serve la città. Da segnalare proprio nella giornata di ieri dal tardo pomeriggio diciamo alcune problematiche che sono registrate soprattutto nella zona di San Fruttuoso, dove la luce è iniziata ad andare e venire, iniziava a sparire, insomma problemi anche per quanto riguarda la connessione della linea internet, problematiche simili anche nella zona di Albaro e in diverse parti della città, avviate ovviamente subito le verifiche, ovviamente tanti problemi per i cittadini che si sono ritrovati impossibilitati nel compiere le loro funzioni, chi anche obiettivamente ha avuto dei problemi nel lavorare magari da casa, e questo dunque è stata un'altra problematica evidenziata come sempre capita in queste situazioni dal grande caldo accumulato nei giorni è lo sbalzo di temperatura, con la temperatura che ieri, come detto, è scesa rapidamente grazie anche all'arrivo della pioggia che è caduta su parte di Genova. Insomma, sono tante le segnalazioni arrivate da questo punto di vista e vedremo nei prossimi giorni, perché un po' tutta l'estate la problematica si è diciamo ripresentata di volta in volta. A te.
0: Grazie ad Andrea Popolano, e abbiamo parlato anche della Val d'Aveto con le parole del sindaco Franco Nativo. In questa giornata, in questa cartolina di Liguria, ci porta proprio nella valle a scoprire i suoi cavalli allo stato brado. Sentiamo.
3: Oggi una cartolina dalla Liguria davvero speciale. Questo è l'anello del lago di Giacopiane. Siamo all'interno del parco naturale regionale della Val d'Aveto, un luogo spettacolare, suggestivo. Ed è in questo ambiente che vivono i cavalli allo stato brado. La loro presenza è strettamente legata alla montagna e ai suoi ritmi. Si spostano tra i pascoli, cercano acqua, cibo, utilizzano le zone più riparate quando le condizioni climatiche cambiano. Ma la caratteristica sicuramente più interessante è la loro organizzazione sociale. I cavalli infatti vivono in grandi gruppi familiari con rapporti e gerarchie ben definite. Le femmine adulte costituiscono spesso il nucleo stabile del gruppo, mentre i giovani maschi, raggiunta la maturità, possono allontanarsi e unirsi ad altri maschi formando gruppi di giovani. Non sono quindi animali che vivono casualmente su questo territorio, seguono dinamiche ben precise, riconoscono i membri del proprio gruppo e comunicano tra di loro continuamente attraverso comportamenti e posture.

0: Anche il loro rapporto con l'ambiente è significativo. Infatti il pascolo contribuisce a mantenere aperte alcune superfici, limitando l'avanzata della vegetazione e contribuendo allo stesso modo alla varietà del paesaggio. Ed è proprio qui che sta il valore della Val d'Aveto, non soltanto nella presenza dei cavalli, ma nell'insieme dell'ecosistema che li circonda. Un piccolo suggerimento: chi visita questi luoghi è invitato caldamente a mantenere sempre una distanza adeguata e a non disturbare gli animali. È importante non inseguirli, non dar loro cibo e soprattutto muoversi con discrezione. Il rispetto dello spazio è fondamentale per la loro sicurezza e per l'equilibrio del gruppo.
1: E rimaniamo nell'entroterra, ma ci spostiamo a Lumarzo, perché dal 20 al 22 agosto torna Hello Frank, il festival nato 19 anni fa per celebrare le origini liguri di Frank Sinatra. Sentiamo il servizio di Chiara Orru.
2: Frank Sinatra doveva salire sul palco alle 20:30, ma quella sera a Genova il concerto iniziò con quasi un'ora e mezza di ritardo. Il motivo? Prima di cantare, The Voice voleva mangiare il suo pesto. È uno dei tanti aneddoti raccontati da Luciano Belloni, storico volto di Zeffirino, che ripercorre 40 anni di ricordi legati al grande cantante americano, in occasione della 19ª edizione di Hello Frank, la rassegna in programma dal 20 al 22 agosto a Lumarzo.
3: Ma lui è venuto a cantare in Italia e da tutte le parti, ma lui voleva sempre una postazione col suo pesto, i pafutelli Frank Sinatra, le trofiette, i mandili, eccetera. E questo è quello che l'ha trascinato sempre, ma per 40 anni. Era un fenomeno questa persona, perché lui stravedeva per la famiglia, d'accordo, ma lui amava il pesto, glielo mandavo fin da tutte le parti, a Palm Springs, a Malibu, da tutte le parti.
2: Rossi, nel comune di Lumarzo, è il paese natale di Natalina Dolly Garaventa, la madre di Frank Sinatra. Lumarzo non ha mai dimenticato questo rapporto, tanto da organizzare ogni anno una manifestazione, un omaggio musicale al più grande cantante popolare del Novecento.
4: Tutti gli anni sì, la ripetiamo perché, devo dire, crea sempre qualcosa di nuovo. E non solo per i nostri cittadini, a livello provinciale, ligure, sicuramente, e addirittura qualche contatto anche con la Sicilia, considerato che il papà era siciliano di Carafreddi.
1: Per questa edizione di Newsroom 28 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it, sui nostri social. Io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. La giornata di mercoledì sarà variabile sulla Liguria a causa di un po' di libeccio. Transiteranno delle nubi che potranno dar luogo a deboli piogge, specie su Genova, al mattino. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località, partendo da Imperia. Tempo per lo più asciutto ed assolato, ma qualche nube di passaggio, specie nelle aree interne, potrà dar luogo a locali deboli piogge, ma dureranno poco. Anche su Savona la nuvolosità sarà prevalente, specie al mattino, addensamenti sul litorale che potranno dar luogo a locali deboli piogge, ma poi col passare delle ore sono attese delle belle schiarite. Il clima sarà ancora caldo senza eccessi. Anche su Genova nuvolosità prevalente al mattino, locali deboli piogge, specie sul litorale, poi schiarisce col passare delle ore, ma la nuvolosità tornerà a presentarsi sul territorio entro sera. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio, qui situazione invece in miglioramento e difatti il tempo sarà asciutto e ben assolato, con clima caldo senza eccessi, punte massime di 30-31 gradi. Uno sguardo anche allo Spezzino, il tempo anche qui sarà asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e caldo senza eccessi particolari, ma si farà sentire anche nella notte e all'alba. La giornata di giovedì vedrà la discesa di correnti fresche oceaniche dal nord Europa, saranno responsabili di spiccate instabilità sul territorio. Attenzione perché si formeranno locali rovesci anche a sfondo temporalesco di moderato forte intensità, poiché associati a grandine, colpi di vento improvvisi. Le temperature saranno in conseguente contenuta diminuzione. Ulteriori dettagli, come di consueto, vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Stiamo per fare un salto nella storia della Compagnia Unica dei Camali e quindi anche del Porto di Genova con Enzo Borneto, che compie 80 anni, ha compiuto 80 anni come 80 anni li ha compiuti la Compagnia Unica dei Lavoratori delle Merci Varie, la CULMV. Enzo, io voglio fare un viaggio attraverso questa mostra che ha celebrato appunto gli 80 anni della CULMV al Galata Museo del Mare, per scoprirla insieme a lei e farmi raccontare anche gli oggetti, ciò che lei ricorda. Intanto, lei quando è entrato?
4: Sono entrato nell'aprile del 1964.
3: Quanti anni aveva?
4: 18, quando si poteva entrare in compagnia.
3: Ecco, e poi quanti anni ha lavorato in compagnia?
4: 36 anni.
3: 36 anni, una lunga carriera.
4: Una lunga carriera.
3: Allora, ricostruiamo anche com'era il porto e com'era il lavoro attraverso gli oggetti che qui incontriamo. Ecco. Allora, tanto ci sono i sacchi.
4: Questi erano sacchi o cacao o caffè. Potevano essere sacchi che questi passavano tutti sulle nostre spalle.
3: Ecco, perché appunto camalli dall'arabo, camal, significa portare, portatore. Ve li caricavate in spalle, quanto pesavano anche?
4: Dai 60 ai 70 kg, questi. Poi qui non ci sono i sacchi di gomma arabica che arrivavano a 101 kg.
3: Quindi lei si caricava, lei e tutti gli altri, caricavate 111 kg, un sacco dopo l'altro sulle spalle?
4: Sulle spalle.
3: Era dura?
4: Era durissima, ma la gioventù permetteva di farlo. Era così.
3: Queste sono un po' di divise.
4: Sì, più moderne. Questa era la divisa che noi usavamo nei frigoriferi della Gadda.
3: A Calatagna.
4: Dell'Andrea Zaghi.
3: Ok, erano un po' più pesanti.
4: Eh sì, a fustagno. Negli ultimi anni, perché nei primi anni non li avevamo, queste.
3: Enzo, quando lei è arrivato in porto a 18 anni, contenitori, container, non esistevano, tutta merce, che arrivava o nei sacchi oppure in che modo?
4: Cartoni. O pelli secche che le sbarcavamo e dovevamo stenderle.
3: Pelli secche?
4: E carettarle, oppure cotone.
3: Ecco,
4: cotone,
3: le pelli secche da dove arrivavano?
4: Arrivavano dall'India.
3: Ah, quindi le stoccavate, diciamo?
4: Sì, dovevamo stoccare tutto.
3: Oppure il cotone?
4: Cotone, qui i magazzini generali, magazzini del cotone,
3: cotone
4: così
3: infatti.
4: Chiamati.
3: E dentro i sacchi invece cosa ci poteva essere? Caffè?
4: Caffè o cacao.
3: Caffè o cacao?
4: O caffè o cacao.
3: Allora, proseguiamo da questa parte, vediamo un po' di documenti, vediamo anche Pari De Battini,
4: console
3: della CULMV, vediamo il suo tesserino.
4: Vice console, eccolo qua, Paride. Queste sono l'attestato che abbiamo tutti a casa con la medaglia.
3: Con orgoglio lo portate,
4: vero? Credo.
3: Allora, questo carrello cos'è?
4: Ecco, questa qui era una carretta che si portavano o le pelli o le casse.
3: O le pelli o le casse, ma le pelli erano sciolte?
4: Sciolte, erano legate, arrivavano dal Bangladesh, dall'India, da quei posti là, quindi era tutta roba.
3: Ma qual era la merce più difficile da stoccare, da movimentare, la più faticosa?
4: Faticosa era senz'altro i sacchi quando li prendevamo, si parlava di due, qui al deposito franco arrivavano e noi, perché poi andavano dentro al deposito franco e camalavamo 1000-2000 sacchi per la resa giornaliera.
3: Mamma mia, per tante ore.
4: Cioè, divisi quattro.
3: E qua invece stoccavate appunto le pelli.
4: Pelli, esatto. Le carrette, quelle per il cotone, erano molto più alte, perché le balle di cotone erano 2 quintali.
3: Due quintali ed era proprio cotone?
4: Cotone, sì. Cotone imballato e poi noi lo davamo al pesatore, perché il cotone quando sbarca ha un peso. Quando poi viene ricaricato ha un altro peso, cala. E allora dovevano ripesarlo, se a 2 quintali può diventare 195 kg.
3: Sì, sì, sì, sì, sì.

0: Sì. Allora il pesatore con questo strumento.
1: Ecco, vediamo questi strumenti.
0: Eccolo qua. Col cantè era, giravano e praticamente alzavano la balla e la pesavano.
1: Ecco, questa era, qua è una bilancia. Questo,
0: esatto,
1: una...
0: esatto.
1: Proprio per pesare il cotone.
0: Per pesare
1: e
0: il cotone, sì, sì. La lana.
1: E la lana. E la lana. Arrivava anche la lana.
0: Anche la lana, sì.
1: Invece
0: sì,
1: questi
0: sì.
1: Altri oggetti?
0: Queste zappette servivano. Questa è una zappetta per i sacchi.
1: Quindi per poter infilzare i sacchi?
0: Il sacco. Quelli invece erano ganci o per casse o per cotone.
1: Perché lì... infilzavate,
0: esatto, agganciarli e tirarselo verso la caretta.
1: Ah, ecco, anche quello lì,
0: perché era dritto a un piede il sacco e la balla verticale,
1: quindi zac
0: e si, ecco, e si tirava su.
1: Hop. Accidenti.
0: E si tirava su e poi si partiva e ti dicevano dove portarla, perché ogni balla di cotone o di aveva un numero, bisognava portarla nel posto giusto.
1: Certo, certo. Allora, qua vediamo delle botti.
0: Ecco.
1: Qua dentro arrivava qualcosa?
0: Sì, potevano esserci anche le pelli secche nelle botti, eh.
1: E le pelli poi quando arrivavano a destino, venivano bagnate,
0: aperte, curate. Ecco.
1: Questo quella qua lì, era il carretto anche, per trasportare le botticelle.
0: Ecco, questa era già una carretta da cotone.
1: Ecco. E poi questa merce la imbarcavate sulle navi, su altre
0: questa
1: navi.
0: La sbarcavamo.
1: Ah, la sbarcavamo.
0: Questa veniva sbarcata.
1: E poi veniva caricata sui camion?
0: E poi veniva ricaricata quando arrivavano gli spedizionieri che decidevano. Questi si chiamano bailucchi, in genovese, in italiano non lo so. Questi sono bailucchi, non so come si chiamano in italiano, ganci fatti appositamente per non doversi staccare quando è il momento del...
1: Le viravano.
0: Ecco, da questo anello, vede?
1: Scusa.
0: Da questo anello passava nel gancio della gru e la viravano.
1: Ok, qua vediamo altri strumenti un po' vari.
0: Ecco,
1: no?
0: Qui sono le cappotte che mettevamo quando camalavamo i sacchi, perché col cappuccio la cappotta.
1: E qua c'è anche un rinforzo di pelle.
0: Sì,
1: tipo.
0: Rinforzo perché il sacco lateralmente poteva strapparsi, e questo negli anni 70 okay. Sono uscite queste cappotte.
1: E qua un po' di mazzuole.
0: Sì, sì, sì, qua era tutta roba per il cassaio.
1: Cassaio? Perché
0: perché faceva parte delle sezioni della compagnia il cassaio.
1: Ecco, che sezioni c'erano, cosa ricordo?
0: C'era la San Giorgio che erano a bordo, la Stefano Canzio che era per terra.
1: Sì.
0: Sulla banchina, poi cassai, barilai, pesatori, come le dicevo,
1: sì.
0: Pesatori, commessi di bordo che gestivano un po' tutta la situazione del lavoro e portabagagli.
1: Portabagagli.
0: Alla stazione marittima.
1: Ecco, vediamo un po' le foto qua. Dove sono? Nella stiva di una nave?
0: Questi sono nella stiva di una nave.
1: Che materiale è? Pelle?
0: Pelli. Sono ecco, pelli queste.
1: Così arrivavano le
0: arrivavano,
1: pelli.
0: Sì,
1: c'erano
0: arrivavano
1: le ceste
0: esatto.
1: Per infilarle in un primo passaggio.
0: Sì, un primo passaggio, poi le agguantavano con questi ganci e le viravano
1: su.
0: Col bigo, che allora non
1: è
0: c'era
1: vero.
0: Neanche la gru, c'era il bigo, che erano autonomi i vapori una volta.
1: Qua vediamo delle
0: casse
1: che possono essere
0: sì,
1: piene
0: sì.
1: Di...
0: Piene, anche queste qua piene di merce di quel genere lì, okay. Balle di pelli.
1: Di pelli. Questa sacchetta cos'è?
0: Questa?
1: Sacchetta qua.
0: Ah, i chiodi, mettevano i chiodi all'interno.
1: Ah.
0: I chiodi dovrebbero... Ecco.
1: Ci sono ancora. Ecco, perché... Per fare che lavori?
0: Per intaccare... Perché le casse andavano intaccate e se si rompevano il cassaio doveva ripararle.
1: È vero.
0: Se questa cassa si rompeva, ton.
1: Ecco che si aveva, infatti qua vediamo appesa forse.
0: Esatto, martello, questo qui è un cassaio.
1: Un cassaio che
0: questo è un cassaio che sta riparando una cassa.
1: Che bello, qua ci sono le foto di come
0: ecco,
1: si portava.
0: Ecco, questi eravamo noi, perché noi come Stefano Canzio, portavamo i sacchi in spalla.
1: Avevate questo compito.
0: Sì. Mentre la San Giorgio ce li faceva scendere
1: sì.
0: Da bordo, la Stefano Canzio.
1: Ed ecco qua il sistema,
0: ecco qua,
1: appunto.
0: Ecco qua l'alzata.
1: Quell'alzata di questi sacchi,
0: di
1: appunto,
0: sacchi. Che poi quando arrivavano in terra, in due li prendevano e te li mettevano in spalla. Due che eravamo nostri soci, dei sei, due in spalla. E quattro a camalare, ecco.
1: All'inizio quando è entrato appena diciottenne faceva fatica oppure era bello vigoroso?
0: Non era fatica, avevamo solo lavori di fatica noi, perché l'avventiziato

0: non le devo insegnare queste cose, la 20ziato lo paghi.
1: Certo.
0: E noi eravamo proprio, nonostante figli di soci, però a 20zi, quindi lavori più brutti, il nero fumo. Qui non so se c'è niente che possa parlare del nero
1: fumo. Cos'è? Me lo racconti un po'.
0: Quello che poi fanno le gomme delle automobili, no?
1: Ma arrivavano sotto che formato era? In sacchi?
0: In sacchi, polvere. Faccia conto che quando arrivavamo a casa mia mamma non mi riconosceva, ma per giorni e giorni davamo nero, eh?
1: Veramente?
0: Mamma mia!
1: Anche da respirare non deve essere stato l'ideale.
0: Sì, decisamente. Sono ancora qua, probabilmente ho fatto bene.
1: E vedo che sì, è molto in forma.
0: Queste sono pastecche per il bigo di forza, perché più passaggi ha, più forza può fare la corda, il cavo.
1: Certo, certo. E qua vediamo un'operazione.
0: Esatto, esatto. Eccola qua. Quindi in questo qui siamo negli anni 50, penso, come fotografia, senz'altro. Venivano vestiti col cappello come gli
1: veramente
0: impiegati.
1: Veramente, fortissimo.
0: Sì, era tradizionale.
1: Ah, si veniva con il cappello elegante,
0: sì,
1: la camicia.
0: Sì, proprio, ma io li vedevo sulla chiamata gli anziani negli anni 70, avevano un privilegio di lavoro, venivano con dei vestiti da sposalizio, eh?
1: Ah, sì.
0: Avevano quella cultura.
1: Quella tradizione.
0: Avevano quella cultura.
1: E questo?
0: Questo è per i tronchi, perché si allarga questa ganascia,
1: sì,
0: prende il tronco, la semovente tira su e il tronco si pianta, questi due puntali si piantano nel tronco.
1: E lo sollevano?
0: E lo sollevano, lo portano dove lo spedizioniere o il commesso gli dice dove deve portarlo.
1: Dov'era il pericolo maggiore di farsi male?
0: In quei lavori lì era pericoloso, sì, a bordo specialmente, perché quando
1: staccava,
0: lo viravano da è successo persone che hanno perso le gambe, eh?
1: Mamma mia, mamma mia.
0: È successo.
1: Qua?
0: Ecco, ah, questi sono i portabagagli.
1: Ecco che era l'altro
0: questi
1: settore.
0: Questi portabagagli.
1: Uh-huh.
0: E da quel berretto una sezione e lì era per i più anziani e quelli che erano stati integri, che non avevano nessuna pecca.
1: Cosa vuol dire?
0: Potevano
1: pecca?
0: Andare.
1: Che erano puliti.
0: Esatto.
1: Se erano sempre comportati
0: che non
1: bene.
0: Bravo, che non hanno fatto.
1: Non
0: cose,
1: hanno compiuto
0: esatto,
1: nessun
0: esatto.
1: genere di insomma.
0: E andavano nei portabagagli.
1: Bene, ci fermiamo un secondo e proseguiamo
0: prego,
1: questa
0: prego.
1: Visita veramente molto interessante.

Sono oltre 7.000 le famiglie in difficoltà che Regione Liguria potrà sostenere grazie al fondo affitti, con cui ha destinato 2 milioni per il pagamento delle locazioni per la morosità incolpevole, ben 200.000 euro rispetto al 2025. Le risorse sono state ripartite tra 23 comuni liguri, tra cui anche i capoluoghi. È Joy, una Labrador che ha aiutato la sua padrona a scoprire una grave malattia, una dei protagonisti del Premio Internazionale Fedeltà del Cane 2026. L'appuntamento che da oltre 60 anni racconta il legame speciale tra uomo e cane attraverso esempi di coraggio e solidarietà. Tra le tante storie di bontà e lealtà, raccontate a San Rocco di Camogli una menzione speciale e Lana, i 5 cani del progetto Gimme 5 dell'ospedale Gaslini di Genova. È stato consegnato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza di Punta Corvo. La struttura commissariale regionale accelera ora le procedure per arrivare all'avvio del cantiere, previsto nei primi mesi del 2027. Il valore complessivo dell'intervento è di circa 2 milioni di euro, interamente finanziati dalla Regione Liguria, nell'ambito della programmazione delle risorse nazionali destinate al dissesto idrogeologico. Via libera da Regione Liguria al nuovo bando che consentirà di coprire i maggiori costi di produzione sostenuti dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura per effetto del conflitto bellico in Medio Oriente. Il bando sarà presto consultabile sul portale www.agriligurianet.it e le domande potranno essere presentate fino al 14 settembre 2026. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

la storia della Kulm, della compagnia unica, la storia del porto di Genova, la storia dei camalli, dall'arabo hamal, che significa portare, portatore. Enzo, 80 anni come la Kulm, è entrato a 18 anni proprio in compagnia e ci sta raccontando la fatica prima che arrivasse

0: fossero i contenitori, poi Enzo mi dirà quando sono arrivati l'impressione che hanno fatto, si portavano quintali sulle spalle, avanti e indietro, c'erano diversi lavori. Qua troviamo valigie, cos'è questo, un carrello?
1: Questo è un carrello per i portabagagli.
0: Che era un
1: quando
0: settore.
1: Arrivava la nave, ai tempi che arrivavano le grandi navi da crociere, l'Amerigo Vespucci, l'Eugenio Costa, scendevano tutti i bagagli e venivano portati in un salone dove tutti i turisti se li prendevano e se li portavano via.
0: Come succede un po' oggi nell'aeroporto?
1: Come succede un po' oggi?
0: Alla stazione marittima.
1: Sì, c'era. Non c'era
0: il carrello.
1: Di tapirolan che girava, però la merce
0: arrivava sempre, doveva arrivare il berrettino.
1: Poi, i tempi erano diversi, i passeggeri erano molto meno di oggi.
0: Certo. Questo berretto?
1: Questo berretto è da portabagagli, compagnia portabagagli.
0: Che bello, ma c'era...
1: Che è come quello.
0: C'era una sezione, posso chiamarla più fortunata delle altre, cioè che faceva un lavoro un po' meno faticoso.
1: Questo è portabagagli.
0: Rispetto che a caricarsi.
1: In effetti sull'anzianità non ci andava gente di 20 anni o 30, ci andava gente prima di arrivare alla pensione, ecco.
0: Ok.
1: Era proprio un premio,
0: punto di arrivo,
1: ecco.
0: Un punto di arrivo. Un'altra bella foto in bianco e nero.
1: Sì, che bello. Ecco, come le dicevo, questi sono i pesatori. Pesavano i
0: sacchi. Con quello strumento che abbiamo visto. Qua canottiera, pantaloni,
1: sì,
0: normali.
1: Qui, ma qui erano lavori di fatica, non si poteva stare con i giacchetti.
0: Mica come abbiamo visto qua. Altri sacchi, qua vediamo un bigo.
1: No, questo è una gru.
0: Una gru.
1: Questo è una gru del consorzio.
0: Venivano sollevate dalle navi.
1: Sì, tanto grosse, ma sollevavano pochissimo,
0: Sì.
1: Una tonnellata e mezzo, non di più.
0: Sono le nonne, le bisnonne delle gru che vediamo oggi.
1: Esatto, per l'amor di Dio. Queste venivano movimentate a braccia,
0: Ah sì?
1: Tutta ad acqua. Queste erano quelle.
0: Ad acqua, quindi
1: sì,
0: si tirava?
1: A pressione. C'era un grosso volano. E le giravano su delle guide e si spostavano.
0: Che meraviglia, veramente. Allora, sono incuriositissima, Enzo, da questi strumenti.
1: Eccole qua, le balle che le dicevo, siamo arrivati al dunque.
0: È più piccina di quelle che arrivavano.
1: Oh no, questa era 2 quintali.
0: Ah, ok.
1: Chiaramente l'avranno fatta in miniatura.
0: Ecco, qua c'è l'arpione, come la chiamano?
1: I bei lucchi questi sono. In italiano non lo so dire. Però sono bei lucchi in genovese che agganciavano la balla e facevano l'alza.
0: Era così fasciata nella juta?
1: Sì, era proprio così.
0: Quindi si arpionava...
1: Questo però quando era stiva, quando era ancora a bordo, perché dovevano preparare l'alzata, non poteva uscire così, era pericoloso.
0: Certo.
1: Era pericoloso.
0: Quindi
1: facevano l'alzata col cavo d'acciaio e la viravano e la portavano ai magazzini generali del
0: cotone.
1: Su quei ramblè enormi che sono dalla parte mare, arrivava... Il gruista, io lo chiamo mancinante in senesolo,
0: mancinante,
1: e scendeva giù e posava e noi iniziavamo a prenderlo, tirarcelo con quei ganci che le ho fatto vedere e portavamo le balle al pesatore e dal pesatore poi le portava. La trafila era sempre quella.
0: Allora, qua c'è scritto gancetti per le balle di lana.
1: Esatto.
0: Perché la lana è più delicata.
1: Più delicata.
0: Quindi servivano i gancetti più piccoli.
1: E questa era una balla di lana di due qualità diverse, che arrivavano dall'Australia, arrivavano da altre zone, quindi avevano qualità diverse.
0: E qua era una rete
1: rete. Sì, però questa qua era per fare delle alzate, gli avranno... Altri ganci questi qua, per incrociare, per prendere balle, perché rimaniamo sempre in quei tempi lì, ecco, delle balle.
0: E quelli lì invece?
1: Questa qua è una rete che se fosse grande come deve essere, si chiamerebbe una giapponese.
0: Esatto, rete giapponese per sacco.
1: C'è scritto? Non sai, Vittorio, mi ha scritto. È una rete giapponese. Con questa sbarcavamo la carne.
0: La carne arrivava?
1: La carne.
0: Dentro i frighi?
1: Sì, noi sempre in terra, sulle spalle. E la San Giorgio metteva all'interno di queste reti, di queste giapponesi, veniva giù l'alzata e noi due a dare in spalla agli altri. Qui nel frigorifero, perché

0: c'erano i frigoriferi militari qui,
1: sì.
0: Dove c'è la piscina?
1: Ah sì?
0: C'erano i frigoriferi alla Marinetta, alla calata Marinetta.
1: I frighi militari.
0: Frigo militare, sì.
1: Bailucchi,
0: ecco, Bailucco l'hanno scritto in italiano.
1: Fatto così, appunto.
0: Sì, perché no, e non c'è, col peso, questo qua si infila sempre di più e non perde niente.
1: Sì, sì, sì,
0: poi
1: sì,
0: lei
1: sì.
0: Mette quello che vuole, io le racconto.
1: Cioè.

0: l'avranno messa per quello, probabilmente.
1: Sì, perché rende molto l'idea.
0: Questa è una cassa, questa vuole essere una cassa. Questo probabilmente lo rimettiamo dentro.
1: Era
0: l'alzata, era quella.
1: Bene, poi,
0: sacchi di trippa, sacchi di tutto,
1: di
0: veniva
1: tutto.
0: Giù. Ecco, forse qui, eccoci qua. Eccoci. Questa è carne, eh?
1: È carne, era congelata?
0: Congelata. Scendeva giù, facevano l'alzata, ecco l'alzata. Questi tonni.
1: Mamma mia. Incredibile, banane!
0: Sì, per l'amore di Dio, qui erano proprio gli anni, cioè, abbiamo trovato dei serpenti all'interno, io fortunatamente non l'ho mai beccato.
1: Dentro le banane?
0: Ma erano caschi enormi, eh. Poi piano piano la cicchita ha fatto i cartoni, allora è cambiato tutto, ecco.
1: Qua sopra cosa succede?
0: E qui era uno sbarco, qui siamo negli anni, guardi come erano vestiti, saranno gli anni 40 qua. Subito dopo la guerra.
1: Qua altri?
0: Qui cotone e lana.
1: Cotone e lana, qua sì. I tronchi,
0: quei famosi tronchi che le dicevo.
1: Come erano grandi?
0: Enormi.
1: Arrivavano dall'America?
0: Dall'America, mamma mia, dall'Africa. Era un lavoro terribile.
1: E qua?
0: Questi sono i primi container frigorifero, questi sono.
1: E qua gli altri container
0: qua
1: che sono arrivati?
0: È cambiata la
1: Vediamo
0: generazione.
1: Un po'. Container frigo 1985 qua 1996, quando poi arrivarono appunto già negli anni 80,
0: sì,
1: e anche
0: sì,
1: prima
0: sì,
1: i contenitori,
0: sì,
1: poi
0: sì,
1: arrivano
0: sì,
1: altri generi, qua siamo all'oggi.
0: Oggi lo
1: siamo all'oggi, ma lei ha fatto anche sbarchi tradizionali?
0: Sì, io negli ultimi anni, negli anni 90, ho preso la patente E, e portavo i trailer sui traghetti oppure i container sottobordo, ecco,
1: perché era più comodo.
0: Oramai le ha passato tutto.
1: Le ha passato tutto, sti chi se sono.
0: Allora, guarda, questo qui è alluminio, Questi qui blocchi d'alluminio venivano presi così e fatto le pile e poi venivano scaricati al ponte Somalia, Eritrea Somalia, che c'era.
1: Quanto pesava?
0: Questo non pesa tanto,
1: non
0: questo
1: pesava,
0: qua sarà 25 kg, ecco.
1: Mamma mia. Qua ci sono un po' di immagini delle lotte,
0: sì,
1: no?
0: Le nostre lotte.
1: Anni.
0: Quante ne abbiamo fatte?
1: Quante ne avete fatte? Oggi c'è un porto un po' più pacifico,
0: sì,
1: diciamo così.
0: Sì, chiaramente, ma sono cambiati i tempi, no? Per l'amor di Dio, non vorrei... non vorrei che questo venisse detto, ma eravamo trattati molto male. Poi quando l'Italia Impianti ha iniziato, scendendo giù dal Palazzo del Matitone, a fare manifestazioni, ha chiesto scusa a Paride,
1: sì,
0: ha chiesto scusa, eccolo lì, mamma mia.
2: Della ricostruzione
0: questo Galanti, Paride Battini,
1: Tirreno Bianchi,
0: console dei carbonari,
1: certo, i carbonini.
0: Ecco Paride,
1: allora
0: non si è venduto ancora... con nessuno.
1: Ancora qualche immagine, ma mi faccia un po' vedere le sue mani, Enzo. Sono queste mani belle e forti, veramente. E qua ancora l'epoca degli accordi,
0: di Alessandro,
1: lotte.
0: No? D'Alessandro. Però poi alla fine ci siamo ancora.
1: Veramente.
0: E serviamo. Perché noi siamo, senza dirlo, noi siamo proprio prestatori di mano d'opera totale.
1: 48% del lavoro in Porta Genova lo fanno i camalli,
0: tutto.
1: Il resto lo
0: perché
1: fanno i dipendenti di
0: terra. I negri o voltri non possono coprire tutti i turni con i dipendenti,
1: certo,
0: che hanno. E la compagnia interviene.
1: E qua ancora
0: eccolo qua.
1: Immagini, lei
0: eccolo.
1: Ci sarà stato.
0: Senz'altro.
1: Piazze.
0: Questo è Manzio, è morto. Mamma mia.
1: Qua c'è stato qualche scontro.
0: Qui parliamo del 60, Qui parliamo del 60, il 30 giugno 60, quando c'era stato Tambroni, no?
1: Certo.
0: È qui la nostra sala. Questa è la sala chiamata nostra.
1: La sala chiamata che è rimasta sempre la
0: sempre
1: sala.
0: Sempre la sala chiamata.
1: Chiamata.
0: Sempre.
1: Allora, qua accordo Kulmv
0: sì,
1: e Grimaldi
0: sì, sì.
1: Group.
0: Ah, sì, eccolo lì, Grimaldi con Paride.
1: Battini sì. E qua sotto invece blocco della nave.
0: Ah sì,
1: Veneto,
0: il vinto di Levante vinto... perché sì, perché portava roba che non doveva portare da guerra.
1: Ok.
0: Roba da guerra.
1: Ancora oggi ci sono
0: purtroppo è così.
1: Di questo. Allora chiudiamo con queste foto. Lei è rimasto attaccatissimo al suo lavoro,
0: Poi,
1: vero?
0: Andrea, mio figlio, è con noi.
1: Anche il figlio,
0: entrato...
1: e magari anche il nipote, chi lo sa.
0: Sì, chissà, ora sta studiando, poi non lo so cosa farà.
1: Ecco qua vediamo ancora.

0: Ora
1: Cassoni,
0: i portuali della Kulm caricano gli aiuti per la popolazione della vietnamita.
1: Vietnam, quanti anni sono andati?
0: 73.
1: Con Luciano Sossai, mamma mia.
0: E qua invece carico di aiuto per la popolazione ancora vietnamita,
1: sì,
0: colpita
1: sempre,
0: dalla guerra.
1: Sempre.
0: 1973.
1: Mamma
0: e
1: mia.
0: E qua ancora i portuali della Kulm solidarizzano con il rame industriale.
1: Sì, che poi sono stati sono entrati in compagnia anche loro, ecco.
0: Ok.
1: Nel 92-90.
0: E qua aiuti alla popolazione colpita dall'alluvione del 7 ottobre del 1970.
1: Sono partiti tutti, mamma mia.
0: Qua ancora aiuti alla popolazione colpita dal terremoto Friuli 1976 e qua consegna degli aiuti alla popolazione vietnamita. Qua siamo appunto al porto di Hoi Phong,
1: sì,
0: del
1: sì,
0: gennaio del
1: Hong Kong,
0: 1973. Qua sopra aiuti ancora la popolazione colpita dal terremoto 1980. Qua i soci della Kulm sostengono la lotta dei portuali di Liverpool. E qua arriviamo invece alle foto,
1: recenti.
0: Enzo, grazie di questo viaggio immersivo, veramente
1: ricordare sempre momenti della nostra vita, come l'ho detto in altre trasmissioni che mi è capitato di fare. Solo chi ha vissuto la vita in compagnia può rendersi conto cosa vuol dire essere in compagnia unica.
0: Certo, ma quando lei era pur giovane che aveva fatto una giornata caricando quintali e quintali sulle spalle, la sera aveva la forza di uscire con gli amici?
1: No, questo non credo. L'indomani mattina eravamo freschi, però ripartivamo.
0: Per il lavoro. Grazie Enzo, grazie mille.
1: È stato un piacere.
0: Grazie.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: aperta la nostra finestra sul mondo. Vogliamo in Brasile, andiamo a San Paolo a salutare Roberto Rebaudengo. Buongiorno.
1: Buongiorno, come state?
0: Noi stiamo molto bene. Ci racconta un po' la sua storia, come dalla Liguria, da Genova, è arrivato in Brasile e dove vive quindi?
1: Io vivo in Brasile, vivo a San Paolo e sono arrivato un po' per caso, nel senso che sono arrivato in Brasile con una compagnia che faceva di teatro e di grandi eventi, che aveva un progetto per la città di Brasilia, per i 50 anni della città di Brasilia. Quindi in realtà sono arrivato prima di tutto in Brasilia, dove poi lo spettacolo non si è fatto, però abbiamo deciso di restare in Brasile in quegli anni, era il 2010, per aprire una sede. E a me è subito piaciuto abbastanza il Brasile, soprattutto la città di San Paolo. Subito no, diciamo dopo qualche tempo, e quindi ho deciso che mi sarei fermato, ecco. Il primo impatto è stato un po' traumatico in realtà.
0: Perché è stato un po' traumatico il primo impatto?
1: È stato un po' traumatico perché ho passato non so quante ore nel traffico, in macchina, sono arrivato tardi, mi sembrava una città impossibile. Poi ho avuto un miraggio nottetempo perché non stavo bene il primo giorno a San Paolo. E mi sono svegliato nella notte nell'hotel, sono uscito e ho visto una farmacia che era un posto stupendo. A Genova ero abituato che di notte devi trovare la farmacia di turno, fare queste cose complicatissime, invece porte che si aprono da sole, luce, banconi pieni di farmaci, e ho trovato subito qualcosa per il mio mal di denti. Quindi già sono dato, come si dice qua, logo di cara, vuol dire che ho subito visto grandi differenze, difficoltà forse che ci sono nella città, cioè delle cose estremamente

0: mente avanzate, altre estremamente difficili,
1: Ecco, ce le
0: arretrate.
1: racconta, ci racconta questi due lati della medaglia.
0: Beh, è il bello di questo paese in realtà, perché è un paese dove le cose succedono molto facilmente, molto rapidamente, è per certi versi estremamente più avanzato anche secondo me dell'Europa e dell'Italia. Se pensi per esempio che abbiamo il PIX è un modo di pagamento tra banche che passa attraverso la banca centrale. È un modo di pagamento immediato senza costo nessuno, a costo zero per qualsiasi persona solo con un cellulare. E questo crea per esempio credito, possibilità di credito per persone che non avevano possibilità di aprire dei conti. E, insomma, è una cosa estremamente moderna, tanto che è uno dei problemi delle liti tra il Brasile e gli Stati Uniti in questo momento, perché sta riducendo la fetta di mercato delle grandi gruppi delle carte di credito, per esempio. Quindi questa è una cosa modernissima, o non lo so, un'altra cosa moderna che usiamo tutti i giorni qua è il sito gov.org, il sito organizzativo del governo, che dà la possibilità di fare praticamente qualsiasi documento online, di firmare contratti tra privati usando semplicemente un accesso certificato dal governo.
1: Quindi
0: Quindi
1: poca
0: ci sono delle.
1: burocrazia, si fa tutto
0: Sì,
1: online.
0: quando non ci si fa tutto online e tutto con dei progetti che sono dei progetti governativi, dei progetti statali, cioè non sono. Molto spesso vengono proprio da. Non sono delle cose private
1: Certo.
0: che stanno solo portando avanti queste grandi novità, cioè c'è
1: Questa è
0: un
1: la
0: pubblico che
1: parte
0: funziona
1: più
0: molto bene.
1: moderna. E invece la parte più difficile?
0: Ma le parti più difficili sono difficili, ma sono anche in un certo senso le più interessanti, cioè. Il fatto che se non sei proprio, direi, cieco in Brasile, ti rendi conto un po' di come è strutturato il mondo in generale, no? Di grandi fette di popolazione che vivono grandi difficoltà e piccolissime parti di popolazione che vivono con grande agiatezza. Questa è una roba che è molto presente, ovviamente in Brasile, molto visibile. Ma che secondo me è importante vedere. Quello che spesso mi sembra strano quando torno in Italia, quando torno a Genova, quando torno in Europa, è la mancanza di coscienza di come un po' è strutturato il mondo. Invece, secondo me, in Brasile si capisce abbastanza bene, ecco. E questo dà una certa responsabilità, secondo me, a chi ha dei privilegi, che molto spesso l'Europa si dimentica, cioè si dimentica di aver costruito tutti i suoi privilegi anche e soprattutto sulle ricchezze di altri paesi, tra cui il Brasile, sicuramente è uno di questi.
1: La città,
0: Sì.
1: che è un mondo, cioè già il Brasile è, come dire, una cosa enorme, ma anche San Paolo, no? Anche con queste stratificazioni che lei diceva, che spesso noi probabilmente in Europa facciamo fatica a vedere anche perché ci sono, ma forse non abbiamo l'occhio così allenato. In realtà le persone, è stato facile entrare in contatto con loro, fare amicizia? È vero che sono così
0: È
1: allegre?
0: facile? Beh, se il mito dell'allegria, in realtà stavo ascoltando un podcast, è un'invenzione recente, però si è molto radicato il mito del carnevale e dell'allegria. Le persone sono di tutti i tipi, poi in realtà si vive sempre in piccoli circoli, anche a San Paolo, una città enorme. Però io veramente frequento, ecco, giustamente stanno passando delle immagini, frequento quei due o tre bari, quei due o tre quartieri che sono vicino a casa mia, l'area della Paulista, il Genopolis. Fare amicizia, sì, è stato abbastanza facile all'inizio, poi è un po' successo che quasi

0: tutti i miei amici sono andati a vivere altrove, quelli che avevo fatto all'inizio. Cioè c'è una... è strano perché io sto benissimo qua, ma invece molti stanno andando a vivere in Europa, dei brasiliani che avevo conosciuto qua. E secondo me fa anche bene questi cambiamenti. Però dal punto di vista umano non è una città molto, molto simile a... la struttura, le persone pensano in modo abbastanza simile rispetto a come pensiamo noi in Italia. Cioè, durante i miei viaggi sono stato già in Cina, altri posti dove realmente si capisce che
1: è un altro mondo.
0: Sarebbe molto difficile integrarsi.
1: Esatto,
0: qua, no,
1: che
0: qua
1: è un po' più difficile. Senta, lei
0: sì, San Paolo,
1: non so se posso definirla artista o come si definisce, ma so che c'è anche una fetta molto importante legata al cibo.
0: Io ho fatto un po' di cose differenti. Sono arrivato facendo lo scenografo, poi ho cominciato a lavorare per... alcuni gruppi grandi come la Nike, che era qua in Brasile, che faceva molte attivazioni, come si chiamano qua, perché c'era la Coppa del Mondo e le Olimpiadi. Ma poi alla fine ho aperto un ristorante di cucina genovese qua in Pinheiros. È stata un pochettino una cosa che pensavo di fare un po' con la mano sinistra, no? Invece mi ha assorbito totalmente, adesso mi occupo solo di quello. È un po' un'ambasciata di Genova
1: a San Paolo.
0: A San Paolo, esattamente.
1: Ma che cosa va per la maggiore? Che cosa li ha conquistati? Cosa fate? Pesto, focaccia, gnocchi, torta pasqualina?
0: Facciamo il pesto, faccio la farinata. Le torte no, non hanno avuto molto successo quando ho provato. Sicuramente il pesto è la cosa che va di più, e poi direi subito dopo la focaccia di Recco, che non so se posso dire che io qua la chiamo di Recco, forse perché gli IGP mi corrono dietro, ma
1: vabbè, diciamo che c'è un oceano in mezzo qui.
0: Tipo. Ma è divertente, perché una delle cose dicevo, non starò mai a vivere in Brasile perché non c'è lo stracchino. E invece poi ho scoperto che un produttore qua vicino qua di San Paolo faceva lo stracchino. Quindi ho cominciato a fare la focaccia di Recco, ed è sicuramente una delle robe che ha più successo. Poi
1: lo sa
0: delle
1: che
0: cose
1: in tantissimi paesi del mondo c'è questa cosa dello stracchino. Nessuno si vede che nel mondo lo stracchino non si sa che cosa sia, non si capisce come mai. Ma è pazzesco, mica solo in Brasile, non si capisce. Senta, che cos'è che le manca di più di Genova, della Liguria?
0: Ma è difficile che mi manchi, perché poi torno abbastanza spesso. Ma gli amici, in realtà, le persone con cui sono stato, sono venuto qua che avevo quasi 40 anni, e quindi poi si sa, le amicizie più forti forse si sono costruite prima nella vita, insomma, fatto un po' di tutto. Mi mancano gli amici, però sono più contento, devo dire, quando vengono a trovarmi loro qua che quando torno a Genova.
1: Perché ha modo di far scoprire una San Paolo diversa rispetto forse a quella che è un po'... l'immagine.
0: Sì, c'è sicuramente questo aspetto, e un altro aspetto è che io mi prendo un po' di vacanze e scopro a volte dei posti del Brasile che non ho ancora visitato, quindi ne approfitto per portare i miei amici e poi si ha molto più di tempo da dedicarsi.
1: Certo,
0: quando
1: vero.
0: Si torna in città diventa sempre un...
1: è più complicato con i vari impegni, è vero.
0: Finisce con delle grandi cene con un sacco di amici tutti insieme, quelle confusioni, ma però sempre bello comunque, sempre bello.
1: Allora Roberto, io la ringrazio, la lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che la ospita.
0: Bom dia para vocês, tenham um bom dia e uma boa semana.
1: Grazie, ciao. Grazie mille a Roberto Rebaudengo, genovese a San Paolo, Brasile. Arrivederci.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 26 agosto, con carta insieme, Maxi Bonnest le classiche pistacchio. Un esempio, Classic, confezione da 4 pezzi, a 2,39 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Buongiorno a tutti i nostri telespettatori, è il momento di parlare dell'entroterra, l'estate dell'entroterra Ligure, lo facciamo insieme al sindaco di Santo Stefano d'Aveto. Benvenuto Mattia Crucioli.
6: Buongiorno, grazie per l'invito.
5: Eccoci, siamo qui oggi per parlare di un evento particolare. Il 20 agosto il presidente di regione Marco Bucci verrà a Santo Stefano d'Aveto. Importante anche perché avete da presentare molti progetti, giusto?
6: Sì, assolutamente, una visita istituzionale che ci riempie insomma di orgoglio, perché evidentemente la regione, evidentemente il presidente Marco Bucci, ma anche alcuni assessori regionali che parteciperanno, hanno una grande attenzione, l'hanno già dimostrato in passato, ma anche questa visita rafforza questo concetto, hanno una grande attenzione nei confronti dei temi di Santo Stefano d'Aveto e anche di tutto l'entroterra ligure, perché Santo Stefano d'Aveto è un po' il prototipo dell'entroterra ligure, è uno dei comuni più alti, se non il più alto della Liguria, è l'unico comune con un impianto di risalita, quindi che funziona sia d'inverno per lo sci, sia d'estate per le biciclette o per le camminate, con rifugi ad alta quota, arriviamo fino a 1700, quasi 1800, e però ha anche tutte le criticità dovute appunto all'isolamento, allo spopolamento, alle frane, e quindi ci sono opportunità e anche problemi di cui discutere. Il fatto che il 20, quindi tra due giorni, il Presidente della Regione venga e ci dedichi due ore del suo tempo per parlare di questi temi strategici per noi e per tutta la vallata, ma riproponibili anche in tutti gli altri comuni appenninici della Liguria, secondo noi è molto importante.
5: Uno degli obiettivi principali, sindaco, mi corregga se non è così, è cercare proprio di dare delle ragioni per restare o comunque tornare a vivere nei piccoli paesi.
6: Assolutamente sì, questo è il tema di fondo di tutti i nostri problemi, perché comunque negli ultimi anni il trend di tutti i comuni dell'Appennino, non solo Ligure, è di forte calo demografico. La gente che nasce lì deve avere delle possibilità per rimanere e anzi, devo dire, occorre pensare di proporre anche ai giovani, soprattutto che non hanno magari grossi interessi in città, non vedono grosse prospettive, dare la possibilità di una vita diversa nella natura, fatta di sacrifici ma anche di grosse soddisfazioni. Io sono assolutamente convinto, anche perché vedo, io ho tre figli, vedo molto l'ambiente giovanile della città, io sono di Genova e spesso vedo ragazzi che non trovano in città gli stimoli giusti, mentre in montagna, Santo Stefano d'Aveto, con un tipo di lavoro diverso, appunto più immerso nella natura, con gli animali, ma anche la filiera del legname e con tutto quello che può venire attraverso il turismo, che è sempre in fortissima ascesa, si veda quest'estate, no? Con il vero assalto che abbiamo avuto nell'entroterra, anche complice il caldo, ecco, ci possono essere degli sbocchi importanti. Di questo parleremo col presidente Bucci, anche nell'ottica della destagionalizzazione dei flussi. Noi, ripeto, un po' per quando c'è la neve per lo sci, oppure d'estate a Ferragosto, nelle settimane attorno a Ferragosto,

0: posto siamo presi d'assalto. Poi il resto dell'anno invece c'è molto meno turismo e quindi anche le attività devono avere più coraggio per tenere aperte o addirittura riaprire quelle che sono state chiuse. Bisogna invogliarle a questo e per questo bisogna destagionalizzare i flussi. Come farlo? Abbiamo alcune proposte concretissime di cui parleremo col Presidente questo giovedì. Una in particolare mi sta a cuore ed è quella del polo museale in collegamento, in sinergia col castello Malaspina Fieschi Doria. Su questo castello c'è un'importante opera di ristrutturazione avviata dalla sovrintendenza con 1.900.000 euro già stanziati e appunto in corso di realizzazione e la messa in sicurezza per poterlo riaprire. Noi vorremmo realizzare lì vicino, abbiamo già individuato alcuni locali che potrebbero essere idonei per essere acquistati dal comune, poi ristrutturati per fare un polo museale collegato a questo castello. Polo museale che dovrebbe avere diciamo tre filoni: uno una collezione già presente in comune, che è la collezione Berto, una collezione fotografica vinculata alla sovrintendenza con fotografie dei primi del Novecento in avanti. Il secondo filone è una collezione di un noto collezionista con più di 20.000 pezzi dal 1500 ai primi del Novecento di tutta la vallata e anche della vallata della parte del Piacentino e poi il terzo filone una collezione di armi che potrebbe essere messa, molto armi antiche in relazione con il castello. Il tutto diciamo con un'ottica multimediale e con dei visori di realtà aumentata per poter vedere il castello com'era e poter raccontare la storia di tutto il nostro comune, di tutto il nostro territorio, che è una storia millenaria. Questo consentirebbe, soprattutto in sinergia con gli enti sovraordinati, penso anche alla città metropolitana e con delle convenzioni con le scuole, di portare diciamo anche al di là dei periodi di punta, quindi quelli di Ferragosto o quelli di Capodanno, diciamo così, delle feste invernali, portare turismo durante tutto l'anno e quindi sarebbe un ulteriore volano. Altro tema che affronteremo con col Presidente della Regione è il futuro della ex Colonia Piaggio, una porzione importante di storia dell'imprenditoria italiana. Era la colonia dove l'impresa, l'industria del Piaggio faceva andare d'estate i figli degli operai e che da qualche decennio è abbandonata ed potrebbe essere riutilizzata con varie funzioni di cui vorremmo parlare col Presidente. E poi ci sono ovviamente i temi dell'isolamento stradale, quindi dell'attenzione che bisogna porre soprattutto per le strade, quindi come si può fare per cercare di fare in modo che chi abita lì, abita a Santo Stefano, non si senta completamente isolato, quindi anche i temi collegati di AMT, delle corriere e quant'altro, quindi tante questioni dai servizi alle infrastrutture.
1: Ecco, c'è poi anche il futuro degli impianti di risalita, che sappiamo essere anche molto importanti, soprattutto nella stagione invernale.
0: Certo, gli impianti di salita sono il fiore all'occhiello e sono stati il volano dell'economia turistica del comune. Su questo la regione ci ha già dato fattivi riscontri di attenzione, perché se sono stati mantenuti aperti quest'inverno e anche quest'estate grazie al finanziamento di 600.000 euro che la regione ci ha dato per fare alcune manutenzioni. A settembre saranno finiti alcuni lavori già programmati per consentire appunto di mantenere aperto in sicurezza anche l'inverno prossimo. E naturalmente bisognerà parlare di sviluppo. Perché? Perché noi attualmente non abbiamo un impianto di innevamento artificiale. Questo fa sì che quando c'è neve lo sci funziona e anche i rifugi vengono tenuti aperti e tutto funziona bene, ma quando non c'è neve, magari anche con temperature alte, ma con zero precipitazioni, temperature basse.

0: con freddo ma senza precipitazioni, la stagione invernale rischia di essere deludente. Allora, un piccolo impianto di innevamento consentirebbe una programmazione e quindi consentirebbe anche a chi ha le seconde case e alle famiglie, soprattutto di chi vuol far imparare a sciare i propri figli, di poter venire nei momenti appunto adatti, e consentirebbe appunto quella programmazione che fino adesso è un po' mancata. Per far questo occorre però un progetto, diciamo, chiamiamolo attento, giusto, cioè noi non vogliamo un qualcosa di particolarmente impattante, ovviamente stiamo parlando di aree delicatissime, quindi vorremmo una progettazione particolarmente attenta alla biodiversità, alla zona umida in cui deve inserirsi questo impianto, perché Prato della Cipolla è una zona umida tutelata, quindi bisogna stare molto attenti, questa sarà la nostra prima attenzione, ma vorremmo poter discutere con la regione appunto della possibilità di questo sviluppo, che sarebbe particolarmente importante e che si va a incastrare, si inserisce perfettamente in un momento particolare per Santo Stefano, perché vanno a scadere a fine anno tutte le concessioni che riguardano sia gli impianti di risalita, sia i rifugi, sia gli impianti sportivi e anche l'area camper. Noi vorremmo fare un'unica gara, stiamo lavorando a questo, e quindi io mi rivolgo anche agli imprenditori, gli abbiamo già scritto a tutti, tutte diciamo le imprese del settore e agli enti che raggruppano imprese che potrebbero essere interessate, ma mi rivolgo anche via televisiva a loro per dire a breve verrà pubblicato, a settembre verrà pubblicato il bando, fine settembre, inizio ottobre, quindi prestate attenzione perché sarà una cosa molto interessante. Vorremmo non avere una gara diciamo sul maggior canone che venisse pagato al comune, ma sulla migliore progettualità, quindi un investimento anche abbastanza contenuto, ma che consenta a delle imprese che ci credono veramente, che vogliono inserire Santo Stefano in un circuito turistico anche sovraregionale, di poter partecipare e magari vincere questa gara. Quindi vorremmo che se ne parlasse di questa occasione, e vi dico anche che sul sito del Comune di Santo Stefano è stata pubblicata una delibera di giunta con l'elenco di tutti i beni che verranno messi a gara appunto entro la fine dell'anno. Quindi parliamo degli impianti di risalita, ma anche di tutti gli impianti sportivi, quindi campi da calcio, da tennis, da padel, pallacanestro, pallavolo, eccetera.
1: Grazie al sindaco di Santo Stefano d'Aveto. Sono tanti i progetti che presenterete, che incideranno poi allo sviluppo economico, sociale e turistico della Val d'Aveto. Grazie per questo intervento, io vi auguro un buon proseguimento sempre qui sul Primo Canale.
2: We're the team at timeanddate.com, and we're collaborating with observatories and astronomy clubs around the world. We're really excited to be working with the Righi Observatory in Genoa and our friends at Primo Canale. So it's a difficult eclipse to observe in Genoa. It happens at sunset, but we have a wonderful solution. Broadcasting from the Terrazza Colombo, looking west from the top of this big skyscraper in downtown Genoa.

siete a Genova e state girando per le strade e volete vedere l'eclissi, basta che alzate lo sguardo al cielo e vedete dal nostro maxi schermo le immagini proprio dell'eclissi in corso in questo momento, quindi per voi sarà facilissimo poterla vedere e godervi questo spettacolo.

0: Tagli MT, i sindaci della Val Fontana Buona fanno fronte comune, la linea 715 non si tocca. E poi la cronaca, ancora nessuna traccia di Sebastiano, il ragazzo di 21 anni scomparso in mare nella serata di Ferragosto. E poi la politica, il risico delle candidature, il Partito Democratico alla prova dell'unità in attesa di Silvia Salis. Queste le notizie di oggi, le notizie che approfondiremo in questa edizione di Newsroom 28. Allora ci andiamo a collegare subito in Newsroom 28 con Chiara Orru per parlare della situazione di MT. Buongiorno Chiara.
1: Buongiorno Aurora, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Partiamo con un tema caldo: AMT, trasporto pubblico locale. Sono 9 i sindaci che hanno alzato la voce sul futuro del trasporto pubblico, soprattutto sulla linea 715, come anticipavi tu, che collega le valli, le principali valli dell'entroterra ligure al capoluogo Genova. Insomma, in una nota congiunta i primi cittadini chiedono che il servizio extraurbano non venga snaturato, proprio per assorbire le criticità del traffico urbano di Genova, e avvertono senza un confronto preventivo e garanzie concrete i comuni sospenderanno i versamenti già previsti ad MT. Andiamo a leggere quali sono appunto le note, le criticità che i sindaci hanno sollevato per la linea 715 che porta Chiavari, Gattorna, Ferriere e infine Genova da extraurbana e urbana. I sindaci ribadiscono che la linea non può essere stravolta. Come vi dicevo, saturare i posti con l'utenza cittadina significa condannare gli utenti dell'entroterra a restare a terra. Già oggi, sottolineano, lavoratori, studenti e anziani affrontano disservizi quotidiani, corse saltate senza preavviso, utenti lasciati alle fermate per oltre un'ora in attesa della corsa successiva con la speranza che sia confermata. La richiesta è chiara, quindi la linea 715 non deve essere snaturata per rispondere alle esigenze del capoluogo ligure. Il TPL non può essere visto e analizzato come un semplice costo di bilancio aziendale, da tagliare, si legge nella nota. Deve essere visto come il pilastro fondamentale che permette alle nostre comunità di sopravvivere, crescere e non spopolarsi, quindi importante per tutti i cittadini dell'entroterra. A te Aurora.
0: Grazie Chiara, un tema che non riguarda solo la linea 715 ma anche tutte le corriere che in vista del ritorno a scuola portano i ragazzi in classe, questo perché questo inverno, lo abbiamo raccontato, sono stati tanti i giovani che sono rimasti letteralmente Elisa Ricci in questo servizio.
2: Continuano i disagi nel trasporto pubblico dell'entroterra genovese, dove da settimane il servizio è segnato da corse soppresse e forti incertezze. Autobus che non passano, servizio irregolare, comunicazioni giudicate spesso insufficienti, stanno creando difficoltà, soprattutto per chi deve spostarsi quotidianamente. Manca poco agli incontri convocati dalla città metropolitana per il 19 e 20 agosto, i sindaci chiedono risposte rapide. Nessuna guerra contro AMT o la città metropolitana, ma la richiesta di essere coinvolti nelle scelte sul nuovo orario invernale. A parlare al sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrami, che chiede di poter conoscere per tempo l'organizzazione complessiva del servizio extraurbano per poterlo analizzare e proporre eventuali modifiche. Al centro della preoccupazione ci sono soprattutto gli studenti. Da settembre molti ragazzi dovranno raggiungere ogni giorno le scuole e, secondo i sindaci, le corse per studenti e pendolari sono imprescindibili. I problemi però riguardano anche il futuro dei comuni dell'entroterra. Collegamenti ridotti o poco adeguati alle esigenze del territorio, avverte Beltrami, rischiano di vanificare gli sforzi fatti negli ultimi anni per contrastare lo spopolamento e riportare le famiglie a vivere nell'entroterra.
0: E ora la cronaca, come dicevamo in apertura della trasmissione, l'ennesima notte di ricerche in mare a Porto Venere per cercare di ritrovare Sebastiano Piaggi.

0: 21 anni, il ragazzo che è caduto dal gommone su cui si trovava insieme agli amici nella giornata di Ferragosto. Il lavoro di Vigili del Fuoco, Capitaneria, Carabinieri, Croce Rossa e di tutti i volontari continua, mentre la Procura della Spezia ha aperto un fascicolo per omicidio nautico. L'ipotesi, infatti, è che non ci siano più ragionevoli speranze di ritrovarlo in vita dopo 3 giorni di ricerche a tappeto. L'imbarcazione è stata posta sotto sequestro e sono state acquisite agli atti le testimonianze di degli altri ragazzi che si trovavano insieme a Sebastiano. Nel giro di pochi secondi, lo ricordo, lui è stato sbalzato insieme a un amico dal gommone. Dopo essersene accorti, i giovani sono tornati indietro, così hanno raccontato, e hanno trovato un solo ragazzo. Di Sebastiano non c'era più traccia. Questa notizia. Cambiamo argomento, parliamo di politica. Do il mio buongiorno a Giorgia Fabiocchi per affrontare politiche. C'è un vero e proprio risico candidature nel Partito Democratico. Giorgia.
1: Sì, ciao Aurora, buongiorno, ben ritrovati. È proprio così, abbiamo iniziato a raccontare quello che si prefigura da qui ai prossimi mesi, perché si voterà l'anno prossimo, una certezza l'abbiamo, mentre siamo invece in una nube di grande incertezza rispetto a tutto il resto. Una certezza c'è, che è quella che si voterà l'anno prossimo, 2027, non si sa ancora se in primavera o in autunno, si punta molto ad aprile. Il mese di aprile dovrebbe essere il mese decisivo per andare a votare. Vedremo se sarà così. Dovesse essere settembre, c'è ancora molto tempo. La campagna elettorale in realtà è già iniziata, lo sappiamo, ma Genova è molto al centro dell'attenzione. È una situazione che interessa a tutti, perché c'è il ruolo di Silvia Salis, la sindaca della città, che sembrerebbe potersi riavvicinare al Parlamento italiano. Non si capisce ancora bene come, se parteciperà o no alle primarie. Su questo lei era stata categorica, ma non ha più proferito parola. Quindi potrebbe essere che ci stia pensando. E poi c'è tutto il tema invece magari di una sua candidatura come rappresentante del campo civico, centrista, riformista, per intenderci. Non lo sappiamo ancora. Intanto a ottobre lei presenta il suo libro, quello che è interessante, che ed è quello che abbiamo scritto sul sito primocanale.it, che dalla sua decisione dipende molto la sorte dei candidati del centro-sinistra, soprattutto del Partito Democratico, perché dipende con che legge elettorale si voterà, se con Rosatellum, che è in vigore in questo momento, col Melonellum Stabilicum, che a cui punta Giorgia Meloni, che cambierebbe molto, perché non esisterebbero quasi più le preferenze, si andrebbe molto su listini bloccati, quindi sono i partiti in pratica a decidere chi far eleggere. A quel punto sembrerebbero esserci due nomi potenziali, sia per la Camera che per il Senato. Per la Camera Valentina Ghieu e per il Senato Andrea Orlando, che tornerebbe così a Roma dopo la sua esperienza a Ligure, che non è andata bene, ha perso contro Marco Bucci, è rimasto qui in Consiglio regionale, però probabilmente il suo mondo è più quello romano, ha fatto il ministro tante volte, probabilmente fa più fatica anche su Genova, credo che tornerà a Roma. E poi ci sono i vari potenziali e nuove leve, come le ho definite, da Armando Sanna a Federico Romeo a Simone D'Angelo. Sono tutte persone molto radicate sul territorio, soprattutto Sanna e Romeo, grandi recordman di voti, di preferenze, però bisogna capire con che legge elettorale. E poi si dovrà decidere che cosa fare, perché chiaro è che se si dovesse tornare al voto, allora si riapre la partita delle potenziali candidati a sindaco a Genova. Forse questa volta si sceglierà un politico, se sarà del Partito Democratico o meno lo si vedrà. E poi c'è tutto il tema legato a Terrile, che farebbe il sindaco facente funzioni, e poi si dovrà capire che cosa vorrà fare anche lui, se provare a candidarsi a sindaco. Si parla anche del porto quando finirà il suo mandato Paroli. Insomma, ci sono tanti nomi in ballo, tante cose che dovranno essere decise. La festa dell'unità, come ti dicevo ieri, sarà dirimente, perché parte il 28 agosto, ne vedremo tante. Da ottobre dovremo capire un po' di più, ci saranno poi comunque alla festa dell'unità tanti ospiti, Schlein, forse anche Conte, esponenti importanti di spicco della sinistra come Bersani, ci sarà sicuramente la sindaca Salis, e quindi racconteremo giorno dopo giorno quello che accade, anche perché sarà un autunno abbastanza intenso.
0: Esatto, Giorgio, e vale anche il discorso per il centrodestra, nel senso che questo progetto in vista delle politiche comprende tutti.
1: Cioè, certo, chiaro, qui stiamo parlando del centro-sinistra, però il centrodestra

0: destra sta iniziando a studiare quali saranno i potenziali candidati, ha una situazione sicuramente più semplice, ha una variabile che è quella del generale Roberto Vannacci con futuro nazionale. Oso dire che secondo me sarà il secondo partito dell'alveo di centrodestra, della destra, poi vedremo se andrà o meno in coalizione con Giorgia Meloni e gli altri, però crea una situazione differente in un centrodestra che è sempre stato abituato a Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, quindi c'è una persona nuova che sta avendo molto successo dal punto di vista almeno dei sondaggi e vedremo cosa accadrà. Hanno già loro in mente chi candidare, tra l'altro Carlotta Nicoletti poi nelle prossime ore credo uscirà con un articolo proprio su questo, e poi anche per loro si apre la partita qualora Salis andasse a Roma del candidato a sindaco del centrodestra a Genova l'anno prossimo, comunque nel 2028, però in questo momento forse l'attenzione maggiore ce l'ha proprio il centrosinistra, perché c'è la variabile Salis che non è una variabile da poco.
1: Grazie Giorgia. Allora, abbiamo parlato di Silvia Salis, torniamo alla polemica innescata dall'editore di Primo Canale Maurizio Rossi sul maxi risarcimento che la sindaca è intenzionata a chiedere per il crollo del ponte Morandi. È intervenuto infatti anche il presidente della regione Marco Bucci, che ha detto Genova non merita annunci senza che ne siano verificate le reali possibilità. Sentiamo.
2: L'annuncio della sindaca Silvia Salis, che nel corso della cerimonia di commemorazione delle vittime del Morandi ha reso nota la futura richiesta da parte del comune di un maxi risarcimento per i danni patrimoniali di immagine che si sono dovuti subire con il crollo del ponte, continua ad alimentare polemiche e discussioni. Prima a schierarsi l'editore di Primo Canale Maurizio Rossi, che l'ha definito un annuncio ad effetto mediatico e da taglio social, senza che venisse spiegato né come, né quando, né verso chi potrà essere possibile ottenerlo. Se il capogruppo di Vince Genova in consiglio comunale Pietro Picciocchi ha affermato come nessun risarcimento sia plausibile, dal momento che l'accordo sottoscritto nel 2021 con ASPI è tombale, mentre il vice sindaco Terrile sostiene che questo accordo, al contrario, non può essere completamente soddisfattivo perché risarcisce i danni subiti dalla collettività genovese ma non quelli inerenti al comune, oggi nella polemica si inserisce il presidente della regione Marco Bucci, che in una lettera a Primo Canale sostiene come il 14 agosto, quando è stata lanciata l'intenzione del risarcimento, non fosse il giorno adatto a fare proclami, soprattutto senza indicare una strada giuridica concreta, praticabile e con ragionevoli possibilità di successo. Su una tragedia come quella del Ponte Morandi, scrive Bucci, bisogna avere il coraggio della responsabilità. Prima si studiano gli atti, si verificano le possibilità, si costruisce un percorso serio e poi, se quel percorso esiste, lo si presenta alla città. Fare il contrario significa creare aspettative in una comunità che ha già pagato un prezzo altissimo, con il rischio di dover tornare indietro il giorno dopo, ridimensionare gli annunci o spiegare che quanto promesso non è in realtà così semplice da ottenere.
1: E ora apriamo la nostra finestra sui social con Elisa Ricci per parlare di un altro tema caldo a Genova, ovvero la Sampdoria. Buongiorno Elisa.
3: Ciao Aurora, sì, apriamo subito la nostra pagina social e parliamo un po' di sport, in particolare della partita avvenuta ieri, l'esordio della squadra blucerchiata, che ha portato però ad una delusione. Infatti la partita di Coppa Italia è finita 2-0 per la Cremonese allo stadio Zini e la Sampdoria è eliminata dalla Coppa Italia. E peraltro nella fase finale della partita Esposito si è fatto parare anche un calcio di rigore, quindi sicuramente una delusione per la squadra e per i tifosi. E noi abbiamo il commento a caldo dopo la partita di Simone Galdi, che ci spiega anche alcuni commenti tecnici sulla partita, su quello che è accaduto, e sotto naturalmente al post diversi i commenti di tifosi che commentano anche loro la partita. Andiamo ad ascoltare insieme.
4: Primo test fallito per la Sampdoria di Bernardo Corradi, che è stata sconfitta per 2-0 al Druso di Bolzano in campo neutro dalla Cremonese nei 32esimi di Coppa Italia. Fino al gol del vantaggio della Cremonese la Samp se l'era più o meno giocata, poi il gol ha fatto emergere difetti strutturali, una squadra che ha difeso male in quella circostanza ed è stata anche punita dall'incertezza nell'uscita del portiere Vindal, portiere che tornava a giocare dopo un lungo infortunio. Poi la Samp non ha saputo reagire di fatto fino all'occasione del rigore sbagliato da Salvatore Esposito e è stata punita in conclusione di partita perché sbilanciata con il gol del 2-0.

0: Zero Liberty. Servono interventi sul mercato. A questo punto è chiaro che bisogna alzare ulteriormente la qualità, perché la Cremonese è una squadra forte che punterà alla Serie A. La Samp in questo momento non sembra alla sua altezza. Serve soprattutto recuperare i tanti assenti che la Samp aveva questa sera, con Begic, con Lorenzo Insigne, con soprattutto Oliver Abildgaard, fondamentale lì in mezzo, anche a coprire certi difetti di alcuni suoi compagni. Allora, per Corradi il lavoro è appena iniziato, ma si fa già davvero molto molto tosto. Primo test.
1: Queste le parole di Simone Galdi, il commento che trovate sui nostri social. E allora noi ci fermiamo un attimo, ma rimanete con noi perché continuiamo a parlare di quello che accade in Liguria e anche delle temperature dei prossimi giorni. Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. La giornata di mercoledì sarà variabile sulla Liguria a causa di un po' di libeccio. Transiteranno delle nubi che potranno dar luogo a deboli piogge, specie su Genova, al mattino. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località, partendo da Imperia. Tempo per lo più asciutto ed assolato, ma qualche nube di passaggio, specie nelle aree interne, potrà dar luogo a locali deboli piogge, ma dureranno poco. Anche su Savona la nuvolosità sarà prevalente, specie al mattino, addensamenti sul litorale che potranno dar luogo a locali deboli piogge, ma poi col passare delle ore sono attese delle belle schiarite. Il clima sarà ancora caldo senza eccessi. Anche su Genova, nuvolosità prevalente al mattino, locali deboli piogge, specie sul litorale, poi schiarisce col passare delle ore, ma la nuvolosità tornerà a presentarsi sul territorio entro sera. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio. Qui situazione invece in miglioramento e difatti il tempo sarà asciutto e ben assolato, con clima caldo senza eccessi, punte massime di 30-31 gradi. Uno sguardo anche allo Spezzino, il tempo anche qui sarà asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e caldo senza eccessi particolari, ma si farà sentire anche nella notte e all'alba. La giornata di giovedì vedrà la discesa di correnti fresche oceaniche dal nord Europa, saranno responsabili di spiccate instabilità sul territorio. Attenzione perché si formeranno locali rovesci anche a sfondo temporalesco di moderato forte intensità, poiché associati a grandine, colpi di vento improvvisi. Le temperature saranno in conseguente contenuta diminuzione. Ulteriori dettagli, come di consueto, vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: Bentrovati a Newsroom 28, ci colleghiamo con Andrea Popolano per parlare di un altro tema caldo a Genova in Liguria, ovvero il carburante e i prezzi in aumento. Buongiorno Andrea.
1: Sì, buongiorno Aurora, perché c'è una fotografia di quella che è la situazione del caro carburante che da inizio anno sta interessando Genova, la Liguria, ma ovviamente anche tutta l'Italia. Il dato, diciamo, che fotografa la situazione è quello dei 300 euro in più a famiglia da gennaio ad agosto per ogni famiglia ligure. Il costo in più che hanno dovuto sostenere fino a questo momento le famiglie in Liguria a causa dell'aumento dei costi del carburante, sia per quanto riguarda il diesel sia per quanto riguarda la benzina. Nel dettaglio potete trovare tutto sul sito primocanale.it, si parla di circa 37 euro in più al mese rispetto al 2025, una situazione che, come detto, si è verificata in tutto il paese, ovviamente non solo a causa delle tensioni internazionali. In tutto a livello nazionale l'aumento del costo del carburante è di 1 miliardo e 100 milioni. Sono dati elaborati dalla CGA di Mestre, che ha fotografato in maniera completa la situazione. Da sottolineare che però alla Liguria va meglio che in altre realtà, infatti la regione che ha diciamo visto un aumento minore da questo punto di vista per quanto riguarda i costi. I prezzi, potete trovare anche questo nel dettaglio, sono variati a seconda dei diversi mesi, con un aumento più sostanzioso soprattutto in quest'ultima parte, dove le diciamo misure del governo stanno servendo, ma sono arrivati ormai a superare i 2 euro al litro, sia per quanto riguarda il diesel sia la benzina, che è diciamo più o meno lì, proprio lì. Tutti

0: dettagli, come sempre, sul sito primocanale.it.
1: Grazie, grazie Andrea. E noi ora parliamo di caldo perché c'è una buona notizia. Era il 27 luglio quando il Ministero della Salute emetteva il bollino verde, ovvero nessun livello di allerta per caldo per la città di Genova. Una breve pausa da un altro periodo di caldo estremo, seguita poi da 24 giorni tra bollino giallo, arancione e rosso, temperature sopra i 30 gradi e umidità alle stelle. Oggi appunto, dopo ancora due giorni di bollino giallo, che saranno la giornata di oggi e quella di domani, giovedì 20 agosto si torna al bollino verde. Il 12 agosto, pensate, a Genova, quando l'orologio segnava le 21:20, la temperatura percepita ha toccato i 44,3 gradi, la più alta registrata nel capoluogo ligure nel 2026, con una percentuale di umidità che ha raggiunto il 94%, vicino dunque al record storico registrato il 7 agosto 2003, quando la percepita era stata di 45,4 gradi. Ma lasciamo il caldo, ci spostiamo nell'entroterra, perché il presidente della regione Liguria, Marco Bucci, il 20 agosto sarà a Santo Stefano d'Aveto, dove l'amministrazione comunale presenterà una serie di progetti improntata a cambiare l'economia turistica e non solo di tutta la valle. Sentiamo le parole del sindaco di Santo Stefano d'Aveto, Mattia Crucioli.
2: Una visita istituzionale che ci riempie, insomma, di orgoglio, perché evidentemente la regione, evidentemente il presidente Marco Bucci, ma anche alcuni assessori regionali che parteciperanno, hanno una grande attenzione, l'hanno già dimostrato in passato, ma anche questa visita rafforza questo concetto, hanno una grande attenzione nei confronti dei temi di Santo Stefano d'Aveto e anche di tutto l'entroterra ligure, perché Santo Stefano d'Aveto è un po' il prototipo dell'entroterra ligure, è uno dei comuni più alti, se non il più alto della Liguria, è l'unico comune con un impianto di risalita, quindi che funziona sia d'inverno per lo sci, sia d'estate per le biciclette o per le camminate, con rifugi ad alta quota, arriviamo fino a 1.700, quasi 1.800, e però ha anche tutte le criticità dovute appunto all'isolamento, allo spopolamento, alle frane, e quindi ci sono opportunità e anche problemi di cui discutere. Il fatto che il 20, quindi tra due giorni, il Presidente della Regione venga e ci dedichi due ore del suo tempo per parlare di questi temi strategici per noi e per tutta la vallata, ma riproponibili anche in tutti gli altri comuni appenninici della Liguria, secondo noi è molto importante.
1: Torniamo in Newsroom 28 perché abbiamo parlato del bollino verde che torna giovedì 20, ma le temperature in questi giorni si sono fatte sentire, così Andrea?
0: Sì, Aurora, perché come sempre capita in questi casi, poi a pagare soprattutto quella che è tutta la rete, diciamo, elettrica che serve la città. Da segnalare proprio nella giornata di ieri, dal tardo pomeriggio, diciamo, alcune problematiche che sono registrate soprattutto nella zona di San Fruttuoso, dove la luce è iniziata ad andare e venire, iniziava a sparire, insomma, problemi anche per quanto riguarda la connessione della linea internet, problematiche simili diverse parti della città, avviate ovviamente subito le verifiche, ovviamente tanti problemi per i cittadini che si sono ritrovati impossibilitati nel compiere le loro funzioni, chi anche obiettivamente ha avuto dei problemi nel lavorare magari da casa, e questa dunque è stata un'altra problematica evidenziata, come sempre capita in queste situazioni, dal grande caldo accumulato nei giorni e lo sbalzo di temperatura, con la temperatura che ieri, come detto, è scesa rapidamente grazie anche all'arrivo della pioggia che è caduta su parte di Genova. Insomma, sono tante le segnalazioni arrivate da questo punto di vista e vedremo nei prossimi giorni, perché un po' tutta l'estate la problematica si è, diciamo, ripresentata di volta in volta. A te.
1: Grazie, grazie ad Andrea Popolano. E abbiamo parlato anche della Val d'Aveto con

0: Le parole del sindaco di Santo Stefano, ma il nostro Franco nativo in questa giornata, in questa cartolina di Liguria, ci porta proprio nella valle a scoprire i suoi cavalli allo stato brado. Sentiamo.
1: Oggi una cartolina dalla Liguria davvero speciale. Questo è l'anello.

0: Stato Brado. La loro presenza è strettamente legata alla montagna e ai suoi ritmi. Si spostano tra i pascoli, cercano acqua, cibo, utilizzano le zone più riparate quando le condizioni climatiche cambiano. Ma la caratteristica sicuramente più interessante è la loro organizzazione sociale. I cavalli infatti vivono in grandi gruppi familiari con rapporti e gerarchie ben definite. Le femmine adulte costituiscono spesso il nucleo stabile del gruppo, mentre i giovani maschi, raggiunta la maturità, possono allontanarsi e unirsi ad altri maschi formando gruppi di giovani. Non sono quindi animali che vivono casualmente su questo territorio, seguono dinamiche ben precise, riconoscono i membri del proprio gruppo e comunicano tra di loro continuamente attraverso comportamenti e posture. Anche il loro rapporto con l'ambiente è significativo. Infatti il pascolo contribuisce a mantenere aperte alcune superfici, limitando l'avanzata della vegetazione e contribuendo allo stesso modo alla varietà del paesaggio. Ed è proprio qui che sta il valore della Val d'Aveto, non soltanto nella presenza dei cavalli, ma nell'insieme dell'ecosistema che li circonda. Un piccolo suggerimento: chi visita questi luoghi è invitato caldamente a mantenere sempre una distanza adeguata e a non disturbare gli animali. È importante non inseguirli, non dar loro cibo e soprattutto muoversi con discrezione. Il rispetto dello spazio è fondamentale per la loro sicurezza e per l'equilibrio del gruppo.
1: E rimaniamo nell'entroterra, ma ci spostiamo a Lumarzo, perché dal 20 al 22 agosto torna Hello Frank, il festival nato 19 anni fa per celebrare le origini liguri di Frank Sinatra. Sentiamo il servizio di Chiara Orù.
2: Frank Sinatra doveva salire sul palco alle 20:30, ma quella sera a Genova il concerto iniziò con quasi un'ora e mezza di ritardo. Il motivo? Prima di cantare, The Voice voleva mangiare il suo pesto. È uno dei tanti aneddoti raccontati da Luciano Belloni, storico volto di Zeffirino, che ripercorre 40 anni di ricordi legati al grande cantante americano, in occasione della 19esima edizione di Hello Frank, la rassegna in programma dal 20 al 22 agosto a Lumarzo.
3: Ma lui è venuto a cantare in Italia e da tutte le parti, ma lui voleva sempre una postazione col suo pesto, i pofutelli Frank Sinatra, le trofiette, i mandili, eccetera. E questo è quello che l'ha trascinato sempre, ma per 40 anni. Era un fenomeno questa persona, perché lui stravedeva per la famiglia, d'accordo, ma lui amava il pesto, io lo mandavo fin da tutte le parti, a Palm Springs, a Malibu, da tutte le parti.
2: Rossi, nel comune di Lumarzo, è il paese natale di Natalina Dolly Garaventa, la madre di Frank Sinatra. Lumarzo non ha mai dimenticato questo rapporto, tanto da organizzare ogni anno una manifestazione, un omaggio musicale al più grande cantante popolare del Novecento.
4: Tutti gli anni sì, la ripetiamo perché, devo dire, crea sempre un qualcosa di nuovo. E non solo per i nostri cittadini, a livello provinciale, ligure, sicuramente, e addirittura qualche contatto anche con la Sicilia, considerato che il papà era siciliano del Carafreddi.
1: Per questa edizione di Newsroom 28 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it, sui nostri social. Io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Avanti.
1: Meraviglioso pubblico della Bai, siete pronti ad intraprendere questo nuovo goliardico viaggio nel corpo umano? Sì? E allora? Come e da dove nasce il nostro corpo? Qual è la nostra origine? Maschio e femmina sono stati creati e vivono in un Eden. Ed ora speriamo che siano fecondi. Tutti dentro!

0: Puttana Eva!
1: Mi hai chiamato, Adamo? Eccomi.
0: Ha chiamato cosa? Ho dato una botta sul pollicione. Non vedi che sanguina e fai qualcosa?
1: Te lo succhio.
0: Ma che cosa, il pollicione?
1: Ma sì, dai, piano piano, tipo succhiotto. Sì, dai.
2: Consenta, passavo da queste parti e ho sentito il succhiotto. Non è che potrei unirmi alla festa?
0: Ma che festa? Qui non c'è nessuna festa. Ma non lo vedete che ho dato una botta sul pollicione? Non lo vedete che sembra, c'ho un dito che sembra una patata?
2: Patata, mi consenta, qua la cosa si fa interessante perché io sono un professionista, come si suol dire, è la mia materia.
1: No, guardi, vada pure, guardi, vada, non abbiamo bisogno. Arrivederci, arrivederci, grazie.
0: Ma chi era questo adesso,
1: ma
0: Eva?
1: Guarda, io una mezza idea ce l'avrei, ma lascia perdere, lascia proprio perdere.
3: State sempre a bisticciare, allora. Avete un compito da svolgere.
0: È arrivata la biscetta.
3: Tu, Eva, e tu, Adamo, dovete popolare la terra. Eva, sei stressata, rilassati.
1: Che sputazzata.
3: E poi circuissimo. Sì, arrapalo, forza, dai.
1: Adi, Adi, se ti attizzo e ti vien voglia, me la strappi via la foglia. Poi mi ciuli a destra e manca finché al fine non son stanca.
0: Ho lasciati, cara, lascia ecco. Perdere.
3: Ma allora è buliccio. Forza. Buttatevi sotto un albero e o dietro una siepe e riproducetevi, dai.
0: Sì, sì, vieni Eva, spogliati, che stasera sono carico come una bestia.
1: Sì.
0: Bellino, ragazzi, che bacchetta, eh? E chi sono? Harry Potter? Scrambani in serrui, Caruccus. Non me lo ricordavo.
3: E forza, e per rilassarvi, fatevi una bella partita a scopa.
2: Mi consenta, scusate l'invadenza, ma ho sentito chiaramente scopa. Non è che ce ne sarebbe anche un po' per me.
1: Ma se ne vada, se ne vada, per favore, su.

0: Ah.
1: Eva!
2: Sì.
1: Dimmi la verità!
2: Sì.
1: Che ne pensi di Adamo?
2: È l'unico che c'è qui nel paradiso terrestre
0: e guai a chi me lo tocca!
1: Ah, sì, e tu, sì. Adamo! Che ne pensi di Eva?
3: Guarda, Dio me l'ha dato e speriamo che Eva me lo tocca!
1: Ah, allora, Adamo! Eva, sì, forza! Sì. Andate! Fate l'amore!
3: Sì! Sì. Ah! No! Quello lì è il mignolo del piede!
2: Ah, meno male!
3: È un po' più piccolo!
2: Ah, speriamo!
3: Fatto!
2: Già fatto?
3: Beh, lì mi chiamano Picchindolo!
2: Chi c'è?

0: chi sono? Cosa vogliono? Da dove vengono? Cosa devono fare?
1: Ma voi che ci fate qui? Dovevate andare dal vostro ovulino!
2: Diglielo un po' qua, Harry Potter, come ha usato la bacchetta, non ha fatto neanche centro!
3: Primo!
4: Fecondo!
5: Secondo!
4: No, io fecondo, sono stato il più veloce!
6: No, non è vero, non sei tu il più veloce, ti hanno lasciato vincere, il più veloce sono io!
7: Ma scusate, ma quanto manca le trombe di Falloppio?
8: Beh, abbiamo appena oltrepassato le tonsille, ma abbiamo perso il collegamento con Google Maps. Ci siamo persi.
0: Beh, sfiga. Ma questo chi è? E poi perché c'ha la valigetta?
8: Sono un rappresentante del cazzo.
0: E allora? Ce l'ha la faccia.
9: Sì, ci sta.
0: Ce l'ha la faccia da rappresentante.
2: Ah sì, è anche da cazzo.
1: E lei? Lei, mia bella signorina?
6: Anche se non si direbbe, sì. Io sono un gamete maschile. E da grande voglio fare la giurata in una trasmissione televisiva e vi farò chiamare Selvaggio.
7: E invece io stavo così bene nel mio testicolo, ero sempre tutto coccolato.
10: Io da grande voglio fare il giudice di fatto.
11: Io invece farò l'influencer.
12: Io il social media manager.
10: E allora io farò il food blogger.
12: E io l'opinionista.
13: E allora io farò il risponditore di sexy chat.
14: E io vorrei sapere, ma che cazzo di lavori sono?
7: Invece io voglio diventare il primo ballerino della scala.
15: Ragazzi, scusate, posso chiamarvi ragazzi? Ma toglietemi un po' una curiosità, ma perché una sacca di spermatozoi costa il triplo di una sacca di sangue?
16: Perché è fatta a mano!
17: Nessuno vuole modificare?
0: Ma io non ci capisco più un cazzo, Questo qui ho capito, quello del Napoli, della Coletta. Ci manca solo l'uccellino di Del Piero sulla spalla e poi siamo a posto,
10: E diciamo che l'uccellino di Del Piero potrebbe centrare.
12: È piccolo! Centra!
6: Ma che hai capito, stupido?
17: Allora, c'è nessuno? O anche questa sera non si trova?
12: Niente, sicuro.
7: Adamo?
18: Sì?
7: Eva?
15: Sì?
7: Se permettete,
15: sì?
7: Per farvi capire chi siamo, ve lo cantiamo.
10: Cantiamo!
12: Musica, maestro!

0: Dagli un bel polso e ti prometto che godrai in eterno.
1: No, non farla! Pesso su una costola che non sei altro! Non sai che se la morti ci sfrotano!
2: Me tenta, mucho me tenta!
3: Fallo, fallo, fallo, fallo, fallo, fallo!
1: Io la vuoi farlo?
0: Sì!
3: Sì!
0: Sì.
4: La muersa.
2: Muersa.
4: Esta es parla español, no romper las pelotas. Está interpretando en español.
2: Entiendo.
4: La muersa. La mierda. Esto habla español porque es un español. El fratello de Banderas.
2: ¿Cómo se llama?
4: Banderilla.
2: Va bien. Andiamo avanti.
4: Sí. Stai.
2: Ci sfrattano.
4: Ci sfrattano, si è già detto. Che cazzo si dice? Un momentino.
5: Disgraziati! Via dal mio paradiso! Questo non dovevate farlo! Via! Non voglio più vedervi!
6: Ma Adamo, adesso cosa faremo? Dove andremo? Dove mi porti?
4: Non è sta problema, chica.
6: No.
4: Por favor, no ridete, se non parlate spagnolo, porta via le pelotas. E chica, non stai problema.
6: No.
4: Se troverás, perché basta aggiungere la S.
6: Se troverás
4: un altro paradise.
3: Na, na, na, na, na, na, na.
4: Me la
3: na, na, na, na.
7: Lasciate qui da soli.
8: E ora che si fa?
9: Dobbiamo compiere la nostra missione.
8: Raggiungere l'ovulino.
10: Pronti a muovere il flagello?
8: Oh. Al mio segnale scatenate l'inferno!
3: Sì. Sì.
11: Ragazzi,
4: tranquilli, sì. E ascoltate quello che dice il dottor Seghedoni.
6: Urologo.
4: Noi due, va vieni, andiamo a rilassarci con un bel bicchiere di latte
12: d'avena.
6: Sì, ma
3: Cristina d'avena.

0: dottor Pippotalamo è desiderato in panchina, in neurologia, ripeto, il dottor Pippotalamo è desiderato in neurologia.
1: Buonasera, sono il dottor Pippotalamo, primario della clinica San Doria. Parliamo di cervello. È davvero un apparato molto semplice. Siamo noi a complicarci la vita fornendogli istruzioni errate. Purtroppo il cervello di molte persone, come avrete verificato anche voi, è come l'isola di Peter Pan. Non c'è. Uno che. Altri invece hanno un cervello che funziona solo in certe fasce orarie. Adesso, per esempio, va molto di moda il cervello usato pochissimo, a chilometri zero. Mi ricordo un grande calciatore della Sampdoria, Nicolini. Lui sì che sapeva utilizzare il cervello in campo, il netzer di questi. Che meraviglia il cervello umano! Tutti dovrebbero possederne uno. Buona serata e forza blucerchiati!
2: Signore e signori, le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2026, Laura Pausini e Giorgia Cardinaletti.

0: Marco se n'è andato e non ritorna più. Poi Marco se n'è andato e non ritorna più. Marco se n'è andato e non ritorna più. Poi Marco se n'è andato e non ritorna più.
1: Va bene, scusa se ti interrompo, ma devo dare le ultime notizie del telegiornale.
0: No, dunque, ma, Giorgia, guarda che stasera siamo alla festa, al Festival di Sanremo, mica al TG1, cosa hai capito?
1: Scusa, è l'abitudine.
0: Marco se n'è andato in un ritmo, cosa fa? Ma mi rubi le canzoni, no, ma sei sacca?
1: Scusa se ti interrompo, ma dobbiamo annunciare al nostro meraviglioso pubblico un personaggio che il mondo intero ci invidia, un fisico dalle doti eccezionali.
0: No, certamente, perché qua in Italia da noi è il professor più famoso di tutta Italia che abbiamo. Signore e signori, il professor Vincenzo Schettini!
2: Eccomi! Incredibile, fantastico! Filoppo, che meraviglia! Che meraviglia! Sono morti questi,
0: no,
2: sono vivi.
0: No, guardi,
2: vivi.
0: Professore, che bello applauso che si fanno.
2: Non mi aspettavo veramente così tanti. Mi emoziono, mi lovo. Fatemi un lick.
0: Un lick.
2: Un lick. Un

0: Instagram. Su Instagram, è fantastico come vlogo io, è meraviglioso. E questa che cazzo è questa?
1: Ma come? Sono la famosa giornalista
2: Cardinaletti.
1: TG1, la Cardinaletti.
0: Ah sì, ma ti conosco bene, Cardi. Mai vista. Allora, io vi lavo, meraviglioso pubblico. Sono qua questa sera, ma da ingoronata, per parlarmo di fisica, della meraviglia, che di tutte le cose che stasera parliamo di...
2: Cervello.
0: Di cervello.
2: Ma come lo lega, professore, con la fisica che ci piace, il cervello?
0: Cervello lo leggo con una corda. Perché la fisica è a cervello corrisponde sempre un'azione uguale e contraria. Vi faccio un esempio. Per esempio, il pubblico che è sempre molto attento, Civil Vilombo. Sì, chiamiamo Staglieno qua, facciamo qualcosa, perché siamo rovinati qua, ok? No, proviamo a mettere su così, sulle manine, tutti bravi, bravi. E quello lì è un culo, mi scusi. Dovrebbe girarlo dall'altra parte. Lei ha fatto così, ha fatto due. Così bene, tutti su. Quando faccio così con la mano dovete dire vi lovo, ok? Sulle mani.
2: Ma bravi!
0: Che pubblico che abbiamo! Guardi, come io faccio subito, e loro corrisponde un'azione uguale come, esatto, Mendels.
2: Sì, professore, se lo dice lei.
1: Come chi?
0: Ma faccio i cazzi suoi, lei. Allora, per esempio, se io faccio che confusione!
3: Sarà
0: perché ti amo. Ha visto se bruciasse la città!
2: Che reazione, professore!
0: Tre sono svenuti, però.
2: Professore, ma cosa capisce lei da questi esperimenti?
0: Perché l'esperimento è... Però vediamo, ci sono... Questo mi serve per capire che cazzo di pubblico davanti stasera. E ho capito perfettamente. Qui siamo sui 65-67 anni.
1: Sì, più o meno, può corrispondere.
0: Aspetta. Non restare chiuso lì! Mi sono sbagliato, 75 stasera. Perché questa è una famosa canzone di Pooh.
2: Sì?
0: Ricorre Pooh, eh?
2: Sì.
0: Sa come si chiamavano prima?
2: No.
0: È stato il secondo nome. Allora.
1: Scusi, professore, ma vogliamo vedere, fare una dimostrazione se ci sono dei giovani?
0: Sì, facciamo subito cantando. La minchia mi pisa un chilo. Un chilo con tutto pilo. Ma quando si è mosciata mi pisa una tonnellata. Ma quando pisa, sta minchia tisa, da cena pesata tu.
2: 3 chili!
0: Zero,
1: non c'è
0: giovani stasera.
2: Era Tony Pitone questo qua.
0: Tony Pepitone.
2: Tony Pepitone.
0: Io vi lo so, via. Prendi su. Riprendi lì il pubblico, guardate tutti la telecamera, e anziché dire vi lovo, ognuno dice il suo nome. 1, 2, 3, via! No, dovete dire proprio il tuo nome. Va bene.
2: Stasera va così.
0: È uno scherzo,
2: Ma che belli esperimenti.
0: Allora, ma parliamo di esperimenti.
2: Professore,
0: parliamo di esperimenti. Però, a Cardinaletti praticamente è un tavolo da picnic. Allora, parliamo di quello che è invece per le signore un rumore abbastanza particolare, che è questo.
2: Aia.
0: Cosa succede? Quando una moglie sente a casa questo rumore, le chiappe immediatamente vibrano formando energia cinetica. Dobbiamo dirlo tutti, per favore. Energia cinetica.
2: Bravi.
0: Che spassa e arriva ai timpani che sbattono e formano energia cinetica che si trasforma in per fare una verità. Quelli che hanno detto questo fuori, che non si può dire parolacce.
2: Abbiamo capito, ma quindi...
1: Scusi, noi abbiamo risolto in un attimo il problema del rumore.
0: Sì.
2: Ma per la pussetta come la mettiamo?
0: Guardi, la fisica arriva ovunque, perché tutto si trasforma, nulla si forma e tutto si trasforma.
2: Ma queste massime, professore, è famoso perché... Ce ne dica un'altra, professore, che è contento.
0: Io posso dire questa massima, che quando tu trovi una X, sicuramente non è una Y. E questo è veramente ciò che di meglio vi posso lasciare con la fisica, con l'amore, e tutti quanti vi diciamo sulle mani. Allora, giù. Dobbiamo dire tutti il tuo nome, ma non

0: il tuo nome, ognuno dice il suo nome. Ok, lei signora come si chiama?
1: Laura.
0: Ha cambiato nome, mi ha detto Deborah e poi Laura. Cambiato un quarto, 4 minuti ha cambiato il nome. Cioè, mi dica signora come si chiama stasera?
1: Deborah.
0: È un po' nome abbagasciato, c'ha l'H finale, no? È Deborah. Ho capito. Allora, tutti insieme siamo alla escort qua, sulle mani. Ognuno dica il suo nome. 1, 2, 3. E ricordate che finché il cuore batte, batte.
2: Che bella questa massima.
3: Ma il professore è unico.
2: Ma te l'avevo detto che il professore.
3: Però Laura, stasera sì. Abbiamo la fortuna di avere un altro personaggio di caratura internazionale.
2: No, sicuramente. E tra l'altro ha compiuto proprio 80 anni poco tempo fa, Sì, sì. Signore e signori, Liza Minnelli. Money makes

0: Rosolino è desiderato nello spogliatoio. In gastroenterologia, ripeto, il dottor Citrosolino è desiderato urgentemente in gastroenterologia.
1: Salve, sono il dottor Citrosolino, primario della clinica Genoa Cricket and Football Club. Mi occupo dell'apparato digerente umano. Gli organi che compongono questo apparato sono bocca, faringe, esofago, fegato, pancreas, stomaco, tunnel, palleggio e intestino, soprannominato il secondo cervello. Pensate che può arrivare ad una lunghezza di circa 8 metri, altro che belino. Oggi ci occuperemo del lavoro che quest'organo svolge durante i processi digestivi. E come sempre diceva il capitano del Genoa, Claudio Onofri, forza, forza Grifone, sempre!

0: lo chef Antonino Cannavacciuolo è pronto a rimettersi in viaggio per affrontare nuove sfide.
1: Buonasera, buonasera, buonasera e benvenuti alla nuova edizione di Intestini da Incubo, il format televisivo che miniaturizza i vostri chef per introdurli nel vostro corpo. Ma veniamo al giudice di questa sera, classe 1975 per 130 kg di peso a stomaco vuoto, figlio adottivo di Mario Merola, signore e signori, lo chef Antonino Cannavacciuolo!
2: Dici la che una rosa è maggio.
1: Benvenuto, chef, benvenuto.
2: Sono arrivato?
1: Benvenuto ai Intestini da Incubo.
2: Hai mangiato?
3: Io no,
2: sono arrivato? E questi chi sono?
3: Piacere, chef, io sono il grande chef giapponese Telo Sushi. E lei è la mia bellissima moglie.

0: La geisha sono uscita una cagata.
1: Io te lo succi.
2: Ti dirò, più che una geisha, mi sembra una bagheisha questa.
0: Bravo, lei sarà anche protagonista di famoso film Memoria di una bagheisha.
2: Il ritorno.
0: Bravo, chef, bravo.
2: Aspetta, fa vedere. No, guardavo che mi ricordavo come attrice.
0: Complimenti, signora.
2: E questa invece chi è?
1: Non lo so.
3: Encantado. Io sono il grandissimo cucinero de España, mal de panza. Questa è mi mamita, la grandissima cucinera de España, Dolores de Panza.
1: Caramba, olé!
2: E qui ti viene il dolore de panza. Ma voi chi siete?
0: Siamo i suoi sous-chef.
2: Sì, io sous-chef, Canavaggiolo. Canavaggiolo.
0: Lei non capisce, noi siamo i suoi sous-chef.
2: Sous-chef.
0: Sous-chef.
2: Sì, io sous-chef. Piacere, sous-chef.
0: No, chef, noi siamo i suoi braccia destri.
2: Tu braccia destri, lui è sinistro. Sì. E non diciamo delle cagate, per favore.
4: Occhio alle parole, chef.
2: E questo che ha parlato di chi è?
3: Questo è il maître.
2: Maître. Mezzo metro direi, vista l'altezza. Sembra una. Ma scusa, ma noi come siamo arrivati qua?
4: Sono da Rettale.
0: Cosa?
4: Culo.
2: Io sentivo una certa fedenzia.
0: Io però non essermi accolto di nulla,
3: Pura mina, nada.
2: Forza hanno mandato avanti me a fare da apripistica perché tenga cazzino.
0: Grazie,
2: solo io.
4: Ma adesso presentiamo i piatti della serata. Noi quest'oggi ci troviamo all'interno di un vegetariano macrobiotico fruttariano.
0: No.
2: Ma che cazzo mangia questo?
0: Chef, un vegetariano macrobiotico fruttariano può mangiare solo cibo che non comporta la morte di animale né morte di pianta.
2: Esatto. Che vita di merda che fa questo.
0: Effettivamente.
3: Com'è nata?
4: Vabbè, adesso passiamo alla prima portata della serata.
2: Facciamo entrare la prima portata.
4: Dai. Quinoa con verdure biodegradabili.
1: Caramba!
2: Ci ho messo la capocuoca. Quinoa.
1: Caramba!
2: È arrivato l'altro mezzo metro. Se vi mettete una issa all'altra, fate un metro insieme.
1: Giusto.
2: Che piatto è questo?
4: Allora, la quinoa è un cereale originario delle Ande. Un alimento molto apprezzato dagli Inca.
2: Per forza che erano incazzati questi.
0: Giusto, grande chef.
1: Por favor, non se incasse.
4: Assaggiate, sì. Forza.
0: Mamma mia.
1: Fete insia.
0: Sembra polistirolo.
3: Sabor de mierda.
4: Vedo che a chef Antonino piace molto.
2: No, io mi sono portato i cracker. Un plum cake. Lascio mettere.
4: Vabbè, adesso questo andiamo con il secondo piatto della serata. Cazzobusci vegano.
1: Caramba.
2: Cazzobucci e busci vegano.
1: Caramba.
2: No, io non lo voglio un cazzo di bucci.
4: Allora,
2: no, dico ciao un cazzo di bucci, non lo voglio.
4: Allora, il cazzo bucci, per la precisione, è un piatto originario del Giappone che si ottiene grattugiando i filetti di cazzo.
2: Povero uomo, immagino quanto ha sofferto.
4: Sì, vabbè, ma io non ce la faccio più con voi.
2: Fa schifo questo, guarda.
4: Non se ne può più. Andiamo con l'ultima portata e la finiamo qua. Insomma, un dessert vegano. Avanti.
2: Torta al cioccolato.
1: Carambole.
2: Ecco. Torta al cioccolato. Torta al cioccolato.
4: È che praticamente adesso mi dicono dalla regia il nostro corpo ospitante insomma si è rotto il cazzo di essere vegetariano, macrobiotico, fruttariano e ha deciso di mangiarsi un chilo di torta al cioccolato.
2: Questa è mia e me la mangio solo io, perché questa è una cosa tra noi due. Saremo io e te, ah, così sarà sempre sì. Mangi ma torta un cioccolato,
0: volevi
4: tutti via, chiamate quelli a pulire, avanti quelli dell'AMIU, azienda multiservizi.

0: Aspetta.
1: Oh, Gianni, Gianni, ma ti ricordi che me le mangiate che dovevamo pulire un tempo? Ma mia Chioa sembra il deserto del Sahara. Con tutti celiaci intolleranti a tutti. Ma non si capisce proprio ciò in belichi.
0: Non c'è niente. Ma ti gai ragione, Peo, ti gai ragione. Sì. Ma ti ricordi una volta?
1: Cosa?
0: Il culo che ci facevamo pulire.
1: Ah, sì che mi ricordo.
0: Panzotti in salsa de nuvole.
1: E panzotti.
0: Trofie au pesto.
1: E trofie.
0: Mandili de sea. Fritto alla genovese, culete duce,
1: e
0: i cucculli,
1: e scia lua, e i ripieni alla genovese, un stucafiscio e bacini.
0: E ti ricordi che anche usemi, con le davano a manda o panè. E meno male che ogni tanto arrivava la gente speciale Brioschi a darci una mano.
1: È proprio vero che si stava meglio quando si stava peggio, ma mia che
0: deserto.
1: Roba. Ma mia che...
0: Niente.
1: Non è più i tempi di una volta.
0: Ti che era giù. Ma ti te ricordi, Memue? Quello d'un grosso, 140 kg da roba, che tutte mattina sei sala alla nava davanti a Ospegio e che diva? Specchio, specchio delle mie brame. Ma come cazzo è possibile che ho sempre fame? Vieni, cantiamusene un po'. Vieni. Aspetta, piccita l'applauso.
2: Piccemusene. Sei pronto?
0: Pronto.
2: Nemo.
3: Ma se che penso, mi vedo matamà.

ma che bontà! Oh Berlin! Oh Berlin!

0: ginecologia. Ripeto, il dottor Saverio Pale Lisce è desiderato in ginecologia.
1: Cari amici, buonasera, sono il dottor Saverio Pale Lisce, primario Loano, urologo e ginecologo. Mi occupo, come avrete capito, dei vostri problemi più intimi, insomma, dei gioielli di famiglia per lui e della farfallina per lei. Pensate che mio figlio, di soli 3 anni, mi ha chiesto, mentre si faceva la doccia e si tastava i suoi piccoli testicoli, mi ha chiesto: ma papà, ma questo è il cervello? No, non ancora, tra qualche anno. È un po' come mia moglie, che quando siamo così in intimità mi dice sempre: tesoro, ricordati che fare l'amore non è una gara, non è che chi finisce prima vince. Che tesoro, che simpatica mia moglie. Ma torniamo a noi. Il grande lavoro che svolgono i nostri genitali è bello quasi sempre, ma faticoso. Per questa ragione è partita una rivendicazione sindacale con rischi di sciopero ad oltranza. È una cosa importante. A tal proposito vorrei dare un piccolo consiglio. Come diceva il grande Woody Allen, non denigrate la masturbazione e fare sesso con qualcuno che ami. Un abbraccio da Palle Lisce. Come sono venuto? Ottimo e abbondante.
2: Che palle! Non possiamo sempre subire, eh? Oggi andiamo a parlare con i sindacati.
3: Eh sì, perché il nostro amico è un po' agitato, allunga sempre il collo.
2: Guarda, guarda, sta entrando la luce. Si sta togliendo le mutande.
3: E allora vuol dire che fra poco ci fa il bagnetto col sapore intimo e usciamo allo scoperto.
2: L'altra sera però ci siamo divertite, con quella biondina.
3: La biondina! Ma era tinta! Eh sì, perché dove lavoriamo noi è castana!
2: Ma sei proprio un coglione!
3: Anche tu!
2: E anche loro che applaudono! Che coglioni! ehi, ma perché sbattacchiamo così?
3: Perché si è messo i boxer! Questa è una rivendicazione che dobbiamo fare! Che fastidio sbattacchiare da una parte all'altra!
2: Sì, pensa che gli scozzesi non portano neppure le mutande! Oh no? Ti immagini vedere tutto il giorno 2 ginocchia e un paio di scarpe!
3: Però una rivendicazione la dobbiamo fare! Perché l'amico qui sopra è sempre appoggiato un po' sopra di me, un po' sopra di te, un po' sopra... E poi, nel momento cruciale, sembra che sia solo merito suo!
2: È proprio il caso di dire che sta sulle balle.
3: Però ci fanno lavorare, perché quando l'amico è agitato, incominciamo a girare.
2: Quando uno non sa che cosa fare, ci gratta.
3: E quando apre bocca un politico,
2: cadiamo. Boom. Quanti coglioni!
3: Attento! Sta entrando con la mano! Sento ravattare!
2: Anch'io! Guarda, guarda! Lo ha preso per il collo! Ben gli sta!
3: Allora vuol dire che tra poco usciamo allo scoperto!
2: Sì. Lo si è tagliato le unghie! Senti che solletico! Ma sai una cosa? Alla fine, essere coglioni ha anche i suoi vantaggi!
3: Sì!
2: Lo ha detto anche Salvini!

come tutti i lavoratori che si rispettano, lui, grande testa di cazzo, presenta le sue rivendicazioni sindacali, e cioè chiede un aumento di stipendio per i seguenti motivi. Uno, fa un lavoro fisico faticoso, lavora a grandi profondità nel buio più totale, lavora di testa con grande rischio per eventuali ferite, lavora nei weekend, non gli vengono riconosciuti gli straordinari quando lavora di notte, lavora quasi sempre ad alte temperature, lavora in posto molto umidi. Ci mette un po', ma poi arriva, signora, tranquilla. In risposta, l'azienda si rifiuta di dare un aumento di stipendio per i seguenti motivi. Lui non lavora 8 ore di seguito. Qui c'è... Se arriviamo a 5 minuti... Lui non sempre fedele all'azienda e spesso lavora con la concorrenza. A lui non piace il doppio turno. Lui non ha iniziativa e per farlo lavorare bisogna stimolarlo. E come se non bastasse, lo si vede entrare e uscire dall'azienda con 2 borse sospette sotto il braccio. Indi per cui, su consiglio di Landini e della Meloni, si indice uno sciopero generale di tutte le grandi masse di teste di cazzo presenti in Italia. Grazie.

0: Oh, povera me, povera vulvetta, chi mai coglierà la tua verginità? Rivendico il diritto di scegliere con chi passare lo ius prime noctis. Oh, che pene, che pene, che pene d'amore! Io, vulvetta Capelletti, e lui, Peneo Smanetti. Io l'amo, lui, mamma. Ma le nostre famiglie si odiano. Oh, Peneo, Peneo, com'è duro il destino! E spero non solo quello, eh. Odo dei passi. Sarà forse lui.
1: Vulvetta, sentì la tua voce così soave. E se sì, tu mi dirai, ti canterò una bella serenata insieme ai miei amici, i globuli rossi e i globuli bianchi. Ti portai dei fiori. Guarda che bel cazzmazzo di tulipeni. Oh, vulvetta, che cos'è poi l'amore se non un apostrofo rosa tra le gambe?
0: Non vedo. Chi è? Ma che sono... nel cuor della notte recita codesta poesia?
1: Ma sono io! Sono io, sono il tuo Peneo!
0: Oh, Peneo! Peneo! Perché sei tu, Peneo?
1: Belin, se i miei mi hanno chiamato così... Ma... ma fammi salire e permettimi di vedere il tuo apostrofo rosa.
0: Peneo, ma che dici? Qualcuno potrebbe udirci.
1: Lascia che la notte sia silenziosa. Le palle si sono rotte di aspettare.
0: È mezzanotte.
1: Oh no, amor mio codeste, il cor mio che bussa. È arrivato il momento della mussa.

0: va bene, mi hai convinta. Ti darò il mio corpo.
1: Sì.
0: Ma tu, in cambio, che mi darai?
2: Ti citerò un poeta contemporaneo di nome Holly. Verrei.
0: Ma la canzone faceva... Vabbè, è lo stesso, dai. Vieni, ti butto la corda, se la trovo. Dov'è la corda? Eccola. Non è un cappio,
2: È la famosa corda d'Ubelì.
3: Vulvetta! Sto arrivando da te, Vulvetta. Aspettami che arrivo, Vulvetta.
2: E tu? Chi sei?
3: Io chi sono? Io sono Rock. Rock Siffred.
0: Rock! Amor mio, che bello vederti. Ti certo. Credevo disperso in qualche orgia.
3: No, io sai che sono andato, no? Poi sono venuto e sono tornato da te.
2: Belì, ma questo qui è quello che ce l'ha più lungo della ciminiera di Savona.
3: Modestamente, che devo fare?
0: Vieni, Rock.
3: Sì.
0: Vieni a riprenderti il tuo apostrofo rosa.
3: Certo.
0: OnlyFans ci reclama.
2: Sì, ma io che faccio? Mi avevi giurato il tuo apostrofo rosa e la tua verginità.
0: Scusami un attimo, Rock. Peneo,
2: sì?
0: Amor mio.
2: Sì.
0: Hai ragione. Ma vedi. La verginità,
2: sì?
0: Come tu ben sai,
2: sì?
0: È come una briciola di pane. L'uccello più grosso se lo porta via per il
3: premio. Ciao!
0: Ciao!
2: È proprio un classico.

non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita. Tornare a

0: ma tu lo sai quello che vuoi.
1: La dottoressa Dolores De Dietro è attesa in proctologia. Ripeto, la dottoressa Dolores De Dietro è attesa in proctologia.
2: Buongiorno e benvenuti, sono la dottoressa Dolores De Dietro, proctologa. Sì, insomma, io mi occupo del retto. Al mondo esistono due tipi di persone, quelli che hanno le emorroidi e quelli che le fanno venire. A tale proposito, a tutti noi italiani i problemi più grossi al retto li causano i nostri politici, che sono sempre alle nostre spalle. Sì, loro ci supportano da dietro. Un consiglio per alleviare il dolore?

0: fare bagni di seduta in acqua tiepida, oppure in pacchi freddi, oppure ancora usare la ciambella, o ancora provate a cambiare posizione. Sì, provate a stare voi dietro. Come dice la nostra esperta Chiara Lippi, che i tuoi problemi siano grandi o siano piccini, li affronti tutti. Basta che ti inchini.
1: Niente. Ah, annusa senda, cioè. E povia Sena, guardate come son ridotta. Una volta me cantavan tutti u Petrarca, u Montale, u Napoleon. E ora sti chi son finiti tutti a stagen. Ah, fammi un po' assetta. Ah. E a Cuglia non c'è più, e Pamattun non c'è più, e Puntegelo non c'è più, e Purtoia non c'è più, e a Funivia du Lagasso non si fa più. E tutta Pirulà, uno se facci, e o balilla, ma dove l'han portò? E anche a Sena, non che manco c'è di bus? Goi petu ti sgarbele. Altro che AMT, AMP, andiamo meglio a pe. Ah! Ma ora basta, mi sono rotto l'anternin. Anche io mi sono insieme chi, in tu retturato dell'Università di Sena, quelli che mi sono infidati te da regione, per dare una bella lezione. E vi faccio presentare da un che avete a conoscere, Melinsa a conoscere. Lei sa tutto di cotte e di crude. Il nostro salvatore, Fabrizio Corona.

0: Siete pronti? O non siete pronti? Paurina, Parliamo dei nostri politici genovesi, Del circolino, Che cosa fanno i nostri politici? Hanno paurina, Parliamo della nostra sindaca. La Salis. Bionda come Maria. Cammina come Maria. E come Maria vuole comandare. Ma non capisce un cazzo! Mentre la nostra sindaca festeggiava il suo compleanno, fuori manifestavano. Mettimela qui, la Salis. Mettimela qui. E ora parliamo del giugiolone, di Marchino, il nostro presidente della regione. Marchino? E lo sappiamo che è in sala. Ma anche se in sala sono cazzi suoi. Forse in questo momento avrà. Diciamoglielo tutti insieme. Bucci hai mica
1: paurina.
0: Signora, così ha salutato uno dietro. Perché dopo il metodo Signorini c'è il metodo Bucci. Vuoi diventare assessore? Gliela devi dare. L'amicizia su Instagram.

Che cosa aveva capito lei, signora? Eh? Lei ha già fatto. Mettimelo qua il giuggiolone. Mettimelo qua. Eh? Fammeli saltare. Fammi saltare la nostra politica genovese. E quando li vedo mi viene in mente disperazione. Disperazione! Mettimelo qua. No, mettimelo qua. Insomma, da qualche parte mettimelo. Comunque adesso stiamo a vedere i nostri politici. Ciao!

0: Che affare, oimè mi.
1: Armando! Vai! Vai a prenderlo, vai! Armando, vai anche questo!
2: Ma Silvia, ma cosa stai facendo? Lanci i martelli!
1: Ho perso un martello! Dammene uno, che mi devo allenare! Devo essere in forma!
2: Stai calmo!
1: Ma, dove sei?
2: Calma!
1: Ma anche tu, allenati, guarda! Va bene che sei stato il sindaco di Sant'Olcese! Però poi è logico che ti chiamano Sancho Panzo.
2: Per gli amici, Sanna Panza.
0: Ah, Sanna Panza.
1: Ma dove siamo?
2: Questo posto guarda. È il rettorato, dove voi abitualmente ce lo mettete
1: nel... No.
2: Avete capito?
0: Silenzio.
1: Ma non senti? Non senti come un odore di pasticceria?
0: Dolce. Sì, sì.
1: Ucci. Vuoi vedere che odore di Bucci?
3: Silvia, vi ricordi i bei tempi in cui si usa il martello?
1: No, per piacere, Marco, non con le poesie, no. Piuttosto, io mi inchino al Don Chisciotte della Mancia.
3: Io mance non ne do, sono di Genova, veda un po' lei.
1: Ma lui chi è?
2: Ma non l'ho capito.
1: Picciocchi!
2: Picciocchi!
3: Certo!
1: È quello che ripete tutto quello che dici tu!
3: Certo! L'ho inventato io! Picciocchenstein!
4: Sì, Picciocchenstein!
3: Ma Silvia, dimmi un po'. Che cosa vuoi fare con quel coso lì?
1: Col mattone!
2: No!
1: Io distruggo lo skymetro!
2: Aia!
1: E distruggo anche il tunnel!
2: Calma!
1: Farò rinascere Genova con una bella funicolare lungo il Bisagno, sì.
2: Brava! Silvia!
0: Brava!
2: Silvia, fatelo dire! Sei proprio abelinata,
3: Ma piantala, io te l'ho lasciata che era un bijou questa città.
4: Bijou.
1: I genovesi non sanno come arrivare a fine mese.
3: Perché tu quanto hai speso per il tuo compleanno al Palazzo della Borsa? E che cos'era, una Louis Vuitton?
1: No, una Gucci.
3: Hai detto Bucci?
1: No, Gucci.
4: Gucci.
2: Ma taci che anche tu di cappelle ne hai fatto tanto.
3: No. Se qui c'è un esperto di cappelle, quello era lui e soltanto lui. Sindaco di Genova, presidente della regione, ministro dei trasporti, Claudio!
2: Non nominare quello, tocco ferro!
3: E qui di ferro c'è rimasta soltanto lei, la mia vicepresidente, la Simona Ferro, detta anche Mussa de Ferro.
4: Mussa de Ferro!
3: Ma Silvia, dimmi un po', ma stai facendo dei passi indietro? Non vuoi nemmeno la skymetro?
1: Fino a affacciarsi e vedere quello proprio!
3: Sì, perché vedere i cinghiali che cagano nel Bisagno al mattino, sai che è una meraviglia. Ma Silvia, tu devi pensare ai cittadini e non devi aumentare l'IMU, la TARI e tagliare le corse ai bus.
1: Ma noi cerchiamo di tappare il buco.
3: Comunque io adesso devo andare perché ho gli antennisti a casa. Non riesco a vedere né Primo Canale e né Telenord. E ho anche dei problemi a vedere la TV via cavo.
5: Arrivo! Cosa? Un attimo. Stavate parlando di me.
3: Ma no.
5: Eccomi. Scusate. Ma ne arrivo ora da Roma. Ho fatto un sacco di cose, inaugurazione di qua, di là, di su, di giù. Mi vogliono un po' dappertutto, ma siete bellissime. Ecco, già che ci sono, faccio un post su Facebook, inquadrate tutti qua. Genovesi, gli

0: italiani hanno bisogno di voi. Vai, bellissimi, grazie.
1: Ma no,
0: ragazzi.
1: Ilaria, non si parlava di te. Posto... Ho detto TV via cavo. Ah.
0: Cos'hai detto?
1: TV via cavo.
0: Via cavo? Mi avete dedicato una via. Un attimo, post su Facebook.
2: Torna.
0: Ciao genovesi, mi hanno appena dedicato una via.
3: Sì, via cavo dalla politica ligure, via!
0: Ma sta lanciando martelli,
1: buone. Ilaria, non farci caso, piuttosto dimmi, hai terminato la tua biografia?
0: Quasi, mi manca solo il titolo.
3: Io speriamo che me la cavo.
2: Ferme. Buone, basta. Burattini qui, fiat a che? Che sta per entrare lui, il nostro magnifico rettore. Eccolo che arriva, il magnifico Delfino. Info.

0: chi è? Il delfino dell'acquario?
1: Ignorante.
0: Ignorante a me, ma taci un po' che ti prendo a salvare.
2: Mi stacco il microfono.
3: Che sta arrivando il rettore.

so. Sono anche il rettore del rettorato. Avete visto i vostri politici, eh? Quelli del circolino? Non capiscono un cazzo, eh? Il buco di bilancio a Genova è più grosso del buco sopportuale. Più grosso del buco di bilancio a Genova c'è solo il buco di Signorini. E direi che dalla risata tanti hanno fatto il provino. E dalla risata godereccia direi che vi è anche piaciuto. Io ho tutte le chat. Ho tutte le chat! Perché ricordate che i vostri politici non li vedrete mai in faccia. Li avete sempre dietro. E sapete perché? Perché devono piazzare l'uccellone! L'uccellone arriva con calma, ma con me non riescono. Io sono un maschio alfa. A me gusta.

0: epatologia, ripeto, il dottor Owa Ciuccia Cianin è desiderato in epatologia.
1: Cari amici,
2: buongiorno,
1: io sono epatologo, culo, sì, culo, soprattutto fegato, sono primario della clinica Kung Fu Panda in Cina, mio nome è Tele Owa Ciuccia Cianin. Problemi principali della sofferenza, nostro fegato, essere soprattutto stress. Capisci stress? E cosa ti stressa più di un matrimonio trentennale? Allora noi, analizzato coppia media italiana, per vedere quanto grosse possono diventare palle marito e quanto slitola palle moglie. Se voi avete questi problemi, io culo! E come dice il vecchio saggio cinese, se problemi me l'hai detti, stai tranquillo, c'è Bassetti.

0: Com'è bello far l'amore. Com'è bello far l'amore se lo prendo. Tanti auguri, mi son fatto tuo papà. Tanti auguri e la mamma non lo sa. Gualtiero!
1: Gualtiero!
0: Signora Gina, sono qui.
1: Sicuramente sdraiato sul divano a fare un belino come al solito o a vedere di quella fiction rodimento.
0: Veramente la fiction era tradimento.
1: Eh sì, ma detta che m'acquego chi? Ah, schegna chi? Ah, oddio. Allora, ah.
0: Non vorrei correggerla sempre, ma se non si ricorda un cazzo.
1: Se no, te la dico.
0: Ecco, grazie.
1: Allora ricordati, sì? Che per te che mi correggi.
0: Certo.
1: Io per te sono la signora Gina Ricasoli in Costa Parodi Delfino.
0: Ma sti cazzi.
1: E mantengo te e quei due cosi molli, specialmente un bacio. Perché la mia gente, cosa ti fa?
0: Le vuole ragnatele, signora.
1: Mantengo quei due cosi lì. Ma specialmente è una santa. Giutosto, te l'hai vista?
0: Sì, Gina, l'ho vista. Sì. Aspetti che belin com'è lungo sto divano stasera.
1: È comodo, sì.
0: Oh, comodo, sì. Aspetta un po'.

0: Accomodo. Sì, l'ho visti.
1: Ah, sì?
0: Sono andati di là, l'ho sentito in camera, sì.
1: Ah, sì,
0: e facevano...
1: Sì.
0: Oh! Oh!
1: Ah, sì, va bene.
0: Oh!
2: E ho capito! Oh. Ma un bacio! Con quel berrodo che c'è in quel mezzo alle gambe lì! Sì.
3: Oh, mamma! Che giornata, mamma, che giornata, non ti dico, guarda. Ciao, mamma, ciao, come stai, mamma, ciao.
1: Ciao, un cazzo.
3: Ecco qua.
1: E dov'eri, Con lì, con baci lì, a fare le cose pornografiche?
3: Mamma, sì, mamma, sì. Mi ha fatto vedere l'elicottero, il baci. Oh, che bene, ma dove volessi tu sto baci? Vieni un po', baci, vieni, dai, baci. Mia, mai bello con lei, ma guarda che bello! Ma vieni!
4: Che uomo!
3: Mai bello! Assettite! Assettite! Oddio! Oddio, assettite! Vedi che non puoi, te lo morisci!
1: Teuli! Teuli! Ule arrivò un rocco così freddo di Borzoli!
5: Sì!
1: Cosa facevate in camera con la mia Gemma? Le cose sporche?
5: Sì, abbiamo cagato nel letto, Gina.
3: Facci.
5: Gualtiero!
3: Rispondi un po', Gualtiero.
5: L'ho sentito, il telefono.
1: E Vani che suona.
3: Vani, Gualtiero, su dai, discorsi.
6: Pronto?
7: Sì, sì, buongiorno, Casa Parodi.
6: E un attimo che chiedo, un attimo. Mi chiedono se è Casa Parodi.
3: Ti chiedono se è Casa Parodi. Allora, sì. Un attimo soltanto, dici.
6: Un attimo,
3: dici soltanto una baci.
6: Aspetta un
3: attimo. Come femmo de cognome, gli altri? Che non mi ricordo di lungo.
5: È un cognome bellissimo.
3: Sì. Un attimo, è Gualtiero, dica che non sei.
5: Aspetta, che vaga a vedere in sciaporta.
3: Ecco, bravo.
6: Un attimo.
3: Dica mi va a vedere in sciaporta.
5: È due giorni che mi scappa la gamba. No. Mi scappa la gamba.
3: A mia sciaporta
5: tocchi
6: ogni sera è meglio.
5: Parodi, che è scritto Parodi, sì. Succhiello.
3: Allora, sì, sì. Dici che sì, ci siamo qua a Parodi. Gli dissi, sì. Ma chi è?
6: Sì. Sì, è Casa Parodi. Ma con chi parlo, tesorino?
7: Corriere Amazon.
6: Adoro Amazon e il suo pacco.
7: Sì, sì, ma mi scusi.
6: È il Corriere Amazon, signor.
7: Pronto?
6: Bacci.
7: C'è il signor Bacci?
6: Sì, l'avevo già capito.
5: Sì.
6: Il signor Bacci,
5: sì.
6: È il Corriere Amazon per lei. Ce lo passo?
3: Ma qualche dunque,
5: non lo so.
3: Ma mia un po'.
5: Beh, pronta, Massonin?
7: Sì, signor Parodi? Lei è il signor Parodi?
5: Un momento. Sto chiale, deve aver letto il copione.
3: Stavolta.
5: E mi chiede se chiamiamo Parodi.
3: Tu sai cosa fa su?
5: Sì.
3: Vaga a vedere in sciaporta. Sì. Dicelo un po' che vaga a vedere in sciaporta.
5: Aspetta un momento.
3: Un attimo.
5: Abbiamo un lapis.
3: Un attimo che vaga a vedere in sciaporta.
5: Ova, me mugessi. Con l'uccesso, sì. Leonetta Vega.
3: Baci.
5: Sì.
3: Topi Joe, sia a targhetta da porta che anche tutto citofono mia. Parodi, se ci abbiamo proprio Parodi, te lo dici, sì. Toli. C'è Parodi, ho pigiato tutto.
5: Toli, chi che Parodi succhiello.
3: Esci succhiello, su una scia succhiello, sì. Misci.
5: Ma ora, se viene quello di Amassoni...
3: Sì?
7: Pronto?
5: Come cazzo fa a entrare, che non c'è più?
3: Non so venire...
7: Pronto?
3: Qualcosa fermo.
5: Eh sì, non rompiamo belì, che sto parlando come bugie!
7: Senta, c'è un pacco per voi, ma siete in casa?
5: Ma come cazzo fa a parlare se tengo chiuso così?
3: Infatti ho sentito...
5: Se non mi dica, Massoni!
7: No, c'è un pacco per voi, siete in casa o no?
5: Un momento, sto chi è un'altra domanda.
3: Oh, lì, su lei.
5: Beh, lì che ho lei, Mike, buongiorno.
3: Signor...
5: mi chiede se siamo in casa.
3: Se siamo in casa?
5: E come cazzo facciamo a saperlo?
3: Tu sai come femmo? Vago de feua,
5: sono
3: a mio se che qualche due in casa.
5: Brava Gemma, brava Gemma. Gemma, intanto cala te che te paiano due tonsille che delle gacchi. Sono un po'
1: Gualtiero!
5: Che capisci c'è
1: bene? La porta!
6: L'ho sentita la porta, vado.
1: Vagna Darvish!
5: Ma non può essere la porta, sono al telefono.
6: Non è la porta questa, ma è la
5: Gemma
6: che è uscita
5: quella là,
6: fa.

0: signora Gemma, sono ancora eccomi al telefono.
1: Ma come
0: con
1: mai è
0: arrivata
1: adesso?
2: Allora baci, Lughiacci né citofono né targhetta, niente.
0: E per favore, lei chi?
2: Non te dico, per fortuna che è un cartello che è casa Parodi. Ma pigiosi, questa non se l'aspettava. Poi tra l'altro, baci, visto che non te l'aspettavi, anche per entrare, che non c'era più citofono, niente. Sai chi mi ha dato la mano? Un bel pompiere, un bel uomo. Venga, pompiere! Venga, bel uomo! Guardi qua che bello metto.
0: Ma che bello, ma lei è proprio pompiere, pompiere.
3: Pompiere.
0: Oh, adoro.
2: Ha visto
0: pompiere.
2: Che bello, hai visto che bello.
0: Sì, ma scusi, lei lavora nello stesso locale per scambisti con la signora quella là?
2: Non mi ricordo. Dacci un po' di, dacci una mancia, mia meschina.
0: Sì, poi ce la do. Senta, questo qui poi lo dia a mia moglie che sempre sono anni che voleva comprarlo.
4: Okay. Me lo porto via
2: dai,
4: pompiere.
2: Va bene, ciao. Grazie, bell'uomo, grazie mia, mai bello.
4: Venga con me, allora, pompiere.
2: Me pa che siamo in casa. Dica che siamo.
0: Pompiere. No, non è un pompiere.
5: Io sono Amazon.
0: Veramente. Ah, Amazon, il pompiere è venuto.
5: Bene.
0: L'aspettiamo.
5: Ma sì, ma come faccio a dove devo suonare?
2: Non si preoccupi.
0: Sì, ma lei come cazzo fa a sapere che non c'è più il gitone?
5: Eh no, perché sono dalla porta.
0: No,
5: dalla...
0: mi dica. No. Come cazzo fa a sapere
5: perché
0: che non c'è?
5: Sono dalla porta e qui non c'è né citofono né niente. Cosa devo fare?
2: Non si preoccupi. Lei arrivi lì,
5: mi mandi
2: poi
5: un
2: suona.
5: Messaggio, mi mandi.
0: Va bene, venga, ci mando la posizione su. Su WhatsApp.
2: Dunde?
0: WhatsApp. Ci mando la posizione.
5: Grazie.
0: Con il canale
5: provo.
0: Giapponese. WhatsApp.
5: Ci proverò.
0: Va bene.
5: Grazie.
2: Arrivederci.
0: Sì. Arrivederci. Sì.
6: Non gassemo.
0: Ma no, ho appena detto che gassemo.
6: Ma non in quel senso. Ignorante, detesta, non gassemo.
0: Ah, meno male.
6: Sì. Guardiere!
2: Beh, ma vuole aderire a porta?
6: La porta!
4: Eccomi qua, ero col pompiere.
6: Sempre lì.
4: E adesso sono col corriere.
5: Buongiorno. Mario, una consegna per il signor Baci.
4: Il signor
5: qui,
4: Baci è quello lì, quello che sembra
5: quello,
4: morto.
5: Quello dietro?
4: No, sì,
5: è
4: ancora vivo.
5: È ancora vivo.
0: Aspetta che c'ho la gamba. Sì. È un periodo che a me balla.
5: Signor Baci, lei è sicuro? Sì. Sicuro, va bene. Allora, niente, quella consegna, quei fiori un po' da meno che mi ha ordinato, quelli da poco. Guardi un po', sputi un po', che magari si ravvivano un po'. Metta un po' a posto, dai.
0: Va bene. Ho detto da poco, ma
5: da poco,
0: ma da niente.
5: Meglio che niente.
0: Lo pigè per
5: questo. Ah, non lo so. Baci, non lo so.
2: Baci?
0: Sì.
2: Ma che emozione, ma ti sei ricordato?
0: Pensiero.
2: Che oggi, oggi
0: buono o no?
2: No, oggi è
0: buon.
2: Ma che co, baci, 30 anni del matrimonio anche, è il nostro anniversario, bellissimo.
5: C'è reso? Amazon?
0: Sì, c'era solo i gambi, ma è proprio vera, Ci sono dei matrimoni che finiscono bene, altri che durano tutta la vita.
2: Giovanni Battista.
0: Sì.
2: C'ha proprio ragione mia mamma quando dice che il matrimonio è come mettere la mano in un sacchetto di serpenti sperando di tirare su un'anguilla.
0: E tu l'anguilla l'hai trovata? E anche bella grossa.
2: Te lascio di
4: tesorino.
5: Andiamo.
4: Vieni con me che te la faccio vedere io l'anguilla.
0: Che fa vedere il capitone, altro che anguilla.
2: Capitone, piuttosto mia che ho preso novella 7000.
0: Si è allargata.
2: È aumentata, sì.
0: È aumentata.
2: C'è un test, facciamo un test sulla coppia.
0: Fai questo test.
2: Allora, mamma vieni.
6: Aspetta.
0: Se arriva, se non muore prima.
2: Un test sulla coppia.
0: Sì.
2: Io ti faccio le domande, tu vediamo queste risposte, vediamo un po'.
0: Sì.
2: Prima domanda.
0: Sì, di me.
2: Godi di buona salute?
0: E me in bellino, ci mancherebbe.
2: I medici non gli hanno ancora detto niente.
0: Ma perché?
2: Dice così,
0: cosa
2: c'ho? Risposta.
0: C'ho una trofia al cuore.
2: Non è la trofia, no.
0: Cosa
2: no,
0: c'ho?
2: No. Allora, seconda domanda. La mattina fai fatica ad alzarsi?
0: Ultimamente sì, devo dire la verità, sono un po' stanco.
2: Disturbo delle...

0: Erezione.
1: Ma no, ma questa è una domanda frambocchetto.
0: Non è trambocchetto, no, no. Terza domanda. Sull'autobus una vecchietta ti chiede il posto, ti alzi?
1: Menimbellino, io sono un uomo di quelli che non ce n'è più, di un'epoca ormai sconosciuta.
0: Si eccita con persone anziane.
1: Ma c'è, ma...
0: Bellino, le cucine,
2: scusa, ma te la faccio io una domanda.
1: Sì.
2: Dunque,
1: mamma.
2: Quando con Gemma fate... Zoom zoom.
1: Ah sì, ho capito.
0: Zoom, allora, prima.
2: Prendete delle precauzioni a letto?
1: Sì, guarda, per non rischiare ho fatto mettere le sbarre nel letto così non cadiamo. È più preoccupazione di quello preoccupazione.
0: Lasciamo un po' perdere e andiamo all'ultima domanda. Allora, è una domanda di scienze.
1: Ah, oh, scienze son ferrato. Sì.
0: La sai di scienze?
1: Scienze son ferrato. Sì.
0: Sei ferrato?
1: In scienze son ferrato. Sì.
0: L'ha scritta Schettini la domanda.
1: Sì.
0: Allora dice.
1: In scienze son ferrato. Aspetta, che lo facciamo insieme. Allora io dico in scienze son ferrato, voi dite sì. Fai, che materia è?
0: Di scienze.
1: Ma in scienze son ferrato.
0: Bravissimi, bravi. Non lo so se sono più scemi loro, se più scemo te. Allora, dunque, diceva...
1: Siamo ferrati.
0: Basta.
1: Ci chiamano i cavalli.
0: Perché?
1: Perché siamo ferrati. Sì.
0: Allora, cioè, basta, discorsi, domanda di...
1: Siete che c'hai le tonsille.
0: Che mi montano su. Licenze, basta, scienze. Senti un po', allora, è più veloce secondo te, Giovanni Battista? Secondo te è più veloce il fulmine o la luce?
1: La diarrea.
2: Cose?
1: E beh, lì l'altro giorno ero qua in Piazza Baracca.
0: Sì.
1: Ho sentito un remescio. Allora sono curio a casa. Dio il veloce! Ho acceso la luce. Mi ero già cagato addosso.
0: Ma limba.
1: Incredibile. Incredibile, ragazzi.
2: Quartiera!
1: Madonna,
2: la
1: sta qui.
2: Porta!
1: Che voce!
3: L'ho sentita la porta. Vado, ma non me ne fate finire una stasera.
2: Sempre a fare i massaggi sciasso a quello cosumolo lì.
3: Una.
1: Ma perché?
3: Oh!
1: Perché dottor Squacqueroni,
0: è un po' debole,
3: dottor Squacqueroni, con la figetta.
2: Buonasera,
3: ma che carino,
0: dottore. Buonasera, qual buon vento, dottore.
4: Buon vento in Belubelin, cari signori Parodi.
0: Maci,
4: io vorrei sapere di chi sono queste mutande con filo interdentale che ho trovato sul mio terrazzo.
1: Sicuramente non della Gemma.
0: No, forse.
1: Perché con cui che ga le risucchia.
0: No, mi sa di no. Non
5: io
0: sono
5: sul terrazzo ho trovato anche questo.
1: Ho
5: provato
1: vede.
5: A gonfiarlo, ma mi scivola sempre via dalle dita.
1: Ma fammi un po' vedere. Ma fa da me misura quello lì,
0: Sì,
1: è la mia misura questa.
0: Tu te fa da cappotto quello lì, lascia perdere, No, lascia perdere.
4: Comunque, queste cose qui non devono più succedere. Io ho una creatura, la mia bambina è scossa per quello che ha visto.
0: Ben, Sciumego. Sciumego, piuttosto, lei è proprio dottore?
4: Urologo.
0: Maci, ti hai sentito?
1: Sì.
0: Fatti dare una controllata, in urologo.
1: Urologo?
0: Sì.
1: Perché chi urla che c'ha...
0: Urologo.
1: E io ultimamente ho urlato tanto, mi è calata la voce.
4: Signor Maci.
1: Sì.
4: Io... controllo.
1: Cos'è?
4: Controllo!
0: Ubelin e a prostata.
6: Esta noche d'amore e passión con la chica del mi corazón que vogliosa me aspieta en el lieto ma io sto al gabinetto. Da tre ore sto fermo così, speranzoso che miro il VC.

0: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.
1: Citosto, Shumegu. Anche sua moglie è dottoressa, vero?
2: Ginecologa.
0: Oh. Guardi, ci dica che se ci piace la speleologia, le caverne, l'antiquariato, chi che nemu da vede.
1: Sei proprio un maleducato.
3: Quartiero!
1: Ignorante!
3: Sei un sentito.
1: Ne. La sei porta, caffone, sai?
4: Guarda che casa.
3: Gualtiero, e vanisci?
4: Vado.
1: Vanni, Gualtiero.
4: Vado.
3: Gualtiero!
4: Basta, vado.
0: Belli, una suocera isterica,
4: le
0: cameriere
4: gemelle Bellocchio. Ma che carine. Adoro il vostro outfit.
3: Gemello Bellocchio, buonasera, gemello Bellocchio.
0: Che meraviglia.
5: Buonasera, signori Parodi. Allora, e mi sento in gran trambusto e mi penso che sei una festa.
6: La torta l'avete già tagliata.
5: E i pasticcini dove sono?
6: I salatini.
5: E i tramezzini?
6: Pizzette ce n'è ancora.
5: Sappiamo il prosecco?
1: Ma che cosa state dicendo? Ma qua non c'è nessuna festa.
6: No, ho capito, una riunione di condominio.
5: No. Quando viene l'amministratore ci devo dire che l'ascensore fa un brutto rumore.
6: Sì, il citofono da oggi che non si sente più niente.
1: Che le mucchisce, ma poi dica che...
0: È una storia lunga. Prego lei,
1: ma un pompeve neanche.
7: Oh, un po'. Guarda chi c'è. C'è anche la figetta
5: bella del dottor Scacco, bella figetta.
7: Senti,
1: bellissima.
7: Bella bambina. Recitaci un po' una poesia.
8: Ma lei non ne sa di poesie. Lei è appassionata di favole. Avanti, su, raccontane una a queste due megere qua.

0: C'era una volta Cappuccetto Rosso
1: che
0: incontrando nel bosco il lupo tutto ansimante e con gli occhi fuori dalle orbite gli disse: oh, ma che bocca grande che hai!
2: Eh sì, eh? Sì.
0: È per mangiare, per parlarti meglio.
2: Insomma.
0: Oh, ma che orecchie grandi che hai! Sono per ascoltarti meglio. Oh, ma che occhi grandi che hai!
2: Prova un po' te, Cappuccetto, a cagare alla nonna, gli occhi chiari. Le cuscine, se cagli ti escono, ti vengono fuori. Come chihuahua, come chihuahua.
1: Ma me l'hai fatta piangere, sta bella bambina qua, poverina. Ma io non lo so, io come ho fatto a sposarti, baci. Ma mi hai rovinato il fegato, te, baci. Ma lo sai che mi hai rovinato? Mamma.
3: La porta!
4: Ma chi è
2: la... Vai a vedere, ci deve essere una consegna.
3: Guagliero, e valisce!
5: Vado. Vado e vengo, vengo e vado. Un altro bello metto stasera.
2: Ale,
5: è la mia serata fortunata. Ma lei chi è?
6: Giacomo ti sotterra.
2: Allegria. Allegria. Una botta d'allegria, sì.
6: Della premiata ditta Pompe e Pompe.
2: Andiamo.
6: Il tuo ultimo respiro, vivilo con noi.
2: Trovane un altro.
6: Beati voi, signori, che vi divertite, sapete.
1: Ma guardi, veramente moriamo dalla voglia di conoscerla.
6: Beati voi, che vi viene da ridere, sa. Nessuno vuole essere amico di un beccamorto. Neppure a carte vogliono giocare con me. Dicono tutti che il becchino bara. Ma piuttosto chi è che mi ha chiamato? Forza, questi tempi morti
2: Le spiace,
6: sono terribili, altrimenti troviamo un altro modo per ammazzare il tempo.
3: Ma chi è che l'ha chiamata? Come mai è qui?
6: Io nei miei appunti leggo: defunta signora Gina Ricasoli in Costa Delfino Parodi.
2: Due o tre giorni che la vedo durante Goggia, che scracchia
1: la mamma,
2: tossisce, respira così come Cappuccetto. Ho detto, questa qui non arriva domenica,
6: Che sembra.
2: Ma questa qui.
3: Ricordati!
2: Sì.

0: Ricordati sì. che io in quanto a salute
1: sì.
0: vado in culo a tutti.
1: Ah, ecco. Che finessa, principessa, c'è caduta la corona.
2: Signor Parodi, cosa faccio? Prendo le misure?
1: Lì, ma tu chi è?
2: Perché lo sa benissimo come prendiamo le misure noi de la generale non le prende nessuno.
1: Sì, sì, è vero, la generale pompe funebri incredibile. È insuperabile. Mai nessuno è tornato indietro a lamentarsi.
2: Bravo.
1: Alevea. Come? Telefono.
3: Tu?
0: Telefono!
1: Non vulela!
2: Signora, stia
3: Vanni,
2: ferma.
3: Se non vengo un gualtiero.
2: Ferma, signora.
1: È un gualtiero non arriva.
3: Non arriva.
1: Sì, pronti! Pro?
3: Chi l'è?
1: Agenzia delle entrate.
3: Cosa?
1: Delle entrate.
3: Cosa è vero?
1: Venite a pignoraggi tutto fra 10 minuti.
3: Fra 10 minuti arrivano?
1: Va bene, grazie.
3: Facci? Ma come vengono a pignorarci tutti? Ma l'hai pagata le tasse? La Tari, l'Imu? L'hai pagato a me? Netflix l'hai pagato? Non hai pagato un belino?
1: È tutta la vita che spendo soldi per te, vestiti, anelli, appartamenti, fiori. L'unica volta che ho speso dei soldi per me, ti devi incassare in questo modo?
3: Belin, baci, ma tu però li hai spesi a bagasce.
1: Va bene, dai. Prima che arrivano questi dell'agenzia, portiamo tutto nel boss. Via, tutto nel boss. Levate la macchina, teniamo solo Ucan e l'antiquariato qua, ok?
3: L'antiquariato, venire a mamma.
0: Teodomiati, Ucan, ignorante, pezzente, puttaniere.
1: Puttaniere, va bene. Ma ignorante per sente no, eh! Oh, Vani, via anche l'antiquariato! Fermo così, Gemma, lasciamo solo Ucan!
3: Cose?
1: Belli! Ucan!
3: Cose?
1: Ucan! Belli, non ti capisci niente!

Facciamo un grande applauso al cancan della Maestrocchi! Forza! Bravi, bravi, bravi! Accompagniamo i ragazzi con un applauso mentre escono. Bravi, complimenti! Che ballerine! Sentite? Tun tun tun tun tun. Tanti anni fa un cantante, Little Tony, cantava su questa base una canzone, Cuore matto. È importante quel tun tun tun tun tun tun tun tun, perché se non sentiamo quel tun tun tun tun, sono cazzi, eh? Quindi speriamo di sentirlo tutta la vita, a costo che dia fastidio. Ma perché questo tun tun? Semplice, perché l'ultimo organo che vogliamo trattare questa sera è proprio il cuore. E del cuore possiamo parlare da un punto di vista anatomico oppure da un punto di vista emozionale. Eh sì, perché il cuore è sempre tirato in ballo. Mia moglie ogni tanto mi dice: amore, te lo dico col cuore in mano, ricordati che in una coppia il rapporto sessuale non è tutto, ci sono altre cose. E io gli dico: sì amore, però quello che hai in mano in questo momento e stai stringendo non è il cuore. Lasciatemi salutare un mio amico che è arrivato dall'America stasera, è venuto a salutarci. Pass, bye pass. No, questa è una cagata, Gigi, però. Io te l'ho detto, non diciamo questa, è colpa tua. È il nostro regista, è lui che mi fa fare queste battute di merda. Però il cuore, sì, il cuore si regala a chi crede in te, a chi ti è sempre vicino, ma ti è sempre vicino nei momenti della buona e della cattiva sorte. È troppo facile stare vicino alle persone quando tutto va bene, è troppo facile stare vicino alle persone quando sempre un tornaconto, sì, perché il cuore si vede lì, si vede quando sei in crisi, quando sei in difficoltà, quando sbagli. E allora ti giri e vedi che lì c'è chi crede in te, dietro di te. Ed è proprio per questo che la compagnia goliardica Mario Maestrocchi questa sera ha deciso il proprio cuore di regalarlo a voi, meraviglioso pubblico. Grazie.

Grazie. Vi lascio, continuate pure. Credo che non possa che fare piacere. Non volevo interrompere l'applauso. Continuate. Perché poi mi rimproverano, mi dicono ci fai tagliare gli applausi, e sono, credo, meritatissimi. E se è stata una serata piacevole, chiedo gentilmente a questo meraviglioso pubblico di fare a questi ragazzi un grande, grandissimo applauso. Bravi, bravi. Ma chi ha diretto questa gabbia di matti? Lo presento sempre per ultimo, ma stasera lo voglio presentare per primo, perché merita veramente un podio da numero uno. È una persona che conosco da tanti anni, è un amico, è un piacere stare con lui e lavorare insieme a lui, il nostro regista, signor

Signori e signori, Luigi Traverso. Allora, nel suo grandissimo lavoro è coadiuvato dalle coreografie di Adriana Trinetti.

0: Noi, ma ricordiamo lo scenografo Stefano Filata, i contributi video del Emotion che abbiamo Corrado e tutti i ragazzi che questa sera hanno fatto il video che rimarrà nell'archivio storico. Grande Emotion, grazie per il fantastico lavoro che fate sempre, grazie a Corrado e a tutto lo staff. E il service, audio e luce, ma di service. Assistenti al trucco abbiamo Jessica Iaci, eccola qua. Specialista in ombretti, Stefania Delfino. Stefania mi ha detto che si è specializzata in ombretti. Poi abbiamo la nostra scenografa, costumista, pardon. Tra l'altro lei, se avete bisogno di curare il look, è fantastica in questo, è la nostra Simona Covotto. Covotta, super Simo. Ringraziamo chi ha voluto stare vicino a noi e aiutarci anche con i video che avete visto precedentemente, che sono Nicolini, Onofri, l'amico Enzo Paci, ex maestro Chino, e naturalmente Matteo Bassetti, il nostro medico ormai maestro Chino d'onore dopo il tampone che gli abbiamo fatto qualche anno fa. Spero di non aver dimenticato nulla, se non il nostro direttore di compagnia, eccolo qua, Fabrizio Falzoi. Il nostro presidente dell'Associazione Goliardica Mario Baistrocchi, Ubaldo Borchi. Ubi, ti chiediamo di venire al centro vasca.
1: In piedi non era per voi, in piedi era per me.
0: È una battuta ormai ricorrente, ormai.
2: I nostri autori: Enrico Ferraris, Nicolò Benincà, Edoardo Quistelli.
0: Grazie. Grazie, grazie a tutti. Allora, dobbiamo fare un po' di lotteria? Tirare fuori qualche premio?
3: Facciamo la lotteria.
0: La signorina lì, vai, parti col primo numero. Primo numero, pigliamo già il premio, grazie.
3: Il numero 308, 308.
0: Rosa.
3: Rosa, ma sono daltonico, quindi per i colori mi aiuta Edo. Vai, quella signora laggiù che mi sembra di conoscere, peraltro.
0: Non ci credo.
3: Sì, io ci credo.
0: Allora facciamo salire sul palco a recuperare il premio. La signora e insieme al marito, che è il nostro presidente della regione Liguria, Marco Bucci, grande sindaco di Genova, adesso è presidente della regione, un amico della BAI.
3: Un grande amico della BAI.
0: Eccolo.
4: Sì, però non dovevate tirare su mia moglie.
3: Ma possiamo, Marco, possiamo anche non darglielo il premio.
4: Non darglielo.
0: Centro Vasca, facciamoci.
4: Nessun altro perché non...
0: Allora, peschiamo un altro numero. Facciamo dire due parole all'amico.
3: Diamo il microfono al nostro presidente di regione, ringraziandolo tantissimo perché è veramente un amico della BAI Strocchi, un grande amico della BAI, da sempre.
4: Diciamo che questa sera ci avete trattato un po' troppo bene.
0: Vi ho trattato bene?
4: Sì, mi aspettavo qualcosa di più pesante.
0: Mettimelo qua, fammelo saltare.
4: Adesso non esageriamo, però ci meritiamo di più, voglio dire.
0: Sì, è vero.
4: Datevi da fare di più.
0: Un altro anno saremo più bastardi.
4: Un altro anno saremo molto più cattivi, mi raccomando.
0: Va bene.
4: No, perché è divertente anche, non so se tu hai mai provato a star seduto lì.
0: Eh?
4: A star seduto lì e avere una compagnia che ti prende in giro.
0: No,
4: è bellissimo, è stupendo,
0: è bello.
4: È veramente un bel... No, è bello. Beh, sono venuto apposta io, caspita.
0: E lo so. Allora...
4: lo sapevo che era così, sono venuto apposta.
0: Fatemi...
4: Ah, perché è bello. E quando finisce dice, ancora. No, invece no.
0: Allora, io vi posso dire una cosa. Con Ubaldo siamo andati a trovare Marco perché avevamo una...

0: difficoltà che, come al solito, con l'associazione, ecco Rado, che associazione? La mia Liguria, ancora una volta ha aiutato la BAI e ha detto: però vi aiuto a una condizione. Ho detto: a questo punto accettiamo la condizione. Ha detto: mi dovete prendere per il culo, ma tanto.
1: E ci siete riusciti, bravi. Però adesso lasciamo un attimo la parte scherzosa. La Vaistrocchi è una realtà ed è una ricchezza della nostra città, non possiamo dimenticarla. Dobbiamo aiutarla, dobbiamo far venire le persone a vederla, dobbiamo far sì che ci sia anche qualche giovane che magari unisce, perché qui c'è bisogno sempre di persone che facciano gli attori, eccetera.
2: Per questo sono entrato questa.
1: Vabbè, adesso tu sei bravo. Com'è che ti dicono sempre in piedi, vero? Vabbè. No, però adesso non voglio scherzare, questa è una cosa importante. C'è bisogno di giovani, c'è bisogno di persone che vengano a vederla, c'è bisogno di pubblicità, c'è bisogno di far conoscere questa realtà che è più di 100 anni e ha fatto tantissimo per la nostra città. E poi c'è anche un legame con gli universitari, ovviamente avete visto tutti i famosi cappelli o berretti?
3: Goliardo. Feluca,
1: va bene così. Ecco, e quindi ci sono legami forti con il nostro tessuto e con il nostro territorio, quindi non possiamo assolutamente lasciarli andare, dobbiamo tenerli qui, aiutarli, venire a vedere, fare squadra tutti quanti assieme, e probabilmente qualcuno di questi signori che sono qui, magari tra qualche mese viene qui a fare teatro della Vaistrocchi, può anche darsi, ok? L'altra volta era successo.
0: È successo.
1: Andiamo avanti così. Mi raccomando, facciamo un bel applauso, ma soprattutto ricordiamoci che sono una realtà importante della nostra città e noi non la vogliamo dimenticare. Grazie a tutti.
0: Grazie Marco, grazie.
3: Grazie di cuore.
0: A proposito, quando entri a far parte della BAI, sei baistrocchino tutta la vita. E questa sera a vedere la BAI ci sono tre baistrocchini che non hanno recitato. No, uno è uscito
3: a
0: un certo punto vestito da pompiere. Allora chiamiamo sul palco Martignone, Rattazzi e De Forcade, che sono venuti a trovarci questa sera di corsa, se ce la fate ancora. Attori e ballerini, chiamiamoli ad unirsi a noi, perché a questo punto noi vi ringraziamo per la splendida accoglienza che ogni anno veramente è fantastica. Domani abbiamo il teatro pienissimo.
3: Domani sì.
0: Abbiamo ancora qualche posto, ma il teatro è pienissimo. Questo vuol dire che il calore di Sestri si fa sempre sentire. Grazie a tutta Sestri. So che ci sono due persone che entrando mi hanno detto: noi pur di vedervi siamo partiti da Chiavari perché al cantiero non venite più. E c'è, mi diceva forse uno degli ex baistrocchini, che c'è una persona di 95 anni che ha detto è una vita che
4: viva Milano ma torna
0: per vedere la Baistrocchi. Questo ci riempie di gioia. Grazie a tutti. E andando a casa date un bacio ai vostri bambini.
3: No.
0: Non me la fanno mai dire questa cosa, non ho capito perché. Va bene. E allora facciamo una cosa. Ha imparato lei o fa sempre il culo? Mi faccia vedere. Dai, mezza chiappa. Sulle mani. 1, 2, 3, forte.
3: Vi lovo.
0: Inno.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. La giornata di mercoledì sarà variabile sulla Liguria a causa di un po' di libeccio. Transiteranno delle nubi che potranno dar luogo a deboli piogge, specie su Genova, al mattino. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località, partendo da Imperia. Tempo per lo più asciutto ed assolato, ma qualche nube di passaggio, specie nelle aree interne, potrà dar luogo a locali deboli piogge, ma dureranno poco. Anche su Savona la nuvolosità sarà prevalente, specie al mattino, addensamenti sul litorale che potranno dar luogo a locali deboli piogge, ma poi col passare delle ore sono attese delle belle schiarite. Il clima sarà ancora caldo senza eccessi. Anche su Genova nuvolosità prevalente al mattino, locali deboli piogge, specie sul litorale, poi schiarisce col passare delle ore, ma la nuvolosità tornerà a presentarsi sul territorio entro sera. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio, qui situazione invece in miglioramento e difatti il tempo sarà asciutto e ben assolato, con clima caldo senza eccessi, punte massime di 30-31 gradi. Uno sguardo anche allo Spezzino, il tempo anche qui sarà asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e caldo senza eccessi particolari, ma si farà sentire anche nella notte e all'alba. La giornata di giovedì vedrà la discesa di correnti fresche oceaniche dal nord Europa, saranno responsabili di spiccate instabilità sul territorio. Attenzione perché si formeranno locali rovesci anche a sfondo temporalesco di moderato forte intensità, poiché associati a grandine colpi di vento improvvisi. Ulteriori dettagli, come di consueto, vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: We're the team at timeanddate.com and we're collaborating with observatories and astronomy clubs around the world. We're really excited to be working with the Righi Observatory in Genoa and our friends at Primo Canale. So it's a difficult eclipse to observe in Genoa. It happens at sunset, but we have a wonderful solution. Broadcasting from the Terrazza Colombo, looking west from the top of this big skyscraper in downtown Genoa.

siete a Genova e state girando per le strade, volete vedere l'eclissi, basta che alzate lo sguardo al cielo e vedete dal nostro maxi schermo le immagini proprio dell'eclissi in corso in questo momento. Quindi per voi sarà facilissimo poterla vedere e godervi questo spettacolo.

Nel 2028 saranno 500 anni che esiste, o meglio che è esistita, che è stata fondata da una riforma politica voluta da Andrea Doria, la Repubblica di Genova. Ed è una riforma importantissima perché da poche famiglie aristocratiche che avevano accesso alle cariche pubbliche, di fatto si moltiplicano questi nobili genovesi, nobili di mercato che diventano invece, assumono il ruolo di nobili di sangue. E questo ovviamente fa tutta la differenza del mondo anche sulla città. La città si trasforma in una formidabile operazione urbanistica dove i palazzi degli aristocratici diventano

lo strumento per rappresentare il potere politico, la dimensione culturale, il prestigio economico, anche finanziario, raggiunto dalle grandi famiglie della città. Questo ovviamente succede soprattutto in Strada Nuova, con questa operazione di lottizzazione, la prima a livello europeo, in cui il pubblico mette a bando lo spazio della città per la costruzione dei palazzi privati, ma poi ha una concretizzazione anche legislativa in un anno preciso, nel 1576. Nel 1576 succedono due cose importantissime. La prima: c'è una vera e propria pacificazione tra queste fazioni che si erano aperte in città, i nobili vecchi di sangue, i nobili nuovi di mercato, chiamati da Andrea Doria nei ranghi dell'aristocrazia repubblicana, e dall'altro abbiamo il primo documento, il primo rollo, quindi il primo elenco di palazzi di privati usati dalla Repubblica come spazio pubblico per gli ospitaggi di Stato. Le visite di Stato non andavano al Palazzo del Doge, non andavano nel centro, diciamo, costituito del potere della Repubblica, ma invece si recavano tramite un sorteggio all'interno dei palazzi delle famiglie aristocratiche. E capite bene che questa cosa era unica al mondo, non succedeva da nessun'altra parte, perché la forma di governo genovese si distanziava fortemente dalla dimensione di uno Stato assoluto, da una monarchia. Abbiamo partecipato anche come Università di Genova a un progetto molto importante, progetto europeo ERC, quindi dello European Research Council, che si chiamava RISC, Republic in the Stage of Kingdoms, guidato dall'Università di Padova. In quel momento in Europa ci sono poche repubbliche che possono davvero stare sullo stesso livello dei grandi regni assoluti. Genova è una di queste. I banchieri genovesi, i finanzieri genovesi, i mercanti genovesi sono in grado non solo di intercettare risorse economiche strabilianti, ma soprattutto di concretizzarle in un mecenatismo territoriale che trasforma la realtà della città. La trasforma a tal punto che ancora oggi, a distanza di 500 anni, appunto in questa ricorrenza così vicina, la città è segnata da questi palazzi e possiamo riconoscere in questo tessuto la reale pregnanza di una società che ha segnato il contesto europeo per oltre 100 anni di lunghezza. Quindi quel secolo dei genovesi, come l'aveva chiamato Fernand Braudel con un'espressione ormai idiomatica, è il siglo dell'os genoveses, che determinava gli equilibri anche del potere in Europa. I genovesi potevano permettersi di fare una cosa terribile, che però accade ancora adesso, cioè di pagare ai grandi sovrani le enormi e ingenti spese delle loro guerre di conquista e di potere. E il sistema dei palazzi dei Rolli, dai documenti, ha una durata di circa 100 anni, perché il primo viene emesso con un decreto del Senato nel 1576 e l'ultimo che noi conosciamo è del 1664. Quindi davvero è uno spazio molto ampio di tempo in cui a Genova succedono anche delle cose non banali, no? Ci sono le sospensioni dei pagamenti della corona spagnola che negano ai genovesi gli interessi lucrati sui prestiti, all'inizio del 600, 1627, 1647, poi c'è la Grande Peste, 1656-58, e la città vive delle trasformazioni anche molto violente dal punto di vista proprio sociale e urbano. Oggi però quello che ci rimane sono effettivamente questi palazzi. In queste liste, tra la prima e l'ultima, ne abbiamo 5 in tutto, entrano ed escono da questi rolli, da questi elenchi, 163 diversi palazzi. Di questi, 88, grazie agli studi di Ennio Poleggi, sono stati riconosciuti, sono ritrovabili fisicamente nel nostro tessuto territoriale, e di questi 88, 42 sono stati nominati dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità nel 2006. Quindi c'è stato un processo che io chiamerei di riconoscimento di questi beni, di riappropriazione da parte della città, che oggi li vive fisicamente entrandoci dentro, grazie anche a un evento culturale di alto respiro nazionale e internazionale, che sono le giornate dei Rolli, i Rolli Days. E in questo io credo c'è un ragionamento importante, che è quello di portare il patrimonio culturale nella vita quotidiana dei cittadini in primis, e poi dare strumenti di lettura a tutti gli italiani, a tutti gli europei, a tutti i cittadini del mondo, di un territorio complesso come quello di Genova, che attraverso i palazzi si legge, si capisce, si comprende. Non lo diciamo noi oggi, lo diceva già Pietro Paolo Rubens all'inizio del 600, questo grande

0: prossimo anno, il 2026, saranno esattamente 20 anni da quando i Palazzi dei Roli di Genova sono patrimonio dell'umanità di UNESCO. Ci troviamo proprio all'interno dell'Archivio di Stato di Genova e da qui parte il nostro viaggio alla scoperta di quello che è il sistema dei Roli. Do subito il mio benvenuto, siamo
1: grazie.
0: A casa dell'Archivio di Stato.
1: Grazie.
0: A Deneb Teresa Cesana, direttrice dell'Archivio di Stato di Genova, proprio per raccontarci che cos'è l'Archivio di Stato e qual è la sua funzione qui all'interno di questo palazzo.
1: Benvenuti all'Archivio di Stato, è un luogo della cultura del Ministero della Cultura afferente la Direzione Generale Archivi. E in qualità di istituto archivistico è impegnato sempre, da sempre, nella valorizzazione del proprio patrimonio storico, documentario, artistico e architettonico. Infatti, in occasione della manifestazione dei Rolli Days, in collaborazione con gli organizzatori, apriamo le porte della nostra sede, questa, il complesso di Sant'Ignazio, ai visitatori, al pubblico, alla collettività genovese e non solo.
0: E allora grazie per ospitarci e proprio da qui iniziamo il nostro viaggio.

0: siamo nella sala studio dell'Archivio di Stato, dove trovo Giustina Olgiati, funzionario dell'Archivio di Stato di Genova, e tanto grazie per questa accoglienza.
1: Benvenuti e grazie a voi.
0: E partiamo proprio da qui, da queste sale, da queste stanze, da questo palazzo, per scoprire anche qualcosa di più della sua storia.
1: Anche perché questo è un complesso monumentale, quindi in questo momento siamo nella sala, salone delle feste della villa cinquecentesca, che è il primo nucleo di questo complesso. Quindi siamo in casa della famiglia De Franceschi, villa di campagna, nobiltà nuova genovese, affrescata dalla scuola di Andrea Semino. Siamo sotto il ratto delle Sabine e le immagini delle origini di Roma. Questa è la sala studio dell'Archivio di Stato di Genova. Qui vengono i nostri studiosi a consultare il nostro archivio.
0: E noi siamo qui proprio per questo, per saperne di più e per capire le origini dei rolli. Partiamo subito con la prima domanda, la più semplice, a cui non tutti sanno rispondere. È vero che i rolli non sono rotoli?
1: Assolutamente, sì. Non so come si sia prodotto, diciamo, questo equivoco. Rollo significa elenco, quindi non significa rotolo, soprattutto non sono rotoli di pergamena e non sono rotoli di pergamena pieni di magnifiche miniature, come si è detto.
0: Ecco, allora partiamo da qui. Non sono, intanto possiamo anche vedere, ammirare insieme alcuni dei rolli. Questo è quel che non sono, ma noi vorremmo capire insieme che cosa sono, che cosa contengono e che origini hanno.
1: Allora, le origini sono molto antiche, risalgono al Comune di Genova, che nasce come struttura statale nel 1100. Il Comune di Genova non si doterà mai di un palazzo pubblico per l'ospitalità degli ospiti illustri. Sono scelte, diciamo, anche che caratterizzano molto la nostra città. D'altronde, i nobili genovesi fanno gara per ospitare sovrani, imperatori, personaggi importanti sia del mondo politico e civile sia del mondo ecclesiastico, quindi questo problema non si pone per moltissimo tempo, però a un certo punto si pone, perché arrivano a Genova moltissime personalità, non solo teste coronate, c'è il problema di come ospitarle, e allora già a metà del 400 il governo genovese fa degli espropri temporanei, prende in affitto delle case di privati. Si va avanti così per un po', e poi nel 1576, quando ormai non siamo più il Comune di Genova ma la Repubblica dei Genovesi, viene istituito

0: istituzionalizzato il sistema dell'ospitalità da parte dei privati, nel senso che non saranno più loro a decidere chi ospitare, non potranno tirarsi indietro, vengono censiti in appositi elenchi, quindi i rolli. I rolli, che sono dei documenti scritti su carta, sono il risultato del lavoro di una commissione di indagine che va a visitare le case più belle private dei genovesi e li divide inizialmente in due elenchi. Nel primo sono le case degne di ospitare le personalità più illustre, nell'altro le case comunque magnifiche ma per personalità di secondo ruolo. Questo nasce nel 1576.
1: Come funzionava? Cioè, quando doveva arrivare un ospite importante, facoltoso, a Genova, come venivano scelte le famiglie che li avrebbero ospitati, al di là appunto di questa sorta di gerarchia, di divisione quasi in stelle come gli hotel, diciamo, dei palazzi?
0: Sì, allora dipende dalla persona che deve arrivare, perché non dobbiamo pensare solo il personaggio importante, ma dobbiamo pensare a tutto il seguito. Cioè, se arriva una testa coronata, arriva con la corte, arriva con la famiglia, arriva con i parenti poveri, arriva con i servitori, arriva con le carrozze e con i cavalli. Quindi la casa non deve essere solo magnifica, deve essere accessibile. Quindi a partire da 1588, con il secondo rollo, abbiamo una serie super VIP, possiamo definirla, che comprende solo tre palazzi, che sono poi Palazzo Tursi, l'attuale palazzo della prefettura, e uno dei palazzi di Via Garibaldi, quello dei Lomellino, quello con i telamoni, con il naso tagliato. Garantiscono sia lo splendore delle stanze, sia l'accessibilità. Nei rolli successivi, il secondo e il terzo, saranno altre case magnifiche di via, dell'attuale via Garibaldi, all'epoca Strada Nuova, e di altre strade principali della città, ma con caratteristiche, diciamo, di minore ospitalità per il seguito e soprattutto per le carrozze. Quindi, a seconda della personalità che deve arrivare e che per fortuna avvisa molto tempo prima, ci sono le visite a sorpresa, ma non così numerose, si estrae a sorte tra le case di quell'elenco, di quel rollo. Allora, il primissimo rollo c'è poco da estrarre perché le case sono tre, ma nell'altro caso è un po' come il sistema del gioco del lotto, che infatti nasce proprio in questo periodo. E per le stesse ragioni, nel 1576 smettiamo di litigare tra la nobiltà storica, la nobiltà vecchia e la nobiltà nuova, quella della riforma di Andrea Doria nel 1528, sono tutti nobili, le cariche vengono estratte a sorte, questo porta alla nascita del gioco del seminario, che poi sarà il gioco del lotto, con lo stesso sistema si estraggono a sorte le case deputate ad ospitare.
1: Ecco, mentre ci spostiamo intanto per ammirare altri documenti, la mia domanda non può che essere questa: ma i genovesi erano contenti o meno di ospitare queste persone?
0: Allora, intanto dobbiamo parlare di famiglie del patriziato genovese che erano le uniche che potevano esercitare le cariche pubbliche, come d'altronde anche nel resto d'Europa, diciamo, c'è un discorso di censo, di preparazione per le cariche pubbliche, ma pagavano pochissime tasse, hanno quest'onere che dipende anche dai loro privilegi. Ora, che fossero contenti, intanto, a parte le tre case principali, si viene estratti solo una volta. Una volta che abbiamo ospitato, il nostro nome viene tolto dall'elenco. Poi siamo chiamati ad ospitare personalità di altissimo livello e i genovesi non sono persone che vivono di rendita, sono tutti uomini d'affari. Quindi è l'occasione di organizzare degli affari estremamente interessanti, di farsi conoscere da personalità che sono al vertice anche del mondo politico europeo. Possiamo organizzare dei matrimoni, l'età per il matrimonio è molto bassa all'epoca, basta avere 12 anni per le ragazze, 14 per i ragazzi, e arrivano questi seguiti pieni anche di ragazzine, si organizzano quindi matrimoni interessanti. È possibile diventare persone gradite a chi ci può dare un titolo nobiliare, perché noi parliamo di nobili a Genova, ma è una nobiltà cittadina. Quindi Andrea Doria, fuori da Genova, è il signore Andrea Doria. È solo nel 1528, quando Carlo V lo nomina principe di Melfi, che lui diventa il principe. Noi parliamo spesso del conte Fieschi perché lui è un

0: Conte lo è, gli altri no. Quindi è la possibilità di ricevere un titolo nobiliare valevole ovunque, ma soprattutto di intrattenere delle relazioni ad altissimo livello.
1: Era
0: questo, è molto
1: una
0: importante.
1: Grande opportunità in realtà,
0: sì,
1: per le famiglie genovesi. La mia curiosità mi porta a questo documento. Che cosa c'era scritto nei rolli?
0: Allora, in realtà c'è scritto pochissimo, perché al di là del fatto che può essere il primo rollo quello per ospitare le personalità assolutamente più eccelse, abbiamo i nomi dei proprietari dei palazzi, e questo comprende il fatto che è necessario identificarli. Quindi noi abbiamo il nome del proprietario, che è il proprietario in quel momento. Questo è il rollo del 1588, ad esempio, abbiamo la casa del magnifico Antoniotto Cattaneo al Guastato, quindi nell'area dell'attuale chiesa dell'Annunziata, ma bisogna identificare la casa giusta in mezzo ad altre case che possono essere ugualmente magnifiche. Questo è stato il grande lavoro fatto dal professor Poleggi, che ha riscoperto questo sistema dei rolli e che si è andato a identificare da elenchi a elenchi quelle che erano le case rimaste e quelle che sono diventate adesso le case del circuito dei rolli. È stato un lavoro immane e estremamente importante ancora adesso, anche perché successivamente sono stati scoperti dagli archivisti dell'Archivio di Stato altri elenchi, altri rolli, e l'identificazione delle case è stato permesso anche attraverso i rolli precedenti.
1: Quel che incuriosisce, oltre a conoscere le liste dei palazzi dei rolli, anche in che modo venivano assegnati agli ospiti che arrivavano da fuori, e anche capire che cosa si faceva poi all'interno di questi palazzi quando le grandi famiglie arrivavano in città. E allora come facciamo a saperlo?
0: Beh, dobbiamo andare a vedere un altro fondo dell'Archivio di Stato di Genova, che è quello che contiene i libri delle cerimonie. Quindi qui abbiamo il dettaglio, diciamo, dell'ospitalità. Sappiamo anche in quale data arrivano a Genova. Qui siamo intorno al 1589, quindi siamo sul secondo dei nostri elenchi, e questo è l'arrivo a Genova di Cristina di Lorena, regina di Danimarca. Però non ha mai regnato sulla Danimarca, quindi è stata aspirante al trono. Deve ricevere comunque gli onori di una personalità molto importante. Qui vediamo anche dove viene alloggiata: nella casa di Giulio Spinola in Strada Nuova, quindi in uno dei palazzi di Via Garibaldi. Questi registri non ci dicono solo quando arrivano, ci dicono anche come vengono ricevuti, addirittura a volte come è addobbata la camera, di che colore sono i velluti, come è vestito il doge quando va a rendere loro omaggio, ad esempio, e anche quali sono i divertimenti che gli vengono offerti. Alcuni di questi divertimenti sono di ordine religioso. Pensiamo al Sacro Catino, che i genovesi non hanno potuto mai ammirare, anche all'epoca, se non in occasioni eccezionali, ma che per ospiti di grande lignaggio viene mostrato, come le ceneri del Battista. E poi ci sono invece dei divertimenti tutt'altro che religiosi, le feste da ballo offerte nelle ville di campagna dei genovesi, e un modo particolare di presentare la città. La città è splendida dal mare, e alcune di queste personalità che arrivano per via di terra non hanno fatto questa esperienza, quindi li si fa salire su una galea, si va al largo, questo mentre cala la sera, si fa il ritorno a Genova via mare quando la città è illuminata. Se poi parliamo di un ospite veramente illustre, allora facciamo quello che abbiamo fatto alla fine del 400 con Ludovico il Moro, poi nel 1529 con Carlo V, i fuochi artificiali che illuminano la città in festa.
1: E beh, con questa bellissima immagine dei fuochi artificiali, io ringrazio e saluto Giustina Oggiati dell'Archivio di Stato. L'invito è quello a venirvi a visitare, naturalmente, per poterne sapere di più, sia durante i Rolly Days, sia poi durante tutto l'anno. E noi adesso invece ci spostiamo a Palazzo Reale.

0: Siamo all'interno della Galleria degli Specchi di Palazzo Reale in via Balbi a Genova con Anna Manzitti, conservatore delle collezioni del Palazzo. Intanto grazie per averci aperto questa meraviglia e partirei proprio da qui a raccontare che cos'è questo palazzo, qual è la sua storia e soprattutto perché si chiama Reale.
1: Il palazzo che tutti conosciamo come Palazzo Reale in realtà nasce per volontà di Stefano Balbi nel 1643. Cambia però proprietà molto rapidamente nel 1679, quando sono i Durazzo a diventare padroni di casa, e sarà merito soprattutto della famiglia Durazzo quella di modificare, ingrandire e abbellire il palazzo come noi oggi lo conosciamo. Il nome cambierà ancora e diventerà Palazzo Reale dal 1824, quando Casa Savoia in qualche modo pretenderà di diventare qui signore, e quindi i Durazzo si vedranno, ahimè, costretti a cedere naturalmente al sovrano la loro storica dimora, trovando tra l'altro un'altra collocazione in centro storico.
0: Di questa galleria, Anna, stiamo ammirando naturalmente gli specchi, i lampadari, gli ori, gli affreschi, segno che c'era tanta vita, immaginiamo, qui all'interno. Che cosa si faceva? Quali erano le attività predilette all'interno di questa galleria?
1: Conosciamo l'esistenza e la presenza della Galleria degli Specchi già dalla fase Balbi, quindi dalla fase iniziale della storia di questa sontuosa dimora. Qui inizialmente venivano esposte le opere di pittura e scultura più importanti di casa, e poi nel corso del Settecento, per volontà Durazzo, lo spazio viene meravigliosamente decorato come noi oggi lo conosciamo, e da quel momento utilizzato certo per veicolare il prestigio, il potere della casata, ma anche proprio con l'obiettivo di organizzare qui banchetti, cene di gala e sontuose feste, a cui ad esempio aveva partecipato nel 1784 l'imperatore d'Austria Giuseppe II e a inizio 800 addirittura Napoleone Bonaparte.

0: dalla Galleria degli Specchi ci spostiamo nel salone seguente, il salone, la sala del Veronese. Eccoci qua, si intuisce intanto dalla ricchezza dei particolari, anche dagli arredi che si vedono in questa sala, che questa venisse usata per momenti più conviviali, più sociali della famiglia, degli abitanti del palazzo, è così?
1: Assolutamente, era in salotti come questo che la famiglia, con gli amici e i parenti più prossimi, le sere dopo cena amava sostare per conversare amabilmente, per ascoltare la musica, il clavicembalo, al violino, per leggere a voce alta testi alla moda e anche poesie, e saltuariamente per mettere in scena dei piccoli spettacoli teatrali.
0: Il nome di questa sala, Sala del Veronese, naturalmente mi porta a farti, Anna, una domanda: come mai questo nome e quanto c'entra il grande artista?
1: Ah, sì, assolutamente. Nel 1737 i Durazzo portano a Palazzo Reale una magnifica tela del Veronese, la cena in casa di Simone il Fariseo, e questo ambiente viene appositamente decorato con questo giardino d'inverno che possiamo dire fiorisce lungo le pareti, le specchiere, si arrampica sulle appliche, che anche intorno alla cornice, che oggi in realtà impreziosisce la copia antica di quel capolavoro che nel 1824, o meglio dopo il 1824, i Savoia decidono, ahimè, di portare a Torino, e oggi troviamo alla Galleria Sabaudi.
0: Sale adibite alla parte sociale, alla vita insieme, si passa a quelle più private, ovvero le stanze del re e della regina, dove si viveva invece l'intimità, diciamo così. Come erano organizzate?
1: Sì, siamo negli appartamenti reali che gli architetti della Real Casa hanno predisposto dopo il 1824. Siamo già passate in quello che era il bagno del re e il bagno della regina, e stiamo transitando per questi piccoli salotti che avevano tutti una piccola destinazione d'uso. Il salottino giallo era il luogo prediletto per il gioco delle carte o i lavori al lago, mentre ad esempio il salottino dagli

0: Gli Stucchi Azzurri era proprio un luogo prediletto per le chiacchiere un po' più intime, un po' più raccolte, prima delle dame Durazzo e poi naturalmente della sovrana e della sua corte.
1: Ed eccoci arrivati, Anna, alla camera da letto della regina. Naturalmente è il letto che è preponderante all'interno di questi arredi. Qui la regina riposava e aveva tutta la sua sfera un pochino più privata, che non era solo fatta da riposo.
0: Sì, intanto dobbiamo ricordare che l'aspetto attuale della camera della regina si deve alla volontà di re Vittorio Emanuele II, che così la volle far allestire. E nello spazio proprio accanto al letto si apre una sorta di pregadio, un inginocchiatoio domestico che ci aiuta a ricordare come già nel Settecento i palazzi nobiliari a Genova e non solo contassero proprio su questi spazi religiosi che favorivano la preghiera, la partecipazione alle liturgie, che faceva proprio parte nella dimensione quotidiana delle famiglie aristocratiche e della loro normalità.
1: Siamo nel salotto della regina, ma ho una curiosità. La stanza della regina e la camera del re potevano comunicare tra loro in qualche modo, perché le abbiamo viste in ambienti completamente separati.
0: Separati, ma come giustamente ha intuito, comunicanti attraverso dei passaggi. Palazzo Reale effettivamente è ricco di questi piccoli passaggi segreti che svolgevano delle funzioni di varia natura, come anche quella di mettere direttamente in comunicazione re e regina. E quindi sì, il nostro tour in qualche modo è arrivato al salotto verde della regina, perché qui si concludono proprio gli appartamenti reali. Questa è una stanza che già nel Settecento viene descritta come salotto di ricevimento, ma oggi è aperta anche, sono aperte le ante che permettono di scoprire questo altare domestico a cui prima ci riferivamo, proprio perché in più punti del gran piano nobile vi era la possibilità di assistere alle messe, alle funzioni religiose, tanto per la servitù quanto per i padroni di casa.

0: La manutenzione di questi ambienti, di questi arredi, per la loro ricchezza e anche per la complessità, insomma, per i materiali di cui sono fatti, immagino sia parecchio complicata e anche onerosa, immagino. Ci troviamo qui, peraltro, in un momento in cui abbiamo anche la fortuna, tra virgolette, di poter vedere il restauro di alcuni lampadari.
1: Sì, la manutenzione è certamente l'impegno quotidiano che abbiamo tutti, grazie al nostro anche team di restauratori che ci supporta. E i lampadari sono a terra perché effettivamente in questo momento uno per uno li stiamo tirando giù dalle volte, ricablando, pulendo e restaurando proprio per poterli in qualche modo rendere e garantire una manutenzione accurata anche ai punti luce, oltre ai dipinti, su tela, su tavola, agli affreschi, alle tappezzerie, agli arazzi, alle ceramiche, ai legni, perché Palazzo Reale davvero nella sua storia ha potuto ricevere collezioni di beni di tanti materiali diversi e di grande prestigio che è nostro compito primario conservare per le future generazioni.
0: E noi adesso da Palazzo Reale ci spostiamo a Palazzo Spinola di Pelliceria. Io ringrazio davvero e saluto tutto il personale del museo che è stato con noi quest'oggi e Anna Manzitti, grazie per questo viaggio insieme.
1: Grazie a voi e vi aspettiamo alla prossima.

0: E da Via Balbi, Palazzo Reale, siamo arrivati al secondo piano nobile di Palazzo Spinola di Pellicceria con Ilda Ricaldone, responsabile comunicazione dei Musei Nazionali di Genova. Tanto grazie per ospitarci.
1: Grazie a voi.
0: Partirei da qui, dalla storia di questo palazzo, da dove arriva, quando nasce e quali famiglie l'hanno abitato.
1: Sì, questo è un palazzo molto prezioso che si trova proprio nel cuore del centro storico di Genova ed è un palazzo da una storia antica, nasce alla fine del 500 con la famiglia Grimaldi per passare poi di famiglia in famiglia dai Pallavicino ai Dori agli Spinola fino agli ultimi marchesi Paolo e Franco Spinola che nel 1958, quindi in un periodo abbastanza recente, decidono di donarlo allo Stato italiano. E quindi oggi ci troviamo qui nelle sale di quella che è diventata la Galleria Nazionale di Palazzo Spinola.
0: Intanto iniziamo a vedere intorno a noi la sala da pranzo, ma prima di tuffarci in questa sala le chiedo che cosa ospita. Adesso, in questo momento, questo palazzo è diventata una Galleria Nazionale.
1: È uno dei palazzi meglio conservati, che dà l'idea di quella che era l'aspetto e la vita che si svolgeva all'interno dei palazzi dei Rolli genovesi. Noi ci troviamo al secondo piano nobile, un piano che è stato interamente ristrutturato per volontà di una delle proprietarie del palazzo, Maddalena Doria, che all'inizio del Settecento eredita questa dimora e vuole adeguarla al gusto dell'epoca e quindi commissiona una ristrutturazione totale. E ci troviamo quindi a avere dei saloni dalla straordinaria decorazione ad affresco, ci sono anche dei bellissimi affreschi sui soffitti che lei commissiona, come per esempio il convito per le nozze di Amore Psiche di Sebastiano Galeotti che decora la volta di uno dei salotti, ma anche straordinari mobili come delle grandi specchiere che danno davvero l'idea di quello che era la ricchezza di queste famiglie. E infine vuole anche lei avere l'ambiente più alla moda dell'epoca e fa realizzare una piccolissima galleria degli specchi che i visitatori possono attraversare e che ogni tanto riusciamo ad illuminare alla luce delle candele in l'idea di quello che erano questi ambienti ed è un'emozione unica quella di attraversarla.
0: Torniamo alla sala in cui siamo ospitati in questo momento, che è la sala da pranzo. Lo vedete subito, balza subito all'occhio l'allestimento, la ricchezza di questo allestimento, per esempio nei servizi da tavola, nei particolari, ma anche negli specchi che vengono usati.
1: Certamente, diciamo che queste sale che si possono vedere fino nel 6 e 700 venivano utilizzate proprio per ospitare anche dei banchetti indifferentemente e quindi a seconda del numero degli ospiti di volta in volta si sceglieva dove posizionare la tavola fino ad arrivare poi a un uso un pochino più selettivo degli ambienti e quindi questa nell'Ottocento diventa la sala da pranzo e quindi qui vediamo oggi questo servizio che ci è stato donato dalla Marchesa Camilla Salvagoraggi che ci consente appunto di rivivere quello che era l'atmosfera del tempo. Abbiamo anche un bellissimo centrotavola con questi specchi che servivano a moltiplicare le decorazioni che venivano inserite sulla tavola, fiori, frutta.
0: Peraltro, questo servizio di piatti così ricco ci ricorda anche una nuova area di questo palazzo che è visitabile e che mostra dei servizi e dei piatti anche un po' particolari. C'è qualche curiosità anche da raccontare.
1: Certamente abbiamo ricavato un nuovo ambiente espositivo nel mezzanino che andremo a vedere dove ci sono altre ceramiche, altri importanti servizi, alcuni dei quali hanno dei dettagli sul bordo dei piatti, per esempio ce ne sono alcuni che hanno dei piccoli insetti, una cosa che oggi forse non gradiremmo avere.
0: Nel piatto no, in effetti l'insetto del piatto no. Bene, dopo aver parlato dei servizi di piatti e di come veniva gestita la mise en place di queste tavole meravigliose,

0: al secondo piano nobile, direi ci spostiamo nelle cucine, così vediamo anche il dietro le quinte di questi piatti, di questi pasti.
1: Ed è molto raro poter vedere una cucina antica, quindi ben volentieri

0: dalla sala da pranzo scendiamo di poco e arriviamo in cucina. Eccoci qui all'interno di quella che davvero era il cuore pulsante della vita di questo palazzo. Peraltro un caso unico tra i palazzi dei Rolli genovesi, quello di Palazzo Spinola di Pellicceria, perché è l'unica cucina che è visitabile. So che è anche molto amata dai turisti, dai visitatori.
1: Certo, è un ambiente davvero molto richiesto e siamo felici di poter ospitare uno degli ambienti domestici sopravvissuti ai secoli, e quindi qui veramente il pubblico può capire quella che era la vita quotidiana nei tempo dei palazzi dei Rolli.
0: Vediamo i fornelli, vediamo naturalmente i servizi di piatti, le pentole che venivano usate. C'è una curiosità che si trova anche appesa ai muri di Palazzo Spinola ed è quella dell'inventario, di tutte le cose che venivano contenute nella cucina, ma anche per esempio la lista della spesa, che è vecchia di decenni, anzi di secoli.
1: Sì, abbiamo la fortuna di avere qui a Palazzo Spinola anche l'archivio dei documenti delle famiglie che lo hanno abitato, e questo ci consente di trovare delle documentazioni straordinarie, come per esempio l'inventario di inizio 800, che racconta le varie stanze, che cosa ospitavano. Per esempio in questa sala c'era anche un pollaio a uso di banco, quindi tenevano gli animali vivi, non c'era il frigo.
0: Anche perché infatti non c'era modo di refrigerare, quindi gli animali poi venivano uccisi o cucinati al momento, diciamo così. Non ci possiamo immaginare, credo, correggimi se sbaglio, una di quelle cucine invece più moderne, in cui appunto tutto è pulito e tutto è igienizzato. Ci immaginiamo forse del fumo e tante persone qua in giro.
1: Certo, erano sicuramente degli ambienti molto meno confortevoli di quelli a cui siamo abituati. Qui abbiamo già però un grande banco in marmo che quindi poteva essere lavato, pulito. Abbiamo già dei rubinetti di acqua corrente che noi diamo per scontati, ma che sono arrivati nel corso dei secoli. All'inizio questi palazzi non avevano tutti l'acqua corrente. E abbiamo un ronfò in questa stanza, quindi un'antica cucina con il forno, dove appunto si preparavano i pasti per tutta la famiglia. La particolarità di questa cucina, che è in un mezzanino, una cosa normale per i palazzi dell'epoca, è quella che fosse anche collegata con la sala dove siamo stati prima, la sala accanto, con un montavivande. Quindi questo consentiva anche di portare i piatti in modo più comodo.
0: Tra le cose curiose da raccontare c'è anche il fatto che tutte le famiglie che hanno abitato questo palazzo hanno conservato tanti materiali, anche tanti documenti, come appunto la lista della spesa, la lista degli ingredienti e anche i libri di cucina.
1: Abbiamo alcune liste della spesa molto divertenti che ci consentono di vedere un menù d'epoca e anche gli ingredienti che erano stati comprati per realizzare il menù e il prezzo. E poi abbiamo dei bellissimi ricettari per i dolci, ricettari per un tipo di alimentazione di carne, oppure ancora, diciamo, proprio che ci testimoniano quelle che erano le ricette in voga in quel momento. Anche la cucina è cambiata molto nel corso dei secoli, e quello che noi mangiamo oggi è molto diverso da quelle che erano le prelibatezze di qualche secolo fa.
0: Diciamo, Hilda, che anche questo è uno spunto molto interessante di lettura e di visione del Palazzo dei Rolli, che è quello che abbiamo raccontato nel corso di questa puntata, che ci piace chiudere proprio qui, all'interno di una cucina, dopo aver visto tutte le meraviglie degli affreschi, tutte le ricchezze, le gallerie degli specchi in questo palazzo e non solo, anche a Palazzo Reale, dopo aver scoperto tutta la storia del vero sistema dei Rolli, anche all'Archivio di Stato, chiudiamo questo viaggio nel calore di una cucina. Allora io ringrazio Hilda Ricaldone per averci accompagnato a Palazzo Spinola di Pellicceria.

0: Per la nostra finestra sul mondo vogliamo in Brasile, andiamo a San Paolo a salutare Roberto Rebaudengo, buongiorno.
1: Buongiorno, come state?
0: Noi stiamo molto bene, ci racconta un po' la sua storia, come dalla Liguria, da Genova, è arrivato in Brasile e dove vive quindi?
1: Io vivo in Brasile, vivo a San Paolo e sono arrivato un po' per caso, nel senso che sono arrivato in Brasile con una compagnia che faceva di teatro e di grandi eventi, che aveva un progetto per la città di Brasilia, per i 50 anni della città di Brasilia. Quindi in realtà sono arrivato prima di tutto in Brasilia, dove poi lo spettacolo non si è fatto, però abbiamo deciso di restare in Brasile in quegli anni, era il 2010, per aprire una sede. E a me è subito piaciuto abbastanza il Brasile, soprattutto la città di San Paolo. Subito no, diciamo dopo qualche tempo, e quindi ho deciso che mi sarei fermato, ecco. Il primo impatto è stato un po' traumatico in realtà.
0: Perché è stato un po' traumatico il primo impatto?
1: È stato un po' traumatico perché ho passato non so quante ore nel traffico, in macchina. Sono arrivato tardi, mi sembrava una città impossibile. Poi ho avuto un miraggio nottetempo, perché non stavo bene il primo giorno a San Paolo. E mi sono svegliato nella notte nell'hotel, sono uscito e ho visto una farmacia che era un posto stupendo. A Genova ero abituato che di notte devi trovare la farmacia di turno, fare queste cose complicatissime, invece porte che si aprono da sole, luce, banconi pieni di farmaci, e ho trovato subito qualcosa per il mio mal di denti. Quindi già sono dato, come si dice qua, logo di cara, vuol dire che ho subito visto grandi differenze, difficoltà forse che ci sono nella città, cioè delle cose estremamente avanzate, altre estremamente difficili, arretrate.
0: Ecco, ce le racconta, ci racconta questi due lati della medaglia.
1: Beh, è il bello di questo paese in realtà, perché è un paese dove le cose succedono molto facilmente, molto rapidamente, è per certi versi estremamente più avanzato anche secondo me dell'Europa e dell'Italia. Se pensi per esempio che abbiamo il PIX è un modo di pagamento tra banche che passa attraverso la banca centrale. È un modo di pagamento immediato senza costo nessuno, a costo zero per qualsiasi persona solo con un cellulare. Oh. E questo smuove, crea per esempio credito, possibilità di credito per persone che non avevano possibilità di aprire dei conti. E, insomma, è una cosa estremamente moderna, tanto che è uno dei problemi delle liti tra il Brasile e gli Stati Uniti in questo momento, perché sta riducendo la fetta di mercato delle grandi gruppi di delle carte di credito, per esempio. Quindi questa è una cosa modernissima, o non lo so, un'altra cosa moderna che usiamo tutti i giorni qua è il sito gov.org, il sito organizzativo del governo, che dà la possibilità di fare praticamente qualsiasi documento online, di firmare contratti tra privati usando semplicemente un accesso certificato dal governo.
0: Quindi poca burocrazia, si fa tutto online.
1: Sì, quando non ci si fa tutto online e tutto con dei progetti che sono dei progetti governativi, dei progetti statali, cioè non sono molto spesso vengono proprio da

0: non sono delle cose private,
1: certo,
0: che stanno solo portando avanti queste grandi novità. Cioè, c'è un
1: questa è la parte più moderna
0: bene.
1: E invece la parte più difficile?
0: Ma le parti più difficili sono difficili, ma sono anche in un certo senso le più interessanti. Cioè, il fatto che se non sei proprio, direi,

0: grandi piccolissime parti di popolazione che vivono con grande agiatezza. Questa è una roba che è molto presente, ovviamente in Brasile, molto visibile, ma che secondo me è importante vedere. Quello che spesso mi lascia, mi sembra strano quando torno in Italia, quando torno a Genova, quando torno in Europa, è la mancanza di coscienza di come un po' è strutturato il mondo. Invece secondo me in Brasile si capisce abbastanza bene, ecco. E questo dà una certa responsabilità, secondo me, a chi ha dei privilegi che molto spesso l'Europa si dimentica, cioè si dimentica di aver costruito tutti i suoi privilegi anche e soprattutto sulle ricchezze di altri paesi, tra cui il Brasile sicuramente è uno di questi.
1: La città, che è un mondo, cioè già il Brasile è, come dire, è una cosa enorme, ma anche San Paolo, no? Anche con queste stratificazioni che lei diceva, che spesso noi probabilmente in Europa facciamo fatica a vedere anche perché ci sono, ma forse non abbiamo l'occhio così allenato. In realtà le persone, è stato facile entrare in contatto con loro, fare amicizia? È vero che sono così allegre?
0: È facile? Beh, se il mito dell'allegria, in realtà stavo ascoltando un podcast, è un'invenzione recente, però si è molto radicato il mito del carnevale e dell'allegria. Le persone sono di tutti i tipi, poi in realtà si vive sempre in piccoli circoli, anche a San Paolo, una città enorme, però io veramente frequento, ecco, giustamente stanno passando delle immagini, frequento quei due o tre bar, quei due o tre quartieri che sono vicino a casa mia, l'area della Paulista, in Genopolis. Fare amicizia, sì, è stato abbastanza facile all'inizio, poi è un po' successo che quasi tutti i miei amici sono andati a vivere altrove, quelli che avevo fatto all'inizio. Cioè c'è una... è strano perché io sto benissimo qua, ma invece molti stanno andando a vivere in Europa, dei brasiliani che avevo conosciuto qua. E secondo me fa anche bene questi cambiamenti. Però dal punto di vista umano non è una città molto, molto simile a... la struttura, le persone pensano in modo abbastanza simile rispetto a come pensiamo noi in Italia. Cioè, durante i miei viaggi sono stato già in Cina, altri posti dove realmente si capisce che
1: è un altro mondo.
0: Sarebbe molto difficile integrarsi.
1: Esatto,
0: qua, no?
1: Che è un po' più difficile. Senta, lei,
0: sì, San Paolo,
1: non so se posso definirla artista o come si definisce, ma so che c'è anche una fetta molto importante legata al cibo.
0: Io ho fatto un po' di cose differenti. Sono arrivato facendo lo scenografo, poi ho cominciato a lavorare per... alcuni gruppi grandi come la Nike, che era qua in Brasile, che faceva molte attivazioni, come si chiamano qua, perché c'era la Coppa del Mondo e le Olimpiadi. Ma poi alla fine ho aperto un ristorante di cucina genovese qua in Pinheiros. È stata un pochettino una cosa che pensavo di fare un po' con la mano sinistra, no? Invece mi ha assorbito totalmente, adesso mi occupo solo di quello. È un po' un'ambasciata di Genova
1: a San Paolo.
0: A San Paolo, esattamente.
1: Ma che cosa li ha conquistati? Cosa fate? Pesto, focaccia, gnocchi, torta pasqualina?
0: Facciamo il pesto, faccio la farinata. Le torte no, non hanno avuto molto successo quando ho provato. Sicuramente il pesto è la cosa che va di più, e poi direi subito dopo la focaccia di Recco, che non so se posso dire che io qua la chiamo di Recco, forse per il IGP mi corrono dietro, ma
1: vabbè, diciamo che c'è un oceano in mezzo qui.
0: Tipo. Ma è divertente, perché una delle cose, dicevo, non starò mai a vivere in Brasile perché non c'è lo stracchino, e invece poi ho scoperto che un produttore qua vicino qua di San Paolo

0: faceva lo stracchino, faceva lo stracchino, quindi ho cominciato a fare la focaccia di Recco ed è sicuramente una delle robe che ha più successo. Poi
1: lo
0: faccio
1: sa
0: delle
1: che
0: cose
1: in tantissimi
0: che...
1: paesi del mondo c'è questa cosa dello stracchino. Nessuno si vede che nel mondo lo stracchino non si sa che cosa sia, non si capisce come
0: esattamente.
1: Mai. Ma è pazzesco, mica solo in Brasile, non si capisce. Senta, che cos'è che le manca di più di Genova, della Liguria?
0: Ma è difficile che mi manchi perché poi torno abbastanza spesso. Ma gli amici in realtà, le persone con cui sono stato, io sono venuto qua che avevo quasi 40 anni e quindi poi si sa, le amicizie più forti forse si sono costruite prima nella vita, quelle insomma fatto un po' di tutto. Mi mancano gli amici, però sono più contento, devo dire, quando vengono a trovarmi loro qua che quando torno a Genova.
1: Perché ha modo di far scoprire qua, una San Paolo diversa rispetto forse a quella che è un po' l'immagine.
0: Sì, c'è sicuramente questo aspetto, e un altro aspetto è che io mi prendo un po' di vacanze e scopro a volte dei posti del Brasile che non ho ancora visitato, quindi ne approfitto per portare i miei amici e poi si ha molto più di tempo da dedicarsi.
1: Certo,
0: quando
1: vero.
0: Si torna in città diventa sempre una...
1: È più complicato con i vari impegni, è vero.
0: Finisce con delle grandi cene, con un sacco di amici tutti insieme, quelle confusioni, ma però sempre bello comunque, sempre bello.
1: Allora Roberto, io la ringrazio, la lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che la ospita.
0: Então, bom dia para vocês, tenham um bom dia e uma boa semana.
1: Grazie, ciao. Grazie mille a Roberto Rebaudengo, genovese a San Paolo, Brasile. Arrivederci.
0: Arrivederci.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno a Francesco Santini, direttore della cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera metropolitana IRCCS Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, numero verde per le vostre domande in diretta all'800 640 771, oppure via WhatsApp 347 67 66 291. Santini, spesso si parla, forse, o si conosce di più la figura del cardiologo rispetto a quella del cardiochirurgo. Di che cosa si occupa il cardiochirurgo e quali sono le principali patologie del cuore, dell'aorta, che richiedono un intervento chirurgico?
1: Le principali patologie sono quelle cosiddette strutturali, in cui ovviamente la soluzione terapeutica debba necessariamente passare attraverso un intervento chirurgico in cui si modifichi strutturalmente, che so io, quella valvola che non funziona bene, oppure si ripari quel setto che magari abbia una perforazione, oppure si sostituisca quella aorta che nel tempo si sia dilatata, oppure alterata acutamente. Le principali patologie rimangono ancora la patologia coronarica, quindi gli interventi di bypass, gli interventi sulle valvole cardiache, prevalentemente la valvola aortica e la valvola mitrale, laddove non siano modificabili o trattabili con modalità percutanee, per così dire, meno invasive, e naturalmente la patologia dell'aorta toracica, che per lo più è una patologia dilatativa, fatta eccezione alcune patologie acute rappresentate per lo più dalla dissezione aortica cosiddetta o dalla rottura spontanea. Poi che negli ultimi anni, ormai quasi decenni, è aumentata enormemente la quota dei cosiddetti reinterventi, quindi secondi, terzi, quarti interventi cardiochirurgici, che per lo più sono destinati alla sostituzione di protesi valvolari impiantate molti anni fa, che nel tempo si sono deteriorate o sempre più spesso negli ultimi tempi si siano colonizzate con processi infettivi, le cosiddette endocarditi su protesi. Ecco, questi sono sostanzialmente i grandi capitoli della cardiochirurgia attuale.
0: La cardiochirurgia attuale, come è cambiata rispetto all'età dei pazienti?

0: Cioè, oggi operate anche pazienti anziani, anche molto anziani, che una volta non si operavano.
1: Assolutamente sì, la popolazione ovviamente sta raggiungendo dei traguardi di età anagrafica spinti sempre più in avanti. Ovviamente a questi corrisponde una maggiore fragilità, diciamo, in termini biologici, e questa fragilità pone dei grandi, come dire, delle grandi difficoltà, ma anche delle grandi sfide. Questo ha modificato la cardiochirurgia a beneficio di questi pazienti, ma anche di pazienti più giovani, rendendola progressivamente meno invasiva in quello che è l'accesso chirurgico, ovviamente, e questo è un concetto facilmente intuibile, che ha vantaggi non solo di tipo estetico, ma anche funzionale, perché ovviamente mitigando il trauma chirurgico si migliora anche e si rende più rapido il recupero. Ma è migliorata in tutti i sensi la tecnologia, quindi anche l'utilizzo della circolazione extracorporea, quindi la cosiddetta macchina cuore-polmone, che naturalmente consente al cardiochirurgo di fermare il cuore, lavorare su strutture, come dire, immobili ed esangui, e che non è prettamente fisiologica e quindi di conseguenza traumatica. Ecco, nel tempo il trauma indotto da questi macchinari si è mitigato, migliorando ovviamente l'impatto funzionale sull'organismo, specialmente sull'organismo anziano fragile, e quindi migliorando le probabilità di recupero, e quindi allargando l'opzione chirurgica anche a pazienti per i quali un tempo questa ipotesi era proibitiva, ecco, da un punto di vista di rischio.
0: Quali sono i controlli da effettuare per la salute del nostro cuore, e anche a partire da quale età, per evitare un po', diciamo, il rischio di arrivare in emergenza da lei, poi, ecco, insomma?
1: Allora, io credo che diciamo, l'attenzione al nostro cuore parta da piccoli, diciamo, con una educazione familiare innanzitutto, che soprattutto sottolinea la necessità di avere un'alimentazione corretta, un'attività fisica sistematica, evitare tutti quei fattori di rischio ormai noti che contribuiscono a far ammalare il nostro cuore. Penso ovviamente a uno scarso controllo glicemico, o all'obesità, o al fumo, in generale anche al sovrappeso. Diciamo che non esiste un'età specifica che valga per tutti, ma posto per i soggetti, ad esempio, che non hanno fattori di rischio specifici o familiarità specifica, io credo che già dall'età di 20-30 anni possa essere utile fare una prima valutazione cardiologica, che poi deve diventare sistematica dai 40 anni in poi. Naturalmente queste età sono diverse e più precoci laddove esista una familiarità. Penso ad esempio a soggetti che nascono in famiglie dove esistono cardiopatie congenite, che allora hanno bisogno di fare valutazioni magari ecografiche già in età pediatrica, o comunque in soggetti che nascono in famiglie dove esista un grosso impatto ad esempio della cardiopatia ischemica, per capirci la coronaropatia, e quindi il rischio di infarto. Ovviamente questi pazienti devono avere un'attenzione alla dieta, al profilo lipidico, all'attività fisica, all'evitare il sovrappeso e l'ipertensione arteriosa già molto precocemente, e nonostante questa attitudine, che ovviamente va in tutti i modi ovviamente promossa, devono affidarsi ovviamente in questo caso ad un cardiologo di riferimento, che devono a mio avviso vedere poi con una certa sistematicità, e dal quale avranno sicuramente poi quei consigli sistematici di vita ed eventualmente terapeutici che possono ridurre il rischio, che nel caso specifico, nel loro caso specifico, è evidentemente lievemente aumentato proprio per ragione di familiarità rispetto alla popolazione generale.
0: Allora, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme.

Bentrovati amici di Primo Canale da Parigi di Trebi Meteo. La giornata di mercoledì sarà variabile sulla Liguria a causa di un po' di libeccio. Transiteranno delle nubi che potranno dar luogo a deboli piogge, specie su Genova, al mattino. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località, partendo da Imperia. Tempo per lo più asciutto ed assolato, ma qualche nube di passaggio, specie nelle aree interne, potrà dar luogo a locali deboli piogge, ma dureranno poco. Anche su Savona la nuvolosità sarà prevalente, specie al mattino, addensamenti sul litorale che potranno dar luogo a locali.

Deboli piogge, ma poi col passare delle ore sono attese delle belle schiarite. Il clima sarà ancora caldo senza eccessi. Anche su Genova, nuvolosità prevalente al mattino, locali deboli piogge, specie sul litorale, poi schiarisce col passare delle ore, ma la nuvolosità tornerà a presentarsi sul territorio entro sera. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio, qui situazione invece in miglioramento e difatti il tempo sarà asciutto e ben assolato, con clima caldo senza eccessi, punte massime di 30-31 gradi. Uno sguardo anche allo Spezzino, il tempo anche qui sarà asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e caldo senza eccessi particolari, ma si farà sentire anche nella notte e all'alba. La giornata di giovedì vedrà la discesa di correnti fresche oceaniche dal nord Europa, saranno responsabili di spiccate instabilità sul territorio. Attenzione perché si formeranno locali rovesci anche a sfondo temporalesco di moderato forte intensità, poiché associati a grandine, colpi di vento improvvisi. Le temperature saranno in conseguente contenuta diminuzione. Ulteriori dettagli, come di consueto, vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: Eccoci ancora insieme con Francesco Santini, direttore della cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera metropolitana IRCCS Policlinico San Martino di Genova. Stiamo parlando di quando il cuore ha bisogno del cardiochirurgo, come sono cambiati gli interventi sempre più mini invasivi. E allora 800 640 771 per le vostre domande in diretta, oppure 347 6766 291. E allora partiamo proprio da queste, dalle domande di WhatsApp. Buongiorno, ho letto che voi avete una Aortic Team. Di che cosa si tratta e soprattutto quali sono gli esami da fare per verificare se l'aorta è dilatata? Grazie Luigi, 65 anni.
1: Allora, diciamo che l'Aortic Team è uno, mi permetto di dire, dei fiori all'occhiello, diciamo, del Policlinico San Martino, ed è sostanzialmente un gruppo interdisciplinare che comporta cardiochirurghi, chirurghi vascolari, cardioanestesisti e tecnici di perfusione cardiovascolare, oltre ovviamente al personale infermieristico dedicato, e si occupa sostanzialmente del trattamento di tutta l'aorta, diciamo, quindi di quella dell'arteria principale del nostro organismo, che parte dalla valvola aortica, quindi dal cuore, per raggiungere poi in addome l'aorta addominale e le arterie iliache. Diciamo che noi rappresentiamo, il nostro Aortic Team rappresenta un centro, diciamo, di riferimento nazionale e internazionale. Siamo sostanzialmente in grado di trattare tutte le patologie di tipo aneurismatico, dissezioni e comunque sindrome aortiche acute, trattandole ovviamente con le modalità più moderne. Gli esami da fare dipendono dal tratto di aorta, diciamo, che si vuole andare a per così dire valutare. Il primo tratto dell'aorta, quello che va dalla valvola aortica, la cosiddetta radice aortica e l'aorta ascendente, possono avere una buona valutazione anche con un semplice esame ecocardiografico transtoracico, che è in grado già da subito di dire se le dimensioni dell'aorta siano sospette, quindi meritino un ulteriore accertamento o meno. E quindi, diciamo, per questo tratto dell'aorta è sicuramente un esame di primo livello adeguato. Oltre, l'esame più affidabile è l'angiotac toracica o toraco-addominale, che ovviamente consente non solo di vedere l'aorta nella sua interezza, ma anche attraverso tutta una serie di manipolazioni delle immagini che si ricavano, di fare delle elaborazioni tridimensionali e quindi di studiarla nel minimo dettaglio, e questo può rappresentare un esame utile soprattutto all'inizio per valutare anche nel tempo l'evoluzione della patologia, che magari all'inizio può non rappresentare un'indicazione terapeutica o un'indicazione quindi all'intervento, ma può diventare nel tempo, e quindi ripetere questi esami a scadenza fissa secondo una scaletta ovviamente che viene poi suggerita dall'Aortic Team consente poi di arrivare in tempo utile a fare un intervento che naturalmente ha un profilo di rischio molto diverso se programmato con modalità elettiva rispetto ad un intervento fatto in regime d'urgenza.
0: Buongiorno, dopo un intervento di chiusura del forame ovale pervio, quando potrò ricominciare a guidare la macchina? Grazie Clemente.
1: Dipende da come è stato fatto questo intervento. Una volta questo intervento veniva fatto chirurgicamente, quindi veniva fatto

0: fino alla fine degli anni 90, diciamo, attraverso una sternotomia. In questo caso ovviamente l'elemento critico per riprendere a guidare era considerata, come oggi negli interventi fatti per altre indicazioni, il consolidamento della sternotomia stessa, e quindi più o meno, diciamo, veniva suggerito di riprendere a guidare dopo 2 mesi dall'intervento, perché si riteneva che fosse questo, e si ritiene che sia questo, diciamo, il tempo utile per il consolidamento dello sterno. Se il forame ovale, viceversa, come più spesso accade oggi, forse nel caso del nostro ascoltatore, è stato chiuso con una modalità interventistica, quindi con un device che si chiama, che, diciamo, volgarmente viene definito ombrellino, che comunque chiude, o amplazzer, diciamo in maniera più tecnica, è un nome commerciale, ma insomma è più quello più usato per chiudere questo forame ovale. Io ritengo che non ci siano controindicazioni ad una ripresa precocissima dell'attività normale. È uno dei vantaggi, peraltro, di questo approccio, di questa modalità di chiusura. Quindi, se questa è stata la modalità con cui il nostro ascoltatore ha chiuso il difetto, il suo forame ovale, o difetto interlaterale che sia, può riprendere a guidare la macchina già pochi giorni dopo la procedura.
1: Sentiamo che linea con noi all'800 640 771. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Margherita, grazie. Volevo chiedere al professore che cos'è un'acchetasia alla radice aortica in persona ultra sessantenne, perché me lo chiedono a me, poi io lo chiedo a voi. Grazie. Mi sono spiegata bene?
0: Può ripetermi, perché non...
1: No, se può ripetere, Margherita.
2: Come?
1: Se può ripetere, che cos'è?
2: Che cos'è un'ecchetasia alla radice aortica? Ho spiegato?
0: Sì,
1: grazie Margherita.
0: Ectasia, se ho capito bene. Allora, ectasia è un equivalente di dilatazione, quindi diciamo che il termine ectasia o dilatazione, che dir si voglia, vuole significare che la radice aortica, e per radice aortica si intende il primissimo tratto, diciamo, dell'aorta ascendente, quindi è quella porzione che contiene la valvola aortica e dalla quale partono le arterie coronarie, quindi una porzione nettamente strategica, diciamo, dell'aorta ascendente. Ecco, ectasia significa che questa aorta è dilatata. Termine non ci dice più di tanto, nel senso che ovviamente prima di arrivare a rappresentare un'indicazione per un'eventuale iniziativa terapeutica, bisogna sapere esattamente questa dilatazione a quanto corrisponde. E anche qui, più che misure assolute, ci sono misure che vanno un pochino rapportate anche a quelle che sono le caratteristiche antropometriche del soggetto. Quindi, in altri termini, ectasia o dilatazione della radice significa che la radice è dilatata, il quesito è quanto è dilatata, quindi in quanti millimetri è questa dilatazione rispetto a un soggetto, o comunque, diciamo, a un valore normale, e come interpretare questa dilatazione nella prospettiva del soggetto portatore della dilatazione stessa. Quindi questa dilatazione, date le sue caratteristiche antropometriche, è importante o meno. Ecco, quindi bisogna conoscere i numeri e capire, diciamo, di chi stiamo parlando, ecco, proprio soggettivamente.
1: Buongiorno, quando si opera l'aorta addominale? Grazie Paola.
0: Allora, l'aorta addominale è un intervento intanto che è di pertinenza del chirurgo vascolare. E comunque l'aorta addominale si opera quando tende a dilatarsi, e anche qui ci sono delle caratteristiche diciamo di dimensione, che abitualmente orbitano più o meno intorno ai 5 cm e oltre. Oppure quando ci siano anche dimensioni ridotte, però ci siano segnali di sospetti per una possibile alterazione imminente dell'aorta addominale, che possono essere rappresentati ad esempio dal dolore, oppure da un incremento, da un trend di aumento delle dimensioni dell'aorta addominale che sia rapido nel tempo. Quindi questo può indurre spesso il chirurgo vascolare che segue il paziente a porre un'indicazione anche su valori dimensionali inferiori, nel sospetto ovviamente che questa crescita possa poi sfuggire ai controlli e quindi intervenire più rapidamente o comunque più precocemente. E anche qui ci esistono soluzioni diverse. Una volta la soluzione era solo una soluzione open, quindi con un intervento chirurgico

0: diciamo così, convenzionale. Adesso ci sono anche diverse modalità di intervento rappresentate dalle cosiddette endoprotesi, che sono protesi che vengono espanse all'interno dell'aneurisma e portate in quella sede attraverso una procedura transcatetere, quindi evitando l'apertura dell'addome. Ma questo, ripeto, è a giudizio del chirurgo vascolare.
1: Senta, Sardini ci ha raccontato di come sia cambiata, no, la chirurgia, di come ci siano sempre più interventi mini-invasivi, non sempre è possibile, e sicuramente alcuni di questi sono anche interventi invasivi, c'è molta preoccupazione nei pazienti. Come riuscite, diciamo, a anche psicologicamente preparare i vostri pazienti quando è possibile? Perché ovviamente quando si arriva in urgenza non c'è questo tempo.
0: Allora, diciamo che una leva fondamentale è che quasi mai un intervento cardiochirurgico è opzionale. Quindi ovviamente purtroppo quando si interviene di fronte ad una condizione clinica che spesso è in rapido peggioramento e comunque rischia di danneggiare il cuore in maniera irreparabile. Penso ad esempio ad un'insufficienza valvolare mitralica, ad una stenoinsufficienza valvolare aortica. Quindi sono patologie che, lasciate lì, ovviamente evolvono nonostante magari una terapia medica ben articolata, e quindi nel tempo, con modalità diverse a seconda del tipo di patologia, possono portare ad uno scompenso cardiaco, talvolta anche molto grave, che compromette enormemente la qualità di vita, ma anche la sopravvivenza del paziente. Quindi ecco, questo è un primo argomento che in qualche modo, ben spiegato, secondo me riesce a convincere sulla necessità, diciamo, la non opzionabilità, diciamo, della soluzione. Poi naturalmente i progressi della cardiochirurgia hanno reso i nostri interventi molto più tollerabili sotto il profilo del dolore, diciamo che questo grazie ai cardioanestesisti che hanno reso questo intervento e soprattutto il post-operatorio dal risveglio in poi sostanzialmente un passaggio in cui non ci sono più ovviamente i sintomi, quel distress, diciamo, fisico che c'era ovviamente fino a molti anni fa. L'intervento chirurgico è stato minimizzato negli accessi, come dicevamo, quindi questo apre il grande capitolo della chirurgia mini-invasiva, quindi gli accessi sono diventati molto più ridotti, salvo ovviamente che l'esposizione non imponga accessi maggiori, ma questo ovviamente solo in questo caso, se no preferenzialmente gli accessi sono tutti ridotti. Questo ha portato ad una modifica della tecnica chirurgica, perché ovviamente si opera spesso e volentieri attraverso accessi veramente minimi, quindi ha portato ad un cambiamento delle tecniche, cambiamento dello strumentario, cambiamento delle modalità con cui si vedono le lesioni. Spesso ci si aiuta ovviamente con delle ottiche e non con una visione diretta, ma dall'altro lato ha minimizzato ovviamente il trauma chirurgico e quindi il dolore, il distress fisico, e questo ha consentito ovviamente, ha contribuito ovviamente ad un più rapido recupero fisico dei pazienti. E questo può essere un elemento cruciale, soprattutto nei confronti di quei pazienti anziani fragili che citavamo prima, perché la possibilità di rimettere, come si dice in gergo, diciamo, rimettere fisicamente proprio in piedi un soggetto dopo un intervento cardiochirurgico, quindi farlo il prima possibile, evita una enorme quantità di potenziali complicanze che poi sono spesso quelle che rischiano di compromettere l'intervento stesso. Quindi anche un intervento tecnicamente ben eseguito rischia di compromettersi, perché magari un soggetto rimane allettato troppo a lungo o è difficile a mobilizzarsi e così via. Quindi tutto, certo, quello che contribuisce ad accelerare questo processo ovviamente riduce il rischio chirurgico.
1: L'ultima velocissima telefonata, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, guardi, sono una signora di 77 anni e ho una lieve insufficienza mitralica.
1: Sì.
2: È una cosa pericolosa?
1: Grazie signora, sentiamo.
0: Allora, l'insufficienza mitralica anche in questo caso va quantificata, quindi per quantificarla diciamo che l'esame principale è anche un'ecografia transtoracica che ci può dare delle indicazioni sull'entità del rigurgito mitralico. Importa anche vedere quanto questa insufficienza mitralica impatti sulla funzione cardiaca, è anche ecografia può rispondere a questa domanda, naturalmente dandoci delle indicazioni sulle dimensioni, la funzione del cuore, del ventricolo sinistro nello specifico.

0: per capire per l'appunto quanto questo grado di insufficienza mitralica, quindi nello specifico quella della nostra ascoltatrice, possa impattare sulla sua funzione cardiaca oggi e in prospettiva. Quindi diciamo sicuramente è una patologia per la quale è indispensabile consultare il cardiologo, fare una valutazione clinica e strumentale che sarà prevalentemente ecografica per avere un primo indizio sulla gravità. Poi gran parte di queste lesioni, soprattutto se inducono insufficienza lieve e moderata, possono essere gestite anche farmacologicamente, e solo nei casi in cui ovviamente l'insufficienza sia severa e soprattutto l'impatto sul cuore sia importante, allora si deve ricorrere in questo caso ad una soluzione che può essere chirurgica o interventistica. Quindi chirurgica, un intervento convenzionale con modalità mini-invasiva nello specifico, oppure con modalità transcatetere se ci sono le indicazioni.
1: Grazie a Francesco Santini, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Arrivederci, a presto.
0: Arrivederci.
2: We're the team at timeanddate.com, and we're collaborating with observatories and astronomy clubs around the world. We're really excited to be working with the Righi Observatory in Genoa and our friends at Primo Canale. So it's a difficult eclipse to observe in Genoa. It happens at sunset, but we have a wonderful solution. Broadcasting from the Terrazza Colombo, looking west from the top of this big skyscraper in downtown Genoa.

siete a Genova e state girando per le strade, volete vedere l'eclissi, basta che alzate lo sguardo al cielo e vedete dal nostro maxi schermo le immagini proprio dell'eclissi in corso in questo momento, quindi per voi sarà facilissimo poterla vedere e godervi questo spettacolo.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 26 agosto, burrata pugliese, sapori e dintorni Conad, 250 grammi, a 2,79 €. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!

Proseguono le ricerche per Sebastiano, il giovane scomparso in mare a Porto Venere. Nel frattempo è stata mossa l'accusa di omicidio nautico e sequestrato il gommone. Sono 14 le vittime della strada a Genova dall'inizio del 2026, sono 2 decessi nelle ultime ore, tra questi un uomo di 82 anni investito 2 settimane fa sulle strisce. È iniziata la partita delle candidature

Per le elezioni politiche dell'anno prossimo il PD pensa ai suoi esponenti ma attende la decisione di Salis di andare a Roma o no. Esordio stagionale con una sconfitta per la Sampdoria che esce subito dalla Coppa Italia, il Genoa è vicino a chiudere per la punta Ferguson.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla cronaca, partiamo da quello che sta accadendo ormai da diversi giorni nelle acque di Porto Venere, le ricerche che non si fermano e proseguono senza sosta del giovane Sebastiano che è scomparso in mare mentre stava facendo una gita, una giornata di divertimento con altri amici. Gli investigatori hanno acquisito nuovi elementi, le istituzioni liguri intanto hanno rinnovato la vicinanza alla famiglia che non si allontana proprio dal porto di Porto Venere per alimentare ancora quella flebile speranza. Il servizio di apertura di Aurora Bottino.
1: Si continua a cercare senza sosta Sebastiano Piaggi, il 21enne di Riccò del Golfo, disperso in mare a Porto Venere dal giorno di Ferragosto. Il lavoro di vigili del fuoco, capitaneria, carabinieri e di tutta la macchina dei soccorsi continua mentre la procura della Spezia ha aperto un fascicolo per omicidio nautico. L'ipotesi infatti è che non ci siano più ragionevoli speranze di ritrovarlo in vita dopo 3 giorni di ricerca a tappeto. L'imbarcazione è stata posta sotto sequestro e sono state acquisite agli atti le testimonianze degli altri ragazzi che si trovavano con lui sul gommone. Secondo i racconti degli amici, quel giorno Sebastiano sarebbe stato sbalzato dall'imbarcazione insieme a un altro giovane sotto San Pietro. Nel giro di pochi secondi il gruppo si sarebbe accorto dell'accaduto e sarebbe tornato indietro per recuperare i due, ma non avrebbe più trovato Sebastiano. Inutile l'ora passata a cercarlo, urlando il suo nome, di Sebastiano non c'era più traccia. In occasione delle tradizionali celebrazioni religiose dedicate alla Madonna Bianca, il presidente della regione Liguria, Marco Bucci, e l'assessore alla protezione civile, Giacomo Giampedrone, hanno incontrato a Porto Venere i genitori di Sebastiano, esprimendo la vicinanza delle istituzioni e garantendo tutto il supporto necessario per la prosecuzione delle ricerche. Abbiamo scelto di mantenere la processione in toni ridotti perché oggi più che mai sentiamo il bisogno di affidare alla Madonna Bianca la speranza di ritrovare Sebastiano, aveva detto la sindaca di Porto Venere, Francesca Sturlese.
0: Incidenti vari sulle autostrade della Liguria quest'oggi, intorno alle 12.30 all'altezza del casello di Genova Est. Sulla 12 sono stati coinvolti una moto e un camion dei rifiuti, gravissima una donna di circa 64 anni, andata in arresto cardiaco. Sul posto immediato l'intervento da parte del personale della polizia stradale e del personale sanitario. La ferita è stata soccorsa, poi portata all'ospedale San Martino di Genova in codice rosso, avviate le indagini sull'incidente. Altro schianto, grave in A10 tra Albenga e Borghetto, tra un'auto e una moto in direzione Savona, con una persona rimasta ferita, trasportata poi in codice rosso all'ospedale. Nel pomeriggio diversi incidenti, alcuni tamponamenti non gravi, fortunatamente sempre in A10 in direzione Genova. Dicevamo le vittime della strada, queste di cui stavamo raccontando in autostrada, incidenti gravi, poi ci sono quelle nel capoluogo Ligure, a Genova. Sono 14 in tutto le vittime della strada in questo primo anno, nel 2026, nelle ultime ore 2 decessi, l'ultimissimo un 82enne che è rimasto investito a luglio, grave nelle sue condizioni, il peggioramento e poi la morte nelle scorse ore. Anissa De Filippi.
2: 14 vittime dall'inizio dell'anno è il drammatico bilancio degli incidenti stradali a Genova, aggiornato nelle ultime ore da 2 nuovi decessi. L'ultima vittima è Mauro Torchi, 82 anni, residente alla Foce. Era stato investito il 31 luglio, poco prima delle 12.30, in viale Duca d'Aosta, da un'auto proveniente da Piazza delle Americhe. Secondo la ricostruzione della sezione infortunistica della polizia locale, l'anziano avrebbe attraversato vicino alle strisce, ma con il semaforo rosso. Trasportato in codice giallo a San Martino, le sue condizioni si sono aggravate fino alla morte, arrivata dopo oltre 2 settimane di ricovero. Poche ore prima un'altra tragedia: Ulderico Pupo, 76 anni, è stato travolto mentre attraversava sulle strisce a Quinto, al volante dell'auto una donna di 87 anni insieme alla badante. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, un bilancio che riporta al centro l'emergenza sicurezza sulle strade genovesi, dove dall'inizio del 2026 sono già morte 14 persone.
0: Adesso la politica, perché

0: Siamo in pausa, nella pausa di questi giorni del Ferragosto, la politica è in vacanza, comunque non è qui nelle sedi opportune, però si parla molto di campagna elettorale che durerà molti mesi, si voterà l'anno prossimo, in primavera o in autunno, e allora è iniziato il risiko delle candidature, soprattutto nel Partito Democratico, che attende di capire che cosa deciderà la sindaca di Genova Silvia Salis, se rimanere a Genova oppure provare la scalata a Roma. Sentiamo.
1: Dal lancio del martello al tiro alla fune, il passo è breve, così Silvia Salis, con una risonanza sempre più nazionale, gestisce la corda che la Lega ha stretto giro alle sorti dei candidati liguri al Parlamento italiano. La sua popolarità da una parte, gli endorsement di Renzi e Franceschini dall'altra, stanno riproponendo su piazza il profilo della sindaca di Genova, che negli ultimi mesi era rientrato nell'ombra. Dalla decisione di Salis dipendono in parte le candidature di tutti gli altri parlamentari e senatori liguri, soprattutto del Partito Democratico. Tra chi vuole tentare l'esperienza nella capitale, chi magari pensa già a sostituire la sindaca alle prossime amministrative genovesi. Ancora non si conosce la legge elettorale con cui si voterà, se l'attuale è Rosatellum o se il Melonellum, che vorrebbe Giorgia Meloni e che cancellerebbe quasi totalmente le preferenze. Alla Camera Valentina Ghio, ex sindaco di Sestri Levante, oramai da anni molto vicina a Elly Schlein, che l'ha anche nominata vicepresidente dei Dem a Montecitorio. Ghio dovrebbe essere blindata dalla segretaria. Sul fronte del Senato, Lorenzo Basso, lettiano della prima ora, potrebbe non assicurarsi il bis a Palazzo Madama, soprattutto con Orlando pronto a tornare nella capitale. Per lui si prefigurerebbe potenzialmente la stessa sorte di Valentina Ghio, con il suo profilo blindato e con il capolista. A questi profili si aggiungono le nuove leve, da Armando Sana a Simone D'Angelo, passando per Federico Romeo, sulla carta al momento tra i papabili. L'appuntamento con la festa dell'unità in piazza Caricamento, dopo 10 anni di assenza, potrebbe iniziare a sciogliere i nodi delle candidature, con i soliti confronti tra correnti che dovranno decretare chi comporrà il puzzle dei candidati. Insomma, un vero e proprio risico di nomi e di caselle da riempire, in attesa che passi la pausa ferragostiana e che il Parlamento decida con quale legge elettorale si andrà a votare.
0: Sono iniziati una serie di incontri tra la città metropolitana di Genova e i sindaci dell'entroterra. AMT, gli orari in vista dell'autunno, le difficoltà quotidiane e anche in previsione dell'inizio della scuola. Andrea Popolano.
2: La lista dei comuni dell'entroterra che si stanno lamentando è lunga, le continue corse che saltano, frazioni mal collegate e un servizio per gli utenti non sempre garantito. Le problematiche AMT sono finite al centro dell'attenzione ormai da mesi, con le proteste di chi vorrebbe usare i mezzi pubblici per muoversi. Dall'entroterra è arrivato il grido d'allarme, l'avvio delle scuole a partire da settembre è sempre più vicino all'orizzonte, però la crisi dell'azienda di trasporto pubblico non lascia dormire sogni sereni. La parziale riduzione del servizio subaffidati è scritta nero su bianco tra le voci del piano di risanamento. Per cercare di salvare dove possibile il servizio, la città metropolitana ha organizzato una serie di incontri con i primi cittadini delle vallate per discutere le necessità. Si parte questo mercoledì con i comuni della Valle Scrivia, del Levante Genovese, della Val Trebbia e della Valle Stura. Giovedì tocca al Tiguglio, Val Fontana Buona e Val D'Aveto. Nel frattempo continua a restare sospeso il bilancio 2024, fondamentale per capire la portata della crisi, e si avvicina il momento dell'omologa da parte del tribunale che deve dare il via libera definitivo al piano di risanamento. E sul rischio nuovi tagli, Assutenti e le altre associazioni dei consumatori prendono posizione e criticano un piano basato soprattutto sui sacrifici imposti all'utenza, e aggiungono che l'approdo naturale della vicenda sarebbe stata la messa in liquidazione di un'azienda definita decotta, e che l'assegnazione del servizio con una gara sarebbe dovuta essere la strada maestra da imboccare fin dall'inizio, coinvolgendo partner trasportisti di rilievo in grado di assicurare quello che le risorse interne dell'azienda non sono riuscite a fare, spiega il presidente di Assutenti, Furio Truzzi.
0: Abbiamo aperto con la notizia delle ricerche a Porto Venere del corpo di Sebastiano Piaggi. È arrivata proprio in questi minuti la notizia che sono concluse le ricerche subacquee, si prosegue però e si continua su quelle in superficie, quindi si continuerà a cercare il corpo di Sebastiano, però in superficie, quindi non più con le ricerche subacquee che sono proseguite invece in questi giorni in modo incessante. Un confronto sul presente e soprattutto sul futuro dell'entroterra ligure. Sarà questo il filo conduttore della visita del presidente di Regione Liguria Marco Bucci a Santo Stefano D'Aveto. Sul tavolo l'ex colonia Rinaldo Piaggio, il castello Malaspina e poi gli impianti di risalita di

0: Santo Stefano Chiaro Ru.
1: Non sarà solo una visita istituzionale, ma un confronto sul futuro dell'entroterra ligure. Il presidente della regione Liguria, Marco Bucci, arriverà il 20 agosto a Santo Stefano d'Aveto, dove amministrazione comunale e territorio gli presenteranno una serie di progetti destinati a incidere sullo sviluppo economico, turistico e sociale della Val d'Aveto.
2: Abbiamo alcune proposte concrete, concretissime, di cui parleremo col presidente questo giovedì. Una in particolare mi sta a cuore ed è quella del polo museale in collegamento, in sinergia col castello Malaspina Fieschi Doria. Su questo castello c'è un'importante opera di ristrutturazione avviata dalla sovrintendenza con 1.900.000 euro già stanziati e appunto in corso di realizzazione, la messa in sicurezza per poterlo riaprire. Noi vorremmo realizzare lì vicino, abbiamo già individuato alcuni locali che potrebbero essere idonei per essere acquistati dal comune, poi ristrutturati per fare un polo museale collegato a questo castello. E poi ci sono ovviamente i temi del, diciamo, dell'isolamento stradale, quindi dell'attenzione che bisogna porre soprattutto per le strade, quindi come si può fare per cercare di fare in modo che chi abita lì, abita a Santo Stefano, non si senta completamente isolato, quindi anche i temi collegati di AMT, delle corriere e quant'altro, quindi tante questioni dai servizi alle infrastrutture.
0: Dopo settimane di caldo rovente, afa, temperature elevate, arriva una tregua, ancora due giorni di bollino giallo, poi si passerà a verde. Cosa significa? Ai livelli alti di temperatura, quindi si torna alla normalità, dovrebbe esserci anche una fase di perturbazione. Vedremo come e quanto durerà. Elisa Ricci.
3: Un'estate segnata da caldo e bollini rossi, quella vissuta in Liguria, settimane difficili per i cittadini e soprattutto per anziani e persone più fragili, alle prese con temperature elevate e afa persistente. Ora però la morsa del caldo sembra finalmente iniziare ad allentare la presa. Dopo tre settimane consecutive di allerta, il Ministero della Salute prevede a Genova il ritorno al bollino verde nella giornata di giovedì 20 agosto. Era dal 27 luglio che il capoluogo ligure non tornava a livello zero e il grado più basso previsto dal sistema di allerta per le ondate di calore. Da allora si sono susseguiti bollini gialli, arancioni e rossi, con temperature spesso sopra i 30 gradi e tassi di umidità elevati. Una lunga fase di caldo intenso che ha accompagnato liguri e turisti per una buona parte dell'estate. Ma ora arriva la buona notizia: da giovedì Genova torna in verde e almeno per il momento può finalmente respirare. La tregua del caldo potrebbe essere inoltre accompagnata da un cambio delle condizioni meteorologiche. Tra giovedì e venerdì è infatti attesa una perturbazione che potrebbe portare piogge temporali sulla Liguria. Una situazione ancora in evoluzione, con i modelli previsionari al momento in fase di studio da parte di ARPAL.
0: E quindi dicevamo, caldo, sole, giornate al mare, come si fa per mantenere un trucco impeccabile d'estate? Quindi quando si suda il trucco si rovina, i consigli in make up. Sentiamo Carlotta Nicoletti.
4: Con il caldo il trucco può diventare un vero problema, ma con qualche semplice accorgimento è possibile avere un make-up fresco, leggero, a prova d'estate.
5: Parola d'ordine per l'estate è shimmer, quindi noi andiamo ad illuminare prodotti che possono essere degli illuminanti, li possiamo utilizzare sia sui contorni del viso, possiamo utilizzarli anche come sfumature, se andiamo a utilizzare magari degli ombretti più scuri per una serata, si va a sfumare con questa tipologia di illuminanti proprio. Per quanto riguarda le labbra, anche lì Chiara è giovane, quindi il trucco pesante secondo me non le si addice, perché lei è proprio bella fresca, e andremo a impiegare questo fantastico gloss per darle proprio questo effetto super super luminoso e naturale. Possiamo aggiungere giusto un pochino di ombretto sulla coda dell'occhio per dare un pochino di intensità, perché secondo me soprattutto in questa stagione la parola d'ordine è proprio stare leggeri. tutto ciò che appesantisce è fastidioso, uno non si sente a proprio agio e va in continuazione ritoccato, indubbiamente, anche con il

0: caldo. Mascara è sicuramente una di quelle cose che possiamo utilizzare, non ce n'è mai abbastanza. Ci sono ovviamente mascara adeguati anche per la stagione estiva, più con un effetto waterproof o magari con un pennello particolare che vada a separare le ciglia, quindi di soluzioni ce ne sono. Poi per quanto riguarda i trattamenti estetici ce ne sono altrettanti, però diciamo che in un trucco base comunque il mascara non può mai mancare.
1: Prende il via domani all'Isola delle Chiatte, al Porto Antico di Genova, la decima edizione di Sea Stories Festival. Ad aprire la rassegna sarà Onirica, un format costruito da Igor Chierici attorno alle sonorità della musica elettronica. Ci racconta tutto Dario Vassallo.
2: Per 9 giorni l'Isola delle Chiatte torna a trasformarsi in un palcoscenico galleggiante dove teatro, musica e nuove tecnologie si incontrano sullo sfondo del porto di Genova. Dal 19 al 27 agosto, nell'ambito di Porto Antico Estate Spettacolo, va in scena la decima edizione del Sea Stories Festival, rassegna ideata da Igor Chierici che festeggia il traguardo del decennale con un programma ancora più articolato e una proposta artistica che guarda. Mercoledì 19, giovedì 20 agosto alle 21:30 sarà Onirica, un format immersivo costruito intorno alle sonorità della musica elettronica.
3: È una festa in maschera dove appunto il dress code è obbligatorio, quindi le persone dovranno venire mascherate, ma possono anche trovarle in loco. È un DJ set condotto da DJ Gutta e appunto Onirica racconta i grandi capisaldi della drammaturgia da Riccardo III ad Amleto fino alle streghe del Macbeth o Otello o Moby Dick di Melville. È un appuntamento dove appunto la musica tecno-elettronica prodotta dallo studio Waves prende vita per raccontare il teatro sotto la nuova veste.
2: Il Sea Stories Festival continuerà dal 22 al 26 con una rilettura contemporanea del Sogno di una notte di mezz'estate di William Shakespeare. Non mancherà poi uno spazio dedicato ai più piccoli. Da domenica 23 a martedì 25 toccherà alla Nave dei Disastri del Capitan Barba di Polpo, spettacolo pensato per le famiglie, rivolto ai bambini dai 3 agli 11 anni. Infine, il 27 agosto, chiuderà questa decima edizione L'Uomo Migliore, che ripercorre la storia di Achille Patroclo attraverso lo sguardo di alcuni grandi autori del Novecento, da Pasolini a Morante, passando per Anouilh e Cocteau. Una rilettura che utilizza il mito per interrogarsi sulla contemporaneità.
1: Non buona la prima, come si suol dire, per la Sampdoria che esce sconfitta a Bolzano nel campo neutro, però in realtà in casa della Cremonese per 2-0. La squadra di Giampaolo, che in realtà potenzialmente lo è stata, una squadra di Serie A fino a pochi mesi fa, che però militerà in B. Una Samp poco concreta che sbaglia anche un rigore del pareggio con Esposito e poi perde per 2-0. Corradi mi sembra di capire non faccia drammi, però sicuramente non è un buon risultato. Buonasera, Dario Vassallo.
2: Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, diciamo che la Sampdoria, dopo un buon inizio, perché almeno i primi 20 minuti della partita contro il Cremonese sono stati buoni, si è un po' sciolta dopo aver subito il gol, e anche se poi nel secondo tempo ha avuto una sorta di predominio, quantomeno territoriale, e non è riuscita a pareggiare, complice anche l'errore di Esposito sugli 11 metri, e poi alla fine c'è stato il raddoppio. Vedremo cosa succederà poi, ovviamente, per l'esordio in campionato contro il Cesena. Per quello che riguarda il Genoa, tempo di mercato con 2 arrivi imminenti, uno dei quali però fa, diciamo così, discutere la tifoseria rossoblu. Ma andiamo con ordine, partiamo dalla Sampdoria e ci colleghiamo con Simone Galdi. Buonasera, Simone.
4: Buonasera, Dario, un saluto ai nostri telespettatori. Primo test fallito per la Sampdoria di Bernardo Corradi, sconfitta a Bolzano contro la Cremonese per 2-0 ed eliminata dai 32esimi di Coppa Italia. Ci sono delle considerazioni che vanno fatte dopo una partita come quella giocata dalla Samp e dopo una sconfitta, un'eliminazione. La prima è che è parso evidente il divario tra una squadra comunque matura, più strutturata come la Cremonese e una squadra in momento, e non parliamo soltanto delle pesanti assenze di ieri sera, perché ovviamente non avere Begic, Abelgaard, Insigne, Verskaeren sono tutti giocatori importanti che durante la stagione daranno sicuramente un grande contributo, ma essere un collettivo significa avere anche

0: anche dei rincalzi all'altezza. In questo momento la Samp non li ha, è evidente, l'esordio del giovane forte in esterno d'attacco non ha convinto neanche Lauritsen, poco servito, così come il centrocampo con Bellemo che sembra non rientrare più comunque nei piani della società e Salvatore Esposito, qui al di là del rigore sbagliato e dell'errore poi sul raddoppio della Cremonese non si riconosce ancora quella regia efficace che sicuramente è in grado di dare. E poi la difesa. Difesa con Bindal che ha fatto un errore con Cicconi che era posizionato male sul gol del vantaggio. Insomma, in tutto questo la Samp deve ritrovare i giocatori che in questo momento sono fuori, ma anche delle pedine che dovranno arrivare dal mercato, Corradi lo vuole e allora in questo senso sarà fondamentale anche cedere i giocatori che non rientrano più nel progetto, due su tutti, Lagumina e Jordan Ferri. Però la Samp che ha perso in Coppa Italia ha dimostrato di non essere ancora a quel livello, deve recuperare i suoi giocatori, deve soprattutto diventare un collettivo e questo è il lavoro di Bernardo Corradi. Restituisco la linea allo studio.
1: Grazie, grazie Simone. Allora noi parliamo di Genoa e per parlare di Genoa ci colleghiamo come sempre con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
2: Buonasera, palloni fermi oggi al centro Signorini per la giornata di riposo concessa da De Rossi. Da domani scatterà l'immersione totale per preparare il debutto in Serie A. Primo avversario un Napoli alle prese con pesanti assenze in difesa, ma pur sempre rosa di assoluto valore. Sabato alla Ferraris non ci sarà Havel da definire i tempi di recupero dell'austriaco dopo l'infortunio rimediato in Coppa Italia. Mercato, doppio colpo all'orizzonte per il Grifone, Van der Bremt dal Como in prestito con obbligo di riscatto e Ferguson dal Brighton. Nelle ultime ore decisa accelerazione per la trattativa che dovrebbe portare l'attaccante irlandese in rossoblù. Prestito secco, 30% dello stipendio pagato dagli inglesi, ma giocatore in campo non prima di ottobre. Per l'operazione alla Caviglia dello scorso marzo, un arrivo che fa discutere la piazza. Al riguardo, un approfondimento sul nostro sito primocanale.it. Infine, Patrick Vieira, esonerato l'anno scorso a fine ottobre dal Genoa, è il nuovo commissario tecnico del Senegal.
1: Grazie Carlo, prima di chiudere due notizie che riguardano il Genoa. La prima è che da domani alle 10 sono in vendita gli italiani di biglietti per poter assistere all'incontro con il Napoli, che lo ricordiamo si giocherà sabato alle 20:45 al Luigi Ferraris. Ancora non è stato reso noto il numero degli abbonamenti che il Genoa ha raggiunto quest'anno, comunque verranno aperte le vendite nei normali, diciamo così, abituali canali di vendita. Dei biglietti per la partita, per la prima partita di campionato e per quello che riguarda la Coppa Italia, Genoa su Tirol si giocherà martedì 15 settembre alle 18, come è stato emerso oggi. Ed è tutto per quello che riguarda il calcio.
3: Grazie, grazie a Dario Vassallo, tutto anche per noi. Ci rivediamo domani sera, stessi orari. Buona serata.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. La giornata di mercoledì sarà variabile sulla Liguria a causa di un po' di libeccio. Transiteranno delle nubi che potranno dar luogo a deboli piogge, specie su Genova, al mattino. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località, partendo da Imperia. Tempo per lo più asciutto ed assolato, ma qualche nube di passaggio, specie nelle aree interne, potrà dar luogo a locali deboli piogge, ma dureranno poco. Anche su Savona la nuvolosità sarà prevalente, specie al mattino, addensamenti sul litorale che potranno dar luogo a locali deboli piogge, ma poi col passare delle ore sono attese delle belle schiarite. Il clima sarà ancora caldo senza eccessi. Anche su Genova nuvolosità prevalente al mattino, locali deboli piogge specie sul litorale, poi schiarisce col passare delle ore, ma la nuvolosità tornerà a presentarsi sul territorio entro sera. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio. Qui situazione

invece in miglioramento e difatti il tempo sarà asciutto e ben assolato, con clima caldo senza eccessi, punte massime di 30-31 gradi. Uno sguardo anche allo Spezzino, il tempo anche qui sarà asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e caldo senza eccessi particolari, ma si farà sentire anche nella notte e all'alba. La giornata di giovedì vedrà la discesa di correnti fresche oceaniche dal nord Europa, saranno responsabili di spiccate in

0: in conseguente contenuta diminuzione. Ulteriori dettagli, come di consueto, vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.

Proseguono le ricerche per Sebastiano, il giovane scomparso in mare a Porto Venere. Nel frattempo è stata mossa l'accusa di omicidio nautico e sequestrato il gommone. Sono 14 le vittime della strada a Genova dall'inizio del 2026, sono 2 decessi nelle ultime ore, tra questi un uomo di 82 anni investito 2 settimane fa sulle strisce. È iniziata la partita delle candidature per le elezioni politiche dell'anno prossimo, il PD pensa ai suoi esponenti ma attende la decisione di Salis di andare a Roma o no. Esordio stagionale con una sconfitta per la Sampdoria che esce subito dalla Coppa Italia, il Genoa è vicino a chiudere per la punta Ferguson.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla cronaca, partiamo da quello che sta accadendo ormai da diversi giorni nelle acque di Porto Venere, le ricerche che non si fermano e proseguono senza sosta del giovane Sebastiano che è scomparso in mare mentre stava facendo una gita, una giornata di divertimento con altri amici. Gli investigatori hanno acquisito nuovi elementi, le istituzioni liguri intanto hanno rinnovato la vicinanza alla famiglia che non si allontana proprio dal porto di Porto Venere per alimentare ancora quella flebile speranza. Il servizio di apertura di Aurora Bottino.
1: Si continua a cercare senza sosta Sebastiano Piaggi, il 21enne di Riccò del Golfo, disperso in mare a Porto Venere dal giorno di Ferragosto. Il lavoro di vigili del fuoco, capitaneria, carabinieri e di tutta la macchina dei soccorsi continua mentre la Procura della Spezia ha aperto un fascicolo per omicidio nautico. L'ipotesi, infatti, è che non ci siano più ragionevoli speranze di ritrovarlo in vita dopo 3 giorni di ricerca a tappeto. L'imbarcazione è stata posta sotto sequestro e sono state acquisite agli atti le testimonianze degli altri ragazzi che si trovavano con lui sul gommone. Secondo i racconti degli amici, quel giorno Sebastiano sarebbe stato sbalzato dall'imbarcazione insieme a un altro giovane sotto San Pietro. Nel giro di pochi secondi il gruppo si sarebbe accorto dell'accaduto e sarebbe tornato indietro per recuperare i due, ma non avrebbe più trovato Sebastiano. Inutile l'ora passata a cercarlo, urlando il suo nome, di Sebastiano non c'era più traccia. In occasione delle tradizionali celebrazioni religiose dedicate alla Madonna Bianca, il presidente della regione Liguria, Marco Bucci, e l'assessore alla protezione civile, Giacomo Gianpedrone, hanno incontrato a Porto Venere i genitori di Sebastiano, esprimendo la vicinanza delle istituzioni e garantendo tutto il supporto necessario per la prosecuzione delle ricerche. Abbiamo scelto di mantenere la processione in toni ridotti perché oggi più che mai sentiamo il bisogno di affidare alla Madonna Bianca la speranza di ritrovare Sebastiano, aveva detto la sindaca di Porto Venere, Francesca Sturlese.
0: Incidenti vari sulle autostrade della Liguria quest'oggi. Intorno alle 12.30 all'altezza del casello di Genova Est, sulla 12 sono stati coinvolti una moto e un camion dei rifiuti, gravissima una donna di circa 64 anni, andata in arresto cardiaco. Sul posto immediato l'intervento da parte del personale della polizia stradale e del personale sanitario. La ferita è stata soccorsa, poi portata all'ospedale San Martino di Genova in codice rosso, avviate le indagini sull'incidente. Altro schianto molto grave in A10 tra Albenga e Borghetto, tra un'auto e una moto in direzione Savona, con una persona rimasta ferita, trasportata poi in codice rosso all'ospedale. Nel pomeriggio diversi incidenti, alcuni tamponamenti non gravi, fortunatamente sempre in A10 in direzione Genova. Dicevamo le vittime della strada, queste di cui stavamo raccontando in autostrada, incidenti gravi, poi ci sono quelle nel capoluogo Ligure, a Genova. Sono 14 in tutto le vittime della strada in questo primo anno, nel 2026, nelle ultime ore 2 decessi, l'ultimissimo un 82enne che è rimasto investito a luglio, grave nelle sue condizioni, il peggioramento e poi la morte nelle scorse ore, Anissa De Filippi.

0: 14 vittime dall'inizio dell'anno è il drammatico bilancio degli incidenti stradali a Genova, aggiornato nelle ultime ore da due nuovi decessi. L'ultima vittima è Mauro Torchi, 82 anni, residente alla Foce. Era stato investito il 31 luglio, poco prima delle 12.30, in viale Duca d'Aosta, da un'auto proveniente da Piazza delle Americhe. Secondo la ricostruzione della sezione infortunistica della polizia locale, l'anziano avrebbe attraversato vicino alle strisce, ma con il semaforo rosso. Trasportato in codice giallo a San Martino, le sue condizioni si sono aggravate fino alla morte, arrivata dopo oltre due settimane di ricovero. Poche ore prima, un'altra tragedia. Ulderico Pupo, 76 anni, è stato travolto mentre attraversava sulle strisce a Quinto. Al volante dell'auto, una donna di 87 anni, insieme alla badante. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Un bilancio che riporta al centro l'emergenza sicurezza sulle strade genovesi, dove dall'inizio del 2026 sono già morte 14 persone.
1: Adesso la politica, perché siamo in pausa, nella pausa di questi giorni del Ferragosto, la politica è in vacanza, o comunque non è qui nelle sedi opportune, però si parla molto di campagna elettorale che durerà molti mesi, si voterà l'anno prossimo, in primavera o in autunno, e allora è iniziato il risico delle candidature, soprattutto nel Partito Democratico, che attende di capire che cosa deciderà la sindaca di Genova Silvia Salis, se rimanere a Genova oppure provare la scalata a Roma. Sentiamo.
2: Dal lancio del martello al tiro alla fune, il passo è breve, così Silvia Salis, con una risonanza sempre più nazionale, gestisce la corda che la Lega ha stretto giro alle sorti dei candidati liguri al Parlamento italiano. La sua popolarità da una parte, gli endorsement di Renzi e Franceschini dall'altra, stanno riproponendo su piazza il profilo della sindaca di Genova, che negli ultimi mesi era rientrato nell'ombra. Dalla decisione di Salis dipendono in parte le candidature di tutti gli altri parlamentari e senatori liguri, soprattutto del Partito Democratico. Tra chi vuole tentare l'esperienza nella capitale, chi magari pensa già a sostituire la sindaca alle prossime amministrative genovesi. Ancora non si conosce la legge elettorale con cui si voterà, se l'attuale è Rosatellum o se il Melonellum, che vorrebbe Giorgia Meloni e che cancellerebbe quasi totalmente le preferenze. Alla Camera Valentina Ghio, ex sindaco di Sestri Levante, oramai da anni molto vicina a Lischlein, che l'ha anche nominata vicepresidente dei Dem a Montecitorio. Ghio dovrebbe essere blindata dalla segretaria. Sul fronte del Senato, Lorenzo Basso, lettiano della prima ora, potrebbe non assicurarsi il bis a Palazzo Madama, soprattutto con Orlando pronto a tornare nella capitale. Per lui si prefigurerebbe potenzialmente la stessa sorte di Valentina Ghio, con il suo profilo blindato e con il ruolo di capolista. A questi profili si aggiungono le nuove leve, da Armando Sana a Simone D'Angelo, passando per Federico Romeo, sulla carta al momento tra i papabili. L'appuntamento con la festa dell'unità in piazza Caricamento, dopo 10 anni di assenza, potrebbe iniziare a sciogliere i nodi delle candidature, con i soliti confronti tra correnti che dovranno decretare chi comporrà il puzzle dei candidati. Insomma, un vero e proprio risico di nomi e di caselle da riempire in attesa che passi la pausa ferragostiana e che il Parlamento decida con quale legge elettorale si andrà a votare.
1: Sono iniziati una serie di incontri tra la città metropolitana di Genova e i sindaci dell'entroterra. Al centro il piano di AMT, gli orari in vista dell'autunno, le difficoltà quotidiane e anche in previsione dell'inizio della scuola. Andrea Popolano.
3: La lista dei comuni dell'entroterra che si stanno lamentando è lunga, le continue corse che saltano, frazioni mal collegate e un servizio per gli utenti non sempre garantito. Le problematiche AMT sono finite al centro dell'attenzione ormai da mesi, con le proteste di chi vorrebbe usare i mezzi pubblici per muoversi. Dall'entroterra è arrivato il grido d'allarme, l'avvio delle scuole a partire da settembre è sempre più vicino all'orizzonte, però la crisi dell'azienda di trasporto pubblico non lascia dormire sogni sereni. La parziale riduzione del servizio subaffidati è scritta nero su bianco tra le voci del piano di risanamento. Per cercare di salvare dove possibile il servizio, la città metropolitana ha organizzato una serie di incontri con i primi cittadini delle vallate per discutere le necessità. Si parte questo mercoledì con i comuni della Valle Scrivia, del Levante, Genovese, della Val Trebbia e della Valle Stura. Giovedì tocca al Tiguglio, Val Fontana Buona e Val D'Aveto. Nel frattempo continua a restare sospeso il bilancio 2024, fondamentale per capire la portata della crisi, e si avvicina il momento dell'omologa da parte del tribunale che deve dare il via libera definitivo al piano di risanamento. E sul rischio nuovi tagli, Assutenti e le altre associazioni dei consumatori prendono posizione e criticano un piano basato soprattutto sui sacrifici imposti all'utenza, e aggiungono che l'approdo naturale della vicenda sarebbe stata la messa in liquidazione di un'azienda definita decotta e che l'assegnazione del servizio

0: Una gara sarebbe dovuta essere la strada maestra da imboccare fin dall'inizio, coinvolgendo partner trasportisti di rilievo in grado di assicurare quello che le risorse interne dell'azienda non sono riuscite a fare, spiega il presidente di Assutenti, Furio Truzzi.
1: Abbiamo aperto con la notizia delle ricerche a Porto Venere del corpo di Sebastiano Piaggi. È arrivata proprio in questi minuti la notizia che sono concluse le ricerche subacquee, si prosegue però e si continua su quelle in superficie, quindi si continuerà a cercare il corpo di Sebastiano, no, però in superficie, quindi non più con le ricerche subacquee che sono proseguite invece in questi giorni in modo incessante. Un confronto sul presente e soprattutto sul futuro dell'entroterra ligure. Sarà questo il filo conduttore della visita del presidente di Regione Liguria Marco Bucci a Santo Stefano d'Aveto. Sul tavolo l'ex colonia Rinaldo Piaggio, il castello Malaspina e poi gli impianti di risalita di Santo Stefano, Chiaro Ru.
2: Non sarà solo una visita istituzionale, ma un confronto sul futuro dell'entroterra ligure. Il presidente della regione Liguria, Marco Bucci, arriverà il 20 agosto a Santo Stefano d'Aveto, dove amministrazione comunale e territorio gli presenteranno una serie di progetti destinati a incidere sullo sviluppo economico, turistico e sociale della Val d'Aveto.
3: Abbiamo alcune proposte concrete, concretissime, di cui parleremo col presidente questo giovedì. Una in particolare mi sta a cuore ed è quella del polo museale in collegamento, in sinergia col castello Malaspina Fieschi Doria. Su questo castello c'è un'importante opera di ristrutturazione avviata dalla sovrintendenza con 1.900.000 euro già stanziati e appunto in corso di realizzazione, la messa in sicurezza per poterlo riaprire. Noi vorremmo realizzare lì vicino, abbiamo già individuato alcuni locali che potrebbero essere idonei per essere acquistati dal comune, poi ristrutturati per fare un polo museale collegato a questo castello. E poi ci sono ovviamente i temi dell'isolamento stradale, quindi dell'attenzione che bisogna porre soprattutto per le strade, quindi come si può fare per cercare di fare in modo che chi abita lì, abita a Santo Stefano, non si senta completamente isolato, quindi anche i temi collegati di AMT, delle corriere e quant'altro, quindi tante questioni dai servizi alle infrastrutture.
1: Dopo settimane di caldo rovente, afa, temperature elevate, arriva una tregua, ancora due giorni di bollino giallo, poi si passerà a verde. Cosa significa? Che non ci sarà più attenzione ai livelli alti di temperatura, quindi si torna alla normalità, dovrebbe esserci anche una fase di perturbazione. Vedremo come e quanto durerà. Elisa Ricci.
4: Un'estate segnata da caldo e bollini rossi, quella vissuta in Liguria, settimane difficili per i cittadini e soprattutto per anziani e persone più fragili, alle prese con temperature elevate e afa persistente. Ora però la morsa del caldo sembra finalmente iniziare ad allentare la presa. Dopo tre settimane consecutive di allerta, il Ministero della Salute prevede a Genova il ritorno al bollino verde nella giornata di giovedì 20 agosto. Era dal 27 luglio che il capoluogo ligure non tornava a livello zero e il grado più basso previsto dal sistema di allerta per le ondate di calore. Da allora si sono susseguiti bollini gialli, arancioni e rossi, con temperature spesso sopra i 30 gradi e tassi di umidità elevati. Una lunga fase di caldo intenso che ha accompagnato liguri e turisti per una buona parte dell'estate. Ma ora arriva la buona notizia: da giovedì Genova torna in verde e almeno per il momento può finalmente respirare. La tregua del caldo potrebbe essere inoltre accompagnata da un cambio delle condizioni meteorologiche. Tra giovedì e venerdì è infatti attesa una perturbazione che potrebbe portare piogge temporali sulla Liguria. Una situazione ancora in evoluzione, con i modelli previsionari al momento in fase di studio da parte di ARPAL.
1: E quindi dicevamo caldo, sole, giornate al mare. Come si fa per mantenere un trucco impeccabile d'estate? Quindi quando si suda il trucco si rovina. I consigli in make up, sentiamo Carlotta Nicoletti.
5: Con il caldo il trucco può diventare un vero problema, ma con qualche semplice accorgimento è possibile avere un make-up fresco, leggero, a prova d'estate.
6: Parola d'ordine per l'estate è shimmer, quindi noi andiamo a

0: illuminare, prodotti che possono essere degli illuminanti, li possiamo utilizzare sia sui contorni del viso, possiamo utilizzarli anche come sfumature, se andiamo a utilizzare magari degli ombretti più scuri per una serata, si va a sfumare con questa tipologia di illuminanti proprio. Per quanto riguarda le labbra, anche lì Chiara è giovane, quindi il trucco pesante secondo me non le si addice, perché lei è proprio bella fresca, e andremo a impiegare questo fantastico gloss per darle proprio questo effetto super super luminoso e naturale. Possiamo aggiungere giusto un pochino di ombretto sulla coda dell'occhio per dare un pochino di intensità, perché secondo me soprattutto in questa stagione la parola d'ordine è proprio stare leggeri. Tutto ciò che appesantisce è fastidioso, uno non si sente a proprio agio e va in continuazione ritoccato, indubbiamente, anche con il caldo. Il mascara è sicuramente una di quelle cose che possiamo utilizzare, non ce n'è mai abbastanza. Ci sono ovviamente mascara adeguati anche per la stagione estiva, più con un effetto waterproof o magari con un pennello particolare che vada a separare le ciglia, quindi di soluzioni ce ne sono. Poi per quanto riguarda i trattamenti estetici ce ne sono altrettanti, però diciamo che in un trucco base comunque il mascara non può mai mancare.
1: Prende il via domani all'Isola delle Chiatte, al Porto Antico di Genova, la 10ª edizione di Sea Stories Festival. Ad aprire la rassegna sarà Onirica, un format costruito da Igor Chierici attorno alle sonorità della musica elettronica. Ci racconta tutto Dario Vassallo.
2: Per 9 giorni l'Isola delle Chiatte torna a trasformarsi in un palcoscenico galleggiante dove teatro, musica e nuove tecnologie si incontrano sullo sfondo del porto di Genova. Dal 19 al 27 agosto, nell'ambito di Porto Antico Estate Spettacolo, va in scena la 10ª edizione del Sea Stories Festival, rassegna ideata da Igor Chierici, che festeggia il traguardo del decennale con un programma ancora più articolato e una proposta artistica che guarda anche all'intelligenza artificiale. Ad aprire il cartellone, mercoledì 19 e giovedì 20 agosto alle 21.30, sarà Onirica, un format immersivo costruito intorno alle sonorità della musica elettronica.
3: È una festa in maschera dove appunto il dress code è obbligatorio, quindi le persone dovranno venire mascherate, ma possono anche trovarle in loco. È un DJ set condotto da DJ Gutta e appunto Onirica racconta i grandi capisaldi della drammaturgia, da Riccardo III ad Amleto fino alle streghe del Macbeth o Otello o Moby Dick di Mel. È un appuntamento dove appunto la musica tecno-elettronica prodotta dallo studio Waves prende vita per raccontare il teatro sotto la nuova veste.
2: Il Sea Stories Festival continuerà dal 22 al 26 con una rilettura contemporanea del Sogno di una notte di mezz'estate di William Shakespeare. Non mancherà poi uno spazio dedicato ai più piccoli. Da domenica 23 a martedì 25 toccherà alla Nave dei Disastri del Capitan Barba di Polpo, spettacolo pensato per le famiglie rivolto ai bambini dai 3 agli 11 anni. Infine, il 27 agosto, chiuderà questa 10ª edizione L'Uomo Migliore, che ripercorre la storia di Achille e Patroclo attraverso lo sguardo di alcuni grandi autori del Novecento, da Pasolini a Morante, passando per Anouilh e Cocteau. Una rilettura che utilizza il mito per interrogarsi sulla contemporaneità.
1: Non buona la prima, come si suol dire, per la Sampdoria, che esce sconfitta a Bolzano nel campo neutro, però in realtà in casa della Cremonese per 2-0. La squadra di Giampaolo, che è in realtà potenzialmente lo è stata, una squadra di Serie A fino a pochi mesi fa, che però militerà in B. Una Samp poco concreta, che sbaglia anche un rigore del pareggio con Esposito e poi perde per 2-0. Corradi, mi sembra di capire, non faccia drammi, però sicuramente non è un buon risultato. Buonasera Dario Vassallo.
4: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, diciamo che la Sampdoria, dopo un buon inizio, perché almeno i primi 20 minuti della partita contro il Cremonese sono stati buoni, si è un po' sciolta dopo aver subito il gol, e anche se poi nel secondo tempo ha avuto una sorta di predominio quantomeno territoriale, e non è riuscita a pareggiare, complice anche l'errore di Esposito sugli 11 metri, e poi alla fine c'è stato il raddoppio. Vedremo cosa succederà poi ovviamente per l'esordio in campionato contro il Cesena. Per quello che riguarda il Genoa, tempo di mercato con due arrivi imminenti, uno dei quali

0: però fa, diciamo così, discutere la tifoseria rossoblu. Ma andiamo con ordine, partiamo dalla Sampdoria e ci colleghiamo con Simone Galdi. Buonasera Simone.
1: Buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. Primo test fallito per la Sampdoria di Bernardo Corradi, sconfitta a Bolzano contro la Cremonese per 2-0 ed eliminata dai 32esimi di Coppa Italia. Ci sono delle considerazioni che vanno fatte dopo una partita come quella giocata dalla Samp e dopo una sconfitta, un'eliminazione. La prima è che è parso evidente il divario tra una squadra comunque matura, più strutturata come la Cremonese e una squadra in via di costruzione come la Samp in questo momento, e non parliamo soltanto delle pesanti assenze di ieri sera, perché ovviamente non avere Begic, Abilgard, Insigne, Verskaren sono tutti giocatori importanti che durante la stagione daranno sicuramente un grande contributo, ma essere un collettivo significa avere anche dei rincalzi all'altezza. In questo momento la Samp non li ha, è evidente l'esordio del giovane forte in esterno d'attacco, non ha convinto neanche Lauritsen, poco servito, così come il centrocampo con Bellemo che sembra non rientrare più comunque nei piani della società, e Salvatore Esposito, cui al di là del rigore sbagliato e dell'errore poi sul raddoppio della Cremonese non si riconosce ancora quella regia efficace che sicuramente è in grado di dare. E poi la difesa con Bindal che ha fatto un errore con Cicconi che era posizionato male sul gol del vantaggio. Insomma, in tutto questo la Samp deve ritrovare i giocatori che in questo momento sono fuori, ma anche delle pedine che dovranno arrivare dal mercato con Corradi, e anche cedere i giocatori che non rientrano più nel progetto, due su tutti, Lagumina e Jordan Ferri. Però la Samp, che ha perso in Coppa Italia, ha dimostrato di non essere ancora a quel livello, deve recuperare i suoi giocatori, deve soprattutto diventare un collettivo, e questo è il lavoro di Bernardo Corradi. Restituisco la linea allo studio.
0: Grazie Simone. Allora noi parliamo di Genoa, e per parlare di Genoa ci colleghiamo come sempre con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
2: Buonasera, palloni fermi oggi al centro Signorini per la giornata di riposo concessa da De Rossi. Da domani scatterà l'immersione totale per preparare il debutto in Serie A. Primo avversario un Napoli alle prese con pesanti assenze in difesa, ma pur sempre rosa di assoluto valore. Sabato alla Ferraris non ci sarà Havel, da definire i tempi di recupero dell'austriaco dopo l'infortunio rimediato in Coppa Italia. Mercato, doppio colpo all'orizzonte per il Grifone: Van der Bremt dal Como in prestito con obbligo di riscatto e Ferguson dal Brighton. Nelle ultime ore decisa accelerazione per la trattativa che dovrebbe portare l'attaccante irlandese in rossoblù. Prestito secco, 30% dello stipendio pagato dagli inglesi, ma giocatore in campo non prima di ottobre, per l'operazione alla caviglia dello scorso marzo, un arrivo che fa discutere la piazza. Al riguardo un approfondimento sul nostro sito primocanale.it. Infine, Patrick Vieira, esonerato l'anno scorso a fine ottobre dal Genoa, è il nuovo commissario tecnico del Senegal.
0: Grazie Carlo. Prima di chiudere, due notizie che riguardano il Genoa. La prima è che da domani alle 10 sono in vendita gli italiani di biglietti per poter assistere all'incontro con il Napoli, che lo ricordiamo si giocherà sabato alle 20:45 al Luigi Ferraris. Ancora non è stato reso noto il numero degli abbonamenti che il Genoa ha raggiunto quest'anno. Comunque verranno aperte le vendite nei normali, diciamo così, abituali canali di vendita dei biglietti per la partita, per la prima partita di campionato. E per quello che riguarda la Coppa Italia, Genoa su Tirol si giocherà martedì 15 settembre alle 18, come è stato emerso oggi. Ed è tutto per quello che riguarda il calcio.
3: Grazie a Dario Vassallo, tutto anche per noi. Ci rivediamo domani sera, stessi orari. Buona serata.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Parigi di Trebi Meteo. La giornata di mercoledì sarà variabile sulla Liguria a causa di un po' di libeccio. Transiteranno delle nubi che potranno dar luogo a deboli piogge, specie su Genova, al mattino. Uno sguardo a cosa ci attenderà su ciascuna località, partendo da Imperia. Tempo per lo più asciutto ed assolato, ma qualche nube di passaggio, specie nelle aree interne, potrà dar luogo a locali deboli piogge, ma dureranno poco. Anche su Savona la nuvolosità sarà prevalente, specie al mattino, addensamenti sul litorale che potranno dar luogo a locali deboli piogge, ma poi col passare delle ore sono attese delle belle schiarite. Il clima sarà ancora caldo senza eccessi. Anche su Genova, nuvolosità prevalente al mattino, locali deboli piogge, specie sul litorale, poi schiarisce col passare delle ore, ma la nuvolosità tornerà a presentarsi sul territorio entro sera. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio, qui situazione invece in miglioramento e difatti il tempo sarà asciutto e ben assolato, con clima caldo senza eccessi, punte massime di 30-31 gradi. Uno sguardo anche allo Spezzino, il tempo anche qui sarà asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e caldo senza eccessi particolari, ma si farà sentire anche nella notte e all'alba. La giornata di giovedì vedrà la discesa di correnti fresche oceaniche dal nord Europa, saranno responsabili di spiccate instabilità sul territorio. Attenzione perché si formeranno locali rovesci anche a sfondo temporalesco di moderato forte intensità, poiché associati a grandine, colpi di vento improvvisi, le temperature saranno in conseguente contenuta diminuzione. Ulteriori dettagli, come di consueto, vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 20 agosto, avocado Ass, sapori e idee Conad, confezione da 220 grammi a 1,37 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
5: Perché conviene!

Proseguono le ricerche per Sebastiano, il giovane scomparso in mare a Porto Venere. Nel frattempo è stata mossa l'accusa di omicidio nautico e sequestrato il gommone. Sono 14 le vittime della strada a Genova dall'inizio del 2026, sono 2 decessi nelle ultime ore, tra questi un uomo di 82 anni investito 2 settimane fa sulle strisce. È iniziata la partita delle candidature per le elezioni politiche dell'anno prossimo, il PD pensa ai suoi esponenti ma attende la decisione di Salis di andare a Roma o no. Esordio stagionale con una sconfitta per la Sampdoria che esce subito dalla Coppa Italia, il Genoa è vicino a chiudere per la punta Ferguson.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla cronaca, partiamo da quello che sta accadendo ormai da diversi giorni nelle acque di Porto Venere, le ricerche che non si fermano e proseguono senza sosta del giovane Sebastiano che è scomparso in mare mentre stava facendo una gita, una giornata di divertimento con altri amici. Gli investigatori hanno acquisito nuovi elementi, le istituzioni liguri intanto hanno rinnovato la vicinanza alla famiglia che non si allontana proprio dal porto di Porto Venere per alimentare ancora quella flebile speranza. Il servizio di apertura di Aurora Bottino.
1: Si continua a cercare senza sosta Sebastiano Piaggi, il 21enne di Riccò del Golfo, disperso in mare a Porto Venere dal giorno di Ferragosto. Il lavoro di vigili del fuoco, capitaneria, carabinieri e di tutta la macchina dei soccorsi continua mentre la procura della Spezia ha aperto un fascicolo per omicidio nautico. L'ipotesi infatti è che non ci siano più ragionevoli speranze.

0: di ritrovarlo in vita dopo 3 giorni di ricerca tappeto. L'imbarcazione è stata posta sotto sequestro e sono state acquisite agli atti le testimonianze degli altri ragazzi che si trovavano con lui sul gommone. Secondo i racconti degli amici, quel giorno Sebastiano sarebbe stato sbalzato dall'imbarcazione insieme a un altro giovane sotto San Pietro. Nel giro di pochi secondi il gruppo si sarebbe accorto dell'accaduto e sarebbe tornato indietro per recuperare i due, ma non avrebbe più trovato Sebastiano. Inutile l'ora passata a cercarlo, urlando il suo nome, di Sebastiano non c'era più traccia. In occasione delle tradizionali celebrazioni religiose dedicate alla Madonna Bianca, il presidente della regione Liguria, Marco Bucci, e l'assessore alla protezione civile, Giacomo Giampedrone, hanno incontrato a Porto Venere i genitori di Sebastiano, esprimendo la vicinanza delle istituzioni e garantendo tutto il supporto necessario per la prosecuzione delle ricerche. Abbiamo scelto di mantenere la processione in toni ridotti perché oggi più che mai sentiamo il bisogno di affidare alla Madonna Bianca la speranza di ritrovare Sebastiano, aveva detto la sindaca di Porto Venere, Francesca Sturlese.
1: Incidenti vari sulle autostrade della Liguria quest'oggi intorno alle 12.30 all'altezza del casello di Genova Est. Sulla 12 sono stati coinvolti una moto e un camion dei rifiuti, gravissima una donna di circa 64 anni, andata in arresto cardiaco. Sul posto immediato l'intervento da parte del personale della polizia stradale e del personale sanitario. La ferita è stata soccorsa, poi portata all'ospedale San Martino di Genova in codice rosso, avviate le indagini sull'incidente. Altro schianto molto grave in A10 tra Albenga e Borghetto, tra un'auto e una moto in direzione Savona, con una persona rimasta ferita, trasportata poi in codice rosso all'ospedale. Nel pomeriggio diversi incidenti, alcuni tamponamenti non gravi fortunatamente. Dicevamo le vittime della strada, queste di cui stavamo raccontando in autostrada, incidenti gravi, poi ci sono quelle nel capoluogo Ligure, a Genova. Sono 14 in tutto le vittime della strada in questo primo anno, nel 2026, nelle ultime ore 2 decessi, l'ultimissimo un 82enne che è rimasto investito a luglio, grave nelle sue condizioni, il peggioramento e poi la morte nelle scorse ore. Anissa De Filippi.
2: 14 vittime dall'inizio dell'anno è il drammatico bilancio degli incidenti stradali a Genova, aggiornato nelle ultime ore da 2 nuovi decessi. L'ultima vittima è Mauro Torchi, 82 anni, residente alla Foce. Era stato investito il 31 luglio, poco prima delle 12.30, in viale Duca d'Aosta, da un'auto proveniente da Piazza delle Americhe. Secondo la ricostruzione della sezione infortunistica della polizia locale, l'anziano avrebbe attraversato vicino alle strisce, ma con il semaforo rosso. Trasportato in codice giallo a San Martino, le sue condizioni si sono aggravate fino alla morte, arrivata dopo oltre 2 settimane di ricovero. Poche ore prima, un'altra tragedia. Ulderico Pupo, 76 anni, è stato travolto mentre attraversava sulle strisce a Quinto. Al volante dell'auto, una donna di 87 anni, insieme alla badante. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Un bilancio che riporta al centro l'emergenza sicurezza sulle strade genovesi, dove dall'inizio del 2026 sono già morte 14 persone.
1: Adesso la politica, perché siamo in pausa, nella pausa di questi giorni del Ferragosto. La politica è in vacanza, comunque non è qui nelle sedi opportune, però si parla molto di campagna elettorale che durerà molti mesi, si voterà l'anno prossimo, in primavera o in autunno, e allora è iniziato il risico delle candidature, soprattutto nel Partito Democratico, che attende di capire che cosa deciderà la sindaca di Genova Silvia Salis, se rimanere a Genova oppure provare la scalata a Roma. Sentiamo.
3: Dal lancio del martello al tiro alla fune, il passo è breve, così Silvia Salis, con una risonanza sempre più nazionale, gestisce la corda che la Lega ha stretto giro alle sorti dei candidati liguri al Parlamento italiano. La sua popolarità da una parte, gli endorsement di Renzi e Franceschini dall'altra, stanno riproponendo su piazza il profilo della sindaca di Genova, che negli ultimi mesi era rientrato nell'ombra. Dalla decisione di Salis dipendono in parte le candidature di tutti gli altri parlamentari e senatori liguri, soprattutto del Partito Democratico. Tra chi vuole tentare l'esperienza nella capitale, chi magari pensa già a sostituire la sindaca alle prossime amministrative genovesi. Ancora non si conosce la legge elettorale con cui si voterà, se l'attuale è Rosatellum o se il Melonellum, che vorrebbe Giorgia Meloni e che cancellerebbe quasi totalmente le preferenze. Alla Camera Valentina Ghio, ex sindaco di Sestri Levante, oramai da anni molto vicina a Elly Schlein, che l'ha anche nominata vicepresidente dei Dem a Montecitorio. Ghio dovrebbe essere blindata dalla segretaria. Sul fronte del Senato, Lorenzo Basso, lettiano della prima ora,

0: Potrebbe non assicurarsi il bis a Palazzo Madama, soprattutto con Orlando pronto a tornare nella capitale. Per lui si prefigurerebbe potenzialmente la stessa sorte di Valentina Ghio, con il suo profilo blindato e con il ruolo di capolista. A questi profili si aggiungono le nuove leve, da Armando Sana a Simone D'Angelo, passando per Federico Romeo, sulla carta al momento tra i papabili. L'appuntamento con la festa dell'unità in piazza Caricamento, dopo 10 anni di assenza, potrebbe iniziare a sciogliere i nodi delle candidature, con i soliti confronti tra correnti che dovranno decretare chi comporrà il puzzle dei candidati. Insomma, un vero e proprio risico di nomi e di caselle da riempire in attesa che passi la pausa ferragostiana e che il Parlamento decida con quale legge elettorale si andrà a votare.
1: Sono iniziati una serie di incontri tra la città metropolitana di Genova e i sindaci dell'entroterra. Al centro il piano di AMT, gli orari in vista dell'autunno, le difficoltà quotidiane e anche in previsione dell'inizio della scuola. Andrea Popolano.
2: La lista dei comuni dell'entroterra che si stanno lamentando è lunga, le continue corse che saltano, frazioni mal collegate e un servizio per gli utenti non sempre garantito. Le problematiche AMT sono finite al centro dell'attenzione ormai da mesi, con le proteste di chi vorrebbe usare i mezzi pubblici per muoversi. Dall'entroterra è arrivato il grido d'allarme, l'avvio delle scuole a partire da settembre è sempre più vicino. All'orizzonte però la crisi dell'azienda di trasporto pubblico non lascia dormire sogni sereni. La parziale riduzione del servizio subaffidati è scritta nero su bianco tra le voci del piano di risanamento. Per cercare di salvare dove possibile il servizio, la città metropolitana ha organizzato una serie di incontri con i primi cittadini delle vallate per discutere le necessità. Si parte questo mercoledì con i comuni della Valle Scrivia, del Levante Genovese, della Val Trebbia e della Valle Stura. Giovedì tocca al Tiguglio, Val Fontana Buona e Val D'Aveto. Nel frattempo continua a restare sospeso il bilancio 2024, fondamentale per capire la portata della crisi, e si avvicina il momento dell'omologa da parte del tribunale che deve dare il via libera definitivo al piano di risanamento. E sul rischio nuovi tagli, Assutenti e le altre associazioni dei consumatori prendono posizione e criticano un piano basato soprattutto sui sacrifici imposti all'utenza, e aggiungono che l'approdo naturale della vicenda sarebbe stata la messa in liquidazione di un'azienda definita decotta, e che l'assegnazione del servizio con una gara sarebbe dovuta essere la strada maestra da imboccare fin dall'inizio, coinvolgendo partner trasportisti di rilievo in grado di assicurare quello che le risorse interne dell'azienda non sono riuscite a fare, spiega il presidente di Assutenti, Furio Truzzi.
1: Abbiamo aperto con la notizia delle ricerche a Porto Venere del corpo di Sebastiano Piaggi. È arrivata proprio in questi minuti la notizia che sono concluse le ricerche subacquee, si prosegue però e si continua su quelle in superficie, quindi si continuerà a cercare il corpo di Sebastiano, però in superficie, quindi non più con le ricerche subacquee che sono proseguite invece in questi giorni in modo incessante. Un confronto sul presente e soprattutto sul futuro dell'entroterra ligure. Sarà questo il filo conduttore della visita del presidente di Regione Liguria Marco Bucci a Santo Stefano D'Aveto. Sul tavolo l'ex colonia Rinaldo Piaggio, il castello Malaspina e poi gli impianti di risalita di Santo Stefano. Chiaro Ru.
3: Non sarà solo una visita istituzionale, ma un confronto sul futuro dell'entroterra ligure. Il presidente della regione Liguria, Marco Bucci, arriverà il 20 agosto a Santo Stefano D'Aveto, dove amministrazione comunale e territorio gli presenteranno una serie di progetti destinati a incidere sullo sviluppo economico, turistico e sociale della Val D'Aveto.
4: Abbiamo alcune proposte concretissime di cui parleremo col presidente questo giovedì. Una in particolare mi sta a cuore ed è quella del polo museale in collegamento, in sinergia col castello Malaspina Fieschi Doria. Su questo castello c'è un'importante opera di ristrutturazione avviata dalla sovrintendenza con 1.900.000 euro già stanziati e appunto in corso di realizzazione, la messa in sicurezza per poterlo riaprire. Noi vorremmo realizzare lì vicino, abbiamo già individuato alcuni locali che potrebbero essere idonei per essere acquistati dal comune, poi ristrutturati per fare un polo museale collegato a questo castello. E poi ci sono ovviamente i temi del diciamo, dell'isolamento stradale, quindi dell'attenzione che bisogna porre soprattutto per le strade, quindi come si può fare per cercare

0: di fare in modo che chi abita lì, abita a Santo Stefano, non si senta completamente isolato, quindi anche i temi collegati di AMT, delle corriere e quant'altro, quindi tante questioni dai servizi alle infrastrutture.
1: Dopo settimane di caldo rovente, afa, temperature elevate, arriva una tregua, ancora due giorni di bollino giallo, poi si passerà a verde. Cosa significa? Che non ci sarà più attenzione ai livelli alti di temperatura, quindi si torna alla normalità. Dovrebbe esserci anche una fase di perturbazione. Vedremo come e quanto durerà. Elisa Ricci.
2: Un'estate segnata da caldo e bollini rossi, quella vissuta in Liguria, settimane difficili per i cittadini e soprattutto per anziani e persone più fragili, alle prese con temperature elevate e afa persistente. Ora però la morsa del caldo sembra finalmente iniziare ad allentare la presa. Dopo tre settimane consecutive di allerta, il Ministero della Salute prevede a Genova il ritorno al bollino verde nella giornata di giovedì 20 agosto. Era dal 27 luglio che il capoluogo ligure non tornava a livello zero e il grado più basso previsto dal sistema di allerta per le ondate di calore. Da allora si sono susseguiti bollini gialli, arancioni e rossi, con temperature spesso sopra i 30 gradi e tassi di umidità elevati. Una lunga fase di caldo intenso che ha accompagnato liguri e turisti per una buona parte dell'estate. Ma ora arriva la buona notizia: da giovedì Genova torna in verde e, almeno per il momento, può finalmente respirare. La tregua del caldo potrebbe essere inoltre accompagnata da un cambio delle condizioni meteorologiche. Tra giovedì e venerdì è infatti attesa una perturbazione che potrebbe portare piogge temporali sulla Liguria. Una situazione ancora in evoluzione, con i modelli previsionari al momento in fase di studio da parte di ARPAL.
1: E quindi dicevamo, caldo, sole, giornate al mare. Come si fa per mantenere un trucco impeccabile d'estate? Quindi quando si suda il trucco si rovina. I consigli in make up, sentiamo Carlotta Nicoletti.
3: Con il caldo il trucco può diventare un vero problema, ma con qualche semplice accorgimento è possibile avere un make-up fresco, leggero, a prova d'estate.
4: Parola d'ordine per l'estate è shimmer, quindi noi andiamo ad illuminare prodotti che possono essere degli illuminanti, li possiamo utilizzare sia sui contorni del viso, possiamo utilizzarli anche come sfumature. Se andiamo a utilizzare magari degli ombretti più scuri per una serata, si va a sfumare con questa tipologia di illuminanti proprio. Per quanto riguarda le labbra, anche lì Chiara è giovane, quindi il trucco pesante secondo me non le si addice, perché lei è proprio bella fresca, e andremo a impiegare questo fantastico gloss per darle proprio questo effetto super super luminoso e naturale. Possiamo aggiungere giusto un pochino di ombretto sulla coda dell'occhio per dare un pochino di intensità, perché secondo me soprattutto in questa stagione la parola d'ordine è proprio stare leggeri. Tutto ciò che appesantisce è fastidioso, uno non si sente a proprio agio e va in continuazione ritoccato, indubbiamente, anche con il caldo. Il mascara è sicuramente una di quelle cose che possiamo utilizzare, non ce n'è mai abbastanza. Ci sono ovviamente mascara adeguati anche per la stagione estiva, più con un effetto waterproof o magari con un pennello particolare che vada a separare le ciglia, quindi di soluzioni ce ne sono. Poi per quanto riguarda i trattamenti estetici ce ne sono altrettanti, però diciamo che in un trucco base comunque il mascara non può mai mancare.
1: Prende il via domani all'Isola delle Chiatte, al Porto Antico di Genova, la 10ª edizione di Sea Stories Festival. Ad aprire la rassegna sarà Onirica, un format costruito da Igor Chierici attorno alle sonorità della musica elettronica. Ci racconta tutto Dario Vassallo.
5: Per 9 giorni l'Isola delle Chiatte torna a trasformarsi in un palcoscenico galleggiante dove teatro, musica e nuove tecnologie si incontrano sullo sfondo del Porto di Genova. Dal 19 al 27 agosto, nell'ambito di Porto Antico Estate Spettacolo, va in scena la 10ª edizione del Sea Stories Festival, rassegna ideata da Igor Chierici, che festeggia il traguardo del decennale con un programma ancora più articolato e una proposta artistica che guarda anche all'intelligenza artificiale. Ad aprire il cartellone, mercoledì 19 e giovedì 20 agosto alle 21.30, sarà Onirica, un format immersivo costruito intorno alle sonorità della musica elettronica.
6: È una festa in maschera dove appunto il dress

0: code è obbligatorio, quindi le persone dovranno venire mascherate, ma possono anche trovarle in loco. È un DJ set condotto da DJ Gutta e appunto Onirica racconta i grandi capisaldi della drammaturgia, da Riccardo III ad Amleto fino alle streghe del Macbeth o Otello o Moby Dick di Melville. È un appuntamento dove appunto la musica tecno-elettronica prodotta dallo studio Waves prende vita per raccontare il teatro sotto la nuova veste.
1: Il Sea Stories Festival continuerà dal 22 al 26 con una rilettura contemporanea del Sogno di una notte di mezz'estate di William Shakespeare. Non mancherà poi uno spazio dedicato ai più piccoli. Da domenica 23 a martedì 25 toccherà alla Nave dei Disastri del Capitan Barba di Polpo, spettacolo pensato per le famiglie rivolto ai bambini dai 3 agli 11 anni. Infine, il 27 agosto chiuderà questa decima edizione L'Uomo Migliore, che ripercorre la storia di Achille Patroclo attraverso lo sguardo di alcuni grandi autori del Novecento, da Pasolini a Morante, passando per Anouilh e Cocteau. Una rilettura che utilizza il mito per interrogarsi sulla contemporaneità.
2: Non buona la prima, come si suol dire, per la Sampdoria, che esce sconfitta a Bolzano nel campo neutro, però in realtà in casa della Cremonese per 2-0. La squadra di Giampaolo, che è in realtà potenzialmente lo è stata, una squadra di Serie A fino a pochi mesi fa, che però militerà in B. Una Samp poco concreta, che sbaglia anche un rigore del pareggio con Esposito e poi perde per 2-0. Corradi, mi sembra di capire, non faccia drammi, però sicuramente non è un buon risultato. Buonasera Dario Vassallo.
3: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, diciamo che la Sampdoria, dopo un buon inizio, perché almeno i primi 20 minuti della partita contro il Cremonese sono stati buoni, si è un po' sciolta dopo aver subito il gol, e anche se poi nel secondo tempo ha avuto una sorta di predominio quantomeno territoriale, e non è riuscita a pareggiare, complice anche l'errore di Esposito sugli 11 metri, e poi alla fine c'è stato il raddoppio. Vedremo cosa succederà poi, ovviamente, per l'esordio in campionato contro il Cesena. Per quello che riguarda il Genoa, tempo di mercato, con due arrivi imminenti, uno dei quali però fa, diciamo così, discutere la tifoseria rossoblu. Ma andiamo con ordine, partiamo dalla Sampdoria e ci colleghiamo con Simone Galdi. Buonasera Simone.
4: Buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. Primo test fallito per la Sampdoria di Bernardo Corradi, sconfitta a Bolzano contro la Cremonese per 2-0 ed eliminata dai 32esimi di Coppa Italia. Ci sono delle considerazioni che vanno fatte dopo una partita come quella giocata dalla Samp e dopo una sconfitta, un'eliminazione. La prima è che è parso evidente il divario tra una squadra comunque matura, più strutturata come la Cremonese, e una squadra in via di costruzione come la Samp in questo momento. E non parliamo soltanto delle pesanti assenze di ieri sera, perché ovviamente non avere Begic, Abilgard, Insigne, Verskaren sono tutti giocatori importanti che durante la stagione daranno sicuramente un grande contributo, ma essere un collettivo significa avere anche dei rincalzi all'altezza. In questo momento la Samp non li ha, è evidente l'esordio del giovane forte in esterno d'attacco non ha convinto neanche Lauritsen, poco servito, così come il centrocampo con Bellemo, che sembra non rientrare più comunque nei piani della società, e Salvatore Esposito, cui al di là del rigore sbagliato e dell'errore poi sul raddoppio della Cremonese non si riconosce ancora quella regia efficace che sicuramente è in grado di dare. E poi la difesa con Bindal, che ha fatto un errore con Cicconi, che era posizionato male sul gol del vantaggio. Insomma, in tutto questo la Samp deve ritrovare i giocatori che in questo momento sono fuori, ma anche delle pedine che dovranno arrivare dal mercato. Corradi lo vuole, e allora in questo senso sarà fondamentale anche cedere i giocatori che non rientrano più nel progetto, due su tutti, Lagumina e Jordan Ferri. Però la Samp, che ha perso in Coppa Italia, ha dimostrato di non essere ancora a quel livello, deve recuperare i suoi giocatori, deve soprattutto diventare un collettivo, e questo è il lavoro di Bernardo Corradi. Restituisco la linea allo studio.
3: Grazie Simone. Allora noi parliamo di Genoa per Carlo Danani. Carlo, buonasera.
5: Buonasera, palloni fermi oggi al centro Signorini per la giornata di riposo concessa da De Rossi. Da domani scatta

0: scatterà l'immersione totale per preparare il debutto in Serie A. Primo avversario, un Napoli alle prese con pesanti assenze in difesa, ma pur sempre rosa di assoluto valore. Sabato alla Ferraris non ci sarà Havel da definire i tempi di recupero dell'austriaco dopo l'infortunio rimediato in Coppa Italia. Mercato, doppio colpo all'orizzonte per il Grifone, Van der Bremt dal Como in prestito con obbligo di riscatto e Ferguson dal Brighton. Nelle ultime ore decisa accelerazione per la trattativa che dovrebbe portare l'attaccante irlandese in rossoblù. Prestito secco, 30% dello stipendio pagato dagli inglesi, ma giocatore in campo non prima di ottobre per l'operazione alla caviglia dello scorso marzo. Un arrivo che fa discutere la piazza. Al riguardo un approfondimento sul nostro sito primocanale.it. Infine, Patrick Vieira, esonerato l'anno scorso a fine ottobre dal Genoa, è il nuovo commissario tecnico del Senegal.
1: Grazie Carlo, prima di chiudere due notizie che riguardano il Genoa. La prima è che da domani alle 10 sono in vendita in italiani i biglietti per poter assistere all'incontro con il Napoli, che lo ricordiamo si giocherà sabato alle 20:45 al Luigi Ferraris. Ancora non è stato reso noto il numero degli abbonamenti che il Genoa ha raggiunto quest'anno, comunque verranno aperte le vendite nei normali, diciamo così, abituali canali di vendita dei biglietti per la partita, per la prima partita di campionato. E per quello che riguarda la Coppa Italia, Genoa su Tirol si giocherà martedì 15 settembre alle 18, come è stato emerso oggi. Ed è tutto per quello che riguarda il calcio.
2: Grazie a Dario Vassallo, tutto anche per noi. Ci rivediamo domani sera, stessi orari. Buona serata.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. La giornata di mercoledì sarà variabile sulla Liguria a causa di un po' di libeccio. Transiteranno delle nubi che potranno dar luogo a deboli piogge, specie su Genova, al mattino. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località, partendo da Imperia. Tempo per lo più asciutto ed assolato, ma qualche nube di passaggio, specie nelle aree interne, potrà dar luogo a locali deboli piogge, ma dureranno poco. Anche su Savona la nuvolosità sarà prevalente, specie al mattino, addensamenti sul litorale che potranno dar luogo a locali deboli piogge, ma poi col passare delle ore sono attese delle belle schiarite. Il clima sarà ancora caldo senza eccessi. Anche su Genova nuvolosità prevalente al mattino, locali deboli piogge, specie sul litorale, poi schiarisce col passare delle ore, ma la nuvolosità tornerà a presentarsi sul territorio entro sera. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio, qui situazione invece in miglioramento e difatti il tempo sarà asciutto e ben assolato con clima caldo senza eccessi, punte massime di 30-31 gradi. Uno sguardo anche allo Spezzino, il tempo anche qui sarà asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e caldo senza eccessi particolari, ma si farà sentire anche nella notte e all'alba. La giornata di giovedì vedrà la discesa di correnti fresche oceaniche dal nord Europa, saranno responsabili di spiccate instabilità sul territorio. Attenzione perché si formeranno locali rovesci anche a sfondo temporalesco di moderato forte intensità, poiché associati a grandine, colpi di vento improvvisi, le temperature saranno in conseguente contenuta diminuzione. Ulteriori dettagli, come di consueto, vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

Proseguono le ricerche per Sebastiano, il giovane scomparso in mare a Porto Venere. Nel frattempo è stata mossa l'accusa di omicidio nautico e sequestrato il gommone. Sono 14 le vittime della strada a Genova dall'inizio del 2026, sono 2 decessi nelle ultime ore, tra questi un uomo di 82 anni investito 2 settimane fa sulle strisce. È iniziata la partita delle candidature per le elezioni politiche dell'anno prossimo, il PD pensa ai suoi esponenti ma attende la decisione di Salis di andare a Roma o no. Esordio stagionale con una sconfitta per la Sampdoria che esce subito dalla Coppa Italia, il Genoa è vicino a chiudere per la punta Ferguson.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla cronaca, partiamo da quello che sta accadendo ormai da diversi giorni nelle acque di Porto Venere, le ricerche che non si fermano e proseguono senza sosta del giovane Sebastiano che è scomparso in mare mentre stava facendo una gita, una giornata di divertimento con altri amici. Gli investigatori hanno acquisito nuovi elementi, le istituzioni liguri intanto hanno rinnovato la vicinanza alla famiglia che non si allontana proprio dal porto di Porto Venere per alimentare ancora quella flebile speranza. Il servizio di apertura di Aurora Bottino.
1: Si continua a cercare senza sosta Sebastiano Piaggi, il 21enne di Riccò del Golfo, disperso in mare a Porto Venere dal giorno di Ferragosto. Il lavoro di vigili del fuoco, capitaneria, carabinieri e di tutta la macchina dei soccorsi continua mentre la procura della Spezia ha aperto un fascicolo per omicidio nautico. L'ipotesi infatti è che non ci siano più ragionevoli speranze di ritrovarlo in vita dopo 3 giorni di ricerca a tappeto. L'imbarcazione è stata posta sotto sequestro e sono state acquisite agli atti le testimonianze degli altri ragazzi che si trovavano con lui sul gommone. Secondo i racconti degli amici, quel giorno Sebastiano sarebbe stato sbalzato dall'imbarcazione insieme a un altro giovane sotto San Pietro. Nel giro di pochi secondi il gruppo si sarebbe accorto dell'accaduto e sarebbe tornato indietro per recuperare i due, ma non avrebbe più trovato Sebastiano. Inutile l'ora passata a cercarlo, urlando il suo nome, di Sebastiano non c'era più traccia. In occasione delle tradizionali celebrazioni religiose dedicate alla Madonna Bianca, il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e l'assessore alla protezione civile, Giacomo Giampedrone, hanno incontrato a Porto Venere i genitori di Sebastiano, esprimendo la vicinanza delle istituzioni e garantendo tutto il supporto necessario per la prosecuzione delle ricerche. Abbiamo scelto di mantenere la processione in toni ridotti perché oggi più che mai sentiamo il bisogno di affidare alla Madonna Bianca la speranza di ritrovare Sebastiano, aveva detto la sindaca di Porto Venere, Francesca Sturlese.
0: Incidenti vari sulle autostrade della Liguria quest'oggi, intorno alle 12.30 all'altezza del casello di Genova Est. Sulla 12 sono stati coinvolti una moto e un camion dei rifiuti, gravissima una donna di circa 64 anni, andata in arresto cardiaco. Sul posto immediato l'intervento da parte del personale della polizia stradale e del personale sanitario, la ferita è stata soccorsa, poi portata all'ospedale San Martino di Genova in codice rosso, avviate le indagini sull'incidente. Altro schianto, molto grave in A10 tra Albenga e Borghetto, tra un'auto e una moto in direzione Savona, con una persona rimasta ferita, trasportata poi in codice rosso all'ospedale. Nel pomeriggio diversi incidenti, alcuni tamponamenti non gravi, fortunatamente sempre in A10 in direzione Genova. Dicevamo le vittime della strada, queste di cui stavamo raccontando in autostrada, incidenti gravi, poi ci sono quelle nel capoluogo Ligure, a Genova. Sono 14 in tutto le vittime della strada in questo primo anno, nel 2026, nelle ultime ore 2 decessi, l'ultimissimo un 82enne che è rimasto investito a luglio, grave nelle sue condizioni, il peggioramento e poi la morte nelle scorse ore, Anissa De Filippi.
2: 14 vittime dall'inizio dell'anno è il drammatico bilancio degli incidenti stradali a Genova, aggiornato nelle ultime ore da 2 nuovi decessi. L'ultima vittima è Mauro Torchi, 82 anni, residente alla Foce. Era stato investito il 31 luglio, poco prima delle 12.30, in viale Duca d'Aosta, da un'auto proveniente da Piazza delle Americhe. Secondo la ricostruzione della sezione infortunistica della polizia locale, l'anziano avrebbe attraversato vicino alle strisce, ma con il semaforo rosso. Trasportato in codice giallo a San Martino, le sue condizioni si sono aggravate fino alla

morte, arrivata dopo oltre 2 settimane di ricovero. Poche ore prima, un'altra tragedia, Ulderico Pupo, 76 anni, è stato travolto mentre attraversava sulle strisce a Quinto, al volante dell'auto, una donna di 87 anni, insieme alla badante. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, un bilancio che riporta al centro

0: perché siamo in pausa, nella pausa di questi giorni del Ferragosto, la politica è in vacanza, comunque non è qui nelle sedi opportune, però si parla molto di campagna elettorale che durerà molti mesi, si voterà l'anno prossimo, in primavera o in autunno, e allora è iniziato il risico delle candidature, soprattutto nel Partito Democratico, che attende di capire che cosa deciderà la sindaca di Genova Silvia Salis, se rimanere a Genova oppure provare la scalata a Roma. Sentiamo.
1: Dal lancio del martello al tiro alla fune, il passo è breve, così Silvia Salis, con una risonanza sempre più nazionale, gestisce la corda che la Lega ha stretto giro alle sorti dei candidati liguri al Parlamento italiano. La sua popolarità da una parte, gli endorsement di Renzi e Franceschini dall'altra, stanno riproponendo su piazza il profilo della sindaca di Genova, che negli ultimi mesi era rientrato nell'ombra. Dalla decisione di Salis dipendono in parte le candidature di tutti gli altri parlamentari e senatori liguri, soprattutto del Partito Democratico. Tra chi vuole tentare l'esperienza nella capitale, chi magari pensa già a sostituire la sindaca alle prossime amministrative genovesi. Ancora non si conosce la legge elettorale con cui si voterà, se l'attuale è Rosatellum o se il Melonellum, che vorrebbe Giorgia Meloni e che cancellerebbe quasi totalmente le preferenze. Alla Camera Valentina Ghio, ex sindaco di Sestri Levante, oramai da anni molto vicina a Elly Schlein, che l'ha anche nominata vicepresidente dei Dem a Montecitorio. Ghio dovrebbe essere blindata dalla segretaria. Sul fronte del Senato, Lorenzo Basso, lettiano della prima ora, potrebbe non assicurarsi il bis a Palazzo Madama, soprattutto con Orlando pronto a tornare nella capitale. Per lui si prefigurerebbe potenzialmente la stessa sorte di Valentina Ghio, con il suo profilo blindato e con il ruolo di capolista. A questi profili si aggiungono le nuove leve, da Armando Sana a Simone D'Angelo, passando per Federico Romeo, sulla carta al momento tra i papabili. L'appuntamento con la festa dell'unità in piazza Caricamento, dopo 10 anni di assenza, potrebbe iniziare a sciogliere i nodi delle candidature, con i soliti confronti tra correnti che dovranno decretare chi comporrà il puzzle dei candidati. Insomma, un vero e proprio risico di nomi e di caselle da riempire in attesa che passi la pausa ferragostiana e che il Parlamento decida con quale legge elettorale si andrà a votare.
0: Sono iniziati una serie di incontri tra la città metropolitana di Genova e i sindaci dell'entroterra. Al centro il piano di AMT, gli orari in vista dell'autunno, le difficoltà quotidiane e anche in previsione dell'inizio della scuola. Andrea Popolano.
2: La lista dei comuni dell'entroterra che si stanno lamentando è lunga, le continue corse che saltano, frazioni mal collegate e un servizio per gli utenti non sempre garantito. Le problematiche AMT sono finite al centro dell'attenzione ormai da mesi, con le proteste di chi vorrebbe usare i mezzi pubblici per muoversi. Dall'entroterra è arrivato il grido d'allarme, l'avvio delle scuole a partire da settembre è sempre più vicino all'orizzonte, però la crisi dell'azienda di trasporto pubblico non lascia dormire sogni sereni. La parziale riduzione del servizio subaffidati è scritta nero su bianco tra le voci del piano di risanamento. Per cercare di salvare dove possibile il servizio, la città metropolitana ha organizzato una serie di incontri con i primi cittadini delle vallate per discutere le necessità. Si parte questo mercoledì con i comuni della Valle Scrivia, del Levante Genovese, della Val Trebbia e della Valle Stura. Giovedì tocca al Tiguglio, Val Fontana Buona e Val D'Aveto. Nel frattempo continua a restare sospeso il bilancio 2024, fondamentale per capire la portata della crisi, e si avvicina il momento dell'omologa da parte del tribunale che deve dare il via libera definitivo al piano di risanamento. E sul rischio nuovi tagli, Assutenti e le altre associazioni dei consumatori prendono posizione e criticano un piano basato soprattutto sui sacrifici imposti all'utenza, e aggiungono che l'approdo naturale della vicenda sarebbe stata la messa in liquidazione di un'azienda definita decotta, e che l'assegnazione del servizio con una gara sarebbe dovuta essere la strada maestra da imboccare fin dall'inizio, coinvolgendo partner trasportisti di rilievo in grado di assicurare quello che le risorse interne dell'azienda non sono riuscite a fare, spiega il presidente di Assutenti, Furio Truzzi.
0: Abbiamo aperto con la notizia delle ricerche a Porto Venere del corpo di Sebastiano Piaggi. È arrivata proprio in questi minuti la notizia che sono concluse le ricerche subacquee, si prosegue però e si continua su quelle in superficie, quindi si continuerà a cercare il corpo di Sebastiano, no, però in superficie, quindi non più con le ricerche subacquee che sono proseguite invece in questi giorni in modo incessante. Un confronto sul presente e soprattutto sul futuro dell'entroterra ligure. Sarà questo il filo conduttore della visita del presidente di Regione Liguria Marco Bucci a Santo Stefano d'Aveto. Sul tavolo l'ex colonia Rinaldo Piaggio, il castello Malaspina e poi gli impianti di risalita.

0: Basilica di Santo Stefano Chiaro-Roux.
1: Non sarà solo una visita istituzionale, ma un confronto sul futuro dell'entroterra ligure. Il presidente della regione Liguria, Marco Bucci, arriverà il 20 agosto a Santo Stefano d'Aveto, dove amministrazione comunale e territorio gli presenteranno una serie di progetti destinati a incidere sullo sviluppo economico, turistico e sociale della Val d'Aveto.
2: Abbiamo alcune proposte concrete, concretissime, di cui parleremo col Presidente questo giovedì. Una in particolare mi sta a cuore ed è quella del polo museale in collegamento, in sinergia col castello Malaspina Fieschi Doria. Su questo castello c'è un'importante opera di ristrutturazione avviata dalla sovrintendenza con 1.900.000 euro già stanziati e appunto in corso di realizzazione, la messa in sicurezza per poterlo riaprire. Noi vorremmo realizzare lì vicino, abbiamo già individuato alcuni locali che potrebbero essere idonei per essere acquistati dal comune, poi ristrutturati per fare un polo museale collegato a questo castello. E poi ci sono ovviamente i temi del, diciamo, dell'isolamento stradale, quindi dell'attenzione che bisogna porre soprattutto per le strade, quindi come si può fare per cercare di fare in modo che chi abita lì, abita a Santo Stefano, non si senta completamente isolato, quindi anche i temi collegati di AMT, delle corriere e quant'altro, quindi tante questioni dai servizi alle infrastrutture.
0: Dopo settimane di caldo rovente, afa, temperature elevate, arriva una tregua, ancora 2 giorni di bollino giallo, poi si passerà a verde. Cosa significa? Che non ci sarà più attenzione ai livelli alti di temperatura, quindi si torna alla normalità. Dovrebbe esserci anche una fase di perturbazione. Vedremo come, quanto durerà. Elisa Ricci.
3: Un'estate segnata da caldo e bollini rossi, quella vissuta in Liguria, settimane difficili per i cittadini e soprattutto per anziani e persone più fragili, alle prese con temperature elevate e afa persistente. Ora però la morsa del caldo sembra finalmente iniziare ad allentare la presa. Dopo 3 settimane consecutive di allerta, il Ministero della Salute prevede a Genova il ritorno al bollino verde nella giornata di giovedì 20 agosto. Era dal 27 luglio che il capoluogo ligure non tornava a livello zero e il grado più basso previsto dal sistema di allerta per le ondate di calore. Da allora si sono susseguiti i bollini gialli, arancioni e rossi, con temperature spesso sopra i 30. Una lunga fase di caldo intenso che ha accompagnato liguri e turisti per una buona parte dell'estate. Ma ora arriva la buona notizia: da giovedì Genova torna in verde e almeno per il momento può finalmente respirare. La tregua del caldo potrebbe essere inoltre accompagnata da un cambio delle condizioni meteorologiche. Tra giovedì e venerdì è infatti attesa una perturbazione che potrebbe portare piogge temporali sulla Liguria. Una situazione ancora in evoluzione, con i modelli previsionari al momento in fase di studio da parte di ARPAL.
0: E quindi dicevamo caldo, sole, giornate al mare. Come si fa per mantenere un trucco impeccabile d'estate? Quindi quando si suda il trucco si rovina. I consigli in make up, sentiamo Carlotta Nicoletti.
4: Con il caldo il trucco può diventare un vero problema, ma con qualche semplice accorgimento è possibile avere un make up fresco, leggero, a prova d'estate.
5: Parola d'ordine per l'estate è shimmer. Quindi noi andiamo ad illuminare prodotti che possono essere degli illuminanti, li possiamo utilizzare sia sui contorni del viso, possiamo utilizzarli anche come sfumature, se andiamo a utilizzare magari degli ombretti più scuri per una serata, si va a sfumare con questa tipologia di illuminanti proprio. Per quanto riguarda le labbra, anche lì Chiara è giovane, quindi il trucco pesante secondo me non le si addice, perché lei è proprio bella, fresca. E andremo a impiegare questo fantastico gloss per darle proprio questo effetto super super luminoso e naturale. Possiamo aggiungere giusto un pochino di ombretto sulla coda dell'occhio per dare un pochino di intensità. Perché secondo me, soprattutto in questa stagione, la parola d'ordine è proprio stare leggeri. Non si sente a proprio agio e va in continuazione ritoccato, indubbiamente, anche

0: con il caldo. Il mascara è sicuramente una di quelle cose che possiamo utilizzare, non ce n'è mai abbastanza. Ci sono ovviamente mascara adeguati anche per la stagione estiva, più con un effetto waterproof o magari con un pennello particolare che vada a separare le ciglia, quindi di soluzioni ce ne sono. Poi per quanto riguarda i trattamenti estetici ce ne sono altrettanti, però diciamo che in un trucco base comunque il mascara non può mai mancare.
1: Prende il via domani all'Isola delle Chiatte, al Porto Antico di Genova, la decima edizione di Sea Stories Festival. Ad aprire la rassegna sarà Onirica, un format costruito da Igor Chierici attorno alle sonorità della musica elettronica. Ci racconta tutto Dario Vassallo.
2: Per 9 giorni l'Isola delle Chiatte torna a trasformarsi in un palcoscenico galleggiante dove teatro, musica e nuove tecnologie si incontrano sullo sfondo del porto di Genova. Dal 19 al 27 agosto, nell'ambito di Porto Antico Estate Spettacolo, va in scena la decima edizione del Sea Stories Festival, rassegna ideata da Igor Chierici che festeggia il traguardo del decennale con un programma ancora più articolato e una proposta artistica che guarda anche all'intelligenza artificiale. Ad aprire il cartellone, mercoledì 19 e giovedì 20 agosto alle 21:30, sarà Onirica, un format immersivo costruito intorno alle sonorità della musica elettronica.
3: È una festa in maschera dove appunto il dress code è obbligatorio, quindi le persone dovranno venire mascherate, ma possono anche trovarle in loco. È un DJ set condotto da DJ Gutta e appunto Onirica racconta i grandi capisaldi della drammaturgia da Riccardo III ad Amleto fino alle streghe del Macbeth o Otello o Moby Dick di Melville. È un appuntamento dove appunto la musica tecno-elettronica prodotta dallo studio Waves prende vita per raccontare il teatro sotto la nuova veste.
2: Il Sea Stories Festival continuerà dal 22 al 26 con una rilettura contemporanea del Sogno di una notte di mezz'estate di William Shakespeare. Non mancherà poi uno spazio dedicato ai più piccoli. Da domenica 23 a martedì 25 toccherà alla Nave dei Disastri del Capitan Barba di Polpo, spettacolo pensato per le famiglie rivolto ai bambini dai 3 agli 11 anni. Infine, il 27 agosto, chiuderà questa decima edizione L'Uomo Migliore, che ripercorre la storia di Achille Patroclo attraverso lo sguardo di alcuni grandi autori del Novecento, da Pasolini a Morante, passando per Anouilh e interrogarsi sulla contemporaneità.
1: Non buona la prima, come si suol dire, per la Sampdoria che esce sconfitta a Bolzano nel campo neutro, però in realtà in casa della Cremonese per 2-0. La squadra di Giampaolo, che in realtà potenzialmente lo è stata, una squadra di Serie A fino a pochi mesi fa, che però militerà in B. Una Samp poco concreta che sbaglia anche un rigore del pareggio con Esposito e poi perde per 2-0. Corradi, mi sembra di capire, non faccia drammi, però sicuramente non è un buon risultato. Buonasera, Dario. Vassallo.
4: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, diciamo che la Sampdoria, dopo un buon inizio, perché almeno i primi 20 minuti della partita contro il Cremonese sono stati buoni, si è un po' sciolta dopo aver subito il gol, e anche se poi nel secondo tempo ha avuto una sorta di predominio, quantomeno territoriale, e non è riuscita a pareggiare, complice anche l'errore di Esposito sugli 11 metri. E poi alla fine c'è stato il raddoppio. Vedremo cosa succederà poi, ovviamente, per l'esordio in campionato contro il Cesena. Per quello che riguarda il Genoa, tempo di mercato con due arrivi imminenti, uno dei quali però fa, diciamo così, discutere la tifoseria rossoblu. Ma andiamo con ordine, partiamo dalla Sampdoria e ci colleghiamo con Simone Galdi. Buonasera, Simone.
5: Buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. Primo test fallito per la Sampdoria di Bernardo Corradi, sconfitta a Bolzano contro la Cremonese per 2-0 ed eliminata dai 32esimi di Coppa Italia. Ci sono delle considerazioni che vanno fatte dopo una partita come quella giocata dalla Samp e dopo una sconfitta, un'eliminazione. La prima è che è parso evidente il divario tra una squadra comunque matura, più strutturata come la Cremonese e una squadra squadra in via di costruzione come la Samp in questo momento, e non parliamo soltanto delle pesanti assenze di ieri sera, perché ovviamente non avere Begic, Abelgaard, Insigne, Verskaren sono tutti giocatori importanti che durante la stagione daranno sicuramente un grande contributo, ma essere un collettivo significa avere anche

0: dei rincalzi all'altezza. In questo momento la Samp non li ha, è evidente l'esordio del giovane forte in esterno d'attacco non ha convinto neanche Lauritsen, poco servito, così come il centrocampo con Bellemo che sembra non rientrare più comunque nei piani della società e Salvatore Esposito, qui al di là del rigore sbagliato e dell'errore poi sul raddoppio della Cremonese non si riconosce ancora quella regia efficace che sicuramente è in grado di dare. E poi la difesa con Binda che ha fatto un errore con Cicconi che era posizionato male sul gol del vantaggio. Insomma, in tutto questo la Samp deve ritrovare i giocatori che in questo momento sono fuori, ma anche delle pedine che dovranno arrivare dal mercato, Corradi lo vuole e allora in questo senso sarà fondamentale anche cedere i giocatori che non rientrano più nel progetto, due su tutti, Lagumina e Jordan Ferri. Però la Samp che ha perso in Coppa Italia ha dimostrato di non essere ancora a quel livello, deve recuperare i suoi giocatori. E questo è il lavoro di Bernardo Corradi. Restituisco la linea allo studio.
1: Grazie, grazie Simone. Allora noi parliamo di Genoa e per parlare di Genoa ci colleghiamo come sempre con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
2: Buonasera, palloni fermi oggi al centro Signorini per la giornata di riposo concessa da De Rossi. Da domani scatterà l'immersione totale per preparare il debutto in Serie A. Primo avversario un Napoli alle prese con pesanti assenze in difesa, ma pur sempre rosa di assoluto valore. Sabato alla Ferraris non ci sarà Havel da definire i tempi di recupero dell'austriaco dopo l'infortunio rimediato. In Coppa Italia, mercato doppio colpo all'orizzonte per il Grifone, Van der Bremt dal Como in prestito con obbligo di riscatto e Ferguson dal Brighton. Nelle ultime ore decisa accelerazione per la trattativa che dovrebbe portare l'attaccante irlandese in rossoblù. Prestito secco 30% dello stipendio pagato dagli inglesi, ma giocatore in campo non prima di ottobre. Per l'operazione alla caviglia dello scorso marzo, un arrivo che fa discutere la piazza. Al riguardo un approfondimento sul nostro sito primocanale.it. Infine, Patrick Vieira, esonerato l'anno scorso a fine ottobre dal Genoa, è il nuovo commissario tecnico del Senegal.
1: Grazie Carlo, prima di chiudere due notizie che riguardano il Genoa. La prima è che da domani alle 10 sono in vendita i italiani di biglietti per poter assistere all'incontro con il Napoli, che lo ricordiamo si giocherà sabato alle 20:45 al Luigi Ferraris. Ancora non è stato reso noto il numero degli abbonamenti che il Genoa ha raggiunto quest'anno, comunque verranno aperte le vendite nei normali, diciamo così, abituali canali di vendita dei biglietti per la partita, per la prima partita di campionato. E per quello che riguarda la Coppa Italia, Genoa su Tirol si giocherà martedì 15 settembre alle 18, come è stato emerso oggi. Ed è tutto per quello che riguarda il calcio.
3: Grazie, grazie a Dario Vassallo, tutto anche per noi. Ci rivediamo domani sera, stessi orari. Buona serata.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

2005 sequestrato il gommone. Sono 14 le vittime della strada a Genova dall'inizio del 2026, sono 2 decessi nelle ultime ore, tra questi un uomo di 82 anni investito 2 settimane fa sulle strisce. È iniziata la partita delle candidature per le elezioni politiche dell'anno prossimo, il PD pensa ai suoi esponenti ma attende la decisione di Salis di andare a Roma o no. Esordio stagionale con una sconfitta per la Sampdoria che esce subito dalla Coppa Italia, il Genoa è vicino a chiudere per la punta Ferguson.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla cronaca, partiamo da quello che sta accadendo ormai da diversi giorni nelle acque di Porto Venere, le ricerche che non si fermano e proseguono senza sosta del giovane Sebastiano che è scomparso in mare mentre stava facendo una gita, una giornata di divertimento con altri amici. Gli investigatori hanno acquisito nuovi elementi, le istituzioni liguri intanto hanno rinnovato la vicinanza alla famiglia che non si allontana proprio dal porto di Porto Venere per alimentare ancora quella flebile speranza. Il servizio di apertura di Aurora Bottino.
1: Si continua a cercare senza sosta Sebastiano Piaggi, il 21enne di Riccò del Golfo, disperso in mare a Porto Venere dal giorno di Ferragosto. Il lavoro di vigili del fuoco, capitaneria, carabinieri e di tutta la macchina dei soccorsi continua mentre la Procura della Spezia ha aperto un fascicolo per omicidio nautico. L'ipotesi, infatti, è che non ci siano più ragionevoli speranze di ritrovarlo in vita dopo 3 giorni di ricerca a tappeto. L'imbarcazione è stata posta sotto sequestro e sono state acquisite agli atti le testimonianze degli altri ragazzi che si trovavano con lui sul gommone. Secondo i racconti degli amici, quel giorno Sebastiano sarebbe stato sbalzato dall'imbarcazione insieme a un altro giovane sotto San Pietro. Nel giro di pochi secondi il gruppo si sarebbe accorto dell'accaduto e sarebbe tornato indietro per recuperare i due, ma non avrebbe più trovato Sebastiano. Inutile l'ora passata a cercarlo, urlando il suo nome, di Sebastiano non c'era più traccia. In occasione delle tradizionali celebrazioni religiose dedicate alla Madonna Bianca, il presidente della regione Liguria, Marco Bucci, e l'assessore alla protezione civile, Giacomo Gianpedrone, hanno incontrato a Porto Venere i genitori di Sebastiano, esprimendo la vicinanza delle istituzioni e garantendo tutto il supporto necessario per la prosecuzione delle ricerche. Abbiamo scelto di mantenere la processione in toni ridotti perché oggi più che mai sentiamo il bisogno di affidare alla Madonna Bianca la speranza di ritrovare Sebastiano, aveva detto la sindaca di Porto Venere, Francesca Sturlese.
0: Incidenti vari sulle autostrade della Liguria quest'oggi. Intorno alle 12.30 all'altezza del casello di Genova Est, sulla 12 sono stati coinvolti una moto e un camion dei rifiuti, gravissima una donna di circa 64 anni, andata in arresto cardiaco. Sul posto immediato l'intervento da parte del personale della polizia stradale e del personale sanitario, la ferita è stata soccorsa, poi portata all'ospedale San Martino di Genova in codice rosso, avviate le indagini sull'incidente. Altro schianto, molto grave in A10 tra Albenga e Borghetto, tra un'auto e una moto in direzione Savona, con una persona rimasta ferita, trasportata poi in codice rosso all'ospedale. Nel pomeriggio diversi incidenti, alcuni tamponamenti non gravi, fortunatamente sempre in A10 in direzione Genova. Dicevamo le vittime della strada, queste di cui stavamo raccontando in autostrada, incidenti gravi, poi ci sono quelle nel capoluogo Ligure, a Genova. Sono 14 in tutto le vittime della strada in questo primo anno, nel 2026, nelle ultime ore 2 decessi, l'ultimissimo un 82enne che è rimasto investito a luglio, grave nelle sue condizioni, il peggioramento e poi la morte nelle scorse ore a Nissa De Filippi.
2: 14 vittime dall'inizio dell'anno è il drammatico bilancio degli incidenti stradali a Genova, aggiornato nelle ultime ore da 2 nuovi decessi. L'ultima vittima è Mauro Torchi, 82 anni, residente alla Foce. Era stato investito il 31 luglio, poco prima delle 12.30, in viale Duca d'Aosta, da un'auto proveniente da Piazza delle Americhe. Secondo la ricostruzione della sezione infortunistica della polizia locale, l'anziano avrebbe attraversato vicino alle strisce, ma con il semaforo rosso. Trasportato in codice giallo a San Martino, le sue condizioni si sono aggravate fino alla morte, arrivata dopo oltre 2 settimane di ricovero. Poche ore prima, un'altra tragedia. Ulderico Pupo, 76 anni, è stato travolto mentre attraversava sulle strisce a Quinto. Al volante dell'auto, una donna di 87 anni, insieme alla badante. Per l'uomo non c'è stato un

0: nulla da fare. Un bilancio che riporta al centro l'emergenza sicurezza sulle strade genovesi, dove dall'inizio del 2026 sono già morte 14 persone.
1: Adesso la politica, perché siamo in pausa, nella pausa di questi giorni del Ferragosto, la politica è in vacanza, comunque non è qui nelle sedi opportune, però si parla molto di campagna elettorale che durerà molti mesi, si voterà l'anno prossimo, in primavera o in autunno, e allora è iniziato il risico delle candidature, soprattutto nel Partito Democratico, che attende di capire che cosa deciderà la sindaca di Genova Silvia Salis, se rimanere a Genova oppure provare la scalata a Roma. Sentiamo.
2: Dal lancio del martello al tiro alla fune, il passo è breve, così Silvia Salis, con una risonanza sempre più nazionale, gestisce la corda che la Lega ha stretto giro alle sorti dei candidati liguri al Parlamento italiano. La sua popolarità da una parte, gli endorsement di Renzi e Franceschini dall'altra, stanno riproponendo su piazza il profilo della sindaca di Genova, che negli ultimi mesi era rientrato nell'ombra. Dalla decisione di Salis dipendono in parte le candidature di tutti gli altri parlamentari e senatori liguri, soprattutto del Partito Democratico. Tra chi vuole tentare l'esperienza nella capitale, chi magari pensa già a sostituire la sindaca alle prossime amministrative genovesi. Ancora non si conosce la legge elettorale con cui si voterà, se l'attuale è Rosatellum o se il Melonellum che vorrebbe Giorgia Meloni e che cancellerebbe quasi totalmente le preferenze. Alla Camera Valentina Ghio, ex sindaco di Sestri Levante, oramai da anni molto vicina a Elly Schlein, che l'ha anche nominata vicepresidente dei Dem a Montecitorio. Ghio dovrebbe essere blindata dalla segretaria. Sul fronte del Senato Lorenzo Basso, lettiano della prima ora, potrebbe non assicurarsi il bis a Palazzo Madama, soprattutto con Orlando pronto a tornare nella capitale. Per lui si prefigurerebbe potenzialmente la stessa sorte di Valentina Ghio, con il suo profilo blindato e con il ruolo di capolista. A questi profili si aggiungono le nuove leve, da Armando Sana a Simone D'Angelo, passando per Federico Romeo, sulla carta al momento tra i papabili. L'appuntamento con la festa dell'unità in piazza Caricamento, dopo 10 anni di assenza, potrebbe iniziare a sciogliere i nodi delle candidature, con i soliti confronti tra correnti che dovranno decretare chi comporrà il puzzle dei candidati. Insomma, un vero e proprio risico di nomi e di caselle da riempire in attesa che passi la pausa ferragostiana e che il Parlamento decida con quale legge elettorale si andrà a votare.
1: Sono iniziati una serie di incontri tra la città metropolitana di Genova, i sindaci dell'entroterra, al centro il piano di AMT, gli orari in vista dell'autunno, le difficoltà quotidiane e anche in previsione dell'inizio della scuola. Andrea Popolano.
3: La lista dei comuni dell'entroterra che si stanno lamentando è lunga, le continue corse che saltano, frazioni mal collegate e un servizio per gli utenti non sempre garantito. Le problematiche AMT sono finite al centro dell'attenzione ormai da mesi, con le proteste di chi vorrebbe usare i mezzi pubblici per muoversi. Dall'entroterra è arrivato il grido d'allarme, l'avvio delle scuole a partire da settembre è sempre più vicino all'orizzonte, però la crisi dell'azienda di trasporto pubblico non lascia dormire sogni sereni. La parziale riduzione del servizio subaffidati è scritta nero su bianco tra le voci del piano di risanamento. Per cercare di salvare dove possibile il servizio, la città metropolitana ha organizzato una serie di incontri con i primi cittadini delle vallate per discutere le necessità. Si parte questo mercoledì con i comuni della Valle Scrivia, del Levante Genovese, della Val Trebbia e della Valle Stura. Giovedì tocca al Tiguglio, Val Fontana Buona e Val D'Aveto. Nel frattempo continua a restare sospeso il bilancio 2024, fondamentale per capire la portata della crisi, e si avvicina il momento dell'omologa da parte del tribunale che deve dare il via libera definitivo al piano di risanamento. E sul rischio nuovi tagli, Assutenti e le altre associazioni dei consumatori prendono posizione e criticano un piano basato soprattutto sui sacrifici imposti all'utenza, e aggiungono che l'approdo naturale della vicenda sarebbe stata la messa in liquidazione di un'azienda definita decotta, e che l'assegnazione del servizio con una gara sarebbe dovuta essere la strada maestra da imboccare fin dall'inizio, coinvolgendo partner trasportisti di rilievo in grado di assicurare quello che le risorse interne dell'azienda non sono riuscite a fare, spiega il presidente di Assutenti, Furio Truzzi.
1: Abbiamo aperto con la notizia delle ricerche a Porto Venere del corpo di Sebastiano Piaggi. È arrivata proprio in questi minuti la notizia che sono concluse le ricerche subacquee, si prosegue però e si continua su quelle in superficie, quindi si continuerà a cercare il corpo di Sebastiano, no, però in superficie, quindi non più con le ricerche subacquee che sono proseguite invece in questi giorni in modo incessante. Un confronto sul presente e soprattutto sul futuro.

0: L'entroterra Ligure sarà questo il filo conduttore della visita del presidente di Regione Liguria Marco Bucci a Santo Stefano d'Aveto. Sul tavolo l'ex colonia Rinaldo Piaggio, il castello Malaspina e poi gli impianti di risalita di Santo Stefano Chiaro Roux.
1: Non sarà solo una visita istituzionale, ma un confronto sul futuro dell'entroterra Ligure. Il presidente della regione Liguria, Marco Bucci, arriverà il 20 agosto a Santo Stefano d'Aveto, dove amministrazione comunale e territorio gli presenteranno una serie di progetti destinati a incidere sullo sviluppo economico, turistico e sociale della Val d'Aveto.
2: Abbiamo alcune proposte concrete, concretissime, di cui parleremo col presidente questo giovedì. Una in particolare mi sta a cuore ed è quella del polo museale in collegamento, in sinergia col castello Malaspina Fieschi Doria. Su questo castello c'è un'importante opera di ristrutturazione avviata dalla sovrintendenza con 1.900.000 euro già stanziati e appunto in corso di realizzazione, la messa in sicurezza per poterlo riaprire. Noi vorremmo realizzare lì vicino, abbiamo già individuato alcuni locali che potrebbero essere idonei per essere acquistati dal comune, poi ristrutturati per fare un polo museale collegato a questo castello. E poi ci sono ovviamente i temi dell'isolamento stradale, quindi dell'attenzione che bisogna porre soprattutto per le strade, quindi come si può fare per cercare di fare in modo che chi abita lì, abita a Santo Stefano, non si senta completamente isolato, quindi anche i temi collegati di AMT, delle corriere e quant'altro, quindi tanti, tante questioni dai servizi alle infrastrutture.
0: Dopo settimane di caldo rovente, afa, temperature elevate, arriva una tregua, ancora 2 giorni di bollino giallo, poi si passerà a verde. Cosa significa? Che non ci sarà più attenzione ai livelli alti di temperatura, quindi si torna alla normalità. Dovrebbe esserci anche una fase di perturbazione. Vedremo come e quanto durerà. Elisa Ricci.
3: Un'estate segnata da caldo e bollini rossi, quella vissuta in Liguria, settimane difficili per i cittadini e soprattutto per anziani e persone più fragili, alle prese con temperature elevate e afa persistente. Ora però la morsa del caldo sembra finalmente iniziare ad allentare la presa. Dopo 3 settimane consecutive di allerta, il Ministero della Salute prevede a Genova il ritorno al bollino verde nella giornata di giovedì 20 agosto. Era dal 27 luglio che il capoluogo Ligure non tornava a livello zero e il grado più basso previsto dal sistema di allerta per le ondate di calore. Da allora si sono susseguiti i bollini gialli, arancioni e rossi, con temperature spesso sopra i 30 gradi e tassi di umidità elevati. Una lunga fase di caldo intenso che ha accompagnato Liguri e turisti per una buona parte dell'estate. Ma ora arriva la buona notizia: da giovedì Genova torna in verde e, almeno per il momento, può finalmente respirare. La tregua del caldo potrebbe essere inoltre accompagnata da un cambio delle condizioni meteorologiche. Tra giovedì e venerdì è infatti attesa una perturbazione che potrebbe portare piogge temporali sulla Liguria. Una situazione ancora in evoluzione, con i modelli previsionari al momento in fase di studio da parte di ARPAL.
0: E quindi dicevamo caldo, sole, giornate al mare. Come si fa per mantenere un trucco impeccabile d'estate? Quindi quando si suda il trucco si rovina. I consigli in make up, sentiamo Carlotta Nicoletti.
4: Con il caldo il trucco può diventare un vero problema, ma con qualche semplice accorgimento è possibile avere un make-up fresco, leggero, a prova d'estate.
5: Parola d'ordine per l'estate è shimmer, quindi noi andiamo ad illuminare prodotti che possono essere degli illuminanti, li possiamo utilizzare sia sui contorni del viso, possiamo utilizzarli anche come sfumature. Se andiamo a utilizzare magari degli ombretti più scuri per una serata, si va a sfumare con questa tipologia di illuminanti proprio. Per quanto riguarda le labbra, anche lì Chiara è giovane, quindi il trucco pesante secondo me non le si addice, perché lei è proprio bella fresca, e andremo a impiegare questo fantastico gloss per darle proprio questo effetto super super luminoso e naturale. Possiamo aggiungere giusto un pochino di ombretto sulla coda dell'occhio per dare un po' di intensità, perché secondo me

0: soprattutto in questa stagione, la parola d'ordine è proprio stare leggeri. Tutto ciò che appesantisce è fastidioso, uno non si sente a proprio agio e va in continuazione ritoccato, indubbiamente, anche con il caldo. Il mascara è sicuramente una di quelle cose che possiamo utilizzare, non ce n'è mai abbastanza. Ci sono ovviamente mascara adeguati anche per la stagione estiva, più con un effetto waterproof o magari con un pennello particolare che vada a separare le ciglia, quindi di soluzioni ce ne sono. Poi per quanto riguarda i trattamenti estetici ce ne sono altrettanti, però diciamo che in un trucco base comunque il mascara non può mai mancare.
1: Prende il via domani all'Isola delle Chiatte, al Porto Antico di Genova, la 10ª edizione di Sea Stories Festival. Ad aprire la rassegna sarà Onirica, un format costruito da Igor Chierich attorno alle sonorità della musica elettronica. Ci racconta tutto Dario Vassallo.
2: Per 9 giorni l'Isola delle Chiatte torna a trasformarsi in un palcoscenico galleggiante dove teatro, musica e nuove tecnologie si incontrano sullo sfondo del porto di Genova. Dal 19 al 27 agosto, nell'ambito di Porto Antico Estate Spettacolo, va in scena la 10ª edizione del Sea Stories Festival, rassegna ideata da Igor Chierich che festeggia il traguardo del decennale con un programma ancora più articolato e una proposta artistica che guarda anche all'intelligenza artificiale. Ad aprire il cartellone, mercoledì 19 e giovedì 20 agosto alle 21.30, sarà Onirica, un format immersivo costruito intorno alle sonorità della musica elettronica.
3: È una festa in maschera dove appunto il dress code è obbligatorio, quindi le persone dovranno venire mascherate, ma possono anche trovarle in loco. È un DJ set condotto da DJ Butta e appunto Onirica racconta i grandi capisaldi della drammaturgia da Riccardo III ad Amleto fino alle streghe del Macbeth o Otello o Moby Dick di Ben. È un appuntamento dove appunto la musica tecno-elettronica prodotta dallo studio Waves prende vita per raccontare il teatro sotto la nuova veste.
2: Il Sea Stories Festival continuerà dal 22 al 26 con una rilettura contemporanea del Sogno di una notte di mezz'estate di William Shakespeare. Non mancherà poi uno spazio dedicato ai più piccoli. Da domenica 23 a martedì 25 toccherà alla Nave dei Disastri del Capitan Barba di Polpo, spettacolo pensato per le famiglie rivolto ai bambini dai 3 agli 11 anni. Infine, il 27 agosto, chiuderà questa 10ª edizione L'Uomo Migliore, che ripercorre la storia di Achille e Patroclo attraverso lo sguardo di alcuni grandi autori del Novecento, da Pasolini a Morante, passando per Anouilh e Cocteau. Una rilettura che utilizza il mito per interrogarsi sulla contemporaneità.
1: Non buona la prima, come si suol dire, per la Sampdoria, che esce sconfitta a Bolzano nel campo neutro, però in realtà in casa della Cremonese per 2-0. La squadra di Giampaolo, che è in realtà potenzialmente lo è stata, una squadra di Serie A fino a pochi mesi fa, che però militerà in B. Una Samp poco concreta, che sbaglia anche un rigore del pareggio con Esposito e poi perde per 2-0. Corradi, mi sembra di capire, non faccia drammi, però sicuramente non è un buon risultato. Buonasera Dario Vassallo.
4: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, diciamo che la Sampdoria, dopo un buon inizio, perché almeno i primi 20 minuti della partita contro il Cremonese sono stati buoni, si è un po' sciolta dopo aver subito il gol, e anche se poi nel secondo tempo ha avuto una sorta di predominio quantomeno territoriale e non è riuscita a pareggiare, complice anche l'errore di Esposito sugli 11 metri, e poi alla fine c'è stato il raddoppio. Vedremo come cosa succederà poi ovviamente per l'esordio in campionato contro il Cesena. Per quello che riguarda il Genoa, tempo di mercato con due arrivi imminenti, uno dei quali però fa, diciamo così, discutere la tifoseria rossoblu. Ma andiamo con ordine, partiamo dalla Sampdoria e ci colleghiamo con Simone Galdi. Buonasera Simone.
5: Buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. Primo test fallito per la Sampdoria di Bernardo Corradi, sconfitta a Bolzano contro la Cremonese per 2-0 ed eliminata dai 32esimi di Coppa Italia. Ci sono delle considerazioni che vanno fatte dopo una partita come quella giocata dalla Samp e dopo una sconfitta, un'eliminazione. La prima è che è parso evidente il divario tra una squadra comunque matura, più strutturata come la Cremonese, e una squadra in via di costruzione come la Samp in questo momento. E non parliamo soltanto delle pesanti assenze di ieri sera, perché

0: Ovviamente non avere Begic, Abilgaard, Insigne, Verskaren sono tutti giocatori importanti che durante la stagione daranno sicuramente un grande contributo, ma essere un collettivo significa avere anche dei rincalzi all'altezza. In questo momento la Samp non li ha, è evidente l'esordio del giovane forte in esterno d'attacco non ha convinto neanche Lauritsen, poco servito, così come il centrocampo con Bellemo che sembra non rientrare più comunque nei piani della società e Salvatore Esposito qui al di là del rigore sbagliato e dell'errore poi sul raddoppio della Cremonese non si riconosce ancora quella regia efficace che sicuramente è in grado di dare. E poi la difesa. Difesa con Bindal che ha fatto un errore con Cicconi che era posizionato male sul gol del vantaggio. Insomma, in tutto questo la Samp deve ritrovare i giocatori che in questo momento sono fuori, ma anche delle pedine che dovranno arrivare dal mercato, Corradi lo vuole, e allora in questo senso sarà fondamentale anche cedere i giocatori che non rientrano più nel progetto, due su tutti, Lagumina e Jordan Ferri. Però la Samp, che ha perso in Coppa Italia, ha dimostrato di non essere ancora a quel livello, deve recuperare i suoi giocatori, deve soprattutto diventare un collettivo, e questo è il lavoro di Bernardo Corradi. Restituisco la linea allo studio.
1: Grazie, grazie Simone. Allora noi parliamo di Genoa e per parlare di Genoa ci colleghiamo come sempre con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
2: Buonasera, palloni fermi oggi al centro Signorini per la giornata di riposo concessa da De Rossi. Da domani scatterà l'immersione totale per preparare il debutto in Serie A. Primo avversario, un Napoli alle prese con pesanti assenze in difesa, ma pur sempre rosa di assoluto valore. Sabato alla Ferraris non ci sarà Havel da definire i tempi di recupero dell'austriaco dopo l'infortunio rimediato in Coppa Italia. Mercato, doppio colpo all'orizzonte per il Grifone, Van der Bremt dal Como in prestito con obbligo di riscatto e Ferguson dal Brighton. Nelle ultime ore decisa accelerazione per la trattativa che dovrebbe portare l'attaccante irlandese in rossoblù. Prestito secco, 30% dello stipendio pagato dagli inglesi, ma giocatore in campo non prima di ottobre. Per l'operazione alla caviglia dello scorso marzo, un arrivo che fa discutere la piazza. Al riguardo, un approfondimento sul nostro sito primocanale.it. Infine, Patrick Vieira, esonerato l'anno scorso a fine ottobre dal Genoa, è il nuovo commissario tecnico del Senegal.
1: Grazie Carlo, prima di chiudere due notizie che riguardano il Genoa. La prima è che da domani alle 10 sono in vendita i tagliandi, i biglietti per poter assistere all'incontro con il Napoli, che lo ricordiamo si giocherà sabato alle 20:45 al Luigi Ferraris. Ancora non è stato reso noto il numero degli abbonamenti che il Genoa ha raggiunto quest'anno, comunque verranno aperte le vendite nei normali, diciamo così, abituali canali di vendita dei biglietti per la partita, per la prima partita di campionato. E per quello che riguarda la Coppa Italia, Genoa su Tirol si giocherà martedì 15 settembre alle 18, come è stato emerso oggi. Ed è tutto per quello che riguarda il calcio.
3: Grazie, grazie a Dario Vassallo, tutto anche per noi. Ci rivediamo domani sera, stessi orari. Buona serata.

0: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo a Londra oggi a salutare Margherita Deri. Buongiorno Margherita.
1: Ciao, buongiorno. Grazie per avermi invitata.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, come e quando hai deciso di lasciare la Liguria e sei arrivata a Londra?
1: Allora, in realtà è stata una decisione rapida, perché nel 2014 feci i provini per l'Accademia di Teatro a Roma e a Genova, non fui presa e allora pianificai di riprovare poi l'anno successivo a settembre e

0: avendo questo anno libero di tempo, decisi di venire a Londra per imparare l'inglese, che non sapevo assolutamente. E in realtà poi, dopo qualche mese qua, mi resi conto che per quanto riguarda cinema, teatro, produzioni, Londra è più affine a me rispetto all'Italia, e quindi provai a entrare nell'Accademia di Teatro qui, ed entrai prima alla London School of Dramatic Art a South Kensington per un foundation course, e poi l'anno successivo al triennio di East 15, e quindi poi da lì fondai la mia compagnia teatrale, e insomma basta, sono qua.
1: Senti, tanto congratulazioni e complimenti. Tu dicevi, mi sono accorta che era più affine il modo londinese, e anche direi forse le opportunità, rispetto a quello che avevo visto in Italia. Quali sono le differenze principali nel tuo settore che hai trovato?
0: Noi donne veniamo, o almeno come io sono stata trattata ai provini rispetto all'Italia. Non voglio fare di tutta l'erba un fascio, però per me spesso, io quando andavo ai provini in Italia, e non mi riferisco a scuole ma più che altro a provini per film, c'era sempre un... vabbè, intanto i registi erano tutti uomini, e poi c'era sempre un'aspettativa dopo il provino, e mentre qui Londra, fin dall'inizio, io mi sono sentita provinata per chi sono, cioè anche con onestà. Io mi ricordo il primo provino che ho fatto alla RADA, la Royal School of Dramatic Art, il Royal Academy of Dramatic Art, che è la scuola migliore al mondo. Io andai dopo 4 mesi che vivevo a Londra, e mi ricordo che feci questo monologo di Shakespeare. Mi guardarono e la scrutinante mi disse: sembra che tu non abbia capito quello che stai dicendo. Che è vero, cioè non sapevo l'inglese, quindi figuriamoci Shakespeare. Quindi in realtà c'è tantissima onestà da quel punto di vista, però nonostante questa onestà cruda, io mi sentivo molto più a mio agio personalmente. E poi c'è anche una questione di produzioni, cioè qua si produce molto di più che in Italia.
1: C'è anche una sensibilità maggiore, secondo te? Si va più a teatro, si va, poi insomma la storia la conosciamo tutti anche, insomma, no, però te lo volevo far dire.
0: Sì, allora qua a teatro, qua le lezioni di drama, per esempio, che sono recitazioni, si fanno dalla scuola, cioè è una delle attività in alcune scuole curricolari o extracurricolari, però tutti i bambini, tutti i ragazzi hanno fatto, arrivano a 18 anni che hanno fatto almeno un po' di drama nella vita, di lezioni di recitazione, quindi comunque sì, i bambini vanno a teatro qua. Noi, io ci andavo a teatro perché vengo da una famiglia di artisti, però mi ricordo che a scuola io ho fatto il Doria, c'era la possibilità di andare, però non era proprio nella cultura come è qua.
1: Come si vive a Londra?
0: Ah, io benissimo. Io sono felice a Londra, ovviamente con Brexit e Covid le cose sono cambiate. Prima di Brexit c'erano molti più europei, molti più immigrati, era proprio anche a livello artistico, era più meno di nicchia l'arte e più variegata. Adesso invece è variegata, ma solo nei livelli di nicchia, diciamo. E ovviamente i prezzi di tutto sono alzati, ma vedo anche in Italia, anche in Spagna. Però io qua mi sono ricreata ho la mia comunità, poi ho la libertà di viaggiare, cioè io sono fortunata, sono sana, viaggio, lo scorso weekend ero a Genova, quello prima ero in Belgio, faccio un lavoro che mi permette di viaggiare, quindi insomma riesco, io ci sto bene. Può essere una città molto difficile, se non hai un obiettivo è una città molto difficile.
1: È effettivamente così cara, oppure si riesce?

0: Riesce a vivere conoscendo determinati accorgimenti o tenendo i piedi per terra?
1: No, è carissima. Cioè, per dire, io adesso da 2-3 anni a questa parte non si riesce a spendere meno di 900 pound per una camera in affitto in una casa condivisa.
0: Una camera?
1: Una camera, sì. Cioè, vivere da soli o se è in coppia o se uno ha un lavoro normale è difficilissimo.
0: Ci racconti un po' qualcosa invece del tuo lavoro?
1: Allora, il mio lavoro è bello perché qua rispetto all'Italia si fa teatro ovunque, si fa teatro nei pub, si fa teatro, ci sono i festival di teatro fringe, che vuol dire appunto, il festival più grande europeo è quello di Edimburgo, il Fringe Festival che c'è ad agosto, però anche poi durante l'anno, anche nelle cittadine piccoline si fa teatro, a volte ci sono degli spazi teatrali che hanno 5 posti. E poi ovviamente c'è il National Theatre, il West End con i musical. Tra l'altro c'è un ragazzo di Genova, Marco Venturini, che è venuto a Londra e è diventato un grandissimo artista di musical.
0: Allora, dobbiamo cercare di metterci in contatto ovviamente per fare anche lui.
1: Perché lui assolutamente, lui è proprio la persona che volete per parlare di musical e lui è proprio il successo, cioè lui è partito dalla scuola di danza a Genova, è arrivato a Londra e ha fatto il tour mondiale di Cats. Quindi ecco, qui le cose succedono, se uno vuole riesce a farle succedere, tutti sono artisti, c'è una sensibilità per l'arte, anche proprio l'avvocato è uno che va a teatro, che porta i bambini a teatro, che va al circo, che ha fatto un po' di teatro, quindi si parla di arte spesso, c'è chi scrive, chi ceramisti, poi magari io sono circondata, però c'è una sensibilità più rispetto all'Italia, secondo me, più ampia.
0: Dal punto di vista delle amicizie, quando tu sei arrivata è stato facile? Tu dicevi io sono arrivata per imparare la lingua e all'inizio non la conoscevo. Il tuo gruppo di amicizie poi l'hai fatto fra expat, com'è andata? È facile fare amicizia oppure no?
1: Beh, per me sì, ovviamente all'inizio erano tutti immigrati come me, perché le mie prime amiche erano un gruppo spagnole che sono ancora le mie amiche, che ho conosciuto al college d'inglese dove studiavo inglese. Però parlavo, ad un certo punto, dopo 3 mesi, parlavo spagnolo benissimo, non parlavo inglese, perché a parte le lezioni. Allora lì ho cercato un lavoro solo con inglesi, l'ho trovato e lì in questo coffee shop deli a Chelsea, che è lì dal 1986, un'istituzione di Chelsea che si chiama Finns of Chelsea Green, e lì ho trovato le mie amiche inglesi. Cioè sì, lì ho iniziato a fare amicizia con gli inglesi, poi studiando qua ovviamente io studiavo con inglesi, quindi da lì poi... Poi imparando la lingua, sì, insomma, le amicizie diventano, chi c'è c'è, cioè ogni tanto alle feste bisogna capire che lingua dobbiamo parlare, tipo cosa parliamo, perché tutti parliamo più di 2 lingue almeno, quindi decidiamo cosa parlare e poi andiamo avanti su quella lingua. Comunque adesso spesso, specialmente da Brexit, la lingua parlata è l'inglese, diciamo.
0: Margherita, se tu arrivi dall'entroterra, che salto è stato?
1: Sì. Da Savignone,
0: sì. Triplo carpiato con avvitamento.
1: Allora, io sono stata, andavo al liceo a Genova, quindi sì, cresciuta a Savignone, però andavo al liceo a Genova e poi ho vissuto un po' in Spagna, un po' in Egitto, poi nel centro storico di Genova e poi Londra, quindi piano piano, diciamo, non è stato proprio
0: quindi
1: da
0: Savignone. Quindi ci sei arrivata per gradi, diciamo.
1: Ci sono arrivata per gradi, esatto.
0: Senti, che cos'è che ti manca di più, se c'è qualcosa, di Genova, della Liguria?
1: Allora, vabbè, la mia famiglia ovviamente e le mie amiche. E poi no, la cosa che mi manca è stare seduta in piazza a prendere il caffè o in via San Lorenzo e vedere la gente che parla.

0: passa è riconoscerla, fermarmi, e, cioè riconoscerla, ci riconosciamo, incontrare la gente per caso, quello sì. Mi capita anche a Londra, però a Londra la vita è più frenetica e non ci sono piazze con il bar. Invece sì, proprio il caffè in piazza mi manca.
1: Sai che sei la prima che ci ha raccontato questa sensazione, diciamo, questa mancanza. Allora, prima di salutarti, volevo chiederti questo. Che consiglio ti senti di dare a un ragazzo che oggi vorrebbe intraprendere la tua professione? Tu hai detto prima, mi ha molto colpito, hai detto qui se vuoi i sogni si possono realizzare. Qual è il tuo consiglio?
0: E il mio consiglio è quello di fare, ma intanto di chiarire veramente se è quello che vogliono fare, cioè andare tanto a teatro, andare al cinema, capire veramente se è quello che vogliono fare e poi buttarsi a farlo. Cioè tanto tutto il mondo, tutti ti diranno è difficile, tutto è difficile. Io ho amici banchieri che non trovano lavoro e qua, che è il nucleo della finanza, appunto St. Paul, dove ci sono, quindi tutto è difficile. Se il desiderio è forte, io consiglio di andare, perché quella, se proprio si viene sentito nel corpo, andare, fare e seguire il proprio istinto, seguire proprio quello che è in the gut, nello stomaco. Cosa uh-huh. dice lo stomaco? Quando sentire le farfalle nello stomaco e andare per quella cosa lì.
1: Il tuo perché prossimo progetto?
0: Allora, adesso ho mandato un'application per tradurre lo spettacolo di Lorenzo Terenzi, Vomito, e portarlo all'Edinburgh Fringe Festival. E poi la mia compagnia sta facendo Miu Miu, un nuovo spettacolo che andrà in scena a giugno.
1: Grazie, allora.
0: Grazie.
1: No, non ti volevo interrompere, Margherita, dimmi.
0: No, che mi è arrivata una proposta per un film stamattina, me l'ho dimenticata.
1: Ah, oh, wow, però si dice niente.
0: Non si può dire.
1: Non si dice niente. Silenzio. Grazie mille, Margherita. Ti lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo, nella lingua del paese che ti ospita.
0: Thank you very much. See you soon, everybody.
1: Ciao, grazie, Margherita.
0: Ciao,
1: a presto.
0: Grazie.
1: Complimenti.
0: Arrivederci. Ciao.

0: Genova è una città che non ama mettersi in mostra. Si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie. Ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo. E oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, Genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa. Cosa dici?
1: Dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla. Grazie di essere qui oggi. E poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico, appunto specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana. Giusto?
2: Brava.
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista e così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.

0: Quasi come lui.
1: Quasi come lui. Con te
0: adesso. Infatti, la racconteremo io insieme. Io leggendo questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
1: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, le elementari.
2: Sì, dalla quarta elementare.
1: Si conoscono ormai.
0: Subito dopo prima la guerra. È lì che abbiamo deciso di fare giornalisti.
1: Sì. Insieme avete deciso.
0: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era

0: Parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
1: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
0: Un po' mugugno.
1: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matveevich che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato Natalia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
0: Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
2: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna, e far queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
0: Ha ragione, professore, ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
3: Benissimo, ma davvero benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi, e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, appena entri gli dai fastidio.
0: Dai fastidio a prescindere.
3: No, qua io ho trovato molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo, perché mi avevano... No, io avevo una memoria, che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco, perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14.
0: Ah.
3: E quindi io avevo l'idea che il milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice, sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due
1: mesi. Domani.
3: E gliela regalata a Genova.
0: Cavolo, gliela anche regalata. Generosi siamo, quindi.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
5: Sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!

0: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 26 agosto, con carta insieme, Maxibon Nestlé Classic e Pistacchio. Un esempio, Classic, confezione da 4 pezzi, a 2,39 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
2: Perché conviene!
3: Fondazione Carige presenta...

0: Ti ricordi, Mario? Lo chiamavamo il cardinale principe, un po' esagerando, ma nella nostra percezione di bambini, di chierichetti, di studenti, poi di giovani coronisti, quel cardinale così forte, così imponente, che si stagliava nella città del lungo dopoguerra, Giuseppe Siri, genovese nato il 20 maggio 1906, da una famiglia modesta in Distacco Marsala, a due passi dalla sua chiesa dell'Immacolata in via Sarotti, aveva veramente le stigmate del principe della chiesa e forse di più.
1: Certo, Franco, aveva una severità insita nella sua immagine così forte, sempre impeccabile, nella sua veste porpora con tutte le insegne del ruolo. E poi sapevamo quanto aveva fatto durante la guerra per salvare Genova, vicario del cardinale Pietro Boetto, giusto tra i giusti, che aveva protetto gli ebrei in fuga. Siri era stato decisivo per convincere i tedeschi a salvare il porto minato dalle bombe, con una trattativa anche a sprezzo della sua vita con gli invasori. Ed era diventato prima arcivescovo, poi cardinale, giovanissimo. Aveva fama di grande maestro, di studioso, prima di quella di vescovo, che avrebbe conquistato con l'episcopato più lungo nella storia della Chiesa, dal 1945 al 1987 delle sue dimissioni, date solo per obbedienza, come disse dalla cattedra di San Lorenzo in quella giornata memorabile in cui lasciò il suo ruolo.
2: Questo non è un addio, è un commiato. Non sono io che vi abbandono, io compio un dovere, obbedisco.
0: Sì, Mario aveva una certa fama di severità, vietava il clergyman, per esempio, quando in tutte le diocesi era ammesso. Teneva la sua diocesi in pugno, con forza, ed erano noti i contrasti con i preti emergenti di idee diverse dalle sue, Don Franco Costa, per esempio, che sarebbe diventato assistente generale dell'Azione Cattolica, perfino Giacomo Lercaro, futuro cardinale di Bologna, Emilio Guano, vescovo di Livorno, Don Giovanni Cereti, che se ne andò a fare il missionario in Africa, Don Antonio Balletto, che trasmigrò al Benga, celebri i suoi scontri con Padre Arpa, il Re Sole, nel Cineforum dell'Arecco, e con Padre Nazareno Fabretti, un rivoluzionario ante litteram della Chiesa. Ma era circondato anche da assistenti e segretari fedelissimi, tutti d'un pezzo, come Don Pesce, Don Barabino. Il primo insegnava religione al Colombo, al Liceo Colombo, ed era una vera testa d'uovo della Chiesa. Barabino, il suo segretario, avrebbe fatto

0: il vescovo di Ventimiglia. Poi c'erano Monsignor Grone, il suo scudiero, padre Damaso, figura indimenticabile di cappellano del Gasolini, Monsignor Luigi Adrianopoli, il granitico direttore del Cittadino. Insomma, Siri aveva un curriculum formidabile, giovanile, di studi profondi in teologia e filosofia e di insegnamento anche al Liceo Doria.
1: Ma non possiamo dimenticare, soprattutto oggi, il conclave del 1958, quello che Siri visse a soli 52 anni, preceduto dalla voce che lo dipingeva come il prediletto di Papa Pio XII, Papa Pacelli, che lo avrebbe voluto addirittura nominare senza il conclave, direttamente suo successore, utilizzando una vecchia Costituzione Vaticana. Siri rifiutò perfino alcuni viaggi all'estero che Pio XII gli chiedeva per accreditarlo come suo candidato. E l'autorevolissimo cardinale Francesetti Serra convinse il Papa a desistere. Scrivevano gli esperti alla vigilia di quel conclave del 28 ottobre 1958. Giuseppe Siri è considerato il numero uno dell'episcopato italiano, la massima espressione dell'aspetto culturale, giuridico e sociale, politico di un ecclesiastico. Quest'uomo severo, dotato di numeri eccezionali, ha solo un difetto, ha solamente 52 anni. Queste considerazioni non impedirono che, quando si stavano per chiudere le porte della Cappella Sistina, Giuseppe Siri fosse sollecitato a candidarsi al papato.
0: Come scrive Benny Lai, il biografo numero uno di Siri, forte di innumerevoli incontri con il cardinale genovese, a promuovere l'iniziativa furono i cardinali italiani Gaetano Cicognani e Benedetto Aloisi Masella e anche il cardinale orientale Ignace Gabriel Tappuny. Siri rifiutò i molteplici inviti, adducendo anche motivi di salute, e ritornò a Genova subito dopo i funerali, non andando a trovare i cardinali che chiedevano di consultarlo. Tornò a Roma alla vigilia del conclave. Entrò nella Sistina dopo l'extra omnes, assistito dai suoi segretari Mino Pesce e Giacomo Barabbino, e andò ad alloggiare in quei soffittoni scomodissimi che erano la parte alta della Sistina e che gli fecero ironicamente raccontare molte volte e molti anni dopo che il conclave non può durare più di 3 giorni perché i cardinali non resistono ai disagi e alla fine, pur di uscire, eleggerebbero perfino una sedia. In quel conclave i cardinali elettori erano 51. Ridotti dopo le defezioni dell'ultima ora dello jugoslavo Stopinac e dell'ungherese Mindzenski, prigioniero e rifugiato nell'ambasciata USA a Budapest. Partecipavano anche cardinali come il 90enne cileno Mario Caro Rodriguez e il cinese Thomas Tien Kenshi, con ambedue le gambe ingessate.
1: Ma la rinuncia di Siri alle preghiere di Pio XII e il suo ritorno a Genova prima dell'extra omnes, che aveva anche un sapore di presa di distanza dai cardinali che premevano per lui, aveva lasciato aperta la strada a due soli candidati, il 77enne Angelo Giuseppe Roncalli, patriarca di Venezia, e Gregorio Pietro Agagianiani, il 63enne patriarca degli Armeni, per eleggere un papa che passerà alla storia, Giovanni XXIII, i cardinali impiegarono 3 giorni e 11 scrutini. Un record. Siri diede un valido apporto a Roncalli. Divertente questo aneddoto: quando tutto fu finito, Siri andò dal cardinale Tappuny, che si era prodigato anche lui, come avevamo detto prima, per Roncalli, e si fece dare una lunga sigaretta. Sarebbe stata l'unica volta in cui il cardinale genovese avrebbe fumato. Roncalli vinse con 36 voti. Queste ricostruzioni spazzano via le voci fantasiose di una elezione di Siri, il quale addirittura avrebbe consentito alla nomina, scegliendo per sé il nome di Gregorio XVII. Queste voci, riprese anche recentemente da qualche fantasioso biografo, riferivano che poi tutto fu fermato perché in epoca di guerra fredda la nomina di Giuseppe Siri avrebbe inasprito l'atteggiamento dell'URSS, dell'Unione Sovietica, verso la Chiesa. In realtà è vero che anche prima di quel conclave Siri aveva svolto per incarico di Pio XII delicatissime operazioni diplomatiche proprio con l'Unione Sovietica.

0: Peppino Orlando, un protagonista del tempo di Siri, possiamo definirlo, per il ruolo che ha assunto anche nella critica rispetto a questo grande cardinale che occupava la scena nel modo che abbiamo raccontato adesso. Un oppositore sei stato di Siri?
1: Ma in un certo senso sono stato il principale oppositore, perché tutto il movimento dei Camillini e della comunità di Oregina praticamente era nato da un episodio quando ero al Doria, che avevo disobbedito al precetto pasquale di metterci in ginocchio, e poi soprattutto quando ci fu l'occupazione della casa dello studente interruppi la messa e dovevo essere denunciato, come capitò a Corsini nel Duomo di Parma.
0: E questo era il momento di maggiore importanza di Siri, di fulgore di Siri.
1: Ecco, questo però io naturalmente, essendo poi sposato con Nicolina Costa, la figlia di Angelo Costa, si creò un dramma tra quelli che dicevano che doveva essere denunciato perché non si può interrompere la messa, e il fatto che la famiglia Costa, in particolare Giacomino Costa, era parte
0: integrante,
1: influente, impegnatissima nella Nazione Cattolica, nella costruzione di nuove chiese, eccetera. A un certo punto sono intervenute delle cose, si è sospeso questo problema della denuncia. Io, tra l'altro, insegnavo al Doria, era ancora supplente annuale, e a un certo punto dovetti intervenire anch'io. Perché? Perché avevo conosciuto il Cardinal Siri ad Assisi, dove proprio prima del concilio aveva tenuto, io ero la Procivitate Cristiana, come volontario della Procivitate Cristiana, aveva fatto due corsi di esercizi spirituali che sono il documento più intimo e profondo del Cardinal Siri. Chi vuole capire la spiritualità del Cardinal Siri
0: deve andare a leggere
1: questi i due che io ho seguito direttamente.
0: Quindi conoscevi Siri?
1: E sono andato a parlare con lui
0: prima di questa rivolta.
1: Ho detto cosa devo studiare. Sì, molto. Lo conoscevo.
2: C'era un rapporto.
1: Ecco, a un certo punto, quando i Camillini dovevano incontrare in curia, gli fu detto: purché non entri Peppino Orlando. Io per fortuna avevo gli scrutini al Mazzini a quel punto.
2: Senti, volevo chiederti una cosa importante. Sì. Tu parli dei Camillini, però poi tu sei stato il leader di Oregina, della comunità di Oregina.
1: Eh sì, subito
2: anche
1: dopo.
2: Subito dopo. Quindi a Genova c'erano, con Siri, c'era un bel movimento
0: nucleo
2: di antagonisti, no?
1: Molto forte. A Oregina erano migliaia di persone, salivano tutti. Perché
0: ecco,
1: poi
0: ma cosa volevano quelli di Oregina?
1: Oregina puntava sul concilio come una riforma che desse spazio alla discussione durante la messa, alla partecipazione dei laici. Cioè era un movimento basato su un concetto fondamentale che io ritengo molto importante, al di là di tutti i papi che hanno anche fatto progresso nella Chiesa, come si dice, cioè il principio del sacerdozio comune dei fedeli, che vuol dire che ogni cristiano, maschio o femmina, schiavo, libero, giudeo o greco, diventava sacerdote, profeta e re.
0: Ecco, e per il momento ci
1: questo era il punto della laicità radicale, con cui con Siri non ci si poteva trovare d'accordo.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son fe-

0: gli anni tra il conclave che scelse Giovanni XXIII e quelli del 1963, quando al soglio di Pietro salì il cardinale di Milano Giovanni Battista Montini, Paolo VI, sono molto significativi, perché sono quelli nei quali matura il Concilio Vaticano II, voluto da Papa Giovanni, e si infiamma proprio il post-consiglio, un passaggio chiave per la Chiesa, anche per questo cardinale, che non è uscito Papa dal conclave nel 58, ma è ancora presidente della CEI, il primo presidente della CEI nella storia, è un antagonista delle riforme conciliari, delle loro prorompenti conseguenze. Siri ne è protagonista molto dialettico. Dal suo diario, nel giorno precedente l'inaugurazione del Concilio Vaticano II, il 10 ottobre 1962, leggiamo queste parole: «Vengo con poche idee semplici. Temo di sentire il peso di un'abitudine attivistica, la quale fa pensare poco, studiare meno, gettare in zona oscura i grandi problemi dell'ortodossia e delle verità». Il pastoralismo pare una necessità, mentre è, prima di tutto, un metodo deteriore, una posizione mentale erronea. Sono parole come pietre quelle di Siri. A Genova lo spirito del Concilio creerà tensioni forti e Siri fronteggerà il caso di Oregina, una specie di seguito genovese del famoso isolotto di Firenze, dove il cardinale Florit contro Don Mazzi, che aveva creato una comunità autonoma dalla gerarchia ecclesiastica. A Genova stesso schema Oregina, intorno a Don Agostino Zerminati e Don Umberto Podestà, suo vice parroco, e nella piccola chiesa di San Camillo, dove un gruppo di studenti e due sacerdoti tenevano un'assemblea dove un po' si pregava, un po' si rifletteva sull'esperienza dell'isolotto. Erano i cosiddetti camillini.
1: E si riprese in pugno la situazione con il suo solito piglio. Un comunicato pubblicato sul Cittadino, in cui si ricordava ai responsabili degli edifici sacri il divieto di azioni collettive, liturgiche o extraliturgiche. Si fermarono i camillini e Oregina piano piano si spense dopo la ribellione di Zerbinati. Ma comunque era nato un germoglio di dissenso che si sarebbe propagato soprattutto poi al Carmine, e al quale si

0: reagì da par suo, con forza, ma anche con diplomazia, con una lettera pastorale dai toni calmi e senza condanne, solo qualche sanzione canonica. Era quello il tempo di una Chiesa in ebollizione. Il nuovo Papa Paolo VI, eletto nell'unico conclave il 19 giugno 1963, nel quale Siri non aveva corso da protagonista, forse uno degli unici in cui non corse da protagonista, ma aveva partecipato attivamente da moderatore, aveva una personalità molto diversa da quella del suo predecessore. Con Paolo VI non correvano buonissimi rapporti, si dice, e doveva gestire la conclusione del concilio in un quadro complessivo difficile, nel quale, come si diceva allora, il Tevere si era ristretto, indicando la maggiore reciproca influenza tra le cose della politica italiana e il Vaticano. E a proposito, io chiederei proprio a Peppino Orlando, testimone di quei giorni, di quei tempi. Abbiamo parlato delle comunità, tu eri do regina e c'erano tutte le altre, ma veramente era un apporto così duro col cardinale, oppure in fondo il cardinale poi vi voleva bene?
1: In realtà io mi trovavo in una forte contraddizione, perché ero all'origine del movimento di San Camillo, dove ci riunimmo dopo la messa per discutere sulla situazione del concilio a Genova. Volevamo discutere. Naturalmente si decise di chiudere la chiesa di San Camillo.
2: Ma perché? Avveniva materialmente nella chiesa? Cioè, era come un'assemblea?
1: Si parlava, si discuteva.
2: E questo era quello che Siri
1: non... E si criticava la curia genovese, che era la più chiusa possibile.
0: E poi queste cose finivano sui giornali e quindi...
1: Finivano
0: evidentemente...
1: sui giornali. A un certo punto, dopo questo, noi avevamo bisogno di riunirci. E c'era la polizia oramai davanti alla chiesa. Dovevamo andare qui alla chiesa di via 20 settembre.
0: Alla Consolazione. Santo Stefano.
1: Santo Stefano. E trovammo la polizia. Ma a questo fatto parteciparono Zerbinati, che era parroco francescano di Oreggina, e Don Gallo.
0: Ecco,
1: e anche
0: che era al Carmine,
1: ecco,
0: che spuntò lì.
1: Che era al Carmine, era controllato in tutte le sue prediche, eccetera. E poi c'era anche Don Giacomino Piana, che aveva un gruppo di giovani del Colombo.
2: Diciamo, la famosa gioventù studentesca genovese.
0: Piana insegnava al Colombo.
1: Sì, il libretto rosso del post-concilio, dove c'erano Penco,
2: Cifatte,
1: tutte le famiglie cattoliche genovesi più in vista. Allora, naturalmente io mi trovai, anche perché insegnavo filosofia e conoscevo Siri, mi trovai un po' nell'occhio del ciclone.
2: In mezzo, diciamo.
1: Ecco, e sono andato in un tempo particolare, perché lui disse a Marini, che era il suo segretario, che è stato poi il segretario di vari papi, fino a voi.
2: E adesso è vescovo a Tortona.
1: Mi presentai alle 11 di mattina e disse, il segretario disse, ma professore, come faccio? Lo vede la coda? C'era la coda di preti da tutto il suo ufficio, c'erano due stanze e poi c'era la parte del salotto, del soggiorno. A un certo punto io dissi, però guardi, non vorrei... Questa è la lettera di Siri, venga quando vuole, che la ricevo indipendentemente dagli altri. Allora dico, Don Marini, per favore telefoni al cardinale e gli dico, qui c'è Peppino Orlando che vorrebbe salutarla. Subito, sì, senz'altro. Io percorro la coda con consiglieri comunali, preti.
2: Supera tutti.
1: E non solo... Ma lui dal suo salotto, dove c'erano poi due stanze, arrivò sulla porta
2: per accogliermi,
1: a prendermi. Sì. E tutta questa coda vide che mi faceva entrare lui, cosa che non faceva nemmeno per i vescovi. Lui aspettava.
2: Quindi sentiva l'urgenza della situazione.
1: Naturalmente, non ti dico, io ero imbarazzatissimo e mi fece sedere su un divano come questo. Poi venne a mettersi vicino e disse, senti Peppino, lo sai che non sono stato io

0: con la storia di Oreggina non c'entro niente, perché quello scemetto dei capo dei francescani a cui avevo telefonato, non prenda decisioni, che ci parlo io, lasciamo perdere. Invece io non ero a Genova e lo ha trasferito a Loano.
1: Ecco. E quindi
0: facendo
1: aveva preso
0: una grande assemblea sulla piazza e Zerbinati decise di restare. Allora lui mi disse: ma voi, caro Peppino, volete contestare me? Benissimo, ci sono mille motivi.
1: Perché il quindi concilio, molto aperto alla discussione.
0: Il concilio, se avessero veramente vinto quelli che dicono che sono i progressisti, la Chiesa Cattolica si potrebbe anche chiudere. Sì. Comunque lasciamo perdere questo. Il problema è che non esiste alcuna possibilità di modificare il dogma.
2: È questo. E questo era il segno.
0: Per il resto, come io sono amico suo, quando lei vuol venire, vedi, non sono stato a vedere la gerarchia di chi doveva entrare.
2: Scusami, Pino.
0: Lei venga da me e ne parliamo.
2: Questo è
1: una grande apertura.
2: Questo era poi l'atteggiamento che aveva il cardinale Siri.
0: Vi devo fare una rivelazione.
2: Velocemente, perché dobbiamo chiudere.
0: Sì, che dice a Franco. Ma in sostanza, io sono dovuto venire dal suo cappellano, dal suo confessore, che era il frate Francescano
2: Damaso.
0: Ecco, e portandogli una lettera di un prete di Albenga, in cui diceva, insomma, l'ho portata al cappellano e dice: ma quando anche qui a chiedere l'elemosina, aspettate che finisse la messa. Poi mi venne incontro, dico: ma professor Orlando, ma lei è Peppino Orlando, professor Orlando, ma perché non l'ha detto prima? Dico: io, questo prete ha detto solo lei posso dare questa lettera. C'era scritto in questa lettera che il cardinal Siri era stato invitato dalla massoneria, salvo pericolo di vita, di rinunziare.
2: Sta di fatto
0: che sul Messaggero venne il giorno dopo il conclave.
1: Questa è una rivelazione, non da poco.
0: Venne fumata bianca.
2: È vero.
0: È stato eletto il cardinale.
2: È vero, perché c'era stata una fumata bianca.
0: Fu scritto, però poi questo non è stato mai detto. Allora questo prete aveva scritto al confessore: lei, siccome è malato, e tu sai che poi gli dissi che dov'era,
2: palla
0: è bene
2: grossa,
0: che gli ricordi che lui non ha accettato di essere papa per paura di essere fatto fuori.

Ci sono sconosciuti che a un certo punto diventano figli, figli per sempre, grazie a genitori che aprono non solo le porte di casa, ma il loro cuore. Questa sera a People racconteremo 6 storie di adozione. Cercheremo di capire quali sono i sentimenti, quali sono le motivazioni e anche quali sono le difficoltà. Insieme questa sera a People cercheremo proprio di raccontare questo amore.

0: Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di People, una puntata nella quale cerchiamo di scoprire qualcosa di più del mondo dell'adozione. Se ne parla? Sì, no, ni, forse. Noi questa sera, come sempre nello stile di People, lo facciamo con sei storie di persone che hanno deciso di aprire il proprio cuore, di aprire la propria casa. Partiamo però nel presentare e nel farci spiegare l'associazione che ci accompagna questa sera. Quindi buonasera a Giovanni Minuto e a Maurizio Galbiati, soci fondatori dell'associazione Battià. Quindi grazie intanto. Ci raccontate intanto quando è nata e che cos'è l'associazione Battià?
1: Allora, quando è nata...
0: Giovanni, prego.
1: Giovanni, quando è nata è una storia lunga, perché noi siamo figli di un'altra associazione. A Genova le associazioni di volontariato che si occupano di adozione e di affidamento sono nate nel 1982, un anno prima che uscisse la legge 184 dell'83 che regolamentava l'adozione e l'affidamento. Un anno prima perché, diciamocelo, Genova e Torino sono stati precursori in questo campo e quindi sicuramente molto importante. In questa associazione a cui noi abbiamo aderito nel lontano appunto 1982 abbiamo fatto tanta strada, tante cose insieme con gli amici dell'associazione, che è l'Associazione Nazionale delle Famiglie Adottive Affidatarie, che va citata perché è la mamma e in questa storia abbiamo fatto contribuito fino ad arrivare a essere vicepresidente nazionale 1, consiglieri nazionali 3 e quindi abbiamo dato veramente un contributo importante. Contributo importante che è arrivato anche nella organizzazione di un'infinità di convegni. Quasi tutti gli anni facevamo degli incontri a livello di convegno fino al 2004, quando abbiamo fatto un convegno internazionale con il patrocinio del Presidente della Commissione Europea, allora Romano Prodi, che parlava italiano per fortuna nostra, e abbiamo fatto questo convegno a cui hanno partecipato fra le 3 e le 400 persone, quindi un numero importante.
0: Ci siete arrivati anche, anzi, prima facciamo così, che cosa significa il nome della vostra associazione e poi cerchiamo di capire anche un po' della vostra storia.
2: Beh sì, come diceva Giovanni, noi siamo nati come Associazione Nazionale Famiglie Adottive Affidatarie, ANFA. Ad un certo punto alcuni di noi, soprattutto noi di Genova, ma anche amici di Lucca, amici di Biella, sentivamo l'esigenza di cambiare, dare un aspetto un po' meno, come dire, burocratico e più familiare, aggiungere, come dire, eventi e gite con i nostri figli, far incontrare i nostri figli adottati e già presenti nelle nostre famiglie, e abbiamo deciso di fondare questa nuova associazione che si chiama Battià. Quindi da un acronimo un po' freddo, ANFA, a Battià. Battià era la figlia del faraone che ha raccolto Mosè da una cesta sul Nilo. Ed è, non è stata forse è stata la prima adozione, e quindi ci è piaciuta questa idea di dare un nome che ha una storia, che ha un significato, che ha del calore. Battià è la figlia del faraone che ha raccolto Mosè e l'ha fatto diventare suo figlio. E il logo, tra l'altro il nostro logo di Battià, nella Y c'è la forma della cesta. Questa è la storia di Battià, che è nata nel 2007.
0: E qual è la vostra storia personale? Perché a People raccontiamo ovviamente grandi, no? Diciamo anche argomenti, però attraverso le persone. Questa sera ne sentiremo diverse, di diverse età, diciamo. Qual è la vostra? La sua intanto, Maurizio?
2: Sì, la mia è di mia moglie Enrica. Noi siamo entrati in ANFA 1-2 anni prima.

0: di diciamo così, di accogliere nostra figlia che si chiama Giordana, che oggi ha 34 anni ed è in Germania a studiare. Sta
1: Ma è
0: facendo
1: meraviglioso, io faccio una rubrica con i Liguri nel mondo, quindi mi
0: master.
1: serve Giordana
0: Sì.
1: subito. Grazie, lo scriviamo a fine puntata.
0: Possiamo chiamarla. E noi abbiamo iniziato questo percorso. Io avevo 38 anni, mia moglie uno di meno, e all'epoca ci volevano per l'adozione nazionale, la nostra è un'adozione nazionale, circa 5 anni dal momento in cui si faceva la domanda, poi c'è tutto l'iter col Tribunale dei Minori, gli assistenti sociali di Genova, e circa 5 anni dopo è arrivata la nostra famiglia, Giordana. Questa è la nostra storia, e da lì è iniziato una grande avventura. Un
1: Invece Giovanni, la sua?
2: po' più complessa, anche perché essendo più vecchio, ovviamente devo partire da più lontano, perché il primo è stato un affibbiamento parrocchiale. Non esisteva ancora l'affidamento, non c'era la legge. Il parroco Don Luigi Traverso, di beneamata memoria, dice: Giovanni e Giovanna, guardate che questa ragazzina sta un po' sbandando, potreste tenervela un po'. E questo noi lo abbiamo chiamato affibbiamento, non affidamento, perché ce l'ha affibbiata, l'abbiamo tenuta un'estate e poi la cosa è finita. Poi c'è stata un'altra esperienza che era quella di un affidamento consensuale, molto raro per la verità, perché i genitori della ragazzina che era con noi, era un'allieva di mia moglie, un'allieva anche promettente, ma l'ambiente dove viveva non era altrettanto buono, e quindi d'accordo con la madre è venuta a stare con noi e c'è stata più o meno un anno. E questo è il secondo affidamento. Poi c'è stato un terzo affidamento, un terzo affidamento che poi si è trasformato con gli anni in adozione, ex articolo 44 della legge, e è cominciato con una bambina di 2 anni e quando aveva 17 anni e 11 mesi, anzi lei prima, 17 anni, dice: vorrei avere il vostro cognome. E dico: bene, allora andiamo in tribunale, parli col tribunale. È andata in tribunale e mi ha detto: tu stai fuori. E io sono stato
1: Sono stata
2: fuori,
1: fuori.
2: ha parlato con l'assistente sociale e è entrata in casa nostra. A 18 anni, pochi giorni prima, è stata deliberata l'adozione.
1: L'adozione.
2: E poi c'è stato ancora qualche altro affidamento, magari
1: Qua e là.
2: estivo, qua e là, tanto per passare il tempo.
1: Sentite, una domanda che può sembrare banale, ma per i nostri telespettatori, prima di sentire, insomma, di entrare dentro le altre storie, come funziona oggi l'adozione? Cioè, chi è che oggi può adottare secondo la legge?
0: Beh, c'è tutto, diciamo, la legge, tra l'altro c'è da dire che la legge del 1983 è una delle leggi pilota in Europa. In Europa occorre essere sposati per l'adozione occorre essere sposati, per l'affidamento non è necessario, possono farlo anche i single, l'affidamento familiare. Inizia con una domanda presso il Tribunale dei Minori della città. Si possono fare domande anche in tribunale di altre città. Normalmente uno lo fa
1: Nella propria città.
0: nella città in cui si trova. E lì comincia tutto un iter apparentemente burocratico, ma assolutamente necessario, perché ci sono anche dei colloqui con gli assistenti sociali, con psicologi. Sostanzialmente occorre, diciamo così, questo percorso serve per ottenere l'idoneità. Una volta ottenuta l'idoneità, occorre praticamente scegliere se perseguire la strada dell'adozione nazionale piuttosto che quella internazionale. E qua ci sono tanti aspetti, tante valutazioni da fare. Il tribunale, spesso dà anche un consiglio, dipende anche
1: Certo,
0: dall'età. In
1: certo.
0: genere Ecco, se uno sceglie, la coppia sceglie di proseguire l'iter

0: con l'adozione nazionale si resta sempre, tra virgolette, sotto la tutela e la gestione del tribunale dei minori della città. Se uno sceglie l'adozione internazionale, a quel punto occorre affidarsi ad enti autorizzati, e ci sono enti, ce ne sono, adesso non so esattamente quanti, ma ce ne
1: No,
0: sono
1: vabbè, ma
0: parecchi,
1: tanto per dare un'idea ai
0: parecchi.
1: nostri
0: E in
1: telespettatori.
0: genere questi enti autorizzati dal Ministero dell'Interno sono, come dire, abbinate a determinate nazioni,
1: Ah,
0: cioè
1: ok.
0: c'è l'associazione che lavora di più col Brasile piuttosto che con l'Africa.
1: Certo.
0: A quel punto si segue un percorso di formazione con questi enti autorizzati. Magari poi qui abbiamo degli
1: Sì,
0: amici che
1: certo.
0: hanno fatto l'adozione internazionale, possono raccontare meglio perché io ho fatto un'adozione nazionale. Poi quando avviene l'abbinamento si torna comunque sotto la tutela e sotto le leggi
1: Ok.
0: del Tribunale dei Minori.
1: Questo solo per dare, diciamo, un'idea anche ai nostri
2: Ecco,
1: telespettatori.
2: forse va aggiunta una cosa, che
1: Sì.
2: questo lavoro burocratico, chiamiamolo così, serve non tanto per dare un bambino a una famiglia, ma per dare la famiglia giusta a quel bambino. E questa è la cosa importante che fa il Tribunale per i minorenni. E lo fa, perché questo va riconosciuto, il Tribunale per i minorenni, al di là delle riforme della giustizia, che ci sono in corso e sulle quali non
1: Certo.
2: esprimo pareri, ovviamente, però fanno questo lavoro per valutare per quale bambino è adatta a quella famiglia. Ricordo sempre una storia molto, molto bella di una famiglia genovese che diceva: ma insomma, è un mucchio di tempo che abbiamo l'idoneità e non arriva il bambino. E in tribunale dicevano: aspettate, vedrete che arriva. In realtà non sapevano ancora questa famiglia che il bambino era anche già stato scelto, ma che doveva seguire tutto un percorso giudiziario per diventare
1: Adottabile.
2: affidabile, perché
1: Affidabile.
2: era un affidamento. E questo è stata una soluzione molto, bu molto buona per il bambino.
1: Questo è importante da
0: No,
1: sottolineare.
0: volevo sottolineare che durante questa fase lunga di attesa,
1: Sì?
0: no? Di attesa, è fondamentale il ruolo dell'associazione. Perché i nostri soci, i nostri amici, le nostre famiglie in questo periodo si avvicinano all'associazione e c'è tutto un percorso di formazione tra le famiglie. Quindi c'è un aspetto necessariamente amministrativo,
1: Burocratico,
0: burocratico e c'è un
1: certo.
0: aspetto invece di formazione, di incontro, di conoscenza,
1: Di sostegno,
0: di
1: di
0: sostegno, ma anche di
1: supporto.
0: incontro. Cioè, quando facciamo i nostri raduni ci sono famiglie che hanno già i bambini, sono i bambini, come li chiamiamo noi, biologici, i bambini adottati, affidati e famiglie in
1: In
0: attesa.
1: attesa.
0: E quindi il ruolo dell'associazione è importante anche in questa fase di attesa. Poi prosegue anche dopo, naturalmente, però in questa fase è importante.
1: Dove trovare tutte le informazioni dell'associazione? Sito.
2: Il sito è www, ovviamente, batia, che si scrive con la Y, punto it.
0: Esatto.
1: Grazie, grazie a Giovanni Minuto e a Maurizio Galbiati, soci fondatori di Batia. Noi ci rivediamo tra pochissimo e iniziamo a raccontare le storie di questa sera.
0: Bene.

0: Eccoci ancora insieme in questa puntata di People. Buonasera, benvenuti a Silvia e Luca.
1: Buonasera.
0: Allora, ci raccontate un po' la vostra storia e la storia della vostra adozione.
1: Allora, noi siamo, diciamo, ci conosciamo dal 2003, ci siamo sposati nel 2008 e poi, ecco, diciamo, le strade della vita ci hanno portato a non avere, diciamo, figli biologici. E allora abbiamo così intrapreso, anche perché durante il corso prematrimoniale era già nostra, esatto, era nostra intenzione, ecco, eventualmente di anche percorrere questa strada. E allora nel 2017 abbiamo presentato domanda al Tribunale dei Minori e poi abbiamo avuto l'abbinamento, perché noi abbiamo scelto la strada a un certo punto, come diceva l'amico precedente, tra la

0: traduzione nazionale, quella internazionale, ci siamo, diciamo, rivolti verso quella
1: Sì,
0: internazionale.
1: perché dopo i colloqui con gli assistenti che fanno tutti, lo psicologo, poi se fai anche, presenti tutte e due le domande, fai colloqui col giudice onorario al tribunale per l'idoneità. A noi ha funzionato così per andare sull'adozione internazionale. Quando hai l'idoneità, giri questi enti e poi quando è un po', tra virgolette, come un abito da sposa. Quando lo descrivo così perché quando trovi il posto giusto e le persone giuste, è come l'abito che hai
0: Te lo
1: indossato quando
0: senti?
1: te lo senti, quando ti sei sposato.
0: È
1: Però
0: vero,
1: ne devi girare
0: guarda
1: un po'
0: che
1: di
0: hai
1: un
0: usato,
1: po'.
0: cioè tutti quelli che si sono sposati sanno che c'è quel momento in cui te lo senti. È un po' come la Skype. Diranno che siamo, diciamo così, basiche nell'esempio, però è calzante e perfetto. Ecco, e quindi in sostanza noi ci siamo affidati a questo ente, che è, diciamo, la sede principale a Torino, ma lavora in tutta Italia, il quale, ecco, ci ha poi indirizzato nel 2020 verso un paese, diciamo, del Sud America.
1: Sì, inizialmente la scelta era, ti fanno un'analisi della coppia e così via come gli assistenti sociali, inizialmente era tra i 7 e gli 8
0: Sì,
1: anni
0: come età.
1: come età. Però poi quando è arrivata, a noi è andata così, cioè è un po' un percorso personale. E sono arrivate delle lettere da parte dell'ente via mail, anche perché noi abbiamo adottato in un periodo morto durante il
0: Infatti, noi
1: Covid.
0: diciamo che il nostro figlio è il figlio del Covid, fondamentalmente, perché nel 2020 era, tutte le porte erano chiuse e invece
1: Non
0: una porta
1: pensavamo
0: si è
1: si è
0: aperta.
1: aperta. Non pensavamo mai più questa cosa qua, perché visto la situazione mondiale, magari una cosa da rimandare. Invece in quel momento l'ente ha mandato delle lettere, le abbiamo lette, una ci è piaciuta particolarmente, abbiamo dato la nostra disponibilità. Poi l'ente ci ha subito chiamato dicendo: guardate che ha 10 anni. E io, cioè, anche noi ci
0: Sì.
1: siamo guardati e abbiamo detto: nessun problema. E il paese si può. Siamo andati in Colombia. Però tra l'abbinamento e quando abbiamo finalizzato, nostro figlio è arrivato in Italia che aveva 11 anni.
0: Esatto, perché noi la famosa lettera che diceva Silvia è arrivata verso l'inizio del 2020 e poi diciamo, abbiamo avuto un ok a procedere a luglio 2020 e poi abbiamo iniziato a fare delle webcam dall'altra parte del mondo e poi abbiamo avuto l'occasione appunto finalmente di incontrarlo a novembre 2020.
1: Com'è andato quel primo incontro? Bene.
0: Molto
1: Molto
0: emozionante.
1: emozionante, però vabbè, io conosco la lingua di mio figlio, lo spagnolo, più di mio marito, beh, perché tra virgolette è il mio lavoro, e quindi ci siamo abbastanza
0: Trovati
1: capiti.
0: bene,
1: Sì,
0: sì.
1: gli abbiamo dovuto descrivere un po' la famiglia, cioè cose molto nelle corde, molto base. Ti fanno gli incontri con le varie cose,
0: Sì.
1: tenendo conto che c'è il fuso di differenza.
0: Esatto, la cosa carina è che fino all'ultimo praticamente il ragazzo, il bambino non sa della presenza fisica dei suoi nuovi genitori, diciamo vicino a lui in quel momento e quindi in sostanza ti fanno poi l'incontro, lui magari si aspetta l'incontro ancora via web conference, invece sei
1: Di
0: lì
1: presenza,
0: in
1: di persona.
0: presenza, esatto, e quindi è stato molto,
1: Sì,
0: diciamo,
1: sempre,
0: d'impatto,
1: esatto, sempre
0: ecco.
1: per tutela del bambino, perché come si è detto, è il bambino che è il fulcro, non è la coppia. Quindi il bambino che deve essere tutelato. Sì, tu vai dall'altra parte del mondo, ma arrivi, fai ancora una videochiamata col bambino e poi praticamente gli viene comunicato che il giorno dopo
0: Ci
1: tu
0: sarà
1: lo vai l'incontro, questa è la foto del nostro incontro, del nostro primo incontro. L'abbiamo incontrato, questa è una casita in Colombia, funziona così, infatti ci sono dietro le culle, quindi è un po' mista, ci sono
0: sì.
1: bambini piccoli e bambini grandi come il nostro
0: Ecco,
1: figlio.
2: la cosa che ci ha, diciamo, colpito subito è che c'erano tanti altri ragazzi e ci siamo

0: guardati io e Silvia, abbiamo detto se ci fosse la possibilità li vorremmo portare tutti con noi in Italia, però non è possibile. E quindi comunque è stato un momento molto molto intenso. E poi ecco, abbiamo avuto la possibilità di vivere un mese. Normalmente ecco, queste situazioni dicono che dovresti passare tra i 45 giorni i 60 giorni nel paese, diciamo, di origine, un po' per abituare un po' la nuova famiglia, certo, a conoscersi. Invece noi, un po' per via del Covid, e poi anche eravamo in prossimità del Natale. Allora siamo rientrati in Italia il 20 dicembre 2020, quindi siamo stati circa un mese, dal 17 di novembre al 20 dicembre 2020, e quindi abbiamo potuto festeggiare il primo Natale insieme a casa nostra. Ecco.
1: Sentite, qual è la quotidianità di una famiglia che si costruisce con, io all'inizio della puntata dicevo, uno sconosciuto che poi diventa figlio, no? Quando si torna a casa, quel 20 dicembre, quando siete rientrati nell'inserimento a scuola anche, cioè, come vi siete organizzati?
0: Ci vuole molta organizzazione, devo dire, ma penso che in tutte le famiglie che hanno figli. Ma allora, noi intanto è stato bello il momento perché abbiamo avuto anche degli amici, dei vicini che ci hanno preparato a festa, ci hanno adornato esternamente e internamente la casa.
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: è stata una cosa molto, molto carina. Esatto. E poi sì, c'è stato un po' il problema un po' della scuola, perché dovevamo capire in quale classe inserirlo. Però abbiamo trovato dei maestri, professori.
2: Siamo arrivati a dicembre. Metà anno, lui doveva andare in prima media, è impensabile. E la legge tutela e lo puoi mettere almeno un anno indietro, perché comunque si avrebbe finito, cioè avrebbe iniziato a febbraio per finire a giugno. Quindi abbiamo optato per la quinta elementare.
1: Anche per la lingua forse?
2: Sì. Anche per la lingua, sì. Ah, esatto.
0: E quindi...
2: siamo in campagna.
0: Sì, nell'entroterra di Genova.
2: Lui gli piace tanto perché gli ricorda tanto la Colombia, perché verde.
1: Lui parla, diciamo, del suo paese?
2: Sì. Lui comunque sia un ragazzo...
1: Era già grande,
2: importante. C'è un vissuto suo, quindi bisogna cogliere tutta la sua storia, tutte anche le sue sofferenze. Questo devi essere un po' pronto quando... Anche piccolo, immagino, io però l'esperienza non lo posso dire, un bambino grande porta un bagaglio dietro, uno zainetto bello pesante, ti devi aprire a un'accoglienza a 360 gradi. Però si può fare, con gli aiuti e tutto, si può fare, con l'associazione che mi è stato tanto vicino, si può fare.
1: Ecco, il supporto dell'associazione, anche in quei momenti, immagino, insomma, ci sono dei momenti di grande amore, anche dei momenti, come lei diceva, no, Silvia, quello zainetto con quel peso si fa sentire. Quanto è importante l'aiuto anche degli altri genitori e del sostegno?
2: È stato fondamentale, perché quello zainetto mi hanno aiutato a scardinarlo, a capire cose che faceva, che magari io dicevo, invece magari... genitori che ci sono passati un po' prima con un'esperienza, perché hanno adesso i figli grandi, è importantissimo condividere, ma questo l'abbiamo già imparato dal giudice onorario, che ci aveva fatto proprio capire che dovevamo camminare insieme a un'associazione.
0: È stato proprio il giudice a dire non state soli. Infatti è stato un giudice veramente lungimirante, ha detto cercatevi un'associazione sul territorio che vedrete che vi aiuterà nel vostro percorso, quindi lo ringraziamo ancora per averci dato questo suggerimento.
2: Sì, ovviamente veniamo supportati, perché noi abbiamo deciso subito di farci supportare da dei professionisti, che ringraziamo, che ci stanno seguendo.
0: Sì, sì.
2: Perché... E c'è H24, sia l'associazione, certo, sia dei professionisti conosciuti anche tramite associazione.
1: Certo. Qual è il messaggio che volete lasciare? Se qualcuno in questo momento sta guardando, sta pensando all'adozione, ma forse no, forse sì, c'è troppo tempo da aspettare, oppure no... voi che avete visto anche tutti quei bambini lì, no?
0: Sì, sì.
2: Tempo relativo.
0: Allora, secondo me uno deve lanciarsi, deve come dire, lanciare il cuore oltre l'ostacolo. Io mi sono affidato molto, diciamo, a mia moglie, che è molto più sensitiva di me. Ecco, quindi ho seguito lei in toto.
1: Si è fatto trascinare.
0: Mi sono fatto trascinare, però ecco, di non starsi comunque a preoccupare,

0: dell'età, anche se sono un pelino un po' più grandi, però ecco, quello che puoi dare tu a loro e loro a noi non ha paragoni, ecco.
1: Cioè, per noi a tutti gli effetti, è come dice un libro anche di una professionista che parla di adozione, sangue del tuo sangue.
2: Grazie, grazie. A Silvia, grazie a Luca e noi ci rivediamo.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 26 agosto, burrata pugliese, sapori e dintorni Conad, 250 grammi, a 2,79 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!

0: Continuiamo a raccontare storie di adozione. Buonasera, benvenuti a Federica e Gabriele.
1: Ciao.
0: Buonasera.
2: Ciao. Ciao. Ciao.
0: Allora, ci raccontate un po' la vostra esperienza, la vostra storia. Chi vuole cominciare?
1: Mio marito.
0: Il cavaliere.
2: Allora, tante similitudini peraltro con la storia di prima, una trattante sul fatto che anch'io mi sono un po' abbandonato e lasciato trascinare, quindi no. Comunque questa storia inizia, diciamo, lui arriva, abbiamo fatto questa adozione internazionale e lui è qui con noi dal 2021, si chiama Rowan, è un bambino che abbiamo adottato in Corea del Sud. Uh-huh. E da allora in realtà vive con noi, adesso ha 5 anni. Allora, è un'esperienza bellissima. Io quasi non ci credevo all'inizio, in realtà, appunto, come ho detto, effettivamente io mi aspettavo nella mia vita una famiglia biologica, tradizionale. Io sono nato a Roma e i miei genitori mi hanno, come dire, cresciuto facendomi pensare che quella poteva essere l'unica idea di famiglia esistente, no? E questo concetto me lo sono portato avanti fino a quando poi in realtà effettivamente ho costruito una famiglia con Federica. Noi ci siamo sposati nel 2015. E da allora anch'io sono...
1: Questo è il momento in cui l'abbiamo visto per la prima,
2: esatto,
1: volta.
2: Questo è il momento in cui eravamo al KWS a Seul.
1: E ci siamo incontrati.
2: Io sto facendo la ripresa di lei che incontra per la prima volta Rowan, che è nascosto lì in mezzo alle palline. E la mamma che vedete con la mascherina è la mamma affidataria che ha accompagnato Rowan nel suo primo anno di vita. Cioè ha praticamente preso Rowan in ospedale dalla mamma biologica dopo una settimana che Rowan era stato allattato in ospedale, e Rowan è cresciuto con questa famiglia coreana dove loro fanno proprio questo di professione. Sono delle famiglie in realtà che con grandissima professionalità fanno questo diciamo
0: accompagnamento
2: questo
0: periodo.
2: Accompagnamento verso le famiglie internazionali che poi, ecco, diventano le reali famiglie adottive. Questo appunto era gli uffici dove il tribunale locale a Seul, dove siamo andati anche lì a, diciamo, proseguire.
1: Questo è l'abbraccio tra me e la mamma affidataria. Io mi avevano detto: mi raccomando, perché in Corea non si piange, non si mostrano le emozioni. Naturalmente io sono scoppiata a piangere, l'ho abbracciata, ho fatto tutto quello che mi hanno detto di non fare, e proprio la classica italiana pianti, urla e disperazione. Sì, ma sì. Io provo veramente un'ammirazione per questa donna che ha dato, per questa famiglia, perché c'era anche un papà e due fratelli che hanno cresciuto nostro figlio come se fosse loro, lui è così proprio perché grazie a loro, anche grazie, io penso moltissimo anche alla sua famiglia biologica, e penso sempre il giorno del suo compleanno che cosa penserà la sua mamma e il suo papà che l'hanno creato, e perché è un bambino meraviglioso e davvero tutto quello che è lo dobbiamo a queste persone che ci hanno accompagnato in un modo o nell'altro in questa esperienza incredibile. Bellissima, molto molto faticosa. Questo è il primo giorno. Mi dispiace che non si vede perché è un bambino meraviglioso.
0: È un minore, quindi non possiamo mostrare.
1: No, certo, questo è il primo giorno in cui è stato con noi, la prima mattina che si è svegliato e era già sorridente, non ha mai mostrato un momento di... Questa è la nostra casa in Corea.
2: Sì. È in Sadong, in questo quartiere centrale di Seul, dove abbiamo vissuto per 2 mesi. E sempre nel periodo del Covid, anche un'altra analogia con la storia.

0: Precedente, anche noi, grazie al Covid, abbiamo potuto vivere e
1: sono
0: lavorare.
1: Sono sventite in realtà le procedure, sì. Perché noi comunque abbiamo fatto domanda a fine 2019, inizio 2020 e siamo partiti a ottobre del 2021, quindi non eravamo neanche pronti, avevamo appena acquistato la casa nuova, sì. Perché ci serviva una casa più grande, siamo partiti con la casa ancora da costruire, mm-hmm. Perché abbiamo ricevuto 2 settimane prima la telefonata che insomma saremmo dovuti partire, quindi è stata appunto, come dicevo, un'esperienza che comunque impegnativa.
2: Un'esperienza impegnativa e bellissima, dicevate. Come mai avete deciso, posso chiedere, per un'adozione internazionale e non nazionale?
1: Noi avevamo fatto domanda per entrambe.
2: Per entrambe,
1: sì.
2: Ah, okay.
1: Poi siamo state anche chiamate in realtà per un'adozione nazionale, però per le adozioni nazionali non viene mai chiamata solo una coppia, avevano scelte più coppie e poi non siamo stati scelti alla fine, quindi insomma è stata anche un pochino un'esperienza complicata anche quella. E quindi poi abbiamo proseguito per l'adozione internazionale. Avevamo già le idee chiare, sapevamo che saremmo voluti andare in Corea. E
2: ah, ecco.
0: Sì, sì, sì. Sì.
1: Noi ci siamo conosciuti in un viaggio in Costa Rica, quindi siamo due viaggiatori incalliti e abbiamo sempre viaggiato.
0: Però l'est del mondo ci ha sempre tanto attratto, insomma, l'Oriente. Abbiamo fatto tanti viaggi in quella parte lì e quindi ce la sentivamo proprio nelle corde, lo volevamo là.
2: Wow, che bello!
1: Sì, avevamo le idee chiare da questo punto di vista, sì.
2: Dicevi un'esperienza bellissima ma anche faticosa.
1: Molto faticosa.
2: In che cosa è faticosa?
1: Allora, intanto è faticosa anche nella relazione di coppia, perché tutto questo percorso, assistenti sociali, psicologi, psicoterapeuti, anche il giudice, non siamo stati così fortunati come i nostri predecessori. Molto faticoso, è sempre una continua analisi, sia a livello individuale sia a livello di coppia. Giustamente il rispetto e l'interesse principale sono i minori, sono i bambini, però anche noi abbiamo il nostro cuore, certo. Le nostre sensibilità, anche la frustrazione, l'attesa, la marea di documenti che abbiamo dovuto preparare. Essendo sotto Covid, la maggior parte degli uffici erano chiusi e quindi dovevi prendere appuntamento, code, è successo veramente di tutto, però devo dire che questo ci ha insegnato veramente quello che è diventare genitori in modo, non posso dire, di solito nelle famiglie biologiche è la madre, no? Che per i primi 9 mesi custodisce in grembo questo bimbo e il padre viene un po', posso dire, emarginato da tutti, no? In modo simpatico. Certo. Invece è una gravidanza condivisa da tutti i punti di vista, è una gravidanza condivisa e una veramente genitorialità veramente...
0: Diciamo che ci si arriva con una gran consapevolezza,
1: sì.
0: Come dire, no?
1: Qui le nostre bevute in Corea con i sconosciuti per passare il tempo.
0: Sì, è stato un viaggio meraviglioso.
2: Perché insomma siete stati 2 mesi.
1: Due mesi e il bambino l'abbiamo visto solo 3 volte, un'ora, quindi tutto il resto è stato viaggio.
0: Purtroppo è così che prevede il sistema, quindi...
1: Sì. Anche questa è stata una cosa molto complicata, noi l'abbiamo potuto vedere un'ora per 3 volte e alla quarta ce l'hanno dato e anche, tra virgolette, bruscamente, perché la loro politica è quella del tutto subito, tagliamo in modo tale che ci hanno messo, la mamma fidataria mi ha messo lo zainetto nella schiena, lui era abituato ad andare in giro con lei, sul marsupio me l'ha messo e l'ha salutato, lentamente si è allontanata, gli ha detto nella sua lingua, sii felice, è andata via e da lì io, pianti, disperazione di tutti e tre. Però Roon in quello è stato meraviglioso, nel senso che in macchina dal viaggio, diciamo, dal KWS a casa coreana, si è addormentato come se avesse voluto spegnere un attimo il dolore. E poi quando si è risvegliato è come se si fosse risvegliato a casa sua e ci ha regalato sempre una serenità e una pace che solo lui ci può dare. Questi sono i nostri valigie prima di partire, poi c'è, non so se si è vista una foto del rientro dove avevamo 50 valigie in più, oltre io con mio figlio che pesava già allora.
0: No, questa è l'andata.
1: Erano poche le valigie.
0: Questa è poca roba.
1: La mamma fidataria ci aveva riempito di vestiti, giocattoli, e, insomma abbiamo dovuto comprare altre 5-6 valigie per tornare a casa.
2: Quando siete tornati a casa, com'è stata l'organizzazione? Com'è la nuova vita dopo, con questo bambino che tanto viene desiderato, no? Questa nuova famiglia e poi?
1: Un po' un trauma all'inizio. Noi siamo due grandi lavoratori, tutte e due lavoriamo tanto, quindi abbiamo dovuto ricostruire la nostra vita con tempi, spazi differenti e trovare anche all'inizio un attimo

0: uscire un attimo da questo shock, di questo frullatore dove noi eravamo da soli dall'altra parte del mondo, ci è stato dato questo bambino come tipo un pacco postale, sì. E siamo trovati un po'
1: non
0: soli.
1: Non solo pacco, ci hanno dato anche un foglio di istruzioni.
2: Ah sì?
1: Tipo Ikea. C'era scritto, allora il bambino mangia questo, dorme a questo, usa questo, dello spazzolino è fatto così. E io in realtà nei primi giorni che mi sentivo un po' un padre inadeguato, seguivo la mia...
0: Andava in giro col foglio in mano.
1: A uno, due, questo l'abbiamo fatto, sì, ok, tutto, allora tutto a posto. Quindi, okay.
2: È servito.
0: Sì.
2: Cioè, merita un applauso. Perché insomma, poi è così, tu dicevi, insomma, loro lì fanno un taglio secco, però poi quando ti trovi con questo piccolo bambino, insomma, non sai da che parte cominciare. Quindi...
0: Esatto. Io mi ricordo la prima notte, non ho chiuso occhio e continuavo a guardare se respirasse, se... mi sembrava strano che dormisse, ha dormito, russato addirittura, tranquillamente, dicevo, sarà normale. Lui dormiva perché come suo figlio non ha problemi, io ero gomitate, ma quando te è vivo, dormi. Siamo andati avanti così tutta la notte, io svegliavo, lui
1: ci
0: dormiva.
1: Siamo fatti valigie di cose coreane da mangiare, perché anche un altro dubbio, no? Tipici italiani, ho detto, ma adesso come
2: che cosa mangia?
1: A fare questa transizione dal riso alla pesto genovese, no? E invece poi in realtà ci siamo resi conto che la cosa è andata via molto naturalmente.
0: Il nostro figlio è un mangiatore seriale, mangia qualsiasi cosa, io faccio la nutrizionista, quando l'ho vista la prima volta ho detto, ma me l'avete dato perché è una missione, devo farlo dimagrire. Quindi sul cibo non abbiamo mai avuto problemi, mangia qualsiasi cosa.
2: E anche a voi chiedo quanto sia stato importante l'associazione, gli altri genitori, il sostegno, non sentirsi da soli anche per dei momenti magari di fatica.
0: Molto importante, noi abbiamo conosciuto Batia nella fase di attesa, che secondo noi, secondo me, è la parte più complicata, nel senso di non sapere quando...
1: Per la nostra esperienza.
2: Sì, certo.
0: Non sapere come e quando questo bambino arriverà, e quindi ci è servito molto, allora avevano organizzato degli incontri con diversi argomenti, ci è servito molto e ci siamo comunque sempre subito sentiti a casa, che direi che è molto importante, molto importante.
1: Sì, l'ascolto, la condivisione aiuta tantissimo, perché quelle attese sono tanto lunghe, no? Quindi c'è bisogno in realtà di un sostegno, di una condivisione che aiuta a dar coraggio, no? Anche da... perché l'attesa di un figlio in qualche modo, no? È qualcosa che vorremmo tutti quanti, serve essere molto breve, no? Invece in realtà i tempi burocratici, l'amministrazione, no? I tribunali, tutto molto diluito.
2: Sì, la frustrazione, la difficoltà anche, no? Cioè, il fatto di essere sempre, di sentirsi anche, no? Sempre giudicati o non solo la coppia, ma come dicevi, anche tu persona, che già hai dovuto fare un percorso per arrivare a questa scelta.
0: Questo
2: spesso forse si dimentica, no? Quando si parla di adozione o anche di affidamento. Qual è il vostro consiglio, il vostro messaggio? A chi vi sta guardando, a chi magari è un po' titubante.
0: Aprite il vostro cuore. Io quando guardo mio figlio non vedo che è coreano, vedo che assomiglia a noi, quindi
1: sì.
0: Adesso mi commuovo. Perché è proprio così, quindi.
1: Sì, assolutamente.
2: Grazie Federica, grazie insomma anche per la tua commozione, grazie Gabriele, e noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti,

0: Andiamo avanti nel raccontare. Andiamo avanti nel raccontare storie di adozione, ma non solo, anche di affidamento, in questa storia particolare di Paola. Buonasera Paola.
1: Buonasera a tutti e grazie dell'invito.
0: Grazie a lei per aver accettato. Allora, ci racconta un po' la sua storia della sua famiglia?
1: Sì, certo. È iniziata tanti anni fa, perché io e mio marito ci siamo conosciuti sui banchi di scuola, quindi siamo stati tanti anni fidanzati, poi ci siamo sposati e l'idea dell'adozione comunque l'abbiamo sempre avuta in mente. Così, dopo qualche anno, abbiamo deciso di informarci e tramite l'associazione Battià ci siamo andati un po' ad informare, a chiedere come ci dovevamo muovere, come funzionavano le cose. Da lì abbiamo capito che Battià però non era solamente fonte di informazione, ma era un casa. Perché tuttora siamo sempre con gli amici di Battià. Battià è condivisione e Battià è famiglia. Perché in certi momenti ti puoi sentire solo e in certe occasioni ti senti anche un po' diverso. E all'interno di Battià invece appunto non sei mai solo e condividi le stesse cose, le stesse idee, le stesse obiettivi. Quindi poi abbiamo presentato domanda di adozione e abbiamo avuto l'idoneità col Tribunale di Genova per un'adozione internazionale e abbiamo così deciso di scegliere l'ente, perché entro un anno bisogna dare mandato all'ente, e abbiamo optato per le Missionarie della Carità, che sono un ente che in questo momento non si occupa più di adozione, però si occupa di India. Mm-hmm. E quindi abbiamo affidato a loro le nostre sorti, diciamo, tra virgolette, e abbiamo atteso la telefonata, la famosa telefonata dell'abbinamento. E mi ricordo ancora dov'ero.
0: Dov'era?
1: A Sestri Ponente, sulle alture, in un posto dove non sono mai più stata, la verità, ero lì per lavoro. Dalla stazione, cioè c'è una ferrovia. E quindi niente, chiama la suora e ci parla di questo bambino, un maschietto piccolo, e ci dice: pensateci e fateci sapere. Noi ci abbiamo pensato pochissimo e abbiamo dato subito la disponibilità, abbiamo accettato l'abbinamento. Successivamente abbiamo visto la foto, perché subito viene un po' raccontato, almeno con l'India succede così, con l'ente dove ci siamo rivolti. E poi successivamente abbiamo visto la foto e da lì basta, è diventato nostro figlio.
0: Ma la storia non si ferma lì, giusto?
1: No, non si ferma qua. Non si ferma qua perché appunto poi siamo stati in India a prendere il nostro primo figlio. Anche lì è stato un insieme di emozioni contrastanti.
0: Se si ricorda la prima volta, cioè la prima telefonata, ovviamente è indelebile
1: l'incontro,
0: anche l'incontro.
1: L'incontro è andata, che siamo arrivati a Calcutta in aereo al mattino.
0: Che anno era?
1: Era il 2008. E già praticamente siamo nel pomeriggio, avevamo l'appuntamento con le suore dell'istituto. E niente, siamo arrivati in questo cortile, pioveva, non ha dirotto di più. Eravamo sotto a questa tettoia, cortile deserto, non c'era nessuno in vista. Si sentivano le voci dei bambini, però non vedevamo perché erano all'interno. E quindi ad un certo punto da una porta che si affacciava sul cortile esce questa sister, questa suora, con per mano il bambino. Si avvicina verso di noi. E il bambino.

0: Ino vedi che si ritrae un attimo, stringe la mano della suora, abbiamo colto questa sensazione, un po' di paura. E niente, io avevo messo in tasca un Chupa Chupa. Ho detto chissà, ai bambini piacciono le caramelle, non si sa mai che succede qualcosa di strano. Ho tirato fuori il Chupa Chupa e magicamente lui è corso da noi. Quindi questo è stato il momento più bello, assolutamente.
1: Insomma, vediamo anche nelle immagini, no? Che la sua è una famiglia numerosa.
0: Sì,
1: Questo è stato il
0: siamo
1: primo.
0: diventati.
1: Siete diventati, come siete diventati una famiglia numerosa, quindi.
0: Con l'idea, poi, dopo qualche anno, di fare una seconda adozione, abbiamo ripresentato domanda, abbiamo avuto di nuovo le idoneità e abbiamo sempre deciso per l'India e quindi abbiamo scelto lo stesso ente e è stato un iter un pochettino più veloce rispetto alla prima adozione. E niente, quindi abbiamo aspettato, abbiamo fatto tutti i documenti, tutto l'iter burocratico che c'è da fare e poi la famosa telefonata, che mi ricorda anche quella, naturalmente.
1: Questa volta dove era? A
0: Eravamo a Bardonecchia, a
1: Bardonecchia.
0: sciare.
1: Sempre su un po' sulle
0: Sì,
1: alture.
0: esatto.
1: Siete andati in montagna questa volta.
0: La suora chiama e dice: avete un attimo di tempo? Guarda, sì, va bene, lasciamo il bambino, il nostro primo figlio, lo lasciamo alla scuola sci e ci risentiamo. Così siamo un pochettino più
1: Più tranquilli.
0: tranquilli. Quindi abbiamo richiamato subito dopo e la suora ci ha detto: c'è un bimbo, un altro maschietto che vi aspetta. Piccolino anche lui. Quindi felicissimi. Niente, non abbiamo più capito niente. E abbiamo detto va bene. E così siamo andati a Roma, dove c'è la sede delle missionarie della carità, a vedere la foto. Perché comunque loro ti propongono le caratteristiche del bambino, ma la foto la fanno vedere dopo che hai accettato. Almeno così funziona con le
1: Per l'India,
0: suore.
1: sì.
0: E
1: Per
0: per l'India non lo so, però con
1: le
0: le suore
1: suore,
0: sì.
1: ok.
0: Quindi siamo scesi, abbiamo visto la foto del nostro secondo figlio, e anche lui è diventato subito figlio. Ci siamo sciolti. E niente, abbiamo iniziato le pratiche anche perché nello stato estero vanno consegnate delle pratiche e quindi abbiamo aspettato l'attesa della telefonata della partenza. Ricevuta la telefonata, dopo poco siamo partiti, questa volta in tre, perché comunque abbiamo portato anche il nostro primo figlio, che è ritornato nell'istituto dove era stato, dove aveva vissuto comunque quasi 3 anni della sua vita. E quindi è stato un viaggio diverso, naturalmente, perché non eravamo più una coppia, ma eravamo una coppia con un figlio, con il suo vissuto, e quindi siamo tornati a Calcutta. È stato emozionante, l'incontro è stato diverso perché eravamo all'interno dell'istituto, perché il nostro primo figlio voleva appunto vedere dove era, il lettino, comunque si faceva delle domande. E quindi niente, c'era una suora con in braccio questo bimbo piccolissimo, nonostante che avesse 4 anni, e lui si è girato e ha allungato le braccia verso mio marito per farsi prendere. Quindi mio marito l'ha preso in braccio e da lì non è più
1: E
0: sceso,
1: dai, non è più.
0: quasi. Quindi poi siamo stati in India non tantissimo perché funziona che si sta pochi giorni. Siamo stati avanti e indietro in istituto per stare insieme al bambino e quindi poi siamo ritornati in Italia in quattro.
1: Siete ritornati in quattro, però vediamo che nella foto, diciamo, la
0: Eh
1: famiglia è ancora, più numerosa.
0: sì. Esattamente.
1: Perché?
0: Perché poi dopo un po' di anni, insomma, l'affido lo conoscevamo già, perché essendo sempre combattià, l'affido lo conoscevamo già naturalmente. Però poi abbiamo detto, ma perché no? Provare a fare un affido, chissà, potrebbe essere per noi. Volevamo allargare comunque la nostra famiglia, avevamo quest'idea da sempre. E quindi niente, abbiamo fatto il corso dell'affido, perché anche lì ci vuole un corso. Abbiamo rifatto dei colloqui con gli assistenti sociali e con le psicologhe. E poi ci hanno convocato gli assistenti sociali un giorno, un pomeriggio, E hanno detto:

0: ci sono due bimbe che avrebbero bisogno di una famiglia, due femmine questa volta, e quindi non potevamo dire di no.
1: Voleva pareggiare, diciamo.
0: Giustamente.
1: E così avete iniziato anche il percorso dell'affido.
0: Dell'affido. Le bimbe le abbiamo conosciute in comunità, perché erano in comunità, e quindi abbiamo fatto un periodo avanti e indietro dalla comunità. Le bimbe vivevano sempre in comunità, noi andavamo lì all'inizio come degli amici, cioè ci avevano presentato così, dei signori che vi sono venuti a trovare, degli amici, e poi piano piano le cose si sono evolute finché poi le abbiamo portate fuori a fare un giro. Abbiamo festeggiato un loro compleanno, perché cadeva in quel periodo lì, e poi è stato il momento che ci hanno detto: sono pronte, potete portarle a casa. E quindi da lì siamo diventati famiglia numerosa. Siamo a casa.
1: Senta Paola, noi abbiamo visto nelle fotografie che la vostra è una famiglia numerosa, è una famiglia anche che convive con la disabilità.
0: Sì.
1: E nonostante questo, diciamo, non vi siete fermati dall'accogliere e dall'aiutare gli altri.
0: Sì.
1: Non posso non farle questa domanda, perché uno, certo, dice: ma c'ha già tanto a cui pensare, ci sono sicuramente delle ulteriori difficoltà, no? Con questo bambino, con questo ragazzo, eppure questa famiglia si apre ancora, apre ancora le porte, apre ancora il cuore per aiutare anche altre due bambine. Com'è la vostra quotidianità? Come mai avete preso questa decisione con anche, diciamo, sicuramente la difficoltà della disabilità?
0: Sì. Sicuramente conviviamo con la difficoltà, sappiamo che è una difficoltà che noi non potremo superare, perché purtroppo non la potremo superare, però ci stiamo dentro e siamo felici così, nel senso, con tutte le difficoltà del caso, perché assolutamente non si può dire che non ci siano difficoltà, ce ne sono tante, tantissime difficoltà, però piano piano viviamo molto alla giornata, all'ora quasi, direi. E ci siamo sentiti che era il momento giusto, e quindi ci siamo buttati in questa cosa dell'affido, così, perché anche secondo noi, per i nostri figli, era un valore aggiunto, quindi un po' così la...
1: La vostra famiglia ha approvato quindi l'adozione anche con una disabilità, sì, e l'affido. Qual è il messaggio che vuole lanciare? Insomma, lei può parlare sia per chi pensa a un'adozione che per chi pensa a un affido.
0: Sono due percorsi diversi completamente. L'adozione è una cosa, l'affido è tutt'altra cosa. Però sì, bisogna, non mi voglio ripetere, però lanciare questo cuore oltre. Solo così si riesce, perché se fai troppi calcoli, troppe cose, allora diventa magari un po' più difficile buttarsi.
1: E anche per lei, credo, insomma, il sostegno, già insomma sono stati loro che le hanno instillato questo desiderio dell'affido, capito, no?
0: Sì.
1: Anche se era lì per l'adozione, però anche per lei il sostegno dell'associazione è fondamentale.
0: È fondamentale.
1: Per la vostra famiglia, ovviamente, parlo di lei.
0: Certo, le associazioni sono fondamentali, perché per un verso o per l'altro le associazioni assolutamente sono fondamentali, perché ti fanno sentire non diverso, perché in certi casi ti puoi sentire un po' diverso, e ti accolgono, ti danno, non so, è come stare in famiglia.
1: Grazie, grazie,
0: grazie
1: Paola. Grazie, insomma, per averci raccontato la sua storia, e noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Eccoci ancora insieme, stiamo parlando di adozione, l'abbiamo fatto finora dal punto di vista del papà e della mamma, dei genitori. E allora grazie a Leonardo, perché con lui cercheremo di farci raccontare, di capire l'altro punto di vista, visto che il sottotitolo di People è Cambia il tuo punto di vista. Intanto grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie.

0: Grazie a voi.
1: Allora, ci racconti un po' la tua storia?
0: Sì, allora, io sono nato in Brasile nel 2001 e dopo un anno circa i miei sono venuti da me e sono stati tanto e tempo 3, forse anche più, 4 mesi, insomma, sono venuto qua in Italia e ero molto piccolo, quindi diciamo che c'è stato proprio anche tutto un procedimento dal punto di vista emotivo, psicologico, del dobbiamo dire al bambino che è stato, insomma, ci sono state molte cose importanti. La prima volta che mi è stato detto, quasi non ne ho memoria, però ero molto piccolo e comunque all'inizio, quando si è piccoli, non si ha, diciamo, questo tipo di percezione. Poi crescendo ti rendi conto che effettivamente dici sì, ok, forse c'è qualcosa di diverso, forse non è proprio così. E sentivo, diciamo, che ci fosse effettivamente un po' una differenza. Cioè, sentivo, vedevo abbastanza chiaramente, però nel senso, sentivo dentro di me che c'era qualcosa che effettivamente non andava. Quindi poi, col tempo, diciamo, adolescenza crescendo. Insomma, crescendo tutto quanto, sono riuscito poi effettivamente a trovare intanto la risposta, a sapere che cosa fosse successo, che cosa, diciamo, ci facessi lì. E poi col tempo lì, poi c'è stato proprio tutto un altro percorso che riguarda proprio la questione più personale, diciamo, insomma, dell'accettazione e tutto quanto, diciamo, tutto poi il contorno, diciamo, che c'è, diciamo, a riguardo della cosa.
1: Quei momenti, diciamo, no? Te li ricordi bene, insomma, dietro di te c'è tua mamma, qui c'è tuo papà, insomma, come mai vi siete divisi così, insomma, perché dal sostegno uno da una parte e uno dall'altra, no? È per questo. Li vuoi condividere con noi, insomma, per capire? Perché credo che possa anche molto aiutare chi c'è qui questa sera e ha un bambino magari adottato piccolo, perché è magari un pensiero ricorrente, no? Come glielo dirò, quando glielo dirò, che cosa vorrà fare, vorrà tornare, vorrà sapere, o anche chi magari ci sta guardando.
0: Allora, all'inizio personalmente c'era tanta rabbia. All'inizio è proprio un ma perché, ma com'è possibile? Cioè, sono domande, però con un quesito, diciamo, diciamo con un sottotesto, diciamo, brutto, negativo, insomma, ma perché, ma com'è possibile? E che sicuramente non è facile da gestire né per il bambino né comunque per il genitore. E questa fase per me personalmente è durata un bel po', nel senso che io ci ho messo molto tempo, diciamo, ad accettare effettivamente che, diciamo, fosse una cosa positiva quella che mi era successa e che non fosse una cosa, diciamo, così tanto brutta. Poi sicuramente c'è i suoi pro e i suoi contro, insomma, tutta una serie di questioni, però diciamo che personalmente, diciamo, ci ho messo un po' e sicuramente sono stato aiutato tantissimo, sia da loro ma anche dai professionisti, comunque sono sempre stato seguito e questa è una cosa che ringrazio sempre infinitamente, perché mi ha dato altri punti di vista che magari prima non vedevo, comunque me li ha messi lì. E poi io un giorno piano piano ho detto, vabbè, forse questo va bene, questo va bene. Allora poi diciamo che
1: pezzetto dopo pezzetto,
0: poi meno male è venuta fuori effettivamente uno stato un pochino più tranquillo, generale, diciamo, del ok, allora forse è tutto a posto. Però sì, questo.
1: C'è ancora qualcosa oggi, diciamo, nella tua storia? Tanto stiamo vedendo, insomma, le tue foto di bambino.
0: Sì.
1: Bei ricciolini, ora non si direbbe, però, insomma, bel caratterino anche, no? Guarda la mamma, che sorride, insomma, è per questo.
0: Sì.
1: Una volta che hai fatto questo percorso, no? Anche, hai detto, difficile, anche un po' lungo per te. Che cosa significa per te oggi, anche come questa sera, no? Fare una testimonianza come questa?
0: È molto importante per me, perché poter dare voce diciamo su qualcosa di cui non se ne parla quasi mai, o comunque sulla quale ci sono tanti di quei tabù che, o soprattutto stereotipi, perché ora io mi ricordo, ora vabbè, eravamo.

0: piccoli.
1: Un po',
0: c'è stata una volta in cui ero piccolo e arriva questo bambino e mi fa: senti, ma tu sei nato nelle favelas? E io, poi io avevo l'aspettato, quindi non è che... Quindi l'ho guardato e gli ho detto: no, va bene. Poi il giorno dopo viene e mi fa: ma quindi non sei nato nelle favela? Cioè è andata avanti questa cosa tipo per una settimana, capito? E poi, giustamente, io sono andato da mia mamma e gli ho detto: mamma, là.
1: Che cosa
0: sono? Io quindi sono nato nelle favela. Lei guarda e mi fa: no, cioè, poi mi ha raccontato insomma tutta la storia, tutto quanto, e, però sì, stereotipi di questo tipo, oppure quando tu gli dici, ma anche adesso, tipo, no, sì, sono stata adottata. Oddio, come stai? Io bene, tu come stai, capito? Cioè, c'è un po' quel pregiudizio di, oddio, allora sei stato adottato...
1: Non hai, so, qualche come problema.
0: Se, ma, o hai qualche problema, oppure come se fossi stato salvato, non lo so, dalle grinfie di qualche mostro terribile, capito? Cioè, roba allucinante. Perché è difficile, effettivamente, tornando seri, da far capire che quello che, insomma, l'adozione non è un salvare qualcuno. Cioè, non è che ti sto salvando la vita. Non so come dire, non è che non vengo salvato da qualcosa, è semplicemente un'opportunità, una cosa, un qualcosa di grande che quasi non si può spiegare, perché non si può chiamare fortuna, non si può chiamare, non lo so, io ancora adesso non trovo una parola giusta. È una cosa che ti capita, soprattutto ricollegandomi anche a quello che aveva detto Silvia riguardo alle connessioni sangue del tuo sangue. Io sicuramente non sono sangue dei miei genitori, ma sicuramente c'è un rapporto, una complicità, un'intesa, un affetto che va ben oltre a questo tipo di stereotipo. Quindi direi che...
1: Che bello questo! Questo è bellissimo, molto emozionante. E ti chiedo anche scusa se forse, insomma, abbiamo sorriso quando tu raccontavi, ma sei veramente, diciamo, hai un modo di raccontare, no? Però, insomma, quando ti fanno quelle domande, sei bambino, sei un ragazzino, sei un adolescente, insomma, ci sono dei momenti di sofferenza. Noi adesso, insomma, tu sei molto simpatico e quindi ti chiedo scusa se abbiamo sorriso, no, però beh, in realtà... non è così facile. Tu dicevi se ne parla poco, sembra, boh, non so, che questi bambini arrivino, no, quando sono anche diversi, no, perché hanno dei tratti somatici diversi, che spuntino lì così, buff, da qualche parte, e anche forse gli altri genitori, no, degli altri bambini nella scuola, in una, non so, in una squadra di calcio piuttosto che nello sport, sembra come non se ne debba parlare. Non so se questa sia stata anche la tua percezione da parte degli altri genitori, degli altri bambini, come se fosse un po' qualcosa di strano.
0: Ma
1: per questo è importante parlare.
0: Dal punto di vista, appunto, adulto, non lo so. Dal mio punto di,
1: sì,
0: vista, allora, che qualche adulto mi fosse venuto a chiedere qualcosa o che fosse particolarmente stranito dalla cosa, non mi pare, per fortuna.
1: A meno male.
0: Però, no, perché ci sono anche,
1: no,
0: quelli.
1: Ci sono
0: non
1: anche
0: li
1: quelli.
0: Ho conosciuti, ma ci sono anche quelli. Quindi sì. E i bambini, o comunque ragazzi, sì, vabbè, appunto, al di là delle storie, comunque sì, però preoccupazione, o comunque effettivamente. Poi ci sono anche quelli che magari cercano di capire, di vedere il lato, magari invece un pochino più effettivamente concreto, oltre a quello poi effettivamente emotivo della cosa, quindi quelli che poi con cui si può avere un effettivo confronto,
1: sì,
0: serio, giustamente. Quindi sì, però no, non credo mi sia mai capitato in realtà in questo caso.
1: C'è qualcosa che ci siamo dimenticati, che vorresti dire, un messaggio che vorresti lanciare?
0: Ma sono tanti ragazzi adottati come me e ognuno di loro ha un percorso personale veramente troppo personale, quindi sicuramente non si può unire tutto, però quello che mi viene da dire è col tempo tutto viene da sé. Tutte le risposte arrivano se devono arrivare. Se senti di dover cercare, di dover sapere qualcosa di più, fallo. Tanto l'importante è che tu sappia che il tuo posto nel mondo già ce l'hai.
1: Grazie. Grazie mille Leonardo, salutiamo la mamma che sei commossa e il papà, come si chiamano?
0: Sandra e Walter.
1: Grazie, grazie mille, un applauso anche a voi. Grazie insomma anche per l'emozione che trasmetti proprio con i tuoi occhi e con il tuo sorriso. Grazie mille e noi continuiamo e ci vediamo tra pochissimo.

0: in pubblicità ho detto, ma come, siamo già arrivati alla fine? Perché insomma una serata che è volata, una serata come spesso accade, devo dire praticamente tutte le puntate di People, perché quando si parla di amore, quando si parla di emozione, quando si parla di storie di persone e lo vedi proprio negli occhi delle persone, beh insomma mi vola la trasmissione. Buonasera a... Grazie. Ciao. Allora, ci raccontate un po' la vostra storia?
1: Sì.
0: Chi parte?
1: Comincio io. Allora, noi ci siamo incontrati nel 2000, abbiamo cominciato la nostra storia nel 2001 e dopo aver fatto un po' di pendolari, perché io vivevo in Veneto, e abbiamo preso la decisione di vivere insieme ed era una sola la decisione, perché lui molto onestamente mi ha detto subito che non si sarebbe mai spostato da Genova, quindi nel 2004 sono arrivata qui e qui, frequentando i suoi amici, frequentavamo più spesso, diciamo, li vedevamo spesso, una coppia che stava appunto facendo la pratica dell'adozione. E erano quasi alla fine, però tramite loro abbiamo capito come funzionava, come funzionavano tutte le pratiche burocratiche, cos'era un ente, cos'era un'adozione anche, no? Internazionale, nazionale. E poi sono andati in India e quindi anche lì abbiamo seguito da lontano questo viaggio. Abbiamo conosciuto la bambina quando è arrivata. Abbiamo visto insieme a loro noi primi così, le prime difficoltà. E quindi a un certo punto abbiamo detto, quando abbiamo cominciato anche noi a parlare di figli, ma abbiamo detto, ma facciamolo anche noi, no? Abbiamo visto che ce la fanno loro, quindi
2: ce la possiamo fare anche
1: noi. Ce la possiamo fare anche noi.
2: E quindi abbiamo incominciato a fare anche noi le pratiche con l'adozione, e in quel periodo abbiamo appunto conosciuto l'associazione Batiata, che, come hanno già detto le altre coppie, effettivamente sono state di grande supporto.
1: Sì, c'era Maurizio come presidente,
2: esatto,
1: in quel periodo.
2: Sì, esatto. Sì.
0: Voi, diciamo, quando è arrivato vostro figlio? In che anno?
1: È arrivato nel 2014. Ci abbiamo messo in tutto 4 anni giusti. Possono sembrare lunghi, effettivamente dopo dipende anche un po' dal paese, però mentre cercavamo l'ente ci siamo chiesti se per noi era più importante fare in fretta e avere per esempio meno informazioni, perché poi dipende da come è organizzato, certo, ogni singolo paese, oppure se ci andava bene un'attesa un po' più lunga, ma un paese magari un pochino più strutturato, magari più...
0: Anche per il futuro, ovviamente.
1: Sì,
0: sì.
1: E così abbiamo scelto la seconda opzione. E quindi...
0: E avete scelto quale paese, quindi?
1: Il Perù.
0: Il Perù.
1: Sì. Il Perù. Poi in realtà dopo tutta la procedura è andata abbastanza bene, abbastanza liscia,
2: sì,
1: tranne che l'ente da cui eravamo seguiti ha improvvisamente chiuso per un problema.
0: Una piccolezza.
1: No, per questo, per dire che quando sembra anche tutto ben definito, confermato, eccetera, firmato tutti i permessi di unità, eccetera, ci può sempre essere qualche intoppo. Ecco, noi l'abbiamo avuto in quel periodo. Altre persone in casi molto più seri durante il Covid si sono visti in serie difficoltà, hanno vissuto dei seri problemi. A noi tutto sommato questa cosa è capitata nel momento giusto, perché la pratica era già in Perù.
0: Okay.
1: E quindi non ne abbiamo risentito, però ahimè altre famiglie sono state...
0: Che erano magari in qualche step prima, sì, rispetto,
1: sì,
0: al vostro.
2: Sì, e poi niente, ci arriva anche a noi la famosa chiamata, per cui...
0: Ecco, che arriva la mamma.
2: Che arriva, è arrivata a te?
1: Sì. Ah, sì, arriva sempre la mamma. E anch'io mi ricordo esattamente dove ero.
2: Sì,
1: ero al lavoro, e l'ufficio era silenziosissimo e io non sapevo bene cosa...

0: cosa dire?
1: Cosa dire per non, insomma, per non coinvolgere anche le altre persone, ecco.
2: Sì, comunque era il 2013, era novembre del 2013, quello me lo ricordo bene. E naturalmente ci dicono che da lì a poco dovevamo organizzare, perché ti danno circa, almeno nel nostro caso, ci è andato un mese di preavviso. E quindi nel giro di un mese circa abbiamo dovuto organizzare il volo per Lima, in questo caso, perché la sua città d'origine era proprio, anzi era la periferia di Lima. Uh-huh. E quindi in poco tempo siamo presi, ci siamo partiti e ci siamo trovati in questo in Perù, che nessuno di noi due era mai stato prima. E da lì inizia la nostra esperienza, che in quel caso è durato 40 giorni, però l'incontro con Elias, che ce l'abbiamo qua, che all'epoca aveva circa 6 anni, un pochettino meno, è avvenuto proprio nel suo istituto, che devo dire è stata una bella sorpresa, perché un altro degli stereotipi, come si dice in italiano?
0: Sono
2: peruano, insomma. si pensa sempre che, almeno io ero convinto di andare là e trovare un istituto, come spesso si immagina, no? un po' povero, un po' carente. Invece è stata la grandissima sorpresa di aver visto, incontrato un istituto molto organizzato, dove all'interno c'erano tantissimi volontari, tenuti naturalmente volontari religiosi. Uh-huh. Ed era uno di quegli asili che avrei voluto avere in Italia, dico la verità. No? Uh-huh. Per cui abbiamo trovato questa realtà veramente meravigliosa.
0: E com'è andato quel primo incontro?
2: Com'è andato come tutti gli incontri, insomma, è molto emozionante, sì, lo ricordo molto bene.
1: E
2: naturalmente eravamo accompagnati dall'assistente sociale e ci avevano consigliato di, insomma, presentarci con il classico regalino. Però lì ho capito che è servito naturalmente, però ho capito quanto, sì, il desiderio dei genitori è quello di avere un bambino, ma lì ho capito quanto era forte il desiderio invece del bambino avere un genitore. Sì, mi emoziono io.
0: Dicono che sono solo le mamme che si emozionano e che piangono, quindi meno male, meno male.
1: Esatto.
0: Com'è stata poi l'organizzazione e anche, diciamo, il periodo successivo, quando siete tornati a casa? Noi anche prima abbiamo sentito, per esempio, Leonardo, no? Che ha raccontato il suo punto di vista.
1: Sì, ma come organizzazione pratica, insomma, essendo uno rispetto a Paola, che poi mano a mano diventa... No, essendo uno, aveva 6 anni e mezzo, non c'era il problema di pannolini, passeggini o cose del genere. Lui è arrivato a gennaio. Riguardo la scuola, per esempio, noi abbiamo preferito aspettare
0: settembre
1: e quindi... Quindi, insomma, abbiamo passato il tempo a conoscerci, a fargli fare
2: scusate. Quando appena siamo tornati,
0: torna indietro adesso la regia, tranquillo.
2: Scusate se ti interrompo, ma quella lì, questa foto qua è meravigliosa. Eravamo appena tornati dal Perù, quindi fine gennaio, combinazione nevica a Genova. E lui è dove c'è, non so se te lo ricordi, impazzito perché per la prima volta vede la neve, no? E allora, tra l'altro, non c'avevamo i guanti, gli ho dato i miei guanti. Che
0: ecco perché sono così grossi.
2: Sono più grandi di lui questi guanti. E lui è stato un bellissimo quella giornata, perché ho visto veramente la gioia classica dei bambini, quando soprattutto in questo caso ho visto la neve per la prima volta. Sì.
0: Allora ci vuole un applauso per questa neve. E per questo sorriso. Dicevamo, insomma, da un punto di vista anche poi di quando arrivano le domande, no? Da dove arrivo, dove non arrivo, come l'avete gestito? Sì.
1: Dunque lui aveva 6 anni e mezzo, quindi aveva coscienza, insomma, di dove aveva vissuto fino a quel momento e aveva coscienza anche di essere stato portato dall'altra parte
0: altro paese,
1: del mondo,
0: cioè.
1: E quindi se ne poteva parlare, ecco. Uh-huh. No? Non è stata una scoperta, ma un continuare, un tener vivo un po' i ricordi degli amici che si era fatto là, di comunque del suo paese. E

0: e dell'argomento, insomma, dell'argomento adozione ne parliamo anche quando vado agli incontri, appunto, le serate di Batià, poi gli parlo degli argomenti che abbiamo scelto, lui mi chiede com'è andata, chi c'era, cosa hanno detto, insomma, cerchiamo di parlarne anche a casa e di fargli capire soprattutto che se lui avesse dei pensieri, dei desideri riguardo per esempio anche la ricerca delle origini, che è anche quello un argomento importante nella loro storia, ecco, che ci siamo, che se ne può assolutamente parlare e che può prendere le decisioni in merito in assoluta autonomia, ecco. Ne parliamo, cioè, avendolo appunto incontrato un po' grandino, non c'è quella parte di racconto, eccetera, però c'è una continuazione, diciamo, certo. E però è importante sottolineare quello, che se ne può parlare e che se ne può parlare anche dopo di eventuali altri incontri.
1: E qual è il supporto dell'associazione?
0: Beh, anche noi ci
2: lei è stata diventata vicepresidente, sta facendo carriera.
1: Ah, applausi. Tra l'altro il vicepresidente Federica, prima mi hanno detto la mamma di Leonardo è presidente, mi chiedo scusa, ecco, l'avevo presentata solo come mamma.
2: No, quindi questo sta a significare che è vero che il nostro coinvolgimento è stato innanzitutto durante il percorso dell'adozione, certo, che è stato veramente un appoggio morale importante, no? Anche perché attraverso Batià ci permettono di conoscere tutti i passaggi burocratici, che sono anche quelli importanti. E dopodiché poi comunque siamo rimasti in contatto a tal punto che mia moglie, soprattutto Federica, è coinvolta fino al punto di far parte proprio dell'organico, ecco, di questa associazione, per cui poi molti dei presenti sono anche persone con cui ci frequentiamo regolarmente, anche coi figli, insomma è veramente
1: una famiglia,
2: sì,
1: è veramente
2: sì,
1: una famiglia che poi negli anni, diciamo, incontra e inserisce dei nuovi membri, sì, poi magari qualcuno va, poi qualcuno torna.
2: Sì, sì. Leonardo l'abbiamo visto da piccino,
1: proprio. Beh, questo però credo, insomma, che tutti dai soci fondatori, no, agli altri, credo che sia molto importante questo minimo denominatore di tutte le vostre storie, no? Sentire come l'associazione sia stata sia una casa, sia un supporto, sia avere persone che sanno condividere con te i momenti di gioia, ma anche quei momenti di difficoltà che hanno vissuto prima.
2: Certo,
1: e quindi
2: esatto,
1: ti possono, diciamo, sostenere ed aiutare quelli che adesso magari hanno i bimbi più piccoli,
0: esatto,
1: in
0: esatto,
1: un percorso che gli altri hanno già vissuto.
0: Sì, anche perché prima qualcuno ha detto ci sentiamo meno diversi, perché è vero, cioè oggigiorno la famiglia è ancora madre, padre e figli biologici, di solito c'è questa idea di famiglia che è rimasta abbastanza intoccabile anche politicamente, no? A volte invece le famiglie si sono evolute, sono diventate di diversi tipi, ci sono le famiglie monogenitoriali, ci sono le famiglie con genitori dello stesso sesso, ci sono famiglie di divorziati che si rimettono insieme, formano nuove famiglie, insomma sono tutte famiglie diverse, però si fa ancora un po' fatica ad accettare la famiglia diversamente naturale, secondo me, perché noi ci sentiamo genitori a tutti gli effetti, naturali tanto quanto gli altri che sono anche biologici, però sì, a volte ci si sente un po' diversi perché ci fanno sentire un po' diversi. Questo mancanza, prima qualcun altro ha detto il riferimento al sangue, perché sembra che venga considerata legittima solo la famiglia con il legame di sangue. Quando lo si fa notare, oddio, no, non volevo dire, è chiaro che il genitore è altrettanto, no, vero, quello che cresce, i figli. Ecco, però non sono solo conoscenti, vicini, però è anche una certa stampa che diffonde questa idea. Nelle istituzioni a volte si fa confusione tra bambino adottato e bambino immigrato, per esempio, si accostano.

0: e non si capisce la differenza a volte, quindi insomma
1: ed è per non questo siamo che bisogna pochi, parlarne.
0: Esatto, bisogna parlarne un po' di più. Io inviterei anche le famiglie adottive anche a parlarne di più con, appunto, con i loro cari, con i loro amici. Con quelli che fanno domande sbagliate anche, no?
2: Comunque, certo. Se mi permette, a proposito di questo argomento, no? Che il discorso del sangue, tante persone magari che sono all'esterno ci chiedono, no? Come in fondo il fatto che non ci sia questo legame di sangue possa influire. In realtà è vero che non ci assomigliamo fisicamente, ma io con Elias, mio figlio, cioè, riscontro le stesse caratteristiche caratteriali, no? Cioè, proprio ci si assomiglia veramente, cioè, per cui come ha detto la Paola,
0: non influisce il sangue
2: veramente
0: nostro
2: figlio a tutti gli effetti, perché poi nel crescere ci assomigliamo reciprocamente, nel bene e nel male, perché fa le stesse cavolate mie. Per cui tu Leonardo uguale,
1: grazie anche per questo, perché è una sottolineatura molto importante. Non è stato neanche facile trovare le storie, quindi grazie, devo un ringraziamento a Katia, insomma, perché ci lavora da un bel po' di settimane con Federica, perché insomma non è facile anche venire a raccontarsi, e ancora di più in una situazione dove ancora ci sono questi occhi diversi che ti guardano. Poi se ce la vogliamo raccontare ce la possiamo raccontare, però è così, no? Questo è uno dei motivi per cui People è nato, per raccontare le storie delle persone, per cambiare questo punto di vista. Quindi grazie a Federica e grazie a Orlando.
0: Grazie a voi.
1: Ringraziato Katia e l'associazione, insomma, me l'avete inquadrata Katia, perché sennò poi sì, me l'avete inquadrata, grazie a tutti voi che vi siete raccontati in questa puntata, che voleva essere una puntata nel abbattere un po' di stereotipi, nel far conoscere difficoltà, ma anche il grande amore che ci può essere nelle persone che possono, non possono avere figli, fanno una scelta di vita, molte insomma partono da una situazione di dolore per non poter magari avere quella gravidanza biologica, eppure aprono quelle porte di casa, quel cuore, e diventano una famiglia. Quindi grazie a voi tutti, un applauso. Grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai, di Andrea Benegiamo, e qui con me in studio a Gianluca Messina. Noi ci vediamo come sempre alla prossima puntata di People. Buonanotte.

0: dimmi che cosa ricordi.
1: Una moglie. Un figlio.
0: E cos'altro?
2: Christopher Nolan ha sempre girato film su uomini che cercano di orientarsi dentro sistemi troppo grandi per essere compresi. Il tempo, la memoria, la guerra, la fisica, la colpa. Era inevitabile che prima o poi arrivasse ad Omero. Sorprende, semmai, che abbia scelto di adattare l'Odissea non come un poema dell'intervento divino, ma come il resoconto clinico di un uomo che torna dalla guerra incapace di uscirne davvero. L'Odissea di Matt Damon non è il grande manipolatore dell'epica, ma un uomo che porta addosso il peso morale del cavallo di Troia e delle migliaia di morti che quell'invenzione ha prodotto, non le

eroi dell'astuzia, ma un reduce. Nolan legge Omero come se il poema fosse stato scritto da un veterano incapace di liberarsi della guerra. Il cavallo di Troia diventa il peccato originale della modernità, un atto di ingegneria militare tanto brillante quanto moralmente irreparabile. Da quel momento il viaggio non è più un'avventura, ma una lunga elaborazione del trauma. Questa scelta produce un film rigoroso, ossessivo, incapace di indulgere nel pittoresco, ma anche curioso, quasi riluttante nei confronti del mito. Gli dèi passano come

0: Nero, invece, viveva precisamente di quel mistero. Il risultato è che Odissea è continuamente diviso tra due impulsi contrastanti. Da una parte vuole essere un poema epico, dall'altra un caso clinico. Ogni volta che l'immaginazione potrebbe precipitare nell'inspiegabile, Nolan interviene con la razionalità, una forma di controllo che talvolta rischia di diventare una limitazione. Il vero protagonista resta però un'idea, che ogni ritorno sia impossibile. L'Itaca di Nolan non è una destinazione, ma una domanda. Cosa resta dell'uomo che parte quando finalmente rientra? La risposta non arriva attraverso mostri o sirene, bensì attraverso il peso della memoria. In questo senso, Odissea dialoga con Oppenheimer e Interstellar. Entrambi raccontano uomini che sopravvivono alle proprie imprese senza riuscire davvero a sopportarne le conseguenze. Il film probabilmente dividerà. Chi cerca il respiro sacrale dell'epica potrebbe trovarlo eccessivamente razionale. Chi ama Nolan ritroverà la sua ossessione per il tempo, la responsabilità e la costruzione impeccabile delle immagini. Alla fine, l'impressione è che il regista abbia realizzato un film magnifico sul viaggio di Odisseo senza accettare fino in fondo il mondo in cui viveva. È un'Odissea raccontata da un moderno che ammira gli antichi ma continua a fidarsi più della psicologia che degli dèi. E forse è proprio questa tensione, mai del tutto risolta, a renderla un'opera affascinante anche quando non raggiunge la grandezza insondabile del poema che l'ha ispirata.
1: Quel mondo è finito.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

0: Io quel giorno, il 13, avevo una brutta sensazione su Andrea. Avevo proprio la sensazione che Andrea successe qualcosa.
1: Ma ti è mai capitato prima?
0: No, mai. Avevo proprio questo stesso
1: senso.
0: Cioè,
1: una sensazione sgradevole.
0: Sì, sì. Io avevo qualcosa che succedesse qualcosa a Andrea.
2: Quanto amore contiene una mamma, quanto affetto c'è in una donna che rinuncia a tutto per un figlio. La vita di Michele è cambiata in un secondo, cambia quando sente un fischio nella notte e si sveglia, come in una novella di Pirandello. Dopo quel fischio, anche se ancora non lo sapeva, ma lo aveva solo immaginato, la sua esistenza non è stata più la stessa. Lei quella mattina, la terribile telefonata di un poliziotto che lo avvertiva che il suo Andrea era stato vittima di un grave incidente in auto, era come se l'aspettasse. Appena ha risposto, ha chiesto solo se il suo bambino era morto o ancora vivo, poi la corse in ospedale. La notizia che Andrea era in coma, in fin di vita, ma ancora vivo, è stato uno schiaffo, ma anche una carezza, e lei a quella carezza ci si è attaccata, avvinghiata, con ogni forza che aveva, con ogni muscolo, con ogni tendine, con ogni nervo, con tutto il corpo, a quel corpo esanime davanti a lei che forse non avrebbe mai più riaperto gli occhi. Un calvario durato un mese e mezzo, poi quel corpo ha ripreso a muoversi, la mano di Andrea che ha riconosciuto la sua mano, grazie a un gioco che facevano quando era bambino. Quel ragazzo di 19 anni vivrà ancora, ma per un'innaturale metamorfosi dovrà ricominciare a farlo come se fosse un neonato, tornare a imparare a camminare, a parlare, in un mondo però non di bambini dove tutti giocano con te, ma di adulti, nella periferia di Bolzaneto, dove Andrea, quell'Andrea lì, si è ritrovato improvvisamente solo, abbandonato da ogni amico e con al fianco solo la mamma e una sorellina. Nell'incidente un amico seduto davanti che indossava la cintura è rimasto incolume, ma chi guidava al suo fianco, anche lui con le cinture, è morto. Dietro, oltre a lui, c'era un altro passeggero e tutti e due non indossavano le cinture. L'amico è morto dopo anni di coma, lui, Andrea, è sopravvissuto. La mamma non saprà mai se il suo ragazzo indossando la cintura avrebbe riportato ferite meno gravi, ma lei adesso, quando qualcuno sale dietro alla sua auto, lo obbliga a indossarle, come detta il codice della strada, anche se ancora tanti non lo fanno.
1: Michela, siamo qui a raccontare sotto la radura della memoria a San Pier d'Arena la tua storia, perché è la storia di una mamma che si è ritrovata all'improvviso ad avere un figlio ventenne, diciamo,

0: invalido al 100% a causa di un incidente. La tua vita, esatto. Mamma, senza un compagno, due figli, uno è questo ragazzo, le difficoltà che hai avuto, che affronti tutti i giorni, e poi arriveremo anche a come è capitato questo fatto.
1: Purtroppo è vero quando dicono, quando non ti capitano le cose non riesci a capirle, a entrarci dentro. Siamo tutti molto sensibili a queste cose, ma se non le vivi non riesci davvero a capirle. È un'altra vita, è un'altra vita, un altro riadattamento, un riadattarsi ad altre tematiche, ad altri stili di vita, a un sacco di cose, tutto quello che è facile, la semplicità l'abbiamo vista nel salire e scendere un gradino, per noi è diventato un ostacolo importantissimo, e quindi quando si va in un posto bisogna controllare, guardare la qualunque, affinché la disabilità non diventi un grosso ostacolo.
0: Ecco, come si chiama tuo figlio, quanti anni ha, come è diventato disabile?
1: Allora, Andrea ha 25 anni, è nato il 25 settembre del 99 e in un attimo la vita ci ha stravolto. Il 14 luglio del 2019 Andrea ha avuto un brutto incidente, era un trasportato.
0: In
1: macchina, sì, in autostrada, e la vita è sbalzata da un secondo. Quando si dice in un secondo ti cambia la vita, è proprio vero. Siamo testimoni
0: dove siamo seduti. L'incidente
1: è successo in autostrada a Bolzaneto, con altri quattro ragazzi, di cui l'autista è rimasto, purtroppo è mancato sul colpo. Il ragazzo a fianco all'autista ovviamente si è salvato, e i due ragazzi di cui mio figlio erano in gravi condizioni e hanno riportato delle lesioni tragiche, importanti. E l'altro ragazzo che era dietro con Andrea è mancato l'anno scorso, dopo insomma un calvario impegnativo, diciamo così, molto difficile.
0: Ecco, il ragazzo che era davanti, che si è salvato, Indossava le cinture.
1: E
0: quei ragazzi dietro, compreso Andrea, non le indossavano.
1: Non indossavano le cinture.
0: Questo è uno dei temi di questa intervista. Tu dici, mi ha colpito anche questo, anche per questo siamo qui. Tu dici, bisognerebbe sensibilizzare tutti, chi ci ascolta, a indossare maggiormente le cinture anche dietro.
1: Assolutissimamente.
0: In città, in autostrada. Sembra scontato, ma io posso dirlo anch'io, non è così.
1: Assolutissimamente, da quando Andrea ha subito questo incidente, io a qualsiasi persona sale dietro gli dico mettiti la cintura.
0: Prima no,
1: perché anche quando venivamo fermati da qualunque ente,
0: polizia,
1: esatto,
0: vigili,
1: giustamente nessuno ti dice si metta la cintura, un po' come è successo con davanti, no? Se non ti metti la cintura ti fanno la multa. E quindi sensibilizzare questa cosa, che sembra sciocca e stupida, ma non lo è importante. E ora dire ti salva la vita, io non me la sento di dirlo,
0: certo,
1: non sono
0: anche
1: Dio,
0: perché,
1: esatto. Esatto, non posso dire ti salva la vita. Sicuramente ci sono delle statistiche importanti dove la cintura ha sicuramente, diciamo così, salvato tante vite, ma proprio nero su bianco dire ti salva la vita io non me la sento di dirlo. Sì, però voglio sensibilizzare. Entrate in macchina, mettetevi la cintura dietro, perché non è una sciocchezza, non è uno scherzo, è proprio fondamentale. E mi piacerebbe che, insomma, venisse sensibilizzata da tante persone.
0: Questo è uno dei messaggi che deve passare attraverso questa intervista.
1: Sì.
0: Posso aggiungere che la Polizia Locale, nelle campagne di educazione appunto alla prevenzione degli incidenti, rende noto di incidenti in cui, ne posso dire uno, una persona dietro senza cinture ha praticamente decapitato la persona davanti in un incidente. Dunque, ed erano familiari, pensa che tragedia. Dunque, ai telespettatori rinnoviamo l'invito a tutti,
1: che
0: noi iniziamo.
1: Noi, sì,
0: ecco,
1: io...
0: Sappiamo che le forze dell'ordine fanno i controlli con più attenzione a quelli davanti, ma anche quando si fermano le persone. Ecco,
1: se ci sono dei trasportati, cominciate a sensibilizzare, che è importante indossare.

0: la cintura.
1: La vita di Andrea prima dell'incidente è come adesso?
0: La vita di Andrea prima era la vita di un ragazzo di 19 anni, quindi follemente giovane come si è, quindi felice di vivere, a volte fuori dalle righe, mi viene da dire, però è la vita di una persona sana, di una persona, insomma, dignitosamente in salute.
1: Andava a scuola, lavorava?
0: Andava a scuola, stava lavorando, insomma.
1: Cosa faceva?
0: Lui ha fatto a San Pier d'Arena, aiutami, al Don Bosco.
1: Il Don Bosco.
0: Elettricista. E quindi si è diplomato. Poi lavoricchiava.
1: Si è diplomato?
0: Sì, si è diplomato, era riuscito a diplomarsi e quindi sì. E aspettavamo il lavoro. E invece...
1: Adesso come vive? La giornata tipo di Andrea qual è?
0: Allora, diciamo che dopo...
1: Facciamo una diagnosi.
0: Facciamo un riassunto.
1: Cosa ha riportato nell'incidente?
0: Allora, ha portato una grave lesione in testa. Quindi quando è arrivato all'ospedale è stato operato e quindi scalottato.
1: Perché una calotta?
0: Esatto, davanti, il frontale. Perché comunque il cervello pompava e quindi aveva bisogno di avere più spazio e quindi è stato scalottato. Andrea aveva un'ora di vita, quindi non aveva grandi prospettive di vita e sono andata lì follemente come se non fosse lui, per me era uno da aiutare, da salvare, sono entrata in quel coscio. Io
1: qua, tu dove eri quando c'è l'incidente?
0: Io ero a casa.
1: Ti hanno avvertito?
0: Mi ha chiamato la polizia e come ho risposto, io ho sentito il fischio. Io ho sentito un rumore in autostrada perché io abitavo davanti all'incidente.
1: Sei vicino al posto dell'incidente? Quindi, zona è quella?
0: Bolzaneto, proprio la curva, sotto al giro del vento, sì. Quindi a 7 proprio. E quindi ho sentito
1: un fischio.
0: Faccio una premessa. Io quel giorno, il 13, avevo una brutta sensazione su Andrea. Avevo proprio la sensazione che Andrea successe qualcosa.
1: Ma ti è mai capitato prima?
0: No, mai. Avevo proprio questo stesso senso.
1: Cioè, una sensazione sgradevole.
0: Sì, sì. Io avevo qualcosa che succedesse qualcosa a Andrea. Quindi sento questo rumore. La prima cosa che faccio, chiamo Andrea, non risponde.
1: In piena notte, non
0: è? In piena notte, alle 3:30, passate.
1: E da questo fischio tu prendi e chiami Andrea?
0: Io prendo, alzo il telefono e chiamo Andrea. Chiamo Andrea, non risponde, mando un messaggio, dove sei? Mi sono rimessa a dormire ma con questo malessere, finché mi chiama la polizia, anzi, premetto, apro Facebook e scrivo, incidente autostrada 3:45, chiudo, mi rimetto a letto.
1: Perché l'hai scritto?
0: Non lo so.
1: Ma non sapevi, tu eri un fischio, non sapevi?
0: Non sapevo.
1: Perché hai fatto una cosa
0: simile? Non lo so,
1: strada?
0: Probabilmente è una cosa, un sesto senso, un... qualcosa che senti, non lo so, da folle apro Facebook e scrivo, perché cioè non c'è niente di che mi
1: non l'hai mai fatto
0: mai
1: esimi.
0: Mai. E finché non mi chiama la polizia, mi dice signor De Martino.
1: Ma quando ti ha chiamato la polizia?
0: Provavano già dalle 6, ma io non riuscivo a sentire il telefono perché dormivo. 6:30, 7, rispondo al telefono.
1: Ma era normale che lui facesse questi orari? Beh, a quell'età lì sì.
0: 3:30, sì.
1: Sì, a quell'età
0: sì,
1: lì
0: 3:30, sì. Sì, sì. E quindi rispondo a questa telefonata, mi sento dire, signor De Martino, mi dica solo se mio figlio è vivo e dov'è. Mi dice, siamo dalla polizia, corra perché suo figlio è San Martino. E quindi il tempo di lasciare la piccola con qualcuno e...
1: Tu pensavi fosse deceduto?
0: Io in quel momento non pensavo niente. Volevo solamente vederlo e vedere come stava. Io in quel momento non pensavo niente. Pregavo solo che qualsiasi cosa successe lui mi aspettasse.
1: Questo da solo hai affrontato tutto questo?
0: Da sola, in quel momento avevo una persona, un
1: compagno.
0: Un compagno, sì, che vabbè, non viveva con me, però in quel momento diciamo mi ha dato
1: ti
0: molto supporto.
1: Certo.
0: Sì. E quindi io quando ho preso gli effetti di Andrea. Io sono riuscita a guardare Andrea, io ho toccato la mano di Andrea, ho toccato la mano di un morto. Era tutto vabbè, insomma.
1: Era in coma farmacologico?
0: Era sedato e quindi in 4:48 l'hanno dovuto operare, scalottare, aveva il femore rotto, quindi messo fuori quest'asse di ferro che tenesse il femore. E quindi è stato un calvario, una cosa...

0: Magica, nessuno ti diceva niente, nessuno sapeva come ne saremmo usciti, se ne saremmo usciti.
1: Sapevi che c'era qualche ragazzo, un ragazzo morto?
0: Sapevamo tutti, perché erano venuti anche i genitori del ragazzo ad abbracciarci, noi, io non li conoscevo. Persone che nella loro perdita sono state...
1: Belle.
0: Sì, favolose, proprio oltre. Nonostante loro vivessero il loro dolore, erano venute a dare sostegno a me. Io non sapevo chi fossero queste persone. E non è proprio una roba che tu puoi dimenticare. Questa cosa la ricordi per sempre.
1: Sai che rappavano ad Andrea anche loro?
0: Sì, sì, assolutissimamente.
1: E gli altri due ragazzi come stavano in quel momento?
0: E vabbè, il ragazzo davanti, ovviamente...
1: Miracolato. Proprio
0: miracolato, anche lui ovviamente... viveva un momento di trauma, perché comunque era scioccato dalla situazione. Anzi, lui si sentiva in colpa, perché diceva: perché non io, perché anch'io, perché non mi è successo anche a me, come se fosse colpa di qualcuno. Non ho mai dato colpa a nessuno, perché credo che le cavolate le abbiamo fatte un po' tutti, quindi non c'è ok, colpa, andava forte, ok.
1: Ecco, andavano forte, come, dove stavano andando?
0: Andavano a San Pier d'Arena a fare le loro cose da ragazzi.
1: Ad accompagnare la ragazza,
0: sì,
1: insieme,
0: sì. No? E quindi cose normalissime che abbiamo fatto tutti. E invece con l'altra mamma dell'altro ragazzo che era dietro, insieme ad Andrea, praticamente ci confortavamo a vicenda sulle vicissitudini che stavamo vivendo. A noi succedeva questo, a loro succedeva questo, e quindi ci davamo un po' una mano di conforto. Ci siamo supportate tantissimo. E
1: quando avevi capito che Andrea ce l'avrebbe fatta comunque?
0: Io arrivavo all'ospedale, allora Andrea è stato scalottato, dopo un mese hanno cominciato a scemare la sedazione.
1: Perché aveva mesi in coma.
0: Sì, mesi in coma farmacologico, una sedazione di un cavallo. E io ho cominciato a intravedere qualcosa, qualche movimento. E io dicevo ai dottori: ma ha mosso l'occhio, ha mosso un dito, no?
1: E loro, oggi è bellissimo vederlo.
0: Oggi è bellissimo vederlo col suo occhietto aperto. E loro mi dicevano: signora, dice, ma sono riflessi incondizionati. E io, come i neonati che non... sono riflessi che non si sa,
1: non
0: perché
1: volontari.
0: Lo fanno. E quindi, bravissimo, non volontari. E io quella cosa mi ha traumatizzato, quella parola.
1: Lo fanno perché vogliono essere pessimisti per non illuderti.
0: Sì.
1: Poi
0: l'ho capito,
1: c'è la gioia.
0: Dopo, l'ho capito dopo. Poi un giorno io gli ho dato una madonnina, una medaglia, che ero presa alla guardia, perché poi tutti mi portavano l'acqua di qualsiasi fonte, me la portavano, medaglie.
1: Tu sei credente?
0: Sono credente, sì, e anche se in certi momenti mi è venuta fortemente a mancare.
1: Capisco.
0: E capisco quando, quello che ci dicevamo prima, no? Quando qualcuno perde una persona e dicono: prega che Dio ti aiuti, e quando non c'è questo aiuto si fa fatica a tenere la fede, ecco, quello sì.
1: Ti chiedevi perché proprio a me, in questi casi è questa la domanda.
0: Perché a me sono stata una cattiva mamma, non è giusto, con tante persone brutte che ci sono, brutto da dire, però io l'ho pensato e voglio essere sincera con me stessa. È proprio un mistero la fede, no? Andrea, dopo un mese, gli do questa madonnina in mano. Eravamo in quattro e lui muove queste mani. E io gli dico ai ragazzi che c'erano: comincia a filmare. E lui muove la madonnina e io gli prendo la mano. Posso prendere la mano a te? Posso prendere la mano a te?
1: Sì, sì.
0: E lui aveva la mano chiusa e io gli facevo 5, pugno, mi piace. 5. Pugno,
1: perché non gioca vostro?
0: Mi piace, sì.
1: E ieri hai fatto un gioco che facevi da bambina.
0: E lui fa questo 5 insieme a me, questo pugno e questo mi piace. E di lì...
1: Che emozione.
0: Emozionante, sì. Ho ancora il video da qualche parte e ogni tanto quando mi ritorna in mente lo rimetto. Lì è stata la svolta, lì abbiamo cominciato che...
1: Quanti mesi erano passati?
0: È un mese e mezzo.
1: Un mese e mezzo.
0: E quindi praticamente l'ospedale, la riabilitazione si è

0: mossa.
1: Dove eri all'ospedale?
0: A San Martino.
1: Possiamo dire, fare i complimenti ai
0: medici? Possiamo veramente dire all'ospedale San Martino, alla terapia intensiva, alla subintensiva, al Maragliano dove io
1: che era
0: sono
1: primario,
0: stato.
1: Te lo ricordi? Vabbè, qualche medico.
0: Non ricordo, sì.
1: Sarebbe bello ogni tanto citarli perché...
0: Devo dire illusioni zero, perché loro non possono darti delle false speranze. Ma io ho trovato veramente persone con cui adesso ancora mi scrivo, infermieri, insomma staff, qualche dottore.
1: I tuoi angeli.
0: Veramente io quando torno lì e loro vedono Andrea così sono molto felici. Io ho incontrato persone meravigliose. E
1: competenti.
0: Competenti, professionali, serie, umane. Disponibili a capire il tuo disagio in quel momento. Io in quel momento non mi volevo staccare da mio figlio. Loro mi hanno concesso di stare dalla mattina fino alla sera che chiudevano proprio i battenti.
1: Beh, questo
0: è stato
1: importante.
0: Molto importante e a me ha dato veramente gioia perché io avevo paura che l'indomani mio figlio non lo potessi rivedere. E quindi il più possibile potevo stare con lui, per me era un regalo. Ecco. Quelle piccole cose che non facciamo.
1: Questo regalo bellissimo adesso però è un problema perché tu devi gestirlo. Lui fino a che punto è autosufficiente in questo momento?
0: Andrea non è autosufficiente. Andrea ha bisogno costante di una persona e non sa badare a se stesso. E quindi nella propria cura, nella vita quotidiana di un essere umano, femmina, donna, lui non...
1: Come, ma in bagno può andare da solo, riesce a fare
0: bagno,
1: le cose che deve fare,
0: ha una diciamo che lui porta il pannolino, alla notte ha una sacca per fare la pipì e in bagno stiamo provando e lui insomma
1: pian
0: cerco
1: piano.
0: Io gli dico dai andiamo, proviamo, ecco, perché comunque anche lì la riabilitazione è importante.
1: Chi ti aiuta in questa missione,
0: nessuno.
1: Nessuno.
0: Io
1: tu hai smesso di lavorare.
0: Io ho smesso di lavorare, io sono...
1: Lui è l'accompagnamento,
0: all'accompagnamento,
1: no?
0: Sì, io sono il suo caregiver, io sono la sua mente, le sue braccia.
1: Posso chiederti quanto...
0: pensione, come se fosse uno stipendio di un essere umano.
1: Sopra i 1000 euro, per capire,
0: sì.
1: Possiamo dirlo quanto?
0: Sui 1200,
1: ecco.
0: 1300, uno stipendio.
1: Sono pochi, perché uno lavora magari...
0: Diciamo che... Io che non lavoro, mio figlio mi mantiene. Ecco.
1: Tu c'hai anche un'altra figlia? Però.
0: Io ho un'altra figlia di 11 anni che ovviamente ha un po' subito questo disastro. Cerco di potermi dividere con tutte e due, le esigenze di uno e le esigenze soprattutto dell'altra.
1: Devi pagare l'affitto, la casa è tua?
0: Sono casa comunale, casa di arte.
1: Vabbè, almeno questo,
0: sì.
1: La pensione...
0: Quello sì.
1: La pensione, sì. L'affitto è basso.
0: Sì, è giusto. E viviamo, cerchiamo
1: se
0: di vivere.
1: Se tu volessi trovarti un lavoro per prendere a vivere le strutture, hai pensato come...
0: Io se volessi lavorare non potrei lavorare, perché comunque... Allora, se Andrea va a fare la riabilitazione o Andrea va in un centro riabilitativo o sociologico, io quelle 2-3 ore potrei lavorare, non sempre, non tutti i giorni.
1: E che lavoro facevi?
0: Io facevo la commessa.
1: In un negozio?
0: In centro commerciale di Ipercoop. E quindi poi...
1: Per quanti anni l'hai fatto?
0: Ho lavorato tanti anni in Ipercoop, poi mi sono licenziata perché ho avuto la bimba piccola, mi sono rimessa nel mondo lavorativo e poi a contratti perché... Per le over è un po' più difficile trovare lavoro e poi è successa questa tragedia, quindi 52.
1: 52
0: sono oltre che l'over.
1: Sì,
0: e quindi ho dovuto lasciare tutto.
1: E adesso cosa ti spaventa e invece cosa ti piace della tua vita?
0: Mi spaventa l'incertezza. Ho paura. Perché la paura...
1: Di cosa hai paura?
0: È brutto da dire, ma ho paura che se succedesse qualcosa a me, mio figlio è perso.
1: Hai una famiglia accanto?
0: Ho i miei genitori, che ovviamente sono anziani, però c'è sempre la paura di dire che succede.

0: sera. Guai a mettere una struttura perché mi ribalterei da qualunque posto. Lui deve stare in casa sua piuttosto con qualcuno che gli voglia bene davvero.
1: Voi eravate in ospedale anche nel periodo del Covid?
0: Noi siamo usciti proprio per il Covid.
1: Cioè?
0: Praticamente quando è scoppiato il Covid noi eravamo ancora lì e ovviamente col Covid hanno fatto uscire tutti e le persone che un pochino potevano stare a casa e non stare in una struttura era meglio portarlo a casa. E quindi io l'ho portato a casa e ho cominciato a inventarmi essere dottore, medico, infermiere, medicine, cateteri, supposte.
1: La ASL, i servizi sociali funzionano?
0: Allora, i servizi sociali funzionano, bisogna ogni tanto dargli un colpetto, a dargli un po' una botta di...
1: Ricordare che
0: esatto,
1: esisti.
0: Sì. E però come in tutte le cose finiscono perché ci sono dei percorsi e quindi una volta che la persona è arrivata al suo limite non fa più niente e quindi le famiglie si devono reinventare. Quindi una volta che mio figlio è a casa, che ha finito di fare la riabilitazione, che ha finito di fare la scuola, io cosa gli faccio fare?
1: Ci vorrebbe un centro in cui può andare.
0: Ci vorrebbe un centro.
1: Tipo quello dell'ANFAS, no?
0: Anche, sì, perché
1: funziona,
0: ci sono un sacco di centri per gli alcolisti anonimi, per i tossicodipendenti, ma i centri per le vittime in autostrade, solo al Ponte Morandi, poi non c'è nient'altro. Mi piacerebbe costruire qualcosa. Ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a interagire in questo percorso. Perché sono certa.
1: Sola?
0: Mi sento sola, sono sicura che tante mamme come me si riconoscono, ne ho conosciute tante. Abbiamo bisogno non solo di un supporto.
1: Perciò diciamo una specie di appello, no? Per cercare se qualcuno può darti una mano.
0: Sì, per riuscire a fare qualcosa per questi ragazzi. Perché comunque finito il supporto non c'è più niente. Quindi che gli fai fare?
1: Quando esci dall'ospedale poi ti ritrovi con
0: un ragazzo in queste condizioni. Che non sa badare a se stesso, che non esce, che non ha più una vita sociale, c'è bisogno di tanta questa roba.
1: Però è bello che Andrea, che è qui a fianco a noi, riesce a parlare, interagisce.
0: Andrea
1: ragiona benissimo, abbiamo
0: sì.
1: Visto, parla.
0: Andrea ragiona, nel senso se gli dai da parlare, ovviamente lui interagisce. Ragionare a modo suo, insomma, cerca di incalarsi in questa nuova vita anche per lui, perché a volte lui si guarda e mi dice io non sono quello di prima.
1: Lui non ricorda nulla dell'incidente.
0: Lui non ricorda nulla dell'incidente.
1: Però ricorda prima e ricorda dopo.
0: Ricorda tutto il prima e ricorda qualcosina dopo.
1: Beh, importante.
0: Poi ci sono io che lo stresso all'infinito, gli rompo le scatole. Lo tengo sul pezzo, diciamo così.
1: Grazie Michela perché la tua testimonianza è importante per tante cose, insomma.
0: Grazie a voi.
1: Anche per un esempio di come una mamma riesce a trovare la forza per tutte queste cose messe insieme. Insomma, anche per il messaggio sulle cinture, che non è banale perché
0: no.
1: Tutti i giorni si fa male qualcuno.
0: Purtroppo.
1: Perché non le indossa. Dunque, sono tanti i motivi per cui siamo qui con te. Grazie ancora.
0: Grazie mille.
1: Grazie.
0: Grazie a te. Grazie. Mio amore, abbracciami.

0: la nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 20 agosto, avocado Hass, sapori e idee Conad, confezione da 220 grammi a 1,37€. Solo da Conad,

0: Sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
2: Perché conviene.

Proseguono le ricerche per Sebastiano, il giovane scomparso in mare a Porto Venere. Nel frattempo è stata mossa l'accusa di omicidio nautico e sequestrato il gommone. Sono 14 le vittime della strada a Genova dall'inizio del 2026, sono 2 decessi nelle ultime ore, tra questi un uomo di 82 anni investito 2 settimane fa sulle strisce. È iniziata la partita delle candidature per le elezioni politiche dell'anno prossimo, il PD pensa ai suoi esponenti ma attende la decisione di Salis di andare a Roma o no. Esordio stagionale con una sconfitta per la Sampdoria che esce subito dalla Coppa Italia, il Genoa è vicino a chiudere per la punta Ferguson.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla cronaca, partiamo da quello che sta accadendo ormai da diversi giorni nelle acque di Porto Venere, le ricerche che non si fermano e proseguono senza sosta del giovane Sebastiano che è scomparso in mare mentre stava facendo una gita, una giornata di divertimento con altri amici. Gli investigatori hanno acquisito nuovi elementi, le istituzioni liguri intanto hanno rinnovato la vicinanza alla famiglia che non si allontana proprio dal porto di Porto Venere per alimentare ancora quella flebile speranza. Il servizio di apertura di Aurora Bottino.
1: Si continua a cercare senza sosta Sebastiano Piaggi, il 21enne di Riccò del Golfo, disperso in mare a Porto Venere dal giorno di Ferragosto. Capitaneria, carabinieri e di tutta la macchina dei soccorsi continua mentre la Procura della Spezia ha aperto un fascicolo per omicidio nautico. L'ipotesi infatti è che non ci siano più ragionevoli speranze di ritrovarlo in vita dopo 3 giorni di ricerca a tappeto. L'imbarcazione è stata posta sotto sequestro e sono state acquisite agli atti le testimonianze degli altri ragazzi che si trovavano con lui sul gommone. Secondo i racconti degli amici, quel giorno Sebastiano sarebbe stato sbalzato dall'imbarcazione insieme a un altro giovane sotto San Pietro. Nel giro di pochi secondi il gruppo si sarebbe accorto dell'accaduto e sarebbe tornato indietro per recuperare i due, ma non avrebbe più trovato Sebastiano. Inutile l'ora passata a cercarlo, urlando il suo nome, di Sebastiano non c'era più traccia. In occasione delle tradizionali celebrazioni religiose dedicate alla Madonna Bianca, il presidente della regione Liguria, Marco Bucci, e l'assessore alla protezione civile, Giacomo Gianpedrone, hanno incontrato a Porto Venere i genitori di Sebastiano, esprimendo la vicinanza delle istituzioni e garantendo tutto il supporto necessario per la prosecuzione delle ricerche. Abbiamo scelto di mantenere la processione in toni ridotti perché oggi più che mai sentiamo il bisogno di affidare alla Madonna Bianca la speranza di ritrovare Sebastiano, aveva detto la sindaca di Porto Venere, Francesca Sturlese.
0: Incidenti vari sulle autostrade della Liguria quest'oggi, intorno alle 12.30 all'altezza del casello di Genova Est. Sulla 12 sono stati coinvolti una moto e un camion dei rifiuti, gravissima una donna di circa 64 anni, andata in arresto cardiaco. Sul posto immediato l'intervento da parte del personale della polizia stradale e del personale sanitario, la ferita è stata soccorsa, poi portata all'ospedale San Martino di Genova in codice rosso, avviate le indagini sull'incidente. Altro schianto, molto grave in A10 tra Albenga e Borghetto, tra un'auto e una moto in direzione Savona, con una persona rimasta ferita, trasportata poi in codice rosso all'ospedale. Nel pomeriggio diversi incidenti, alcuni tamponamenti non gravi, fortunatamente sempre in A10 in direzione Genova. Dicevamo le vittime della strada, queste di cui stavamo raccontando in autostrada, incidenti gravi, poi ci sono quelle nel capoluogo Ligure, a Genova. Sono 14 in tutto le vittime della strada in questo primo anno, nel 2026, nelle ultime ore 2 decessi, l'ultimissimo un 82enne che è rimasto investito a luglio, grave nelle sue condizioni, il peggioramento e poi la morte nelle scorse ore, Anissa De Filippi.
2: 14 vittime dall'inizio dell'anno è il drammatico bilancio degli incidenti stradali a Genova, aggiornato nelle ultime ore da 2 nuovi decessi. L'ultima vittima è Mauro Torchi, 82 anni, residente alla Foce. Era stato investito il 31 luglio, poco prima delle 12.30, in viaggio.

0: Duca d'Aosta da un'auto proveniente da Piazza delle Americhe. Secondo la ricostruzione della sezione infortunistica della polizia locale, l'anziano avrebbe attraversato vicino alle strisce ma con il semaforo rosso. Trasportato in codice giallo a San Martino, le sue condizioni si sono aggravate fino alla morte, arrivata dopo oltre 2 settimane di ricovero. Poche ore prima, un'altra tragedia. Ulderico Pupo, 76 anni, è stato travolto mentre attraversava sulle strisce a Quinto. Al volante dell'auto, una donna di 87 anni, insieme alla badante. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Un bilancio che riporta al centro l'emergenza sicurezza sulle strade genovesi, dove dall'inizio del 2026 sono già morte 14 persone.
1: Adesso la politica, perché siamo in pausa, nella pausa di questi giorni del Ferragosto, la politica è in vacanza, comunque non è qui nelle sedi opportune, però si parla molto di campagna elettorale che durerà molti mesi, si voterà l'anno prossimo, in primavera o in autunno, e allora è iniziato il risico delle candidature, soprattutto nel Partito Democratico, che attende di capire che cosa deciderà la sindaca di Genova Silvia Salis, se rimanere a Genova oppure provare la scalata a Roma. Sentiamo.
2: Dal lancio del martello al tiro alla fune, il passo è breve, così Silvia Salis, con una risonanza sempre più nazionale, gestisce la corda che la Lega ha stretto giro alle sorti dei candidati liguri al Parlamento italiano. La sua popolarità da una parte, gli endorsement di Renzi e Franceschini dall'altra, stanno riproponendo su piazza il profilo della sindaca di Genova, che negli ultimi mesi era rientrato nell'ombra. Dalla decisione di Salis dipendono in parte le candidature di tutti gli altri parlamentari e senatori liguri, soprattutto del Partito Democratico. Tra chi vuole tentare l'esperienza nella capitale, chi magari pensa già a sostituire la sindaca alle prossime amministrative genovesi. Ancora non si conosce la legge elettorale con cui si voterà, se l'attuale è Rosatellum o se il Melonellum, che vorrebbe Giorgia Meloni e che cancellerebbe quasi totalmente le preferenze. Alla Camera Valentina Ghio, ex sindaco di Sestri Levante, oramai da anni molto vicina a Elly Schlein, che l'ha anche nominata vicepresidente dei Dem a Montecitorio. Ghio dovrebbe essere blindata dalla segretaria. Sul fronte del Senato, Lorenzo Basso, lettiano della prima ora, potrebbe non assicurarsi il bis a Palazzo Madama, soprattutto con Orlando pronto a tornare nella capitale. Per lui si prefigurerebbe potenzialmente la stessa sorte di Valentina Ghio, con il suo profilo blindato e con il ruolo di capolista. A questi profili si aggiungono le nuove leve, da Armando Sana a Simone D'Angelo, passando per Federico Romeo, sulla carta al momento tra i papabili. L'appuntamento con la festa dell'unità in piazza Caricamento, dopo 10 anni di assenza, potrebbe iniziare a sciogliere i nodi delle candidature, con i soliti confronti tra correnti che dovranno decretare chi comporrà il puzzle dei candidati. Insomma, un vero e proprio risico di nomi e di caselle da riempire in attesa che passi la pausa ferragostiana e che il Parlamento decida con quale legge elettorale si andrà a votare.
1: Sono iniziati una serie di incontri tra la città metropolitana di Genova e i sindaci dell'entroterra. Al centro il piano di AMT, gli orari in vista dell'autunno, le difficoltà quotidiane e anche in previsione dell'inizio della scuola. Andrea Popolano.
3: La lista dei comuni dell'entroterra che si stanno lamentando è lunga, le continue corse che saltano, frazioni mal collegate e un servizio per gli utenti non sempre garantito. Le problematiche AMT sono finite al centro dell'attenzione ormai da mesi, con le proteste di chi vorrebbe usare i mezzi pubblici per muoversi. Dall'entroterra è arrivato il grido d'allarme, l'avvio delle scuole a partire da settembre è sempre più vicino all'orizzonte, però la crisi dell'azienda di trasporto pubblico non lascia dormire sogni sereni. La parziale riduzione del servizio subaffidati è scritta nero su bianco tra le voci del piano di risanamento. Per cercare di salvare dove possibile il servizio, la città metropolitana ha organizzato una serie di incontri con i primi cittadini delle vallate per discutere le necessità. Si parte questo mercoledì con i comuni della Valle Scrivia, del Levante, Genovese, della Val Trebbia e della Valle Stura. Giovedì tocca al Tiguglio, Val Fontana Buona e Val D'Aveto. Nel frattempo continua a restare sospeso il bilancio 2024, fondamentale per capire la portata della crisi, e si avvicina il momento dell'omologa da parte del tribunale che deve dare il via libera definitivo al piano di risanamento. E sul rischio nuovi tagli, Assutenti e le altre associazioni dei consumatori prendono posizione e criticano un piano basato soprattutto sui sacrifici imposti all'utenza, e aggiungono che l'approdo naturale della vicenda sarebbe stata la messa in liquidazione di un'azienda definita decotta, e che l'assegnazione del servizio con una gara sarebbe dovuta essere la strada maestra da imboccare fin dall'inizio, coinvolgendo partner trasportisti di rilievo in grado di assicurare quello che le risorse interne dell'azienda non sono riuscite a fare, spiega il presidente di Assutenti, Furio Truzzi.
1: Abbiamo aperto con la notizia.

0: delle ricerche a Porto Venere del corpo di Sebastiano Piaggi. È arrivata proprio in questi minuti la notizia che sono concluse le ricerche subacquee, si prosegue però e si continua su quelle in superficie, quindi si continuerà a cercare il corpo di Sebastiano, no, però in superficie, quindi non più con le ricerche subacquee che sono proseguite invece in questi giorni in modo incessante. Un confronto sul presente e soprattutto sul futuro dell'entroterra Ligure. Sarà questo il filo conduttore della visita del presidente di Regione Liguria Marco Bucci a Santo Stefano d'Aveto. Sul tavolo l'ex colonia Rinaldo Piaggio, il castello Malaspina e poi gli impianti di risalita di Santo Stefano Chiaro Rù.
1: Non sarà solo una visita istituzionale, ma un confronto sul futuro dell'entroterra Ligure. Il presidente della regione Liguria, Marco Bucci, arriverà il 20 agosto a Santo Stefano d'Aveto, dove amministrazione comunale e territorio gli presenteranno una serie di progetti destinati a incidere sullo sviluppo economico, turistico e sociale della Val d'Aveto.
2: Abbiamo alcune proposte concrete, concretissime, di cui parleremo col presidente questo giovedì. Una in particolare mi sta a cuore ed è quella del polo museale in collegamento, in sinergia col castello Malaspina Fieschi Doria. Su questo castello c'è un'importante opera di ristrutturazione avviata dalla sovrintendenza con 1.900.000 euro già stanziati e appunto in corso di realizzazione, la messa in sicurezza per poterlo riaprire. Noi vorremmo realizzare lì vicino, abbiamo già individuato alcuni locali che potrebbero essere idonei per essere acquistati dal comune, poi ristrutturati per fare un polo museale collegato a questo castello. E poi ci sono ovviamente i temi dell'isolamento stradale, quindi dell'attenzione che bisogna porre soprattutto per le strade, quindi come si può fare per cercare di fare in modo che chi abita lì, abita a Santo Stefano, non si senta completamente isolato, quindi anche i temi collegati di AMT, delle corriere e quant'altro, quindi tanti, tante questioni dai servizi alle infrastrutture.
0: Dopo settimane di caldo rovente, afa, temperature elevate, arriva una tregua, ancora 2 giorni di bollino giallo, poi si passerà a verde, cosa significa? Che non ci sarà più attenzione ai livelli alti di temperatura, quindi si torna alla normalità, dovrebbe esserci anche una fase di perturbazione, vedremo come e quanto durerà. Elisa Ricci.
3: Un'estate segnata da caldo e bollini rossi, quella vissuta in Liguria, settimane di anziani e persone più fragili, alle prese con temperature elevate e afa persistente. Ora però la morsa del caldo sembra finalmente iniziare ad allentare la presa. Dopo 3 settimane consecutive di allerta, il Ministero della Salute prevede a Genova il ritorno al bollino verde nella giornata di giovedì 20 agosto. Era dal 27 luglio che il capoluogo Ligure non tornava a livello 0, il grado più basso previsto dal sistema di allerta per le ondate di calore. Da allora si sono susseguiti i bollini gialli, arancioni e rossi, con temperature spesso sopra i 30 gradi e tassi di umidità elevati. Una lunga fase di caldo intenso che ha accompagnato Liguri e turisti per una buona parte dell'estate. Ma ora arriva la buona notizia: da giovedì Genova torna in verde e, almeno per il momento, può finalmente respirare. Inoltre accompagnata da un cambio delle condizioni meteorologiche. Tra giovedì e venerdì è infatti attesa una perturbazione che potrebbe portare piogge temporali sulla Liguria. Una situazione ancora in evoluzione, con i modelli previsionari al momento in fase di studio da parte di ARPAL.
0: E quindi dicevamo caldo, sole, giornate al mare, come si fa per mantenere un trucco impeccabile d'estate? Quindi quando si suda il trucco si rovina, i consigli in make-up, sentiamo Carlotta Nicoletti.
4: Con il caldo il trucco può diventare un vero problema, ma con qualche semplice accorgimento è possibile avere un make-up fresco, leggero, a prova d'estate.
5: Parola d'ordine per l'estate è shimmer. Quindi noi andiamo ad illuminare prodotti che possono essere degli illuminanti, li possiamo utilizzare sia sui contorni del viso, possiamo utilizzarli anche come sfumature, se andiamo a utilizzare magari degli ombretti più scuri per una serata, si va a sfumare.

0: con questa tipologia di illuminanti proprio. Per quanto riguarda le labbra, anche lì Chiara è giovane, quindi il trucco pesante secondo me non le si addice, perché lei è proprio bella fresca, e andremo a impiegare questo fantastico gloss per darle proprio questo effetto super super luminoso e naturale. Possiamo aggiungere giusto un pochino di ombretto sulla coda dell'occhio per dare un po' di intensità, perché secondo me soprattutto in questa stagione la parola d'ordine è proprio stare leggeri. Tutto ciò che appesantisce è fastidioso, uno non si sente a proprio agio e va in continuazione ritoccato, indubbiamente, anche con il caldo. Il mascara è sicuramente una di quelle cose che possiamo utilizzare, non ce n'è mai abbastanza. Ci sono ovviamente mascara adeguati anche per la stagione estiva, più con un effetto waterproof o magari con un pennello particolare che vada a separare le ciglia, quindi di soluzioni ce ne sono. Poi per quanto riguarda i trattamenti estetici ce ne sono altrettanti, però diciamo che in un trucco base comunque il mascara non può mai mancare.
1: Prende il via domani all'Isola delle Chiatte, al Porto Antico di Genova, la 10ª edizione di Sea Stories Festival. Ad aprire la rassegna sarà Onirica, un format costruito da Igor Chierici attorno alle sonorità della musica elettronica. Ci racconta tutto Dario Vassallo.
2: Per 9 giorni l'Isola delle Chiatte torna a trasformarsi in un palcoscenico galleggiante dove teatro, musica e nuove tecnologie si incontrano sullo sfondo del porto di Genova. Dal 19 al 27 agosto, nell'ambito di Porto Antico Estate Spettacolo, va in scena la 10ª edizione del Sea Stories Festival, rassegna ideata da Igor Chierici, che festeggia il traguardo del decennale con un programma ancora più articolato e una proposta artistica che guarda anche all'intelligenza artificiale. Ad aprire il cartellone, mercoledì 19, giovedì 20 agosto alle 21.30, sarà Onirica, un format immersivo costruito intorno alle sonorità della musica elettronica.
3: È una festa in maschera dove appunto il dress code è obbligatorio, quindi le persone dovranno venire mascherate, ma possono anche trovarle in loco. È un DJ set condotto da DJ Gutta e appunto Onirica racconta i grandi capisaldi della drammaturgia, da Riccardo III ad Amleto, fino alle streghe del Macbeth o Otello o Moby Dick di Mel. È un appuntamento dove appunto la musica tecno-elettronica prodotta dallo studio Waves prende vita per raccontare il teatro sotto la nuova veste.
2: Il Sea Stories Festival continuerà dal 22 al 26 con una rilettura contemporanea del Sogno di una notte di mezz'estate di William Shakespeare. Non mancherà poi uno spazio dedicato ai più piccoli. Da domenica 23 a martedì 25 toccherà alla Nave dei Disastri del Capitan Barba di Polpo, spettacolo pensato per le famiglie rivolto ai bambini dai 3 agli 11 anni. Infine, il 27 agosto, chiuderà questa 10ª edizione L'Uomo Migliore, che ripercorre la storia di Achille Patroclo attraverso lo sguardo di alcuni grandi autori del Novecento, da Pasolini a Morante, passando per Anouilh e Cocteau. Una rilettura che utilizza il mito per interrogarsi sulla contemporaneità.
1: Non buona la prima, come si suol dire, per la Sampdoria, che esce sconfitta a Bolzano nel campo neutro, però in realtà in casa della Cremonese per 2-0. La squadra di Giampaolo, che in realtà potenzialmente lo è stata, una squadra di Serie A fino a pochi mesi fa, che però militerà in B, una Samp poco concreta che sbaglia anche un rigore del pareggio con Esposito e poi perde per 2-0. Corradi, mi sembra di capire, non faccia drammi, però sicuramente non è un buon risultato. Buonasera Dario Vassallo.
4: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, diciamo che la Sampdoria, dopo un buon inizio, perché almeno i primi 20 minuti della partita contro il Cremonese sono stati buoni, si è un po' sciolta dopo aver subito il gol, e anche se poi nel secondo tempo ha avuto una sorta di predominio quantomeno territoriale, e non è riuscita a pareggiare, complice anche l'errore di Esposito sugli 11 metri, e poi alla fine c'è stato il raddoppio. Vedremo cosa succederà poi ovviamente per l'esordio in campionato contro il Cesena. Per quello che riguarda il Genoa, tempo di mercato con due arrivi imminenti, uno dei quali però fa, diciamo così, discutere la tifoseria rossoblu. Ma andiamo con ordine, partiamo dalla Sampdoria e ci colleghiamo con Simone Galdi. Buonasera Simone.
5: Buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. Primo test fallito per

0: La Sampdoria di Bernardo Corradi sconfitta a Bolzano contro la Cremonese per 2-0 ed eliminata dai 32esimi di Coppa Italia. Ci sono delle considerazioni che vanno fatte dopo una partita come quella giocata dalla Samp e dopo una sconfitta, un'eliminazione. La prima è che è parso evidente il divario tra una squadra comunque matura, più strutturata come la Cremonese e una squadra in via di costruzione come la Samp in questo momento. E non parliamo soltanto delle pesanti assenze di ieri sera, perché ovviamente non avere Begic, Abelgaard, Insigne, Verskaren sono tutti giocatori importanti che durante la stagione daranno sicuramente un grande contributo, ma essere un collettivo significa avere anche dei rincalzi all'altezza. In questo momento la Samp non li ha, è evidente l'esordio del giovane forte in esterno d'attacco non ha convinto neanche Lauritsen, poco servito, così come il centrocampo con Bellemo che sembra non rientrare più comunque nei piani della società e Salvatore Esposito, cui al di là del rigore sbagliato e dell'errore poi sul raddoppio della Cremonese non si riconosce ancora quella regia efficace che sicuramente è in grado di dare. E poi la difesa con Bindal che ha fatto un errore, con Cicconi che era posizionato male sul gol del vantaggio. Insomma, in tutto questo la Samp deve ritrovare i giocatori che in questo momento sono fuori, ma anche delle pedine che dovranno arrivare dal mercato, Corradi lo vuole, e allora in questo senso sarà fondamentale anche cedere i giocatori che non rientrano più nel progetto, due su tutti, Lagumina e Jordan Ferri. Però la Samp, che ha perso in Coppa Italia, ha dimostrato di non essere ancora a quel livello, deve recuperare i suoi giocatori, deve soprattutto diventare un collettivo, e questo è il lavoro di Bernardo Corradi. Restituisco la linea allo studio.
1: Grazie Simone. Allora noi parliamo di Genoa e per parlare di Genoa ci colleghiamo come sempre con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
2: Buonasera, palloni fermi oggi al centro Signorini per la giornata di riposo concessa da De Rossi. Da domani scatterà l'immersione totale per preparare il debutto in Serie A. Primo avversario un Napoli alle prese con pesanti assenze in difesa, ma pur sempre rosa di assoluto valore. Sabato alla Ferraris non ci sarà Havel, da definire i tempi di recupero dell'austriaco dopo l'infortunio rimediato in Coppa Italia. Mercato, doppio colpo all'orizzonte per il Grifone, Van der Bremt dal Como in prestito con obbligo di riscatto e Ferguson dal Brighton. Nelle ultime ore decisa accelerazione per la trattativa che dovrebbe portare l'attaccante irlandese in rossoblù. Prestito secco, 30% dello stipendio pagato dagli inglesi, ma giocatore in campo non prima di ottobre. Per l'operazione alla caviglia dello scorso marzo, un arrivo che fa discutere la piazza. Al riguardo un approfondimento sul nostro sito primocanale.it. Infine Patrick Vieira, esonerato l'anno scorso a fine ottobre dal Genoa, è il nuovo commissario tecnico del Senegal.
1: Grazie Carlo, prima di chiudere due notizie che riguardano il Genoa. La prima è che da domani alle 10 sono in vendita gli italiani di biglietti per poter assistere all'incontro con il Napoli, che lo ricordiamo si giocherà sabato alle 20.45 al Luigi Ferraris. Ancora non è stato reso noto il numero degli abbonamenti che il Genoa ha raggiunto quest'anno, comunque verranno aperte le vendite nei normali, diciamo così, abituali canali di vendita, dei biglietti per la partita, per la prima partita di campionato. E per quello che riguarda la Coppa Italia, Genoa su Tirol si giocherà martedì 15 settembre alle 18, come è stato emerso oggi, ed è tutto per quello che riguarda il calcio.
3: Grazie a Dario Vassallo, tutto anche per noi, ci rivediamo domani sera stessi orari, buona serata.

0: delle nubi che potranno dar luogo a deboli piogge, specie su Genova, al mattino. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località, partendo da Imperia. Tempo per lo più asciutto ed assolato, ma qualche nube di passaggio, specie nelle aree interne, potrà dar luogo a locali deboli piogge, ma dureranno poco. Anche su Savona la nuvolosità sarà prevalente, specie al mattino, addensamenti sul litorale che potranno dar luogo a locali deboli piogge, ma poi col passare delle ore sono attese delle belle schiarite. Il clima sarà ancora caldo senza eccessi. Anche su Genova, nuvolosità prevalente al mattino, locali deboli piogge, specie sul litorale, poi schiarisce col passare delle ore, ma la nuvolosità tornerà a presentarsi sul territorio entro sera. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio, qui situazione invece in miglioramento e difatti il tempo sarà asciutto e ben assolato, con clima caldo senza eccessi, punte massime di 30-31 gradi. Uno sguardo anche allo Spezzino, il tempo anche qui sarà asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e caldo senza eccessi particolari, ma si farà sentire anche nella notte e all'alba. La giornata di giovedì vedrà la discesa di correnti fresche oceaniche dal nord Europa, saranno responsabili di spiccate instabilità sul territorio. Attenzione perché si formeranno locali rovesci anche a sfondo temporalesco di moderato forte intensità, poiché associati a grandine, colpi di vento improvvisi. Le temperature saranno in conseguente contenuta diminuzione. Ulteriori dettagli, come di consueto, vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Avanti.
1: Meraviglioso pubblico della Bai, siete pronti ad intraprendere questo nuovo goliardico viaggio nel corpo umano? Sì? E allora? Come e da dove nasce il nostro corpo? Quale è la nostra origine? Maschio e femmina sono stati creati e vivono in un Eden. Ed ora speriamo che siano fecondi. Tutti dentro!

0: lontana, Eva!
1: Mi hai chiamato, Adamo? Eccomi.
0: Ho chiamato cosa? Ho dato una botta sul pollicione. Non vedi che sanguina? E fai qualcosa?
1: Te lo succhio?
0: Ma che cosa, il pollicione?
1: Ma sì, dai, piano piano, tipo succhiotto. Sì, dai.
2: Consenta, passavo da queste parti e ho sentito il succhiotto. Okay. Non è che potrei unirmi alla festa?
0: Ma che ferma, okay. Qui non c'è nessuna festa. Ma non lo vedete che ho dato una botta sul pollicione? Non lo vedete che sangue, c'ho un dito che sembra una patata?
2: Patata, mi consenta, qua la cosa si fa interessante, perché io sono un...

0: Un professionista, come si suol dire, è la mia materia.
1: No, guardi, vada pure, guardi, vada, non abbiamo bisogno. Arrivederci, arrivederci, grazie.
2: Ma chi era questo adesso,
1: Eva? Guarda, io una mezza idea ce l'avrei, ma lascia perdere, lascia proprio perdere.
3: Ragazzi, non state sempre a bisticciare, allora. Avete un compito da svolgere.
4: È arrivata la biscetta.
3: Tu, Eva, sì. E tu, Adamo, sì. Dove?

0: Eva, sì? Sei stressata, rilassati.
1: Che sputazzata.
0: E poi circuissimo. Sì, arrapalo, forza, dai.
1: Adi, sì. Adi, se ti attizzo e ti vien voglia, me la strappi via la foglia. Poi mi ciule a destra manca finché al fine non son stanco.
2: Ho lasciati, lascia ecco. Perdere.
0: Ma allora è buliccio. Forza. Buttatevi sotto un albero e ho dietro una siepe e riproducetevi. Dai.
2: Sì, sì, vieni Eva, spogliati, sì. Che stasera sì. Sono carico come una bestia.
1: Sì.
2: Bellino, ragazzi. Che bacchetta, E chi sono? Harry Potter. Scrambani in serrui, caruccus. Non me lo ricordavo.
0: E forza, e per rilassarvi, fatevi una bella partita a scopa.
3: Mi consenta, scusate l'invadenza, ma ho sentito chiaramente scopa. Non è ma che ce ne sarebbe anche un po' per me.
1: Ma se ne vada, per favore, su.
4: Ma quando

0: Eva!
1: Sì.
0: Dimmi la verità!
1: Sì.
0: Che ne pensi di Adamo?
1: È l'unico che c'è qui nel paradiso terrestre e guai a chi me lo tocca!
0: Oh, sì, e tu, sì. Adamo! Che ne pensi di Eva?
2: Guarda, Dio me l'ha dato e speriamo che Eva me lo tocca!
0: Oh, allora, Adamo! Eva, sì, forza! Sì. Andate! Fate l'amore!
2: Sì! Sì. Ah! No! Quello lì è il mignolo del piede!
1: Ah, meno male!
2: No, è un po' più piccolo!
1: Ah, speriamo!
2: Fatto!
1: Già fatto!
2: Beh, lì mi chiamano Pichindolo!
1: Chi c'è?

0: chi sono? Cosa vogliono? Da dove vengono? Cosa devono fare?
1: Ma voi che ci fate qui? Dovevate andare dal vostro ovulino!
2: Diglielo un po' qua, Harry Potter, come ha usato la bacchetta, non ha fatto neanche centro!
3: Primo!
4: Fecondo!
5: Secondo!
4: No, no, no, io fecondo, sono stato il più veloce!
6: No, no, non è vero, non sei tu il più veloce, ti hanno lasciato vincere, il più veloce sono io!
7: Ma scusate, ma quanto manca le trombe di Falloppio?
8: Beh, abbiamo appena oltrepassato le tonsille, ma abbiamo perso il collegamento con Google Maps. Ci siamo persi.
0: Ma questo chi è? E poi perché c'è la valigetta?
8: Sono un rappresentante del cazzo.
0: E allora? Ce l'ha la faccia.
9: Ah, sì. Ci sta.
0: Ce l'ha la faccia da rappresentante.
2: Ah sì, è anche da cazzo.
1: Lei, mia bella signorina.
6: Anche se non si direbbe, sì. Io sono un gamete maschile. E da grande voglio fare la giurata in una trasmissione televisiva e vi farò chiamare Selvaggio.
7: E invece io stavo così bene nel mio testicolo, ero sempre tutto coccolato.
10: Io da grande voglio fare il giudice di fatto.
11: Io invece farò l'influencer.
12: Io il social media manager.
10: E allora io farò il food blogger.
12: E io l'opinionista.
11: E allora io farò il risponditore di sexy chat.
8: E io vorrei sapere, ma che cazzo di lavori sono?
7: Invece io voglio diventare il primo ballerino della scala.
2: Ragazzi, scusate, posso chiamarvi certo. Ragazzi? Ma toglietemi un po' una curiosità, ma perché una sacca di spermatozoi costa il triplo di una sacca di sangue?
11: Perché è fatta male!

0: capisco più un cazzo, eh? Questo qui ho capito, è quello del Napoli, sì, sì, della coletta. Ci manca solo l'uccellino di Del Piero sulla spalla e poi siamo a posto, eh?
1: E diciamo che l'uccellino di Del Piero potrebbe centrare. È piccolo!
2: C'entra, c'entra!
3: Ma che hai capito, stupido?
4: C'è nessuno? O anche questa sera non si trova?
1: Sicuro.
5: Adamo?
0: Sì?
5: Eva?
6: Sì?
5: Se permettete,
6: sì?
5: Per farvi capire chi siamo, ve lo cantiamo.
0: Cantiamo.
1: Musica, maestro!

0: Dai un bel polso e ti prometto che godrai in eterno.
1: No, non farla! Pesso sulla costola che non sei altro! Non sai che se la morti ci sfrotano!
2: Me tenta mucho, me tenta.
3: Fallo, fallo, fallo, fallo, fallo, fallo,
1: io la muoio, fallo!
0: Sì!
3: Sì!
0: Sì.
4: La muersa.
2: La muersa.
4: Esta es parla español, no romper las pelotas. Está interpretando en español.
2: Entiendo.
4: La muersa. La mierda. Esto habla español porque es un español. El fratero de Banderas.
2: ¿Cómo se llama?
4: Banderillas.
2: Va bien. Andiamo avanti.
4: Sí.
2: Ci sfrattano.
4: Ci sfrattano, si è già detto che cazzo si dice. Un momentino.
5: Disgraziati, via dal mio paradiso! Questo non dovevate farlo! Via! Non voglio più vedervi!
6: Ma Adamo, adesso cosa faremo? Dove andremo? Dove mi porti?
4: Non è sta problema, chica.
6: No.
4: Por favor, no ridete, se non parlate spagnolo, porta via le pelotas. E chica, non stai problema.
6: No.
4: Se troverás, perché basta aggiungere la S.
6: Se troverás.
4: Se troverás un altro paradise.

0: E adesso ci lasciate qui da soli.
1: E ora che si fa?
2: Dobbiamo compiere la nostra missione.
3: Raggiungere l'ovulino.
4: Pronti a muovere il flagello? Oh.

0: Al mio segnale scatenate l'inferno!
1: Sì!
2: Ragazzi,
3: tranquilli, sì, e ascoltate quello che dice il dottor Seghedoni.
4: Urologo.
3: Noi due, va vieni, andiamo a rilassarci con un bel bicchiere di latte
5: d'avena.
1: Sì, ma
6: Cristina d'avena!

0: dottor Pippo Talamo è desiderato in panchina, in neurologia. Ripeto, il dottor Pippo Talamo è desiderato in neurologia.
1: Buonasera, sono il dottor Pippo Talamo, primario della clinica San Doria. Parliamo di cervello. È davvero un apparato molto semplice. Siamo noi a complicarci la vita fornendogli istruzioni errate. Purtroppo il cervello di molte persone, come avrete verificato anche voi, è come l'isola di Peter Pan. Non c'è. Ulughe. Altri invece hanno un cervello che funziona solo in certe fasce orarie. Adesso, per esempio, va molto di moda il cervello usato pochissimo, a chilometri zero. Mi ricordo un grande calciatore della Sampdoria, Nicolini. Lui sì che sapeva utilizzare il cervello in campo, il Netzer di questi. Che meraviglia il cervello umano! Tutti dovrebbero possederne uno. Buona serata e forza blucerchiati!
2: Signori del Festival di Sanremo 2026, Laura Pausini e Giorgia Cardinaletti.

0: Buonasera, buonasera. Marco se n'è andato e non ritorna più, sì. Poi Marco se n'è andato e non ritorna più, Marco se n'è andato e non ritorna più, va poi bene. Marco va se n'è andato e non bene. Ritorna più.
1: Va bene, scusa se ti interrompo, ma devo dare le ultime notizie del telegiornale.
0: No, dunque, Giorgia, guarda che stasera siamo alla al Festival di Sanremo, mica al TG1, cosa hai capito?
1: Scusa, è l'abitudine.
0: Marco se n'è andato in un ritmo, cosa fa? Ma mi rubi le canzoni, no, ma sei sacca?
1: Scusa se ti interrompo, ma dobbiamo annunciare al nostro sì. meraviglioso pubblico sì. un personaggio che il mondo intero ci invidia, un fisico dalle doti eccezionali.
0: No, certamente, perché qua in Italia da noi è il professor più famoso di tutta Italia che abbiamo, signore e signori, il professor Vincenzo Schettini.
2: Eccomi, incredibile, fantastico, pilopo, che meraviglia, che meraviglia. Sono morti questi,
0: no,
2: sono vivi.
0: No, guardi, professore, che bello applauso che si fanno.
2: Non mi aspettavo professor. Veramente così tanti mia emozione, di lobo. Fatemi un link su Instagram. È fantastico come lobo, io, è meraviglioso. E questa che cazzo è questa?
1: Ma come? Sono la famosa giornalista
0: Cardinaletti.
1: TG1, la Cardinaletti.
2: Ah sì, sì, ma ti conosco bene, Cardi. Mai vista. Allora, io vi lavo, meraviglioso pubblico, sono qua questa sera, ma da ingoronata, per parlarmi di fisica, della meraviglia, che di tutte le cose che stasera parliamo di...
0: Cervello.
2: Di cervello.
0: Ma come lo lega, professore, con la fisica che ci piace, il cervello?
2: Cervello lo leggo con una corda. Perché la fisica è al cervello corrisponde sempre un'azione uguale e contraria. Aha. Vi faccio un esempio. Per esempio, il pubblico che è sempre molto sì. attento, si vede il bilobo. Sì, chiamiamo Staglieno qua, facciamo qualcosa, perché siamo rovinati qua, ok? No, proviamo a mettere su così, sulle manine, tutti bravi, bravi. E quello lì è un culo, mi scusi. Dovrebbe girarlo dall'altra parte. Lei ha fatto così, ha fatto due. Così bene, tutti su. Quando faccio così con la mano dovete dire vi lovo, ok? Sulle mani.
0: Ma
2: che pubblico che abbiamo. Guardi, come io faccio subito. E loro corrisponde un'azione uguale come esatto. Mendels.
0: Sì, professore, se lo dice lei.
1: Come chi?
2: Ma faccio i cazzi suoi lei. Allora, per esempio, se io faccio che confusione.
3: Sarà perché ti amo.
2: Ha visto se bruciasse la città.
0: Che reazione, professore!
2: Sì, tre sono svenuti, però.
0: Professore, ma cosa capisce lei da questi esperimenti?
2: È perché l'esperimento è... Però, vediamo, ci sono... Questo mi serve per capire che cazzo di pubblico davanti stasera. E ho capito perfettamente. Qui siamo sui 65-67 anni.
1: Sì. Più o meno, può corrispondere.
2: Aspetta. Non restare chiuso lì! Mi sono sbagliato, 75 stasera. Perché questa sì. è una famosa canzone di Pooh, sì? ricorre Pooh, eh? Sì. Sa come si chiamavano prima?
0: No.
2: Pooh è stato il secondo nome. Allora,
1: scusi professore, ma vogliamo sì. vedere, fare una dimostrazione se ci sono dei giovani?
2: Sì, facciamo subito cantando. La minchia mi pisa anch'io, un chilo con tutto pilo, ma quando si è ammosciata mi pisa una tonnellata, ma quando pisa sta minchia tisa, dacci una pesata tu,
0: 3 chili!
2: Zero, non c'è,
1: no, c'è
2: giovani stasera.
0: Era Tony Pitone questo qua.
2: Tony Pepitone. Io vi lo so via. Prendi, su. Riprendi lì il pubblico, guardate tutti la telecamera. Anziché dire vi lovo, ognuno dice il suo nome. 1, 2, 3, via! No, dovete dire proprio il tuo nome. Va bene.
0: Stasera va così.
2: È uno scherzo,
0: Ma che belli esperimenti.
2: Allora, ma parliamo di esperimenti. Sì.
0: Professore,
2: parliamo di esperimenti. Però, però. A Cardinaletti praticamente è un tavolo da picnic. Allora, parliamo.

0: parliamo di quello che è invece per le signore un rumore abbastanza particolare, che è questo.
1: Aia, aia.
0: Cosa succede quando una moglie sente a casa questo rumore? Sì. Le chiappe immediatamente vibrano formando energia cinetica. Dobbiamo dirlo tutti, per favore. Energia cinetica.
1: Bravi.
0: Che spassa e arriva ai dimbani che sbattono e formano energia cinetica che si trasforma in per fare una verità. Quelli che hanno detto questo fuori, che non si può dire parolacce.
1: Abbiamo allora, capito, ma sì, quindi...
2: Scusi, noi abbiamo risolto in un attimo il problema del rumore.
0: Sì.
1: Ma per la pussetta come la mettiamo?
0: Guardi, la fisica arriva ovunque, perché tutto si trasforma, nulla si forma e tutto si trasforma.
1: Ma queste massime, professore, è famoso perché... Ce ne dica un'altra, professore, che è contento.
0: Io posso dire questa massima, che è quando tu trovi una X, sì, sicuramente non è una Y.
2: Però...
0: E questo è veramente ciò che di meglio vi posso lasciare con la fisica, con l'amore, e tutti quanti vi diciamo sulle mani. Allora, giù, dobbiamo dire tutti il tuo nome, ma non il tuo nome, ognuno dice il suo nome. Ok, lei signora come si chiama? Ha cambiato nome, mi ha detto Deborah e poi Laura. Ha cambiato un quarto, 4 minuti ha cambiato il nome. Mi dica, signora, come si chiama stasera?
3: Deborah.
0: Oh, Deborah. È un po' nome abbagasciato, ci devo dire. C'ha l'H finale, no? È Deborah. Ho capito. Allora, tutti insieme siamo alla escort qua sulle mani. Ognuno dica il suo nome. 1, 2, 3. E ricordate che finché il cuore batte, batte.
1: Che bella questa massima.
2: Ma il professore è unico.
1: Ma te l'avevo detto che il professore...
2: Però Laura, stasera abbiamo la fortuna di avere un altro personaggio di caratura internazionale.
1: No, sicuramente. E tra l'altro ha compiuto proprio 80 anni poco tempo fa, Sì, sì. Signore e signori, Liza Minnelli. Money makes a

0: Il dottor Citrosolino è desiderato nello spogliatoio in gastroenterologia. Ripeto, il dottor Citrosolino è desiderato urgentemente in gastroenterologia.
1: Salve, sono il dottor Citrosolino, primario della clinica Genoa Cricket and Football Club. Mi occupo dell'apparato digerente umano. Gli organi che compongono questo apparato sono bocca, faringe, esofago, fegato, pancreas, stomaco, tunnel, palleggio e intestino, soprannominato il secondo cervello. Pensate

che può arrivare ad una lunghezza di circa 8 metri, altro che belino. Oggi ci occuperemo del lavoro che quest'organo svolge durante i processi digestivi. E come sempre diceva il capitano del Genoa, Claudio Onofri, forza, forza Grifone, sempre!

0: lo chef Antonino Cannavacciuolo è pronto a rimettersi in viaggio per affrontare nuove sfide.
1: Buonasera, buonasera, buonasera e benvenuti alla nuova edizione di Intestini da Incubo, il format televisivo che miniaturizza i vostri chef per introdurli nel vostro corpo. Ma veniamo al giudice di questa sera, classe 1975 per 130 kg di peso a stomaco vuoto, figlio adottivo di Mario Merola, signore e signori, lo chef Antonino Cannavacciuolo!
2: Dici la che una rosa è maggio.
1: Benvenuto, chef, benvenuto.
2: Sono arrivato?
1: Benvenuto ai Intestini da Incubo.
2: Hai mangiato?
3: Io no.
2: Siamo arrivati? E questi chi sono?
3: Piacere, chef. Io sono il grande chef giapponese Telo Sushi. E lei è la mia bellissima moglie, la geisha Soshita Nakagata.
4: E io Telo Sushi.
2: Ti dirò, più che una geisha, mi sembra una bagheisha questa.
3: Bravo, lei è anche protagonista di famoso film Memoria di una bagheisha.
2: Il ritorno.
3: Bravo, chef, bravo.
2: Aspetta, fa vedere. No, guardavo che mi ricordavo come attrice.
3: Velo, velo.
2: C'è una escort stasera.
3: Complimenti, signora.
2: E questo invece chi è?
3: Non lo so.
5: Encantado. Io sono il grandissimo cucinero de España. Mal de panza. Esta è mi mamita, la grandissima cucinera de España, Dolores de Panza.
6: Caramba, holy!
2: E qui ti viene il dolore di panza. Ma voi chi siete?
5: Siamo i suoi sous chef.
2: Sì, io sous chef, Cannavacciuolo. Cannavacciuolo.
3: Lei non capisce, noi siamo i suoi sous chef.
2: Sì, io sous chef. Piacere, sous chef.
3: No, chef, noi siamo i suoi braccia destri.
2: Tu braccia destri, lui sinistri. Sì. E non diciamo delle cagate, per favore.
1: Occhio alle parole, chef.
2: E questo che ha parlato chi è?
5: Questo è il maître.
2: Maître. Mezzo metro direi, vista l'altezza. Sembra una... Ma scusa, ma noi come siamo arrivati qua?
1: Sonda rettale.
3: Cosa?
1: Culo.
2: Io sentivo una certa fedenzia, infatti.
3: Io però non essermi accolto di nulla,
5: Pura mina, nada.
2: Ma poi ci hanno mandato avanti me a fare da apripistica perché tenga cazzino. Solo io.
1: Così. Ma adesso presentiamo i piatti della serata. Oh. Noi quest'oggi ci troviamo all'interno di un vegetariano macrobiotico fruttariano.
3: No.
2: Ma che cazzo mangia questo?
3: Chef, un vegetariano macrobiotico fruttariano può mangiare solo cibo che non comporta la morte di animale né morte di pianta.
2: Esatto. Che vita di merda che fa questo.
3: Effettivamente.
5: Come era nata?
1: Vabbè, adesso passiamo alla prima portata della serata.
2: Facciamo entrare la prima portata.
1: Dai. Quinoa con verdure biodegradabili.
6: Caramba!
2: Ci ho messo la capocuoca. Quinoa.
6: Caramba!
2: È arrivato l'altro mezzo metro. Se vi mettete una issa all'altra, fate un metro insieme.
3: Giusto.
2: Che piatto è questo?
1: Allora, la quinoa è un cereale originario delle Ande. Un alimento molto apprezzato dagli Inca.
2: Per forza che erano incazzati questi.
3: Giusto, grande chef.
6: Forza. Por favor, non se gasse.
1: Assaggiate, sì. Forza.
6: Mamma mia. Fete in fia.
3: Sembra polispirolo.
5: Sabor de mierda.
1: Vedo che a chef Antonino piace molto.
2: No, io mi sono portato i cracker. Un plum cake. Lascio mettere.
1: Vabbè, adesso questo andiamo con il secondo piatto della serata. Cazzo busci vegano.
6: Caramba.
2: Cazzo bucci e bucci vegano.
6: Caramba.

0: cazzo.
1: Eh?
0: No, no, no, no, io non lo voglio un cazzo di bucce.
1: Allora,
0: no, no, lo dico, ciao, cazzo di bucce, non lo voglio.
1: Allora, il cazzo bucce, per la precisione, è un piatto originario del Giappone che si ottiene grattugiando i filetti di cazzo.
0: Povero uomo, immagino, sì, sì. Quando ha sofferto.
1: Sì, vabbè, ma... Io non ce la faccio
0: neanche
1: più con voi.
0: Mi fa schifo questo, guarda.
1: Non se ne può più. Andiamo con l'ultima portata e la finiamo qua. Insomma, un dessert vegano. Avanti.
2: Torta al cioccolato.
3: Carambole.
0: Ecco. Torta al cioccolato.
1: Sì, sì,
0: cioccolato.
1: Sì.
0: Torta al cioccolato.
1: È che praticamente adesso mi dicono dalla regia il nostro corpo ospitante, insomma, si è rotto il cazzo di essere vegetariano, macrobiotico, fruttariano e ha deciso di mangiarsi un chilo di torta al cioccolato.
0: Questa è mia e me la mangio solo io, perché questa è una cosa tra noi due. Saremo io e te, a così sarà sempre sì. Mangi ma torta al cioccolato.
1: Tutti via, chiamate quelli a pulire, avanti quelli dell'AMIU, azienda multiservizi intestinali urologici, avanti, avanti.

0: aspetta.
1: Oh, Gianni, ma ti ricordi che abbiamo mangiato, che dovevamo pulire un tempo, ma Miyakioa sembra il deserto del Sahara, con tutti sti cazzo di vegetariani, fruttariani, celiaci, intolleranti a tutti, ma non si capisce proprio ciò in belicchi.
0: Non c'è niente. Ma ti gai ragione, Peo, ti gai ragione. Sì. Ma ti ricordi una volta?
1: Cosa?
0: Il culo che ci facevamo pulire.
1: Ah, sì che mi ricordo.
0: Panzotti in salsa de nuvole.
1: E panzotti.
0: Trofie au pesto.
1: E trofie.
0: Mandili de sea. Fritto alla genovese, culette duce,
1: e
0: i cucculli,
1: e sci a lua, e i ripieni alla genovese, un stucafiscio e bacini.
0: E ti ricordi che anche usemi, con le davano a manda o panè. E meno male che ogni tanto arrivava la gente speciale Brioschi a darci una mano.
1: È proprio vero che si stava meglio quando si stava peggio, ma mia che
0: deserto.
1: Roba! Ma mia che?
0: Niente.
1: Non è più i tempi di una volta.
0: Ti che hai ragione. Ma ti te ricordi, Memue? Quello di un grosso 140 kg di roba che tutte mattina sei sala alla nava davanti a ospegio e che diva? Specchio, specchio delle mie brame. Ma come cazzo è possibile che ho sempre fame? Vieni, cantiamusene un po'. Aspetta, appiccita l'applauso.
1: Diciamusene. Sei pronto?
0: Pronto.
1: Nemo.
2: Ma se che penso, mi vedo matamà.

Ma che bontà! Oh Berlin! Oh Berlin!

0: ginecologia. Ripeto, il dottor Saverio Palle Lisce è desiderato in ginecologia.
1: Cari amici, buonasera, sono il dottor Saverio Palle Lisce, primario della clinica di Loano, urologo e ginecologo. Mi occupo, come avrete capito, dei vostri problemi più intimi, insomma, dei gioielli di famiglia per lui e della farfallina per lei. Pensate che mio figlio, di soli 3 anni, mi ha chiesto, mentre si faceva la doccia e si tastava i suoi piccoli testicoli, mi ha chiesto, ma papà, ma questo è il cervello? No, non ancora, tra qualche anno. È un po' come mia moglie che quando siamo così in intimità mi dice sempre, tesoro, ricordati che fare l'amore non è una gara, non è che chi finisce prima vince. Che tesoro, che simpatica mia moglie. Ma torniamo a noi, il grande lavoro che svolgono i nostri genitali è bello quasi sempre, ma faticoso. Per questa ragione è partita una rivendicazione sindacale con rischi di sciopero ad oltranza. È una cosa importante. A tal proposito vorrei dare un piccolo consiglio. Come diceva il grande Woody Allen, non denigrate la masturbazione e fare sesso con qualcuno che ami. Un abbraccio da Palle Lisce. Come sono venuto? Ottimo e abbondante.
2: Che palle! Non possiamo sempre subire, eh? Oggi andiamo a parlare con i sindacati.
3: Eh sì, perché il nostro amico è un po' agitato, allunga sempre il collo.
2: Guarda, sta entrando la luce, si sta togliendo le mutande.
3: E allora vuol dire che fra poco ci fa il bagnetto col sapore intimo e usciamo allo scoperto.
2: Sì. L'altra sera però ci siamo divertite, con quella biondina.
3: Ma era tinta. Eh sì, perché dove lavoriamo noi è castana.
2: Ma sei proprio un coglione.
3: Anche tu.
2: E anche loro che applaudono, che coglioni. Ehi, ma perché sbattacchiamo così?
3: Perché si è messo i boxer. Questa è una rivendicazione che dobbiamo fare. Che fastidio sbattacchiare da una parte all'altra.
2: Sì, pensa che gli scozzesi non portano neppure le mutande. Oh no? Ti immagini vedere tutto il giorno 2 ginocchia e un paio di scarpe.
3: Però una rivendicazione la dobbiamo fare. Perché l'amico qui sopra è sempre appoggiato un po' sopra di me, un po' sopra di te, un po' sopra di... poi nel momento cruciale sembra che sia solo merito suo.
2: È proprio il caso di dire che sta sulle balle.

0: ci fanno lavorare, perché quando l'amico è agitato, incominciamo a girare.
1: Quando uno non sa che cosa fare, ci gratta!
0: E quando apre bocca un politico,
1: cadiamo! Boom. Quanti coglioni!
0: Attento! Sta entrando con la mano! Sento un avattare!
1: Anch'io! Guarda, guarda! Lo ha preso per il collo! Belli sta!
0: E allora vuol dire che tra poco usciamo allo scoperto! Sì.
1: Lo si è tagliato le unghie! Senti che solletico! Ma sai una cosa? Alla fine, essere coglioni ha anche i suoi vantaggi!
0: Sì!
1: Lo ha detto anche Salvini!

Questo che ascoltate è un monologo del cazzo. Come tutti i lavoratori che si rispettano, lui, grande testa di cazzo, presenta le sue rivendicazioni sindacali, e cioè chiede un aumento di stipendio per i seguenti motivi. Uno, fa un lavoro fisico faticoso. Lavora a grandi profondità nel buio più totale. Lavora di testa con grande rischio per eventuali ferite. Lavora nei weekend. Non gli vengono riconosciuti gli straordinari quando lavora di notte. Lavora quasi sempre ad alte temperature. Lavora in posto molto umidi. Ci mette un po', ma poi arriva, signora, tranquilla. In risposta, l'azienda si rifiuta di dare un aumento di stipendio per i seguenti motivi. Lui non lavora 8 ore di seguito. Qui c'è... Se arriviamo a 5 minuti. Lui non sempre fedele all'azienda e spesso lavora con la concorrenza. A lui non piace il doppio turno. Lui non ha iniziativa e per farlo lavorare bisogna stimolarlo. E come se non bastasse, lo si vede entrare e uscire dall'azienda con 2 borse sospette sotto il braccio. Indi per cui, su consiglio di Landini e della Meloni, si indice uno sciopero generale di tutte le grandi masse di teste di cazzo presenti in Italia. Grazie.

0: Oh, povera me, povera vulvetta, chi mai coglierà la tua verginità? Rivendico il diritto di scegliere con chi passare lo ius prime noctis. Oh, che pene, che pene, che pene d'amore! Io, vulvetta Capelletti, e lui, Peneos Manetti. Io l'amo, lui, mamma. Ma le nostre famiglie si odiano. Oh, Peneo, Peneo, com'è duro il destino! E spero non solo quello, eh. Odo dei passi. Sarà forse lui.
1: Vulvetta! Sentì la tua voce così soave!

0: E se sì, tu mi dirai, ti canterò una bella serenata insieme ai miei amici, i globuli rossi e i globuli bianchi. Ti portai dei fiori, guarda che bel mazzo di tulipeni. Oh, vulvetta, che cos'è poi l'amore se non un apostrofo rosa tra le gambe?
1: Non vedo. Chi è? Che nel cuor della notte recita codesta poesia?
0: Ma sono io! Sono io, sono il tuo Peneo!
1: Oh, Peneo! Peneo! Perché sei tu, Peneo?
0: Belin, se i miei mi hanno chiamato così... Ma... Ma fammi salire e permettimi di vedere il tuo apostrofo rosa.
1: Peneo, ma che dici? Qualcuno potrebbe udirci.
0: Lascia che la notte sia silenziosa. Le palle si sono rotte di aspettare.
1: È mezzanotte.
0: Oh no, amor mio codesto, è il cor mio che bussa. È arrivato il momento della mussa.
1: Peneo, va bene, mi hai convinta. Ti darò il mio corpo.
0: Sì.
1: Ma tu, in cambio, che mi darai?
0: Ti citerò un poeta contemporaneo di nome Holly. Verrei.
1: Ma la canzone faceva...
0: Volei.
1: Va bene, è lo stesso, dai. Vieni, ti butto la corda, se la trovo. Dov'è la corda? Eccola. Non è un cappio,
0: Vieni, la famosa corda d'Ubelin.
2: Vulvetta! Vulvetta! Sto arrivando da te, Vulvetta. Aspettami che arrivo, Vulvetta.
0: E tu? Chi sei?
2: Io chi sono? Io sono Rock. Rock Siffred.
1: Rock, amor mio, che bello vederti. Ti credevo disperso in qualche orgia.
2: No, io sai che sono andato, no? Poi sono venuto e sono tornato da te.
0: Belin, ma questo qui è quello che ce l'ha più lungo della ciminiera di Savona.
2: Modestamente, che devo fare?
1: Vieni, Rock,
2: sì.
1: Vieni a riprenderti il tuo apostrofo rosa.
2: Certo.
1: OnlyFans ci reclama.
0: Sì, ma io che faccio? Mi avevi giurato il tuo apostrofo rosa e la tua verginità.
1: Scusami un attimo, Rock. Peneo,
0: sì?
1: Amor mio,
0: sì.
1: hai ragione. Ma vedi, la verginità,
0: sì?
1: Come tu ben sai,
0: sì?
1: È come una briciola di pane. L'uccello più grosso se lo porta via per primo.
2: Ciao!
1: Ciao!
0: È proprio un classico.

sia rinunciata. Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita. Tornare a

0: Quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: ma tu lo sai quello che vuoi.
1: La dottoressa Dolores De Dietro è attesa in proctologia. Ripeto, la dottoressa Dolores De Dietro è attesa in proctologia.
2: Buongiorno e benvenuti, sono la dottoressa Dolores De Dietro, proctologa. Sì, insomma, io mi occupo del retto. Al mondo esistono due tipi di persone, quelli che hanno le emorroidi e quelli che le fanno venire. A tale proposito, a tutti noi italiani i problemi più grossi al retto li causano i nostri politici, che sono sempre alle nostre spalle. Sì, loro ci supportano da dietro. Un consiglio per alleviare il dolore? Fare bagni di seduta in acqua tiepida, oppure in pacchi freddi, oppure ancora usare la ciambella, o ancora provate a cambiare posizione. Sì, provate a stare voi dietro. Come dice la nostra esperta Chiara Lippi, che i tuoi problemi siano grandi o siano piccini, li affronti tutti, basta che ti inchini.
3: Ah, annusassende, cioè. E povia Sena, guardate come son ridotta. Una volta me cantavan tutti. U Petrarca, u Montale, u Napoleon. E ho sti chi, son finiti tutti a stagen. Ah, fammi un po' assetta. Ah. E a Cuglia nu gecci, e Pamattun nu gecci, e Puntegelo nu gecci, e Purtoia nu gecci, e a Funivia du Lagassu, a nu se facci, e tutta Pirulà, u nu se facci, e o Balilla, ma dove l'han purtò? E anche a Sena, nu che manco ci di bus, goi petu ti sgarbelè. Altro che AMT, AMP, anemo mezzo a pe, ah! Ma ola basta, mi sono rotto l'anternin. Anche io mi sono insieme qui, in tu retturato dell'Università di Sena.

0: de che mescian i fidassi te da regiun, pe da che una bella lezion. E vei fa su presentata un che avei te a conosce, belinza a conosce, le usa tutto di cotte e di crude.
1: Il nostro salvatore, Fabrizio Corona!

0: Siete pronti? O non siete pronti? Eh? Paurina, eh? Parliamo dei nostri politici genovesi, eh? Del circolino, eh? Che cosa fanno i nostri politici? Hanno paurina, eh? Parliamo della nostra sindaca. La Salis. Bionda come Maria. Cammina come Maria. E come Maria vuole comandare. Ma non capisce un cazzo! Eh sì, eh? Mentre la nostra sindaca festeggiava il suo compleanno, fuori manifestavano. Mettimela qui, la Salis. Mettimela qui. E ora parliamo del giugiolone, di Marchino, il nostro presidente della regione. Marchino? E lo sappiamo che è in sala. Ma anche se in sala sono cazzi suoi. Forse in questo momento avrà. Diciamoglielo tutti insieme. Bucci hai mica
1: paurina.
0: Signora, così ha salutato uno dietro. Eh sì, è perché dopo il metodo Signorini c'è il metodo Bucci. Vuoi diventare assessore? Gliela devi dare. L'amicizia su Instagram. Ah. Che cosa aveva capito lei, signora? Eh? Lei ha già fatto. Mettimelo qua il giugiolone. Mettimelo qua. Eh? Fammeli saltare, fammi saltare la nostra politica genovese. E quando li vedo mi viene in mente disperazione. Disperazione! Mettimelo qua. No, mettimelo qua. Insomma, da qualche parte mettimelo. Comunque adesso stiamo a vedere i nostri politici. Ciao!

0: affare, che affare, oimè mi.
1: Armando! Vai! Vai a prenderlo, vai! Armando, vai anche questo!
2: Ma Silvia, ma cosa stai facendo? Lanci i martelli!
1: Partito
2: hai perso il martello!
1: Ho perso un martello, dammene uno che mi devo allenare! Devo essere in forma!
2: Stai calmo!
1: Ma dove sei?
2: Calma, calma.
1: Ma anche tu! Ma anche tu, allenati, guarda! Va bene che sei stato il sindaco di Sant'Olcese! Però poi è logico che ti chiamano Sancho Panzo.
2: Per gli amici, Sanna Panza.
0: Ah, Sanna Panza.
1: Ma dove siamo?
2: Questo posto guarda. È il rettorato, dove voi abitualmente ce lo mettete.
1: No.
2: Avete
0: silenzio,
2: capito?
0: Silenzio.
1: Ma non senti? Non senti come un odore di pasticceria?
0: Dolce, dolce. Sì, sì.
1: Ucci, ucci. Vuoi vedere che odore di bucci?
3: Silvia, vi ricordi i bei tempi in cui si usa il martello?
1: No, per piacere, Marco, non con le poesie, no. Piuttosto, io mi inchino al don

0: Chisciotte della Mancia.
1: Io mance non ne do, sono di Genova, veda un po' lei.
2: Veda un po' lei?
0: Ma lui chi è?
3: Ma non l'ho capito.
0: Picciocchi!
1: Sì.
3: Picciocchi!
1: Certo!
0: È quello che ripete tutto quello che dici tu!
1: Certo! L'ho inventato io! Picciocchenstein!
2: Sì, Picciocchenstein!
1: Ma Silvia, dimmi un po'. Che cosa vuoi fare con quel coso lì?
0: Col mattone!
3: No!
0: Io distruggo lo skymetro!
1: No,
0: e distruggo anche il tunnel!
3: Calma!
0: Farò rinascere Genova! Farò rinascere Genova con una bella funicolare lungo il Bisagno!
3: Brava!
4: Silvia! Silvia, fatelo dire! Sei proprio belinata,
1: Ma piantala, io te l'ho lasciata che era un bijou questa città.
2: Bijou.
0: I genovesi non sanno come arrivare a fine mese.
1: Perché tu quanto hai speso per il tuo compleanno al Palazzo della Borsa? E che cos'era, una Louis Vuitton?
0: No, una Gucci.
1: Hai detto Bucci?
0: No, Gucci.
2: Gucci.
3: Ma taci che anche tu di cappelle ne hai fatto tanto.
1: No. Se qui c'è un esperto di cappelle, quello era lui e soltanto lui. Sindaco di Genova, presidente della regione, ministro dei trasporti, Claudio!
4: Non lo nominare! Tocco ferro!
1: E qui di ferro c'è rimasta soltanto lei, la mia vicepresidente, la Simona Ferro, detta anche Mussa de Ferro.
2: Mussa de Ferro!
1: Ma Silvia, dimmi un po', ma stai facendo dei passi indietro? Non vuoi nemmeno la skymetro?
0: Ma fino a affacciarsi e vedere quello proprio!
1: Sì, perché vedere i cinghiali che cagano nel Bisagno al mattino, sai che è una meraviglia. Ma Silvia, tu devi pensare ai cittadini e non devi aumentare l'IMU, la TARI e tagliare le corse ai bus.
0: Ma noi cerchiamo di tappare il buco.
1: Comunque io adesso devo andare perché ho gli antennisti a casa. Non riesco a vedere né Primo Canale né Telenord. E ho anche dei problemi a vedere la TV via cavo.
5: Arrivo! Cosa? Un attimo. Stavate parlando di me.
1: Ma no.
5: Eccomi. Scusate, ma ne arrivo ora da Roma. Ho fatto un sacco di cose, inaugurazione di qua, di là, di su, di giù. Mi vogliono un po' dappertutto, ma siete bellissime. Ecco, già che ci sono, faccio un post su Facebook, inquadrate tutti qua. Genovesi, gli italiani hanno bisogno di voi. Vai, bellissimi, grazie.
1: Ma no,
5: ragazzi.
1: Ilaria, non si parlava di te. Ho detto TV via cavo.
5: Cos'hai detto?
1: TV via cavo.
5: Via cavo? Mi avete dedicato una via. Devo presenziare all'inaugurazione. Un attimo. Post su Facebook.
4: Torna.
5: Ciao genovesi, mi hanno appena dedicato una via.
0: Sì, via cavo dalla politica ligure. Via.
5: Ma sta lancia martelli.
1: Buone. Ilaria, non farci caso. Piuttosto dimmi, hai terminato la tua biografia?
5: Quasi, mi manca solo il titolo.
0: Io speriamo che me la cavo.
4: No, ferme. Buone, basta. Burattini qui Fiat a che? Che sta per entrare lui, il nostro magnifico rettore. Eccolo che arriva, il magnifico Delfino.
0: Info.

0: chi è? Il delfino dell'acquario?
1: Ignorante.
0: Ignorante a me, ma taci un po' che ti prego, salvatore.
2: Vi sta con il microfono.
3: Che sta arrivando il rettore.

adesso sono anche il rettore del rettorato. Avete visto i vostri politici, eh? Quelli del

circolino, non capiscono un cazzo. Il buco di bilancio a Genova è più grosso del buco sopportuale. Più grosso del buco di bilancio a Genova c'è solo il buco di Signorini. E direi che dalla risata tanti hanno fatto il provino. E dalla risata godereccia direi che vi è anche piaciuto. Io ho tutte le chat. Ho tutte le chat! Perché ricordate che i vostri politici non li vedrete mai in faccia. Le avete sempre dietro. E sapete perché? Perché devono piazzare l'uccellone. L'uccellone arriva con calma, ma con me non riescono. Io sono un maschio alfa. A me me gusta.

0: operato in epatologia. Ripeto, il dottor Owa Giucia Cianin è desiderato in epatologia.
1: Cari amici,
2: buongiorno.
1: Io sono epatologo. Culo. Sì, culo, soprattutto fegato. Sono primario della clinica Kung Fu Panda in Cina. Mio nome è Zele Owa Giucia Cianin. Problemi principali della sofferenza? Nostro fegato

essere soprattutto stress. Capisci stress? E cosa ti stressa più di un matrimonio trentennale? Allora noi analizzato coppia media italiana per vedere quanto grosse possono diventare palle marito e quanto slitola palle moglie. Se voi avete questi problemi, io culo! E come dice il vecchio saggio cinese, se problemi me l'hai detti, stai tranquillo, c'è Bassetti.

0: Com'è bello far l'amore da Trieste in giù, com'è bello far l'amore se lo prendo. Tanti auguri, mi son fatto tuo papà, tanti auguri e la mamma non lo sa.
1: Gualtiero! Gualtiero!
0: Signora Gina, sono qui.
1: Sicuramente sdraiato sul divano a fare un belino come al solito o a vedere lì quella fiction rodimento.
0: Veramente la fiction era tradimento.
1: Sì, ma detta che m'acquego.
0: Non vorrei correggerla sempre, ma se non si ricorda un cazzo.
1: Te la dico.
0: Ecco, grazie.
1: Allora ricordati, sì, che per te che mi correggi.
0: Certo.
1: Io per te sono la signora Gina Ricasoli in Costa Parodi Delfino.
0: Sti cazzi.
1: E mantengo te e quei due cosimoli, specialmente un bacio. Perché la mia gente, cosa ti fa?
0: Levo le ragnatele, signora.
1: Mantengo quelli due cosi lì, ma specialmente la gemma, perché la gemma è una santa. Ciutosto, te l'hai vista?
0: Sì, Gina, l'ho vista. Sì. Aspetti che... Vedi com'è lungo sto divano stasera.
1: È comodo,
0: sì. Oh, comodo, sì. Aspetta un po'. È comodo. Sì, l'ho visti.
1: Ah, sì?
0: Sono andati di là, l'ho sentito in camera, sì.
1: Ah, sì,
0: e facevano...
1: Sì.
0: Oh...
1: Oh! Ah, ci va bene.
0: Oh!
1: Io capivo! Oh. Ma un bacio! Con quel berodo che c'è in quel mezzo alle gambe lì! Sì.
2: Oh, mamma! Che giornata, mamma, che giornata, non ti dico, guarda. Ciao, mamma, ciao, come stai, mamma, ciao.
1: Ciao, un cazzo!
2: Ecco qua.
1: E dov'eri? Con baci lì a fare le cose pornografiche?
2: Mamma, sì. Mi ha fatto vedere l'elicottero, il baci. Oh, che bene, ma tu vuoi piuttosto baci? Vieni un po', baci, vieni, dai, baci. Mia, mai bello, collega, guarda che bello. Ma vieni.
1: Che uomo.
2: Ma è bello. Assettite, assettite, oddio. Oddio, assettite, vedi che tu quegli te omerisci.
1: Teuli. Ule arrivò un rocco così freddi di Borzoli.
3: Sì.
1: Cosa facevate in camera con la mia gemma? Le cose sporche?
3: Sì, abbiamo cagato nel letto, Gina. Ma
2: ci... Gualtiero! Rispondi un po', Gualtiero.
0: L'ho sentito, il telefono.
1: E Vani che suona.
2: Vani, Gualtiero, sciù, dai, discorsi.
0: Pronto?
4: Sì, buongiorno, Casa Parodi.
0: E un attimo che chiedo, un attimo. Mi chiedono se è Casa Parodi.
2: Ti chiedono se è Casa Parodi, allora, sì. Un attimo soltanto, dici.
0: Un attimo,
2: dici soltanto, no, baci.
0: Aspetta un
2: attimo. Come femmo de cognome, gli altri? Che non mi ricordo di lungo.
3: È un cognome bellissimo.
2: Sì. Un attimo, è Gualtiero, dica che non sei.
3: Aspetta, che vaga a vedere in chapeau.
2: Ecco, bravo.

0: Un attimo.
1: È
0: due giorni che mi scappa la gamba. No. Mi scappa la gamba.
1: A mia porta.
0: Tocchi.
2: Ogni sera è meglio.
0: Parodi. Gli è scritto Parodi, sì, Succhiello.
1: Allora, sì, sì. Dici che sì, ci siamo qua a Parodi. Digli di sì, Guadiro. Sì. Ma chi è?
2: Sì. Sì, è casa Parodi. Ma con chi parlo, tesorino?
3: Corriere Amazon.
2: Adoro Amazon e il suo pacco.
3: Sì, sì, ma mi scusi.
2: È il Corriere Amazon, signor
3: Pronto?
2: Bacci.
3: C'è il signor Bacci?
2: Sì, l'avevo già capito. Sì. Il signor Bacci, sì, è il Corriere Amazon per lei. Ce lo passo?
1: Ma te lo passo. Qualche due, in questo vero?
2: Non lo so.
1: Ma mi è un po'.
0: Beh, pronta, Massonin?
3: Sì, ma... signor Parodi?
0: Eh?
3: Lei è il signor Parodi?
0: Un momento. Stucchiale, deve aver letto il copione.
1: Stavolta.
0: E mi chiede se chiamiamo Parodi.
1: Tu sai cosa fa su?
0: Sì.
1: Vaga a vedere in sciaporta, sì. Dicelo un po' che vaga a vedere in sciaporta.
0: Aspetta un momento, un
1: attimo.
0: Abbiamo un lapis.
1: Un attimo che vaga a vedere in sciaporta.
0: Oh, me mugessi. Con l'uccesso, sì. Leonetta Vega.
1: Baci.
0: Sì.
1: Topi Joe, sia targhetta da porta che anche tutto citofono mia. Parodi, se ci abbiamo proprio Parodi, te lo dici, sì. Toli. C'è Parodi, ho pigiato tutto.
0: Toli, chi è Parodi Succhiello?
1: Esci Succhiello, su una scia Succhiello, sì.
0: Ma ora, se viene quello di Amassoni?
1: Sì.
3: Pronto?
0: Come cazzo fai a entrare, che non c'è giù?
1: Non so venire.
3: Pronto?
1: Qualcosa affermo.
0: Eh sì, non rompiamo lì, che sto parlando come bugie.
3: Senta, c'è un pacco per voi, ma siete in casa?
0: Ma come cazzo fa a parlare se tengo chiuso così?
1: Infatti ho sentito...
0: Se non mi dica, Massoni!
3: Eh no, c'è un pacco per voi, siete in casa o no?
0: Un momento, Stucchi, è un'altra domanda.
1: Oh, lì, su lei.
0: Beh, lì che ho lei, Mike, buongiorno.
1: Segnal...
0: Ora mi chiede se siamo in casa.
1: Se siamo in casa?
0: E come cazzo facciamo a saperlo?
1: Tu sai come femmo? Vago de feua, sono a mio se che qualche due in casa.
0: Brava Gemma, brava Gemma. Gemma, intanto cala te che te paiando e tu un sile chi delle gacchi. Sono un po'
4: Guagliera!
0: Non che capisci
4: ci bene. La porta!
2: Lo può sentita la porta, vado.
4: Vagna Darvish!
0: Ma non può essere la porta, se no il telefono
2: non è la porta questa, ma è la Gemma
0: ha fatto
2: che è uscita
0: un
2: attimo
0: là,
2: fa.
0: Non può essere la porta,
2: Gemma.
0: Sono ancora al telefono.
2: Ma come mai
0: è
2: arrivata adesso?
1: Allora, baci, Nughea c'è né citofono né targhetta, niente.
0: E per favore, lei chi?
1: Non te dico, per fortuna che è un cartello che è casa Parodi. No, pigiosi. Questa non se l'aspettava. Poi tra l'altro, baci, visto che non te l'aspettavi, anche per entrare, che non c'era più citofono, niente. Sai chi mi ha dato la mano? Un bel pompiere, un bel uomo. Venga, pompiere! Venga, bell'uomo! Guardi qua che bello metto.
2: Ma che bello! Ma lei è proprio pompiere.
5: Pompiere.
2: Oh, adoro.
1: Hai visto
2: pompiere.
1: Che bello? Hai visto che bello?
0: Sì, ma scusi, lei lavora nello stesso locale per scambisti con la signora quella là?
1: Non mi ricordo. Dacci un po' di, dacci una mancia, mia meschina.
0: Sì, poi ce la do. Senta, questo qui poi lo dia a mia moglie che sempre sono anni che voleva comprarlo.
2: Okay. Me lo porto via
1: dai,
2: pompiere.
1: Va bene, ciao. Grazie, bell'uomo, grazie mia, mai bello.
2: Venga pure con me, allora, pompiere.
1: Me pa che siamo in casa. Dica che siamo.
0: Pompiere. No, non è un leo pompiere.
3: Io sono Amazon.
0: Amazon, il pompiere è venuto.
3: Bene.
0: L'aspettiamo.
3: Ma sì, ma come faccio a dove devo suonare?
1: Non si preoccupi.
0: Sì, ma lei come cazzo fa a sapere che non c'è più il gitto?
3: Eh no, perché sono dalla porta.
0: No,
3: dalla...
0: mi dica. Eh no. Come cazzo fa a sapere
3: perché
0: che non c'è?
3: Sono dalla porta e qui non c'è né citofono né niente. Cosa devo fare?
1: Non si preoccupi. Lei arrivi lì,
3: mi mandi un
1: suona.
3: Messaggio, mi mandi.
0: Va bene, venga, ci mando la posizione su WhatsApp.
1: Dunde?
0: WhatsApp. Ci mando la posizione.
3: Grazie.
0: Con il canale
3: provo.
0: Giapponese. WhatsApp.
3: Ci proverò.
0: Va bene.
3: Grazie.
1: Arrivederci.
3: Sì. Arrivederci.
0: Sì.
4: Non che siamo.
0: Ma no, ho appena detto che siamo.
4: ma non in quel senso, ignorante, detestano che sembra.
0: Ah, meno male.

0: Gualtieri!
1: Belli, ma lei adere a porta?
0: La porta!
2: Eccomi qua, ero col pompiere.
3: Lo sapevo.
0: Sempre lì.
2: E adesso sono col corriere.
4: Buongiorno. Mario, una consegna per il signor Baci.
2: Il signor
4: qui,
2: Baci è quello lì, quello che sembra morto.
4: Quello dietro?
2: Sì, no, ma è ancora vivo.
4: È ancora vivo.
3: Aspetta che c'ho la gamba. È un periodo che a me balla.
4: Signor Baci, lei è sicuro? Sì. Sicuro, va bene. Allora, niente, con la consegna quei fiori un po' da meno che mi ha ordinato. Quelli da poco. Guardi un po', sputi un po' che magari si ravvivano un po'. Metta un po' a posto, dai.
3: Va bene. L'ho detto da poco, ma così, da niente.
4: Meglio che niente.
3: Lo pigè per
4: forza. Non lo so.
1: Baci?
3: Sì.
1: Ma che emozione, ma ti sei ricordato?
3: Hai visto, Gemma?
1: Ti sei ricordato?
3: Basta che, pensiero.
1: Che oggi, oggi?
3: Buono o no?
1: No, Baci.
3: Aspetta,
1: no, oggi è...
3: No.
1: Oggi è?
3: Buon
1: ma che Baci, 30 anni del matrimonio anche, è il nostro anniversario, bellissimo.
4: C'è reso? Amazon?
3: Sì, c'era solo i gambi. Ma è proprio vera, eh? Ci sono dei matrimoni che finiscono bene, altri che durano tutta la vita.
1: Giovanni Battista.
3: Sì.
1: C'ha proprio ragione mia mamma quando dice che il matrimonio è come mettere la mano in un sacchetto di serpenti sperando di tirare su un'anguilla.
3: E tu l'anguilla l'hai trovata? E anche bella grossa?
1: Te lascio di.
2: Tesorino.
4: Andiamo.
2: Vieni con me che te la faccio vedere io l'anguilla.
3: Che fa vedere il capitone, altro che anguilla.
1: Capitone, piuttosto mia che ho preso novella 7000.
3: Si è allargata.
1: È aumentata, sì.
3: È aumentata.
1: C'è un test, facciamo un test sulla coppia.
3: Fai questo test.
1: Allora, mamma vieni.
3: Se non muore prima.
1: Un test sulla coppia.
3: Sì.
1: Io ti faccio le domande, tu vedi queste risposte, vediamo un po'.
3: Sì.
1: Prima domanda.
3: Sì, di me.
1: Godi di buona salute?
3: È menimbellino, ci mancherebbe.
1: I medici non gli hanno ancora detto niente.
3: Ma perché?
1: Dice così,
3: cosa
1: c'ho? Risposta.
3: C'ho una trofia al cuore.
1: Non è la trofia, no.
3: Cosa
1: no,
3: c'ho?
1: No. Allora, seconda domanda. La mattina fai fatica ad alzarsi?
3: Ultimamente sì, devo dire la verità, sono un po' stanco.
1: Disturbo dell'erezione?
3: Ma no, ma questa è una domanda frambocchetto.
1: Non è tracobetto, no. Terza domanda. Sull'autobus una vecchietta ti chiede il posto, ti alzi?
3: Menimbellino, io sono un uomo di quelli che non ce n'è più, di un'epoca ormai sconosciuta.
1: Si eccita con persone anziane.
3: Ma c'è, ma...
1: Bellino, le cucine,
0: scusa, ma te la faccio io una domanda.
3: Sì.
0: Dunque,
1: mamma.
0: Quando... con Gemma fate zoom zoom.
3: Ah sì, ho capito.
1: Allora, prima.
0: Prendete delle precauzioni a letto?
3: Sì, guarda, per non rischiare ho fatto mettere le sbarre nel letto così non cadiamo. È più preoccupazione di quello preoccupazione.
1: Lasciamo un po' perdere e andiamo all'ultima domanda. Allora, è una domanda di scienze.
3: Ah, oh, scienze son ferrato. Sì.
1: La sai di scienze?
3: Scienze son ferrato. Sì.
1: Sei ferrato?
3: In scienze son ferrato. Sì.
1: L'ha scritta Schettini la domanda.
3: Sì.
1: Allora dice.
3: In scienze son ferrato. Aspetta, che lo facciamo insieme. Allora io dico in scienze son ferrato, voi dite sì. Fai, che materia è?
1: Di scienze.
3: Ma in scienze son ferrato.
1: Bravissimi, bravi. Non lo so se sono più scemi loro, se più scemo te. Allora, dunque, diceva...
3: Siamo ferrati.
1: Basta.
3: Ci chiamano i cavalli.
1: Perché?
3: Perché siamo ferrati. Sì.
1: Allora, cioè, basta, discorsi, domanda di...
3: Chiedo che c'hai letto un stile.
1: Che mi montano su. Licenza, basta, scienza. Senti un po', allora, è più veloce secondo te, Giovanni Battista? Secondo te è più veloce il fulmine o la luce?
3: La diarea.
0: Cose?
3: Ebbene, l'altro giorno ero qua in Piazza Baracca.
1: Sì.
3: Ho sentito un remescio. Allora sono corso a casa. Dio il veloce! Ho acceso la luce. Mi ero già cagato addosso.
1: Ma bellimba.
3: È incredibile. Incredibile, ragazzi.

0: Madonna, sta
1: la porta!
0: Che voce!
1: Vai a darvi!
2: L'ho sentita la porta, vado, ma non me ne fate finire una stasera.
1: Sempre a fare i massaggi sciasso a quello coso mololi.
2: Una!
0: Ma perché?
2: Oh, dottor Squacqueroni!
3: È un po' debole,
2: dottor Squacqueroni, con la figgetta!
1: Buonasera,
2: ma che carino!
3: Dottore, buonasera, qual buon vento, dottore!
4: Buon vento in bello belin, cari signori Parodi! Io vorrei sapere di chi sono queste mutande con filo interdentale che ho trovato sul mio terrazzo.
0: Sicuramente non della Gemma.
3: No, forse.
0: Perché con cui che ga le risucchia.
3: No, mi sa di no. Non
5: io
3: sono
5: sul terrazzo ho trovato anche questo.
0: Ho
5: provato a gonfiarlo, ma mi scivola sempre via dalle dita.
0: Ma fammi un po' vedere. Ma pa dammi misura quello lì, Sì, sì, è la mia misura questa.
3: Tu te fa da cappotto quello lì, lascia perde, eh? No, lascia perde.
4: Comunque, queste cose qui non devono più succedere. Io ho una creatura, la mia bambina è scossa per quello che ha visto.
3: No, ben, Sciumego. Sciumego, piuttosto, lei è proprio dottore?
4: Urologo.
3: Baci, ti ha sentito?
0: Sì, sì.
3: Fatti dare una controllata, è urologo.
0: Urologo?
3: Sì.
0: Perché chi urla che c'ha?
3: No, urologo.
0: E io ultimamente ho urlato tanto, mi è calata la voce.
4: Signor Baci.
0: Sì.
4: Io... controllo.
0: Cos'è?
4: Controllo!
3: Ubelin e a prostata.
6: Esta noche d'amore e passion con la chica del mio corazón che vogliosa me aspieta nel lieto ma io sto al gabinetto. Da tre ore sto fermo così, speranzoso che miro il VC.

0: versetto.
1: Ai.
0: Ci tosto, Shumegu. Anche sua moglie è dottoressa, vero?
2: Ginecologa.
1: Guardi, ci dica che se ci piace la speleologia, le caverne, l'antiquariato, chi che nemu da vede.
0: Sei proprio un maleducato.
3: Guardiero!
0: Ignorante.
3: Sei un sentita.
0: Ne.
4: La
0: sei
4: porta,
0: caffone, sai?
4: Guarda che casa.
3: Gualtiero, e vanisci?
4: Vado.
0: Vanni, Gualtiero, sci.
4: Vado.
3: Gualtiero!
4: Basta, vado.
1: Belli, è una suocera isterica,
4: le
1: cameriere
4: gemelle Mulice, dell'occhio. Ma che carine. Adoro il vostro outfit.
3: Che buonasera, gemelle.
1: Che meraviglia.
5: Buonasera, signori Parodi. Allora, e mi sento in gran trambusto e mi penso che sei alla festa.
6: La torta l'avete già tagliata.
5: E i pasticcini dove sono?
6: I salatini.
5: E i tramezzini?
6: Pizzette ce n'è ancora.
5: Sappiamo il prosecco?
0: Ma che cosa state dicendo? Ma qua non c'è nessuna festa.
6: Ho capito, una riunione di condominio.
5: No. Quando viene l'amministratore ci devo dire che l'ascensore fa un brutto rumore.
6: Sì, il citofono da oggi che non si sente più niente.
0: Che le mucchisce, ma poi dica che...
1: È una storia lunga. Prego lei.
0: Un pompe, neanche.
6: Oh, mi un po'. Guarda chi c'è. C'è anche la figetta.
5: Bella del dottor Scacco, bella figetta.
6: Senti,
0: bellissima.
6: Bella bambina. Recitaci un po' una poesia.
7: No, ma lei non ne sa di poesie. Lei è appassionata di favole. Avanti, su, raccontane una a queste due megere qua.

0: C'era una volta Cappuccetto Rosso
1: che
0: incontrando nel bosco il lupo tutto ansimante e con gli occhi fuori dalle orbite gli disse: oh, ma che bocca grande che hai!
2: Eh sì, eh? Sì.
0: È per mangiarti, per parlarti meglio.
2: Insomma.
0: Oh, ma che orecchie grandi che hai! Sono per ascoltarti meglio. Oh, ma che occhi grandi che hai!
2: Prova un po' te, Cappuccetto, a cagare alla nonna, gli occhi chiari. Le cuscine, se cagli ti escono, ti vengono fuori. Come chihuahua, come chihuahua.
1: Ma me l'hai fatta piangere, sta bella bambina qua, poverina. Ma io non lo so, io come ho fatto a sposarti, baci. Ma mi hai rovinato il fegato, te, baci. Ma lo sai che mi hai rovinato? Mamma.
3: La porta!
4: Ma chi è la
2: Andiamo a vedere, ci deve essere una consegna, una cassa di gin deve arrivare.
5: Manca ancora del palazzo.
3: Quattro! E vanisce!
6: Vado. Vado e vengo, vengo e vado. Un altro bel ometto stasera.
2: Ale,
6: è la mia serata fortunata. Ma lei chi è?
7: Giacomo ti sotterra.
2: Allegria. Allegria. Una botta d'allegria, sì.
7: Della premiata ditta Pompe e Pompe.
2: Andiamo.
7: Il tuo ultimo respiro, vivilo con noi.
2: Trovane un altro.
7: Beati voi, signori, che vi divertite, sapete.
1: Ma guardi, veramente moriamo dalla voglia di conoscerla.
7: Beati voi, che vi viene da ridere, sa. Nessuno vuole essere amico di un beccamorto. Neppure a carte vogliono giocare con me. Dicono tutti che il becchino bara. Ma piuttosto chi è che mi ha chiamato? Forza, questi tempi morti
2: Le spiace,
7: sono terribili, altrimenti troviamo un altro modo per ammazzare il tempo.
3: Ma chi è che l'ha chiamata? Come mai è qui?
7: Io nei miei appunti leggo: defunta signora Gina Ricasoli in Costa Delfino, Parodi.
2: Due o tre giorni che la vedo durante Goggia, che scracchia
1: la mamma,
2: tossisce, respira così come Cappuccetto. Ho detto, questa qui non arriva domenica,
7: Che sembra.
2: Ma questa qui.
3: Ricordati!
2: Sì.
3: Ricordati che io, in quanto a salute, vado in culo a tutti!
1: Ecco.
2: Che finessa! Principessa, c'è caduta la corona!
7: Signor Parodi, cosa faccio? Prendo le misure?
2: Ma tu chi è?
7: Perché lo sa benissimo come prendiamo le misure noi de la generale non le prende nessuno.
2: Sì, è vero, la generale pompe funebri, incredibile. È insuperabile. Mai nessuno è tornato indietro a lamentarsi.
7: Bravo.
2: Alevea. Telefono.
3: Telefono.
2: Nobulela.
7: Signora, stia ferma.
1: Se non vengo un gualtiero.
7: Ferma, signora.
2: Un gualtiero non arriva. Sì, pronti!
1: Chi le?
2: Agenzia delle entrate.
1: Cosa è vero?
2: Venite a pignoraggi tutto fra 10 minuti.
1: Fra 10 minuti arrivano?
2: Va bene, grazie.
1: Facci? Ma agenzia come vengono a pignorarci tutte? Ma l'hai pagata le tasse? La Tari, l'Imu? L'hai pagato Netflix? L'hai pagato? Non l'hai pagato un belino?
2: È tutta la vita che spendo soldi per te, vestiti, anelli, appartamenti, fiori. L'unica volta che ho speso dei soldi per me, ti devi incassare in questo modo.
1: Belin, baci, ma tu però li hai spesi a bagasce.
2: Va bene, dai. Prima che arrivano questi dell'agenzia, portiamo tutto nel boss. Via, tutto nel boss. Levate la macchina, teniamo solo Ucan e l'antiquariato qua.
1: L'antiquariato, okay. Melina, mamma.
3: Teodomiati Ucan, ignorante, pezzente, puttaniere.
2: Puttaniere va bene. Ma ignorante pesente no, eh! Oh, Vani, via anche l'antiquariato. Fermo così, Gemma. Lasciamo solo Ucan.
1: Cose?
2: Ucan!
1: Cose?
2: Ucan!
1: Can!
2: Venite, capisci niente, venite!

Facciamo un grande applauso al cancan della Maestrocchi! Forza! Bravi, bravi, bravi! Accompagniamo i ragazzi con un applauso mentre escono. Bravi, complimenti! Che ballerine! Sentite? Tun tun tun tun tun. Tanti anni fa un cantante, Little Tony, cantava su questa base una canzone, Cuore matto. È importante quel tun tun tun tun tun tun tun tun, perché se non sentiamo quel tun tun tun tun, sono cazzi, eh? Quindi speriamo di sentirlo tutta la vita, a costo che dia fastidio. Ma perché?

detto tum tum, semplice perché l'ultimo organo che vogliamo trattare questa sera è proprio il cuore. E del cuore possiamo parlare da un punto di vista anatomico oppure da un punto di vista emozionale. Eh sì, perché il cuore è sempre tirato in ballo. Mia moglie ogni tanto mi dice: amore, te lo dico col cuore in mano, ricordati che in una coppia il rapporto sessuale non è tutto, ci sono altre cose. E io gli dico: sì amore, però quello che hai in mano in questo momento e stai stringendo non è il cuore. Lasciatemi salutare un mio amico che è arrivato dall'America stasera, è venuto a salutarci. Pass, bye pass. No, questa è una cagata, Gigi, però. Io te l'ho detto, non diciamo questa, è colpa tua. È il nostro regista, è lui che mi fa fare queste battute di merda. Però il cuore, sì, il cuore si regala a chi crede in te, a chi ti è sempre vicino, ma ti è sempre vicino nei momenti della buona e della cattiva sorte. È troppo facile stare vicino alle persone quando tutto va bene. È troppo facile stare vicino alle persone quando sempre un tornaconto. Eh sì, perché il cuore si vede lì. Si vede quando sei in crisi, quando sei in difficoltà, quando sbagli. E allora ti giri e vedi che lì c'è chi crede in te, dietro di te. Ed è proprio per questo che la compagnia goliardica Mario Baistrocchi questa sera ha deciso il proprio cuore di regalarlo a voi, meraviglioso pubblico. Grazie.

Grazie, grazie, grazie, grazie. Vi lascio, continuate pure, credo che non possa che fare piacere. Non volevo interrompere l'applauso, continuate. Perché poi mi rimproverano, mi dicono ci fai tagliare gli applausi e sono, credo, meritatissimi. E se è stata una serata piacevole, chiedo gentilmente a questo meraviglioso pubblico di fare a questi ragazzi un grande, grandissimo applauso. Bravi, bravi. Ma chi ha diretto questa gabbia di matti? Lo presento sempre per ultimo, ma stasera lo voglio presentare per primo, perché merita veramente un podio da numero uno. È una persona che conosco da tanti anni, è un amico, è un piacere stare con lui e lavorare insieme a lui, il nostro regista, signori e signori, Luigi Traverso. Nel suo grandissimo lavoro è coadiuvato dalle coreografie di Adriana Trinetti. Stasera non è qui con noi, ma ricordiamo lo scenografo Stefano Filata, i contributi video del Emotion che abbiamo Corrado e tutti i ragazzi che questa sera hanno fatto il video che rimarrà nell'archivio storico. Grande Emotion, grazie per il fantastico lavoro che fate sempre, grazie a Corrado e a tutto lo staff. E il service audio e luce, ma di service. Assistenti al trucco abbiamo Jessica Iaci, eccola qua, specialista in ombretti Stefania Delfino. Stefania mi ha detto che si è specializzata in ombretti. Poi abbiamo la nostra scenografa, costumista, pardon, tra l'altro lei, se avete bisogno di curare il look, è fantastica in questo, è la nostra Simona Covotto. Covotta, super Simo. Ringraziamo chi ha voluto stare vicino a noi e aiutarci anche con i video che avete visto precedentemente, che sono Nicolini, Onofri, l'amico Enzo Paci, ex maestro Chino, e naturalmente Matteo Bassetti, il nostro

0: Medico ormai baistrocchina d'onorem dopo il tampone che gli abbiamo fatto qualche anno fa. Spero di non aver dimenticato nulla se non il nostro direttore di compagnia, eccolo qua, Fabrizio Falzoi. Il nostro presidente dell'associazione goliardica Mario Baistrocchi, Ubaldo Borchi. Ubi, ti chiediamo di venire al centro vasca.
1: In piedi non era per voi, in piedi era per me.
0: È una battuta ormai ricorrente, ormai.
2: I nostri autori: Enrico Ferraris, Nicolò Benincà, Edoardo Quistelli.
0: Grazie. Grazie, grazie a tutti. Allora, dobbiamo fare un po' di lotteria? Tirare fuori qualche premio?
3: Facciamo la lotteria.
0: La signorina lì, vai, parti col primo numero. Primo numero, pigliamo già il premio, grazie.
3: Il numero 308, 308.
0: Rosa.
3: Rosa, ma sono daltonico, quindi per i colori mi aiuta Edo. Vai, quella signora laggiù che mi sembra di conoscere, peraltro.
0: Non ci credo.
3: Sì, io ci credo.
0: Allora facciamo salire sul palco a recuperare il premio la signora, e insieme al marito, che è il nostro presidente della regione Liguria, Marco Bucci, grande sindaco di Genova, adesso è presidente della regione, un amico della BAI.
3: Un grande amico della BAI.
0: Eccolo.
4: Sì, però non dovevate tirare su mia moglie.
3: Ma possiamo, Marco, possiamo anche non darglielo il premio.
4: Non darglielo.
0: Centro Vasca, facciamoci.
4: Nessun altro perché non...
0: Allora, peschiamo un altro numero. Facciamo dire due parole all'amico.
3: Diamo il microfono al nostro presidente di regione, ringraziandolo tantissimo perché è veramente un amico della BAI Strocchi, un grande amico della BAI, da sempre.
4: Diciamo che questa sera ci avete trattato un po' troppo bene.
0: Vi ho trattato bene?
4: Sì, mi aspettavo qualcosa di più pesante.
0: Mettimelo qua, fammelo saltare.
4: Adesso non esageriamo, però ci meritiamo di più, voglio dire.
0: Sì, è vero.
4: Datevi da fare di più.
0: Un altro anno saremo
4: più bastardi.
0: Un altro anno saremo
4: molto più cattivi, mi raccomando.
0: Va bene.
4: No, perché è divertente anche, non so se tu hai mai provato a star seduto lì.
0: Eh?
4: A star seduto lì e avere una compagnia che ti prende in giro.
0: No,
4: è bellissimo, è stupendo, è veramente un bel... è bello. Beh, sono venuto apposta io, caspita.
0: Lo so, allora...
4: Lo sapevo che era così, sono venuto apposta.
0: Fatemi...
4: Perché è bello, e quando finisce dice ancora, no, invece no.
0: Allora, io vi posso dire una cosa, con Ubaldo siamo andati a trovare Marco perché avevamo una difficoltà che, come al solito, con l'associazione... Ecco, Rado, che associazione? La mia Liguria, ancora una volta ha aiutato la BAI e ha detto: però vi aiuto a una condizione. Ho detto: a questo punto accettiamo la condizione. Ha detto: mi dovete prendere per il culo, ma tanto.
4: E ci siete riusciti, bravi. Però adesso lasciamo un attimo la parte scherzosa. La BAI Strocchi è una realtà ed è una ricchezza della nostra città, non possiamo dimenticarla, dobbiamo aiutarla, dobbiamo far venire le persone a vederla, dobbiamo far sì che ci sia anche qualche giovane che magari unisce, perché qui c'è bisogno sempre di persone che facciano gli attori, eccetera.
1: Per questo sono entrato questa
4: Vabbè, adesso tu sei bravo. Com'è che ti dicono sempre in piedi, vero? Vabbè. No, però adesso non voglio scherzare, questa è una cosa importante. C'è bisogno di giovani, c'è bisogno di persone che vengano a vederla, c'è bisogno di pubblicità, c'è bisogno di far conoscere questa realtà che è più di 100 anni e ha fatto tantissimo per la nostra città. E poi c'è anche un legame con gli universitari, ovviamente avete visto tutti i famosi cappelli o berretti?
1: Goliardo. Feluca,
4: va bene così. Ecco, e quindi ci sono legami forti col nostro tessuto e col nostro territorio, quindi non possiamo assolutamente lasciarli andare, dobbiamo tenerli qui, aiutarli, venire a vedere, fare squadra tutti quanti assieme, e probabilmente qualcuno di questi signori che sono qui magari

0: tra qualche mese viene qui a fare teatro della Baestrocchi, può anche darsi, ok? L'altra volta era successo.
1: Sì, altro che.
0: È successo. Quindi è successo. Andiamo avanti così. Mi raccomando, facciamo un bel applauso, ma soprattutto ricordiamoci che sono una realtà importante della nostra città e noi non la vogliamo dimenticare. Grazie a tutti.
1: Grazie Marco, grazie.
2: Grazie di cuore.
1: A proposito, quando entri

0: a un certo punto vestito da pompiere. Allora chiamiamo sul palco Martignone, Rattazzi e De Forcade, che sono venuti a trovarci questa sera di corsa, se ce la fate ancora. Attori e ballerini, chiamiamoli ad unirsi a noi, perché a questo punto noi vi ringraziamo per la splendida accoglienza che ogni anno veramente è fantastica. Domani abbiamo il teatro pienissimo.
1: Domani sì.
0: Abbiamo ancora qualche posto, ma il teatro è pienissimo. Questo vuol dire che il calore di Sestri si fa sempre sentire. Grazie, grazie a tutta Sestri. So che ci sono due persone che entrando mi hanno detto: noi pur di vedervi siamo partiti da Chiavari, perché al Cantero non venite più. E c'è, mi diceva forse uno degli ex maestrochini, che c'è una persona di 95 anni che ha detto è una vita che viva Milano, ma torna per vedere la Baistrocchi. Questo ci riempie di gioia. Grazie, grazie a tutti. E andando a casa, date un bacio ai vostri bambini.
1: No.
0: Non me la fanno mai dire questa cosa, non ho capito perché. Va bene. E allora facciamo una cosa. Ha imparato lei o fa sempre il culo? Mi faccia vedere. Dai, mezza chiappa. Sulle mani. 1, 2, 3, forte.
1: Vi lovo.
0: Inno.

0: sipario.
1: Ci sono sconosciuti che a un certo punto diventano figli, figli per sempre, grazie a genitori che aprono non solo le porte di casa, ma il loro cuore. Questa sera a People racconteremo 6 storie di adozione. Cercheremo di capire quali sono i sentimenti, quali sono le motivazioni e anche quali sono le difficoltà. Insieme questa sera a People cercheremo proprio di raccontare questo amore.

Buonasera. Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di People, una puntata nella quale cerchiamo di scoprire qualcosa di più del mondo dell'adozione. Se ne parla? Sì, no, ni, forse. Noi questa sera, come sempre nello stile di People, lo facciamo con sei storie di persone che hanno deciso di aprire il proprio cuore, di aprire la propria casa. Partiamo però nel presentare e nel farci spiegare l'associazione che ci accompagna questa sera, quindi buonasera a Giovanni Minuto e a Maurizio Galbiati, soci fondatori dell'associazione Batia. Quindi grazie intanto.

0: Ci raccontate intanto quando è nata e che cos'è l'associazione Batià?
1: Allora, quando è nata...
0: Giovanni, prego.
1: Giovanni. Quando è nata è una storia lunga, perché noi siamo figli di un'altra associazione. A Genova le associazioni di volontariato che si occupano di adozione e di affidamento sono nate nel 1982, un anno prima che uscisse la legge 184 dell'83 che regolamentava l'adozione e l'affidamento. Un anno prima perché, diciamocelo, Genova e Torino sono stati precursori in questo campo e quindi sicuramente molto importante. In questa associazione a cui noi abbiamo aderito nel lontano appunto 1982 abbiamo fatto tanta strada, tante cose insieme con gli amici dell'associazione che è l'Associazione Nazionale delle Famiglie Adottive Affidatarie, che va citata perché è la mamma e in questa storia abbiamo fatto contribuito fino ad arrivare a essere vicepresidente nazionale 1, consiglieri nazionali 3 e quindi abbiamo dato veramente un contributo importante. Contributo importante che è arrivato anche nell'organizzazione di un'infinità di convegni, quasi tutti gli anni facevamo degli incontri a livello di convegno fino al 2004 quando abbiamo fatto un convegno internazionale con il patrocinio del Presidente della Commissione Europea, allora Romano Prodi, che parlava italiano per fortuna nostra, e abbiamo fatto questo convegno a cui hanno partecipato fra le 3 e le 400 persone, quindi un numero importante.
0: Ci siete arrivati anche, anzi, prima facciamo così, che cosa significa il nome della vostra associazione e poi cerchiamo di capire anche un po' della vostra storia.
2: Beh, sì, come diceva Giovanni, noi siamo nati come Associazione Nazionale Famiglie Adottive Affidatarie, ANFA. Ad un certo punto alcuni di noi, soprattutto noi di Genova, ma anche amici di Lucca, amici di Biella, sentivamo l'esigenza di cambiare, dare un aspetto un po' meno, come dire, burocratico e più familiare, aggiungere, come dire, eventi e gite con i nostri figli, far incontrare i nostri figli adottati e già presenti nelle nostre famiglie, e abbiamo deciso di fondare questa nuova associazione che si chiama Batià. Quindi da un acronimo un po' freddo, ANFA, a Batià. Batià era la figlia del faraone che ha raccolto Mosè da una cesta sul Nilo. Ed è, non è stata forse è stata la prima adozione, e quindi ci è piaciuta questa idea di dare un nome che ha una storia, che ha un significato, che ha del calore. Batià è la figlia del faraone che ha raccolto Mosè e l'ha fatto diventare suo figlio. E il logo, tra l'altro il nostro logo di Batià, nella Y c'è la forma della cesta. Questa è la storia di Batià, che è nata nel 2007.
0: E qual è la vostra storia personale? Perché a People la raccontiamo ovviamente grandi, no? Diciamo anche argomenti, però attraverso le persone. Questa sera ne sentiremo diverse, di diverse età, diciamo. Qual è la vostra? La sua intanto, Maurizio?
2: Sì, la mia è di mia moglie Enrica. Noi siamo entrati in ANFA uno o due anni prima di accogliere nostra figlia, che si chiama Giordana, che oggi ha 34 anni ed è in Germania a studiare.
0: Ma è meraviglioso, io faccio una rubrica con i Liguri nel mondo, quindi mi serve Giordana subito.
2: Sì.
0: Grazie, lo scriviamo a fine puntata.
2: Possiamo chiamarla. Noi abbiamo iniziato questo percorso, io avevo 38 anni, mia moglie uno di meno, e all'epoca ci volevano per l'adozione nazionale, la nostra è un'adozione nazionale, circa 5 anni dal momento in cui si faceva la domanda, poi c'è tutto l'iter col Tribunale dei Minori, gli assistenti sociali di Genova. E

0: Circa 5 anni dopo è arrivata la nostra famiglia Giordana. Questa è la nostra storia. E da lì è iniziato una grande avventura.
1: Invece Giovanni, la sua?
2: Un po' più complessa, anche perché essendo più vecchio, ovviamente devo partire da più lontano. È stato un affibbiamento parrocchiale. Non esisteva ancora l'affidamento, non c'era la legge. Il parroco Don Luigi Traverso, di beneamata memoria, dice: Giovanni e Giovanna, guardate che questa ragazzina sta un po' sbandando. Potreste tenervela un po'. E questo noi lo abbiamo chiamato affibbiamento, non affidamento, perché ce l'ha affibbiata, l'abbiamo tenuta un'estate e poi la cosa è finita. Poi c'è stata un'altra esperienza che era quella di un affidamento consensuale, molto raro per la verità, perché i genitori della ragazzina che era con noi, era una allieva di mia moglie, una allieva anche promettente, ma l'ambiente dove viveva non era altrettanto buono, e quindi, d'accordo con la madre, è venuta a stare con noi e c'è stata più o meno un anno. E questo è il secondo affidamento. Poi c'è stato un terzo affidamento. Terzo affidamento che poi si è trasformato con gli anni in adozione, ex articolo 44 della legge, e è cominciato con una bambina di 2 anni e quando aveva 17 anni e 11 mesi, anzi lei prima, 17 anni, dice: vorrei avere il vostro cognome. E dico: bene, allora andiamo a un tribunale, parli col tribunale. Andata in tribunale, mi ha detto: tu stai fuori. E io sono stato
1: Sono stato
2: fuori,
1: fuori.
2: ha parlato con l'assistente sociale e è entrata in casa nostra. A 18 anni, pochi giorni prima, è stata deliberata
1: L'adozione.
2: l'adozione. E poi c'è stato ancora qualche altro affidamento, magari
1: Quella.
2: estivo, qua e là, tanto per passare il tempo.
1: Sentite, una domanda che può sembrare banale, ma per i nostri telespettatori, prima di sentire, insomma, di entrare dentro le altre storie, come funziona oggi l'adozione? Cioè, chi è che oggi può adottare secondo la legge?
0: Beh, c'è tutto, diciamo, la legge, tra l'altro c'è da dire che la legge del 1983 è una delle leggi pilota in Europa. In Europa occorre essere sposati per l'adozione
1: Sì.
0: occorre essere sposati, per l'affidamento non è necessario, possono farlo anche i single,
1: Sì.
0: l'affidamento familiare. Inizia con una domanda presso il Tribunale dei Minori della città. Si possono fare domande anche in tribunale di altre città. Normalmente uno lo fa
1: Nella propria città.
0: nella città in cui si trova. E lì comincia tutto un iter apparentemente burocratico, ma assolutamente necessario, perché ci sono anche dei colloqui con gli assistenti sociali, con i psicologi. Sostanzialmente occorre, diciamo così, questo percorso serve per ottenere l'idoneità. Una volta ottenuta l'idoneità, occorre praticamente scegliere se perseguire la strada dell'adozione nazionale piuttosto che quella internazionale. E qua ci sono tanti aspetti, tante valutazioni da fare. Il tribunale spesso dà anche un consiglio, dipende anche
1: Certo.
0: dall'età. In
1: Certo.
0: genere, ecco, se uno sceglie, la coppia sceglie di proseguire l'iter con l'adozione nazionale, si resta sempre, tra virgolette, sotto la tutela e la gestione del Tribunale dei Minori della città. Se uno sceglie l'adozione internazionale, a quel punto occorre affidarsi ad enti autorizzati, e ci sono enti, ce ne sono, adesso non so esattamente quanti, ma ce ne
1: No,
0: sono
1: vabbè, ma tanto
0: parecchi.
1: per dare un'idea ai
0: Parecchi,
1: nostri
0: e in
1: telespettatori.
0: genere questi enti autorizzati dal Ministero dell'Interno sono, come dire, abbinate a determinate nazioni.
1: Ah, okay.
0: C'è l'associazione che lavora di più col Brasile piuttosto che con l'Africa. Certo. A quel punto si segue un percorso di formazione con questi enti autorizzati, magari poi qui abbiamo degli amici,
1: sì, certo,
0: che hanno fatto l'adozione internazionale.

0: nazionale possono raccontare meglio, perché io ho fatto un'audizione nazionale. Poi quando avviene l'abbinamento si torna comunque sotto la tutela e sotto le leggi del Tribunale dei Minori.
1: Questo solo per dare, diciamo, un'idea anche ai nostri telespettatori.
2: Forse va aggiunta una cosa, sì, che questo lavoro burocratico, chiamiamolo così, serve non tanto per dare un bambino a una famiglia, ma per dare la famiglia giusta a quel bambino. E questa è la cosa importante che fa il Tribunale per i minorenni, e lo fa, perché questo va riconosciuto. Il Tribunale per i minorenni, al di là delle riforme della giustizia che ci sono in corso e sulle quali non certo esprimo pareri, ovviamente, però fanno questo lavoro per valutare per quale bambino è adatta a quella famiglia. Ricordo sempre una storia molto, molto bella di una famiglia genovese che diceva: ma insomma, è un buco di tempo che abbiamo l'idoneità e non arriva il bambino. E in tribunale dicevano: aspettate, vedrete che arriva. In realtà non sapevano ancora questa famiglia che il bambino era anche già stato scelto, ma che doveva seguire tutto un percorso giudiziario per diventare affidabile, perché era un affidamento. E questo è stata una soluzione molto, molto buona per il bambino.
1: Questo è importante da sottolineare.
0: No, volevo sottolineare che durante questa fase lunga di attesa, sì, no, di attesa, è fondamentale il ruolo dell'associazione. Perché i nostri soci, i nostri amici, le nostre famiglie in questo periodo si avvicinano all'associazione e c'è tutto un percorso di formazione tra le famiglie. Quindi c'è un aspetto necessariamente amministrativo,
1: burocratico, certo,
0: e c'è un aspetto invece di formazione, di incontro, di conoscenza,
1: di sostegno, di sostegno, supporto,
0: ma anche di incontro. Cioè, quando facciamo i nostri raduni ci sono famiglie che hanno già i bambini, sono i bambini, come li chiamiamo noi, biologici, i bambini adottati, affidati, e famiglie in attesa.
1: In attesa.
0: E quindi il ruolo dell'associazione è in attesa, poi prosegue anche dopo, naturalmente, però in questa fase è importante.
1: Dove trovare tutte le informazioni dell'associazione? Sito?
2: Il sito è www, ovviamente, Batia, che si scrive con la Y, punto esatto. IT.
1: Grazie a Giovanni Minuto e a Maurizio Galbiati, soci fondatori di Batia. Noi ci rivediamo tra pochissimo, iniziamo a raccontare le storie di questa sera. Bene.

0: Eccoci ancora insieme in questa puntata di People. Buonasera, benvenuti a Silvia e Luca.
1: Buonasera. Buonasera.
0: Allora, ci raccontate un po' la storia della vostra adozione.
1: Allora, noi ci conosciamo dal 2003, ci siamo sposati nel 2008 e poi, ecco, diciamo, le strade della vita ci hanno portato a non avere, diciamo, figli biologici. Allora abbiamo così intrapreso, anche perché durante il corso prematrimoniale era già nostra, esatto, era nostra intenzione, eventualmente di anche percorrere questa strada. E allora nel 2017 abbiamo presentato domanda al Tribunale dei Minori e poi abbiamo avuto l'abbinamento, perché noi abbiamo scelto la strada a un certo punto, come diceva l'amico precedente, tra l'adozione nazionale e quella internazionale, ci siamo rivolti verso quella internazionale.
2: Sì, perché dopo i colloqui con gli assistenti che fanno tutti, gli psicologi e lo psicologo, poi se fai anche presenti tutte e due le domande, fai colloqui col giudice onorario al tribunale per la idoneità, a noi è funzionato così, per andare sull'adozione internazionale. Quando l'idoneità, giri questi enti e poi quando è un po', tra virgolette, come un abito da sposa. Quando lo descrivo così perché quando trovi il posto giusto e le persone giuste e come l'abito che hai indossato,
0: te lo senti
2: quando ti sei sposato.

0: vero.
1: Però ne devi girare un po' di
0: hai
1: un
0: usato,
1: po'.
0: Cioè, okay. Tutti quelli che si sono sposati sanno che c'è quel momento in cui te lo
1: esatto,
0: senti.
1: Esatto.
0: È un po' come la scarpa.
1: Esatto.
0: Diranno che siamo, diciamo così, basiche nell'esempio, però è calzante e perfetto.
2: Ecco, e quindi in sostanza noi ci siamo affidati a questo ente che è, diciamo, la sede principale a Torino, ma lavora in tutta Italia, il quale, ecco, ci ha poi indirizzato nel 2020 verso un paese, diciamo, del Sud America.
1: Inizialmente la scelta era ti fanno un'analisi della coppia e così via, come gli assistenti sociali. Inizialmente era tra i 7 e gli 8 anni.
2: Sì, come età.
1: Come età. Però poi quando è arrivata a noi è andata così, cioè è un po' un percorso personale.
0: Ok.
1: E sono arrivate delle lettere da parte dell'ente via mail. Periodo molto durante il Covid.
2: Infatti noi diciamo che il nostro figlio è il figlio del Covid, fondamentalmente, perché nel 2020 era certo, tutte le porte erano chiuse e invece una porta si è aperta.
1: Non pensavamo mai più questa cosa qua, perché visto la situazione mondiale in quel momento abbiamo detto boh, magari è una cosa da rimandare. Invece in quel momento l'ente ha mandato delle lettere. Le abbiamo lette, una ci è piaciuta particolarmente, abbiamo dato la nostra disponibilità. Poi l'ente ci ha subito chiamato dicendo guardate che ha 10 anni. E io, cioè, anche noi ci siamo guardati e abbiamo detto nessun problema. E il paese si può... siamo andati in Colombia. Però tra l'abbinamento e quando abbiamo finalizzato, nostro figlio è arrivato in Italia che aveva 11 anni.
2: Esatto, okay. Perché noi la famosa lettera che diceva Silvia è arrivata verso l'inizio del 2020 e poi diciamo abbiamo avuto un ok a procedere a luglio 2020 e poi abbiamo iniziato a fare delle web conference con nostro figlio diciamo dall'altra parte del mondo e poi abbiamo avuto l'occasione appunto finalmente di incontrarlo a novembre 2020.
0: Com'è andato quel primo incontro?
1: Bene.
2: Molto emozionante.
1: Molto emozionante, però io conosco la lingua di mio figlio, lo spagnolo, più di mio marito, perché tra virgolette è il mio lavoro, e quindi ci siamo abbastanza
2: trovati bene. Sì,
1: gli abbiamo dovuto descrivere un po' la famiglia, cioè cose molto nelle corde, molto base.
0: Okay.
1: Ti fanno gli incontri con le varie cose, tenendo conto che c'è il fuso di differenza.
2: Esatto, la cosa carina è che fino all'ultimo praticamente il ragazzo, il bambino non sa della presenza fisica dei suoi nuovi genitori diciamo vicino a lui in quel momento e quindi in sostanza ti fanno poi l'incontro, lui magari si aspetta l'incontro ancora via web conference, invece sei
0: di presenza,
2: di presenza. Esatto, e quindi è stato molto diciamo d'impatto.
1: Esatto, ecco. Sempre per tutela del bambino, perché come si è detto è il fulcro, non è la coppia, quindi il bambino che deve essere tutelato. Sì, tu vai dall'altra parte del mondo, ma arrivi, fai ancora una videochiamata col bambino e poi praticamente gli viene comunicato che il giorno dopo tu lo vai l'incontro. Questa è la foto del nostro incontro, del nostro primo incontro. L'abbiamo incontrato, questa è una casita, in Colombia funziona così, infatti ci sono dietro le culle, quindi è un po' mista, ci sono bambini piccoli e bambini grandi come nostro figlio.
2: La cosa che ci ha diciamo colpito subito è che c'erano tanti altri ragazzi e ci siamo guardati io e Silvia e abbiamo detto se ci fosse la possibilità li vorremmo portare tutti con noi in Italia, però non è possibile. E quindi comunque è stato un momento molto molto intenso e poi ecco abbiamo avuto la possibilità di vivere un mese. Normalmente ecco queste situazioni dicono che dovresti passare tra i 45 giorni e i 60 giorni nel paese diciamo di origine, un po' per abituare un po' la nuova famiglia a conoscersi. Invece noi un po' per via del Covid e poi anche eravamo in prossimità del Natale. Allora siamo rientrati in Italia il 20 dicembre 2020, quindi siamo stati circa un mese dal 17 di novembre al 20 dicembre 2020.

0: 2020 e quindi abbiamo potuto festeggiare il primo Natale insieme a casa nostra, ecco.
1: Sentite, qual è la quotidianità di una famiglia che si costruisce con, io all'inizio della puntata dicevo, uno sconosciuto che poi diventa figlio, no? Quando si torna a casa, quel 20 dicembre, quando siete rientrati nell'inserimento a scuola anche, cioè, come vi siete organizzati?
0: Ci vuole molta organizzazione, devo dire, ma penso che in tutte le famiglie che hanno figli. Ma allora, noi intanto è stato bello il momento perché abbiamo avuto anche degli amici, dei vicini che ci hanno preparato a festa, ci hanno adornato esternamente e
1: Ah,
0: internamente la
1: che
0: casa.
1: bello!
0: Quindi è stata una cosa molto, molto carina. E poi
1: Esatto.
0: sì, c'è stato un po' il problema un po' della scuola perché dovevamo capire in quale diciamo,
1: Classe
0: classe
1: inserirlo.
0: inserirlo. Però abbiamo trovato dei diciamo, maestri, professori.
1: Perché
0: Prego, prego, vai.
1: siamo arrivati a dicembre,
0: Metà anno.
1: quindi
0: Sì.
1: metà anno lui doveva andare in prima media, è impensabile. E la legge tutela e lo puoi mettere almeno un anno indietro, perché comunque si avrebbe finito, cioè avrebbe iniziato a febbraio per finire a giugno. Quindi abbiamo optato per la quinta elementare.
0: Anche per la lingua,
1: E
0: forse,
1: anche per la
0: intanto. Sì.
1: lingua,
0: E
1: sì, esatto.
0: quindi.
1: Poi siamo in campagna.
0: Sì, nell'entroterra di Genova.
1: Dove a lui piace tanto perché gli ricorda tanto la Colombia, perché verde
0: Lui
1: ci sono i fiumi.
0: parla, diciamo, del suo paese?
1: Sì.
0: Sì.
1: Lui comunque sia un ragazzo con un
0: Era già grande,
1: vissuto
0: insomma.
1: importante,
0: Eh
1: cioè un
0: sì.
1: vissuto suo, quindi bisogna cogliere tutta la sua storia, tutte anche le sue sofferenze. Questo devi essere un po' pronto quando, anche piccolo, immagino, io però l'esperienza non lo posso dire, un bambino grande porta un bagaglio dietro, uno zainetto bello pesante, ti devi aprire a un'accoglienza a 360 gradi. Però si può fare con gli aiuti e tutto, si può fare con l'associazione che mi è stato tanto vicino, si può fare.
0: Ecco, il supporto dell'associazione, anche in quei momenti, immagino, insomma, ci sono dei momenti di grande amore, anche dei momenti, come lei diceva, no, Silvia, dove quello zainetto con quel peso si fa sentire. Quanto è importante l'aiuto anche degli altri genitori e del
1: È
0: sostegno.